0: molto importanti, sono molto pregiati e insomma sono sempre un problema, però direi che adesso sono ben ottimizzati, no? Comunque questo è un grandissimo salone anche dal punto di vista delle dimensioni. Io ho visto, beh, a parte il Metz di cui si parlava forse prima, ma Düsseldorf è molto grande, ma è all'interno, poi non credo che sia più grande del Nautico come spazi,
1: no.
0: Ho visto Dubai, che è una baracchetta, nel senso bello, ma è piccolino,
2: cioè, Cannes, è il metro di riferimento è Fort Lauderdale,
0: ecco, in cui non sono mai stato, ma insomma deve essere una cosa analoga, no? Dal punto di...
2: Insomma, la bellezza di Genova è proprio di avere la possibilità non soltanto di avere quasi tutte le barche in acqua, ma anche di provarle, e quello è un altro plus incredibile.
3: A Düsseldorf non si può fare.
0: No, a Düsseldorf non si può fare, non si può, a meno di non voler andare nel fiume, no. Che c'è, però insomma...
2: alcuni le portavano una volta,
0: sì, poi... sì, però insomma non è la stessa cosa. Poi il boat di Düsseldorf è a gennaio,
2: sì.
0: È uno dei quattro posti più freddi della terra, diciamo. Solo la Siberia fa peggio, quindi diciamo che non è che proprio, anche la vita poi intorno è una vita Würstel e Pretzel, però insomma niente di paragonabile all'ottobre della nostra Liguria. Siamo arrivati in chiusura, grazie Stefano Pagani, grazie Barbara Banchero, grazie Tiziana Veghin, grazie Nicola De Angelis, grazie alla nostra regia, a Chiara Orru, a Carlotta Nicoletti, Lucrezia Marini, che hanno lavorato alla costruzione di questa serata. La prossima settimana invece faremo una puntata ibrida difficilissima, perché faremo una puntata su cose che non sono ancora successe, quindi sarà praticamente terribile come puntata, difficile, perché parleremo del Rally di Sanremo, che ci sarà a partire dal sabato, quindi venerdì avremo collegamenti con Sanremo, e parleremo della visita presidenziale in Liguria di Sergio Mattarella, che lunedì sarà a Imperia per l'assemblea dell'Unione delle Province Italiane, quindi parleremo di cose future, ma sarà interessante perché il nostro archivio storico è una miniera d'oro e andremo a recuperare tutte le visite dei presidenti della Repubblica in Liguria nel passato, o almeno molte, quindi sarà divertente ricordarle e ripercorrere. Grazie di essere stati con noi e come sempre vi aspetto sempre qui su Primo Canale. Buona serata.

0: Il libro di Massimo D'Alema si intitola Eravamo comunisti, un titolo chiarissimo. D'Alema, intanto grazie di essere qui da noi, è un lungo racconto di una vita, di una parte della vita e di una parte della storia del nostro paese, soprattutto visto attraverso le lenti di un grande partito, il Partito Comunista.
1: Sì, grazie a voi dell'invito e di questa opportunità di presentare questo libro a Genova. E sì, è un lungo racconto, il racconto di una passione politica del Novecento, diciamo, finisce con la fine del PC, con le prime elezioni a cui il PC non si presentò. E non è un libro nostalgico, diciamo, perché ricostruisce la vicenda politica, personale, con spirito critico, non nascondendo gli errori, le incertezze, le contraddizioni, però viene fuori anche la ricchezza di quella vita politica, la forza, le passioni, le idealità, la forza delle personalità con le quali io ragazzo, Certo. Io sono stato un uomo fortunato perché diciamo sono...
0: Lei è cresciuto in una famiglia comunista, è stato un bambino comunista.
1: Sì, sono stato un bambino comunista, ma poi in un periodo cruciale della storia del paese, cioè nella seconda metà degli anni 70, io ero membro della direzione del Partito Comunista, quindi ero lì, diciamo, quindi ho vissuto,
0: me lo ricordo,
1: quella esperienza in presa diretta.
0: Suo papà è stato un dirigente del partito, lei ha conosciuti tutti, giustamente l'ha detto, però andiamo un po' indietro, partiamo da quando venne a Genova, abitando a Nervi, in una data molto significativa, perché eravamo intorno al giugno del 60, più o meno.
1: Sì. Mio padre era diventato segretario regionale del partito da qualche mese. E noi lo raggiungemmo alla fine delle scuole, perché noi abitavamo a Roma e avevo 11 anni, facevo la prima media. Poi dalla

0: seconda media in poi sono stato genovese, diciamo. E quindi la fine delle scuole noi arrivammo che la città era in stato d'assedio.
1: Certo.
0: Tanto è vero che c'era sciopero generale, non c'erano gli autobus e ci vennero a prendere i compagni del servizio d'ordine del PC con un camioncino. Mia madre, mio fratello ed io. E andammo a Nervi. Mio padre aveva trovato casa a Nervi, dove poi insomma ha cominciato la mia vita nerviese, le prime amicizie, la scuola che si trovava nei giardini, in un posto meraviglioso. E poi via via Genova è stato il liceo, perché il liceo Doria ha avuto un...
1: Però la interrompo un attimo, perché volevo ricordare l'episodio dell'incontro con Togliatti, quando era pioniere e ha fatto il discorso di fronte a Togliatti, genovese fra l'altro, Togliatti. E Togliatti ha detto una cosa anche divertente.
0: Questo non lo so, perché questo si tramanda, io non lo ha detto a me.
1: Lo racconti.
0: Il discorso l'ho fatto perché, diciamo, sì, ho visto, fra l'altro, sul Corriere della Sera, al lato dell'intervista a Cazzullo, c'era la fotografia proprio di D'Alema bambino e dietro si vedeva Togliatti che ascoltava questo mio... Io portai il saluto dell'Associazione dei Pionieri al nono congresso del PC. E certo che per un bambino parlare al congresso nazionale del PC fu un'emozione molto forte, la mia prima emozione politica, diciamo. Sì, raccontano che Togliatti abbia detto... I più benevoli, Togliatti ha detto questo farà strada, sì. I più maligni, ma questo è un bambino o un nano? Comunque, sì, certo. Mi ascoltarono, ecco, mi ricordo che mi ascoltarono.
1: Come era Togliatti?
0: Ma sa, io lo veramente. Poi lo incontrammo perché andammo a trovarlo, chiedemmo di essere ricevuti, Gaspara Paietta ed io, per lamentare che i compagni della sezione di Monteverde Vecchio non ci davano la sede, avevano un locale sfitto. E volevano fare un circolo, sì, diciamo, ricreativo, e noi lo volevamo per il circolo dei pionieri, per i bambini, non ce lo volevamo dare.
1: E mi diede un buon consiglio.
0: No, ma innanzitutto ci ascoltò, vede, la cosa più straordinaria di quel mondo, di quegli uomini, di quelle personalità, e ti ascoltavano. Ci chiese, volle capire quanti eravamo, quanti erano gli iscritti. Prima domanda. Per capire se era una realtà consistente, cosa facevamo, e alla fine disse: va bene, avete diritto alla sede, occupatela, forzate, perché era piano terra, forzate le finestre con un piede di porco. Noi non osammo chiedere cosa fosse, non lo sapevamo, ma poi avevamo degli educatori più adulti che ci spiegarono. E lo facemmo, occupammo la sede.
1: Dunque vorrei andare a questo punto, ritornare al periodo genovese, gli anni del Doria, preside il mitico e terribile Italo Marco. E compagni di classe, se li ricorda?
0: Sì, mi ricordo molti compagni.
1: Mi dica qualche nome.
0: No, ma adesso i nomi non li voglio fare, anche perché non vorrei poi...
1: Si è dimenticato.
0: Se il tempo passa, magari uno sbaglia un nome, però sì, era una classe molto vivace. Io ero nella sezione E, il mio amico del cuore Marco Buscaglia era invece andato alla sezione B, diciamo, quando ci trasferimmo da Nervi al liceo Doria, diciamo, quindi non eravamo nella stessa, sempre la B, non eravamo nella stessa sezione. Ricordo dei professori straordinari, c'era Sacco che insegnava filosofia, La Cella che insegnava latino e greco, severi ma straordinari. Poi, insomma, noi abbiamo imparato, quello che ho imparato nella vita l'ho imparato soprattutto lì. Era un... E io poi, oltre al liceo,
1: ecco,
0: poi cominciai a fare politica, mi iscrissi alla Federazione Giovanile Comunista.
1: Chi c'era allora nella Federazione Giovanile?
0: C'era Mario Margini. Mario Margini era poi il nostro, diciamo, leader nazionale di riferimento era Giulietto Chiesa.
1: Giulietto Chiesa, che ha fatto poi questa grande esperienza nell'Unione Sovietica.
0: Dopo, come giornalista.
1: Ma Luigino Castagnola.
0: All'epoca Giulietto era responsabile

0: degli studenti universitari, faceva parte del gruppo dirigente nazionale della FIGC, però era genovese e quindi aveva questo rapporto con Genova.
1: E sopra Giorgio Doria.
0: Io l'ho conosciuto perché, oltre a frequentare Salita San Leonardo e quindi la FIGC, io andai alla Società della Cultura.
1: Che era in questo grattacielo?
0: Che era in questo grattacielo, dove c'era la Basevi,
1: Enrica Basevi
0: e Giorgio Doria, e poi c'erano anche tanti operai, non erano soltanto intellettuali, era un centro molto vivo di sinistra, era molto di sinistra, infatti poi a un certo punto entrarono in conflitto con il Partito Comunista.
1: Senta, mi sembra anche Eugenio Carmi, Lisetta Carmi, dico bene,
0: sì,
1: personaggi veramente straordinari della cultura.
0: Diciamo, questa, la città tra gli studi e i primi passi, e poi mi iscrissi all'associazione Nuova Resistenza, che nacque sull'onda anche dei fatti del 60, certo, eccetera, così, con l'idea di raccogliere giovani che non avevano vissuto l'esperienza della guerra, della resistenza, ma si riconoscevano in quei valori, ed fu anche quella un'esperienza molto bella. Sì, direi Genova è stato il luogo di formazione.
1: Sì. Ecco, che ricordo ha però in generale così della città? Ha un buon ricordo?
0: Sì.
1: Stava bene?
0: Allora, io abitavo a Nervi, un posto dove si sta
1: male.
0: Benissimo,
1: diciamo. Sì, indubbiamente. Ha imparato anche ad andare in barcavela
0: ho imparato
1: con Marco Buscaglia.
0: Ho imparato ad andare in barcavela, ho imparato tante cose, ho imparato a nuotare. E, no, io sapevo già un po', ma certo. E poi se lei pensa che io andare alla scuola media la mattina, facevo tutta la passeggiata a mare. Scendevo, perché noi abitavamo vicino all'ospedale, scendevo al porticciolo, facevo tutta la passeggiata a mare e poi entravo nei parchi di Nervi.
1: Meglio di così.
0: Spettacolo. C'è gente che viene dall'altro mondo per vedere queste cose, per me era il mio percorso per andare a scuola tutte le mattine.
1: Suo papà era un dirigente...
0: Mio padre è stato un uomo energico, combattivo. Infatti una volta, per prendermi in giro, qualcuno mi disse: tu sembri il nonno di tuo padre, perché io invece ero più, diciamo, più silenzioso, più... Mio padre era molto irruento,
1: sì,
0: nella battaglia politica. Era un uomo di grande passione,
1: cioè,
0: e a Genova sì, non ebbe vita facile, perché
1: non lo metto in dubbio,
0: ebbe degli scontri. Lui voleva costruire una politica regionale, i genovesi erano molto genovesi,
1: genovacentrici,
0: quindi
1: certo,
0: diciamo, alla fine, quando lui era stato eletto, mio padre ed io sono entrato in Parlamento la legislatura dopo che mio padre aveva lasciato, tant'è vero che un commesso, scherzando, mi disse: qui c'è il banco D'Alema, diciamo, perché mio padre era stato parlamentare. Io parlamentare del Salento e mio padre della Liguria, cioè
1: bellissimo,
0: i due posti più lontani d'Italia. Ma lui era eletto molto con i voti che prendeva a Savona, La Spezia, perché le preferenze a,
1: sì,
0: Genova non ne pigliava moltissimo.
1: Vediamo un attimo un brevissimo contributo. Lei è venuto da noi diverse volte, questa mi pare che sia del 2013, non intervistato in questo nuovissimo studio, ma a Primo Canale.
2: La politica è una passione. Da un lavoro ci si può dimettere, da una passione no. Quindi io resto un appassionato di politica. Un altro punto, non sono in cerca di occupazione. Sono responsabile di una fondazione culturale europea importante, non sono un disoccupato in cerca di occupazione.
1: Certo.
2: È chiaro che se si ritenesse di aver bisogno di me, questo dipenderà da tante cose, in realtà, una coalizione, un'alleanza, un equilibrio, quindi non ci sono posti prenotati. La politica è più che mai nel nostro paese incertezza, rischio, ecco. Se si avrà bisogno di me, mi chiameranno, è chiaro che sarò contento. Quando ti dicono abbiamo bisogno di te,
1: piacere,
2: uno è contento, fa piacere.
1: Ultima domanda, passione anche andare in barcavela?
2: Beh, straordinaria, sì. Ho dovuto, non sono più armatore, diciamo, abbiamo venduto la

0: barca perché sinceramente perché non avevamo più soldi per tenerla, e perché abbiamo i nostri risparmi, abbiamo in famiglia, abbiamo deciso di prendere una casa in campagna, casetta in campagna, quindi abbiamo fatto una scelta da persone anziane, diciamo.
1: Beh, ma insomma la vela,
0: però la passione anche lì è una passione, se qualcuno ha bisogno di imbarcare un mozzo per fare una regata
1: Massimo
0: sono
1: D'Alema
0: disponibile,
1: ma non faccio il ministro degli esteri. Grazie Presidente,
0: arrivederci.
1: Grazie. Dopo Genova c'è l'università, la normale di Pisa.
2: E c'è il 68.
1: E c'è il 68.
2: Il 68 travolse tutto e tutti e fu una stagione straordinaria con tutti gli errori naturalmente che abbiamo fatto, perché questo è... Non ho nascosto di aver fatto degli errori, diciamo, non è un libro nostalgico.
1: Lei che errore ha fatto? Lei che errore ha fatto nel 68 o in quel periodo?
2: Tanti, ho partecipato agli eccessi, all'estremismo, diciamo, poi fui sorpreso perché quando dissi io a Giancarlo Pajetta, tu per tu, sono andato alla bussola, diciamo, e ho sbagliato.
1: E lui... chi ha sbagliato la bussola?
2: Beh, perché era un'iniziativa, diciamo, sbagliata andare a sfidare la polizia, inutilmente rischiosa, diciamo. E lui mi dette una risposta spiazzante, mi disse: è meglio andare sbagliando che restare a casa. E fu bella.
1: Soprattutto poi riconoscendo di aver sbagliato, anche quello forse, no?
2: E lui mi disse: no, è meglio andare, magari sbagliando, che restare a casa. Era un ragazzo rosso, era un sovversivo, era rimasto sovversivo nell'anima e questo lo rendeva anche molto simpatico.
1: Certo. E invece Enrico Berlinguer, cos'è stato Enrico Berlinguer?
2: Berlinguer è stato, diciamo, la prima volta che sono entrato nell'ufficio di Berlinguer mi tremavano le gambe. Era un'epoca in cui, diciamo, il carisma dei leader era straordinario. Eppure Berlinguer era un uomo gentile, affabile, molto attento agli altri e non aveva nulla di quella prosopopea che uno si aspetta da un grande leader.
1: Al termine di una tribuna politica, mi ricordo perché eravamo lì noi giornalisti, era irritato perché sosteneva di aver lievemente alzato la voce. Sì. Pensiamo ad oggi cosa succede.
2: Sì, erano grandi personalità, io ho incrociato anche Moro.
1: Ecco.
2: Erano uomini miti, ma di una straordinaria forza, dentro la mitezza. Sì. Oggi invece abbiamo delle debolezze corazzate di arroganza, a volte, diciamo, tutti. Diciamo.
1: C'è questo episodio di Via Montalcini che mi ha colpito.
2: Sì.
1: Lo può brevemente ricordare?
2: No, che noi la mattina in cui... Allora, mio padre ed io vivevo a Roma, ero segretario della FIGC, mio padre era parlamentare, in quel momento era presidente della Commissione Finanze e Tesoro della Camera. Era in una posizione importante perché i comunisti erano nella maggioranza, non nel governo, certo, ma avevano avuto la presidenza di alcune commissioni importanti. E quindi, siccome la sede della FIGC, che era in Via della Vite, noi avevamo una nostra sede, era un'organizzazione autonoma al partito, avevamo una nostra fierezza, comunque la FIGC aveva 130.000 iscritti, non era una cosa piccola, era un'organizzazione di giovani, era vicino al Parlamento e quindi qualche volta lui mi dava un passaggio. E quella mattina mi dette un passaggio e siccome noi abitavamo nella stessa zona lì di Villa Bonelli, ma il punto dove ci si incontrava era proprio lì, davanti a quel garage di Via Montalcini.
1: Che dovrebbe essere il luogo, perché usiamo il termine...
2: Che dovrebbe essere il luogo in cui... Certamente in cui è stato prigioniero Moro, in cui forse lo hanno ucciso. E poi mentre eravamo in macchina e andavamo verso il lavoro, ci fu la notizia. Poi quella mattina c'era la riunione della direzione del partito, perché io ero membro della direzione, mio padre no, però siccome i lavori della direzione erano riservati, lei mi deve credere, mio padre non mi chiese

0: mai di che cosa avete discusso del Partito Comunista, né io glielo dissi mai.
1: Pazzesco.
0: E la direzione doveva discutere cosa fare di fronte al governo Andreotti, che era stato appena costituito, si presentava alle Camere. E c'era un malessere enorme perché il governo Andreotti era stato molto deludente nella sua composizione, un governo molto conservatore, molto, molto vecchio. Andreotti non aveva concesso nessun segnale di novità ai comunisti che entravano nella maggioranza per la prima volta. Quindi c'era un mal di pancia tremendo. Io avevo ricevuto molte telefonate dai dirigenti giovani che io dovevo rappresentare in quella sede, che mi dicevano: bisogna essere, non si può votare la fiducia a questo governo, eccetera. E poi tutto cambiò, quell'evento terribile, e la riunione avvenne in uno stato di emergenza, diciamo, in cui non ci fu discussione sul governo, anche se molti condividevano il giudizio negativo, ma insomma fu unanime la cosa: bisogna dare un governo al paese, bisogna rispondere al terrorismo.
1: E il giorno della Bolognina, 1989?
0: Il giorno della Bolognina, io ero in barca a vela.
1: Ebbe uno shock?
0: Quando, non c'erano i telefonini, lo senti quando arrivavamo, andavamo a fare una gita, e c'era con me uno dei più brillanti giornalisti dell'Unità, che era Federico Geremicca. Eravamo in tre, mia moglie, Federico ed io. Lui era un appassionato velista. E sì, ma fu uno shock. Allora, parliamoci chiaro, noi avevamo discusso che bisognava cambiare, che bisognava entrare nell'internazionale socialista, che insomma, quindi il cambiamento era maturato,
1: certo,
0: attraverso una discussione del gruppo dirigente, certo. Non fu un'improvvisazione.
1: Se ne era parlato anche alla festa dell'Unità a Genova, pochi mesi prima.
0: Certamente, però il modo come le cose precipitarono era inatteso. Ma io penso che anche Occhetto forse, fu... decise di rompere gli indugi, diciamo. Lui ha raccontato che fu colpito dalla visione dell'affresco di Palazzo Te a Mantova, la caduta dei giganti, no? Che è questo affresco di Giulio Romano, che è bellissimo e terribile, dove si vede questi giganti travolti dalle macerie, no? E comunque sia, diciamo, il passo era compiuto. Io la sera fui, io ero direttore del giornale, e fui imbarazzato di come dare la notizia, che fu bucata da tutti sostanzialmente, e solo noi lo mettemmo in prima pagina, e la notizia vera la mettemmo nell'occhiello
1: perché
0: scrivemmo: ma può cambiare anche il nome?
1: Tutto è possibile.
0: Sì. E che lo mettemmo nell'occhiello, certo. Che fu basso, diciamo, ma sinceramente non avevamo segnali. Occhetto era irreperibile, certo. Diciamo. E comunque fu l'unico giornale che la mise in prima pagina.
1: Per concludere, parliamo un po' dell'oggi. Lei ha parlato di una internazionale reazionaria, mi pare che sia una definizione perfetta.
0: Sì.
1: E la sinistra cosa fa?
0: E la sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso, che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia si accoda sostanzialmente, ho visto un sondaggio di Sky, dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora, il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo. Se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
1: Che urlano.
0: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi,

0: populismo liberale, eccetera. Insomma, Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento. E ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra.
1: Certo.
0: E questa destra penso che sia pericolosa.
1: Sì, perché poi il Partito Comunista era il partito degli operai, dei poveri, di chi aveva bisogno. Oggi è tutto un po' più.

0: fiducia nella possibilità, certo, di cambiare le cose. Mi sembra a vedere una larga parte dei poveri non vota più.
1: Esatto.
0: E noi, e laddove la sinistra restituisce fiducia ai poveri, vince. Il sindaco di New York ha vinto, certo, con una partecipazione imprevista, esatto, enorme dei cittadini al voto, anche di quelli che non votavano più.
1: A Genova la sinistra ha vinto. È tornata a vincere con Silvia Salis, sì, però adesso c'è questa polemica, si parla di Silvia Salis come possibile futuro personaggio nazionale. Lei che consiglio darebbe a Silvia Salis o darà fra poco?
0: No, io non do consigli, i consigli una persona che tutto sommato la mia storia eccetera dà consigli solo se è richiesto di dare consigli. E in più i consigli si danno in modo riservato, perché, certo, se uno si mette a dar consigli sui giornali,
1: è
0: rompe
1: finita
0: le scatole. E io non voglio rompere le scatole a nessuno, voglio aiutare nella misura del possibile, certo, soprattutto sul piano della riflessione, delle idee. Io mi sono molto occupato di politica internazionale, certo, in questi ultimi 2 anni terribili, eccetera, quindi... Ma non voglio essere uno di quei vecchi che dicono dovete fare così, dovete fare cos'ha, eccetera, o che peggio ancora di quelli che vanno dietro le porte del segretario di turno per avere un posto. Io, come dicevo già nel 2013, non c'è.
1: Anche D'Augias nell'intervista, quando D'Augias le ha chiesto, sì, farebbe il federatore, mi sembra che abbia detto, per l'amore.
0: Non ho risposto con una battuta. D'Augias sarebbe come se lei andasse a fare il direttore di Repubblica, diciamo.
1: Massimo D'Alema, grazie. Mi raccomando, Eravamo comunisti, edito da Feltrinelli, è un racconto di un pezzo importante della nostra vita passata che può servire anche per il futuro. Grazie di essere stato con noi.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria, benvenuti. Questa settimana andiamo alla scoperta di tante curiosità diverse che ci porteranno non solo in Liguria ma anche oltre i nostri territori. Infatti dalla provincia di Imperia scollineremo verso quella di Cuneo e addirittura arriveremo fino al sud della Sardegna, dove ancora si parla genovese. E poi il nostro territorio, la scoperta del luppolo della Val di Vara, infine gli ulivi del Tiguglio. E proprio con il Tiguglio iniziamo, andiamo a Lavagna. C'è un produttore di olio che usa una tecnica speciale che ha mutuato dal Giappone, fa infatti ascoltare la musica, in particolare la musica classica di Mozart, ai suoi ulivi e così a quanto pare l'olio viene ancora più buono.
1: Le note di Mozart e gli ulivi, un connubio molto particolare che troviamo sulle alture di Lavagna. Siamo vicino alla chiesina di San Bernardo e qua incontriamo Antonino, per gli amici Nino, Trifiletti. Buongiorno, sì. Antonino.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Prima curiosità, ma perché ascolta Mozart quando raccoglie le olive? Adesso l'ha dovuto mettere in automobile perché le si è bruciato l'impianto, ma so che lei ha una filodiffusione nei suoi terreni, perché?
2: Allora, non lo metto per me, lo metto anche per me perché quando lavoro mi piace sentire la musica, ma perché gli ulivi, ho letto, hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo,
1: oh.
2: A 20 sensi non ci arrivo.
1: Gli ulivi hanno 20 sensi,
2: sì,
1: e
2: sì,
1: tipo?
2: E tipo comunicano con le radici e sentono anche la musica. E quindi la musica fa bene alle piante, perché ci sono anche degli esperimenti.

0: fatti nei laboratori di Torino, anche giapponesi, che se uno mette delle piante in una vaschetta senza musica e alle stesse piante con la musica,
1: veramente?
0: Le piante con dove c'è la musica di Mozart, diciamo che vengono meglio, crescono meglio. Quindi la musica di Mozart, è ovvio che ci vuole la melodia particolare, non si può mettere i Maneskin musica rock. La melodia di Mozart è una melodia che fa bene alle piante.
1: E oltre a Mozart c'è qualcos'altro che fa bene?
0: Anche Liszt fa bene, però io
1: musica classica.
0: Io ho fatto una digressione, nel senso che dato che mi piace Morricone, ci ho messo anche Morricone, quindi quando sono qua.
1: E ne hanno giovato le olive, crede?
0: Sì, ne hanno giovato.
1: Ma allora, Antonino, intanto mi faccia vedere l'impianto di filo diffusione. Cos'è successo a questo impianto? Che disgrazia ha subito?
0: C'è stato il temporale, ha bruciato l'alimentatore e l'amplificatore.
1: Oh.
0: Ed eccolo qua.
1: Ma se l'è costruito lei?
0: Sì, l'ho fatto io, tutto artigianale.
1: E quanto è venuta questa passione? Questa passione della musica abbinata alle olive, appunto.
0: Ma io ho una storia un po' particolare, nel senso che sono tanto ingegnere elettronico.
1: Ah, quindi già ha una bella base.
0: Questo qua è l'amplificatore, dove mettevo la chiavetta dove c'era Mozart, e poi queste sono le casse che diffondono. Oh. Quindi l'ho fatto io, perché tanto non è molto complicato, è un amplificatore marino e quindi non dovrebbe subire problemi con la pioggia, però quando arriva il temporale l'ha danneggiato. E quindi io ho comprato questo uliveto nel 2014.
1: È bello grande, eh?
0: Sono 666 piante. Questa parte sopra non è mia.
1: Ah, non è sua la parte sopra?
0: No, la parte sopra. La parte sotto l'ho comprato. Sono 666 ulivi. Sono tutti, diciamo, certificati DOP. Quindi io faccio l'olio DOP, denominazione di origine protetta, Riviera Ligure di Levante. E leggendo, poi mi sono appassionato, diciamo, 2-3 anni dopo, e ho letto che c'era uno scienziato, diciamo, giapponese, uno torinese, che studiavano l'effetto della musica sulle piante, e allora ho deciso di farlo, ho detto così almeno anche. E poi c'è stato anche un precursore che è in Toscana, che invece c'è la vigna di Mozart, anche lì, perché le piante
1: gradiscono.
0: Dopotutto le piante sono gli esseri viventi più antichi del mondo, e quindi anche recentemente ho letto ho sentito alla televisione che dei ragazzi hanno fatto degli studi e hanno visto che addirittura con dei microfoni particolari, così, le piante comunicano con dei piccoli suoni, queste cose qua.
1: Quasi interattive.
0: Sì, poi si aiutano a vicenda. Una cosa che per esempio ho letto, però, se per esempio uno va con una scure e danneggia la corteccia, la pianta l'anno dopo, se ci rivai con la scura, se ne accorge e reagisce un po', però sono cose che gli studiosi hanno fatto.
1: Vabbè, se lo dice lei e ci crede lei che è ingegnere, ci possiamo sfidare anche noi, perché voi ingegneri siete molto inquadrati di solito. Quindi
0: sì, ma a parte quello, no, ma sicuramente ci sono degli studi che
1: lo dimostrano.
0: Che lo dimostrano. Anche poi, non so, l'avete sempre visto, anche le mucche stesse con la musica di Mozart si rilassano, fanno più latte. Quindi la musica fa bene alle piante come fa bene a noi.
1: Come fa bene alle persone.
0: Alle persone che... E quindi questo uliveto qua è un uliveto...
1: Ecco, ma le chiedevo, mi ha detto più di 600 alberi, in media, in una buona annata, quanto olio fa, quanti litri fa?
0: Ma faccio 1000-1200
1: wow.
0: litri. Sì, diciamo 2 litri a pianta, però le annate ormai, il cambiamento climatico ha complicato un po' l'attività dell'olivicoltore, perché si fa un'annata sì e tre no, diciamo.
1: La scorsa è stata no,
0: io l'ho fatto.
1: Lei l'ha fatto un pochino.
0: Diciamo con Mozart e con l'attenzione che faccio, io ho fatto sempre l'olio. Tranne nel 2020, quando c'è stata quella grandinata tremenda, che tutte per terra le olive, quindi non ho riuscito a fare niente.
1: Allora, intanto la pendenza. Roberto riesce a farvi rendere l'idea anche da casa, ma di quanto sia pendente questo uliveto. Veramente qua si capisce la fatica.
0: Sì, la fatica.
1: Ma
0: poi
1: da solo fa?
0: Sì, lo faccio
1: Mamma
0: da solo.
1: Mia.
0: E la fatica, perché gli strumenti che possono essere utilizzati sono meno male che ce l'ho, la teleferica.
1: Astrafia, no? La chiamavano in dialetto.
0: Astrafia, brava, l'astrafia.
1: L'astrafia, che vediamo
0: magica,
1: qua, Roberto.
0: E la magica cariola che porta le...

0: Tutto lì.
1: Allora, la strafia è ancora attiva?
0: Sì, sì, sì, è ancora
1: attiva. Quindi se ne vedono un po', alcune sono anche abbandonate nei boschi della Liguria, però sono una mano essenziale proprio per
0: Fiume Antonino. No, questa qua è stata fatta parecchi anni fa, però in funzione, se volete vedere la metto in funzione.
1: Quindi si caricano qua le olive che lei raccoglie in basso e le porta su. Quanto carico?
0: Qua c'è 100 kg, quindi 5 cassette da 20 kg, 5-6 cassette. E quindi agevola molto il lavoro di noi olivicoltori.
1: Vedo che lei le reti non le ha messe sollevate, ma le ha messe a terra. Le tiene comunque sempre vicino agli alberi durante tutto l'anno oppure ogni anno le rimette?
0: Allora, io ho iniziato a luglio, sono tutte arrotolate negli alberi, poi a luglio le srotolo, okay, e comincio a cucirle.
1: Mamma mia, che pazienza!
0: C'è anche la cucitrice, si può vedere come si fa con la cucitrice. E, con la cucitrice si legano. Sì, e quindi viene un tappeto verde, un tappeto diciamo di reti per far sì che si possano raccogliere olive da soli. Perché? Perché si mettono le reti in Liguria? Per due motivi. Intanto perché se dovessimo farlo con le reti mobili, essendo anche in discesa, è molto più complicato metterle perché ci sono dei puntelli, delle cose, uh-huh, in pianura, le metti per terra, sì, invece qua. E poi anche perché sicuramente lavorando da solo, tutti gli olivicoltori sono tutti piccolini, lavorando da soli sono agevolati da questo tipo di attività. Come vede, le reti in questo momento sono pulite, non c'è nessuna oliva per terra, perché la accortezza che un buon olivicoltore per fare l'olio buono è quella di pulire le reti, perché tutto quello che è caduto spontaneamente è buono.
1: È di scarto. Quindi come lei ha già tolto le cose
0: per fare
1: la battitura.
0: Anzi, lì mi sono dimenticato, pensate, adesso lo tolgo perché sennò mi si rovinano le reti, le olive. Perché, come io dico sempre, quando uno c'ha un albero di mele, non va a raccogliere le mele per terra, le raccoglie sull'albero.
1: È vero.
0: E quindi invece c'è ancora qualcuno che purtroppo cosa fa? Mette le reti, fa cadere le olive e poi piano piano,
1: dopo un po' di giorni
0: che sono ammuffite così, e le raccoglie. Però per fare l'olio buono, ovviamente, questa è un'accortezza fondamentale, perché sono rovinate, sono mangiate dalla mosca oppure sono, come dire, cadute spontaneamente, quindi non erano adatte a fare l'olio.
1: Nonostante queste dimensioni, lei comunque usa questa accortezza, ha una pazienza immensa e tanta voglia di far fatica, perché da un lato è bello, no, quando avete gli alberi carichi, dall'altro penso che venga anche un po' male l'idea di tutto il lavoro che serve.
0: Però la soddisfazione c'è. Io sono appunto 12 anni che faccio questo, prima lo facevo come hobbista, poi adesso ho preso l'azienda, c'ho l'azienda, quindi vendo l'olio DOP, quindi...
1: Questo è un anno di carica, mi sembra di vedere.
0: Un anno di carica,
1: belle,
0: poi le olive, quest'anno la mosca ha lavorato poco perché c'era caldo, mosca è aria, perché usiamo noi anche dei sistemi per...
1: Eccole là, sì.
0: Le trappole... che sono da monitoraggio. Una cosa che volevo dire molto importante è che...
1: Tanto io mi avvicino un po' alla musica, qua.
0: Io faccio parte anche di un gruppo di olivicoltori che forniscono alla regione campioni di olive. Ogni settimana nel periodo dell'olivicoltura si fa questo campione per far pubblicare un bollettino, in modo tale che gli olivicoltori sanno, guarda, c'è la mosca, non c'è la mosca,
1: certo,
0: devi trattare, non devi trattare. E ultimamente abbiamo fatto anche sempre con la regione, con i tecnici della regione, anche il grado di olio presente nelle olive. Quindi dici, guarda, c'è tanto olio, puoi cominciare a battere, puoi cominciare. Quindi questo servizio secondo me è molto importante, perché
1: è un, diciamo, un modo per orientarsi un po' per tutti.
0: Per orientarsi per tutti, anche perché ovviamente la mosca olearia è, diciamo, un insetto che ti danneggia l'oliva, e quindi secondo disciplinare della regione tu puoi trattare,
1: esatto,
0: con i fitofarmaci, però te lo deve dire il bollettino. Ti dice, guarda, la mosca è al 10% e quindi tratta pure, quindi io seguo questa cosa e sono, diciamo, partecipe di questo gruppo.
1: Allora Antonino, adesso bando alle ciance, metta un po' le mani nelle olive, nel suo scuotitore. Lei ha passato anche l'epoca in cui si

0: scuotevano con le canne, con i bastoni. No. Lei è stato direttamente entrato nel mondo delle olimpiadi?
1: No, ai primi tempi, no, devo dire, con mio suocero le battevamo con le canne.
0: Ah, ecco, che era ancora più faticoso.
1: Poi mi raccontava il mio vicino che mi ha comprato che mi ha venduto il terreno, che tanti anni fa esistevano delle figure, che di solito erano delle donne, che si chiamavano che venivano dall'entroterra e raccoglievano a mano tutte le olive, le raccoglievano a mano a una, e adesso mi sfugge il nome, mi era venuto in mente, e qui nascevano delle cose strane, nel senso che l'olivicoltore ospitava la ragazza e poi le dava da mangiare, dava l'olio, e poi alcune volte nascevano anche degli amori, ovviamente,
2: si innamoravano,
1: e quindi raccoglievano a mano, e però era un lavoro, oggi come oggi è impensabile
0: veramente,
1: però
0: un tempo erano un tempo, donne belle di nerba. Allora, quello lì è uno scuotitore,
1: questo qua è un abbacchiatore, scuotitore, che io l'ho fatto è collegato alla batteria, però io ho fatto una batteria,
0: si attacca alla corrente,
1: in modo tale che non c'ho problemi di...
0: Ha già iniziato la raccolta ufficiale?
1: Sì, io ho già fatto quasi 200 litri d'olio nell'altro terreno che ho vicino a casa, e adesso ho iniziato questo terreno. Poi, se volete fare anche...
0: sul limitare della metà di ottobre quando realizziamo questa puntata, tanto per...
1: Ma di solito allora, i vecchi dicevano, quando è che si raccoglie? Dopo i santi.
0: Un tempo sì,
1: adesso invece
0: tutto anticipato.
1: E io la mia tecnica è: quando apre il frantoio vado.
0: Okay, allora vuol dire
1: sono
0: che
1: il primo
0: momento.
1: Cliente del frantoio.
0: Guardate che belle olivone che ci sono, veramente belle pasciute, belle ciccione.
1: Allora,
0: ecco Antonino,
1: vado?
0: Sì, allora si parte dall'alto, guardate che bella cascolata, come finita. Quanto ci mette mediamente a fare un albero? Lo vediamo in tempo reale?
1: Ma diciamo che si può fare una ventina di alberi al giorno.
0: Una ventina al giorno, compresa la raccolta di quelle che cadono?
1: Sì, compresa la raccolta.
0: Perché per essere olio extravergine, quali sono le caratteristiche? Bisogna raccogliere...
1: Allora, fermo un attimino, non so se da fastidio. Ecco. Allora, le caratteristiche sono quelle. Intanto... io le lascio sempre per terra le olive, perché l'oliva ha un altro nemico, oltre alla mosca e il riscaldo. Se noi mettiamo le olive in una cassetta, se poi ci mettiamo la mano, c'è un caldo notevole, quindi il riscaldo è un difetto dell'olio vergine. Quindi cosa faccio? Io batto la mattina, poi verso le 3 comincio a raccogliere, le metto nelle cassette, le cerco di farcele stare il meno possibile e le porto in frantoio.
0: Possibile cosa vuol dire?
1: Meno possibile un'ora, due ore.
0: Ah, ok,
1: nell'ambito di quando il frantoio poi mi dà la possibilità di frangere. Però la buona norma per fare l'olio buono è avere le reti pulite, battere in giornata e andare al frantoio entro 24-48 ore,
0: infatti,
1: al massimo. Io cerco di andarci il giorno stesso, perché adesso il frantoio quest'anno è un'annata molto buona.
0: Quindi lavora a pieno ritmo anche la notte, a volte lavorano,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, stamattina era già in servizio, fanno già sabato e domenica come mi faccio cadere ancora un po'.
0: Ecco, mi faccia cadere una pioggia di olive sulla testa.
1: Sì.
0: E perché qua ci vogliono le ginocchia buone poi per...
1: Sì, ci vogliono le ginocchia buone.
0: Perché per raccogliere bisogna chinarsi, raccogliere e stare chinati, sì, quasi sempre chinati. Perché certe olive sono verdi, altre sono viola, nere?
1: Allora, il grado di maturazione.
0: Però è strano che in un albero...

0: Quindi l'ideale per farlo orchestra vergine sarebbe l'invaiatura, questa che si chiama invaiatura, mezza viola. E quindi però ovviamente poi dipende, quest'anno è un'annata molto particolare, nel senso che c'è stato parecchia siccità, sì. Pensavamo che le olive ne soffrissero di queste cose, invece no. Quest'anno, nonostante ci siano tante olive verdi, la resa a frantoio è molto molto alta.
1: Quanto è la resa?
0: La resa adesso intorno al 15-16%, okay. Io voglio in percentuale.
1: Sì, poi ci sono
0: gli antichi
1: quarte.
0: Vanno alle quarte. Allora, adesso io ho fatto l'ultimo olio, ho fatto 2 litri a quarta, che quindi diciamo...
1: La quarta quanto è più?
0: Sono 12 kg e mezzo.
1: Okay.
0: 12 kg e mezzo. Sì, loro vanno a quarta, io vado percentuale, perché poi alla fine... E quindi una buona resa, perché le olive così verdi di solito potrebbero rendere 1,5, 1,4 a quarta. E quest'anno c'è molto olio, quindi più avanti si andrà nel tempo, sicuramente ci sarà ancora più resa. E cosa c'è da dire? È ovvio che se piove, poi l'oliva si riempie anche un po' d'acqua e quindi la resa diventa minore. E quindi questa siccità alla fine...
1: Ha tenuto lontana la mosca oleare. Allora, lei rinizia, Antonino, a raccoglierle. Io la ringrazio e mi avvicino alle note di nuovo di Mozart per chiudere questa parte di viaggio in Liguria. Grazie Antonino.
0: Prego.

0: Questa settimana siamo davvero andati oltre i confini della Liguria, c'è un posto in Sardegna che profuma della nostra regione, siamo nel sud, le isole di San Pietro e di Sant'Antioco, dove ormai dal 1700 si sono insediati dei genovesi e qui si parla ancora il dialetto, si fa colazione con la focaccia pucciata nel cappuccino. Per noi è andato a fare questa visita Michele Varì.
1: Il viaggio in Liguria e fuori dalla Liguria è un'esperienza unica, ma un'esperienza alla portata di tutti. Riuscirci non è difficile. Da Genova c'è tutto l'anno un volo low cost. Si atterra a Cagliari e in poco più di un'ora di auto, senza quasi accorgersene, attraverso il ponte che ti porta a Sant'Antioco. Qui incontri prima un paese che prende il nome dell'isola, poi arrivi a Calasetta, uno dei due borghi genovesi. Da lì, 40 minuti di traghetto, e sbarchi a Carloforte e capisci subito che sei in Sardegna, ma anche a Genova. La prima cosa che vedi è un'edicola tappezzata di adesivi blucerchiati e una grande bandiera della Samp. Ma niente polemiche, non sono tutti doriani, visto che c'è anche un club del Genoa e alle finestre le bandiere rosso-blu non mancano. Un piccolo derby della Lanterna in terra sarda, le due isole in cui si parla il tabarchino, un genovese antico, sono uno sfizioso cocktail, acqua turchese, cibo eccellente, soprattutto tonno rosso e altre specialità di pesce. Bellissima la tradizione dell'aperitivo al tramonto. Al faro di Carloforte gli abitanti e i turisti, a metà settembre ormai pochi, si radunano sulle scogliere con sedie da campeggio, vino e pecorino. Lassù c'è anche la compagnia di una colonia di gatti in splendida forma che osserva curiosa, micioni che ti illudono di farsi accarezzare, ma appena entri nel loro raggio d'azione si girano e se ne vanno indifferenti. Gatti, insomma. Grazie alla segnalazione di un giovane posteggiatore che si sente genovese, per il tramonto raggiungiamo la spiaggia della Caletta e non ce ne pentiremo. All'ora in cui il sole sta per cadere nel mare, tutta la spiaggia si ferma con il cellulare in mano per filmarlo. Tutti sanno che questa spiaggia è il set perfetto per il tramonto. L'evento non tradisce le attese e ci lascia senza parole. La spiaggia è bella come quasi tutte le spiagge della Sardegna. A sinistra un bar costruito attorno a un grande deor di legno, poco lontano una villetta bianca, stile coloniale. Scopriremo poi che è stato il set del film con Gianni Morandi, L'isola di Pietro, fiction in onda per 3 stagioni tra il 2017 e il 2019. Ma torniamo al dialetto genovese in Sardegna. Un ex maestra, responsabile del polo della lingua tabarchina di Carloforte, spiega così il miracolo per cui su Sant'Antioco e San Pietro si parla il tabarchino.
2: In 1540 il gruppo dei Pegliaisi, vicino a Zeno ovviamente, mandè da Fanigiolo Melini e Anete a Pescò Ucuolu a Tunisi. E lì seguì in

0: Luisa de, no, a Tunisi, c'è Luisa de Taborca, de faccia a Tunisi. Ecco. E lì Genstetti di 100 anni è un prosperato perché di quello che ne ha tanto pescovano a sci, aveva in mezzo dei traffici commerciali, però è un prosperato tanto che poi la popolazione diventò talmente numerosa che quello che stava a sci c'è Luisa di Taborca, che gli ha troppo piccini per contenere. E allora un re, Carlo Emanuele III di Savoia, l'aveva messo a disposizione di Tabarchini, che non stava a Taborca, Luisa de San Pé, in Sardegna, che fino a lui li ha stata disabitata. Quindi nel 1738, in gruppo di famiglie tabarchine, si è trasferito a Luisa de San Pé e avevano fondato Carlo Forte. Così c'è Carlo Forte, proprio il nonno di re Carlo Emanuele, nostri e mantenuto, nonostante nasce ospitato a Sardegna, che anche lei è tra di sui forti, antiche, ha ospitato. Però gli altri non si sa come, ma non si sa perché, ma forse le lamu che emo per il nostro, per la nostra lingua, per la nostra tradizione, per le nostre tradizioni, siamo riusciti a mantenere fino alla lingua e tradizioni e usi di nostri vegi.
1: L'ex sindaco di Carloforte Buggioni racconta invece i legami che tuttora legano la sua città a Genova.
2: Tiani a Proloco ha fatto due tre blitz in Liguria, colti proprio come, come fre, uscindico, quell'attuale, Salis, ma anche Bucce, quelli che ha prima. Noi altri andiamo avanti perché le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi vengono da lì.
1: Lasciato Carloforte, rieccoci sull'altra isola, Sant'Antioco. Siamo a Calasetta, lì un approdo imperdibile, un ristorante bar affacciato genovese che riportano a Fabrizio De André. Calasetta è un borgo, un paese di 2000 anime, non elegante e curato come Carloforte, a case basse e bianca color calce, che ricordano un villaggio tunisino, una pianta geometrica e niente marciapiedi, non è un paese bello in senso classico, ma sa affascinare con la sua storia. L'ultimo incontro è quello più intenso, avviene a Calasetta a tarda ora, dopo la cena, quando conosciamo il saggista Fabio Pomata. Mamma di Calasetta e papà di Carloforte, Fabio è uno storico che ha studiato per anni l'esodo dei tabarchini nelle due isole, un sapere assai accurato e meditato, poi riversato con stile in un saggio pieno di date e nomi. Le sue conclusioni sono carezze ai coloni tabarchini.
3: Il fatto di aver mantenuto vivo nei secoli, si può dire, il linguaggio di antica origine genovese è dovuta al fatto che continua ad essere parlato in modo spontaneo nelle famiglie, i bambini stessi sin da piccoli imparano l'uso della lingua, la padroneggiano, la modificano in funzione del cambiamento del mondo, perché è chiaro che uno smartphone non lo puoi tradurre neanche con tutta la buona volontà.
1: Ma l'ultimo ricordo che ci rimane dentro del viaggio nella Sardegna tabarchina è però quello di una donna di Calasetta che ne lanciava un saluto ai propri familiari genovesi, si ammutolisce, visibilmente commossa.
4: Arrivederci.

E dopo la Sardegna ci spostiamo in Piemonte, siamo nella provincia di Imperia, scolliniamo, andiamo verso quella di Cuneo, dove a Briga Alta, a Upega, con Alessandra Boero siamo andati alla scoperta di un piccolo borgo, davvero un borgo incantato. Ci abitano solo 8 persone, eppure molto amato soprattutto per il turismo outdoor. C'è anche una locanda molto frequentata, andiamo a vedere.

buongiorno dall'entroterra della provincia di Imperia. Qui siamo davvero in alto, ci troviamo ad Upega e mia compagnia Andrea Chiarchiaro. Allora, intanto Andrea, penso che sia tu a dover dire veramente dove ci troviamo.

0: perché siamo veramente in montagna.
1: Sì, ci troviamo a Upega, comune di Brigalta, comune di Brigalta ha tre frazioni, una è Upega, l'altra è Carnino che si trova un po' prima e poi c'è Piaggia che rimane più verso Monesi.
0: Ecco, ci siamo spinti fin qua su, ma c'è un motivo, questo perché oltre ad onorare il sacrificio dei residenti della zona, è altresì vero che Andrea ormai è nel settore molto conosciuto. Questo perché? Questo perché da anni che lui lavora nell'entroterra, lavora per l'entroterra e soprattutto per mantenere vivo un territorio che, se non ci fossero degli insediamenti abitativi, realmente rischierebbe di scomparire. Tu penso che possa essere un testimone del sacrificio del 365 giorni l'anno?
1: Sì, abbastanza. Noi stiamo qua tutto l'anno e siamo pochi ad essere qua in questo paese, sia d'estate che d'inverno, soprattutto d'inverno, perché alla fine d'inverno saremo in 5-6 in questo paese.
0: Ma la provincia di Imperia, la Liguria, è anche questo, quindi il connubio tra costa ed entroterra. Andrea non lo vuole dire, ma lo dico io, lui ha aperto una locanda, lui fa turismo e sa effettivamente cosa vuol dire creare per attirare.
1: Sì, abbiamo preso insieme a Silvano, che è il mio socio, la locanda, l'abbiamo rilevata, era già gestita da Silvano nel 2014 insieme a una cooperativa, adesso dopo un po' di anni l'abbiamo ripresa io e lui e abbiamo fatto un po' di lavori per
0: rimetterla. E so che lavorate.
1: Sì, lavoriamo parecchio.
0: Curiosità, il turismo montano da dove proviene? A parte da Imperia, perché anche molti imperiesi ti raggiungono non solo per salutarti ma anche per degustare le eccellenze dell'entroterra, ma al di là di questo francesi,
1: stranieri, olandesi, un po' da tutto il mondo, soprattutto gli stranieri vengono per i trekking, per le camminate, oppure per i giri in moto, perché la Via del Sale porta tanto turismo.
0: Ecco, tu pernottamento, possibilità di pernottamento sia in stanza sia in tenda?
1: Sì, abbiamo...
0: Anche bungalow?
1: Non ancora, abbiamo diverse possibilità, abbiamo 10 camere qua in locanda, tutte camere private con bagno, poi abbiamo un rifugio.
0: Sto ridendo, scusa, io chiedo scusa, perché un cagnolino seguiva il suo proprietario in motorino, meno male che aveva i riflessi pronti perché stava sopraggiungendo una macchina dal senso opposto, ma
1: sì,
0: è normale.
1: È il cane del pastore,
0: abituato. Ah, ok, allora abituato, è sul pezzo.
1: Non ha problemi, come dicevo abbiamo delle camere private qua con... bagno privato, se no abbiamo il rifugio alla Porta del Sole, che è sempre in nostra gestione, un rifugietto con 4 camerate col bagno in comune, camerate da 8, se no abbiamo il campeggio Saradin, che è sempre in nostra gestione e abbiamo diversi spazi per tende, camper, van e cose varie.
0: Cosa attira prevalentemente di Upega? La quiete, la natura, la tranquillità, il far pace con se stessi?
1: Direi la tranquillità, la quiete. Soprattutto nei periodi non di punta agosto, però diciamo che è quello.
0: Ecco, d'inverno quella è la vera sfida, però riesci a tenere aperto. Cosa devi inventare per attirare la gente?
1: Ma d'inverno...
0: Per quel po' che riesci a tenere aperto.
1: Certo. Venti, sicuramente ci fa lavorare tanto la neve, se scende come l'anno scorso, che ci ha dato una grossa mano. Se no dobbiamo inventarci qualcosa a livello di... cucina o eventi musicali o anche altro, cultura o robe varie.
0: Ecco, quindi si cerca sempre di pensare a quello che potrebbe essere il valore aggiunto, più che altro consolidarlo. In questi anni di vita nell'entroterra hai avuto qualche delusione oppure sono sempre state delle grandi soddisfazioni?
1: Ma no, penso che facciano parte anche delle delusioni nella vita, però diciamo che la maggior parte sono soddisfazioni, poi star qua già è una soddisfazione, quindi...
0: Ecco, volevo proprio chiederti cosa ti ha portato a Upega, cosa ti lega a Upega.
1: E io ho iniziato al Mongioie sopra Vio Zene con Silvano, che lo gestisce da 36 anni e mi ha portato lì la passione per la montagna, per l'arrampicata e tutto, e poi l'ho trasformato da una passione in un lavoro e poi ci siamo spostati un po' più in basso qua a Upega per cercare di rilanciare anche un po' il posto.
0: Ecco, un'ultima domanda, e tu sei un esperto, diciamo, del turismo outdoor, prima ancora che se ne parlasse, no? E che ci si riempisse.

0: sì, la bocca, è esperto nel senso che però lo vivi, lo annusi, sì, per sì, forza. Sì, sì, sì. Cresciuto negli ultimi anni in provincia di Imperia?
1: Sì, è cresciuto penso proprio in generale, non solo in provincia di Imperia, proprio a livello globale.
0: Più mountain bike?
1: No, direi di tutto, dall'arrampicata alla bicicletta, al trekking, al trail running, tutto è crescita esponenziale.
0: Bene, un'ultima domanda, poi lasciamo Andrea perché deve andare a lavorare. All'interno della locanda anche una bottega per ricordare, come abbiamo detto, quelle che sono di fatto le eccellenze e prodotti tipici.
1: Sì, una bottega che dà servizio al paese, a noi fa un po' da magazzino e più dà la possibilità a chi vive il paese d'estate di avere un punto di riferimento.
0: Io ti ringrazio Andrea, adesso noi rimarremo a Uppega, ma dalla locanda ci sposteremo un po' nel centro storico, qua è tutto centro storico, però per andare a toccare la pietra e quindi la storia. Per il momento è tutto.

0: sempre a Upega, sempre in zona Brigalta, sbaglio?
1: Sì, non è vero.
0: In mia compagnia questa volta Carlo Lantero. Allora noi abbiamo deciso, visto che prima abbiamo anticipato quella che è la storia di Upega, quindi l'odore anche delle pietre, allora giustamente Carlo mi ha detto: adesso ti porto nel vecchio mulino, un lavoro importante anche a carico, tra virgolette, dei residenti che tengono particolarmente a questa storia, a questa pagina di storia importante. Infatti siamo entrati e mi ha detto: però qualche lavoretto è ancora da fare, ma qui stiamo cercando di mantenere il tutto più originale possibile. Allora Carlo, raccontami un attimo quello che è un aneddoto di Upega, che voglio dire, a parte che è difficile anche da raggiungere, nel senso che le stradine strette e quant'altro, però chiedevo prima ad Andrea: perché venire ad Upega?
2: Ma venire ad Upega perché è interessante dal punto di vista prima di tutto ambientale, paesaggistico, perché siamo circondati da bellissimi boschi, poi c'è la possibilità di fare molte escursioni in alta montagna, quindi è un territorio particolarmente bello. Interessante anche per le peculiarità faunistiche e vegetali che abbiamo, perché ci sono molte specie endemiche e quindi insomma anche diversi studiosi si sono interessati e tuttora si interessano a questo territorio.
0: Ecco, un'area di ricerca tra l'altro.
2: Sì. Sì, sì. E poi un altro aspetto interessante è quello culturale, anche linguistico, perché Upega, insieme a altri 8 paesi divisi fra Italia e Francia, diversi comuni e diverse province, anche 2 regioni, Piemonte e Liguria, fa parte della cosiddetta Terra Brigasca, che è un'unità, diciamo così, culturale e linguistico particolare, che faceva capo all'antico comune di Briga Marittima, che col Trattato di Parigi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passato alla Francia. Le frazioni che sono rimaste di qua dallo spartiacque, 3 di queste frazioni hanno formato il comune di Briga Alta, che è quello a cui appartiene Upega, Upega, Carnino e Piaggia. E cerchiamo noi di mantenere le tradizioni, le peculiarità di questa terra. Per questo è stata fondata anche un'associazione che opera da 40 anni per il recupero, la salvaguardia e la diffusione anche della conoscenza delle nostre tradizioni, della nostra cultura.
0: Quanti residenti ci sono qui?
2: E adesso sono circa 8 residenti.
0: Quante case?
2: Anche in inverno.
0: Quante case?
2: Le case sono tante, in inverno, poi in estate si riempiono praticamente, perché sono tutti oriundi di qui, oppure persone che hanno comprato le seconde case, che ormai sono upeghesi di adozione. Beh, perché sono molto affezionati.
0: Quindi d'estate quanti siete?
2: D'estate saremo un 500 forse.
0: Beh, quindi sì, se sì, facciamo una proporzione importante. Sì. Certo che d'inverno fa fin sorridere. Sì. In 8. Però state tutti bene, immagino che vi vediate tutti i giorni.
2: Salute. Io abito giù ad Alberghe, ma quelli che sono qui sicuramente si vedono tutti i giorni, sono solo loro.
0: Cioè, davvero una piccola comunità che si muove.
2: Sì, sì, sì. Tra l'altro il nostro comune, appunto per densità di popolazione, è il quarto più piccolo d'Italia.
0: Un valore aggiunto, un motivo.
2: Un valore aggiunto, un motivo.
0: Ora da capire, conoscendo il carattere dei liguri, se li va bene così oppure no. Magari sì, no?
2: Sì, no, ma noi siamo... Non ci siamo mai sentiti pienamente liguri, ci sentiamo brigaschi, ecco. Però

0: insomma siamo un po'
1: quando
0: di
1: vedete
0: confine.
1: Qualcuno dite chi è quel foresto, lo puntate dalla
0: sì.
1: locanda.
0: Sì, qui si dice o forest oppure, se sappiamo che è un ligure, figun, perché i liguri si chiamano figun, ecco.
1: Vabbè, ecco, solo a Upega riusciamo a scoprire queste cose. Dovevamo venire a Upega con queste belle stradine meravigliose. Carlo, allora abbiamo parlato del mulino, non abbiamo sì. ancora parlato, però sì. siamo dentro il mulino sì. E ci piace.
0: Sì.
1: Quindi
0: il mulino direi che è una delle strutture architettoniche meglio conservate di Upega,
1: perché
0: è rimasto.
1: Ce ne sono cinque.
0: È rimasto tale quale. È soltanto stato un po' sopraelevato negli anni 70 perché ne avevano fatto la sede della Proloco.
1: Ah, ecco.
0: E questo è quello che ha permesso al mulino di rimanere in piedi, altrimenti sarebbe un rudere oggi. Quindi, insomma, tanta roba.
1: Tanta roba.
0: Il mulino, questo mulino di Upega ha una particolarità. È l'unico che è rimasto in terra brigasca a ruota orizzontale. Tecnicamente si dice a ritrecine, cioè non ha la ruota verticale come i mulini che siamo abituati a vedere, tipo quello del mulino bianco, per capirci. Ma è una ruota orizzontale con delle pale di legno scavate come cucchiai, che sono sotto in una camera che si trova qui sotto.
1: Andiamo a vedere?
0: Sì, possiamo vederlo dalla strada, perché adesso è inagibile, perché la ruota ormai si è rotta, perché non usandolo più, e adesso abbiamo in progetto di restaurarla, perché è una particolarità veramente, insomma, tipica di qua. Questo tipo di mulino è diffuso soprattutto in territori montani dove ci sono corsi d'acqua con la portata irregolare, ad esempio in Val d'Aosta ce ne sono molti, perché basta pochissima acqua che entra dentro in un canale di legno, viene strozzata e quindi aumenta la forza, basta pochissimo per far girare la ruota. La particolarità è che la ruota trasmette il movimento orizzontale e non verticale, trasformato poi in orizzontale con gli ingranaggi. Qui è direttamente collegata alle macine che si trovano qui sotto, sono perfettamente conservate.
1: La presenza di un mulino preclude ci fosse comunque un fabbisogno dei tempi.
0: Cioè, era una comunità completamente autosufficiente che si basava sull'agricoltura e sulla pastorizia transumante soprattutto. E le campagne tutto intorno a Upega, che sono state ricavate con un'opera incredibile di terrazzamento, di disboscamento prima e poi terrazzamento, caratterizzato da scarpate erbose, non da muri a secco, come invece in Liguria. Nella vicina
1: siamo ancora
0: Liguria.
1: In Liguria, comunque.
0: No, in Piemonte.
1: Okay.
0: È l'ultimo paese della provincia di Cuneo, questo, sì.
1: Ah, è vero, è sì, vero, perché sì, siamo a cavallo,
0: sì.
1: È vero.
0: I campi erano tutti coltivati a frumento, grano, segale, orzo, fino agli anni 50 del Novecento, e quindi qui si macinava. Un'altra particolarità del mulino è che è un mulino comunitario, quindi non era gestito da un mugnaio e non si pagava, perché la comunità macinava liberamente, gratuitamente. Questo problema, mi raccontava mio padre, che era del 25, causava però un problema. Mio padre diceva, tante volte dovevamo andare a macinare nei mulini o di Ponte di Nava o Mendatica, quindi caricando il grano, dorso di mulo, eccetera, perché il macinato era più fine, perché qui, essendo comunitario e non essendoci un tecnico che lo gestiva, ad esempio la distanza fra le due macine spesso veniva regolata male,
1: certo.
0: E quindi il grano veniva macinato in modo grossolano.
1: Più grezzo.
0: Ecco, sì. Però c'era la comunità che lo gestiva e c'era un incaricato che tutti gli anni passava a riscuotere una tassa dalle persone in base al reddito, in base ai componenti della famiglia, al numero di componenti, per mantenere il mulino. Abbiamo trovato 2 anni fa, io pulendo in soffitta a casa mia, ho trovato un registro che si chiama Registro del Molino. È in casa mia perché l'ultimo incaricato di raccogliere la tassa è stato mio nonno. E quindi è rimasto lì perché poi non si è più macinato, non si è più usato. E questo registro è molto interessante perché oltre a darci...
1: Lo lascerai qua al mulino?
0: Sì, adesso lo faremo restaurare, poi lo metteremo qui perché la gente lo possa vedere, si possa rendere conto.
1: Ecco, un'ultima curiosità, Carlo, mi ha raccontato comunque una storia meravigliosa ed effettivamente solo venendo qua la conosci, perché non è pubblicizzato, comunque non questo... Insomma, e quindi potremo anche fare qualcosa per promuovere un po' di più. E, abbiamo parlato prima con Andrea del turismo outdoor, perché sicuramente qui vieni, come hai detto tu, per l'ambiente, per la natura e quant'altro. Secondo te, un trend che si potrebbe anche un po' cambiare, quindi al di là dello sport all'aria aperta, stiamo parlando di cultura in questo momento, quindi probabilmente si potrebbe anche associare la passeggiata, il mountain bike, l'arrampicata a un qualcosa magari un po' più di profondo.

0: mondo.
1: Certo.
0: I numeri li avete?
1: Sì, sì, assolutamente. Stiamo cercando di valorizzare, ad esempio, restaurando i beni che sono di interesse culturale, architettonico e così via. Questo anche grazie all'esistenza qui a Upega di un'associazione fondiaria, che è una libera associazione in cui non si paga neppure l'iscrizione come socio, che è fatta da tutti i proprietari terrieri delle antiche campagne oggi abbandonate che erano coltivate. Queste persone si sono messe insieme, hanno conferito gratuitamente questi terreni all'associazione che li gestisce, li affitta. Io ho l'onore e anche la gioia proprio di essere presidente di questa associazione, perché è un'esperienza umana anche molto bella, e con i soldi dell'affitto di questi pastori transumanti che vengono dalla Liguria in estate fino adesso a ottobre, infatti domani partiranno per la transumanza, certo, con i soldi di questo affitto noi restauriamo appunto beni di interesse culturale, così.
0: Un'economia circolare, dai, nel senso che rimane
1: abbiamo, abbiamo anche pubblicato finora due libri. Uno sui proverbi, modi di dire, storie per bambini, racconti eccetera, e un altro sul costume tradizionale di Upega, l'abbigliamento tradizionale, tutto con i fondi di questa associazione, quindi anche un'opera culturale che per noi è significativa, ecco.
0: Bene, Carlo, allora chiudiamo ricordando le distanze. Allora, da Imperia più o meno un'ora e un quarto,
1: sì,
0: tutta, se non, se non becchi camper come è successo a me, che era
1: l'asadore, non sei spacciato,
0: è tristissima
1: anche il pullman
0: che passano stamattina, qua
1: stamattina io ho preso il pullman di linea davanti ai 40 all'ora, ci ho impiegato quasi due ore,
0: 25 con i camperini, però sì, quindi sì, abbiamo detto Imperia più o meno abbiamo una, sì, distanza di un'ora e un quarto
1: anche dal Benga più,
0: dal
1: meno,
0: Benga,
1: sì,
0: più o meno,
1: sì,
0: quindi,
1: sì,
0: bene o male super raggiungibile,
1: sì, sì, sì, non ho,
0: poi ti si apre uno scenario incredibile, sì, e immagino tra qualche tempo lo spettacolo del Fogliame,
1: infatti,
0: del...
1: sì, infatti viene anche molta gente adesso in questi ultimi anni per vedere proprio lo spettacolo del Bosco, perché veramente bello,
0: Carlo, ti ringrazio. Ti
1: grazie,
0: ringrazio
1: a voi.
0: A questo punto,
1: grazie
0: tutti a Upego, creiamo un albergo diffuso, sì, rapido. Tanto vuol dire, le case ci sono, l'entusiasmo vostro, c'è, cioè, 8 sì, residenti, sì, quindi va benissimo.
1: Sì, sì. Abbiamo la Proloco molto attiva. In estate abbiamo un sacco di manifestazioni, presentazioni di libri, cose attinenti alla terra brigasca, appunto il nostro,
0: certo,
1: patrimonio culturale, e poi pranzi sociali e quant'altro.
0: Bene, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie
1: molto.

0: Sapevate che il luppolo si raccoglie alla fine dell'estate e che è uno dei quattro ingredienti fondamentali per produrre la birra? Siamo stati a scoprirlo, abbiamo anche scoperto che nasce solo da piante femmine, siamo andati a scoprirlo in Alta Val di Vara, siamo nel comune di Maissana, ci sono tantissime piante, una varietà speciale, molto utilizzata, lo scopriamo con Emanuela Cavallo.
1: In Alta Val di Vara per una raccolta molto particolare. Sappiamo che insomma ormai la vendemmia è sempre più anticipata, ma settembre è un mese di vendemmia, ma non c'è solo questa produzione. Ora ai primi di ottobre c'è la tradizione dell'Oktoberfest. Da dove nasce questa tradizione? Anche dalla raccolta del luppolo, che è qui, è arrivato, c'è questa produzione. Elisa, intanto per la prima volta forse tanti anche telespettatori vedranno come nasce la birra, del frutto da cui nasce.
2: Esatto, questa è una pianta di luppolo, al suo secondo anno di età, noi siamo a Torza e appunto abbiamo una coltivazione di un migliaio di piante. Questa è una varietà di luppolo che si chiama Cascade, abbiamo impiantato le piante e si arrampica lungo dei filari di canapa. È una pianta perenne, un po' come la vigna, soffre delle stesse malattie, diciamo, della vigna, quindi tutti i funghi che attaccano le nostre uve, le attaccano anche il luppolo, e questi sono i coni, il frutto, che noi le chiamiamo delle pignette morbide, pignette verdi. Purtroppo a causa della siccità sono sempre un po' più piccole e anche noi le raccogliamo sempre prima, perché appunto dovrebbero, diciamo, crescere e maturare in questa stagione, ma anche noi quest'anno abbiamo un po' anticipato.

0: e dal luppolo si fa la birra. Come ingrediente, uno dei quattro ingredienti fondamentali per fare la birra, e serve per proteggerla, per conservarla, è un antiossidante naturale. Poi vabbè, noi tutti conosciamo le IPA, quindi è quello che dà l'amaro e l'aroma alla nostra, alle nostre birre, ecco.
1: La qualità del luppolo che ha trovato casa qui in Valdivara, ora dobbiamo immaginarci questo campo con oltre 600 piantine, quale qualità è stata scelta e come si trova qui, al di là, diciamo, appunto delle condizioni climatiche che sono variate anche, sì, in questo territorio.
0: Allora, noi abbiamo fatto nel 2014 un primo campo sperimentale dove avevamo piantato una ventina di varietà di piante di luppolo e poi abbiamo selezionato questa qua che si chiama Cascade perché, diciamo, è più longeva e, diciamo, si è abituata meglio al nostro terreno e quindi prevalentemente su tre campi due sono dedicate a questa varietà e una dedicata alla variante Chinook, che è un'altra molto amaricante, quindi che dà molto aroma, però è un pochettino più fragile come varietà, quindi abbiamo fatto questa ricerca. Il luppolo si trova spontaneo lungo tutti i fiumi qua in Valdivara comunque, perché è infestante, diciamo, e in natura sta molto bene, si trova sia la pianta femmina che la pianta maschio. Per fare la birra si usa la pianta femmina.
1: Questa è proprio una particolarità, secondo me in tanti non hanno idea di questa curiosità. Quindi poi come funziona la raccolta? Abbiamo detto che si concentra su questi piccoli frutti.
0: Esatto, in pratica noi appunto andiamo a tagliare il filare di canapa, perché il luppolo è un arrampicante, abbiamo dei filari di canapa che attacchiamo alla struttura d'acciaio, li tagliamo e ci mettiamo sotto all'ombra a slupolare manualmente. Ad oggi facciamo ancora tutto manualmente perché pian pianino stiamo automatizzando il tutto. Quest'inverno costruiremo un essiccatoio solare dove potremo quindi accelerare un po' questa parte, perché poi il luppolo si conserva ma è essiccato e quindi più velocemente si riesce a essiccare il luppolo, migliore sarà la qualità dell'utilizzo poi nella produzione della birra. Quindi ci mettiamo lì e sluppoliamo raccontandoci delle storie.
1: Quest'anno avete sluppolato abbastanza, perché mi dicevi che la produzione è stata comunque ricca, negli anni l'azienda è cresciuta e quindi a quanto ha montato la produzione?
0: Allora, ogni pianta quando va proprio in crescita fa circa 5 kg, dai 3 ai 5 kg di luppolo. Noi quest'anno, solo che da questo campo, siamo riusciti a raccogliere una settantina di chili di luppolo, che è comunque buono per un secondo anno di età. Chiaramente prima i coni erano un po' più grandi, ora sono un po' più piccolini. La cosa interessante del cono è che, se ne troviamo uno più grande, è la luppolina in mezzo. Ora non so se si riuscirà a vedere questa polverina gialla, che è proprio lei che, se si annusa, senti proprio l'odore di IPA, di birra, e è lei che protegge la birra dal luppolo. Essiccandola si protegge un po' di più e si conserva meglio. Poi noi la mettiamo sotto vuoto, la pressiamo e la conserviamo in congelatore.
1: Allora, noi cercheremo comunque di far vedere alcune fasi di questa produzione e allora andiamo a sluppolare.
2: Dai.
1: E allora, eccoci qua pronte a sluppolare e poi a mettere in essiccazione i piccoli frutti del luppolo.
0: Esatto, allora questi sono i nostri coni, come vedete sono già puliti dal ramo della pianta, ma quello che andiamo a fare adesso è andare a togliere i piccoli rametti per riuscire ad ottenere un cono più pulito e poi portare in essiccazione solamente la parte utile per la birra, tipo qui c'è rimasto ancora un ramettino, quindi lo andiamo a togliere. Questi coni poi noi, appunto, una volta che sono puliti, li mettiamo in essiccatore. Stanno a essiccare a una temperatura di 35-40 gradi per una notte, proprio perché l'umidità deve essere tolta tutta per evitare che poi si ammuffiscano nel congelatore. Poi li pressiamo e li conserviamo in un freezer dedicato apposta. Con il nostro luppolo riusciamo a fare circa il 35% della birra. Interamente facciamo la birra alla castagna e facciamo la Rosalia, che è una IPA con grano qua della Valdivara. Cerchiamo di occuparci al meglio della nostra pianta.
1: È un lavoro che va fatto prevalentemente quasi totalmente a mano, quindi tu stai mettendo in queste griglie appunto cono per cono.
0: In realtà ci sarebbero delle fantastiche macchine che tu ci metti proprio il filare e ci sono dei rulli che ti vanno a pulire i coni. Chiaramente costano e, insomma, piano piano. Adesso abbiamo un essiccatoio un pochettino più potente che ci permette appunto di velocizzare e quindi conservare ancora meglio il luppolo. Il nostro sogno intanto è crearne uno solare e poi di riuscire a avere dei piccoli macchinari per poter velocizzare un pochettino la raccolta del luppolo e rendere più qualificante anche lo stesso lavoro.
1: E ora però andiamo proprio nel cuore del birrificio. Ed eccoci qui nel cuore della produzione, nel birrificio. Abbiamo detto che il luppolo è solo uno dei quattro ingredienti.

0: ingredienti e dunque come nasce poi la birra?
1: Allora, la birra è una composizione tra malto, che è l'orzo che subisce un processo di maltazione, acqua, lievito e luppolo. Questi sono i quattro ingredienti fondamentali. Poi si possono usare altri cereali, noi usiamo la castagna, il miele, le erbe spontanee, quindi poi si può anche giocare con la birra, però gli ingredienti fondamentali sono questi quattro.
0: Quindi un ingrediente importante al pari del luppolo è il malto.
1: Esatto, il malto serve per dare la struttura, il grado alcolico e il colore alla birra. Infatti qua per esempio abbiamo due malti differenti, abbiamo uno chiaro, vedete questo è un malto chiaro, e questo dà una colorazione chiara alla birra ed è maltato a temperature più basse rispetto al malto scuro. E qua abbiamo un malto scuro che appunto serve per fare per esempio le stout o le birre, le black IPA. Immaginate che per fare una birra scura basta anche solo un 5% sulla quantità totale dei malti, quindi è molto impattante.
0: Come poi si unisce il malto, come procede insomma la creazione della birra e delle birre nelle diverse varietà?
1: Allora, questi sono i nostri impianti di produzione. Questa prima pentola è come una pentola della polenta delle sagre, per intenderci. Sono dentro delle pale che girano e mescolano l'acqua con i vari malti a seconda della ricetta. Si raggiungono diverse temperature a seconda del grado alcolico e la struttura della birra che si vuole ottenere, e alla temperatura di 78 gradi, quindi non andiamo in ebollizione, viene trasferita in questa seconda pentola dove avviene la pulizia del mosto, che in questo momento qua non è altro che l'orzo bimbo che bevevamo da bambini, una cosa densa e molto dolce. Vengono separate le trebbie, che sono il malto esausto, e poi viene trasferita in bollitura nella terza pentola là in fondo, dove appunto si aggiunge il luppolo. Infine la birra viene raffreddata e trasferita nei fermentatori, dove viene aggiunto il lievito. Nel giro di un mese e mezzo la birra più o meno è pronta da bere, poi birre hanno bisogno di più tempo, birre di meno tempo, a seconda dello stile, ecco.
0: Quindi possiamo dire che appunto questo legame che ha il mese di ottobre, pensiamo all'Oktoberfest, nasce proprio dal fatto che il luppolo viene raccolto a inizio settembre e poi magari per il mese di ottobre, la metà di ottobre, i primi di ottobre, più o meno la birra, la prima birra è pronta.
1: Esatto, assolutamente sì. Una cosa importante da dire è che per fare la birra noi lavoriamo materie prime già trasformate, quindi si può ripetere la produzione di birra durante l'anno, cosa che purtroppo non può avvenire con il vino, per esempio.
0: Assolutamente sì, è sicuramente un fattore di vantaggio che la birra ha. E poi mi dicevi che ci sono anche delle varietà di gusto che si possono aggiungere. In questo caso qui ci sono anche degli altri prodotti della Val di Vara, le castagne come dicevi, ma lì poi c'è anche un po' la fantasia.
1: Esatto, immaginate che il luppolo è stato introdotto comunque molto tardi, prima venivano utilizzati degli solite intrugli di erbe spontanee che ogni paese, regione aveva la sua, venivano chiamate gruit, che servivano alla stessa funzione del luppolo, quindi conservare la birra, insaporire la birra. E il luppolo è stato introdotto alla fine dell'Ottocento, quindi molto di recente, e noi stiamo infatti giocando con delle erbe spontanee della Val di Vara per cercare di capire cosa succede recuperando delle ricette antiche, ecco.
0: E quindi anche un po' di fantasia, e poi qui vediamo un po' come potremmo trovare in una cantina le diverse varietà, le diverse birre in fermentazione, possiamo dire?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo 6 fermentatori, in ogni fermentatore mettiamo una birra diversa e in questo momento sono tutti pieni e abbiamo le nostre birrette, abbiamo la birra con il grano della Val di Vara, abbiamo una birra con il farro e abbiamo una birra con l'erba Luisa anche in fermentazione. Sì.
0: Ecco, queste naturalmente sono birre artigianali, anche bio.
1: Gli stili della birra sono tantissimi, quelli più conosciuti ora in Italia sono le IPA, quindi le birre più luppolate, che noi le ricordiamo per quelle un po' più amare, agrumate, fruttate, ma possiamo avere anche birre da meditazione che si possono bere durante le serate, un po' più alcoliche, per esempio magari affumicate con le castagne, che possono avere una gradazione più elevata, oppure birre in stile belga, un po' più dolci, magari con cereali più locali, più del territorio, che utilizzano anche cereali non maltati, quindi diciamo un po' più grezze tra virgolette. E poi ci sono delle classiche birre chiare a base malto pils, quindi birre beverine facili che possano accompagnare tutto l'arco della giornata.
0: Ecco Elisa, la tua attività qui in Val di Vara, l'abbiamo detto,

0: detto, il luppolo cresce spontaneo, però ci è voluta una grande volontà nel realizzare un birrificio così, che di anno in anno anche nei progetti nuovi è un'attività di resistenza per dentroterra. E però insomma, qual è il tuo giudizio ora che vedi che ha anche riscontro, viene anche riconosciuta e in qualche modo anche la birra della Val di Vara è diventata un prodotto che si ricerca?
1: Ah, la birra

0: che faccia piacere. Quindi quello che noi cerchiamo di fare qua in Val di Vara è essere anche un punto di incontro dove sì, si beve della buona birra e si beve e si chiacchiera di argomenti, che è un momento storico dove si chiacchiera troppo poco.
1: Sardegna, Piemonte, poi la provincia della Spezia, il Tiguglio, davvero un viaggio in Liguria che ci ha portato ovunque questa settimana, e ora non vediamo l'ora che siano passati altri 7 giorni per nuove storie, nuovi itinerari, nuove avventure.

0: Buonasera e bentrovati in diretta dalla nostra terrazza Colombo Lounge 30 per riepilogare quella che è stata la settimana del Salone Nautico, ma anche per riconoscere e ribadire l'importanza di questo settore per la nostra regione e la città di Genova. Buonasera e bentrovata Tiziana Beghin.
1: Buonasera.
0: Assessore, di solito scegliamo un assessorato, sono sempre di più le deleghe rispetto a quelle che stanno in uno schermo televisivo, ma sono più o meno tutte giuste per parlare di questi argomenti, dal marketing territoriale, al commercio, al turismo, sono tutti argomenti correlati a ciò di cui parleremo questa sera. Bentrovata Barbara Banchero, segretaria della CNA Liguria, grazie di essere con noi. Vicino a lei c'è Stefano Pagani Snardi, che è il responsabile dell'ufficio studi di Confindustria Nautica, che è l'associazione che organizza il Salone Nautico e che, diciamo, tiene insieme tutto il settore della nautica in Italia. E bentrovato anche Nicolò De Angelis, che è amministratore delegato della Genoa Sea Service, che è un'azienda che insieme ad altre si è consorziata e proprio di fronte al Salone Nautico, nella stessa area, ha deciso di realizzare un polo della nautica che sarà interessante per quelli che comprano le barche al nautico. Quindi diciamo che la combinazione vincente sarebbe: prendiamo le barche al nautico, le compriamo, poi quando hanno bisogno di qualcosa le portiamo dal polo della nautica, e lo speriamo tanto perché ovviamente anche lì c'è lavoro e c'è impresa. Ma come è andata la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova? Lo vediamo nella copertina curata dalla nostra Carlotta Nicoletti.
2: 138.164 visitatori. È questo il numero che fotografa il successo della 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Un dato che significa soprattutto una cosa: più 11,2% rispetto ai 124.000 visitatori dello scorso anno. Numeri che secondo Confindustria Nautica consolidano la leadership internazionale del Salone Genovese, davanti anche ai grandi appuntamenti di Cannes, Fort Lauderdale e Düsseldorf. Ma il successo passa anche dal digitale. Sono state oltre 11 milioni e 600 mila le pagine social visitate durante la manifestazione. E poi ci sono i numeri dell'attività in acqua, oltre 4.600 prove in mare, mentre sono state 215 le novità presentate dalle aziende. Una vetrina internazionale che ha richiamato anche 1.287 giornalisti italiani e stranieri, con oltre 6.200 articoli pubblicati.

0: buyer arrivati da 35 paesi e 580 appuntamenti organizzati. Tra le novità promosse a pieni voti, la Blu Arena, che ha messo in relazione salone, palasport e città e il fuorisalone, con Genova sempre più protagonista anche fuori dagli spazi espositivi.
1: Insomma, una Genova protagonista di questo Salone Nautico Internazionale, se n'è fatta tanta di strada da molti anni fa, quando c'erano dubbi anche sulla permanenza del Nautico a Genova. Oggi direi che tra i lavori al waterfront e un comparto della Nautica che ha dimostrato di credere molto a Genova, Confindustria Nautica è un'associazione nazionale che ha sede a Genova, è una delle pochissime, forse l'unica insieme a quella della Vela, cioè sono pochissime, lo Yacht Club Italiano, ma insomma, sono poche le grandi realtà nazionali che hanno sede qui, e tutto questo sta funzionando molto bene, assessore.
2: Sì, sta funzionando molto bene, ne siamo molto felici. Devo dire che è un trend in crescita da tempo. Io insomma avevo avuto a che fare con Confindustria Nautica quando ancora che si chiamava Ucina, tempo addietro. Diciamo che il post-Covid ha visto sicuramente crescere molto la nautica da diporto, e beh, questi chiaramente per noi, per la nostra città, con questo quartiere che si sposa perfettamente con le esigenze di un salone internazionale sempre più importante, credo che possano nascere sinergie che oltre a questa edizione possono guardare anche al futuro con grande ottimismo.
1: Stefano Pagani, in realtà è stato bello l'assist che mi ha fornito Tiziana Beghin, perché io vi seguo da molti anni e quindi mi ricordo i tempi ovviamente in cui l'associazione si chiamava Ucina, ma anche perché oggi si chiama Confindustria Nautica, perché è stato fatto un grande lavoro di riunificazione di due realtà che si erano separate a un certo punto con interessi divergenti, che invece poi sono stati rimessi insieme. Mi piace ricordare il lavoro meritorio del presidente Saverio Cecchi, che è stato eletto per questo quando cominciò il suo mandato e riuscì a portare a termine questa riunificazione. È un comparto, quello della nautica, molto importante, dà tantissimo lavoro, esporta quasi tutto quello che realizza, quindi fa bilancio commerciale positiva. Oggettivamente non si può non riconoscere la centralità economica della nautica.
3: Ma sicuramente noi lavoriamo come associazione per tutti, per i soci e per i non soci, ed è una cosa che abbiamo sempre fatto in ogni fase della nostra esistenza. Il fatto che il Salone Nautico sia organizzato proprio da un'associazione di categoria credo che sia fondamentale, soprattutto in questo momento storico in Italia, perché riusciamo a dar voce alle necessità delle imprese, perché il Salone Nautico deve essere davvero uno strumento di business, deve essere la nostra vetrina principale nel mondo di tutto quello che è il Made in Italy e ovviamente anche di tutto quello che riusciamo a portare dai cantieri stranieri, dalle aziende straniere a esporre per il mercato italiano. È vero, esportiamo tantissimo, la nostra cantieristica esporta il 90% della produzione, e questo soprattutto grazie al grande contributo del mondo dei super yacht, di cui siamo primi al mondo.
1: Ecco, sul discorso dei super yacht, qui coinvolgo Barbara Banchero, perché per un po' di tempo in Italia c'è stata la caccia alle streghe, l'idea, anche i ricchi piangono, voglio dire male, niente, erano alleati, dico, però insomma, e altri ragionamenti secondo i quali la nautica, la grande nautica è male perché è il giocattolo dei ricchi. Per fortuna nel corso del tempo si è riconosciuto il fatto che è vero che una barca da 50 milioni di euro è un giocattolo che noi tutti insieme probabilmente non potremo permetterci di comprare, ma dà tantissimo lavoro sia a personale, maestranze all'interno di grandi aziende, ma anche c'è tutta una galassia di lavori iper specializzati che sono fondamentalmente i vostri associati, sono artigiani che sanno fare delle cose che sono determinanti per poi arrivare al prodotto finito.
4: Assolutamente, noi siamo molto contenti del successo del salone, ma ci siamo per questo comparto, per la filiera. Noi da tempo sosteniamo e abbiamo presentato al Salone Nautico i risultati di un nostro progetto Interreg che si chiama Extravert, proprio con la finalità anche di rafforzare quella che è la filiera. Noi abbiamo un'associazione che si chiama CNA Nautica a livello nazionale, di cui è presidente una donna spezzina, lei racconta proprio di come sia necessario ragionare sui piccoli, perché la nautica è molto di più di quello che si vede. Abbiamo raccontato solo la questione dei codici Ateco, ci sono delle aziende che finiscono nell'impiantistica piuttosto che nella falegnameria, e noi crediamo che siano falegnami o impiantisti.

0: Nella realtà sono specializzati nella nautica e quindi è una filiera anche difficile da ricostruire e difficile da raccogliere i bisogni. Quindi noi abbiamo questa volontà, speriamo sempre più in collaborazione anche con le altre organizzazioni, perché io credo davvero che fare sistema sia fondamentale, ragionare in termini non solo di grandi yacht, ma anche di tutto quello che la filiera si porta dietro. Compreso il problema che penso che tutti questa sera tireranno fuori, delle maestranze, della difficoltà dei mestieri, certo. Della difficoltà del ricambio generazionale, quindi ci sono mestieri, cito la vetroresina perché ultimamente me ne stanno molto parlando, per cui sono mestieri che se non riusciamo a trasferire in termini di competenze altissime, si rischia poi di non trovare quelle aziende che vanno sullo yacht. Io sono stata su uno yacht.
1: E poi occhio, perché questa roba la prendono gli altri, perché i cinesi li abbiamo sempre un po' irrisi, no? del fatto che copiassero un po' il nostro design.
0: Bene.
1: Non solo copiano bene, innovano molto più di noi. L'automotive se lo sono mangiato, anche per delle nostre decisioni magari un po' strane, però potrebbe succedere anche in altri settori, quindi bisogna fare molta attenzione. Ecco, sul discorso del passaggio generazionale, Nicolò De Angelis mi può raccontare che cosa è stato fatto lì, perché vabbè, io Nicolò l'ho conosciuto proprio la sera dell'inaugurazione del Polo della Nautica ed è stato bellissimo perché sul palco è salita sua mamma e poi lui, e ci tenevano entrambi a essere lì, c'erano i suoi figli, c'erano altri delle altre aziende che sono consorziate con voi, che sono Gatti, Amico, North Sales, c'erano anche i bambini, i figli, le nuove generazioni. È importantissimo portarle avanti queste cose, perché ovviamente serve poi una tecnicalità che non è che si compra sul mercato, non è facile trovarla.
2: Assolutamente, infatti io e noi, e poi spiegherò meglio il noi da chi è composto, noi ci chiediamo sempre perché un armatore, uno yacht manager, un cliente internazionale, una grande azienda internazionale fra 10 anni dovrebbe decidere di venire a Genova, appoggiarsi alla nostra città ed eseguire tutto quel ciclo di produzione di vita che porta un refit di uno yacht. Ecco, secondo me la risposta sta nella creazione di questo polo, di quello che abbiamo presentato la scorsa settimana. Non è un punto di arrivo, certo è stata una bellissima festa per quella serata, come tu giustamente hai detto, mi raccomando ragazzi, ora oggi andiamo tutti a far festa perché la serata lo richiedeva. Dal giorno dopo siamo ripartiti con la convinzione di quello che abbiamo fatto, ovvero io credo che Gatti, che è del gruppo, certo. Amico Marine, noi e Norsail abbiamo dato la prova di poter creare un'infrastruttura condivisa, mantenendo però la propria indipendenza e mettendo sul mercato quelle che sono le proprie
1: caratteristiche. A Genova non è una roba facile questa, quella di mettersi insieme, in Liguria in generale.
2: Assolutamente, infatti non è stato semplice, perché ci aveva messo tanti anni, però è stato, ecco, la festa, io l'ho vissuta come una festa per questo motivo, perché l'area, come hai visto, di 16.000 metri quadri, e quindi molto importante essere lì dentro in 3 aziende che possono fare la differenza, è fondamentale.
1: Non c'è dubbio.
2: Noi siamo un hub veramente importante, non dobbiamo però rimanere ancorati al passato dove sapevamo e credevamo di essere migliori, ma dobbiamo pensare da qui a 10 anni e raggiungere questi traguardi.
1: Giusto, tu stai guardando al futuro, c'eri già nel 1988?
2: No, nell'89.
1: Oh, quindi non c'è
2: un anno dopo.
1: Stefano Pagani a naso c'era già, le signore non c'erano. Io avevo 10 anni, vi riporto nel 1988, siamo andati a saccheggiare il nostro archivio storico, andiamo a vedere cosa si diceva sul nautico ormai 30 e passa anni fa.
3: Il Padiglione Mare è stato il protagonista dell'inaugurazione della 28ª edizione del Salone Internazionale della Nautica alla Fiera di Genova. Lo specchio acqueo antistante il Padiglione B del quartiere fieristico è stato al centro dell'interesse dei visitatori. Proprio grazie a questo nuovo padiglione in grado di accogliere 200 imbarcazioni, al Salone Nautico è cresciuta la partecipazione degli espositori, sia italiani che provenienti da altri paesi. Dai 1304 del 1987 sono passati a 1339. Significativo appare anche l'aumento delle imbarcazioni

0: esposte passate da 1293 a 1478, con un incremento dell'11%. Le 759 ditte italiane presenti provengono da 17 regioni, con la consueta netta prevalenza della Lombardia con 243 espositori e della Liguria con 157. Seguono Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Da segnalare che Lombardia e Liguria rappresentano il 60% del totale degli espositori italiani.
1: Vabbè, su questi numeri, Stefano Pagani, Lombardia e Liguria, beh, alla fine più o meno.
2: Le regioni sono quelle, manca forse la Toscana, manca qualche area dell'Adriatico, poi alla fine noi produciamo sempre le barche in distretti territoriali ben definiti, per cui, ed è una fortuna tra l'altro, perché anche a livello di maestranze è importantissimo riuscire ad avere una concentrazione di competenze che altrimenti si disperderebbe, renderebbe molto più complesso riuscire a portare a termine un lavoro così difficile come quello di fare una barca bella come quelle che facciamo.
1: Ecco, peraltro la Liguria ha un ruolo decisivo. Ora, La Spezia è diventata la capitale della nautica perché lì si sono concentrati alcuni dei più grandi produttori, però questo è un tema che io coi politici tocco spesso, e cioè quei settori che sono dominati da pochi player importantissimi, basta che uno si sposti da un punto all'altro e ha cambiato il destino della città, oggettivamente, no? Se basterebbe che, adesso non voglio fare un nome perché sennò magari gliela tiro, però uno dei grandi si spostasse a Viareggio magari, da dove veniva, hai perso il dominio di e quindi il lavoro che ne consegue, anche l'ospitalità di rilievo che arriva, no? Perché se la barca viene costruita ci sarà il capo progetto della barca, il comandante, poi entra in gioco la ciurma, il personale sulla barca, quindi più potenziali clienti che vengono a visitare il cantiere, eccetera. Quindi è tutto un lavoro importantissimo per un territorio. Cosa può fare la politica per tenerla questa roba qua? No? Adesso non voglio dire che dare consigli alla Spezia, ma i consigli valgono anche per Genova o per tutte le altre città.
3: Ma sicuramente noi, almeno come città di Genova, perché poi qui le competenze sono miste, cioè certamente c'è il comune, ma c'è anche la regione, c'è l'autorità di sistema portuale, quindi insomma diciamo che la competenza è abbastanza diversificata, però lei ha detto una parola corretta, è stata ripetuta più volte, bisogna fare sistema, bisogna fare sinergia, e io credo che Genova sia una città che possa offrire molto, lo facciamo con un po' di superbia che viene dal nome. Come tipico della superba, noi abbiamo una città che obiettivamente è un luogo meraviglioso dove vivere, dove in qualche misura poter anche accogliere, e abbiamo tutte le carte in regola perché ci sono i player importanti che lo possono fare, c'è oggi un'amministrazione che lo vuole fare, non a caso la scuola dei mestieri del mare è uno dei punti del programma della nostra sindaca, su cui si sta lavorando molto anche in sinergia con questi sistemi che cercano in qualche modo anche di creare quella parte di expertise insieme all'associazione di categorie che serve e che sarà sempre più indispensabile in un mondo che va verso la digitalizzazione, verso l'automazione, perdendo invece quella parte di competenza anche manuale e di creatività che soltanto un essere umano può avere. Quindi noi possiamo fare molto, lo possiamo fare se lavoriamo insieme.
1: Esatto, e appunto cercare anche di coccolarle queste aziende. Poi in Liguria c'è sempre un problema di spazio, no? La Liguria è fatta così, lo spazio è sempre poco, adesso c'è il piano regolatore portuale, no? E ovviamente non vorrei essere nei panni del presidente Paroli, che deve mettere insieme interessi giganteschi e spesso confliggenti, perché la torta è quella e tutti vogliono mangiarne una fetta.
4: Non è proprio un tortone.
1: Non è un tortone. E com'è lavorare in Liguria per le vostre imprese? Anche magari rispetto a quello che succede altrove, si può pungolare di più l'amministrazione regionale, le amministrazioni comunali, oppure si fa il possibile?
4: Noi abbiamo in Liguria un buon rapporto con le istituzioni, quindi sia a Genova che a livello di Regione Liguria abbiamo un rapporto che ci porta a raccontare quelli che sono i bisogni delle imprese. Certo, c'è una situazione internazionale non facile, noi abbiamo di recente, proprio in questi giorni, parlato del caro energia che oggi è uno dei problemi più gravi delle imprese, parliamo veramente di un costo, un aumento.

0: Di costi elevatissimo che sulle piccole e medie imprese ha un impatto sicuramente più grave rispetto alla grande azienda perché la piccola impresa non ha questa facilità a trasferire immediatamente sul servizio o sul prodotto quel rincaro, o se lo fa rischia di perdere clientela e quindi c'è
1: Quindi
0: una
1: deve
0: riduzione.
1: assorbirlo quel costo in qualche modo,
0: Deve
1: deve
0: assorbirlo
1: provare.
0: riducendo i margini, e
1: Certo.
0: quindi alla fine se riduci i margini e non sei, come dire,
1: E
0: adesso
1: non
0: non voglio
1: parti da
0: fare
1: margini
0: nomi,
1: enormi,
0: però
1: certo.
0: le nostre imprese hanno sicuramente delle difficoltà legate a questo aspetto. Fare impresa in Liguria ha il limite che voglio evidenziare a volte come limite, che è quello del fare sistema. Cioè c'è una difficoltà molto più elevata che in altre regioni. Io adesso non voglio, però in Toscana esistono degli hub dove ci si è messi tutti assieme per la nautica, per la formazione, per le maestranze, perché queste maestranze non si trovano, perché noi dobbiamo cambiare la narrazione, non possiamo dire che chi va a fare il mestiere del falegname nella nautica lo fa perché non c'ha voglia di studiare. Noi dobbiamo alzare il livello,
1: Anche perché amico laureato in lettere, provaci, nel senso, prova a farla tu, questa
0: ma
1: qua, vediamo
0: alzare il
1: se ci
0: livello di
1: riesci.
0: quello che è la nostra convinzione, che poi vabbè vai a fare. Intanto gli artigiani spesso guadagnano molto di
1: Tantissimo,
0: più
1: certo,
0: di un
1: non c'è
0: neolaureato.
1: dubbio,
0: Ma a parte
1: assolutamente.
0: questo, c'è proprio anche un racconto che deve cambiare, che deve andare anche nelle scuole. Noi stiamo facendo dei progetti anche nelle scuole proprio perché ci sia un cambiamento di quello che è la percezione del mestiere dell'artigianato. Poi questo non vuol dire che noi siamo un paese che deve crescere anche in termini di istruzione, quindi non è che abbiamo
1: Ma
0: tutto questo
1: certo.
0: numero di laureati rispetto ad altri paesi, siamo
1: No.
0: anche indietro, quindi non criminalizzerei l'istruzione come non criminalizzerei i giovani. Questa è una cosa che io davvero fatico quando sento anche le nostre imprese che dicono: no, i giovani non hanno più voglia, no, perché i giovani, io un
1: Sono cose
0: po'.
1: che si sono sempre dette, no? Lo
0: Esatto, poi mi
1: dicevano di
0: viene
1: noi quando eravamo
0: l'orticaria
1: giovani.
0: perché ci sono i giovani che non ne hanno voglia, ci sono i giovani che ne hanno voglia, come è sempre stato. Però le imprese devono fare i conti con i giovani che sono cambiati. Questo sì, io credo che questo sia anche un nostro compito, quello di far capire alle imprese che devono anche loro cambiare, perché il mercato del lavoro è un mercato ed essendo un mercato noi questi giovani abbiamo e questi giovani dobbiamo valorizzare, non altri, quelli di
1: Mettiamo un po' in
0: 50
1: difficoltà
0: anni
1: De
0: fa.
1: Angelis, e invece voi siete stati aiutati nel percorso, diciamo, di creazione del vostro hub, oppure no? Cioè, la dico brutale, Bucci e Terrile sono venuti a bere il prosecco, oppure nel corso della strada si sono dimostrati utili a qualche cosa?
2: C'è stato, no, non vado in difficoltà perché veramente sono sincero, c'è stato un ottimo lavoro tra il comune e l'autorità di sistema e devo dire che nonostante io, lo ripeto, sia stato un processo che ha richiesto qualche anno, comunque è stato normale perché non era semplice mettere in piedi quello che abbiamo messo in piedi, soprattutto considerando il piano urbanistico e tutte le ottime direttive che Renzo Piano aveva dato per quello che oggi è il nuovo Waterfront di Levante. Quindi abbiamo anche dovuto, dal punto di vista urbanistico e architettonico, riuscire a trovare delle soluzioni che si integrassero con questa parte di tessuto urbano. Detto ciò, assolutamente le amministrazioni sono state ottime e fantastiche. Però ora mi butto sul piano regolatore portuale, perché
1: Presidente Parolis, ce
2: se
1: n'è anche per lei.
2: secondo me spazi, competenze, infrastrutture e formazione sono completamente legate fra di loro, perché se non ci sono spazi le competenze non possono scalare e a quel punto le infrastrutture che tu crei rimangono vuote. Noi, e qui ora racconto il nostro noi come Genova Fuori Yachting, quindi come hub
1: Certo.
2: della cantieristica, della nautica da diporto a Genova, abbiamo creato questa associazione, siamo in 62 aziende. La nostra peculiarità è essere trasversali, perché ci sono i cantieri, come il nostro, come altri vicini di casa, grandi player, i porti, le marine, le aziende specializzate, i professionisti e i servizi. Per cui questo fa sì

0: di creare e di rafforzare quell'ecosistema che tanto e tutti no, vogliamo portare avanti, per far sì che quando un armatore, uno yacht manager, un cliente internazionale ci sceglie perché? Perché non siamo un semplice ormeggio con una semplice officina, ma c'è un tessuto dietro, c'è un'organizzazione tale che permette a queste persone di godersi e di ricevere il servizio che poi è il loro obiettivo.
1: Non c'è dubbio. Ecco, su questo, assessore Bechini, prima della pubblicità torno un attimo da lei. C'è un vecchio tema che noi di Primo Canale trattiamo da anni, io stesso me ne sono occupato tantissimo, che è il rapporto porto-città, no? Perché, la dico io, è chiaro che se dovessi esprimere un desiderio tra Nervi e Voltri mi piacerebbe vedere solo spiagge, alberghi, localini, e va bene, però se così fosse non esisterebbe Genova, cioè nel senso a ottobre se ce ne andiamo tutti e ci rivediamo a fine maggio per l'inizio della nuova stagione. Questo quindi Genova non lo fa, non lo fa storicamente, non lo può fare. Serve ragionare bene degli spazi anche in funzione, no? Perché le riparazioni navali, per esempio, sono comunque un'industria, fanno rumore, ci sono stati negli anni anche comitati che hanno avversato il lavoro delle riparazioni navali, sono vicini alla città, e questo credo che per la politica sia importantissimo, sia nella narrazione ai cittadini, cioè spiegare che cosa si fa lì e perché serve, sia nel obbligare le imprese a rispettare determinati standard.
2: Beh, cosa che magari non è proprio il comune,
1: non
2: che,
1: è proprio il comune
2: che,
1: non c'è dubbio.
2: Che può fare, però credo che sia anche un interesse delle aziende, infatti ci sono aziende che sono molto virtuose, non soltanto da un punto di vista magari del rispetto della città e dell'ambiente, ma anche perché magari certe lavorazioni, se vogliono essere eccellenti, richiedono poi anche un certo tipo di gestione del processo, diciamo, lavorativo, che in un modo comunque che non è proprio una coincidenza va anche a proteggere l'ambiente circostante. Quindi noi è a quello che dobbiamo puntare, cioè nella misura in cui noi abbiamo aziende che sono eccellenti, e le abbiamo tra l'altro, e che quindi poi diventano anche destinatarie di clienti che sono clienti di eccellenza, con quello che ne comporta, come un certo tipo di staff, di equipaggio che poi si ferma magari in città per 4-5 mesi, più equipaggi, perché chiaramente si avvicendano e che diventano poi degli ospiti della città, che sono ospiti che in città lasciano anche un'impronta importante in termini di consumi e quant'altro, ecco, diventano allo stesso tempo magari anche più facili da far coesistere con il nostro tessuto urbano. Io credo che si possa lavorare, anzi lo stiamo facendo e si sta lavorando in quella direzione, ma il tema è sempre quello, cioè non ci deve essere antagonismo tra i player, cioè il porto, le attività della nautica sono all'interno della città e riescono a fiorire nella misura in cui con la città si integrano nel modo più ottimale. E lo stesso vale per la città. Noi siamo genovesi, insomma, nel periodo del salone, tra l'altro sono state bellissime le immagini dell'88 dove io c'ero, magari nell'88 no, ma nel 90 facevo anche la stendista al salone, perché parlando le lingue straniere un po' tutti noi universitari trovavamo nel salone, no?
1: Faceva la stendista a 5 anni, no?
2: Questa è una notizia, questa è una notizia.
1: Sfruttamento del lavoro minorile.
2: All'epoca così si faceva, no? I primi anni di università, chi aveva magari quelle due lingue da spendere, andava a cercarsi quel lavoro da 10 giorni che comunque era ben remunerato e ci serviva. Io ricordo, ci trovavamo al semaforo col motorino, chi con l'aspirapolvere nello zaino e chi invece magari poi invece faceva accoglienza dei visitatori. E quindi io ricordo benissimo le polemiche che esistevano già negli anni, fine anni 80, primo anni 90 per il traffico, magari quest'anno un po' meno, possiamo dirlo, che quest'anno un po' meno.
1: Vero.
2: Pensando intanto quelle sono cose che la città non servono, nessuno di noi si comprerà mai uno yacht. Magari è vero che nessuno si comprerà uno
1: però
2: yacht,
1: quelli che lavorano da lui.
2: Però quante persone che lavorano invece in queste aziende, quanto indotto invece fa la ricchezza della città. Poi avete fatto uno studio importante, lo direte voi, io lo conosco, che ci dice quello che è l'impatto di questo settore da un punto di vista della ricchezza sulla città. Quindi non può che essere un'operazione win-win e dobbiamo viverla in quei termini.
1: Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco e continuiamo a parlare di nautica, restate con noi.

0: Un attimo sulle diverse velocità a cui sta andando la nautica.
1: Eh sì, questo è il tema, nel senso che abbiamo due nautiche in questo momento, quella per la classe media che nelle ultime due stagioni ha un pochino sofferto, ma non solo in Italia, in tutto il mondo per questioni geoeconomiche, politiche, costo della vita, riduzione del potere d'acquisto, e quindi gli armatori che magari volevano comprare una barca o sostituirla hanno detto aspettiamo un momento. E adesso, visti i risultati del nostro salone, sembra che sia un po' cambiata quest'onda.
0: Aspettavano il salone.
1: Esatto, aspettavano giusto il salone nautico di Genova. E poi dall'altra abbiamo il mondo dei grandi yacht. Quello è un mondo totalmente differente. Il target sono gli ultra high net worth individuals, cioè i super ricchi del mondo. Ce ne sono sempre di più, crescono a una velocità incredibile ed è ovvio che è un settore che non dovrebbe mai aver crisi in futuro, nel senso che ha un potenziale talmente ampio che riusciamo a basare le nostre previsioni su comunque una stabilità nei momenti difficili e una crescita nei momenti che vanno meglio. Adesso siamo in un momento di crescita, moderata ma di crescita. E il successo della nautica che facciamo qua in Italia è proprio dovuto al fatto che i nostri grandi yacht sono venduti in tutto il mondo. Ci sono clienti di ogni parte del mondo che vogliono comprare una delle nostre imbarcazioni, e questo non sarebbe possibile appunto senza tutte le maestranze, le conoscenze, il design, tutto quello che inseriamo del Made in Italy all'interno delle nostre imbarcazioni, che danno quel valore aggiunto di Made in Italy all'interno di un prodotto del bello e ben fatto italiano. Quindi questi sono i due mondi con target differenti che secondo me riusciranno in futuro magari a riavvicinarsi un pochino a livello di tipologia di crescita. Quello che è certo è che i nostri imprenditori faranno sempre di tutto per riuscire a portare il prodotto giusto al cliente target del momento.
0: È chiaro che c'è un tema di dimensioni, no? Barbara Banchero, in Italia noi abbiamo imprese piccole, voi come artigiani siete
2: Liguri ancora più
0: piccole.
2: Sì.
0: È ovvio che poi naturalmente la piccola impresa insieme ad altre piccole imprese può essere fornitore di un grande cantiere e fare dei pezzi del lavoro, come succede regolarmente, però è chiaro che forse questo tema della scarsa dimensione, della piccola dimensione delle aziende, quando poi vai a giocare quelle partite lì rischi di non riuscire a farlo. Allora, siccome quello è il mercato, perché poi quando si parla di classe media, cioè qual è la classe media? Siamo noi, io sono la classe media, e se io sono la classe media fate fatica a vendermi la barca, perché ci sono tutta una serie di costi, oltre al costo della barca che di per sé potrebbe essere anche affrontabile, che una famiglia dice devo proprio, poi c'è sempre meno tempo, no? Io quando giro per il nautico mi dico sempre non vorrei il denaro per comprarmi la barca, ma il tempo per usarla, perché poi insomma c'è anche questo.
1: Una bella vacanza in charter.
0: Una bella vacanza in charter si risolve il problema. Questo è un altro aspetto, diciamo, è un'altra delle ipotesi. Però appunto, tema di, siccome lì va al mercato e siamo bravi a farla questa roba, però bisogna essere strutturati.
2: Io ho una mia personale convinzione che a volte non coincide esattamente con quelle di, io credo che noi dobbiamo aiutare un po' le nostre imprese a crescere. Noi stiamo facendo a livello nazionale una battaglia perché l'artigianato sia artigianato, perché è artigianato, non perché supera i 15 o perché supera i 20 dipendenti, ma perché è connotato dall'artigianalità. Perché? Perché io personalmente, ma davvero credo che noi dobbiamo aiutare le imprese a crescere, a rafforzarsi e anche a unirsi. Questo è una sfida non facile in Liguria, perché quello che dico a questo tavolo che è, ma insomma, parliamoci di più, perché poi noi rappresentiamo il mondo della nautica per la parte artigianale, non solo, abbiamo anche alcuni cantieri, cioè, ognuno di noi certo fa poi un pezzo, ma si tende a chiudersi ai mestieri del mare li faccio io, i mestieri del mare li faccio, più che parlarsi. Questo è un problema che abbiamo noi come organizzazioni, figuriamoci le imprese, in Liguria ancora di più. Quindi io personalmente credo che questa sia una sfida che come organizzazioni datoriali dobbiamo portare avanti, portare le imprese a crescere se possibile, specie in un settore che presenta queste sfide, dove effettivamente

0: A volte le imprese molto piccole, ma questo avviene anche in altri settori, vedi l'edilizia, le costruzioni, dove le imprese molto piccole restano fuori dalle gare d'appalto, restano fuori da sistemi che invece potrebbero portare dei benefici economici.
1: E potrebbero essere veicolo di crescita. Peraltro Stefano Pagani, io non dirò la persona perché è stata una confidenza, una chiacchierata diciamo a margine, però parlavo con un grande imprenditore nell'ambito della nautica e mi diceva, vedi, noi abbiamo il problema che siamo tantissimi cantieri, tantissimi, li vedi, no? Quanti produttori siamo, e non riusciamo a tenere bassi prezzi, quindi i prezzi tendono sempre a salire, anche perché abbiamo mille piattaforme diverse. Guarda l'automotive, no? Comunque si consorziano, mettono assieme gli stampi, è tutto un po' intercambiabile, magari la qualità scende, però si riescono a fare moltissime macchine in più, teoricamente, poi non si fanno perché la gente non le compra, ma questo è un altro discorso. Forse nella nautica si potrebbe provare a fare un discorso simile, per cercare di aumentare la produzione e quindi contenere il prezzo?
2: Forse nella piccola nautica sarebbe una cosa plausibile in alcuni aspetti. Per i grandi che lavorano soprattutto su commesse...
1: No, è one-off, come si dice.
2: Sì. O one-off o comunque semi-custom diventa davvero difficile, anche perché poi la competizione è davvero incredibile e poi lì vai a cercare davvero il cliente che ti commissiona quella barca, quindi diventa davvero...
1: No, ma non c'è dubbio, insomma,
2: quello che non cambierà mai è che appunto l'artigianato è essenziale in ogni tipologia di produzione. Le nostre barche, che siano piccole o grandi, negli ultimi 10-15 anni hanno elevato proprio il livello qualitativo, e questo grazie a questa industria artigianale che è un po' la connotazione del nostro sistema.
1: Non c'è dubbio. Poi magari parleremo anche del Mediterraneo, del ruolo del Mediterraneo, perché poi insomma io se mi compro una barca a 50 metri, ma anche se me ne compro una da 5, dove vado poi? Nel senso, nelle isole britanniche, vabbè sì, può essere, nel senso in certe stagioni può avere il suo fascino, ma insomma in Cina preferisco forse
2: l'Italia,
1: no, meglio la costa francese, l'Italia, anche la costa magari dell'ex Jugoslavia, quindi però la Grecia, no, però sono qui, insomma, Mare Nostrum,
2: perché attrarre in Italia lungo le nostre lunghe coste, 8.000
1: km, i famosi 8.000,
2: barche da tutto il Mediterraneo, è una mossa vincente. Abbiamo commissionato proprio, l'abbiamo presentato nei giorni del Salone, uno studio sull'impatto dello yachting in Italia a Deloitte, con cui lavoriamo da tempo, e è venuto fuori che c'è una potenzialità enorme, cioè noi abbiamo già tantissimi grandi yacht di armatori da tutto il mondo, sì, che d'estate vengono in Italia. Quello che dobbiamo fare come passo successivo, che ha le maggiori potenzialità, è trattenerli in Italia per la stagione invernale.
1: Certo.
2: Perché questo significa, come abbiamo visto prima, lavori, commesse,
0: equipaggi,
2: crew che rimangono per mesi in una città che potrebbe essere Genova o tanti altri poli nautici, certo, italiani. Quindi
1: e poi magari
2: è lì che si
1: se
2: fa.
1: Se trovassimo
2: tanto
1: anche qualche ragionamento fiscale, potremmo provare ad attirarli un po' di più, diciamo, no?
0: Perché, anche questo è nazionale.
1: Questo è nazionale, però siccome Tiziana Beghin nella pubblicità citava l'esperienza che ha avuto con un irlandese al Parlamento Europeo, beh, l'Irlanda, l'Olanda, ma lo stesso Malta. Regno Unito, Malta, tutta gente che insomma si è inventata dei sistemi, no? Anche lì dici, vabbè, ma perché lui deve pagare meno tasse di me? Ma ne paga, sì, in percentuale forse, però sai quanto porta al nostro paese? Sono ragionamenti complicati, ma potrebbero essere interessanti. Però vorrei andare sui social, perché il presidente Formenti nel giorno della conferenza di chiusura ha citato numeri gigantografici, no? Però lui ha messo insieme il mondo intero, cioè diciamo, ha messo insieme tutti quelli che si sono occupati di nautica, quindi veniva un numero incredibile. Anche noi nel nostro piccolo neanche tanto, abbiamo fatto numeri importantissimi legati al Salone Nautico, e allora mi collego con la nostra newsroom dove c'è Chiara Orru che ci fa un po' di riepilogo di come sono andati i social di Primo Canale durante il Nautico. Ciao Chiara!
3: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Allora, continuiamo a parlare di salone nautico, ma lo facciamo attraverso i nostri social. Oltre 1 milione di visualizzazioni questa settimana per parlare di salone nautico. 350.000 su Instagram, oltre 600.000 su Facebook. Un grandissimo successo per il salone nautico che passa anche attraverso i nostri social. Allora, andiamo a vedere che cosa abbiamo realizzato in questa settimana. Beh, partiamo dall'attesissimo

0: larghissima e discussa presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, centinaia di visualizzazioni per l'inaugurazione della 66esima edizione del Salone Nautico e poi ancora il primo giubbotto salvagente per madre e bambino. L'abbiamo scoperto all'interno del padiglione blu, passeggiando proprio tra gli stand del Salone Nautico. Questa attività storica che compie 100 anni quest'anno, Bellelia San Giorgio, che porta al Salone Nautico questa grandissima novità. E poi andiamo avanti, la barca più grande del Salone Nautico. Siamo entrati all'interno di questo super yacht, guardate, una jacuzzi sulla prua, una cabina lussuosa. Pensate che la cabina dell'armatore è oltre 92 metri quadrati, il più grande yacht del Salone Nautico, centinaia di visualizzazioni. E poi è arrivato il momento di trarre il bilancio super positivo di quest'anno, che va oltre le aspettative, oltre 138.000 presenze, in netta crescita rispetto all'anno scorso. E allora andiamo a sentire insieme il bilancio che trae il presidente di Confindustria, Piero Formenti. Sentite.
1: Siamo in assoluto il più bel salone del mondo e tra poco, come numeri, lo saremo anche il più grande. Già siamo, praticamente lo siamo. Successo di pubblico, ma pubblico molto anche di qualità. Abbiamo cantieri di tutte le dimensioni che stanno concludendo contratti. Me lo dicono anche, mi hanno detto anche i cantieri dei super yacht, che hanno aperto varie trattative tra Cannes, qualcuno a Monte Carlo, che poi sono arrivati e hanno chiuso qua, oppure qualcuno nuovo che hanno fatto qua. Sta diventando una cosa, è già una cosa bella, e io vedo un futuro veramente importante e roseo per il salone.
2: Grazie Chiara Urru. Allora, queste le parole di Piero Formenti. Mi veniva in mente, mentre parlava Formenti, citando Genova come la capitale mondiale dei saloni nautici, perché appunto anche dal punto di vista dei numeri siamo in vetta al mondo, se questa può diventare una sorta di volano anche per altre cose simili, no? Oggettivamente Genova un po' manca in questo, quando ci siete voi, anche quando c'erano gli altri. Non ci sono grandissimi eventi di grande carattere internazionale. Ecco, forse questa può essere un'idea. Mi è piaciuto il ragionamento che ha fatto Formenti con Federlegno per parlare dell'esperienza su Milano, del Salone del Mobile, del suo fuorisalone. Non dobbiamo, credo, no, pensare lo fanno loro perché sono Milano, no, forse anche Genova
3: può fare assolutamente. Quest'anno ha anche fatto molto, direi, in termini di fuori salone. Abbiamo cercato di dare un'offerta molto ampia, anche perché è un momento che è anche una vetrina per la città, nel senso che un espositore piuttosto che un visitatore che magari si ferma per un momento specifico con un'esigenza può poi scoprire invece che c'è una città che è molto accogliente, anche che da un punto di vista turistico non ha nulla da invidiare a quelle che sono tradizionalmente considerate più blasonate. Anzi, Genova è decisamente una destinazione emergente in questo momento, quindi abbiamo lavorato molto, ci siamo impegnati molto come grandi eventi, anche con un posizionamento, diciamo, anche diverso e innovativo, come insomma il concerto, certo, di Nova al Porto Antico, che segue quello di Charlotte de Witte, in quella che insomma è una delle città più anziane, diciamo, d'Europa. Avere invece un genere musicale che attira giovani, che non solo è per giovani, ma che attira giovani perché questo è un tipo di musica con quel tipo di orario che fa muovere i ragazzi che si spostano, come abbiamo visto, sono arrivati da tutte le città d'Italia e anche da fuori. Tante attività, l'ottobre paganiniano, quindi anche diversi target. Genova ha questa possibilità. Noi abbiamo investito molto personalmente come assessora con la delega al turismo, nel turismo congressuale. Questo è un tema importantissimo. Fieristico, chiaramente abbiamo il salone che è la nostra manifestazione più importante anche per gli spazi, però anche il congressuale, cioè, comunque
2: più che il fieristico, perché va detto non è che funzioni tantissimo ultimamente, no, la diciamo, parte fieristica, ma non a Genova, in generale chiudono le fiere,
3: diciamo che le fiere non hanno più lo stesso appeal di una volta. Noi stessi, quando andiamo alle fiere, diciamo, internazionali del turismo, la grande novità di quest'anno è stato fare gli eventi fuori salone, certo, che organizzavamo noi personalmente, certo, con dei momenti esperienziali per un pubblico selezionato, mentre il congressuale è fondamentale, è importante, e lo abbiamo fatto incentivando. Abbiamo comunque aperto un bando con degli incentivi fino a 200.000 euro nel triennio per portare grossi eventi congressuali a Genova, e diciamo che lo abbiamo praticamente

0: esaurito subito con eventi, questi che hanno chiaramente una preparazione, una programmazione importante già fino al 2028, e questo ci dà la possibilità anche di destagionalizzare i flussi all'interno della nostra città.
1: E come? Peraltro col cambiamento climatico è buono anche l'inverno ormai a Genova,
0: la verità.

0: potete venire a fare il bagno.
1: Loro normalmente a luglio fanno il bagno, quindi diciamo che è chiaro che dobbiamo andare ad attirare quel tipo di turismo per poter avere un turismo stabile tutto l'anno. Che cosa significa? Non soltanto persone che vengono da noi, perché da genovesi poi potremmo anche dire non li vogliamo, sono foresti, però no, perché poi il tema esiste
0: quello
1: sempre,
0: è uno scatto,
1: no?
0: Che dobbiamo fare
1: il tema esiste sempre, però la verità è che se io ho un turismo tutto l'anno significa che gli alberghi hanno anche la possibilità di avere un impiego, e quindi le persone che lavorano nel settore, chiaramente alberghiero ed extra alberghiero, di avere dei posti di lavoro stabili, posti di lavoro di qualità, tutta la filiera che segue in quel senso, cioè bisogna essere un pochino lungimiranti, quindi insomma il nostro carattere un po' respingente in una città che obiettivamente non ha più, e ahimè lo ricordiamo anche, lo vediamo anche oggi nelle ultime
0: lo vedremo lunedì in piazza.
1: Esatto, abbiamo anche delle difficoltà da questo punto di vista, dobbiamo cercare di avere tutti i settori che possono essere importanti, gli asset importanti per la città, dobbiamo svilupparli meglio che possiamo.
0: Ma poi voglio dire, al di là dei casi specifici, cioè di chi oggi sta facendo un lavoro che sta scomparendo con aziende in crisi, questo è un discorso che ovviamente riguarda loro e riguarda tutti noi, ma insomma è una cosa appunto contingente. Per il resto forse passare da industria pesante a servizi, turismo e diciamo cantieristica più dolce ha anche un senso per una città come Genova, che insomma ha il suo porto attaccato alle case, quindi insomma, non è che voglio dire, no, la famosa Ilva di Taranto a un certo punto va male anche perché Taranto non la vuol più, no? Perché vede una fabbrica troppo grande e troppo pesante e invasiva per la città. Si parlava prima dell'impatto della nautica su Genova, quale ruolo ha secondo le vostre analisi?
2: Allora, noi abbiamo realizzato, è anni che realizziamo questo studio con The House Ambrosetti, che viene presentato annualmente. Le ultime due edizioni sono state al Palazzo della Borsa, molto, molto interessanti, ci hanno sorpreso, ce lo aspettavamo, però ci hanno sorpreso nel senso che comunque un po' di un minimo di, chiamiamola decrescita, come diceva, stato un pochino di flessione c'è stata negli ultimi anni, siamo riusciti a mantenere un livello ottimale, facendo sì che le aziende associate ovviamente abbiano mantenuto il numero di addetti, anzi in più della metà il numero di addetti è cresciuto. Oggi comunque contiamo in 62 aziende 3200 lavoratori circa, che secondo me è un numero fantastico. Certo. E questo ci permette di continuare ogni anno sempre di più a puntare su questi temi, quindi turismo, infrastrutture ricettive e tutta quella ricaduta, quell'impatto positivo che il nostro settore ovviamente ribalta poi sulla città. Perché è chiaro che ospitare anche a Genova come hub brand costruttori sempre italiani, che però hanno le loro barche che transitano su Genova e quindi molto spesso di nuova costruzione hanno bisogno di garanzie, portano da altre regioni d'Italia i loro, comunque i loro manager, i loro artigiani, tutti i loro stakeholder li fanno transitare su Genova perché sono obbligati. Certo. E questo comunque fa sì che poi migliori il tessuto
0: urbano. Poi ovviamente non bisogna darsi la zappa sui piedi da solo. Per esempio io ho seguito quella crisi tutta italiana che era legata ai permessi di soggiorno, la dico male, del personale delle imbarcazioni, perché poi insomma Tiziana Beghin ha vissuto in Europa, all'Europarlamento, molte volte noi diciamo ce lo chiede l'Europa, che è proprio quella frase tipica che si dice in Italia, poi spesso ti accorgi che noi diciamo interpretiamo le norme europee in modo talvolta più realista del re, e quindi i francesi per esempio non applicavano quei regolamenti e la roba andava in Francia, andava alle riparazioni navali di Marsiglia e non venivano a Genova. Per fortuna poi mi pare che la situazione sia risolta con un intervento anche diciamo bipartisan della politica, che insomma ha cercato di spingere per risolvere questa situazione.
2: Ci siamo spesi molto comunque, come associazione c'è stato un grandissimo lavoro, tanto impegno in termini di tempo soprattutto, a volte anche lasciando indietro i propri interessi di singola azienda. Certo. Quindi è qui che ribadisco la forza di un'associazione,
0: fare
2: di fare sistema come stiamo facendo.
0: Certo.
2: Come Genova Fuori Occhi.
0: Certo. Torniamo un po' indietro nel tempo, vicini a

0: Quel 1988 da cui siamo partiti, dal nostro archivio storico vi faccio vedere i nostri uno dei nostri servizi dell'edizione 1989.
1: Si è aperto a Genova e continuerà sino a domenica il 29esimo Salone Nautico Internazionale. Vetrina della nautica da diporto che ha assunto il ruolo di leader mondiale nel settore, da quest'anno si avvale anche del riconoscimento di manifestazione ufficiale per le celebrazioni del 500° anniversario per la scoperta dell'America. Una carta in più quindi che già da quest'anno ha spinto gli organizzatori ad arricchire il salone con numerose novità e ad offrire ai visitatori una serie di interessantissime manifestazioni collaterali. Tra queste, sicuramente la più importante è quella che più di ogni altra ha saputo attirare l'attenzione dei visitatori. È la sezione dedicata al Museo Oceanografico di Monaco. La mostra, che permette di ammirare alcuni tra i più rari abitanti dei fondali marini, è strutturata con un percorso circolare che ricorda l'interno dell'antichissima conchiglia Nautilus, simbolo della sezione.
0: Abbiamo sbloccato i ricordi di Tiziana Beghin, eh? 89 è ancora troppo presto per i suoi ricordi, però magari insomma quello dopo, forse abbiamo un altro archivio storico ma più recente, fine anni 90, si fa un salto più avanti diciamo, però sa, ci serve anche per dare un'occhiata a come si è evoluta quell'area, che si è evoluta molto poi negli ultimissimi anni, direi che insomma bene. Ne parlava anche Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, della buona relazione con il Palasport e con il centro commerciale, anche no, sul centro commerciale c'erano dubbi, io stesso ho qualche dubbio diciamo sul, perché non li frequento tanto diciamo, quindi mi rendo conto, però non è che quello che faccio io è il benchmark, però insomma il rapporto anche col centro commerciale sviluppato meglio in futuro potrebbe anche dare dei risultati, comunque è più bello entrare da lì che non come si faceva prima da una roba posticcia che insomma non era bella da vedere, no?
2: Ah, sicuramente l'esperienza di Arena è stata molto positiva anche per comunque aprire quello spazio alla città, anche per chi magari poi non visita il salone ma che comunque ha un momento di esperienza. Sulla parte del centro commerciale, beh, insomma la nostra posizione come giunta è abbastanza netta, nel senso che insomma noi è una cosa che non avremmo fatto,
0: però ormai c'è,
2: però
0: in
2: detto
0: qualche
2: che
0: modo bisogna...
2: non l'avremmo fatta, ma non è che non l'avremmo fatta per motivi ideologici, perché obiettivamente a Genova non c'è tanto spazio per tutte queste superfici commerciali, ci potrebbe essere spazio se una superficie commerciale è un polo attrattivo al di là della città di Genova, e stiamo anche lavorando anche insieme al chiaramente alla proprietà del centro commerciale per poterlo farlo, per poter trovare anche dei punti di attrazione
0: tipo certo, cioè con quelle cose
2: possono essere sia magari servizi diversi, okay, attività diverse,
0: cioè negozi che non si trovano in centro
2: o
0: Genova,
2: negozi che hanno un raggio di attrattività molto molto
0: sì,
2: ampio, faccio un esempio senza fare nomi, grandi brand hanno nel loro, in generale, nel loro modello di sviluppo, sanno già che hanno un'attrattività magari di 200-300 km e fanno la loro politica espansiva andando a cercare quelle zone
0: certo,
2: che sono che
0: tu
2: sono
0: porti
2: quote,
0: qualcuno da fuori,
2: esatto,
0: per andare lì.
2: Esattamente,
0: certo.
2: È questo quello che possiamo fare oggi per far sì che quel centro non diventi estremamente competitivo con quelli che sono i negozi invece
0: no,
2: residenti nella nostra città.
0: Questo
2: quindi
0: è
2: questo
0: problema.
2: È l'unica cosa che noi oggi come
0: Barbara Banchero
2: amministrazione
0: può...
2: possiamo aiutare a fare. Però detto questo, è evidente che i servizi che offre quel centro possono essere di aiuto al salone. Però il salone dura 5 giorni, 6 giorni.
0: Poi ci sono gli altri
2: 360. Ne rimane un pochino di più.
0: Però insomma questo è un tema che si è molto affrontato in città, ormai qua è superato, poi se si riuscirà a...
3: però da artigianato la butto lì, nel senso che poi la differenza fra i grandi i centri commerciali dove alla fine abbiamo gli stessi negozi e da una parte e dall'altra,
0: dalle Alpi alla Sicilia,
3: appunto, cioè tu vai e ti trovi, dici dove sono, sempre nello stesso posto. Io credo, questa è un'altra delle mie convinzioni, io credo che l'artigianato di qualità, ma di vera qualità, non la bancarella, o l'artigianato di qualità possa essere invece la sfida del futuro, perché il prodotto artigianale non è replicabile come replicabile, dico Zara per dire Zara,

0: Secondo me fare un ragionamento, io lo feci senza averne poi la possibilità di intervenire in questo settore, però per esempio ragionare di una parte dove c'è un tema legato all'esperienza, anche per cui l'artigiano non è solo quello che produce pezzi di grande qualità, ma può essere anche un momento dove tu vedi e vivi quella produzione. È un tema che noi portiamo avanti a livello nazionale, che portiamo avanti anche a livello locale. Si potrebbe forse fare un ragionamento con un coinvolgimento maggiore delle imprese dell'artigianato, che ovviamente dei centri commerciali non ci sono.
1: No. E che peraltro stanno anche un po' sparendo. Qui si aprirebbe tutto un altro discorso che è legato alle speculazioni edilizie, proprio da capire se l'artigiano ha, diciamo, la forza economica per occupare delle aree che invece poi saranno occupate da altri. Sicuramente alcuni sì, per esempio questa giunta adesso avrà il problema dello stadio, vediamo che cosa riuscirete a fare nello stadio, cioè se veramente all'interno dello stadio alla fine riuscirete a preservarlo da un'invasione commerciale tipo centro commerciale del waterfront oppure no. E sono sicuro che poi alla fine, al di là delle ideologie, quando ti metti lì su carta e penna a dire come faccio a far tornare i conti, non è così semplice come la
2: sì,
1: facciamo.
2: Però,
1: no?
2: Faremo un'altra trasmissione magari,
1: sì,
2: spero
1: sì,
2: di poterla fare, di avere l'occasione di poterla fare. È però un gioco sbagliato, nel senso che la superficie commerciale è redditizia all'inizio e quindi
1: infatti
2: chiude l'operazione speculativa del momento, però poi bisogna dare un futuro a quelle
1: superfici. Su questo non c'è dubbio, e secondo me il modello mall vecchio stampo non funziona più.
2: Lo vediamo
1: non
2: nel
1: funziona,
2: resto del mondo.
1: Non funziona più, in America chiudono, e in America tra l'altro il mall è il luogo dove la gente va a passeggio, cioè gli hai tolto il centro storico praticamente agli americani chiudendogli il mall, e però così
2: però,
1: va,
2: però non c'è,
1: perché comprano online.
2: Ormai sono tutte cattedrali
1: e comprano online, sono cattedrali nel deserto, quindi
0: non dimentichiamoci che c'è tutto un tema di commercio online,
1: certo,
0: che non è che ce lo possiamo dimenticare,
1: no,
0: i centri commerciali,
1: certo,
0: che piano piano,
1: infatti il commercio online uccide tutti, anche i centri commerciali, sembrava incredibile che il piccolo commercio e i centri
2: maggiormente i centri
1: commerciali, certo, perché compri la pacottiglia rapida, quella che tanto non la devi provare, lo stesso costa poco, se mai butto via o ridò indietro,
2: standard,
1: certo,
2: tutto è standard, si trova online come si trova
1: a prezzi più bassi magari online, perché sì, perché non ci sono i costi di gestione del posto. E quindi vabbè, temi grandi, ci rivediamo tra poco, parliamo anche un po' di futuro, vediamo anche con Stefano Pagani cosa ci aspetta nei prossimi anni, cioè lui dice io faccio gli studi di quello che è successo, non di quello che succederà, però anche di quello che succederà, quindi vediamo cosa succederà nei prossimi anni, tra poco.

0: Stiamo parlando di Salone Nautico e di Settimana del Nautico e della nautica più in generale, quindi dell'impatto che ha sulla nostra regione, sulla città di Genova. Stefano Pagano, guardiamo un po' il futuro. Ecco, la crescita della nautica è sempre stata importantissima negli ultimi anni, no? Ogni anno ci si rivedeva al Nautica in cifre ed era sempre comunque una crescita assoluta. Spesso ci sono le crisi di crescita, no? Cioè ci sono le aziende che arrivano a saturare e poi non riescono più a tenere dietro gli ordini e perdono magari fette di mercato. Per ora questo non è successo, semmai la contrazione deriva da minor domanda sulla piccola imbarcazione, però non...
1: Ma anche in questo caso ci sono proprio due mondi separati. Piccola nautica che si scontra talvolta con delle crisi di domanda come quella degli ultimi anni, e adesso piano piano si riprenderà. E qua c'è ancora una biforcazione, azienda internazionalizzata e azienda locale, più ancorata al mercato nazionale o quantomeno
0: Sud Europa,
1: Mediterraneo, chiamiamolo così. E anche lì ci sono differenti modalità di trend anche per il futuro. Se guardiamo invece i grandi cantieri, lì infatti quando uno parla di super yacht non vado a vedere quante barche varo ogni anno, ma quanti ordini ho per il futuro, proprio perché ho dei tetti massimi di possibilità di produzione, ho degli spazi limitati. Prima parlavamo di spazi, certo. È ovvio che un cantiere va dove trova degli spazi. Se si liberassero degli spazi enormi, che ne so, in Puglia, è probabile che molti cantieri cercherebbero
0: ci sono molti cantieri italiani che fanno fare gli scafi in Turchia, per esempio, no? Perché ci sono.
1: Sì, quello

0: Sempre meno, per fortuna, però è ovvio che il concetto di spazio limitato ti limita la produzione. E quindi se io vado in un grande cantiere e chiedo uno yacht, specialmente se grande, magari mi dicono ok, iniziamo, però te lo daremo tra 3-4 anni. Quindi si tratta proprio di capire dove vogliamo andare anche a livello di gestione degli spazi, magari dei porti, spazi inutilizzati o spazi che possono essere riconvertiti. È un grande tema su cui cerchiamo di lavorare da tempo, che permetterebbe al nostro settore, che continua ad andare bene, di avere un'ulteriore crescita. È ovvio che poi la crescita si scontra, come dicevamo prima, con le maestranze che non bastano mai, con alcuni mestieri che se non c'è un ricambio scompariranno, e sarebbe un gran problema per il nostro settore, visto che viviamo di qualità, e quindi da lì la scuola dei mestieri, un'attenzione maggiore anche agli ITS, che devo dire che negli ultimi anni sono cresciuti molto, anche qualitativamente sul settore nautico. Quindi insomma è tutto un sistema davvero in cui ognuno deve fare la propria parte, e la parte pubblica deve cercare di agevolare, eliminando le pastoie burocratiche e cercando di agevolare appunto la possibilità per le aziende, per le imprese, che sono sempre molto volenterose quando c'è da investire, di avere possibilità di trovare spazi e soprattutto una burocrazia ridotta.
1: E tutto il business fuori dal cantiere, cioè non la costruzione, non il refitting, ma marine?
0: Quella è l'altra metà del mondo, nel senso che se pensate, noi facciamo ogni 2-3 anni un aggiornamento di uno studio proprio sulla filiera nautica insieme a Fondazione Simbolo. L'anno scorso è emerso che ogni nuovo addetto in un cantiere nautico ne genera altri 7 nell'intera filiera, e come filiera partiamo dalla subfornitura a monte fino a tutto il turismo nautico a valle. Il turismo nautico, come dicevo prima, ha delle potenzialità enormi, già oggi funziona bene, ma c'è davvero tanto tanto ancora da poter recuperare a livello di lavoro e a livello di professionalità. Turismo nautico significa servizi, significa marine, porti turistici, tutti i team legali che possono seguire i clienti, il mondo del charter, il brokeraggio. C'è davvero una quantità enorme di professioni legate al nostro mondo.
1: Chi vende i materiali di Cambusa, cioè tutto può essere ovviamente nautica. E sul discorso invece che facevamo prima delle maestranze, al di là appunto di queste meritorie iniziative, del lavoro sugli ITS che è oggettivamente importante, voi vedete un'inversione di tendenza nelle vostre imprese oppure no?
2: No, abbiamo di recente fatto un tavolo regionale dove è venuto fuori con forza che mancano nel settore un numero di lavoratori elevati nella nautica. La verità è che il problema del personale è un problema di livello nazionale, non ligure, ed è il problema delle imprese. Parliamo di 750.000 lavoratori che mancheranno in Italia. Noi come CNA stiamo facendo un progetto con i salesiani in Egitto per i corridoi lavorativi. Noi stiamo ragionando anche qua proprio nel settore della nautica, perché non è di facile soluzione. Abbiamo un problema demografico, e a Genova e in Liguria ancor più, che non si risolve anche se ci mettessimo da domani tutti a fare figli, chi può ancora, non si risolve fra 20 anni. Quindi oggi è un problema che deve avere tre aree: un maggiore coinvolgimento di questi ragazzi che non studiano e non lavorano, che ci sono, i famosi NEET che non possiamo ignorare, che ci sono e che vanno riportati nei mestieri, ma anche ragionando in termini di corridoi lavorativi, e quindi di andare a pescare i lavoratori laddove si possono formare. formare, formarli affinché arrivino con un'integrazione vera. Poi questo è il mio tema che mi appassiona, c'è il tema della casa, c'è il tema dell'italiano, quindi ci sono tutta una serie di temi che vanno affrontati per far sì che le persone che vanno a lavorare non rischino né loro.

0: negli imprenditori in tema di sicurezza, e quindi è un processo complicato, ma sul quale bisogna che mettiamo tutti la testa e lavoriamo insieme, come si sta facendo anche in regione, ma anche appunto con la scuola dei mestieri, che però è una risposta, ma se poi, come avviene per alcuni corsi, non hai ragazzi che arrivano e che arrivano motivati, non lo risolvi il problema. Per cui è un processo su cui bisogna ancor più mettersi tutti assieme per far sì che li andiamo a scovare questi ragazzi che noi abbiamo, quelli che magari hanno perso la fiducia. C'è tutto un tema sociologico sul post-Covid, su questa disaffezione, sul fatto che magari preferiscono lavori più veloci come le consegne perché no, guardano troppo poco al futuro.
1: Certo.
0: Questo è un tema che poi, come dire, viene dopo, no? Però quando tu decidi, vabbè, ma io adesso ho 1.500 euro, faccio le consegne, e poi però a un certo punto questo lavoro non lo puoi più fare, ma non ti sei costruito una professionalità per fare altro. Questo è un tema di grande attenzione che è attenzionato, credo, a livello nazionale, a livello regionale e anche a livello, ne parliamo ai tavoli, anche con il comune, quindi tutti sono attenti a questo tema che non è di facile soluzione perché è un problema complesso e quindi non esiste la bacchetta magica, però esistono delle strategie che si possono mettere in atto e il settore della nautica è sicuramente uno dei settori che rischia di più in questo senso,
1: Certo.
0: perché senza i lavoratori i
1: Si
0: cantieri
1: ferma
0: chiudono.
1: tutto. Voi che tra l'altro io immagino che mettendovi insieme ci fate più massa critica, potete
0: Assolutamente.
1: servire clienti in modo più agevole, non dovete mandare via più nessuno magari, e questo vi porterà anche a assumere, però ci sarà questo problema qui, cioè che quando andrete a cercare una specifica professionalità o ve la costruite voi, ma magari ci vuole del tempo, o trovarla pronta.
2: Ma infatti noi a tal proposito una decina di anni fa abbiamo avviato un progetto interno dove per queste difficoltà del mercato, per tutte le ragioni che ha appena detto, elencato, abbiamo puntato su ragazzi appena ventenni che ovviamente oggi si ritrovano, anche se freschi trentenni, ad avere un'esperienza comunque
1: Già di 10 anni.
2: già di un certo tipo. Questo ci permette di ridurre ancora di più i tempi, in che senso? Procediamo a nuove assunzioni di nuovi ragazzi giovani. I loro tutor hanno tra i 30 e i 35 anni, che vista da fuori può sembrare, ecco, può essere giudicata in maniera ovviamente negativa, in maniera negativa, ma credetemi, non lo è. Non
1: No, no.
2: lo è perché comunque 10 anni di esperienza in un cantiere, in un settore comunque che è un mix di industria e artigianato, perché se l'uno senza l'altro non può,
1: Specie in
2: non
1: quel
2: può stare in
1: comparto lì.
2: piedi, specie nel nostro comparto. Ecco, 10 anni valgono più di 10 anni. Quindi, detto questo, non è semplice. Come associazione, ci stiamo impegnando, abbiamo delegato la formazione che è molto in gamba e stiamo spingendo molto nel far avvicinare giovani e meno giovani, perché non ci affacciamo solamente ai giovanissimi, ecco. Ricerchiamo anche figure che ovviamente dopo una prima fase di carriera, ecco, vogliono una seconda opportunità o comunque vogliono entrare, hanno il desiderio di entrare nel mondo della nautica. Perché? Perché la comunicazione è anche cambiata, è migliorata rispetto a come poteva essere vissuto la cantieristica nautica navale, perché comunque facciamo nautica più piccola e poi rispettando la terminologia, sopra i 24 metri sono navi da diporto. Però ecco, facendo l'esempio di un resinatore o di un tecnico specializzato che lavora al carbonio, ecco, ti trovi o di un verniciatore, quando devi applicare le mani di finitura per far uscire il prodotto dalla tua cabina di verniciatura e vararlo e consegnarlo con gli standard che il mercato ti richiede. Ecco, non sono lavori, chiamiamoli tra virgolette sporchi, sono lavori dove la qualità, lo standard che devi
1: È
2: è
1: elevatissimo.
2: elevatissimo e quindi sei quasi in un laboratorio. Ecco, questo è l'assurdo

0: aspetto comunicativo principale, certo, secondo me, su cui dobbiamo
1: fare degli open day magari per i ragazzi,
0: li facciamo. Non è semplice,
1: non è semplice, però insomma,
0: ma ci stiamo lavorando.
1: C'è comunque un futuro per molti in quel settore. Mi veniva in mente quando la Rolls Royce, sapete che le Rolls Royce hanno una linea sulla fiancata che è fatta a mano da un tizio che la fa senza una riga, no? La fa a mano tutta quanta ed è perfetta, quindi ed è una Rolls Royce, pensa un po' a uno yacht da 50 metri o da 100 milioni di euro, quante cose
2: siamo un po' le Ferrari della nautica, per cui quanti ragazzi, se gli dicessero vai a lavorare alla Ferrari, a fare anche l'operaio base, ha il suo camice rosso,
1: quasi da chirurgo.
2: Da noi la stessa cosa, cioè bisogna solo cambiare proprio la prospettiva e far capire che è un mestiere che dà passione.
1: Esatto.
2: Soltanto il mestiere della nautica, ma anche il diportista, è la stessa cosa, la passione c'è in entrambe.
1: A proposito di passione, torniamo un attimo tra le banchine della fiera del Waterfront di Genova. La nostra Carlotta Nicoletti nei giorni del salone ha chiesto un po' di persone: ma tu perché sei venuto qui? Ti stai divertendo? Ti piace? Sentiamo cosa ha trovato.
3: Come sta andando questo giro a Salone Nautico?
4: Benissimo, tutto molto bello.
5: Sì, migliorato anche secondo me rispetto agli altri anni.
3: Come mai? In cosa è migliorato?
5: No, mi sembra anche logisticamente migliore, insomma, sì. Mi sembra che si respira un'aria, insomma, migliore.
3: Migliore?
5: Sì.
3: Cercate un'imbarcazione?
5: Sì, stavamo guardando, abbiamo già un'imbarcazione, stavamo vedendo, insomma.
3: Che imbarcazione avete? Che cosa cercate?
5: A motore, quindi vediamo se cambiare, andare sulla vela.
6: Tutto bene, siamo venuti ad ammirare queste bellezze.
3: Siete interessati anche insomma a comprare, acquistare?
6: Abbiamo delle modifiche da fare e per questa motivazione siamo qua.
7: È sempre bello, è innegabilmente bello il Salone Nautico di Genova, tutti gli anni veniamo da Firenze per vederlo.
3: Ah, posto da Firenze quindi?
7: Sì, certo, sì, tutti gli anni, e credo che sia veramente una delle manifestazioni più belle sul mondo della nautica.
3: Voi siete interessati anche a comprare oppure solo a guardare?
7: Sì, qualcosa di più piccolo però.
3: Tipo di imbarcazione cercate?
7: Generalmente ci piace il vela piccolo.
1: Insomma, non è che sono venuti solo a guardare, sono venuti a comprare barche,
2: è stato
1: e questa
2: un
1: è molto
2: pieno
1: importante.
2: Di affari.
1: Molto importante, sì, esatto, così si è detto. Poi è chiaro che c'è una certa discrezione da parte dei cantieri a rivelare ciò che, però, insomma.
2: Però i sorrisi si vedono.
1: Poi, comunque, a margine te lo dicono, no? Sono stato l'ultimo giorno in un cantiere molto bello, non dico il nome perché sennò vai a svelare gli altarini. In cui c'era una barca da 10 metri che era una sciccheria e devo dire che, insomma, non posso. Posso dire di averci veramente pensato, ma quasi, mi hanno detto abbiamo venduto l'ammiraglia, ne avevano tre, una era grande, l'ammiraglia era comunque una barchina da 700.000 più IVA e l'hanno venduta al Nautico, quindi insomma complimenti, poi insomma c'è anche il fatto che altri saloni magari si cominciano le trattative e poi si chiudono al Nautico, magari si aprono al Nautico, poi si chiudono in cantiere, ma è sempre comunque una vendita che è stata fatta più o meno anche attraverso il Nautico. Però prima di chiudere vorrei un attimo entrare in città per capire che cosa ha lasciato questo Nautico a Genova in termini di attrattività, no? Io se continuo a sgolarmi dicendo guardate che Genova è una delle più belle città d'Italia, va solo un po' scoperta, non bisogna fermarsi al primo sguardo, è una città che ha dei tesori inestimabili, i genovesi non la mettono tanto in mostra perché ne sono gelosi, ma bisogna approfittare di queste occasioni per mostrarla al mondo. È andata bene da questo punto di vista?
3: Sicuramente è andata bene perché noi i numeri diciamo dell'alberghiero, dell'extraalberghiero lo abbiamo con un po' di ritardo perché sono delle rilevazioni trimestrali fatte sulla base della tassa di soggiorno, però sappiamo insomma dal giro fatto con le associazioni di categoria degli albergatori che sono molto soddisfatti. In città sono venute tantissime persone, credo che lo spostamento, ne parlavamo già l'anno scorso, che insomma la settimana e il ritorno alla prima settimana di ottobre ottobre credo che sia stato molto positivo, sicuramente per gli albergatori lo è stato, perché hanno già un settembre normalmente che è molto vivace, quindi poterlo prolungare alla prima settimana di ottobre è molto favorevole. Tutto il fuori salone che è iniziato quest'anno ha sicuramente portato grande vivacità e ha contribuito ad aumentare il flusso turistico da nord.

Nova, ma come dicevo anche Paganini, ci sono state tante iniziative importanti anche con le associazioni di categoria, quindi tutta una serie di momenti, di eventi, di diverso anche diciamo livello culturale.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria, benvenuti. Questa settimana andiamo alla scoperta di tante curiosità diverse che ci porteranno non solo in Liguria ma anche oltre i nostri territori. Infatti dalla provincia di Imperia scollineremo verso quella di Cuneo e addirittura arriveremo fino al sud della Sardegna, dove ancora si parla genovese. E poi il nostro territorio, la scoperta del luppolo della Val di Vara, infine gli ulivi del Tiguglio. E proprio con il Tiguglio iniziamo, andiamo a Lavagna. C'è un produttore di olio che usa una tecnica speciale che ha mutuato dal Giappone, fa infatti ascoltare la musica, in particolare la musica classica di Mozart, ai suoi ulivi e così a quanto pare l'olio viene ancora più buono.
1: Le note di Mozart e gli ulivi, un connubio molto particolare che troviamo sulle alture di Lavagna. Siamo vicino alla chiesina di San Bernardo e qua incontriamo Antonino, per gli amici Nino, Trifiletti. Buongiorno Antonino.
2: Buongiorno.
1: Prima curiosità, ma perché ascolta Mozart quando raccoglie le olive? Adesso l'ha dovuto mettere in automobile perché le si è bruciato l'impianto, ma so che lei ha una filodiffusione nei suoi terreni, perché?
2: Allora, non lo metto per me, lo metto anche per me perché quando lavoro mi piace sentire la musica, ma perché gli ulivi, ho letto, hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo, a 20 sensi non ci arrivo.
1: Gli ulivi hanno 20 sensi?
2: Sì, tipo?
1: E
2: tipo comunicano con le radici e sentono anche la musica. E quindi la musica fa bene alle piante, perché ci sono anche degli esperimenti fatti in laboratori di Torino, anche giapponesi, che se uno mette delle piante in una vaschetta senza musica e alle stesse piante con la musica...
1: Veramente?
2: Le piante con dove c'è la musica di Mozart... diciamo che vengono meglio, crescono meglio. Quindi la musica di Mozart, è ovvio che ci vuole la melodia particolare, non si può mettere i Maneskin musica rock. La melodia di Mozart è una melodia che fa bene alle piante.
1: E oltre a Mozart c'è qualcos'altro che fa bene?
2: Anche Liszt fa bene, però io
1: musica classica.
2: Io ho fatto una digressione, nel senso che dato che mi piace Morricone ci ho messo anche Morricone, quindi quando sono qua
1: e ne hanno giovato le olive, crede?
2: Sì, ne hanno giovato.
1: Ma allora Antonino, intanto mi faccia vedere l'impianto di filodiffusione. Cos'è successo a questo impianto? Che disgrazia ha subito?
2: C'è stato il temporale, ha bruciato l'alimentatore, l'amplificatore.
1: Oh.
2: Ed eccolo qua.
1: Ma se l'è costruito lei?
2: Sì, l'ho fatto io, tutto artigianale.
1: E quanto tempo fa le è venuta questa passione della musica abbinata alle olive, appunto?
2: Ma io ho una storia un po' particolare, nel senso che sono tanto ingegnere elettronico.
1: Ah, quindi già ha una bella base.
2: questo qua è l'amplificatore, dove mettevo la chiavetta dove c'era Mozart, e poi queste sono le casse che diffondono.
1: Oh.
2: Quindi l'ho fatto io, perché tanto non è molto complicato, è un amplificatore marino e quindi non dovrebbe subire problemi con la pioggia, però quando arriva il temporale l'ha danneggiato. E quindi io ho comprato questo uliveto nel 2014.
1: È bello grande, eh?
2: Sono 666 piante. Questa parte sopra non è mia.
1: Ah, non è sua la parte sopra?
2: No, la parte sopra.
1: Tutto sotto?
2: Tutto sotto, la parte sotto l'ho comprato. Sono 666 ulivi, sono tutti, diciamo, certificati DOP, quindi io faccio l'olio DOP, denominazione di origine protetta, Riviera Ligure di Levante.

0: E leggendo, poi mi sono appassionato, diciamo 2 o 3 anni dopo, e ho letto che c'era uno scienziato, diciamo giapponese, uno torinese, che studiavano l'effetto della musica sulle piante, e allora ho deciso di farlo, ho detto così almeno anche. E poi c'è stato anche un precursore che è in Toscana, che invece c'è la vigna di Mozart, anche lì, anche perché le piante
1: gradiscono,
0: dopotutto le piante sono gli esseri viventi più antichi del mondo, e quindi anche recentemente ho letto ho sentito alla televisione che dei ragazzi hanno fatto degli studi e hanno visto che addirittura con dei microfoni particolari così le piante comunicano con dei piccoli suoni, queste cose
1: quasi interattive,
0: sì, poi si aiutano a vicenda. Una cosa che per esempio ho letto, però, se per esempio uno va con una scure e danneggia la corteccia, la pianta l'anno dopo, se ci rivai con la scura, se ne accorge e reagisce un po', però sono cose che gli studiosi hanno fatto.
1: Vabbè, se lo dice lei e ci crede lei che è ingegnere, ci possiamo fidare anche noi, perché voi ingegneri siete molto inquadrati di solito. Quindi
0: sì, ma a parte quello, no, ma sicuramente ci son degli studi che lo dimostrano. Anche poi, non so, l'avete sempre visto, anche le mucche stesse con la musica di Mozart si rilassano, fanno più latte, quindi la musica fa bene alle piante come fa bene a noi.
1: Come fa bene alle persone.
0: Alle persone che... E quindi questo oliveto qua è un oliveto...
1: Ecco, ma le chiedo, mi ha detto più di 600 alberi, in media, in una buona annata, quanto olio fa, quanti litri fa?
0: Ma faccio 1000-1200
1: wow.
0: litri. Sì, diciamo 2 litri a pianta, però le annate ormai, il cambiamento climatico ha complicato un po' l'attività dell'olivicoltore, perché si fa un'annata sì e 3 no, diciamo.
1: La scorsa è stata no. Quasi
0: io l'ho fatto.
1: Lei l'ha fatto un pochino.
0: Diciamo con Mozart e con l'attenzione che faccio, io ho fatto sempre l'olio. Tranne nel 2020, quando c'è stata quella grandinata tremenda, che tutte per terra le olive, quindi non ho riuscito a fare niente.
1: Allora, intanto la pendenza. Roberto riesce a farvi rendere l'idea anche da casa, ma di quanto sia pendente questo oliveto. Veramente qua si capisce la fatica.
0: Sì, la fatica.
1: Ma
0: poi,
1: da solo fa?
0: Sì, lo faccio
1: Mamma
0: da solo.
1: Mia.
0: E la fatica, perché gli strumenti che possono essere utilizzati sono meno male che ce l'ho, la teleferica.
1: Astrafia, no? La chiamavano in dialetto.
0: Astrafia, brava, l'astrafia.
1: L'astrafia che vediamo
0: qua,
1: Roberto.
0: E la magica cariola che porta le... tutto lì.
1: Allora, l'astrafia è ancora attiva?
0: Sì, è ancora attiva.
1: Quindi, se ne vedono un po', alcune sono anche abbandonate nei boschi della Liguria, però sono una mano essenziale proprio per...
0: No, questa qua è stata fatta parecchi anni fa, però in funzione, se volete vedere la metto in funzione.
1: Quindi si caricano qua le olive che lei raccoglie in basso e le porta su. Quanto carico?
0: Qua c'è 100 kg, quindi 5 cassette da 20 kg, 5-6 cassette, e quindi agevola molto il lavoro di noi olivicoltori.
1: Vedo che lei le reti non le ha messe sollevate, ma le ha messe a terra, le tiene comunque sempre vicino agli alberi durante tutto l'anno, oppure ogni anno le rimette?
0: Allora, io ho iniziato a luglio, sono tutte arrotolate negli alberi, poi a luglio le srotolo.
1: Okay.
0: E comincio a cucirle.
1: Mamma mia, che pazienza!
0: C'è anche la cucitrice, si può vedere come si fa con la cucitrice. E, sì, con la cucitrice si legano e quindi viene un tappeto verde, un tappeto diciamo di reti, per far sì che si possano raccogliere olive da soli. Perché si mettono le reti in Liguria? Per due motivi. Intanto, perché se dovessimo farlo con le reti mobili, essendo anche in discesa, è molto più complicato mettere, perché ci sono dei puntelli, delle cose, in pianura le metti per terra, invece qua. E poi anche perché sicuramente lavorando da solo, tutti gli olivicoltori sono tutti piccolini, lavorando da soli sono agevolati da questo tipo di attività. Come vede, le reti in questo momento sono pulite, non c'è nessuna oliva per terra, perché la accortezza che un buon olivicoltore per fare l'olio buono è quella di pulire le reti, perché tutto quello che è caduto spontaneamente non è buono.
1: È di scarto. Quindi
0: come
1: lei ha già tolto le cose
0: per fare
1: la battitura.
0: Anzi, lì mi sono dimenticato, pensate, adesso lo tolgo perché sennò mi si rovinano le reti, le olive. Perché, come io dico sempre, quando uno c'ha un albero

0: di mele, non va a raccogliere le mele per terra, le raccoglie sull'albero.
1: È vero.
0: E quindi invece c'è ancora qualcuno che purtroppo cosa fa? Mette le reti, fa cadere le olive e poi piano piano,
1: dopo un po' di giorni
0: che sono ammuffite così, le raccoglie. Però per fare l'olio buono ovviamente questa è una accortezza fondamentale, perché sono rovinate, sono mangiate dalla mosca oppure sono, come dire, cadute spontaneamente, quindi non erano adatte a fare l'olio.
1: Nonostante queste dimensioni, lei comunque usa questa accortezza, ha una pazienza immensa e tanta voglia di far fatica, perché da un lato è bello, no, quando avete gli alberi carichi, dall'altro penso che venga anche un po' male l'idea di tutto il lavoro.
0: Sì, il lavoro
1: che
0: però
1: serve.
0: La soddisfazione c'è. Io sono appunto 12 anni che faccio questo, prima lo facevo come hobbista, poi adesso ho preso l'azienda, c'ho l'azienda, quindi vendo l'olio DOP, quindi...
1: Questo è un anno di carica, mi sembra di vedere.
0: Un anno di carica,
1: belle,
0: poi le olive, quest'anno la mosca ha lavorato poco perché c'era caldo, la mosca è aria, perché usiamo noi anche dei sistemi per...
1: Eccole là, sì.
0: Le trappole... che sono da monitoraggio. Una cosa che volevo dire molto importante è che
1: tanto io mi avvicino un po' alla musica,
0: sì,
1: lei
0: sì,
1: stia
0: no,
1: pure
0: no.
1: Qua
0: io che... faccio parte anche di un gruppo di olivicoltori che forniscono alla regione campioni di olive. Ogni settimana nel periodo dell'olivicoltura si fa questo campione per far pubblicare un bollettino, in modo tale che gli olivicoltori sanno, guarda, c'è la mosca, non c'è la mosca,
1: certo,
0: devi trattare, non devi trattare. E ultimamente abbiamo fatto anche sempre con la regione, con i tecnici della regione, anche il grado di olio presente nelle olive. Quindi dici, guarda, c'è tanto olio, puoi cominciare a battere, puoi cominciare. Quindi questo servizio secondo me è molto importante, perché
1: è un, diciamo, un modo per orientarsi un po' per tutti.
0: Per orientarsi per tutti, anche perché ovviamente la mosca olearia è, diciamo, un insetto che ti danneggia l'oliva, e quindi secondo il disciplinare della regione tu puoi trattare,
1: esatto,
0: con i fitofarmaci, però te lo deve dire il bollettino. Ti dice, guarda, la mosca è al 10% e quindi tratta pure. Quindi io seguo questa cosa e sono, diciamo, partecipe di questo gruppo.
1: Allora Antonino, adesso bando alle ciance, metta un po' le mani nelle olive, nel suo scuotitore. Lei ha passato anche l'epoca in cui si scuotevano con le canne, con
0: no,
1: i bastoni?
0: No.
1: Lei è stato direttamente entrato nel mondo delle olive?
0: No, ai primi tempi, no, devo dire, con mio suocero le battevamo con le canne.
1: Che era ancora più faticoso.
0: E poi mi raccontava il mio vicino che mi ha comprato che mi ha venduto il terreno, che tanti anni fa esistevano delle figure, che di solito erano delle donne, che si chiamavano che venivano dall'entroterra e raccoglievano a mano tutte le olive, le raccoglievano a mano a una, e adesso mi sfugge il nome, mi era venuto. Delle cose strane, nel senso che l'olivicoltore ospitava la ragazza e poi le dava da mangiare, dava l'olio, e poi alcune volte nascevano anche degli amori, ovviamente,
1: si innamoravano. Che bello.
0: E quindi raccoglievano a mano, e però era un lavoro, oggi come oggi è impensabile.
1: Veramente.
0: Però
1: un tempo erano donne belle di nerba. Allora, quello lì è uno scuotitore.
0: Questo qua è un abbacchiatore, scuotitore, che io l'ho fatto da... è collegato alla batteria, però io ho fatto una batteria...
1: Si attacca alla corrente.
0: In modo tale che non c'ho problemi di...
1: Ha già iniziato la raccolta ufficiale?
0: Sì. Io ho già fatto quasi 200 litri d'olio nell'altro terreno che ho vicino a casa, e adesso ho iniziato questo terreno. Poi se volete fare anche...
1: sul limitare della metà di ottobre quando realizziamo questa puntata, tanto per...
0: Ma di solito Allora, i vecchi dicevano, quando è che si raccoglie? Dopo i santi.
1: Un tempo sì.
0: Adesso invece
1: tutto anticipato.
0: E io la mia tecnica è, quando apro il frantoio vado.
1: Okay, allora vuol dire
0: sono
1: che
0: il primo cliente del frantoio.
1: Guardate che belle olivone che ci sono, veramente belle pasciute, belle ciccione.
0: Allora,
1: ecco Antonino.
0: Vado?
1: Sì. Allora si parte dall'alto, guardate che bella cascolata, come si dice. Quanto ci mette mediamente a fare un albero? Lo vediamo in tempo reale.

0: Ma diciamo che si può fare una ventina di alberi al giorno.
1: Una ventina al giorno, compresa la raccolta di quelle che cadono?
0: Sì, sì, compresa la raccolta.
1: Perché per essere olio extravergine, quali sono le caratteristiche? Bisogna raccogliere...
0: Allora, fermo un attimino, non so se da fastidio. Ecco. Allora, le caratteristiche sono quelle. Intanto io le lascio sempre per terra le olive, perché l'oliva ha un altro nemico, oltre alla mosca e il riscaldo. Se noi mettiamo le olive in una cassetta, se poi ci mettiamo la mano, c'è un caldo notevole, quindi il riscaldo è un difetto dell'olio vergine. Quindi cosa faccio? Io batto la mattina, poi verso le 3 comincio a raccogliere, le metto nelle cassette, le cerco di farcele stare il meno possibile e le porto in frantoio.
1: Possibile cosa vuol dire?
0: Meno possibile un'ora, due ore.
1: Ah, ok, dipende, nell'ambito
0: di quando il frantoio poi mi dà la possibilità di frangere. Però la buona norma per fare l'olio buono è avere le reti pulite, battere in giornata e andare al frantoio entro 24-48 ore,
1: infatti,
0: al massimo. Io cerco di andarci il giorno stesso, perché adesso il frantoio quest'anno è un'annata molto buona.
1: Quindi lavora a pieno ritmo anche la notte, a volte lavora,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, stamattina era già in servizio, fanno già sabato e domenica come faccio cadere ancora un po'.
1: Ecco, mi faccia cadere una pioggia di olive sulla testa.
0: Sì.
1: E perché qua ci vogliono le ginocchia buone poi per...
0: Sì, ci vogliono le ginocchia buone.
1: Perché per raccogliere bisogna chinarsi, raccogliere e stare chinati,
0: sì,
1: quasi sempre chinati. Perché certe olive sono verdi, altre sono viola, nere?
0: Allora, il grado di maturazione...
1: Però è strano che in un albero siano tanto diverse.
0: E perché l'albero poi fa anche lui la sua scelta, la sua selezione. Allora, per fare l'olio extravergine, l'oliva giusta è questa qua, che è mezza verde e mezza viola.
1: Ah, ecco, allora, questa è una cosa importante.
0: Questa è la maturazione giusta, è questa, e quindi così si fa l'olio extravergine buono. Però se uno le raccoglie verdi, va bene lo stesso.
1: Anche perché
0: però,
1: non è che può far cadere
0: solo
1: quelle.
0: Però qual è il problema? Il problema è che se tu le raccogli verdi c'hai meno resa, però le caratteristiche organolettiche, i polifenoli, quello che fa bene alla nostra salute, in quelle verdi sono presenti maggiormente.
1: Mm.
0: Mentre nelle olive nere, con l'olio, queste qua sono nere, l'olio ce n'è di più, però ha perso un pochettino, man mano che va avanti nella maturazione, perde le caratteristiche organolettiche. Quindi l'ideale per fare l'olio extravergine sarebbe l'invaiatura, questa che si chiama invaiatura, mezza viola. E quindi, però, ovviamente poi dipende, quest'anno è un'annata molto particolare, nel senso che c'è stato parecchia siccità,
1: sì.
0: Pensavamo che le olive ne soffrissero di queste cose, invece no. Quest'anno, nonostante ci siano tante olive verdi, la resa a frantoio è molto molto alta.
1: Quanto è la resa?
0: La resa adesso intorno al 15-16%,
1: okay.
0: Io voglio in percentuale.
1: Sì, poi ci sono
0: gli antichi vanno alle quarte. Allora, adesso io ho fatto l'ultimo olio, ho fatto 2 litri a quarta, che quindi diciamo...
1: La quarta quanto è più?
0: Sono 12,5 kg.
1: Okay.
0: 12,5 kg. Sì, loro vanno a quarta, io vado percentuale, perché poi alla fine... E quindi una buona resa, perché le olive così verdi di solito potrebbero rendere 1,5-1,4 a quarta. E quest'anno c'è molto olio, quindi più avanti si andrà nel tempo, sicuramente ci sarà ancora più resa. E cosa c'è da dire? È ovvio che se piove, poi l'oliva si riempie anche un po' d'acqua e quindi la resa diventa minore.
1: Minore.
0: E quindi questa siccità alla fine...
1: Non ha danneggiato, anzi, ha tenuto anche lontana la mosca oleare. Allora, lei rinizia, Antonino, a raccoglierle. Io la ringrazio e mi avvicino alle note di nuovo di Mozart per chiudere questa parte di viaggio in Liguria. Grazie, Antonino.
0: Prego.

0: Questa settimana siamo davvero andati oltre i confini della Liguria, c'è un posto in Sardegna che profuma della nostra regione, siamo nel sud, le isole di San Pietro e di Sant'Antioco, dove ormai dal 1700 si sono insediati dei genovesi e qui si parla ancora il dialetto, si fa colazione con la focaccia pucciata nel cappuccino. Per noi è andato a fare questa visita Michele Varì.
1: Il viaggio in Liguria e fuori dalla Liguria è un'esperienza unica, ma un'esperienza alla portata di tutti. Riuscirci non è difficile. Da Genova c'è tutto l'anno un volo low cost. Si atterra a Cagliari e in poco più di un'ora di auto, senza quasi accorgersene, attraverso il ponte che ti porta a Sant'Antioco. Qui incontri prima un paese che prende il nome dell'isola, poi arrivi a Calasetta, uno dei due borghi genovesi. Da lì, 40 minuti di traghetto, e sbarchi a Carloforte e capisci subito che sei in Sardegna, ma anche a Genova. La prima cosa che vedi è un'edicola tappezzata di adesivi blucerchiati e una grande bandiera della Samp. Ma niente polemiche, non sono tutti doriani, visto che c'è anche un club del Genoa e alle finestre le bandiere rosso-blu non mancano. Un piccolo derby della Lanterna in terra sarda, le due isole in cui si parla il tabarchino, un genovese antico, sono uno sfizioso cocktail, acqua turchese, cibo eccellente, soprattutto tonno rosso e altre specialità di pesce. Bellissima la tradizione dell'aperitivo al tramonto. Al faro di Carloforte gli abitanti e i turisti, a metà settembre ormai pochi, si radunano sulle scogliere con sedie da campeggio, vino e pecorino. Lassù c'è anche la compagnia di una colonia di gatti in splendida forma che osserva curiosa, micioni che ti illudono di farsi accarezzare, ma appena entri nel loro raggio d'azione si girano e se ne vanno indifferenti. Gatti, insomma. Grazie alla segnalazione di un giovane posteggiatore che si sente genovese, per il tramonto raggiungiamo la spiaggia della Caletta e non ce ne pentiremo. All'ora in cui il sole sta per cadere nel mare, tutta la spiaggia si ferma con il cellulare in mano per filmarlo. Tutti sanno che questa spiaggia è il set perfetto per il tramonto. L'evento non tradisce le attese e ci lascia senza parole. La spiaggia è bella come quasi tutte le spiagge della Sardegna. A sinistra un bar costruito attorno a un grande deor di legno, poco lontano una villetta bianca, stile coloniale. Scopriremo poi che è stato il set del film con Gianni Morandi, L'isola di Pietro, fiction in onda per 3 stagioni tra il 2017 e il 2019. Ma torniamo al dialetto genovese in Sardegna. Un'ex maestra, responsabile del polo della lingua tabarchina di Carloforti, spiega così il miracolo per cui su Sant'Antioco e San Pietro si parla tabarchino.
2: In 1540 il gruppo dei Pegliaisi, vicino a Zeno ovviamente, mandè da famiglia Lomelini e anette a pescò un cuolo a Tunisi. E lì seguì in Celuisa, no a Tunisi, in Celuisa de Taborca, de faccia a Tunisi. Ecco. In stati di 100 anni è un prosperato perché il polo che ne ha tanto pescava a sci, aveva in mezzo dei traffici commerciali, però è un prosperato tanto che poi la popolazione diventò talmente numerosa che non stava a sciuscire Luisa di Taborca, che era troppo piccina per contenere. E allora il re Carlo Emanuele III di Savoia l'aveva messo a disposizione di Tabarchi che non stava a Taborca, Luisa de San Pé, in Sardegna, che fino a lui li ha disabitato. Quindi nel 1738 il gruppo di famiglie tabarchine si è trasferito a Luisa de San Pé e avevano fondato Carloforte, così si chiama Carloforte proprio in onno del re Carlo Emanuele. Noi abbiamo mantenuto, nonostante nasce ospitato a Sardegna, che anche lei di tradizioni forti, antiche, ha ospitato, però gli altri non si sa come, ma non si sa perché, ma forse l'amore che abbiamo per la nostra lingua, per la nostra tradizione, per le nostre tradizioni, siamo riusciti a mantenere fino alla lingua e tradizioni e usi di nostri vegi.
1: L'ex sindaco di Carloforte Puggioni racconta invece i legami che tuttora legano la sua città a Genova.
3: Di anni a Proloco ha fatto due tre blitz in Liguria, colti proprio come fre, un sindaco, quell'attuale, Salis, ma anche Bucci, quelli che ha prima. Noi altri andiamo avanti perché le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi vengono da lì.
1: Lasciato Carloforte, rieccoci sull'altra isola, Sant'Antioco. Siamo a Calasetta. Lì un approdo imperdibile, un ristorante bar affacciato sul porto, dove troneggiano delle scritte in genovese che riportano a Fabrizio De André. Calasetta è un borgo, un paese di 2000 anime. Non è elegante e curato come Carloforte, ha case basse e bianche color calce, che ricordano un villaggio tunisino.

0: una pianta geometrica e niente marciapiedi. Non è un paese bello in senso classico, ma sa affascinare con la sua storia. L'ultimo incontro è quello più intenso, avviene a Calasetta a tarda ora, dopo la cena, quando conosciamo il saggista Fabio Pomata. Mamma di Calasetta e papà di Carlo Forte, Fabio è uno storico che ha studiato per anni l'esodo dei tabarchini nelle due isole, un sapere assai accurato e meditato, poi riversato con stile in un saggio pieno di date e nomi. Le sue conclusioni sono carezze ai coloni tabarchini.
1: Il fatto di aver mantenuto vivo nei secoli, si può dire, il linguaggio di antica origine genovese è dovuta al fatto che continua ad essere parlato in modo spontaneo nelle famiglie, i bambini stessi sin da piccoli imparano l'uso della lingua, la padroneggiano, la modificano in funzione del cambiamento del mondo, perché è chiaro che uno smartphone non lo puoi tradurre neanche con tutta la buona volontà.
0: Ma l'ultimo ricordo che ci rimane dentro del viaggio nella Sardegna tabarchina è però quello di una donna di Calasetta che, nel lanciare un saluto ai propri familiari genovesi, si ammutolisce, visibilmente commossa.
2: Arrivederci.

E dopo la Sardegna ci spostiamo in Piemonte, siamo nella provincia di Imperia, scolliniamo, andiamo verso quella di Cuneo, dove a Briga Alta, a Upega, con Alessandra Boero siamo andati alla scoperta di un piccolo borgo, davvero un borgo incantato. Ci abitano solo 8 persone, eppure molto amato soprattutto per il turismo outdoor. C'è anche una locanda molto frequentata, andiamo a vedere.

0: Buongiorno dall'entroterra della provincia di Imperia. Qui siamo davvero in alto, ci troviamo ad Upega e mia compagnia Andrea Chiarchiaro. Allora, intanto, Andrea, penso che sia tu a dover dire veramente dove ci troviamo, perché siamo veramente in montagna.
1: Sì, ci troviamo a Upega, comune di Brigalta. Comune di Brigalta ha tre frazioni, una è Upega, l'altra è Carnino che si trova un po' prima e poi c'è Piaggia che rimane più verso Monesi.
0: Ecco, ci siamo spinti fin qua su, ma c'è un motivo, questo perché oltre ad onorare il sacrificio dei residenti della zona, è altresì vero che Andrea ormai nel settore è molto conosciuto. Questo perché? Questo perché da anni che lui lavora nell'entroterra, lavora per l'entroterra e soprattutto per mantenere vivo un territorio che, se non ci fossero degli insediamenti abitativi, realmente rischierebbe di scomparire. Tu penso che possa essere un testimone del sacrificio del 365 giorni l'anno?
1: Sì, abbastanza. Noi stiamo qua tutto l'anno e siamo pochi ad essere qua in questo paese, sia d'estate che d'inverno, soprattutto d'inverno, perché alla fine d'inverno saremo in 5-6 in questo paese.
0: Ma la provincia di Imperia, la Liguria, è anche questo, quindi il connubio tra costa ed entroterra. Andrea non lo vuole dire, ma lo dico io, lui ha aperto una locanda, lui fa turismo e sa effettivamente cosa vuol dire creare per attirare.
1: Sì, abbiamo preso insieme a Silvano, che è il mio socio, la locanda, l'abbiamo rilevata, era già gestita da Silvano nel 2014, siamo una cooperativa, adesso dopo un po' di anni l'abbiamo ripresa io e lui e abbiamo fatto un po' di lavori per
0: rimetterla. E so che lavorate.
1: Sì, lavoriamo parecchio.
0: Curiosità, il turismo montano da dove proviene? A parte da Imperia, perché anche molti imperiesi ti raggiungono non solo per salutarti ma anche per degustare le eccellenze dell'entroterra, ma al di là di questo francesi,
1: stranieri, olandesi, un po' da tutto il mondo. Soprattutto gli stranieri vengono per i trekking, per le camminate,

0: oppure per i giri in moto, perché la Via del Sale porta tanto turismo.
1: Ecco, tu pernottamento, possibilità di pernottamento sia in stanza sia in tenda.
0: Sì, abbiamo
1: anche bungalow.
0: Non ancora, abbiamo diverse possibilità, abbiamo 10 camere qua in locanda, tutte camere private con bagno, poi abbiamo un rifugio.
1: Sto ridendo, scusa, io chiedo scusa, perché un cagnolino seguiva il suo proprietario in moto.

0: Come dicevo, abbiamo delle camere private qua con bagno privato, se no abbiamo il rifugio alla Porta del Sole che è sempre in nostra gestione, un rifugietto con 4 camerate col bagno in comune, camerate da 8, se no abbiamo il campeggio Saradin che è sempre in nostra gestione e abbiamo diversi spazi per tende, camper, van e cose varie.
1: Cosa attira prevalentemente di Uppegal? La quiete, la natura, la tranquillità, il far pace con se stessi?
0: Direi la tranquillità, la quiete, soprattutto nei periodi non di punta agosto, però diciamo che è quello.
1: Ecco, d'inverno quella è la vera sfida, però riesci a tenere aperto, cosa devi inventare per attirare la gente?
0: Ma d'inverno...
1: Per quel po' che riesci a tenere per certo.
0: Eventi, sicuramente ci fa lavorare tanto la neve, se scende come l'anno scorso, che ci ha dato una grossa mano. Se no dobbiamo inventarci qualcosa a livello di cucina o eventi musicali o anche altro, cultura o robe varie.
1: Ecco, quindi si cerca sempre di pensare a quella che potrebbe, a quello che potrebbe essere il valore aggiunto, più che altro consolidarlo. In questi anni di vita nell'entroterra hai avuto qualche delusione oppure sono sempre state delle grandi soddisfazioni?
0: Ma no, penso che facciano parte anche delle delusioni nella vita, però diciamo che la maggior parte sono soddisfazioni, poi star qua già è una soddisfazione, quindi...
1: Ecco, volevo proprio chiederti cosa ti ha portato a Uppegal, cosa ti lega a Uppegal.
0: Io ho iniziato al Mongioie sopra Vio Zene con Silvano che lo gestisce da 36 anni e mi ha portato lì la passione per la montagna, per l'arrampicata e tutto, e poi l'ho trasformato da una passione in un lavoro e poi ci siamo spostati un po' più in basso qua a Uppegal per cercare di rilanciare anche un po' il posto.
1: Ecco, un'ultima domanda, tu sei un esperto diciamo del turismo outdoor prima ancora che se ne parlasse, non è che ci si riempisse la bocca, esperto nel senso che però lo vivi, lo annusi per forza. Cresciuto negli ultimi anni in provincia di Imperia?
0: Sì, è cresciuto penso proprio in generale, non solo in provincia di Imperia, proprio a livello globale.
1: Più mountain bike?
0: No, direi di tutto, dall'arrampicata alla bicicletta, al trekking, al trail running, tutto è in crescita esponenziale.
1: Bene, un'ultima domanda, poi lasciamo Andrea perché deve andare a lavorare. All'interno della locanda anche una bottega per ricordare, come abbiamo detto, quelle che sono di fatto le eccellenze e i prodotti tipici.
0: Sì, una bottega che dà servizio al paese, a noi fa un po' da magazzino e in più dà la possibilità a chi vive il paese d'estate di avere un punto di riferimento.
1: Io ti ringrazio Andrea, adesso noi rimarremo a Uppegal ma dalla locanda ci sposteremo un po' nel centro storico, qua è tutto centro storico, però per andare a toccare la pietra e quindi la storia. Per il momento è tutto.

0: sempre a Upega, sempre in zona Brigalta, sbaglio? In mia compagnia questa volta Carlo Lantero. Allora noi abbiamo deciso, visto che prima abbiamo anticipato quella che è la storia di Upega, quindi l'odore anche delle pietre, allora giustamente Carlo mi ha detto: adesso ti porto nel vecchio mulino, un lavoro importante anche a carico tra virgolette dei residenti, che tengono particolarmente a questa storia, a questa pagina di storia importante. Infatti siamo entrati e mi ha detto: però qualche lavoretto è ancora da fare, ma qui stiamo cercando di mantenere il tutto più originale possibile. Allora Carlo, raccontami un attimo quello che è un aneddoto di Upega, che vuol dire, a parte che è difficile anche da raggiungere, nel senso che le stradine strette e quant'altro, però chiedevo prima ad Andrea: perché venire ad Upega?
1: Ma venire ad Upega perché è interessante dal punto di vista prima di tutto ambientale, paesaggistico, perché siamo circondati da bellissimi boschi, poi c'è la possibilità di fare molte escursioni in alta montagna, quindi è un territorio particolarmente bello. Interessante anche per le peculiarità faunistiche e vegetali che abbiamo, perché ci sono molte specie endemiche e quindi insomma anche diversi studiosi si sono interessati a tutto.

0: tuttora si interessano questo territorio.
1: Ecco, un'area di ricerca, tra l'altro.
0: Sì, sì, sì. E poi un altro aspetto interessante è quello culturale, anche linguistico, perché UPEGA, insieme a altri 8 paesi divisi fra Italia e Francia, diversi comuni e diverse province, anche 2 regioni, Piemonte e Liguria, fa parte della cosiddetta Terra Brigasca, che è un'unità, diciamo così, culturale e linguistico particolare, che faceva capo all'antico comune di Briga Marittima, che col Trattato di Parigi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passato alla Francia. Le frazioni che sono rimaste di qua dallo spartiacque, 3 di queste frazioni hanno formato il comune di Briga Alta, che è quello a cui appartiene UPEGA, Carnino e Piaggia. E cerchiamo noi di mantenere le tradizioni, le peculiarità di questa terra. Per questo è stata fondata anche un'associazione che opera da 40 anni per il recupero, la salvaguardia e la diffusione anche della conoscenza delle nostre tradizioni e della nostra cultura.
1: Quanti residenti ci sono qui?
0: E adesso sono circa 8 residenti.
1: Quante case?
0: Anche in inverno.
1: Quante case?
0: Le case sono tante, in inverno poi in estate si riempiono praticamente, perché sono tutti oriundi di qui, oppure persone che hanno comprato le seconde case, che ormai sono upeghesi di adozione. Beh, perché sono molto affezionati.
1: Quindi d'estate quanti siete?
0: D'estate saremo un 500 forse.
1: Beh, quindi sì, facciamo una proporzione importante. Sì. Certo che d'inverno fa fin sorridere, sì, in 8. Però state tutti bene, immagino che vi vediate tutti i giorni.
0: Salute. Io abito giù ad Alberghe, ma quelli che sono qui sicuramente si vedono tutti i giorni, sono solo loro.
1: Cioè, però è una piccola comunità che si muove.
0: Sì, sì, sì. Tra l'altro il nostro comune, appunto per densità di popolazione, è il quarto più piccolo d'Italia.
1: Un valore aggiunto, un motivo.
0: Un valore aggiunto, un motivo.
1: Ora, da capire, conoscendo il carattere dei liguri, se li va bene così oppure no. Magari sì, no?
0: Sì, no, ma noi siamo... Non ci siamo mai sentiti pienamente liguri, ci sentiamo brigaschi, ecco. Però insomma siamo un po' di confine.
1: Quando vedete qualcuno, dite: chi è quel foresto? Lo puntate dalla locanda.
0: Sì, qui si dice o forest, oppure, se sappiamo che è un ligure, figun, perché i liguri si chiamano figun. Ecco.
1: Vabbè, ecco, solo a UPEGA riusciamo a scoprire queste cose. Dovevamo venire a UPEGA con queste belle stradine meravigliose. Carlo, allora abbiamo parlato del mulino, non abbiamo ancora parlato, però siamo dentro il mulino e ci piace. Quindi
0: il mulino direi che è una delle strutture architettoniche meglio conservate di UPEGA,
1: perché
0: è rimasto,
1: ce ne sono 5.
0: È rimasto tale quale, è soltanto stato un po' sopraelevato negli anni 70 perché ne avevano fatto la sede della Proloco. E questo è quello che ha permesso al mulino di rimanere in piedi, altrimenti sarebbe un rudere oggi. Quindi insomma, tanta roba. Il mulino, questo mulino di UPEGA, ha una particolarità, è l'unico che è rimasto in terra brigasca a ruota orizzontale, tecnicamente si dice a ritrecine, cioè non ha la ruota verticale come i mulini che siamo abituati a vedere, tipo quello del mulino bianco, per capirci, ma è una ruota orizzontale con delle pale di legno scavate come cucchiai, che sono sotto in una camera che si trova qui sotto.
1: Andiamo a vedere?
0: Sì, possiamo vederlo dalla strada, perché adesso è inagibile, perché la ruota ormai si è rotta, perché non usandolo più, e adesso abbiamo in progetto di restaurarla, perché è una particolarità veramente, insomma, tipica di qua. Questo tipo di mulino è diffuso soprattutto in territori montani dove ci sono corsi d'acqua con la portata irregolare, ad esempio in Val d'Aosta ce ne sono molti, perché basta pochissima acqua che entra dentro in un canale di legno, viene strozzata e quindi aumenta la forza, basta pochissimo per far girare la ruota. La particolarità è che la ruota trasmette il movimento orizzontale e non verticale, trasformato poi in orizzontale con gli ingranaggi. Qui è direttamente collegata alle macine che si trovano qui sotto, sono perfettamente conservate.
1: La presenza di un mulino preclude, ci fosse comunque un fabbisogno dei tempi.
0: Cioè, era una comunità completamente autosufficiente, che si basava sull'agricoltura e sulla pastorizia transumante soprattutto, e le campagne tutto intorno a UPEGA, che sono state ricavate con un'opera incredibile di terrazzamento, di disboscamento prima e poi terrazzamento, caratterizzato da scarpate erbose, non da muri a secco come invece in Liguria. Nella vicina
1: siamo
0: Liguria.
1: Ancora in Liguria, comunque.
0: No, in Piemonte. È l'ultimo paese della provincia di Cuneo, questo, sì.
1: Ah, è vero, perché siamo a cavallo,
0: sì.
1: È vero.
0: I campi erano tutti coltivati a frumento, grano, segale.

0: orzo fino agli anni 50 del Novecento, e quindi qui si macinava. Un'altra particolarità del mulino è che è un mulino comunitario, quindi non era gestito da un mugnaio e non si pagava, perché la comunità macinava liberamente, gratuitamente. Questo problema, mi raccontava mio padre, che era del 25, causava però un problema. Mio padre diceva, tante volte dovevamo andare a macinare nei mulini o di Ponte di Nava o Mendatica, quindi caricando il grano, dorso di mulo, eccetera, perché il macinato era più fine, perché qui, essendo comunitario e non essendoci un tecnico che lo gestiva, ad esempio la distanza fra le due macine spesso veniva regolata male,
1: certo.
0: E quindi il grano veniva macinato in modo grossolano,
1: più grezzo,
0: ecco, sì. Però c'era la comunità che lo gestiva e c'era un incaricato che tutti gli anni passava a riscuotere una tassa dalle persone in base al reddito, in base ai componenti della famiglia, al numero di componenti, per mantenere il mulino. Abbiamo trovato 2 anni fa, io pulendo in soffitta a casa mia, ho trovato un registro che si chiama Registro del Molino, è in casa mia perché l'ultimo incaricato di raccogliere la tassa è stato mio nonno,
1: che
0: quindi è rimasto lì perché poi non si è più macinato, non si è più usato. E questo registro è molto interessante perché oltre a darci...
1: E lo lascerai qua al mulino?
0: Sì, adesso lo faremo restaurare, poi lo metteremo qui perché la gente lo possa vedere, si possa rendere conto.
1: Ecco, un'ultima curiosità, Carlo, mi ha raccontato comunque una storia meravigliosa ed effettivamente solo venendo qua la conosci, perché non è pubblicizzato, è comunque non questo, insomma, e quindi potremo anche fare qualcosa per promuovere un po' di più. Abbiamo parlato prima con Andrea del turismo outdoor, perché sicuramente qui vieni, come hai detto tu, per l'ambiente, certo, per la natura e quant'altro. Secondo te un trend che si potrebbe anche un po' cambiare, quindi al di là dello sport all'aria aperta, stiamo parlando di cultura in questo momento, quindi probabilmente si potrebbe anche associare la passeggiata, il mountain bike, l'arrampicata a un qualcosa magari un po' più di profondo.
0: Certo.
1: I numeri li avete?
0: Sì, sì, assolutamente. Stiamo cercando di valorizzare, ad esempio, restaurando i beni che sono di interesse culturale, architettonico e così via. Questo anche grazie all'esistenza qui a Upega di un'associazione fondiaria, che è una libera associazione in cui non si paga neppure l'iscrizione come socio, che è fatta da tutti i proprietari terrieri delle antiche campagne oggi abbandonate che erano coltivate. Queste persone si sono messe insieme, hanno conferito gratuitamente questi terreni all'associazione che li gestisce, li affitta. Io ho l'onore e anche la gioia proprio di essere presidente di questa associazione, perché è un'esperienza umana anche molto bella, e con i soldi dell'affitto di questi pastori transumanti che vengono dalla Liguria in estate fino adesso a ottobre, infatti domani partiranno per la transumanza, con i soldi di questo affitto noi restauriamo appunto beni di interesse culturale, così.
1: Un'economia circolare, dai, nel senso che rimane comunque.
0: Abbiamo anche pubblicato finora 2 libri, uno sui proverbi, modi di dire, storie per bambini, racconti, eccetera, e un altro sul costume tradizionale di Upega, l'abbigliamento tradizionale, tutto con i fondi di questa associazione, quindi anche un'opera culturale che per noi è significativa, ecco.
1: Bene, Carlo, allora chiudiamo ricordando le distanze. Allora, da Imperia più o meno 1 ora e un quarto,
0: sì,
1: tutta, se non becchi camper come è successo a me, che era
0: sei spacciato,
1: è tristissima
0: anche il pullman
1: che passano qua
0: stamattina. Io ho preso il pullman di linea davanti ai 40 all'ora, cioè piegato quasi 2 ore,
1: 25 con i camperini, però sì, quindi sì. Abbiamo detto Imperia più o meno abbiamo una distanza di 1 ora e un quarto,
0: anche dal Benga più o
1: dal
0: meno,
1: Benga,
0: sì,
1: più o meno,
0: sì,
1: quindi,
0: sì.
1: Bene o male super raggiungibile,
0: sì, sì, sì,
1: poi ti si apre uno scenario incredibile, sì. E immagino tra qualche tempo lo spettacolo del Fogliame,
0: infatti, sì, infatti viene anche molta gente adesso in questi ultimi anni per vedere proprio lo spettacolo del bosco, perché è veramente bello, bellissimo.
1: Carlo, ti ringrazio
0: a voi.
1: A questo punto
0: grazie
1: tutti a Upego, creiamo un albergo diffuso, sì, rapido, tanto vuol dire le case ci sono, l'entusiasmo vostro, c'è, cioè, 8 sì, residenti, sì, quindi va benissimo,
0: sì, sì. Abbiamo la Proloco molto attiva, in estate abbiamo un sacco di manifestazioni, presentazioni di libri, cose attinenti alla terra brigasca, appunto il nostro,
1: certo,
0: patrimonio culturale, e poi pranzi sociali e quant'altro.
1: Bene, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.

0: Sapevate che il luppolo si raccoglie alla fine dell'estate e che è uno dei quattro ingredienti fondamentali per produrre la birra? Siamo stati a scoprirlo, abbiamo anche scoperto che nasce solo da piante femmine, siamo andati a scoprirlo in Alta Val di Vara, siamo nel comune di Maissana, ci sono tantissime piante, una varietà speciale, molto utilizzata, lo scopriamo con Emanuela Cavallo.
1: In Alta Val di Vara per una raccolta molto particolare. Sappiamo che insomma ormai la vendemmia è sempre più anticipata, ma settembre è un mese di vendemmia, ma non c'è solo questa produzione. Ora ai primi di ottobre c'è la tradizione dell'Oktoberfest. Da dove nasce questa tradizione? Anche dalla raccolta del luppolo, che è qui, è arrivato, c'è questa produzione. Elisa, intanto per la prima volta forse tanti anche telespettatori vedranno come nasce la birra, del frutto da cui nasce.
2: Esatto, questa è una pianta di luppolo al suo secondo anno di età, noi siamo a Torza e appunto abbiamo una coltivazione di un migliaio di piante. Questa è una varietà di luppolo che si chiama Cascade, abbiamo impiantato le piante e si arrampica lungo dei filari di canapa. È una pianta perenne, un po' come la vigna, soffre delle stesse malattie, diciamo, della vigna, quindi tutti i funghi che attaccano le nostre uve, le attaccano anche il luppolo, e questi sono i coni, il frutto, che noi le chiamiamo delle pignette morbide, pignette verdi. Purtroppo a causa della siccità sono sempre un po' più piccole e anche noi le raccogliamo sempre prima, perché appunto dovrebbero, diciamo, crescere e maturare in questa stagione, ma anche noi quest'anno abbiamo un po' anticipato. E dal luppolo si fa la birra. Come ingrediente, uno dei quattro ingredienti fondamentali per fare la birra, e serve per proteggerla, per conservarla, è un antiossidante naturale. Poi vabbè, noi tutti conosciamo le IPA, quindi è quello che dà l'amaro e l'aroma alle nostre birre, ecco.
1: La qualità del luppolo che ha trovato casa qui in Val di Vara, ora dobbiamo immaginarci questo campo con oltre 600 piantine, quale qualità è stata scelta e come si trova qui, al di là, diciamo, appunto delle condizioni climatiche che sono variate anche in questo territorio?
2: Allora, noi abbiamo fatto nel 2014 un primo campo sperimentale dove avevamo piantato una ventina di varietà di piante di luppolo e poi abbiamo selezionato questa qua che si chiama Cascade perché, diciamo, è più longeva e si è abituata meglio al nostro terreno e quindi prevalentemente su tre campi due sono dedicate a questa varietà e una dedicata alla variante Chinook, che è un'altra molto amaricante, quindi che dà molto aroma, però è un pochettino più fragile come varietà, quindi abbiamo fatto questa ricerca. Il luppolo si trova spontaneo lungo tutti i fiumi qua in Val di Vara, comunque, perché è infestante, diciamo, e in natura sta molto bene, si trova sia la pianta femmina che la pianta maschio. Per fare la birra si usa la pianta femmina.
1: Questa è proprio una particolarità, secondo me in tanti non hanno idea di questa curiosità. Quindi poi come funziona la raccolta? Abbiamo detto che si concentra su questi piccoli frutti.
2: Esatto, in pratica noi appunto andiamo a tagliare il filare di canapa, perché il luppolo è un arrampicante, abbiamo dei filari di canapa che attacchiamo alla struttura d'acciaio, li tagliamo e ci mettiamo sotto all'ombra a sluppolare manualmente. Ad oggi facciamo ancora tutto manualmente perché pian pianino stiamo automatizzando il tutto. Quest'inverno costruiremo un essiccatoio solare dove potremo quindi accelerare un po' questa parte, perché poi il luppolo si conserva ma è essiccato, e quindi più velocemente si riesce a essiccare il luppolo, migliore sarà la qualità dell'utilizzo poi nella produzione della birra. Quindi ci mettiamo lì e sluppoliamo raccontandoci delle storie.
1: Quest'anno avete sluppolato abbastanza, perché mi dicevi che la produzione è stata comunque ricca, negli anni l'azienda è cresciuta e quindi a quanto ha ammontato la produzione?
2: Allora, ogni pianta quando va proprio in crescita fa circa 5 kg, dai 3 ai 5 kg di luppolo. Noi quest'anno, solo che da questo campo, siamo riusciti a raccogliere una settantina di chili di luppolo, che è comunque buono per un secondo anno di età. Chiaramente prima i coni erano un po' più grandi, ora sono un po' più piccolini. La cosa interessante del cono è che, se ne troviamo uno più grande, è la luppolina in mezzo. Ora non so se si riuscirà a vedere questa polverina gialla, che è proprio

0: lei che se si annusa senti proprio l'odore di IPA, di birra, e è lei che protegge la birra dal luppolo, essiccandola si protegge un po' di più e si conserva meglio. Poi noi la mettiamo sotto vuoto, la pressiamo e la conserviamo in congelatore.
1: Allora, noi cercheremo comunque di far vedere alcune fasi di questa produzione e allora andiamo a sluppolare.
2: Dai.
1: E allora, eccoci qua pronte a sluppolare e poi a mettere in essiccazione i piccoli frutti del luppolo.
0: Esatto, allora questi sono i nostri coni, come vedete sono già puliti dal ramo della pianta, ma quello che andiamo a fare adesso è andare a togliere i piccoli rametti per riuscire ad ottenere un cono più pulito e poi portare in essiccazione solamente la parte utile per la birra, tipo qui c'è rimasto ancora un ramettino, quindi lo andiamo a togliere. Questi coni poi noi, appunto, una volta che sono puliti li mettiamo in essiccatoio, stanno a essiccare a una temperatura di 35-40 gradi per una notte, proprio perché l'umidità deve essere tolta tutta per evitare che poi si ammuffiscano nel congelatore. Poi li pressiamo e li conserviamo in un freezer dedicato apposta. Con il nostro luppolo riusciamo a fare circa il 35% della birra, interamente facciamo la birra alla castagna e facciamo la Rosalia, che è una IPA con un grano qua della Valdivara. Cerchiamo di occuparci al meglio della nostra pianta.
1: È un lavoro che va fatto prevalentemente quasi totalmente a mano, quindi tu sì, stai mettendo in queste griglie appunto cono per cono.
0: In realtà ci sarebbero delle fantastiche macchine che tu ci metti proprio il filare e ci sono dei rulli che ti vanno a pulire i coni. Chiaramente costano e insomma piano piano. Adesso abbiamo un essiccatoio un pochettino più potente che ci permette appunto di velocizzare e quindi conservare ancora meglio il luppolo. Il nostro sogno intanto è crearne uno solare e poi di riuscire a avere dei piccoli macchinari per poter velocizzare un pochettino la raccolta del luppolo e rendere più qualificante anche lo stesso lavoro.
1: E ora però andiamo proprio nel cuore del birrificio. Ed eccoci qui nel cuore della produzione, nel birrificio. Abbiamo detto che il luppolo è solo uno dei quattro ingredienti e dunque come nasce poi la birra?
0: Allora, la birra è una composizione tra malto, che è l'orzo che subisce un processo di maltazione, acqua, lievito e luppolo. Questi sono i quattro ingredienti fondamentali. Poi si possono usare altri cereali, noi usiamo la castagna, il miele, le erbe spontanee, quindi poi si può anche giocare con la birra, però gli ingredienti fondamentali sono questi quattro.
1: Quindi un ingrediente importante al pari del luppolo è il malto.
0: Esatto, il malto serve per dare la struttura, il grado alcolico e il colore alla birra. Infatti qua per esempio abbiamo due malti differenti, abbiamo uno chiaro, vedete questo è un malto chiaro, e questo dà una colorazione chiara alla birra ed è maltato a temperature più basse rispetto al malto scuro. E qua abbiamo un malto scuro che appunto serve per fare per esempio le stout o le birre, le black IPA. Immaginate che per fare una birra scura basta anche solo un 5% sulla quantità totale dei malti, quindi è molto impattante.
1: Come poi si unisce il malto, come procede insomma la creazione della birra e delle birre nelle diverse varietà?
0: Allora, questi sono i nostri impianti di produzione. Questa prima pentola è come una pentola della polenta delle sagre, per intenderci. Sono dentro delle pale che girano e mescolano l'acqua con i vari malti a seconda della ricetta. Si raggiungono diverse temperature a seconda del grado alcolico e la struttura della birra che si vuole ottenere, e alla temperatura di 78 gradi, quindi non andiamo in ebollizione, viene trasferita in questa seconda pentola dove avviene la pulizia del mosto, che in questo momento qua non è altro che l'orzo bimbo che bevevamo da bambini, una cosa densa e molto dolce. Vengono separate le trebbie, che sono il malto esausto, e poi viene trasferita in bollitura nella terza pentola là in fondo, dove appunto si aggiunge il luppolo. Infine la birra viene raffreddata e trasferita nei fermentatori, dove viene aggiunto il lievito. Nel giro di un mese e mezzo la birra più o meno è pronta da bere. Poi birre hanno bisogno di più tempo, birre di meno tempo, a seconda dello stile, ecco.
1: Quindi possiamo dire che appunto questo legame che ha il mese di ottobre, pensiamo all'Oktoberfest, nasce proprio dal fatto che il luppolo viene raccolto a inizio settembre e poi magari per il mese di ottobre, la metà di ottobre, i primi di ottobre, più o meno la birra, la prima birra è pronta.
0: Esatto, assolutamente sì. Una cosa importante da dire è che per fare la birra noi lavoriamo materie prime già trasformate, quindi si può ripetere la produzione di birra durante l'anno, cosa che purtroppo non può avvenire con il vino, per esempio.
1: Assolutamente sì, è sicuramente un fattore

0: di vantaggio che la birra ha. E poi mi dicevi che ci sono anche delle varietà di gusto che si possono raggiungere. In questo caso qui ci sono anche degli altri prodotti della Val di Vara, le castagne come dicevi, ma lì poi c'è anche un po' la fantasia.
1: Esatto, immaginate che il luppolo è stato introdotto comunque molto tardi, prima venivano utilizzati degli solti intrugli di erbe spontanee che ogni paese, regione aveva la sua, venivano chiamate gruit, che servivano alla stessa funzione del luppolo, quindi conservare la birra, insaporire la birra. E il luppolo è stato introdotto alla fine dell'Ottocento, quindi molto di recente, e noi stiamo infatti giocando con delle erbe spontanee della Val di Vara per cercare di capire cosa succede recuperando delle ricette antiche, ecco.
0: E quindi anche un po' di fantasia. E poi qui vediamo un po' come potremmo trovare in una cantina le diverse varietà, le diverse birre in fermentazione, possiamo dire?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo 6 fermentatori, in ogni fermentatore mettiamo una birra diversa e in questo momento sono tutti pieni e abbiamo le nostre birrette. Abbiamo la birra con il grano della Val di Vara, abbiamo una birra con il farro e abbiamo una birra con l'erba Luisa anche in fermentazione.
0: Ecco, queste naturalmente sono birre artigianali, anche bio.
1: Gli stili della birra sono tantissimi, quelli più conosciuti ora in Italia sono le IPA, quindi le birre più luppolate, che noi le ricordiamo per quelle un po' più amare, agrumate, fruttate, ma possiamo avere anche birre da meditazione che si possono bere durante le serate, un po' più alcoliche, per esempio magari affumicate con le castagne, che possono avere una gradazione più elevata, oppure birre in stile belga, un po' più dolci, magari con cereali più locali, più del territorio, che utilizzano anche cereali non maltati, quindi diciamo un po' più grezze tra virgolette. E poi ci sono delle classiche birre chiare a base malto pils, quindi birre beverine facili che possono accompagnare tutto l'arco della giornata.
0: Ecco Elisa, la tua attività qui in Val di Vara, l'abbiamo detto, il luppolo cresce spontaneo, però c'è voluta una grande volontà nel realizzare un birrificio così, che di anno in anno anche nei progetti nuovi. È un'attività di resistenza per dentroterra, e però insomma, qual è il tuo giudizio ora che vedi che ha anche riscontro, viene anche riconosciuta e in qualche modo anche la birra della Val di Vara è diventata un prodotto che si ricerca?
1: Allora, la birra per noi siamo comunque un gruppo di 9 persone, è socialità, quindi la birra va bevuta in compagnia dove si può discutere anche di argomenti, che sia il territorio, che sia una barzelletta, che sia qualcosa che faccia piacere. Quindi quello che noi cerchiamo di fare qua in Val di Vara è essere anche un punto di incontro dove sì, si beve della buona birra e si chiacchiera di argomenti, che è un momento storico dove si chiacchiera troppo poco.
2: Sardegna, Piemonte, poi la provincia della Spezia, il Tiguglio, davvero un viaggio in Liguria che ci ha portato ovunque questa settimana, e ora non vediamo l'ora che siano passati altri 7 giorni per nuove storie, nuovi itinerari, nuove avventure.

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile e matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

dal Boco di Bargone poche centinaia di metri siamo arrivati al sentiero che ci porta finalmente a farvi vedere il lago, e vi anticipo che c'è anche l'acqua, quindi siamo stati fortunati. Ma sono incuriosita da queste cose.

0: cose che sono attaccate alla macchina di Claudio e del suo papà Franco. Claudio, raccontami un po' che cosa sono quegli strumenti lì.
1: Sì, sono strumenti che abbiamo in collaborazione con una società di Cagliari, Meteotrack, si può dire, è una società che produce questo strumento che misura la temperatura del suolo, asfalto, cemento, strada questa qui pure sterrata. Ma
0: quindi
1: lo puoi
0: mentre
1: anche...
0: vai attaccato mentre alla vai... portiera vuoi vedere in qualsiasi momento la temperatura del suolo.
1: Giusto, collegato con l'app in bio Bluetooth mi invia il dato e mi fa vedere tutta la serie lungo la strada qual è stata la temperatura. Molto importante, l'ho usato tanto quest'estate per vedere il fattore isola di calore anche nelle città. L'altro oggetto di fianco è una piccola stazione meteo portatile, sempre sul tetto, ti misura temperatura, umidità, la radiazione solare e vede la differenza dell'altimetria, la distanza e quindi ti, hai tutta la traccia, adesso per esempio di oggi che stiamo
2: che
1: facendo,
2: bello.
1: E il giro, ed è una cosa anche per avere così dei dati che non avresti perché non hai una stazione meteo ogni metro.
0: Esatto,
1: cioè, certamente.
0: Esatto, allora là vediamo il mare che abbiamo già visto e qua tu hai altri strumenti.
1: Sì, che li utilizziamo di solito qua per il lago, anche per altre zone. Questa è un'asta che serve graduata per leggere così l'altezza dell'acqua o a volte anche di un corpo franoso. Le usiamo appunto per vedere anche le differenze del lago, quanto si alza, quanto diminuisce anche in termini di portata. Lo strumento invece che ha Franco in mano si chiama freatimetro, è uno strumento che metteremo nei tre pozzi piezometrici che ci sono nel lago e mi misura l'acqua. Quando c'è l'acqua, il sensore scatta, mi fa un suono e misuriamo con questo metro graduato, quindi la profondità dell'acqua che c'è sotto di noi, i nostri piedi. E poi abbiamo anche tanti altri piccoli strumenti portatili che ci servono a volte per arricchire questa raccolta dati che in passato anche qui al lago veniva già usata anche dall'università, dal dipartimento di Stav, quello di scienze naturali, che venivano dei tirocinanti. Ultimamente sono già venuti dei tirocinanti dalla facoltà di geologia di Genova e hanno studiato qua il lago, li ho portati anche quest'estate, un ultimo caso, poi vi faccio vedere anche cosa è emerso questo ragazzo. Quindi cerchiamo anche di coniugare ricerca, università, giovani e ovviamente anche quindi una studio di questi elementi della natura per saperne sempre di più.
0: Ecco, questo è il bosso di cui mi parlavi prima, che è seccato proprio perché Franco, c'è una farfallina che se lo mangia praticamente, che lo fa morire.
3: Che praticamente se lo mangia, se lo divora. Qua era tutto pieno, era un affare bellissimo, vedevi tutto verde, adesso purtroppo è andata
0: così. Ma può rigettare, abbiamo visto nel percorso sterrato che c'è il tentativo di alcune piante di bosso di rimettere le foglioline verdi.
1: Sì, c'è da dire che questo bosso della zona del lago, l'avevamo visto anche con gli uffici di ARPA preposti alla biodiversità con cui collaboriamo, che ha resistito di più rispetto alle altre zone. Il monte Bossea, che è vicino Gamba Tesa, era pieno di bosso, proprio prende anche il nome così il monte, ed è ormai un brullo come questo paesaggio, dovuto appunto a questa piralide del bosso, questo insetto alloctono, quindi specie aliene che sono arrivate da fuori, diciamo gli alieni, quindi non ci sono solo quelli nello spazio, ci sono anche quelli a volte nel nostro stesso pianeta Terra. E per esempio adesso anche più tardi anche magari lo vedrete meglio, c'è una ripresa del bosso e noi abbiamo anche fatto degli esperimenti anche su consiglio proprio di alcuni botanici, tagliandone alcuni, lasciandone stare altri, e come qua vedete che c'è stata una ripresa. Tuttavia queste foglie più secche è la presenza di nuovo della malattia, quindi della specie che va sotto la foglia, nasce questo lombrico, ovviamente lascia le sue uova e da lì poi si riproduce e si ciba del fogliame al 100%. Ultimamente si sa anche che mangia anche la parte legnosa. D'altronde quando non c'è da mangiare
0: si fa quel che si può. Allora proseguiamo in questa un po' discesa pietraia per vedere finalmente il lago del Bocco di Bargone. Arrivando al lago, intanto vediamo che i funghi

0: Crescono anche proprio negli escrementi degli animali.
1: Eh sì, sì, sono quelli necrofagi che vivono proprio o negli escrementi, oppure a volte li troviamo anche nel legno morto, per esempio, quando anche nel bosco nascono questi funghi, e quello lì ovviamente non è commestibile, quello in questione. E adesso qua davanti a voi, oltre sempre al bosso, al ginepro, che vedete anche dei bei esemplari che c'è,
0: e di more, perché sono tante belle buone more in questa zona.
1: Sì, sì, vedo che se si dice buone vuol dire che le ha assaggiate, giustamente.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ebbene, diciamo, e qua davanti c'è il lago in questa piana, che è una piana che si è formata da una antica frana, un po' come tutto tante altre. Siamo sempre su un fondale oceanico.
0: Ecco,
1: rocce.
0: Perché siamo venuti fino al lago del Bocco di Bargone?
1: Sì.
0: Il lago del Bocco di Bargone è un lago particolare, importante, a volte sì. Non ha l'acqua, ma perché è così importante, Claudio?
1: Sì, è un lago importante perché innanzitutto mantiene, nonostante gli alti e bassi delle stagioni di pioggia, ancora un livello idrico che gli permette di garantire una sua sopravvivenza, e quindi non sta diventando totalmente un prato erboso, asciutto, perché poi il suo destino sarebbe questo, diventare un prato come questo.
0: Che bella erbetta, oltretutto, giustamente.
1: Alessandro, sì, che anche da studi che stavamo facendo con appunto alcuni nostri tirocinanti, e poi mentre un tempo qua dove stiamo già camminando c'era già l'acqua del lago, quindi acqua del lago che si è chiaramente ridotta. E tuttavia questo lago, siamo in una zona dove a livello di piogge cattura almeno 1500-1800 mm di pioggia all'anno, che è una buona portata per quanto riguarda la pioggia di Appennino così interno, e soprattutto, come dicevamo prima, 9 km comunque dalla linea del mare. È uno di quei paesaggi che sfortunatamente non nevica più come prima, ma quando qui nevica in alcune stagioni, anche l'ultima volta una bella nevicata nel 2012, risale a quegli anni lì, la più importante, è tutto un paesaggio che ovviamente questa neve fa tanto per la tenuta poi idrologica dell'insieme. Teniamo conto che da qui l'acqua è quella che poi va nel torrente Bargonasco, affluente poi del Petronio.
0: Siamo a 1900 qua più o meno, sempre come il Bocco?
1: Sì, siamo intorno a questa quota e siamo adesso, ci stiamo avvicinando diciamo alla parte appunto del lago dove incominciamo a vedere queste zolle di erba che adesso le vedete sommerse dall'acqua, ma se non ci fosse l'acqua vedete almeno 30 cm di differenza, quindi tra la coltre dove inizia l'erba e diciamo il suolo, quindi comunque diciamo anche per mia memoria che ci veniamo almeno una volta al mese a tenere presente i dati, comunque c'è almeno 30 cm buoni d'acqua nella sua parte ovviamente centrale. Vediamo comunque anche qui dove abbiamo i nostri piedi l'acqua fin dove arrivava fino a qualche giorno fa, adesso è più stagnante, chiaramente si ritira anche per evaporazione o per consumo anche degli animali che fino a queste zone ci arrivano. Capite bene
0: come si abbeverano qua.
1: Sì, capite bene come è importante questo punto di vista come abbeveratoio per tutta la fauna selvatica e quella domestica che arrivano, dicevamo prima, anche le mucche o anche i cavalli che ci sono, che girano nella zona, e specie particolari, anche qui c'era il tritone appenninico, c'era la rana, quella dall'ullone dal ventre giallo, quella che rovesciandola la vedi appunto gialla sotto dal ventre. Altre libellule, tutti animali che un po' quando c'è questo stato poi di siccità, che a volte noi lo analizziamo, che dura anche ahimè 5 mesi di fila, tendono poi a perdersi. Tuttavia abbiamo visto anche quest'estate, mese di luglio, abbiamo fatto una notturna di escursione, anche perché questa zona va bene vedere tutto l'anno, però ovviamente siamo in una zona molto esposta al sole, quindi d'estate quando abbiamo avuto 35-40 gradi direi che è un'escursione più da fare la notturna, e quindi in quel caso lì siamo stati ben sotto i 30. Ebbene, abbiamo sentito comunque la presenza delle rane della zona qua che ci sono, oltre anche la vista anche di alcuni pipistrelli. Mi è già capitato anche di vedere rondini, aironi e altri uccelli che vengono fin qua, addirittura prendere il fango per fare il nido poi giù verso il paese o in altre zone, quindi anche un punto importante per avere accesso per fare queste forme di costruzioni.
0: Allora, dico una cosa intanto, sì. Ti faccio prendere fiato, noi siamo arrivati

0: percorrendo una strada che si trova lì più o meno a metà di questo sì. fronte molto roccioso e molto anche franoso, perché ci sono dei massi molto grossi che sono finiti sulla strada, si passa a malapena con un'automobile. Attenzione, se voi voleste raggiungere il lago del Boco di Bargone dove ci troviamo in automobile, potete farlo dal Boco di Bargone. Consigliamo appunto di fare la strada del paesino che si chiamava
1: Colli di Maisana.
0: Colli di Maisana,
1: o anche però da Disconesi va bene anche
0: okay,
1: quella.
0: Però con un'auto per arrivare in particolare qua, un'auto diciamo da fuori strada, sì, perché altrimenti sì. ci sono dei punti molto molto complicati, quindi non vi avventurate sì. senza un'auto fuori strada. Le frane qua sono veramente molto sì. molto consistenti.
1: Siamo,
0: bisogna anche
1: su...
0: stare attenti.
1: D'altronde questa conca si è creata da un sì. diciamo movimento franoso,
0: esatto,
1: è
0: cioè
1: una
0: prima
1: frana...
0: era chiuso probabilmente, era un monte sì. poi piano piano fumo.
1: È proprio una forma a cucchiaio, l'abbiamo vista con i geologi, e tra l'altro abbiamo anche visto come il bacino del lago è proprio piccolissimo nell'insieme poi del bacino del torrente Bargonasco e ovviamente del Petronio, è un micro bacino che è proprio, prende questo perimetro.
0: Quanto
1: dove...
0: sarà grosso?
1: Adesso c'ho il dato qua, ma abbiamo visto praticamente sui 200 metri
0: okay.
1: quadrati, ecco, non è molto, come dicevo prima, grande. E, ecco.
0: Ed è a origini, cioè si parla di epoche lontanissime.
1: Epoche sì, preistoriche. Ora dicevamo che già dal Neolitico, poi anche con l'inizio dell'età del bronzo, sono stati trovati degli importanti anche materiali delle lavorazioni dell'uomo, materiale che magari aveva anche prodotto nella stessa zona di Agoraie o anche in altre miniere, per poi dopo usarle per la sua attività di caccia. Qui c'era un paesaggio totalmente diverso.
0: È vero, cosa com'era?
1: Praticamente prima c'era addirittura l'abete bianco. L'abete oh. bianco sappiamo che è una pianta molto importante, anche che la troviamo ora nella Val d'Aveto, praticamente nella zona per esempio delle Lame.
0: Lago delle Lame, Lago delle Agoraie, quindi era così?
1: Per me era un paesaggio così, ce lo dovremmo immaginare, c'era anche il faggio. Poi l'uomo cosa ha incominciato? Serve la legna, l'ha incominciato a bruciare, come succedeva anche in altri monti, anche il Monte Fascia sopra Genova, ci sono anche dei libri che lo chiamano i Monti Vegi, no? I nostri monti sono vecchi, mm-hmm. vecchi anche dal fatto che l'uomo faceva abbruciamento e incendi controllati per cosa fare? Pascolo, pascolo e rigenerazione di nuovo dell'erba. E qui al lago avevano fatto questo gli uomini primitivi, quindi anche nell'inizio dell'età del bronzo hanno fatto quest'opera, per cui hanno levato via il faggio e l'abete, ed è comparsa poi il prato classico qua del pascolo, poi via via tutti i suoi arbusti collegati. Chiaramente anche qua vicino al lago troviamo anche delle forme di erbacce che sono delle famiglie anche delle ginestre, come si può vedere, o anche adesso non le vedi perché sono uh-huh. Si sono perse con la stagione estiva, ma anche le canne in mezzo al lago si formano.
0: Le
1: sì.
0: canne, peraltro l'acqua che vediamo la dobbiamo alle piogge due o tre volte capitate sì. tra 20 agosto
1: 20 21 agosto 9-10 settembre, l'ultima della scorsa settimana,
0: esatto.
1: Più o meno anche Bargone ha piovuto ben sopra anche i 100 mm, probabilmente qua dal lago una misura anche appena superiore, e questo ha beneficiato positivamente, come dicevo c'è almeno 30-40 cm okay. ad occhio misura. Adesso noi possiamo prendere per esempio la misura sì. da uno dei pozzetti.
0: Andiamo.
1: Vi faccio vedere.
0: Intanto queste sono un po' sabbie mobili o no anche? Cioè c'è il rischio di finire nelle sabbie mobili?
1: Sì, vicino sì, perché chiaramente come sempre l'acqua tende a diciamo così, tra virgolette, dico io adesso, sciogliere uh-huh. il suolo e si trasforma più in argilla, è talmente bagnata che ovviamente okay. metti i piedi, quindi bisogna stare attenti anche nella parte centrale.
0: Cosa si fa qua adesso?
1: Questo è uno dei tre piezometri che all'epoca, sia con attività di ricerca che da un punto di vista anche della comunità montana, avevano messo per prendere le carote, e noi giù al museo a Bargone ce l'abbiamo 25 metri, è un tubo quindi che è stato fatto fino a profondità di 25 metri.
0: Non parliamo delle carote, quelle dell'orto.
1: No, giusto, sono carote geologicamente, certo. si chiamano così, pezzi da un metro su dei plateau praticamente in plastica che vengono messe, e vediamo tutta la sezione della

0: lago, dall'inizio, quindi da dove c'è l'acquitrino, fino ad arrivare alle rocce, quelle più resistenti, dure del fondale. Meno 25 metri, quindi, e qui a noi ci serve per mettere il sensore e trovare l'altezza. È utile anche d'estate, perché abbiamo visto anche i primi di luglio che comunque avevamo una misura sotto i 3 metri in questo punto, adesso dove siamo noi in particolare, poi ce n'è uno che invece è più profondo, okay. E un altro
1: sotto c'è l'acqua vicino. Ovviamente
0: sotto c'è l'acqua, con gli studi che si può fare in geologia, ma quindi con gli studi idrogeologici si stabilisce quindi la carta idrogeologica del sottosuolo del lago.
1: E perché quella, a volte anche quando il lago è secco sopra, sotto c'è l'acqua,
0: sotto c'è l'acqua,
1: sempre?
0: Infatti sì, infatti è bello da un lato vedere che magari con l'estate arida, siccitosa, il sole cocente fa seccare l'erba intorno e praticamente invece nel mezzo del lago abbiamo la vegetazione verde rigogliosa, quindi diciamo il contro, un effetto ottico strano, e questo capita anche nel mese.
1: Francesco, mentre facevo le immagini, ha tirato fuori il suo strumentino.
0: Sì, perché io in realtà ce l'avevo io il martello, che dandoci un colpo la facciamo saltare, ma
1: allora,
0: ero impegnato nella comunicazione. Il buco, quindi come vedete hanno messo questo, in realtà gli operatori vedono già l'acqua, vero? Non è molto profonda. Noi mettiamo il freatimetro, ma potremmo...
1: Freatimetro da dove deriverà?
0: Perché
1: da qualche parola greca o latina.
0: Parola greca che adesso non mi ricordo, però diciamo la sua funzione è molto semplice, come vi ho detto all'inizio, mettendo il sensore che è qua, praticamente sente subito l'acqua e mi suona un impulso sonoro e anche luminoso.
1: Lo vediamo fra un po' allora.
0: Sentite?
1: Luce, trovato acqua. Quindi vuol dire che ha altezza di?
0: La vedo qua, dove c'è, ed è 30 direi.
1: Ah, qua, quindi sì. Vuol dire a 30 centimetri.
0: 30 centimetri, meno 30. E rispetto allo zero, dove siamo noi, piano di calpestio.
1: Il massimo che hai trovato di altezza?
0: In questo punto qua c'era stato un anno piovoso, anche l'anno che c'erano state le alluvioni qui a Bargone, 19-20, sì. Era arrivata sui 14 centimetri positivo, sì, in questo punto. Poi è chiaro che magari il giorno stesso dell'evento non riusciamo a venirci, qualche giorno dopo, allora magari perdi qualche centimetro, però... Di fatto anche se li perdiamo c'è la fortuna, come a volte capita anche nei torrenti, che il deposito dove l'acqua arriva a un certo punto, magari deposita del materiale, e allora vediamo che, ah bene, è arrivata fino lì, perché vediamo.
1: Ma se io lancio un sasso sento spluff?
0: Sì. Si sente pluff, e con un altro strumento poi misuriamo anche la temperatura, di solito c'è una differenza di 3 gradi rispetto alla temperatura che abbiamo noi anche in questo momento dell'aria. E diciamo questo è un elemento di raccolta dati che serve poi per i geologi sempre a capire anche il flusso di acqua che gira in questa zona. Volevi una pietra, ma qua pietre...
1: Eccola, guarda!
0: Ok.
1: Abbiamo sentito il pluff. E invece bastoni, mi hai detto li usi per un'altra cosa. Io li poi tocchiamo anche l'acqua del lago, già che siamo venuti fino a qua.
0: Bastoni, allora, per esempio, in questo caso qua, a volte con la rotella metrica, allora misuriamo dalla distanza che c'è del punto di osservazione a dove c'è l'acqua.
1: Ah, okay.
0: Allora diciamo è indietreggiato di meno 4 metri.
1: Per orizzontale.
0: Per orizzontale, aste di ogni 20 centimetri, e quindi ci aiuta. A volte invece, stando attenti che comunque a non calpestare troppo i grilli o le ranette che ci sono, lo mettiamo e misuriamo l'altezza. In questo caso qua, vabbè, qui
1: quanto è ogni 10 è ogni colore rosso?
0: Sono 20 centimetri.
1: 20 centimetri rosso, 20 bianco, 20 rosso, 20 bianco.
0: Sì, e arriva alla fine a 2 metri questo come altezza. E, ora adesso più dentro
1: non hai gli stivali, ma...
0: Però comunque, diciamo, questo è il senso dello strumento dell'asta.
1: Bene.
0: E anche per vedere a volte le zolle che vi dicevo, che si vedeva, adesso le vediamo sommerse, ma in realtà a volte rimangono anche per questo spessore di 40 centimetri completamente asciutto.
1: Allora, Adesso stiamo per chiudere, però chiudiamo con la vista dall'alto di questo lago che abbiamo visto da vicino, ma vi assicuro che visto da lassù fa un'impressione bellissima.
0: È un cuore.
1: Un cuore, che romantico, Claudio.

0: non è per agevolare nessuno, però è un cuore che si vede, c'ha una forma, soprattutto abbiamo fatto delle immagini con i droni mettendosi dalla parte in fondo, è una forma di cuore, sai quei cuori allungati
1: come quel lago che c'è in Abruzzo di cui non ricordo il nome, c'è un lago in Abruzzo a forma di cuore
0: adesso, però ho capito quello che
1: sì,
0: intendi,
1: sì, esatto. No. Allora andiamo a chiudere lì,
0: ok.

0: qui accanto al lago del Boco di Bargone ci sono tantissime more. Guardate tutti questi arbusti, anche con le spine per tentare di difendersi, sono tutte more. Ne abbiamo fatto una bella panciata, come si suol dire, per questo che Francesco non ne trova quasi più da riprendere. Vabbè, alcune sono anche secche, ma vi assicuro che sono veramente tante. E c'è anche il... Franco è scappato, c'è il ginepro che si può utilizzare, vediamolo un attimo, è questo, è vero, sì. Claudio? Questo diceva papà per fare magari nel pollo, cacciagione, sì, da gusto.
1: Ovviamente non adesso che ha questo colore, ma già questo colore più blu, tendente diciamo al violaceo, adesso ancora di più deve diventare maturo, ce n'era un'altra pianta che era già un po' più avanti, ecco, una volta quello uno lo può raccogliere e diventa, diciamo, una spezia per i condimenti della carne, quindi ottimo prodotto. Ovviamente ogni zona ha il suo sapore, lo si trova un po' ovunque il ginepro, ma questo è già, per esempio, notate anche come sono tante piccole, a volte se ne trovano poche più grandi di dimensione del suo frutto, e sono le varietà, ogni varietà ha una sua specie, non è mai uguale la stessa denominazione di una specie botanica. E i rovi effettivamente poi fanno anche bene, perché sono anche degli antiossidanti, le more, ossia dai rovi nascono quindi questo, ecco. È un bel prodotto che fa bene, e poi more ce ne sono di tanti tipi, anche il more di gesso eccetera, adesso qua noi non ce l'abbiamo quel caso lì, però questo genere sono buone anche di vitamine e anche acqua, perché comunque la sentiamo quando ovviamente la mangiamo, si sente, no, quella consistenza,
0: è vero,
1: che c'è.
0: E invece per quanto riguarda i lamponi, che sono un po' i fratelli delle more, adesso non è stagione.
1: No,
0: sono già andati.
1: Sono già andati, qualche cosa c'è anche qui, un po' molto meno, ma comunque è già andata la sua stagione. Non abbiamo purtroppo i mirtilli in questa zona. E
0: se
1: purtroppo
0: no, si poteva fare veramente sottobosco. Qua avete trovato questa piuma che è bellissima da vedere. Ora, non so se tu ti intendi anche di uccelli.
1: Era più Franco, però aveva
0: Franco,
1: detto
0: sì. Franco è scomparso, però Franco aveva detto che forse era
1: di un falchetto, e comunque i rapaci chiaramente in questo ambiente di prateria ci vanno a nozze, per cosa? Per i piccoli roditori, per anche i rettili. Qui abbiamo anche la biscia, quella dal colare, come specie che vive anche intorno al lago, ovviamente anche per la sua caratteristica di acqua, e quindi vanno a nozze i rapaci. Si è già trovato anche altre volte anche degli escrementi e anche di gufo, e anche quindi anche di questo genere di uccellagione. C'è un po' di tutto.
0: Eccolo, che bello
1: qua.
0: Ginepro veramente molto in fiore. Allora, Franco, dove era andato a cercarci il ginepro?
2: Questo.
3: Bravo.
2: Cercavo
3: bravo.
2: Questo ginepro per far vedere. Il frutto va in maturazione, già più di un 50% direi. Un bel albero, un bel frutto.
0: Un bel frutto, un bel albero. Guardate come la natura ci insegna anche ad abbinare i colori. Cioè la natura, guardate come fa nascere questo bel violetto in mezzo al verde,
2: sì.
0: Ed è bello da guardare. Come bello da guardare, Francesco, sulla tua sinistra,
2: esatto.
0: Incorniciato da questo albero secco, si vede sì. Il mare, e si vede anche quel monte di roccia, il Tregin, che viene detto come...
1: Tregin, giusto, il Cervino della Val Petronia. Mi veniva adesso subito
0: il Cervino della Val Petronia, perché

0: che appunto è molto roccioso, quindi sì, può ricordare il Cervino. Dicevamo, Franco, questa piuma di che uccello potrebbe essere?
1: Potrebbe essere di un falco, di un falco pellegrino. Sì. Sì, potrebbe essere sua.
0: Bella, veramente molto molto bella. Allora risaliamo, perché avevo detto che vi faccio vedere il lago dall'alto, poi Claudio ci ha addirittura
1: se
0: detto che ha forma di
1: da
0: cuore.
1: Da qua
0: sì,
1: si vede un pezzo di Monelia. Quello
0: allora
1: là è Monelia.
0: Non so se Francesco riesce a zoomare, ve lo indico io col dito, comunque bravo Francesco, è proprio
2: le meglio, le meglio,
0: dove noi siamo andati anche a fare una puntata, si trova proprio sì, in sì, questo punto, e eravamo andati a fare anche una puntata di presa diretta, purtroppo in un giorno di pioggia, ma c'è un sentiero bellissimo che poi porta verso Deiva, esatto, e che passa tutto sopra le gallerie di Monelia. Allora, due secondi, aspettate che vi porto a vedere il lago dall'alto. Il lago del Bocco di Bargone, 900 metri di altitudine, e sullo sfondo il mare con la costa più o meno all'altezza di Monelia e di Sestri Levante. Questa è la Liguria, dove in pochissimi chilometri, sono 9 in linea d'aria, sì, tra qua e il mare, si riesce a raggiungere un paesaggio, un panorama come questo, un lago, quello del Bocco di Bargone, a forma di cuore. Claudio ricorda, sì, un lago che l'Abruzzo ben si vende con la sua forma di cuore.
2: Sì, il lago di Scanno in Abruzzo che ha la sua stessa più o meno forma, cuore, perché lo vedete, ha questa forma poi in base all'acqua come si incanala e tende appunto a fare un cuore più lungo nella parte finale o più stretto, magari arrotondato, però idealmente nella parte opposta, se giriamo l'immagine lo vediamo così, e quindi è un cuore così in mezzo all'Appennino,
0: veramente
2: a servizio degli animali della zona, comunque dove c'è passato l'uomo, come abbiamo detto, con le sue
0: nel
2: tracce,
0: neolitico addirittura,
2: nel neolitico, poi dopo nell'epoca dopo, che ha fatto di questa zona un suo passaggio per andare in Val Graveglia, nella Val Petronio, nella Val di Vara, in questa zona che ha più confini, dove anche a volte io stesso faccio anche confusione magari nei confini amministrativi, ma che poi la natura crea un unico confine, cioè non c'ha confini, anzi la natura, tutto insieme questo paesaggio modificato nel corso delle ere, modificato anche dall'uomo, come dicevamo, che ha bruciato i vecchi alberi di abete.
0: Qua era come al lago dell'Agorai, al lago delle Lame, era una, sì, betaia di abeti bianchi.
2: Bianchi, e ha creato il pascolo, serviva per le greggi, per i bovini, e nelle epoche successive si è mantenuto, anche perché avevi una fonte di acqua qui, abbiamo detto che piove quasi circa 2000 mm nelle annate buone in media di pioggia, non è un dato di poco conto, è una zona che comunque riesce anche a mantenere addirittura il ghiaccio, venite d'inverno, è bellissimo vedere questo specchio di lago ghiacciato, diventa un cuore ghiacciato.
0: Che bello, e il mare invece non ghiacciato dietro, no. E qua un tempo ovviamente non c'era la conca del lago, era un monte alto, sì, ed è una zona franosissima, lo vedete da questa roccia enorme che si è staccata da lì sopra, sì, ha invaso la strada, una strada sterrata da compiere solo con una macchina, insomma fuori strada. Si arriva qui da Sestri Levante in un'ora, secondo me, sì, si passa da Tavarone
2: prevalentemente, o da Disconesi, o per chi ha un mezzo un po' più SUV anche da Bargone stesso, e poi chiaramente a piedi ci sono diversi sentieri, anzi due, che partono da Bargone Paese, altri che partono anche dal Biscia o da Maisana stessa, quindi è una zona anche di triangolazione di più itinerari.
0: Tra la provincia di Spezia e quella di Genova, tra il comune di Casarza da un lato, sì, e il comune di Maisana dall'altro lato. Chiudiamo ancora con l'immagine di quel monte, quella roccia montuosa che si chiama Tregin e che viene definito
2: il Cervino della Val Petronio, per la sua caratteristica e forma, che da qualunque angolo anche di Bargone ti sembra, non so, quasi che a volte ti viene sopra, è o vero, si nasconde, fa nascondire, cioè è un monte che poi anche quando si è sopra in cima è bellissimo anche vedere come sei sopra quasi idealmente al paese, c'è un effetto ottico che per fare pazzesco per chi fa le fotografie, bellissimo chiaramente anche per i tramonti e le albe, e anche lui una sempre composto da questo antico fondale oceanico di cui ci permette oggi di così a noi di camminarci sopra.
0: Grazie Claudio, grazie Franco, grazie Francesco Righi per le immagini.

Nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: quindi 100 anni, un secolo di vita di che cosa? Di SAR Depositi Portuali SPA, di cui abbiamo il presidente amministratore delegato Beppe Costa.
1: Buongiorno,
0: benvenuto.
1: Grazie,
0: tanti auguri.
1: Grazie,
0: tanti auguri.
1: Non li ho fatti tutti io, ovviamente.
0: È una data molto importante, il 2026, diciamo, vediamo, grazie ai nostri LEDUOL, ci sembra di essere all'interno proprio dei vostri depositi portuali, che si trovano a Ponte Paleocapa nel porto di Genova. Vediamo anche una bella foto in bianco e nero. Intanto le chiedo di raccontare, perché è quello che piace fare a Primo Canale, anche ai non addetti ai lavori, di che cosa parliamo in termini molto semplici, e queste occasioni sono secondo me preziose per accompagnare i nostri telespettatori all'interno di un porto che non è certamente fruibile dai privati. Che cosa sono i depositi portuali di SAR?
1: I depositi portuali di SAR sono serbatoi coibentati e riscaldati, che servono a stoccare, a ricevere e stoccare prodotti di origine vegetale tendenzialmente, che devono essere mantenuti a una certa temperatura, se no si solidificano.
0: Che tipi di prodotti? Faccia qualche esempio.
1: L'olio di palma, ad esempio, con tutte le sue varianti, palma, palmisto e derivati del palma e palmisto, sono i più classici. E, tra l'altro, all'interno del Mediterraneo, se non siamo il porto deposito più grande, ma quasi presente, perché abbiamo circa poco più di 110.000 metri cubi di serbatoi, ripeto, tutti coibentati, quasi tutti in acciaio inossidabile. Dico quasi tutti perché ce ne abbiamo trovato uno che è di ferro, che era stato fatto dall'Eni, da quella che era l'Eni nell'anno del 22, che invece quello lì era fatto di ferro, poi diciamo internamente
0: quanti rivestito. Sono questi serbatoi? Non so se li ha più o meno, insomma.
1: Sì, una sessantina, okay. Più o meno i serbatoi, ce ne sono alcuni più vecchi, poi tutti moderni, abbiamo rimodernati. Quindi sbarchiamo la merce che viene tendenzialmente dal Far East o dall'Africa, qualcosa veniva anche dal Sud America, e poi lo ricarichiamo su camion o su treni e viene poi spedito ai nostri clienti, che sono di due tipi: quelli che lo usano in industria alimentare, che è molto importante, e quelli che invece lo utilizzano nella filiera energetica per fare il famoso biodiesel, la parte bio del biodiesel, no? La parte vegetale, e queste sono le nostre caratteristiche.
0: Ecco, ha detto uno dei più importanti del Mediterraneo, quindi un bel primato per il porto di Genova.
1: Assolutamente, assolutamente sì, tenendo conto che per il nostro bacino ovviamente di clienti non è genovese, tranne uno che è dell'entroterra genovese, il resto sono tutte del nord Italia, che magari mandano merce anche all'estero, ma sono clienti italiani che mandano merce all'estero.
0: Riuscite a muovervi agevolmente con le infrastrutture che abbiamo, proprio perché siete destinati al nord Italia e non solo?
1: Allora, non è facilissimo, ovviamente, anche perché siamo in Calata Bettolo, alla fine della Calata Bettolo, con tutti i lavori che sono stati fatti negli ultimi anni, quindi abbiamo anche momenti di crisi importanti, però devo dire, con l'autorità estera portuale abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo e abbiamo trovato le soluzioni per riuscire a entrare e uscire.
0: Quindi per voi un'infrastruttura, ad esempio, come il Terzo Valico può rendervi la vita più facile?
1: Ma noi direttamente non ce la cambia, perché treni ne facciamo pochissimi, purtroppo, e speriamo col Terzo Valico se ne possano fare di più, per riducendo i costi ovviamente, però sì, togliendo container dalle strade a noi ci posso facilitare l'arrivo e l'uscita delle autobotti, che sono quelle che poi noi utilizziamo per muovere la nostra merce, quindi è un vantaggio indiretto.
0: Però subite i disagi del sistema autostradale, sicuramente ligure, interessato da anni da cantieri.
1: Assolutamente sì, sentiamo le proteste dei nostri camionisti, che molti sono anche camionisti. Io sono da 30 anni che sono in SAR e alcuni ci sono, li conosco da 30 anni, affezionati, è stato uno con il mio stesso cognome, e loro sì, si lamentano, però c'è stato detto che la 7, la 12 e la 26, diciamo, per fine anno praticamente concludono i lavori, e verso la 10, devo dire, non c'è un grande traffico, perlomeno se c'è traffico è verso

0: verso Savona, e quindi non è, diciamo, speriamo con l'anno nuovo di migliorare.
1: Un bel regalo, insomma, sarebbe per il vostro centesimo compleanno. Ma le origini, vediamo appunto questa foto in bianco e nero, come furono, insomma?
0: Allora, questa foto credo che sia mai degli anni, dopo gli anni 20, ovviamente. Questo edificio un tempo era l'equivalente di Ellis Island, no? Ah. Cioè, dove venivano ricevuti specialmente i malati che arrivavano a Genova, gli immigrati, sì. Ah. E poi sono stati costruiti i serbatoi e via via quell'edificio lì è scomparso tanti anni fa, e quindi e poi il mare è stato conquistato, la SAR stessa aveva fatto l'infrastruttura a mare per poter sbarcare. Un tempo sbarcava attraverso delle bettoline che si vedono lì, delle piccole barchette, sì, che erano quelle che traspigliavano dalla nave dall'esterno, che rimaneva all'interno della diga o fuori dalla diga, e poi portava questo, il prodotto caldo, lo manteneva caldo ai serbatoi, e poi adesso ovviamente sbarchiamo direttamente. Piccolo dettaglio: quando è stato fatto il riempimento di Calata Sanità,
1: dove ora si vede il mare,
0: esattamente, la SAR di allora aveva contribuito, aiutato l'autorità di sistema portuale, che lo si chiamava Consorzio Autonomo del Porto, a finanziare quella parte, sì, prestando, mi dicono, 400 milioni degli anni no, inizio 90, da fine 80.
1: È una bella lungimiranza.
0: Ma,
1: la capacità di capire
0: di
1: che
0: collaborare
1: un investimento
0: anche,
1: poteva contribuire al bene del porto in generale.
0: Sì, sì.
1: Nel futuro cosa vede? Intanto nuovo piano regolatore portuale, ci sono novità proprio per Sara?
0: Beh, allora l'ho visto come Confindustria al momento, ho visto i disegni, già le foto dei disegni previsti. Sì, c'è un cambiamento nella SAR, tra l'altro ne capisco la logica, e quindi che
1: ce lo racconti.
0: Quello di avere, lì ci vedo già dei treni,
1: sì.
0: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale, noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione, per allungare a 500 metri questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa, che è fondatore della Coship a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container, ed era 500 metri. Ormai i 500 metri sono corti e devono fare i treni da 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri, e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la SAR. Quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due, con una parte in più che, diciamo, credo che l'autorità estera portuale chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituito al SEC quando sono entrato circa 30 anni fa, e quindi sposteremo i serbatoi, sposterà l'autorità al sistema. Cioè, ne capisco la logica.
1: Non potrebbe essere diversamente, dice.
0: Ma sì, diciamo, trovo sarà un fastidio, certamente sarà una cosa, però cercheremo di avere a quel punto una SAR migliore, no? Magari con migliori infrastrutture, è più facile. Poi già allora, quando c'era il piano regolatore attuale, si parlava di trasferimento di tutti i depositi a Porto Petroli, tombando un po' come nel disegno oggi c'è per i chimici,
1: per i depositi chimici,
0: erano effetti attraverso altre due pontili. Però io allora già dissi: beh, va bene, già basta che sia l'autorità di sistema portuale che si faccia carico dello spostamento. Ecco, poi diciamo non è che...
1: Beh, un clima costruttivo comunque, direi.
0: Ma io credo che va, diciamo, in quel momento lì, poi l'altro diciamo, rappresentavo Confindustria, e quindi a maggior ragione non dovevo fare, tra virgolette, i miei interessi, ma devo guardare l'attività della città e la lungimiranza che c'è nel piano regolatore. che c'è, poi ci saranno le discussioni ovviamente, come sarà normale con i vari terminalisti, tombiamo, non tombiamo, certi sì, certi no, ma questo farà parte della dialettica che l'autorità di sistema portuale avvierà, cioè, o sta avviando.

0: Ha qualche desiderio, dovesse chiedere un regalo per questi 100 anni, per Sara, insomma per il porto, per Genova, per lei?
1: Allora, beh, prima di tutto che un piano regolatore non sul serio venga realizzato, no? Perché quello attuale del 2001 di fatto non è stato realizzato. Quindi vorrei, non so se vorrei nella mia vita poter vedere il piano regolatore realizzato, qualunque esso sia, anche con spostamenti della SAR, sono un dettaglio direi all'interno del tutto. E devo dire è quello che me l'auguro per la città, perché nel piano regolatore è fondamentale il rapporto città e cittadini, quindi e portualità. Quindi parlavamo prima di camion. Il camion per noi è un fastidio, ci mettono mezz'ora di più, mezz'ora di meno, però l'entrata e l'uscita in città, se si riesce veramente il nodo di San Benigno a evitare che veramente ci sia commistione tra traffico cittadino e traffico portuale, credo che sia quello il regalo migliore che potrei avere.
0: Ed è bello quello che dice, perché le avrei chiesto appunto nel rapporto sempre più virtuoso tra porto e città che si sta cercando, se voi pensate di dare fastidio alla città o quant'altro, ma lei spontaneamente insomma mi ha parlato dell'auspicio che ad esempio i vostri camion possano meno interferire col traffico cittadino. C'è anche la nuova sopraelevata portuale che è stata inaugurata in parte quest'estate, che verrà terminata entro la fine dell'anno, quindi anche lì ci sarà un collegamento diretto dall'autostrada verso il porto, e quindi mi fa piacere che anche il mondo dell'imprenditoria e dello shipping pensi alla città così come ha fatto lei. Buon compleanno allora.
1: Grazie.
0: Grazie.
2: La vita spesso ci mette di fronte delle barriere. Lo sport queste barriere ce le fa vedere da un altro punto di vista. Le storie che racconteremo questa sera a People sono quelle degli amici di Sportability e di Stelle nello Sport, che tornerà sabato 10 ottobre a Genova alla Sciorba, perché lo sport non ci mette dei limiti. Lo sport ci chiede solo quanto lontano vogliamo arrivare.

0: puntata di People, una puntata insieme agli amici di Sportability e di Stelle nello Sport per raccontare come lo sport riesca ad abbattere le barriere, come lo sport riesca a far vedere queste barriere da un altro punto di vista, che poi è l'obiettivo di People. E lo facciamo insieme a Michele Corti, presidente del Stelle nello Sport. Ciao Michele, buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci siamo prontissimi per la sesta edizione, sabato a Genova alla Sciorba, ma come è nato tutto e che cos'è Sportability?
1: Tutto è nato nei mesi del Covid, pensa un po' come da una cosa brutta possa nascere qualcosa invece di molto bello. Da 27 anni con Stelle nello Sport cerchiamo di promuovere i valori dello sport, affiancare e sostenere enti, federazioni, associazioni sportive, organizzare momenti di sport e di socialità. L'inclusione è un concetto importante, soprattutto quando da astratto invece diventa qualcosa di molto concreto. In quei mesi del Covid con Francesco Bocciardo, che è il nostro grande ambassador, uno dei nostri grandi amici, con Francesco, con il nostro Marco Callai, va ogni anno nelle scuole a trascinare i ragazzi, a trasmettergli quell'entusiasmo, quella passione che soltanto Francesco riesce veramente a trasmettere.

0: piacere insieme agli amici del CIP Liguria, insieme a tante altre realtà, di portare momenti di inclusione, di integrazione, di sport condiviso. Però ci piaceva l'idea di provare a creare un appuntamento che potesse essere una grande festa dello sport dedicata a persone con disabilità, non per ghettizzarle, ok? Perché questo sarebbe assolutamente sbagliato, ed è importante far passare questo concetto, e poi così arriviamo all'invito fondamentale che ancora una volta riusciremo a fare grazie a te, a People e a Primo Canale, ma per creare un momento dove lo sport possa essere provato in un villaggio senza barriere, con tutte quindi le ideali condizioni e con gli istruttori giusti, perché comunque per avvicinare un ragazzo o una ragazza con disabilità intellettivo relazionale o fisica allo sport ci vogliono dirigenti e tecnici, e qui stasera abbiamo ancora una volta selezionato, devo dire, delle persone straordinarie che abbiano quelle skills, quindi che sappiano come avvicinare un ragazzo allo sport, come con grande passione e umanità avvicinarlo, noi diciamo, alla magia dello sport, perché lo Sport Ability Day è nato così e festeggia sabato prossimo la sesta edizione. Vuole essere un momento in cui le famiglie che hanno ragazzi con una disabilità possano portarli insieme ai loro amici, quindi non da soli, in compagnia, in tanti, abbiamo tutto lo spazio del mondo, possano venire quei ragazzi a conoscere. Quest'anno saranno ben 88 associazioni che sono impegnate nel mondo dello sport di tutte le abilità. Quindi cosa vuol dire? Che vengono a provare il tennis, stasera ce ne parlerà Daniele Masio, vengono a provare la vela, abbiamo questa sera Velia e Umberto che ce ne parleranno, la danza sportiva, Cinzia e Michelangelo questa sera ci racconteranno le loro storie e il loro impegno, potranno provare diverse discipline adattate anche per i senior, che è una delle novità di quest'anno, e ce ne parleranno Matilde e Elisa con Naika. Ci sarà lo special team e Adelfina questa sera ce ne parlerà, Fabio Cazzanti è un altro grande testimonial dello sport, a lui non basta una disciplina, ne fa almeno tre: calcio, arrampicata, sport invernali. Quindi morale, sabato allo Sport Ability Day 2026 alla Sciorba si potranno provare 45 discipline sportive, le ha contate il mio guru che è Marco Callai, 46 mi facendo ovviamente da dietro le quinte, lui come sempre manda avanti me, vuole rimanere a fare il regista occulto, però permettimi Tiziana di ringraziare Marco e Cristina che sono davvero preziosi, qui l'applauso ci sta veramente bene.
1: Michele, allora queste novità quali sono?
0: Perché per arrivare
1: nuovi sport,
0: esatto. Per arrivare a queste novità noi praticamente è dal 24 di maggio, finita la festa dello sport, che ci siamo messi al lavoro. Questo per dire che un evento come questo ha mesi di elaborazione. Siamo partiti dal riproporre quello che era stato il grande successo dell'anno scorso, 1300 ragazzi, tornei di calcio integrato, tante discipline, quelle classiche, calcio, pallavolo, basket, quelle anche più innovative, e da lì abbiamo detto come possiamo crescere ancora, perché come tu ricordi sempre 1300 sono un bel numero, ma la scuola, l'ufficio scolastico regionale ci dice che in Liguria i ragazzi esentati dall'educazione fisica per motivi di disabilità, di qualsiasi tipo di disabilità, sono 7000. Questo vuol dire che abbiamo ancora tanta strada da fare. Come possiamo crescere? Intanto ricordando qui alle famiglie che sabato è un'occasione speciale per loro. Alle 10 sfiliamo con la famosa cerimonia d'apertura, l'inno nazionale, la banda del liceo Pertini, i saluti delle autorità e grandi campioni. Partiamo dalle novità. Vicino a Francesco, il nostro ambassador ovviamente di casa, ci sarà Oney Tapia. Oney è un numero uno a livello mondiale, oro alle Paralimpiadi di Parigi, doppio bronzo a Tokyo, argento a

0: Rio de Janeiro nel lancio del disco e del peso, ma soprattutto per il personaggio che è, una positività, un trascinamento straordinario. Honey incontrerà i ragazzi e sarà davvero un esempio straordinario che credo potremo regalare a tutti. E poi Cristiano Berlanda, lo vedremo in collegamento tra poco, ambassador del golf, tra l'altro di Regione Liguria, perché ha partecipato recentemente negli Stati Uniti a grandi tornei, ci sarà, farà provare il golf per far capire come sia una disciplina che può essere davvero per tutte le abilità. E poi ovviamente avremo Vanni Oddera con la mototerapia, farà salire in moto i ragazzi, avremo tanti amici campioni dello sport paralimpico. E per allargare ulteriormente la partecipazione ci siamo detti, beh, sarebbe bello anche alla luce del successo che ha avuto il progetto Sport Senior del Comune di Genova, con tantissimi over 65 che grazie allo sport hanno trovato nuovi spazi di socialità, di aggregazione e perché no di benessere, perché lo sport è anche e soprattutto benessere. Allora con le amiche di Nike, ce lo racconteranno, sono nati i Senior Games, quindi ci saranno 10 discipline sportive adattate che permetteranno a oltre 150 senior, il conto poi me lo aggiorneranno loro, ma da qui a sabato potremo crescere ancora, potranno partecipare e quindi anche con dei punteggi, perché poi i senior, cara Tiziana, mi hanno spiegato che sono molto competitivi, partecipare sì, ma anche con un po' di frizzante ricerca del risultato. E quindi a tutti i senior over 65 all'ascolto, sabato venite alla Sciorba, vi aspettiamo se volete già dalle 10 del mattino, ma in particolare dalle 14, perché ci sarà un grande flash mob per ballare tutti insieme con Don Roberto Fischer, Radio Fra le Note, sarà un'altra occasione di sorrisi e divertimento. E poi scatteranno i Senior Games, ci racconteranno Elisa e Matilde ovviamente tutte le discipline sportive. Altra novità, le scuole, da sempre sono al nostro fianco, alcune tra l'altro anche con dei bellissimi progetti di alternanza scuola-lavoro, il Firpo Buonarroti, devo dire ormai da tante edizioni che c'è, sono le docenti e i ragazzi magnifici, veramente magnifici. Quest'anno abbiamo il torneo delle scuole, calcio, pallavolo e basket nel pomeriggio, ci sono tre tornei integrati dove il Pertini, il Firpo Buonarroti, il Bergese Roselli, adesso potrei dimenticarmene, ma ce ne sono tanti altri, verranno con i loro studenti, studenti maschi, studenti femmine, studenti di tutte le abilità, a giocare insieme nel segno della vera integrazione. Poi ovviamente la mega staffetta di nuoto, chi vuole tuffarsi in acqua con Francesco Bocciardo nel pomeriggio alle 15.00 avrà tutta la piscina Sciorba a disposizione, tra l'altro anche per provare la didattica subacquea, swim lift, il SUP, la pallanuoto con Waterpolo Columbus San Giorgio, che sono stati l'anno scorso qui da te ospiti, quindi tante occasioni anche in acqua. Ci saranno Andrea Fondelli e Tommy Negri, due stelle della Prorecco, che nuoteranno con Francesco, nuoteranno con tutti coloro che avranno piacere. Con la Fin Liguria abbiamo allargato l'invito a tutte le società sportive del nuoto ligure e quindi sarà una staffetta per tutti, di tutte le abilità veramente.
1: Michele, allora direi
0: sono andato lungo?
1: Sei andato un po' lungo, ma tranquillo. Stasera, insomma, adesso tra poco ascolteremo veramente tante storie, ma volevo in 60 secondi che facessi una riflessione insieme a me. Quei 1300 ragazzi che dicevamo, sui 7000 che invece sono esentati, ma ancora quanto ci sia da fare per arrivare veramente in tante palestre, a rendere queste palestre accessibili?
0: C'è ancora molto da fare e quello che possiamo fare noi è far sapere alle famiglie che c'è sicuramente una disciplina sportiva ideale per i loro ragazzi.
1: Bisogna fidarsi, non bisogna stare chiusi in casa.
0: Brava, brava. Il merito è di queste persone che sono qua, noi abbiamo l'onere e l'onore di fare rete, di metterle insieme, di far sapere che esistono, ci sono. Sabato alla Sciorba trovate 88 associazioni, 46 discipline sportive, la magia dello sport per i vostri ragazzi esiste. Ci sarà quella più vicina a casa vostra, perché spostarsi è un problema, ci sarà quella con una difficoltà ideale per i vostri ragazzi, perché ci sono quelli che sono ipercompetitivi e quelli che invece hanno bisogno di una disciplina più morbida, più tranquilla, esiste, non abbiate paura, c'è la danza sportiva, c'è il tiro con l'arco, c'è il tiro a segno, ci sono discipline dove c'è molto movimento, ma invece se avete ragazzi che hanno bisogno di essere tranquilli, ci sono gli amici di We Play Football che lavorano con i ragazzi autistici, ci sono veramente tutte le possibilità.

0: flessibilità per far fare sport ai vostri ragazzi. Io ho solo una certezza, ed è certificata da non solo queste 6 edizioni di Sportability, ma da tutto il nostro percorso sportivo: quando i vostri ragazzi iniziano a fare sport, stanno meglio, hanno una vita piena, hanno una nuova socialità, hanno nuovi amici, hanno un sorriso quando tornano a casa da aver fatto sport, che è sicuramente il sorriso dei giorni belli. Il nostro compito è quello di farvi sapere che c'è la possibilità di farglielo fare. Quindi sabato venite, c'è anche focaccia, dolci da bere, da mangiare, da festeggiare. È tutto rigorosamente gratuito, ricordiamolo, è tutto rigorosamente gratuito, perché nasce dalla passione e dal gioco di squadra di tantissime realtà istituzionali, sponsor, associazioni, amici. E quindi insomma, noi siamo là, se non venite ci fate star là per niente, voglio dire.
1: Grazie a Michele Corti, sono presidente del Serena nello Sport, che ovviamente sarà un po' il nostro Virgilio in questa puntata. Ci vediamo tra pochissimo.
2: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, 2 pezzi a 1,38 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!

0: questa serata dedicata a Sportability, tante storie. Vado a salutare Cristiano Berlanda, campione paralimpico di golf, alfiere della Liguria. Buonasera Cristiano.
1: Buonasera a voi, buonasera e grazie dell'invito, bellissimo.
0: Grazie a te per aver accettato. Allora partiamo nel raccontare un po' la tua storia.
1: Io sono un ragazzo nato con una facomelia alla gamba destra, vuol dire con un arto praticamente totalmente assente, cioè la mia gamba destra, e da lì, come tutti i ragazzi nati negli anni 70, ho fatto tutto il mio cammino paralimpico in sordina, nascosto e quant'altro. Se un'iniziativa come la vostra, come quella che si sta, che avete creato, ci fosse stata 30 anni fa, io penso che avrei fatto forse 30 sport diversi, mentre invece purtroppo in quegli anni erano anni difficili, e per cui abbiamo fatto più fatica, però adesso siamo qua, siamo belli, siamo carichi. Io ho iniziato con la scherma, perché la scherma era una delle discipline paralimpiche tra virgolette più a portata di tutti, poi però a un certo punto ho conosciuto il golf e lì mi si è aperto un mondo spettacolare, per un motivo proprio tecnico. Potevo giocare contro le persone normodotate, questa cosa qua, competere con loro e sfidarle sul campo di gioco, perché non era la disabilità il problema, ma massimo era l'handicap di gioco. E quindi questa cosa qua mi ha veramente aperto un mondo. Sono 20 anni che sono nel golf e penso che sia uno degli sport più inclusivi che c'è. Puoi giocare sia sulla sedia a rotelle che con le stampelle, che senza gambe, senza braccio, cioè è veramente incredibile. Puoi avere l'opportunità di essere lì con voi. Quando mi è stata fatta la richiesta, mi è stato detto: vuoi venire? Io: assolutamente sì, tutti i tornei possono aspettare. Questo è un evento troppo importante, perché far conoscere il golf a persone che hanno un problema fisico è secondo me una delle cose più belle che posso fare, per ringraziare tutte le persone che con me hanno fatto la stessa cosa.
0: E difatti sarai ambassador proprio allo Sportability Day, perché lo sport è fondamentale per abbattere quelle barriere che ancora ci sono. Tu raccontavi quanto, no, nella tua esperienza personale sia stato difficile 30 anni fa, non c'era l'attenzione che c'è oggi.

0: oggi, nonostante ci sia ancora molto da fare.
1: Assolutamente sì, ti confermo questa cosa. Una volta la disabilità sportiva era ancora più tabù della disabilità normale, nel senso c'erano pochissimi sport. Poi sono arrivate le Paralimpiadi e hanno iniziato a fare gli sport, ma quelli atletici. Poi piano piano siamo arrivati, adesso fuggono, ma non so quante sono le discipline paralimpiche o quasi paralimpiche, chiamiamole anche così. Per cui veramente adesso c'è un mondo, cioè le persone non vedenti possono giocare a golf e possono sfidare una persona normodotata. Questa cosa qua è incredibile dal punto di vista umano, cioè umanamente parlando noi siamo esattamente a stesso livello. Io potrei giocare con Michele sullo stesso campo e...
0: Ma giocherete e via, che... sabato?
2: Allora, premesso che io sabato proverò tutto come sempre e proverò a capire se riesce a spiegare anche a uno scarso come me come colpire la pallina.
0: Io ci provo neanche.
2: La cosa bella è, tra l'altro, ringrazio
1: Michele. Quello che forse non ti rendi conto è di quello che sta succedendo, cioè noi siamo in un mondo martellato da tante di quelle cose che spesso i valori che tu dicevi dello sport, dell'inclusione e soprattutto della famiglia, quando tu hai detto prima portate i vostri amici, non venite da soli ma portate i vostri amici, è una delle cose più belle secondo me di questa cosa, perché tu condividi lo sport con le persone a te care. Ma cioè una persona che magari ha delle difficoltà motorie e magari può condividere la vasca, cioè la piscina con la palla nuota, magari perché riesce comunque a gestirsi con un suo amico, è bellissimo, cioè, è strepitosa questa cosa. Io la vedo veramente in una maniera strepitosa, cioè porta i tuoi amici oltre ai tuoi familiari, è bellissimo veramente.
2: È così, anche perché siamo lì tutti insieme e lo sport insegna che si fa insieme, si fa in squadra, si fa in un clima di amicizia, di aggregazione. E vi dirò di più, e non è retorica, che in questi anni, partendo dal calcio che alla fine per il linguaggio universale è la disciplina che più facilmente mette attorno un pallone tutti, abbiamo invitato a giocare con i ragazzi del BIC, che tu conosci bene Tiziana, da sempre sono al nostro fianco, tanti ragazzi dei settori giovanili delle società di calcio liguri. Alla fine della giornata, quelli che vanno via con i sorrisi più grandi e col cuore più pieno sono i ragazzi dei settori giovanili che non avevano mai giocato insieme a ragazzi con disabilità e che vanno via con la faccia in cui gli leggi negli occhi: oggi ho capito una roba.
0: E
2: lo dicono tu, i dirigenti delle società ogni anno ci chiamano, possiamo venire, possiamo portare, perché è diventato veramente un qualcosa di eccezionale. Però Cristiano, io vorrei anche dire che siamo orgogliosi di averti con noi, perché ormai tu sei diventato un ambassador di Regione Liguria, porti la nostra regione in giro per il mondo. Com'è andata negli Stati Uniti?
1: È andata molto bene, è stata una gara sofferta, ma ho vinto il premio di categoria, il primo Lord, per cui sono tornato a casa con una bella coppa, ma portando ti ricordi quella immagine della brioche sulle spalle?
2: Sì,
1: l'immagine della Liguria sulle spalle, l'ho sentita parecchio, però ero veramente orgoglioso di poterla portare con me oltre oceano. E il progetto continua, perché adesso il 14 novembre c'è la seconda tappa e poi il 15 dicembre c'è la seconda tappa, per cui direi sì. Posso dirti una cosa incredibile che avete fatto ancora? Date la possibilità a persone che non hanno mai non si sono mai affacciati allo sport paralimpico di parlare, no, proprio anche solo affacciarsi, di parlare con atleti che l'hanno già fatto. Quindi se una persona che non ha una gamba come me mi viene da me e dice: ma si può fare? Sì, si può fare, te lo garantisco, perché io l'ho provato sulla mia pelle. Per cui non serve una gamba da 70.000 euro con un ginocchio super parabolico di quelli che ti fanno anche il caffè, ma serve che tu hai voglia di fare, perché è questo lo scopo, è questo. Se tu hai voglia di fare anche con una gamba di legno, puoi fare delle cose grandiose. Inizia, vieni, prova, scegli lo sport che vuoi e fai sport, perché lo sport ti guarirà e ti farà entrare nella società a testa alta.
0: Senti, Cristiano, che cosa farete quindi sabato insieme al Comitato Ligure Golf alla Sciorba?
1: Allora, ci sarà prima di tutto un maestro federale, che è Stefano Bertola, che seguirà l'aspetto tecnico a livello del gesto atletico e farà provare tutti coloro che vogliono provare a tirare una palla in un pallone gonfiabile. È bellissimo, perché tu puoi veramente menare questa palla.

0: e farla schizzare in aria, e poi potrete parlare con me, potrò raccontarvi la mia vita, la mia esperienza, il mio modo di approcciarmi allo sport e soprattutto di trasmettervi tutto quello che è l'amore che il golf e lo sport ha dato a me in questi 52 anni, perché io dalla nascita che sono senza gamba, e se non ci fosse stato prima la bicicletta, poi lo scoutismo e poi lo sport, probabilmente non sarei la persona che sono oggi.
1: E condividerai questo entusiasmo, questa gioia, questo amore per lo sport e per la vita, che è veramente contagioso. Grazie, grazie Cristiano per essere
0: stato. Grazie a voi dell'invito, è stato molto
1: sera.
0: Bello.
1: A sabato.
0: Grazie
1: allora.
0: A voi. A grazie. Sabato. Grazie Michele. Ciao. Grazie a voi.

0: eccoci, continuiamo a raccontare storie questa sera, cambiamo sport dal golf, passiamo alla danza. Buonasera a Cinzia Mongini, World Dance Liguria, e a Michelangelo Buonarrivo, Fidesme. Buonasera e benvenuti.
1: Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, partiamo da te Cinzia, ci racconti un po' la tua storia?
1: Che bella domanda che mi fa. Allora, guarda, rispetto a quello che abbiamo sentito prima, io sono una di quelle 7.000 studentesse che era regolarmente esonerata dall'ora di ginnastica, perché era un po' complicato far fare a una persona che vedeva pochissimo alcune attività sportive, e per comodità e per semplicità, ok, niente sport. E questo è stato secondo me un grande danno, un grande peccato, perché non mi hanno solo tolto la possibilità di fare delle attività sportive, ma di poter creare con gli altri compagni di scuola delle altre classi quella magia che solo lo sport riesce a creare, nella condivisione del fare qualcosa insieme, in cui tu non ti senti diverso dagli altri, non senti di avere qualcosa in meno. E quando nella mia vita, direi da grandicella, perché avevo una trentina d'anni, ho incontrato la danza, è stato riscoprire tutto un mondo, la gioia di poter fare, la gioia, la soddisfazione di scoprire che ero in grado di superare i miei limiti. Io ho due problematiche piuttosto serie alla vista, ho una malattia alla retina e una parziale atrofia del nervo ottico, quindi, come dico sempre, il mio destino era di vivere un po' da talpa, ma devo anche dire che questo mi ha permesso di tirare fuori il meglio di me, e lo sport mi ha fatto scoprire tantissime cose. Sapere e scoprire di poter ballare, frequentare un gruppo di persone che nel tempo sono diventate prima i miei amici e poi un po' la mia seconda famiglia, quella famiglia che ti scegli nella vita e di cui poi non puoi più fare a meno. E World Dance, i miei maestri sono stati questo per me. Ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso con loro nel 2008 e mi sono così tanto innamorata della danza, di questo sport e di queste persone che mi hanno dato tantissime opportunità, che dopo 18 anni sono ancora qui a ballare con loro e a pianificare, costruire, progettare nuove sfide, nuovi appuntamenti, nuove avventure. E quindi non posso che essere grata allo sport, alla danza e alle persone che ho incontrato sul mio cammino, che mi hanno permesso di diventare quella che sono oggi, una sportiva, un dirigente, perché rappresento comunque gli atleti con disabilità nel mondo della danza in Commissione Nazionale Atleti CIP. Ho avuto la possibilità di fare dei corsi per diventare insegnante, quindi voglio dire, la danza mi ha dato tantissimo a 360 gradi, e quindi posso solo dire grazie.
0: Un applauso. Anche tu come Cristiano ci hai proprio trasmesso il tuo amore, cioè esce veramente da tutti i tuoi pori, da tutte le parti, ma soprattutto quello che ha significato nella tua vita. Cioè, a volte forse si pensa o si relega lo sport solo allo sport, e invece cambia la vita delle persone, cambia la vita forse

0: anche di chi come te ci è arrivato un po' grandicella come Cristiano, ed è per questo che è così importante iniziative come quelle di sabato, lo Sportability, per far arrivare i bambini sempre prima a capire, soprattutto per le famiglie, che si può fare, che c'è sicuramente qualcosa che si può fare per loro figlio. Torno da te, Cinzia, tra poco, però volevo sapere da Michelangelo Buonarrivo come sta la danza paralimpica in Liguria.
1: Danza paralimpica in Liguria, lo stato di salute, permettimi di fare una valutazione che inizia da molto lontano, perché dire ora, inizia nel 2007 quando giovane presidente regionale al congresso nazionale, l'allora presidente federale stimolò tutti i comitati regionali di avviare la danza paralimpica su spinta del CIP nazionale, il Comitato Italiano Paralimpico. Io rimasi affascinato ovviamente per una sensibilità che nasce anche da un problema nell'entourage familiare, questo bisogna dirlo, anche se non è corretto, tutti dovrebbero avere questa sensibilità,
0: però è vero,
1: al di là del
0: però
1: fatto,
0: è vero che ognuno di noi comunque si porta dietro quello che ha,
1: qualcosa rimane,
0: famiglia.
1: Sì, certo. Sono tornato in regione e ho detto ok, dobbiamo fare qualcosa, perché ci tenevo, ero ambizioso, volevo fare che il progetto riuscisse bene, e siamo diventati nel giro di poco tempo una delle regioni più importanti, dietro a regioni grandi come la Toscana o la Lombardia. Noi non avevamo nulla da invidiare, abbiamo fatto una crescita esponenziale che ci ha portato ad avvicinare tanti ragazzi alla danza paralimpica, sia a livello così chiamiamo ludico ricreativo, sport di avviamento, però allo stesso tempo abbiamo curato molto il settore agonistico, tanto questo da un po' il termometro, che nel 2023 la prima coppia italiana che nella storia della wheelchair dance in 35 anni di storia ha vinto il titolo mondiale, formato da un atleta ligure in combinata con un atleta toscana. Ovviamente questi atleti preparati dalla SD World Dance Liguria e dai tecnici della World Dance Liguria. Questo è un successo storico, una pietra miliare, diciamo la punta di diamante. Allo stesso tempo abbiamo tanti atleti di alto livello, Cinzia non so quanti, 11 campionati, 11 titoli italiani mi sembra che ha vinto, abbiamo...
0: Si conta neanche più ormai, non conta neanche più lei.
1: Sono appena tornati col suo ballerino che è qui con noi, da Lomianki, dalla Polonia, che hanno vinto una gara internazionale questo weekend, e un mese fa hanno vinto anche a Cosice l'altra World Cup internazionale, ora si stanno preparando per l'europeo. Abbiamo anche su Savona, posso nominare Luisella Frumento, con il suo partner Gianni Gottardi, una coppia che fa una disciplina, una specialità diversa da Cinzia, però anche lei è campione italiano assoluto e si stanno preparando per l'europeo. L'anno scorso ha vinto la World Cup ad Oristano. Direi che siamo molto soddisfatti, abbiamo voluto anche come comitato regionale investire sul territorio. Quest'estate a Savona, l'8 agosto, abbiamo fatto una bellissima manifestazione sul lungomare di Savona, dove ci sono dei giardini con una bellissima tribuna, abbiamo montato una pista, abbiamo fatto una rassegna di danza sportiva paralimpica con tutte le specialità. Hanno aderito 80 ragazzi, però l'obiettivo era portare fuori dai palazzetti, fuori dai canoni classici, portare per strada in modo tale che le famigliore avessero la possibilità. Volevamo scimmiottare un po' Sportability.
0: Ma l'hai registrato il marchio? Perché se no qua...
1: Evviva! Sì.
2: Più ce ne sono e meglio è.
1: Sì, una bellissima manifestazione dove i ragazzi, le famiglie hanno potuto partecipare.
0: Far
1: qualsiasi
0: conoscere.
1: Livello. Far conoscere la danza paralimpica anche ai profani. Come è stato detto negli anni 70, mi ricordo anche per il problema che abbiamo avuto, in quegli anni effettivamente i ragazzi con disabilità venivano quasi, c'era quasi vergogna, inutile nasconderci.
0: Sì, è vero.
1: Ok, io mi sono battuto tantissimo per portarli fuori da casa.
0: Poi figurarsi, far fare uno sport e uno sport insieme agli altri, cioè era proprio una cosa che non...
1: La prima esperienza che ho avuto io da tecnico, anche sono andato all'Unione Italiana Cechi, nel momento in cui abbiamo avviato questo corso, c'erano 20 persone che hanno aderito a questo corso circa, dopo, al fine del corso, ho detto: chi di voi si sente di avviarsi all'attività preagonistica per un futuro agonistico? Solo due persone, gli altri erano spaventatissimi. Di queste due persone, una era Cinzia e l'altra Francesca. Però per dire quanto ancora...
0: c'è ancora...

0: fare con le famiglie per portare i ragazzi nelle palestre, nelle piscine, in barca a vela, nei
1: dappertutto. E sicuramente la danza è una di quelle di quegli sport, di quelle attività che potrete far provare ai vostri ragazzi sabato alla Sciorba. Grazie Michelangelo, buon arrivo. Cenzia, torno da te per farci raccontare un po' che cos'è World Dance Liguria.
2: Allora, World Dance Liguria è un'associazione sportiva del territorio vicino a Maneseno, nel comune di Sant'Olcese, quindi non è proprio vicinissima, ma come dicevo è diventata la mia seconda famiglia. Uh-huh. Ho trovato lì una grande accoglienza, una grande sensibilità, soprattutto nei tecnici. Abbiamo potuto appunto fare insieme questo percorso, e che la prima volta che ho telefonato all'allora presidente della Federazione Danza Sportiva, un tal Michelangelo Buonarrivo, dicendo: guardi, io sono del gruppo sportivo dell'Unione Ciechi, vorrei organizzare un corso di ballo per persone con disabilità visiva. Scusi, cosa vuole fare? Mi ha detto. Ero un attimo sorpreso. E quindi abbiamo iniziato insieme da quel: scusi, cosa vuole fare? E mi dice: io sono un tecnico, se per voi va bene proviamo, cioè non ho nessuna esperienza, ma il percorso possiamo farlo insieme. E così è stato. Da quei primi passi io non avevo mai ballato, non sapevo muovere un piede davanti all'altro, ed è stato un crescendo di emozioni fatte appunto di un percorso costruito pezzetto per pezzetto, un po' tenendoci per mano tra noi ragazzi. World Dance è un posto dove tu puoi parlare anche delle tue paure, dei tuoi momenti di difficoltà. Ci sono persone con una grande sensibilità, oltre che una grande professionalità e una grande competenza. World Dance è stata la casa non solo per me e per gli atleti con disabilità visiva, ma per persone con disabilità fisico-motoria. Uh-huh. Abbiamo avuto diversi atleti della danza in carrozzina, tra cui questa meravigliosa vittoria del campionato del mondo 2023. Io ho avuto la fortuna di allenarmi con questi ragazzi, anzi il ballerino è stato uno dei miei ballerini. World Dance Liguria negli anni mi ha permesso di superare tutti i problemi e tutte le difficoltà connesse allo svolgere un'attività agonistica, certo, di alto livello, di coppia, dove significa ballare in due, e l'associazione ha sempre fatto il meglio per mettermi a disposizione gli atleti migliori con cui poter partecipare alle competizioni importanti e ottenere grandi risultati.
1: Cinzia, senti, in conclusione il tuo appello per Sportability per sabato: perché un genitore dovrebbe portare il proprio figlio, oppure qualcuno che non ha mai pensato di provare dovrebbe venire sabato?
2: Perché mi rivolgo a tutti i genitori: se volete far sorridere e far star bene i vostri figli, i vostri bambini, i vostri ragazzi, allora Sportability e sabato 10 ottobre alla Sciorba è il posto giusto, il momento giusto per fargli provare la magia dello sport, far provare tantissime attività, vivere un momento di socialità, di allegria, di amicizia, di scambio, di condivisione, anche di confronti positivi. Perché incontrare altre persone che magari hanno le tue stesse difficoltà o anche difficoltà maggiori, e vedere che loro ce la fanno e come ce la fanno, può essere di grande aiuto, di sprone, di stimolo. È un modo per condividere anche le difficoltà, i dubbi, le insicurezze. Come ce la faccio io, ce la possono fare anche gli altri. Come altri hanno dato una mano a me, adesso sono felice di poter aiutare altre persone. Quindi aspetto tutti sabato a Sportability
1: per ballare insieme
2: la danza. Michele prima ha detto che deve provare, ma
1: Michele, vediamo,
3: ballerò
1: prossimo anno, voglio vedere le immagini. Grazie a Cinzia Mongini e a Michelangelo

0: Ma sei andata da Conad?
1: Mea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
2: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: continuiamo a raccontare storie di sport in vista della sesta edizione dello Sport Ability sabato 10 ottobre alla Sciorba di Genova. Buonasera e benvenuta Matilde Ferrari, Naika.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera. Allora, intanto ci racconti un po' chi siete e anche il progetto nelle scuole con i più piccoli.
1: Noi come società sportiva nasciamo nel 2012 proprio con i progetti AFA, quindi i progetti senior, che poi ci parlerà Elisa, e poi abbiamo sempre creduto comunque nell'inclusione delle attività, quindi poi ci siamo allargati con le attività giovanili, dalla ginnastica alle arti marziali agli sport di squadra, ma includendo ogni tipo di ragazzo, perché comunque, come diciamo sempre noi, le abilità tutti ce le abbiamo diverse e ognuno di noi ha delle caratteristiche preziose da portare in campo, quindi abbiamo tutti da regalarci da insegnarci uno con l'altro abilità emotive, motorie, quindi comunque siamo tutti una squadra. Infatti Sport Ability per noi è proprio questo lo scopo. Infatti ringraziamo sempre Michele, Marco e Cristina per aver accolto anche le nostre folli idee che ogni tanto li buttiamo lì, e quest'anno le novità scolastiche e con i senior, è 2 anni che ci lavoriamo ed abbiamo quest'anno avuto un grosso successo. E,
0: per esempio anche, quelle scolastiche quali sono?
1: Quelle scolastiche abbiamo i tornei di pallavolo, calcio e basket, con tornei adattati, quindi comunque alla portata di chiunque, e in più abbiamo anche il percorso di ginnastica, che è stato anche questo qua molto accolto fin dall'anno scolastico dell'anno scorso, perché l'ufficio scolastico ha anche accolto benissimo il programma Special Olympics, integrandolo all'interno delle scuole. E l'altra novità, proprio per integrare, far passare il messaggio dello Sport Ability, ci sono i ragazzi, ci saranno 60 ragazzi di scienze motorie a gestire, a dare una mano in campo, quindi loro saranno i protagonisti gestori sul campo, sia per le scuole che per gli senior. E le scuole hanno avuto, nonostante sia l'inizio anno, quindi la scuola è iniziata da 3 settimane, hanno accolto tantissimo questa occasione, proprio perché comunque siamo inizio anno, i ragazzi si devono conoscere, e anche a livello di unione di classe è fondamentale che i ragazzi vivino anche lo sport, come abbiamo detto anche prima, certo. Grazie al golf, alla danza, ma ogni sport può conoscere ogni ragazzo, ogni caratteristica di classe, quindi per le dinamiche a scuola

0: Scolastiche pensiamo che sia la cosa fondamentale.
1: Tra l'altro i più giovani, i ragazzi, ma anche quelli un po' più grandicelli, è corretto Elisa?
2: Buonasera, sì è corretto. E noi, come diceva prima Matilde, nasciamo proprio da un progetto per l'attività fisica adattata, l'AFA. Naica, la prima attività che ha messo su campo è proprio rivolta a tutte le persone, diciamo grandi, dei senior. Noi abbiamo sempre avuto cura di queste persone, perché comunque l'attività motoria, l'abilità motoria devono continuare, devono andare avanti con qualsiasi anche diciamo acciacchetto del tempo, ma non bisogna mai chiudersi in casa, tirarsi indietro, anzi sempre mettersi alla prova. Per questo che nascono i giochi senior, che appunto Michele, Marco e Cristina hanno accolto questa follissima idea perché ci rendiamo conto che portare le persone magari un po' più grandicelle a fare uno sport, a mettersi in gioco in un contesto non conosciuto, con sconosciuti e con persone che magari guardano la prestazione, può essere un po' emozionante e anche difficile da poter mettere in pratica. Però con 2 anni di lavoro siamo riusciti ad avere 150 partecipanti, come dice Michele, quindi noi siamo molto contenti. Grazie anche ai ragazzi dell'Università di Scienze Motorie che ci daranno una mano, quindi diciamo che c'è un'inclusione sabato proprio a 360 gradi.
1: Ma per esempio quale attività? Perché se qualcuno adesso ci stesse ascoltando, no? Uno dice sì, ma chissà, sarà sicuramente qualcuno che ha 70 anni ma quando era giovane ha fatto il tennis oppure ha fatto, non lo so, ginnastica. Qualche esempio per far capire che possono veramente venire tutti, più o meno.
2: Sì, possono.
1: Insomma, quelli
2: tutti.
1: Non troppo competitivi.
2: Ma,
1: sennò poi.
2: Ma no, noi prendiamo.
1: No, prendiamo tutti, anche
2: prendiamo
1: quelli
2: tutti.
1: Super competitivi.
2: Sì, noi prendiamo tutti. Però, giustamente, come dicevi tu, non sono ex atleti, sono tutte persone,
1: ecco,
2: che a un certo punto hanno deciso di mettersi in gioco e alcune anche dei nostri atleti non hanno mai frequentato una palestra. E quindi è
1: c'è sempre tempo, questo è il messaggio.
2: Esatto, c'è sempre tempo
1: per cominciare. Grazie Elisa. Vicino a te c'è Daniela Massazza, per raccontare poi, insomma, continuare un po' questa esperienza senior, questa novità di quest'anno.
3: Sì, questa è una novità, però in effetti noi abbiamo partecipato, io come tanti altri, agli anni precedenti all'esperienza di AFA. Uh-huh. AFA, appunto, attività fisica adattata, è terapeutica, cioè ci manda il dottore a farla, per cui ha proprio un effetto di cura, tra virgolette.
1: Per lei che cosa ha significato?
3: Per me è significato, lo dico a voce alta e tremo, non sono più caduta.
1: Brava! Bravissima!
3: Perché io ho la schiena molto fragile, sono caduta tante volte, da quando faccio questa ginnastica non sono più caduta perché è molto migliorato l'equilibrio.
1: Bene.
3: Ci fanno lavorare tantissimo sull'equilibrio, ci fanno lavorare.
1: E però ci sono dei grandi frutti.
3: Sì, ci fanno lavorare tanto sulla respirazione e devo dire appunto che pur non essendo una vera fisioterapia, allo stesso tempo un po' lo è anche, perché io ho problemi alla schiena, un'altra persona ha problemi al ginocchio, uh-huh, quell'altro piede, quell'altro alla spalla, le attività per l'appunto sono adattate, quindi riusciamo più o meno a svolgere tutto quello che possiamo fare.
1: E poi comunque è anche un momento di socialità. Senti Matilde, chi dobbiamo salutare che è qui con te?
0: Allora, abbiamo Gaia.
1: Gaia, ciao Gaia.
0: È la nostra più...
1: Un applauso.
0: Parteciperà tra un mesetto e mezzo al trofeo Zita Peratti degli Special Olympics.
1: E quindi ginnastica ritmica, bravissima.
0: Poi per le arti marziali abbiamo Luca Zedda. E sempre tornando alla ginnastica ritmica abbiamo Giulia Pessarino e Celeste Arena.
1: Allora Luca che è lì centrale. E poi invece abbiamo qui
0: Giulia Pestarino e Celeste Arena, sempre per la parte di ginnastica ritmica.
1: Brave, bravissime.
4: Chiara, io non faccio lo Zita Peratti, sia chiaro.
1: Perché
4: però,
1: no, scusa?
4: No, cioè,
1: hai detto che provi tutto
4: ci saremo. Anzi, a proposito, così
1: ragazzi,
4: salutiamo
1: non
4: anche
1: mettiamo un

0: l'amica
1: morale,
0: Serenella Luigini, ricordiamo il trofeo Zitaperati, che è un altro evento Special Olympics straordinario e bellissimo, che sarà a novembre, il
1: 22
0: di novembre al Palla Diamante, e ci saremo ovviamente con Stadio Sport tutti insieme. La cosa importante, hai centrato come sempre con grande sensibilità il tema, cioè io ho detto 150 a oggi, ma noi dopo la trasmissione di questa sera disegniamo

0: tutti insieme, voi, gli studenti, i ragazzi, Don Roberto Fischer, si balla, si fa un flash mob alle 2:30, che è una roba bellissima che Matilde ha preparato, e ci si diverte. Ma poi soprattutto si gioca, si prova a fare un tiro a golf, si prova a fare un tiro con Daniele a tennis, si prova a fare un canestro, si prova a tirare una freccia col tiro all'arco. Stiamo parlando quindi di attività assolutamente che possono fare tutti, e io credo che il messaggio più bello ce l'abbia dato Daniela, perché anche per voi iniziare un piccolo percorso di sport settimanale, una o due volte come fanno per esempio in casa Naika, può veramente cambiare la vita. Quindi venite. Allora, io mi metto il paletto 500 senior, dopo l'appello di Tiziano Berti ne voglio 500.
1: Però io voglio vederti con le ragazze. Cosa li facciamo fare a Michele Corti?
2: È bello, una ruota.
1: Una ruota, dai, brava, bravissima. E poi ovviamente sarà l'immagine del video per l'anno prossimo. Mi raccomando.
0: La ruota del pavone. Sarà
1: la ruota. Grazie mille per averci raccontato
3: grazie
1: questi
3: voi,
1: vostri progetti. E allora appuntamento anche con loro sabato alla sciorba.
4: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza fine.

0: fantastico mondo di Sportability, delle tante società, delle tante possibilità che ci sono oggi per i ragazzi per fare sport, per tutte le abilità. L'appuntamento ovviamente per chi ci seguirà, per chi ci segue in diretta, è sabato 10 ottobre alla Sciorba a Genova. Buonasera, benvenuta Valia Galdi, velista, buonasera.
1: Buonasera, grazie di questo invito, una situazione meravigliosa.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia e come è iniziato?
1: Ma da ragazzina facevo la prodiera su una barca d'altura e quindi non avevo pensato a questa attività come uno sport. Poi ho avuto un incidente importante e quando ho ripreso le mie attività, la mia vita, in realtà non sono riuscita a fare vela subito, non riuscivo a capire come potermi destreggiare su una barca con la scarsa mobilità che avevo in quel periodo in particolare. E, per i pezzi della vita, a un certo punto, dopo una ventina d'anni, arrivo a Chiavari e, occupandomi di un piano regolatore, al tavolo dello sport sento Umberto che dice: ah, ma noi qua vorremmo fare vela adattata, uno sport per tutti, vela paralimpica. Sono partite le antenne e quindi ho preso nota e ho cominciato a tampinarlo, e lui nel frattempo ha costruito questa situazione a partire dall'engagement di Eleonora Ferroni, che è un'atleta di punta e con una disabilità molto importante, e dopo un primo avvio con Eleonora poi mi sono aggiunta al gruppo e abbiamo cominciato, nel giro di pochissimo ci ha portati al nazionale nel 2018, che era quell'anno a Sestri Ponente, ed è stata un'esperienza, mi commuovo, pazzesca, perché la cosa che mi ha colpito di più è appunto la nostra è una barca inclusiva, è una classe open, quindi partecipano le regate persone con e senza

tantissime componenti diverse, che ogni volta, proprio perché è uno sport situazionale, perché noi cambiamo crescendoci dentro, non è mai la stessa cosa. Io sono una che si annoia, facendo questa roba qua io non mi sono annoiata mai, anzi continuo a

0: provare un qualcosa di particolare. Nel tempo ho avuto l'opportunità, perché appunto insieme a Eleonora eravamo, grazie appunto all'intuizione di Umberto, noi siamo state prima un doppio, perché questa barca ci permette di andare in singolo e in doppio. Abbiamo iniziato in doppio, ma siamo state forse il primo doppio di due donne con disabilità in Italia o giù di lì. Eravamo veramente pochissime e ancora di più nessuna andava in singolo. Dopo che abbiamo imparato in doppio abbiamo iniziato ad andare in singolo, quindi in realtà le donne in Italia hanno cominciato a svilupparsi, è cominciata a sviluppare una squadra dopo che abbiamo iniziato noi, e questo mi ha portato, è passata una slide prima, nel 2023 a rappresentare l'Italia, perché c'era lo slot per una donna e mi chiamano dicendo: cosa dici?
1: Allora vuoi andare?
0: Facciamo che ti alleniamo. E come no?
1: E quindi, come no?
0: L'allenamento è stato molto serio, perché noi, dato che appunto ti guglio gonfo dei nesci, per prendere il vento ti alzi alle 5 e mezza, alle 6 vai a veleggiare, alle 9 vai in studio, e questo è successo per un bel po' di mesi.
1: Cioè, tu sei architetto.
0: Sì, okay. E dopodiché a questo si è sommato l'allenamento con la squadra nazionale di alto livello, dove c'erano persone che dicevano: ma veramente tu hai una figlia della mia età? Sì, per cui questa cosa, proprio per dire che senior sì, è uno sport che permette di esserci con le proprie abilità, con la propria curiosità, la voglia di imparare davvero in qualunque condizione, a qualunque età. Ed è stata una grandissima sorpresa fare per la prima volta una regata internazionale, arrivata quarta a un mondiale.
1: Brava.
0: Solo perché ero più bella.
1: Perché ma mia... perché eri più bella, se no altro che
0: veramente.
1: Grazie Vali, anche per il tuo entusiasmo, come tutti devo dire. Questa sera tutto merito, diciamo, di Umberto Verna. Ci racconti un po' qualcosa sul campionato regionale ligure di vela paralimpica?
2: Sì, intanto il merito è del mare, perché io sono del Lago Maggiore, sono qui da 47 anni e ho scoperto che in Liguria il mare è una cosa un po' lontana dai liguri, infatti i piatti vostri sono tutti della terra, poi ci sono alcuni marinai, quindi il merito è del mare. Il mare dà quelle sensazioni che ha vissuto lei e che invito tutti a provare, perché è un'altra cosa. Il campionato regionale è un'idea che è venuta qualche anno fa, proprio di fronte al fatto che comunque non è facile in tutti gli sport, lo sappiamo, trovare persone che hanno la possibilità di applicarsi e di incontrarsi. Nella vela ancora di più, perché quando fai la vela e ti alleni magari con due sole barche, poi vai come all'Europeo, dove le ho portate quest'anno, che ci sono 75 barche, beh, insomma le cose sono un po' diverse. E allora abbiamo unito due cose: il fatto di fare rete, di fare network tra le sedi, soprattutto della Lega Navale, che da oltre 25 anni in Liguria opera con queste barche, in modo tale da potersi incontrare con più barche per potersi allenare un po' meglio. Faccio presente a chi ci ascolta che le difficoltà non sono solo nel fare sport, ma anche nello spostarsi, perché le persone che hanno delle problematiche, soprattutto persone con disabilità gravi che hanno bisogno di un accompagnatore continuamente, o c'è la mamma o il papà, oppure bisogna costruire tutto un percorso. Questo aiuta molto anche noi a vivere e convivere con le difficoltà degli altri, a capire che le nostre sono proprio tutt'altra cosa. Però il bello è anche che si fa squadra a terra, si fa squadra nel progettare i viaggi, e questo. E il campionato regionale voleva mettere un po' alla prova questo, di fare network tra i posti in Liguria dove ci sono queste barche, e soprattutto l'altro scopo è arrivare agli amministratori comunali. Questo lo voglio dire, perché vogliamo portare in barca gli amministratori comunali. La assessora al welfare di Genova quest'anno l'abbiamo portata in barca qui a Genova, ed è stato il successo di questo progetto. Però
1: ma Michele l'avete
2: allargarlo.
1: Già portato?
2: Michele non ancora, non si fa trovare.
1: Dopo che ha fatto la ruota, non sabato.
3: Temo
1: però.
3: Che sia un problema di stazza, ma ci proviamo.
1: No, ci proviamo anche quello, vero Umberto?
2: Certo.
1: Per questo.
2: No, anche perché porteremo probabilmente
1: sabato,
2: oltre alla barca, anche tutta una serie di attrezzature che abbiamo ideato proprio per rendere la barca adattabile.
1: Certo.
2: Perché c'è anche un lavoro di ricerca e sviluppo,
1: certo,
2: in cui vabbè, io insomma, per le mie qualità anche di progettista di robe sulle barche, sto cercando di adattare e porterò qualche esempio proprio per far vedere alle famiglie come con qualsiasi disabilità
1: come si possa
2: andare
1: fare
2: su questa barca.
1: Grazie.

0: da salutare anche a Delfina Salvatori, presidente special team Genova, e Massimo Brando, special team Genova. Buonasera, benvenuti.
1: Buonasera.
0: Delfina, che cos'è special team?
1: Allora, special team Genova ANFAS Liguria è un'associazione sportiva che è nata nel 1985, quindi ha più di 40 anni di storia, e il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità alle persone con disabilità intellettiva e relazionale di praticare dello sport, ma soprattutto di praticarlo anche come momento di crescita, di autonomia, di socializzazione, di inclusione. Infatti ringrazio molto gli organizzatori anche della giornata dello Sport Ability, della giornata che appunto bellissima che hanno organizzato, e soprattutto appunto all'insegna dell'inclusione, alle quali noi siamo molto fieri e contenti di partecipare.
0: Quali sono le attività a cui partecipano i vostri ragazzi?
1: Le attività principali sono appunto l'atletica, il nuoto, lo sci di fondo, lo sci discesa, il alpino, e la ginnastica. E partecipiamo alle attività del territorio, partecipiamo alle competizioni di Special Olympics e anche a livello nazionale. E niente, la nostra maggiore soddisfazione è vedere appunto quando una persona con disabilità, attraverso lo sport, attraverso quello che fa, acquisisce delle autonomie, arriva a dei risultati che magari non pensava di poter ottenere, e vedi la soddisfazione appunto dei ragazzi.
0: Anche nella vita proprio quotidiana, no? Come lo sport riesca a modificare, anche a renderli più autonomi. Ognuno ovviamente con le proprie diversità, con le proprie possibilità, però come questo sport possa veramente avere un cambiamento proprio nella vita quotidiana dei ragazzi. Grazie a Delfina. Massimo, quali applauso? Sì. Lo facevo alla prima. Massimo, quali risultati avete ottenuto anche a livello nazionale? Perché è vero, no? Anche prima con Michele si diceva, l'obiettivo non è, diciamo, il risultato per qualcuno di più, per qualcuno di meno, è lo stare insieme. Ma avete ottenuto anche dei bei risultati, insomma, esatto. Quindi è bene dirselo ogni tanto.
2: Sì, esatto. Io sono un tecnico nazionale di atletica leggera, quindi comunque formo un po' quella nazionale che partecipa ai giochi mondiali, e in effetti abbiamo avuto dei buoni risultati sia in atletica che nello sci da fondo, soprattutto ne veniamo da l'ultima esperienza di un paio d'anni fa, Torino, Sestriere, eravamo anche venuti qua in trasmissione con i nostri atleti medagliati, abbiamo vinto una medaglia d'oro ai giochi mondiali, e che è tanta roba per noi, comunque una bella soddisfazione. Voi comunque sapete che lo sport in Special Olympics è diviso per categorie, quindi i ragazzi partecipano a categorie omogenee rispetto ai risultati, per cui la cosa bella di Special è il fatto che ognuno può vincere una medaglia e non c'è un risultato assoluto che viene premiato, vengono premiati i risultati di varie categorie in base ai tempi, alle prestazioni. Okay. Si dividono i ragazzi in categorie appunto con delle gare di selezione, e dopodiché tutti partecipano con atleti della propria capacità, quindi comunque si riesce a fare delle gare abbastanza omogenee. Abbiamo tantissimi atleti, io personalmente credo di aver seguito, 35 anni che faccio parte di questa società, 400 atleti grossomodo ho seguito in questi anni in atletica leggera, che poi ha portato anche a fariscono la prossima volta di sci da fondo, a formare una squadra di sci da fondo, e stiamo lavorando molto su quello. Ultimamente una cosa che mi ha fatto molto piacere sentire da Michele Corti prima, il fatto che si esce un po' dal proprio guscio facendo sport, in questo caso è così, ma si costruiscono reti sul territorio importanti. Io non finirò mai di ringraziare sia gli scout per esempio del Genova 50 di Bolzaneto per l'aiuto che ci danno, ma anche il club alpino della sezione di Bolzaneto, perché con loro io da tanti anni ho iniziato un progetto con loro sulla disabilità, e da 30 anni che portiamo i ragazzi in montagna. Quest'anno finalmente questa sorta di progetti è venuta un po' di più alla luce, quindi anche il Ministero per le Disabilità in qualche modo aiuta l'attività in montagna, che l'ha chiamata montagna terapia, il CAI invece la chiama accompagnamento solidale, però di fatto abbiamo due canali preferenziali per poter portare i ragazzi in montagna, e noi ne veniamo da un weekend fino a domenica a Entracque, in cui abbiamo fatto un po' di arrampicata, un po' di gite in rifugio, ma mediamente facciamo...
0: È stato l'antesignano?
2: Sì, è stato 30 anni.
0: Bravo, bravissimo!

0: Io ho regalato passione per la montagna, quindi ho iniziato. E attualmente finalmente è venuto alla luce questo progetto e stiamo lavorando molto in montagna, quindi è una cosa molto bella e i ragazzi credo che apprezzino molto questa cosa.
1: Un'ulteriore opportunità e possibilità che potrete scoprire sabato al Sportability, la sesta edizione alla Sciorba. Grazie mille a Valia, a Umberto, a Delfina e a Massimo. A tra poco.

0: Guglielmo.
1: Presente.
0: Controllo lampadine.
1: Fatto.
0: Luci datura pomodoro.
1: Effettuato.
0: Verifica ascensore.
2: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
0: Bravo.
3: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
4: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida noi la sua manutenzione.
0: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
3: Guardate che vi ho sentito.

0: ma è già finita, cioè siamo già arrivati all'ultimo blocco, perché insomma questa sera veramente tantissimo entusiasmo che è arrivato, e credo che sia arrivato anche a voi a casa in vista, per chi ci segue in diretta, di sabato 10 ottobre e la sesta edizione di Sportability alla Sciorba a Genova. Buonasera e benvenuto a Fabio Cazzanti, azzurro paralimpico. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Multisportivo, tanta passione. Quali sono tutti gli sport che pratichi?
1: Vabbè, diciamo che io fin da bambino sono stato abituato a fare un po' di tutto, perché ho avuto dei genitori un po' matti che mi hanno fatto imparare a sciare a 3 anni a Santo Stefano d'Aveto, quando c'era ancora una bella stagione invernale. E poi ho sempre praticato calcio, scuola calcio, con le persone normodotate, perché ho problemi alla vista, ho una malattia genetica al nervo ottico dalla nascita, però ho sempre cercato di viverla in maniera tranquilla, e cercare di abituarmi a stare anche sempre con le altre persone, e lo sport mi ha aiutato a accettare anche la mia condizione, soprattutto da ragazzino, quando è un momento un po' particolare.
0: Quindi allora sci, calcio, poi?
1: Allora io...
0: Lì c'è un allenatore di un altro sport, non l'hai ancora citato, ma... Allora sci, calcio, poi come sei andato avanti?
1: Allora io ho iniziato col calcio, a livello paralimpico, ho iniziato dopo l'università che ho fatto a Bologna, ho iniziato nel 2015 con il calcio a 5 per ipovedenti, che è una disciplina dedicata alle persone con disabilità visiva grave. E subito sono entrato a far parte della nazionale, e con la nazionale di calcio ho fatto 10 anni di attività, facendo campionati internazionali, campionati europei, campionati mondiali, campionati italiani. E il calcio l'ho praticato praticamente fino a pochi anni fa.
0: Ecco, poi?
1: E poi ho deciso di fare anche altro, perché fin da bambino...
0: Perché fermo non ci si può stare mai, ora veramente scherzo. E su che cosa ti sei buttato?
1: Mi sono buttato sullo sci alpino paralimpico.
0: Ok, vediamo anche le immagini.
1: Sì, perché io sapevo sciare, però non avevo mai fatto gare di sci. Solo da bambino avevo mia mamma che in qualche gara di sci da bambino, mi ricordo a Bardonecchia, mi faceva, mi urlava praticamente dove dovevo andare, a bordo pista, e quindi era un antesignano dello sci alpino paralimpico. E ho iniziato praticamente 2 anni fa a Prato Nevoso, e poi ho visto che piano piano riuscivo a migliorare, ho iniziato a fare gare internazionali, e l'anno scorso sono entrato in nazionale.

0: l'anno scorso è stato l'anno in cui ho vinto il titolo di campione italiano.
1: Bravo! Complimenti, congratulazioni!
0: Per Milano Cortina non eravamo ancora pronti, vediamo se riusciamo per le prossime che saranno in Francia.
1: Per le prossime?
0: Qui vicino, sì.
1: Sì, tanto vicino. Però nonostante questo non era abbastanza. E allora cosa abbiamo aggiunto?
0: Grazie anche allo Sportability ho iniziato a praticare arrampicata sportiva.
1: Eccola.
0: Era un'attività che non avevo mai
1: preso
0: fatto.
1: In considerazione. Sì. Ecco la bellezza di Sportability anche.
0: Sì, sì, perché non mi sentivo portato. Invece ho fatto una prova allo Sportability di 2 anni fa, il 2024. E ho iniziato, ho detto però bello, interessante, e da lì poi ho trovato Roberto, che è il mio allenatore di arrampicata,
1: che è qui seduto in prima fila,
0: che, dove ci alleniamo alla palestra Sea Sport di Piazza delle Erbe. E
1: stai già pensando al prossimo sport o ti fermi qui? No, bisogna vedere sabato che cosa prova e che non hai ancora provato.
0: Sabato siamo,
1: ovviamente.
0: Siamo in pista. E...
2: sabato 2D ce l'ho per te, ma poi ne parliamo.
1: Sì, poi ne parliamo il prossimo anno. Senti Fabio, sei ambassador di Sportability. Qual è il messaggio che vuoi dare questa sera? Da una parte credo sia genitori, ma dall'altra anche ragazzi.
0: Allora, lo Sportability, io tranne l'anno scorso penso di essere sempre, aver sempre partecipato, è una festa, cioè è una festa enorme, piena di gente, dove cioè, ti senti proprio a tuo agio, puoi parlare con tutte le persone, scambi di sport, scambi di vita e, e questa è la parte interessante perché si creano dei gruppi e da lì puoi iniziare anche a sperimentare, nel senso che anche io ad esempio con l'arrampicata ho fatto una prova e poi adesso noi veniamo, settimana scorsa siamo stati ai campionati italiani, che sono andati bene, quindi è uno stimolo che ti dà la carica, cioè da lì puoi iniziare un percorso di vita, di cambiamento, certo. di inclusione.
1: E quindi l'invito è a partecipare, a uscire di casa.
0: Assolutamente,
1: e a
0: uscire di casa. Appuntamento alla sciorba alle 10 per la sfilata. E poi liberi tutti.
1: Liberi tutti con questa giornata insieme. Grazie, grazie Fabio. Vado a salutare, dare il benvenuto anche a Daniel Masio, FIP Liguria. Sei il delegato per il tennis in carrozzina, come va il movimento in Liguria?
3: Buonasera a tutti, e innanzitutto porto i saluti del presidente Andrea Fossati del comitato regionale. E il movimento è in fase sempre di promozione e di ampliamento. E abbiamo diversi progetti che stiamo portando avanti sia come federazione e anche in collaborazione col CIP, col Comitato Paralimpico, per cercare di avvicinare sempre di più i ragazzi al nostro sport, che sia tennis, che sia paddle, che sia pickleball.
1: Che sia?
3: Pickleball.
1: E che cos'è?
4: La terza frontiera della federazione, ragazzi.
1: Scusa, io
4: spopola in America e direi che anche qui da noi.
1: Pazienza, io sono una persona proprio così, nel senso, quindi
3: non è sempre uno sport di racchetta.
1: Non faccio finta come qualche mio collega fa di sapere tutto. Io se non lo so, lo dico.
4: Sabato vieni allo Sportability Day e Daniele ti fa fare pickleball.
1: Puoi lasciare con questa suspense.
3: Sì. Esatto.
1: Va bene.
3: E stiamo lavorando tanto di promozione nelle scuole tramite il progetto Raclette in Classe, che è un progetto a livello nazionale che ci sta dando grandi risultati e finalmente riusciamo, se torna al discorso di prima, a far fare educazione fisica e quindi a far provare degli sport ai ragazzi nelle scuole e con disabilità sia fisica che intellettivo e relazionale. E quindi questi sono diciamo le cose principali che facciamo.
1: E quindi i vostri progetti diciamo per sabato quali saranno? Cosa li facciamo fare a Michele Corti? Dopo che ha fatto la ruota
0: arrampicare,
4: su questa vado facile.
1: Poi si arrampica con loro, dopodiché
4: due racchettate a pickleball le posso dare,
3: Michele le può
1: dare,
4: giocheremo io e te a pickleball.
1: No, guarda, io
4: tanto vediamo le immagini. Genova capitale europea dello sport nel 2024. Tra i tanti bellissimi eventi che la nostra città ha ospitato c'è stato

0: anche questo, Daniele.
1: Il torneo in tennis in carrozzina a Valletta Cambiaso, uh-huh. E lo scorso anno l'abbiamo fatto a Loano, uh-huh. E con me ci sarà sabato, ci sarà il tecnico nazionale Alberto Zizzini, uh-huh. Che ormai siamo una coppia affiatata per questi eventi, e quindi vi aspettiamo numerosi per farvi provare tre sport di racchetta.
2: Grazie mille Daniel.
0: Tra l'altro, Federazione Italiana Tennis e Padel, che in questa rincorsa straordinaria al primo sport nazionale che è il calcio, devo dire che per numeri ma anche per risultati si sta avvicinando molto nello studio che abbiamo fatto anche quest'anno con l'annuario Ligure dello Sport. Insomma, abbiamo visto come per tesserati ormai il tennis sia davvero un'incollatura dal calcio per praticanti. Merito ovviamente dell'esplosione del padel, che è un fenomeno, merito di anche questo terzo arrivo, il pickleball, di cui ti documenteremo, che è una
2: sapere di quanti tennis. Di voi lo conoscono? Alzi la mano. Chi è che lo conosce? No, scusa. Una, due, tre, quattro. No, perché sennò mi fate fare una. Meno male, grazie per la solidarietà. Allora, tutti alla sciorba per imparare che cos'è.
0: Tutti alla sciorba con Daniele. È ovviamente un campo da tennis più piccolino, con racchette più dimensionate, una pallina di plastica, si gioca molto più.
2: Vedi che me lo stai raccontando.
0: È ideale per l'avviamento, devo dire, soprattutto
2: allora
0: a livello giovanile.
2: Allora,
0: sta piacendo.
1: Propedeutico.
2: Ah, propedeutico. Bene.
0: Sì.
2: Allora, Michele, che cosa ci siamo dimenticati di dire in questa carrellata, insomma, velocissima, perché quando c'è la passione, quando c'è l'entusiasmo, quando ci sono le storie proprio delle persone che vedi che sono cambiate, che hanno avuto un miglioramento, che stanno meglio grazie allo sport.
0: Allora, intanto permettimi di ringraziare tutti gli amici che sono qui questa sera, perché poi io, Marco, Cristiano, noi corriamo, siamo come i criceti sulla ruota, cioè noi domani mattina ripartiamo, abbiamo la conferenza stampa, quindi stasera ti abbiamo anticipato e spoilerato tutto, poi domani sarà la conferenza stampa di presentazione vera. Facciamo fatica a volte a fermarci a capire anche veramente cosa abbiamo sin qui costruito. Costruito insieme, perché noi possiamo aver avuto l'idea, ma poi senza questa squadra non si va da nessuna parte. Ed è emozionante ascoltare Fabio che dice: io sai che non me lo ricordavo che l'arrampicata l'ha provata lo Sportability Day. È emozionante sentire le storie, insomma, come quelle di Cinzia, di Vaglia. Ecco, veramente sono contento questa sera di essermi preso questi 90 minuti che sportivamente dicono qualcosa, no? 90 minuti. Questi 90 minuti per capire quante cose belle abbiamo fatto, ma quante ne possiamo fare ancora di più insieme, perché lo Sportability del primo anno aveva una quindicina di discipline sportive, quello di quest'anno il maestro Callaida dietro le quinte mi ricorda che sono 46, le associazioni sono diventate 88, quindi questa crescita è fondamentale, perché le famiglie che ci vedono da casa devono assolutamente aver recepito questo messaggio. Aspetta un po', ma perché noi sabato non andiamo alla sciorba? C'è il parcheggio? Sì. È facile da accedere? Sì.
2: È gratis?
0: Sì. Ci sono barriere?
2: Ragazzi, è importante,
0: no.
2: Anche quello.
0: Si arriva sul campo, si arriva sulla pista, si arriva in piscina, con, devo dire, anche una ospitalità da parte degli amici di MySport Sciorba, Mamo Fondelli e tutta la sua squadra, straordinaria. Non sono solo un campo e una piscina, sono a loro volta una squadra di persone che con il cuore aprono questo straordinario impianto polisportivo alla città, alla regione, al nord Italia, perché poi, come mi ricorda sempre Marco, abbiamo tantissime famiglie che arrivano da Piemonte, Lombardia, Toscana,
2: veramente?
0: Perché ci dicono un evento così dalle loro parti non c'è, e anche questo ci rende un pochino
2: da una parte positivo, dall'altra negativo ovviamente per loro.
0: Poi c'è chi dice: perché non venite a farlo qui da noi? E dico: ragazzi, abbiamo una vita sola e la stiamo già dedicando abbastanza. Però sì, questo ci fa ovviamente molto, molto piacere. Alle 10 sfiliamo tutti insieme, è un momento magico, l'hanno detto in diversi, perché è un po' come alle Paralimpiadi, alle Olimpiadi, la sfilata, le bandiere, l'inno nazionale, è bello, emozionante, e soprattutto pensa a chi, cioè è come se sei tifoso di calcio e ti dicessero vieni sabato, che poi scambi due parole con Messi,
2: oh, ma sto calcio, gli Antonio.

0: Guarda un po' quante
1: figurati. No, mi figurati.
2: Ho detto Jan Thorp, che è un noto campione di
1: nuoto.
2: Spettacolo, provavo a sgambettare.
1: L'aiuto da casa. No, ma lo sapevo.
2: Provavo a sgambettare.
1: Lo sapevo.
2: E tu sabato, voi ragazzi, sabato potrete chiacchierare con Oney Tapia, Francesco Bocciardo, Cristiano Berlanda, Fabio Cazzanti. Credo che sia illuminante, perché loro vi spiegheranno come la vostra disabilità non può e non deve essere una barriera. Poi dopo tutti noi dobbiamo lavorare a eliminare le vere barriere fisiche, quelle culturali che ancora resistono. Avete, Michelangelo ricordava, 30 anni fa addirittura non dovevi farti vedere, oggi abbiamo fatto tanta strada ma ce ne abbiamo ancora, però voi dovete venire. A tutti regaleremo una bellissima borraccia, perché insomma il meteo sarà bellissimo, smettetela di che, il meteo sarà bellissimo, ci sarà caldo, quindi dovrete bere, vi regaleremo una bellissima borraccia, ci sarà da mangiare, focaccia, dolci,
1: che non insomma, c'è un motivo per andare
2: francamente non lo vedo. Alle 2:30 con Don Roberto Fischer ci siamo inventati il flash mob, balleremo tutti insieme, senior, giovani, studenti, ragazzi di tutte le abilità, poi ci tuffiamo in piscina per la staffettona di nuoto e poi addirittura chi avrà la resistenza per rimanere con noi fino a sera, tutti gratuitamente ospiti in piscina degli amici della Proreco per vivere la prima partita di campionato della Serie 1 tra Proreco e Chiava di Nuoto, quindi anche un'occasione per vedere una bellissima partita con i campioni d'Italia, visto che sono i nostri amici della Proreco che giocano proprio alla Sciorba. Che dirvi?
1: E poi vediamo se Michele Corti avrà ancora fiato, mi dice la regia. No.
2: Io quello sono campione condominiale.
1: Guarda,
2: non è
1: che
2: un
1: io ti aspetto, io voglio vedere dove sono le ragazze, la ruota.
2: Sì, hai capito, però questa la potevate ruota anche evitare, ragazze. Se...
1: No, la ruota, mi raccomando, mandatemi la fotografia. Grazie
2: a voi.
1: Michele.
2: Non so se si è capito, sabato 10 ottobre alle ore 10, chi non viene alla Sciorpa è colpevole.
1: Grazie mille a Michele Corti. Grazie a tutti per le vostre straordinarie storie, a voi che siete qui questa sera, a quelli che sono venuti negli altri anni e a quelli che sono a casa. Date una possibilità ai vostri figli o datevi una possibilità, provate a mettervi in gioco, potete anche andare lì, curiosare, guardare un po' e poi vedere. Sono convinta insomma che verrete sicuramente travolti dall'entusiasmo, dalla passione e dalla forza di questi ragazzi, di questi allenatori, di chi crede veramente che le barriere possano essere abbattute, non solo quelle fisiche ma anche quelle culturali. È vero, c'è molto da fare ancora, ma da qualche parte bisogna partire. Grazie a voi tutti che ci avete seguito, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo e qui come in studio a Gianluca Messina. Grazie a voi telespettatori che ci seguite sempre con molto affetto. Buonanotte e alla prossima puntata di People. Grazie.

La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza

0: Il libro di Massimo D'Alema si intitola Eravamo comunisti, un titolo chiarissimo. D'Alema, intanto grazie di essere qui da noi, è un lungo racconto di una vita, di una parte della vita e di una parte della storia del nostro paese, soprattutto visto attraverso le lenti di un grande partito, il Partito Comunista.
1: Sì, grazie a voi dell'invito e di questa opportunità di presentare questo libro a Genova. E sì, è un lungo racconto, il racconto di una passione politica del Novecento, diciamo, finisce con la fine del PC, con le prime elezioni a cui il PC non si presentò. E non è un libro nostalgico, diciamo, perché ricostruisce la vicenda politica, personale, con spirito critico, non nascondendo gli errori, le incertezze, le contraddizioni, però viene fuori anche la ricchezza di quella vita politica, la forza, le passioni, le idealità, la forza delle personalità con le quali io ragazzo, io sono stato un uomo fortunato perché diciamo sono...
0: Lei è cresciuto in una famiglia comunista, è stato un bambino comunista.
1: Sì, sono stato un bambino comunista, ma poi in un periodo cruciale della storia del paese, cioè nella seconda metà degli anni 70, io ero membro della direzione del Partito Comunista, quindi ero lì, diciamo, quindi ho vissuto,
0: me lo ricordo,
1: quella esperienza in presa diretta.
0: Suo papà è stato un dirigente del partito, lei ha conosciuti tutti, giustamente l'ha detto, però andiamo un po' indietro, partiamo da quando venne a Genova,
1: sì,
0: abitando a Nervi, in una data molto significativa, perché eravamo intorno al giugno del 60, più o meno.
1: Sì. Mio padre era diventato segretario regionale del partito da qualche mese, e noi lo raggiungemmo alla fine delle scuole, perché noi abitavamo a Roma e avevo 11 anni, facevo la prima media. Poi dalla seconda media in poi sono stato genovese, diciamo. E quindi alla fine delle scuole noi arrivammo che la città era in stato d'assedio. Tanto è vero che c'era sciopero generale, non c'erano gli autobus e ci vennero a prendere i compagni del servizio d'ordine del PC con un camioncino, mia madre, mio fratello ed io, e andammo a Nervi. Mio padre aveva trovato casa a Nervi, dove poi insomma ha cominciato la mia vita nerviese, le prime amicizie, la scuola che si trovava nei giardini, un posto meraviglioso. E poi via via Genova è stato il liceo, perché il liceo Doria ha avuto un...
0: Però la interrompo un attimo, perché volevo ricordare l'episodio dell'incontro con Togliatti, quando era pioniere e ha fatto il discorso di fronte a Togliatti, genovese fra l'altro, Togliatti, e Togliatti ha detto una cosa anche divertente.
1: Questo non lo so, perché questo si tramanda, io non lo ha detto a me,
0: lo racconti.
1: Il discorso l'ho fatto perché diciamo sì, ho visto fra l'altro sul Corriere della Sera, al lato dell'intervista a Cazzullo, c'era la fotografia proprio di D'Alema bambino, e dietro si vedeva Togliatti che ascoltava questo mio. Io portai il saluto dell'Associazione dei Pionieri al nono congresso del PC. E certo che per un bambino parlare al congresso nazionale del PC fu un'emozione molto forte, la mia prima emozione politica, diciamo. Sì, raccontano che Togliatti abbia detto, i più benevoli, Togliatti abbia detto questo farà strada, sì. I più maligni, dice, ma questo è un bambino o un nano? Comunque sì, certo. Mi ascoltarono, ecco, mi ricordo che mi ascoltarono.
0: Come era Togliatti?
1: Ma sa, io lo veramente. Poi lo incontrammo perché andammo a trovarlo, chiedemmo di essere ricevuti, Gaspara Paietta ed io, per lamentare che i compagni della sezione di Monteverde Vecchio non ci davano la sede, avevano un locale.

0: locale sfitto e volevano fare un circolo, diciamo, ricreativo, e noi lo volevamo per il circolo dei pionieri, per i bambini, ce lo volevamo dare.
1: E mi diede un buon consiglio.
0: No, ma innanzitutto ci ascoltò, vede, la cosa più straordinaria di quel mondo, di quegli uomini, di quelle personalità, e ti ascoltavano. Ci chiese, volle capire quanti eravamo, quanti erano gli iscritti, prima domanda, per capire se era una realtà consistente, cosa facevamo, e alla fine disse: va bene, avete diritto alla sede, occupatela, forzate, perché era piano terra, forzate le finestre con un piede di porco. Noi non osammo chiedere cosa fosse, non lo sapevamo, ma poi avevamo degli educatori più adulti che ci spiegarono. E lo facemmo, occupammo la sede.
1: Dunque vorrei andare a questo punto, ritornare al periodo genovese, gli anni del Doria, preside il mitico e terribile Italo Marco. E compagni di classe, se li ricorda?
0: Sì, mi ricordo molti compagni.
1: Mi dica qualche nome.
0: No, ma adesso i nomi non li voglio fare, anche perché non vorrei poi...
1: Si è dimenticato.
0: Se il tempo passa, magari uno sbaglia un nome, però sì, era una classe molto vivace. Io ero nella sezione E. Il mio amico del cuore, Marco Buscaglia, era invece andato alla sezione B, diciamo, quando ci trasferimmo da Nervi al liceo Doria, diciamo, quindi non eravamo nella stessa, sempre la B, non eravamo nella stessa sezione. Ricordo dei professori straordinari, c'era Sacco che insegnava filosofia, La Cella che insegnava latino e greco, severi ma straordinari. Poi, insomma, noi abbiamo imparato, quello che ho imparato nella vita l'ho imparato soprattutto lì. Era un... E io poi, oltre al liceo,
1: ecco,
0: poi cominciai a fare politica. Mi iscrissi alla Federazione Giovanile Comunista.
1: Chi c'era allora nella Federazione Giovanile Comunista?
0: C'era Mario Margini. Mario Margini era il nostro, diciamo, leader nazionale di riferimento era Giulietto Chiesa.
1: Giulietto Chiesa, che ha fatto poi questa grande esperienza in Unione Sovietica.
0: Dopo, giornalista. Ma
1: Luigino Castagnola.
0: All'epoca Giulietto era responsabile degli studenti universitari. Faceva parte del gruppo dirigente nazionale della FIGC, però era genovese e quindi aveva questo rapporto con Genova.
1: E sopra Giorgio Doria.
0: Io l'ho conosciuto perché, oltre a frequentare Salita San Leonardo e quindi la FIGC, io andai alla Società della Cultura. Che era in questo grattacielo, dove c'era la Basevi,
1: Enrica Basevi
0: e Giorgio Doria, e poi c'erano anche tanti operai, non erano soltanto intellettuali, era un centro molto vivo di sinistra, infatti poi a un certo punto entrarono in conflitto con il Partito Comunista.
1: Senta, mi sembra anche Eugenio Carmi, Lisetta Carmi, dico bene, personaggi veramente straordinari della cultura.
0: Diciamo, questa, la città tra gli studi e i primi passi, e poi mi iscrissi all'Associazione Nuova Resistenza, che nacque sull'onda anche dei fatti del 60, certo, eccetera, così, con l'idea di raccogliere giovani che non avevano vissuto l'esperienza della guerra, della resistenza, ma si riconoscevano in quei valori, ed fu anche quella un'esperienza molto bella. Sì, direi Genova è stato il luogo di formazione.
1: Sì. Ecco, che ricordo ha però in generale così della città? Ha un buon ricordo?
0: Sì.
1: Ci stava bene?
0: Allora, io abitavo a Nervi, un posto dove si sta
1: male.
0: Benissimo.
1: Sì, indubbiamente. Ha imparato anche ad andare in barcavela
0: con
1: Marco Buscaglia.
0: Ho imparato ad andare in barcavela, ho imparato tante cose, ho imparato a nuotare. Io sapevo già un po', ma certo. E poi, se lei pensa che io ad andare alla scuola media la mattina, facevo tutta la passeggiata a mare. Scendevo, perché noi abitavamo vicino all'ospedale, scendevo al porticciolo, facevo tutta la passeggiata a mare e poi entravo nei parchi di Nervi.
1: Meglio di così.
0: Spettacolo, c'è gente che viene dall'altro mondo per vedere queste cose, per me era il mio percorso per andare a scuola.

0: Tutte le
1: mattine. Suo papà era un dirigente
0: mio padre è stato un uomo energico, combattivo. Infatti una volta per prendermi in giro qualcuno mi disse: tu sembri il nonno di tuo padre, perché io invece ero più, diciamo, più silenzioso, più... Mio padre era molto irruento nella battaglia politica. Era un uomo di grande passione, cioè. E a Genova non ebbe vita facile, perché
1: non lo metto in dubbio.
0: Ebbe degli scontri, lui voleva costruire una politica regionale, i genovesi erano molto genovesi,
1: genovacentrici,
0: quindi
1: certo.
0: Diciamo, alla fine quando lui era stato eletto, mio padre e io sono entrato in Parlamento la legislatura dopo che mio padre aveva lasciato, tant'è vero che un commesso, scherzando, mi disse: qui c'è il banco D'Alema, diciamo, perché mio padre era stato parlamentare. Io parlamentare del Salento e mio padre della Liguria, cioè
1: bellissimo.
0: I due posti più lontani d'Italia, ma lui era eletto molto con i voti che prendeva a Savona, alla Spezia, perché le preferenze a sì. Genova non ne pigliava moltissimo.
1: Vediamo un attimo un brevissimo contributo, lei è venuto da noi diverse volte, questa mi pare che sia del 2013, non intervistato in questo nuovissimo studio, ma a Primo Canale.
2: La politica è una passione. Da un lavoro ci si può dimettere, da una passione no. Quindi io resto un appassionato di politica. Dopodiché, un altro punto, non sono in cerca di occupazione. Sono responsabile di una fondazione culturale europea importante, non sono un disoccupato in cerca di occupazione. Certo. È chiaro che se si ritenesse di aver bisogno di me, questo dipenderà da tante cose in realtà, una coalizione, un'alleanza, un equilibrio, quindi non ci sono posti prenotati, la politica è più che mai nel nostro paese incertezza, rischio, ecco. Ma se si avrà bisogno di me, mi chiameranno, è chiaro che sarò contento. Quando ti dicono abbiamo bisogno di te,
1: piacere,
2: uno è contento, fa piacere.
1: Ultima domanda, passione anche andare in barca a vela?
2: Beh, straordinaria, sì. Non sono più armatore, abbiamo venduto la barca perché... sinceramente perché non avevamo più soldi per tenerla, e perché abbiamo i nostri risparmi, abbiamo in famiglia, abbiamo deciso di prendere una casetta in campagna, quindi abbiamo fatto una scelta da persone anziane, diciamo.
1: Beh, ma insomma la vela,
2: però la passione anche lì è una passione, se qualcuno ha bisogno di imbarcare un mozzo per fare una regata,
1: Massimo
2: sono
1: D'Alema
2: disponibile,
1: è disponibile, non faccio il ministro degli esteri. Grazie Presidente,
2: arrivederci.
1: Dopo Genova c'è l'università, la normale di Pisa.
0: E c'è il 68.
1: E c'è il 68.
0: Il 68 travolse tutto e tutti e fu una stagione straordinaria, con tutti gli errori naturalmente che abbiamo fatto, perché questo è... Non ho nascosto di aver fatto degli errori, diciamo, non è un libro nostalgico.
1: Lei che errore ha fatto? Lei che errore ha fatto nel 68 o in quel periodo?
0: Tanti, ho partecipato agli eccessi, all'estremismo, diciamo, poi fui sorpreso perché quando dissi io a Giancarlo Pajetta, tu per tu, sono andato alla bussola, diciamo, e ho sbagliato.
1: Perché ha sbagliato la bussola?
0: Beh, perché era un'iniziativa, diciamo, sbagliata, andare a sfidare la polizia, inutilmente rischiosa, diciamo. E lui mi dette una risposta spiazzante, mi disse: è meglio andare sbagliando che restare a casa. E fu bella.
1: Soprattutto poi riconoscendo di aver sbagliato, anche quello forse, no?
0: E lui mi disse: no, è meglio andare, magari sbagliando, che restare a casa. Pajetta era un ragazzo rosso, era un sovversivo, era rimasto sovversivo nell'anima e questo lo rendeva anche molto simpatico.
1: Certo. E invece Enrico Berlinguer, cos'è stato Enrico Berlinguer?
0: Berlinguer è stato, diciamo, la prima volta che sono entrato nell'ufficio di Berlinguer mi tremavano le gambe.
1: Sì.
0: Era un'epoca in cui, diciamo, il carisma dei leader era straordinario. Eppure

0: Berlinguer era un uomo gentile, gentile, affabile, molto attento agli altri e non aveva nulla di quella prosopopea che uno si aspetta da un grande leader.
1: Al termine di una tribuna politica, mi ricordo perché eravamo lì noi giornalisti, era irritato perché gli sosteneva di aver lievemente alzato la voce. Pensiamo ad oggi cosa succede.
0: Sì, erano grandi personalità, io ho incrociato anche Moro.
1: Ecco.
0: Erano uomini miti, ma di una straordinaria forza, dentro la mitezza.
1: Sì.
0: Oggi invece abbiamo delle debolezze corazzate di arroganza, sì. A volte, diciamo, tutti. Diciamo.
1: C'è questo episodio di Via Montalcini che mi ha colpito.
0: Sì.
1: Lo può brevemente ricordare?
0: No, che noi la mattina in cui... Allora, mio padre ed io vivevo a Roma, ero segretario della FIGC, mio padre era parlamentare, in quel momento era presidente della Commissione Finanze e Tesoro della Camera. Era in una posizione importante perché i comunisti erano nella maggioranza, non nel governo, certo. Ma avevano avuto la presidenza di alcune commissioni importanti. E quindi, siccome la sede della FIGC, che era in Via della Vite, noi avevamo una nostra sede, era un'organizzazione autonoma al partito, avevamo una nostra fierezza, comunque la FIGC aveva 130.000 iscritti, non era una cosa piccola, era un'organizzazione di giovani, era vicino al Parlamento e quindi qualche volta lui mi dava un passaggio. E quella mattina mi dette un passaggio e siccome noi abitavamo nella stessa zona lì di Villa Borelli, ma il punto dove ci si incontrava era proprio lì, davanti a quel garage di Via Montalcini.
1: Che dovrebbe essere il luogo, perché usiamo il termine...
0: Che dovrebbe essere il luogo in cui... Certamente in cui è stato prigioniero Moro, in cui forse lo hanno ucciso. E poi mentre eravamo in macchina e andavamo verso il lavoro, ci fu la notizia, poi quella mattina c'era la riunione della direzione del partito, perché io ero membro della direzione, mio padre no, però siccome i lavori della direzione erano riservati, lei mi deve credere, mio padre non mi chiese mai di che cosa avete discusso del Partito Comunista, né io glielo dissi mai.
1: Pazzesco.
0: E la direzione doveva discutere cosa fare di fronte al governo Andreotti, che era stato appena costituito, si presentava alle Camere. E c'era un malessere enorme perché il governo Andreotti era stato molto deludente nella sua composizione, un governo molto conservatore, molto, molto vecchio. Andreotti non aveva concesso nessun segnale di novità ai comunisti che entravano nella maggioranza per la prima volta. Quindi c'era un mal di pancia tremendo, io avevo ricevuto molte telefonate dai dirigenti giovani che io dovevo rappresentare in quella sede che mi dicevano non si può votare la fiducia a questo governo, eccetera. E poi tutto cambiò, quell'evento terribile e la riunione avvenne in uno stato di emergenza, diciamo, in cui... Non ci fu discussione sul governo, anche se molti condividevano il giudizio negativo, ma insomma fu unanime la cosa, bisogna dare un governo al paese, bisogna rispondere al terrorismo.
1: Il giorno della Bolognina, 1989?
0: Il giorno della Bolognina io ero in barca a vela.
1: Ebbe uno shock?
0: Quando, non c'erano i telefonini, lo senti quando arrivavamo, andavamo a fare una gita e c'era con me uno dei più brillanti giornalisti dell'Unità che era Federico Geremicca, eravamo in tre, mia moglie, Federico ed io, lui era un appassionato velista. E sì, ma fu uno shock, allora parliamoci chiaro, noi avevamo discusso che bisognava cambiare, che bisognava entrare nell'internazionale socialista, che insomma, quindi il cambiamento era maturato attraverso una discussione del gruppo dirigente, non fu un'improvvisazione.
1: Se ne era parlato anche alla festa dell'Unità a Genova, pochi mesi prima.
0: Certamente, però il modo come le cose precipitarono era inatteso, ma io penso che anche

0: Pochetto forse, diciamo, sì. Fu decise di rompere gli indugi, diciamo. Lui ha raccontato che fu colpito dalla visione dell'affresco di Palazzo Te a Mantova, la caduta dei giganti, no? Che è questo affresco di Giulio Romano, che è bellissimo e terribile, dove si vede questi giganti travolti dalle macerie, no? E comunque sia, diciamo, il passo era compiuto. Io la sera fui, io ero direttore del giornale e fui imbarazzato di come dare la notizia, che fu bucata da tutti sostanzialmente, e solo noi lo mettemmo in prima pagina, e la notizia vera la mettemmo nell'occhiello perché scrivemmo: ma può cambiare anche il nome? Tutto può cambiare, tutto è possibile. Sì. E che lo mettemmo nell'occhiello, che fu basso, diciamo, ma sinceramente non avevamo segnali. Occhietto era irreperibile, diciamo. E comunque fu l'unico giornale che la mise in prima pagina.
1: Per concludere, parliamo un po' dell'oggi. Lei ha parlato di una internazionale reazionaria, mi pare che sia una definizione perfetta.
0: Sì.
1: E la sinistra cosa fa?
0: E la sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso, che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia, diciamo, si accoda sostanzialmente. Ho visto un sondaggio di Sky, dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora, il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo. Se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
1: Che urlano.
0: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento, e ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra. E questa destra penso che sia pericolosa.
1: Sì, perché poi il Partito Comunista era il partito degli operai, dei poveri, di chi aveva bisogno. Oggi tutto un po' più complicato da
0: spiegare.
1: Era
0: il partito della classe operaia, poi quel mondo del lavoro si è disgregato, si è disperso, e una parte importante di quel mondo ha perso fiducia nella possibilità di cambiare le cose. Mi se leva a vedere, una larga parte dei poveri non vota più.
1: Esatto.
0: E noi, e laddove la sinistra restituisce fiducia ai poveri, vince. Il sindaco di New York ha vinto con una partecipazione imprevista, enorme, dei cittadini al voto, anche di quelli che non votavano più.
1: A Genova la sinistra ha vinto, è tornata a vincere con Silvia Salis. Sì. Però adesso c'è questa polemica, si parla di Silvia Salis come possibile futuro personaggio nazionale. Lei che consiglio darebbe a Silvia Salis, o darà fra poco?
0: No, io non do consigli. I consigli, una persona che tutto sommato alla mia storia eccetera dà consigli solo se è richiesto di dare consigli, e in più i consigli si danno in modo riservato. Perché se uno si mette a dar consigli sui giornali,
1: è
0: rompe
1: finita
0: le scatole. E io non voglio rompere le scatole a nessuno, voglio aiutare nella misura del possibile, soprattutto sul piano della riflessione, delle idee. Io mi sono molto occupato di politica internazionale in questi ultimi 2 anni terribili, eccetera. Quindi ma non voglio essere uno di quei vecchi che dicono dovete fare così, dovete fare cos'ha, eccetera, o che peggio ancora di quelli che vanno dietro le porte del segretario di turno per avere un posto. Io, come dicevo già nel 2003,

0: 13, non c'è.
1: Anche da Augias, nell'intervista, quando Augias le ha chiesto sì. Farebbe il federatore, mi sembra che abbia detto.
0: Non ho risposto con una battuta ad Augias, sarebbe come se lei andasse a fare il direttore di Repubblica. Diciamo.
1: Massimo D'Alema, grazie. Mi raccomando, Eravamo comunisti, edito da Feltrinelli, è un racconto di un pezzo importante della nostra vita passata che può servire anche per il futuro. Grazie.

0: Macchine Edili Repetto ha organizzato il 2 e 3 ottobre a Tortona un evento dedicato ai professionisti del settore del movimento terra, con due giornate di prove, dimostrazioni e confronto diretto sul campo. L'appuntamento ha offerto ai partecipanti l'opportunità di testare le macchine in condizioni operative reali, valutarne direttamente prestazioni, tecnologia e affidabilità.
1: In una fase nostra della Repetto di crescita, no, dove stiamo immettendo sul mercato, presentandoci sul mercato con nuovi marchi, marchi di un forte spessore dal punto di vista sia della qualità che come impegnativo per la tipologia di macchina, che sono Komatsu e per Movimento Terra e la Virgen per tutto quello che riguarda gli asfalti. Abbiamo tutti dei tecnici sul campo in grado di dare tutte le informazioni per l'utilizzo delle macchine. Abbiamo addirittura una macchina 200 quintali, una nuova macchina della Komatsu, cosiddetta intelligente, perché riesce a impostare e praticamente è in grado di lavorare da sola. Ed è una novità.
2: La macchina intelligente andrà un po' a sopperire, a cercare di aiutare le imprese a migliorare l'attività e a rendere, diciamo, il profitto del proprio lavoro magari anche un po' più consistente, sempre con l'operatore, ma che l'operatore, oltre a guidare una macchina, possa anche essere molto attivo dal punto di vista proprio di cosa fare, del progetto.
1: Partiamo dai piccoli scavatori da 18 quintali, dai 16 quintali anzi, per arrivare al 200. Abbiamo la pala da 2 metri cubi, insomma abbiamo macchine anche molto importanti, tutte che si possono provare sul campo e spiegate da dei tecnici.
3: L'azienda Repetto è un'azienda storica che coniuga quello che è il motto dell'azienda, close to our customer. Stiamo parlando di Repetto Macchine, un'azienda che ha più di 100 anni di storia nel territorio, per cui la nostra scelta di affiancare un marchio come il nostro, specializzato nella costruzione di macchine stradali, ad un'azienda che è sempre stata sul territorio riconosciuta dai nostri clienti.
4: La Liguria è sempre stata una zona di grande riconoscimento da parte del mercato. Oggi con questa partnership vuole essere una conferma ed una, appunto, affermazione che la parte anche di assistenza, che è fondamentalmente una parte fondamentale dei servizi della Repetto, confermi la bontà dell'utilizzo delle nostre macchine e della continuità in fase lavorativa. Operiamo nel mondo delle infrastrutture e quindi in questi anni le infrastrutture sono in forte crescita in tutta la nazione e, come sapete, ancora di più nel territorio ligure e genovese.
1: Persone interessate in totale in queste due giornate, penso che sicuramente arriveremo a più di 300 persone. Siamo stati fortunati, buona location, tempo ci ha aiutato, quindi sì, siamo soddisfatti.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie!
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

Quando Genova non era ancora la potenza mediterranea di oggi, loro dominavano già sulla scena ed erano importanti e fondamentali non solo nella storia di questa città. Girando per i caruggi, i palazzi, guardando i palazzi della città, si vedono delle loro tracce oramai sicuramente indelebili. Mercanti, feudatari, banchieri, finanzieri sono stati tutto questo e altro nella lunga storia di 800 anni. Questi sono i Pallavicino e questa è Dynasty.

0: I Pallavicino sono stati per 800 anni nel fulcro della storia genovese, prima tra i nobiles, poi nel patriziato che ha costituito alla fine la Repubblica Genovese fondata nel 1528.
1: Principe Domenico Antonio Pallavicino. In questa storia ci sono tanti personaggi, tanti nomi, tante figure, cardinali, dogi. Quali sono quelle che lei può ricordare con maggiore, non so, emozione o memoria o per qualche caratteristica che l'hanno colpita essendo l'erede di tutta questa vicenda?
2: Beh, forse Tobia che è uno degli uomini più ricchi di Genova e quindi ha fatto costruire uno dei palazzi di via Garibaldi, ecco. E poi sì, la sua potenza economica, anche la sua intelligenza. Di dogi ce ne sono stati, diciamo, soltanto tre. Il più famoso Agostino, il cosiddetto primo re di Corsica, con trattamento di maestà. Era re di Corsica, considerato doge di Genova e re di Corsica.
1: C'è stato anche un cardinale, Antonio Pallavicino, molto importante, perché scrisse un messale che poi dopo aveva un'importanza tale nella storia della Chiesa che venne adottato, tra virgolette, dalla Chiesa e addirittura adesso è in una chiesa spagnola e ha tracciato, diciamo, un percorso proprio nella storia della Chiesa, nello sviluppo, diciamo, della fede cattolica romana di quel tempo.
0: Non pochi Pallavicino si insediarono oltremare, nella penisola iberica, in Corsica, in Ungheria, nel Mar Nero, finirono perfino nella corte degli Asburgo.
3: La storia dei Pallavicino è forse tra tutte

0: quelle che conosciamo, genovesi, nel caso specifico noi siamo a Genova, ma per la vicino hanno un nome che va oltre Genova, fin dall'inizio. Quindi quando parliamo di Pallavicino dobbiamo tenere conto che forse tra le grandi famiglie genovesi e non genovesi che sappiamo sono dappertutto, forse è quella di cui abbiamo maggiori certezze di antichità e di importanza, perché i Pallavicino derivano da una storia che comincia nel decimo secolo, ma con certezza, quindi non parliamo di invenzioni, di origini, perché poi tutti giocano su questo argomento di ascendenze particolari, allora tutti se le costruiscono in qualche modo. In questo caso noi abbiamo la sicurezza che i Pallavicino sono parte di una grande nome della storia internazionale,
1: non
0: internazionale
1: genovese.
0: Fin dal secolo decimo almeno, nelle origini naturalmente, poi il nome viene fuori col tempo, cioè appartengono alla grande marca Obertenga, cioè loro sono discendenti praticamente di una stirpe importantissima che dal decimo secolo almeno governa per conto della corona d'Italia, ma dell'impero sostanzialmente, una parte importante della penisola italiana. C'è un momento nella storia in cui c'è una grande frammentazione politica, l'elemento di un unitario è l'impero, diciamo l'impero
1: che mette insieme un po' tutto.
0: Che mette insieme tutto perché c'è una sua organizzazione e diciamo una diramazione attraverso l'organizzazione del territorio, tenuto conto che noi siamo in un'Europa di terra sostanzialmente, cioè un'Europa che ha caratteristiche legate al mondo feudale, come lo chiamiamo non molto precisamente, ma tutto basato sul patrimonio terriero, sul controllo del territorio. Quindi noi abbiamo un momento nel quale nella grande organizzazione di Carlo Magno e poi successiva, quindi 800, 900, quindi andiamo molto indietro, una organizzazione del territorio che riguarda l'area nord-occidentale dell'Italia, della penisola.
1: Nella quale loro avevano un ruolo.
0: Loro hanno un ruolo fondamentale perché la nostra regione esiste per conto suo, diciamo, come
1: esiste in questo, diciamo.
0: È innestata nel grande bacino occidentale dell'Italia e fa parte ed è organizzata su tre marche. Le marche sono territori importantissimi di frontiera, diciamo. Sì. La marca Obertenga che sta, diciamo, tra la zona del tra l'Uni, tutto sommato, e anche un po' del Parmense, e arriva fino a Genova, comprendendo. La marca Aleramica, che è quella che fa capo a Savona sostanzialmente, cioè, e la marca Arduinica, che è quella di Ventimiglia, Ivrea, la zona alta. Qual è la loro caratteristica rispetto al resto? Che Genova fa parte di questa, adesso noi siamo qua, fa parte del controllo, no? Quindi loro hanno loro funzionari che stanno a controllare appunto Genova, il territorio, eccetera. E si diramano, pian piano si differenziano, due rami principali, da uno di questi due rami discende anche questo Niccolò. Le prime notizie che riguardano Genova e una linea in qualche modo genovese sono legate al nome di Niccolò e siamo a metà del XII secolo. È una famiglia che si innesta in tutti i perché ha un patrimonio terriero enorme, controlla i passi, controlla e poi si suddivide in tanti rami e quindi controlla una zona enorme. Il ramo di Genova, diciamo, è un ramo importantissimo perché entra a far parte del novero delle famiglie genovesi di cui noi conosciamo la storia in realtà per gli altri a partire dal 1100, dalla fine del secolo XI, cioè dal comune di Genova. Certo. Loro ci sono prima di questo, ma cosa fanno i genovesi? I genovesi fanno un'espansione sulle riviere, la prima è Porto Venere da questa parte appunto 1113.

0: e prendono queste famiglie e in qualche modo le introducono nel tessuto comunale. Quindi una famiglia di struttura feudale, diciamo, originariamente, quindi un grande clan familiare, uno dei rami di questa storia obertenga, si innesta nella storia genovese, che è una storia molto particolare.
1: Certo.
0: Perché è una struttura di uomini di affari e di banchieri, finanzieri, e quindi innestano questo loro potere, diciamo, territoriale, controllo territoriale, su un mondo di mercato.
1: E questo vuol dire molto.
0: Vuol dire che hai un potere immenso, perché c'hai tutto il territorio alle spalle.
1: E in più
0: sei sposi tutti questi Spinola, certo. Grimaldi, tutte queste famiglie che sono tutti uomini di affari.
1: Dopo l'unità d'Italia con i Savoia, i Pallavicino ricoprirono ruoli molto importanti nelle gerarchie del nuovo potere che si era insediato ed ebbero un ruolo fondamentale nel nuovo assetto istituzionale che aveva riguardato anche la ex Repubblica di Genova.

0: Quando sono arrivati i Savoia e hanno preso il dominio anche di questa città, quali sono stati i rapporti tra i Savoia e i Pallavicini, la casa regnante e la grande famiglia dalla storia così profonda, così, così lontana? Non è stato un passaggio facile questo, come può essere raccontato?
1: Ma non saprei bene rispondere, probabilmente sono uniti o siamo rimasti uniti alle altre famiglie che avevano dispiacere di perdere la Repubblica. Poi pian piano nel tempo si sono, diciamo, abituati, sono diventati, non so, mia nonna era dama d'onore della regina, la regina Elena, e quindi venivano a far parte un po' della corte, avevano acquisito e comunque si erano rassegnati a perdere la Repubblica per un discorso nazionale più grande. In Savoia anzi ovviamente mettevano dei bei dazi, quindi anche lì.
0: Raccontare la storia di Pallavicino oggi nel terzo millennio significa partire da questo palazzo interiano Pallavicino, nel cuore di Genova, Piazza Fontane Marose, nei suoi saloni carichi di bellezza e di storia, dove vive Domenico Antonio Pallavicino, l'ultimo discendente di una famiglia le cui radici sono nel primo millennio. Ecco come venivano raccontati questo palazzo e la storia di Genova in un celebre film di Giuliano Montaldo del 1964.
2: In alcuni palazzi delle grandi famiglie si continua a vivere come fuori dal tempo, ma su questo argomento si è costretti a fermarsi sui si dice. I palazzi genovesi, le ricche dimore, sono forzieri impenetrabili e conservano anch'essi il fascino delle cose segrete. Si dice che certi palazzi siano rimasti come ai tempi del maggior splendore. Si parla di servizi da tavole in oro, cesellati da Benvenuto Cellini, di quadri del Tiziano, del Caravaggio, del Rubens e del Van Dyck alle pareti ricoperte di damaschi, di preziose collezioni di oggetti orientali.
3: Beh, il palazzo è forse dei grandi palazzi genovesi quello che ha una pertinenza alle sue ragioni di origine, perché è vissuto dal principe e quindi non ha in qualche modo perduto la sua funzione originale. D'altra parte è anche uno spazio in cui una grande collezione costituita prevalentemente nell'Ottocento ci consente di vedere, come in questa stanza, dipinti di Bernardo Strozzi, dipinti di maestri diciamo legati alla cultura di Rubens. Quindi questa è l'esperienza di una dimensione, di una grande casata genovese con la sua gloria, di cui resta una dimora che ha tutte le connotazioni di un palazzo vissuto. Quindi questo è, credo, l'elemento

0: essenziale e fondamentale.
1: È un palazzo vivo, a differenza di tanti altri storici di Genova, quindi abitato, aperto, meraviglioso, con alle spalle un giardino che sale fino alla villetta di Negro. È un po' il simbolo di tanti beni patrimoniali immobiliari e non che la dinastia ha posseduto e possiede a Genova, ma non certo solo nella città in cui si è sviluppata una vicenda che ha tante sponde, vicine e lontane. Ma il racconto non può partire che da qui, per allargarsi all'Europa e al Mediterraneo, com'è nella vocazione dei grandi genovesi. Quali sono oggi in questa città di Genova i segni più forti della tradizione della storia dei Pallavicino? Segni, come per segni intendo patrimoni visibili, palazzi, so che c'è anche una chiesa molto importante che è stata adottata, tra virgolette, affiliata alla famiglia, della quale la famiglia ancora si cura e ne ha affidato la gestione ai Cavalieri di Malta.
2: San Pancrazio, sì, è una chiesa gentilizia che poi io ho passato al Cardinal Sirio, perché diventava un discorso un po' di mantenimento, eccetera, e quindi è passato all'ordine di Malta.
1: Però non c'è solo quella chiesa, ci sono tanti palazzi che hanno un'importanza rilevante. Quali sono e come si possono ricordare?
2: Sì, è la Villa delle Peschiere, che è stata fatta costruire nel 1500 da un Pallavicino. Cioè, mentre questo palazzo è stato comprato nel 1815, la Villa delle Peschiere è stata fatta esattamente da un Pallavicino che ha fatto erigere a 500 anni.
1: Quali sono stati i rapporti con la Chiesa, soprattutto nel tempo moderno, nel tempo più recente, i rapporti con quello che viene chiamato il cardinale principe, il cardinale Giuseppe Siri?
2: Ottimo rapporto, ma credo che tutta Genova avesse un rapporto buono con questo cardinale, un conservatore un po' però classico in fronte ai cardinali di oggi, no?
1: Per tramandare tutta questa storia, tutta questa vicenda, perché non si perda nel tempo e nel futuro, lei ha fondato una fondazione, ha creato una fondazione che ha molti compiti, un ruolo importante, tante iniziative anche molto moderne. Qual è lo scopo fondamentale, la linea strategica di questa fondazione?
2: Per non far finire certe cose della storia di Genova che riguardano ovviamente la mia famiglia, altri, so che altre persone hanno fatto fondazione, altre famiglie.
1: E in quale misura lei, principe, sente il rapporto oggi con questa città, della quale ha contribuito la sua famiglia a scrivere la storia, ma nella quale mantenere quel tipo di influenza, di rapporti, di peso, è così cambiato nel tempo? Quali sono ora i rapporti con questa città?
2: Ma un parere ovviamente favorevole, certo, e molto contento di vedere questi progressi in questa città, insomma, una città che va avanti.
1: Cosa significa portare sulle spalle l'eredità così pesante di un nome tanto significativo nella storia di Genova e soprattutto cosa significa tramandare questa storia ai tempi moderni, in una città così diversa, con sensibilità così diverse?
2: Peso no, diciamo che è impegnativo, sì, ma non è proprio un peso, se vogliamo dire un peso gradevole, ecco, è impegnativo, gradevole e impegnativo.
1: Seguire la storia dei Pallavicino, scrive nel suo bellissimo libro Andrea Lercari, è seguire la storia intera di Genova, perché i Pallavicino sono stati una costante nella storia. Seguendoli si scoprono tutti i passaggi e i capitoli di questa storia che ancora oggi si può ricostruire camminando per Genova e osservando i suoi palazzi.

0: Guglielmo.
1: Presente.
0: Controllo lampadine.
1: Fatto.
0: Luci datura pomodoro.
1: Effettuato.
0: Verifica ascensore.
2: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
0: Bravo.
3: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
4: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
0: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
3: Guardate che vi ho sentito.
1: Oddio, mangia.
5: Con noi le scale non le fai.
6: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile e matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco, dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale, ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario: il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sordon e Loveless sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica.

Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimasti uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma a centinaia di migliaia di persone che cercano per due ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis, perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis Don't Look Back in Anger non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento, due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

0: Al servizio del pubblico, domenica insieme, ben ritrovati. Le ultime notizie dalla Liguria: non ce l'ha fatta l'uomo che aveva contratto il virus della West Nile ed era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Martino. Alla fine il risultato di questo contagio è stato il decesso. Sentiamo il servizio.
1: C'è la prima vittima di West Nile a Genova, il virus trasmesso dalla puntura di una zanzara. Si tratta di un uomo di 86 anni, ricoverato da oltre una settimana al San Martino e per il quale non risultano comorbidità. Si chiamava Mauro Pivotto, era nato a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, ma era genovese praticamente da sempre. Viveva a Sestri Ponente, dove era cresciuto negli anni della guerra, tra bombardamenti e corse nei rifugi antiaerei. Ex dipendente SIPE Telecom, grande appassionato di montagna e di sport, aveva una passione speciale per il Genoa. Nonostante il dolore, la figlia Elena e la nipote Greta sono andate allo stadio per lui, assistendo alla prima vittoria in campionato dei rossoblù. Papà, da lassù, ha fatto finalmente vincere il Genoa, lo vediamo come un suo regalo, raccontano i figli Elena e Fabrizio. Mauro lascia la moglie Vanna, sposata 53 anni fa, i due figli e le nipoti Greta e Stella. Intanto gli addetti al lavoro chiedono di cambiare i protocolli di disinfestazione e di ampliarli a tutta la città.
0: Quali sono le regole per prevenire il contagio da West Nile? Ne abbiamo parlato con il professor Matteo Bassetti.
2: Ma purtroppo questa è l'Italia, noi non siamo capaci a fare prevenzione, cioè noi siamo bravissimi a curare le persone quando sono malate, ma siamo non altrettanto bravi a evitare che le persone si ammalino, e questa è una delle strategie di prevenzione. La prevenzione non è fatta soltanto di farsi un vaccino o di andare a fare la colonoscopia o di andare a fare la mammografia. La prevenzione è fatta anche di andare ad agire sul territorio, controllando il territorio e, nel caso delle zanzare, agire nei mesi precedenti all'estate con dei larvicidi, quando le zanzare sono ancora in quella fase embrionaria, in quella fase iniziale. Se noi non facciamo questi interventi, hai voglia a farli a ottobre, a settembre o ad agosto. Bisogna lavorare prima, ma per lavorare prima bisogna fare una programmazione, ci vogliono investimenti, ci vogliono soldi, perché non è che la disinfestazione la fai così, la fai se fai degli investimenti. Quindi per il futuro mi auguro che, visto che la Liguria è diventata con tutti gli effetti un'area endemica da una parte per la West Nile, ma lo abbiamo visto anche per la dengue, soprattutto nel Ponente, è evidente che le zanzare dobbiamo considerarle, come succede in gran parte dei paesi tropicali, che sono

0: i vettori più importanti per le malattie infettive. Quindi non può, la zanzara è quella che fa più morti al mondo. I più morti non li fa il leone o l'elefante o il rinoceronte, diciamo, qual è l'animale che fa più paura? La zanzara, perché trasmette una serie di malattie infettive che possono anche essere molto gravi o addirittura mortali.
1: Gravissimo incidente stradale a Bargagli nella galleria delle Ferriere sulla statale 200, anzi provinciale, scusate, 225. Un ragazzo di circa 17 anni ha perso il controllo della sua moto cadendo violentemente sull'asfalto. Il giovane ha riportato un grave trauma cranico ed è stato intubato sul posto dai sanitari del 118 prima del trasferimento in codice rosso all'ospedale San Martino. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri che hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi. Secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolti altri veicoli. E c'è un dramma della povertà a Molassana, dove un senza tetto è stato trovato senza vita. Vediamo.
2: È stato trovato senza vita un uomo in via Emilia a Genova, nei pressi di un supermercato. Il corpo è stato notato poco prima delle 7 di mattina da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Immediato è l'intervento, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto diverse ore prima del ritrovamento. La vittima è Davide Gaggero, italiano senza fissa dimora, di circa 50 anni. Non aveva con sé documenti, ma tramite un foglio riconducibile alle dimissioni da un ospedale cittadino è stato identificato. La polizia ha avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause della morte. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. L'ipotesi al momento è quella di un malore fatale che lo avrebbe colpito mentre dormiva davanti al supermercato.
1: E domani ci sarà lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva di Genova dopo le notizie terribili sul futuro degli stabilimenti, a partire da quello di Taranto. Sentiamo sulla situazione della fabbrica le parole dell'arcivescovo di Genova, il Monsignor Marco Tasca.
3: La Chiesa scende in campo per salvaguardare il lavoro. La notizia shock della chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre ha smosso le coscienze dei vescovi di Genova e Tortona, che con un comunicato hanno sollecitato tutte le forze coinvolte affinché si trovi un'altra soluzione possibile. Secondo Monsignor Tasca è una cosa normale, auspicabile, che come vescovi si siano preoccupati per la gente.
4: Noi ci siamo e siamo pronti a fare tutti i passi che è bene, è giusto, è doveroso fare per veramente affrontare questa situazione che è molto grave.
3: Sullo sfondo resta il rischio che la situazione sociale diventi esplosiva. Qualche lavoratore mi diceva che ha fatto un mutuo, che ha delle rate da pagare. E now? Domanda in inglese, chiedendosi e ora come si fa, Monsignor Tasca.
4: Ma adesso mettiamoci intorno a un tavolo, vero, vediamo che cosa dobbiamo, non solo possiamo, dobbiamo fare. Le nostre chiese sono insieme con loro e quindi davvero di esperire tutto quello che è possibile per trovare delle strade possibili per risolvere questa situazione terribile. E qui deve scattare la solidarietà. È vero, ci sarà qualche problema, è vero, ma la solidarietà mi pare che sia forse in questo momento più importante di qualche disagio ovvio che ci sarà.
1: E poi ci sono i nostri sondaggi Primo Canale Tecne, ce ne sono tanti anche in apertura del nostro sito e allora vi invito ad andarli a vedere perché sono sondaggi politici, ma qui adesso ci occupiamo di casa. Qual è la situazione in Liguria secondo l'opinione dei liguri stessi? Vediamo.
5: Le politiche abitative non convincono i cittadini liguri, è quanto emerge dal nuovo sondaggio Tecne per Primo Canale, realizzato nell'ottobre 2026, che mette a confronto il giudizio dei residenti nei quattro capoluoghi di provincia. A Genova il 51% degli intervistati si dichiara insoddisfatto dell'operato dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. I giudizi positivi, comprese le sufficienze, si fermano al 40%, mentre il 9% non esprime un'opinione. Rispetto alla rilevazione di maggio il dato resta sostanzialmente stabile, le valutazioni negative passano dal 50 al 51%. Situazione simile a Savona e alla Spezia, dove anche qui il 51% degli intervistati boccia le politiche per la casa. A Savona però si registra un lieve miglioramento rispetto a maggio, mentre alla Spezia il giudizio negativo cresce di 2 punti percentuali. L'unica eccezione è Imperia, dove il 52% esprime una valutazione almeno sufficiente contro il 47% di giudizi negativi. Il sondaggio restituisce quindi un quadro nel quale in tre capoluoghi

0: liguri su 4 prevale l'insoddisfazione. Un segnale dell'attenzione dei cittadini su un tema centrale, tra costo degli affitti, accessibilità degli alloggi e necessità di trovare soluzioni per giovani e famiglie.
1: E lo scorso venerdì è stato ospite a Genova Massimo D'Alema, che ha partecipato a un confronto pubblico assieme a Andrea Orlando e Silvia Salis. E allora andiamo invece a sentire un estratto dell'intervista che il nostro Mario Paternostro qui a Terrazza Colombo ha realizzato proprio a Massimo D'Alema.
2: Sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia si accoda sostanzialmente, ho visto un sondaggio di Sky, dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
3: Che urlano.
2: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento, e ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, di questa destra.
3: Certo.
2: E questa destra penso che sia pericolosa.
1: Sì. E adesso andiamo a rivedere quelle che sono le immagini e le sensazioni del grande evento Sportability nella giornata di ieri.
4: Sport, musica e soprattutto tante emozioni. Si è aperta con la tradizionale parata delle associazioni la sesta edizione dello Sportability Day, accompagnata dalla banda musicale del Liceo Pertini e guidata da Vanni Oddera in sella alla sua moto. Una giornata che ha visto protagonisti ragazzi e ragazze con e senza disabilità impegnati in decine di attività sportive. Dal calcio integrato al tennis, passando per il nuoto, il canottaggio e la mototerapia. Tra gli ospiti anche grandi campioni paralimpici come Francesco Bocciardo, che ha lanciato un messaggio ai più giovani sull'importanza di mettersi in gioco e non rinunciare mai allo sport.
5: Vedere che comunque l'impegno, il mio esempio, ma soprattutto il grandissimo lavoro di Stelle nello Sport, di Sportability, di Michele e Marco ha dato questi grandissimi risultati. Oggi ci sono più di 1000 ragazzi con disabilità, più di 45 sport da provare, e la vera sfida sarà quella di fare in modo che sempre più ragazzi con disabilità e non possano avere accesso allo sport gratuito. Oggi è una giornata secondo me in cui tutta la Liguria e tutta la nostra città ne esce migliore. Si fa del bene, tutta la collettività migliora.
4: E tra i tanti ragazzi presenti oggi abbiamo incontrato Pietro Napoli, 21 anni, che fin da bambino coltiva la passione per il volteggio.
6: Come lui sta facendo una dimostrazione di figure libere, ora ve le fa vedere su cavallo finto, ma in realtà tutte queste figure le fa su un cavallo vero, alto, e oggi non abbiamo potuto portare per problemi di spazi. Procedi con il tuo, lui ha delle figure preimpostate che conosce e quindi ora ve le fa vedere tutte. Sono, il volteggio aiuta molto sull'equilibrio, la coordinazione, è adatto anche ai più piccoli, cominciano a farlo all'età dei 4 anni e dai 4 anni possono già uscire nelle competizioni. E Pietro è arrivato praticamente da noi piccolissimo, aveva 7 anni e ora ne ha 21.
4: Alla Sciorba ha emozionato il pubblico con le sue figure acrobatiche, eseguite per l'occasione su un cavallo finto, mentre solitamente si esibisce su un cavallo vero. Una storia di passione e determinazione che racconta meglio di tante parole il significato di questa giornata. Lo sport non conosce barriere.
1: E adesso andiamo sul nostro archivio storico, perché ieri ricorrevano gli 11 anni dall'alluvione di Montoggio. Vediamo.
7: Era la notte tra il 9 e il 10 ottobre del 2014 quando Genova venne colpita da una nuova alluvione a meno di 3 anni da quella del 2011. A perdere la vita in quel tragico evento di 12 anni fa fu il 57enne Antonio Campanella, travolto a Borgo Incrociati dalla furia del Bisagno. Il suo cadavere venne ritrovato dai vigili del fuoco nel tunnel tra via Canevari e la stazione Brignole.

0: Quella notte, poco dopo mezzanotte, esondò il torrente Sturla, allagando numerose strade, trascinando auto in sosta. Mezz'ora più tardi, la zona di Brignole era interamente allagata. Come nell'alluvione 2011 e nelle varie precedenti, l'acqua invase anche la seconda parte verso valle di via 20 Settembre, e fu intorno all'1:15 che venne recuperato il corpo di Campanella. Per tutto il giorno una pioggia intensa per diverse ore si riversò sulla Liguria. Le zone più colpite furono Chiavari, con il torrente Entella che esondò, mentre a Genova caddero 395 mm di pioggia in 24 ore. Esondarono oltre lo Sturla anche il Bisagno e i torrenti Noce, Fereggiano e Torbella. I danni calcolati ammontarono a 250 milioni di euro, di cui 25 soltanto per la città di Genova. Gli altri comuni alluvionati furono 43 in provincia di Genova e 4 in provincia della Spezia. Il più colpito dopo il capoluogo fu Montoggio.
1: E gli anni, per la precisione, il mio appunto era sbagliato, non sono 11 ma 12, perché appunto è avvenuta nel 2014. Ci fermiamo un istante.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
3: Già andata da Conad. Ascolta, devi andarci. Vai da Conad. Non puoi non andarci. Vai da Conad.
4: Vieni da Conad perché conviene. Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene.

0: Ancora ben trovati in diretta, andiamo in newsroom dove c'è la nostra Aurora Bottino. Ben trovata Aurora, buongiorno.
1: Buongiorno Matteo.
0: Da cosa partiamo stamattina sul sito?
1: Direi che partiamo dai sondaggi di Primo Canale, in collaborazione con Primo Canale, perché come sapete li abbiamo presentati nei giorni scorsi, saranno tanti, e oggi sul nostro sito trovate quelli dedicati all'opzione in cui Silvia Sali, sindaca di Genova, lasciasse Palazzo Tursi. Si parla quindi di chi verrebbe votato, in questo caso dal sondaggio Armando Sanna sarebbe il più votato del centro-sinistra, come potete vedere, con il 23%. Alessandro Terrile, vice sindaco, oggi invece sarebbe il meno votato con il 6%. Continuiamo però, perché la domanda è stata posta anche agli elettori di centrodestra, quindi il sondaggio Primo Canale Tecné: se Salis lasciasse Tursi, chi sceglierebbe il centrodestra? Ilaria Cavo, che è all'opposizione, sarebbe in testa con il 27%. Ma continuiamo con la cronaca, perché è notizia di ieri il primo morto a causa della West Nile. Parliamo di Mauro Pivotto, di 86 anni. I figli però ieri hanno parlato di un regalo: la vittoria del Genoa con 2-1 sulla Fiorentina sarebbe stato il regalo del loro papà. Papà da lassù ha fatto vincere Grifone, è il suo regalo. Continuiamo con la cronaca. L'ho raccontato anche tu Matteo, uno schianto in moto questa mattina all'alba, poco prima delle 6, sulla provinciale a Bargaglio. Un ragazzino di 17 anni è stato trovato incosciente per strada, sarebbe dalla ricostruzione dei carabinieri un incidente in moto, avrebbe perso il controllo del suo mezzo e si sarebbe schiantato. È in condizioni gravissime, è stato intubato sul posto e poi trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino. E poi la scuola, gli studenti stranieri, il tetto del 30% accende il dibattito, continua a far discutere. Allora abbiamo fatto una

0: mappa della Liguria dove sono le classi che superano questa soglia del 30% e soprattutto in quali casi si parla di studenti stranieri che sì, non hanno la cittadinanza italiana, ma parlano italiano perché sono nati in Italia. Si tratta della maggior parte dei casi, chiaramente Genova e Ventimiglia sono le città che fanno diventare la Liguria la terza regione per numero di studenti stranieri nelle classi. Continuiamo poi, per chiudere con lo sport, notizia di questi minuti: Genoa è ufficiale l'addio a Lopez, a breve ci sarà l'annuncio di Modesto e Melissano. E poi la Sampdoria, una sconfitta che brucia avanti con Corradi, la società lo conferma dopo la disfatta di Avellino. Queste le notizie a te.
1: Grazie mille, grazie Aurora Bottino. Poi torneremo certamente a parlare anche dei sondaggi di Primo Canale Tecne, perché sono molto interessanti, lo saranno ancora anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché abbiamo sondaggi politici succosi che ci dicono quali sono le situazioni anche delle possibili candidature a sindaco nei prossimi giri sulla Spezia, per esempio, che andrà al voto l'anno prossimo. Ma subito andiamo in sala della trasparenza con la nostra Chiara Orru, perché nel corso della giornata di ieri e di oggi sono appunto in corso due giornate dedicate a esami da remoto per la vista. Ieri è andato in sala della trasparenza l'assessore Nicolò, oggi dovrebbe essere la volta di Marco Bucci, che dovrebbe appunto nel corso della mattinata andare anche lui a vedere che cosa si sta facendo in sala della trasparenza. Tra qualche secondo andremo appunto da Chiara Orru, che ha un ospite, appunto ci faremo raccontare che cosa è in programma lì oggi e anche nella giornata di ieri. Intanto ci godiamo anche un po' di questa domenica mattina con il sole, c'è una bella temperatura, è un ottobre che somiglia più a un tardo settembre, ma del resto ormai ci siamo abituati. Solo io, diciamo, non gradisco l'arrivo del primo calo di temperature, cioè tutti gli anni io di solito in questa stagione prendo subito la febbre. Ieri è stata una giornata terribile, oggi più o meno diciamo sono riuscito a rimettermi in piedi per questa diretta stamattina, ma insomma non facile per me, così come immagino per molti, perché anche in regia sentivo qualcuno che ha cominciato questi giorni di primissimo calo di temperature, ma non si può nemmeno dire, diciamo, proprio poco, perché anche nella giornata di ieri la situazione era assolutamente comunque ancora buona, così come mi sembra che lo sia anche oggi. Tanto queste immagini mi permettono anche di ricordarvi che sul nostro sito primocanale.it trovate le nostre telecamere di Port View, che ci consentono e vi consentono di tenere sotto controllo tutti i movimenti all'interno del bacino del porto storico di Genova, e sono immagini molto belle. Tra l'altro potete personalizzarle, fare dei timelapse. Se vi piace il mare e la città di Genova, vi invito a dargli un'occhiata. Andiamo allora subito da Chiara Orru. Ciao Chiara, buongiorno.
2: Buongiorno Matteo, buongiorno, buona domenica a tutti, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Allora, direttamente dalla sala trasparenza qui a De Ferrari, nel pieno centro storico di Genova, insomma, andiamo a raccontare quella che è un'iniziativa partita nella giornata di ieri, che continua oggi, un'iniziativa per la prevenzione della vista, uno screening OCT proprio per gratuito per gli over 50, ma ci facciamo spiegare meglio dal presidente dell'associazione Macula, Massimo Ligustro. Allora mi avvicino proprio per andare a raccontare insieme questa iniziativa. Questa mattina siamo arrivati, c'è già la coda, insomma, come sta andando e come va?
3: Buongiorno a tutti i telespettatori. Dunque, sta andando che se noi facessimo 10 giorni di fila di questo genere di operazioni, avremmo 10 giorni di fila di code, perché c'è bisogno, perché c'è necessità, perché sono tempi difficili, soprattutto per l'aspetto economico, non bisogna dimenticarlo, e sinceramente sono anche tempi un po' difficili per le liste d'attesa e la riorganizzazione del sistema, che stanno facendo ovviamente in primis l'assessore Massimo Nicolò, che è un caro amico ed è una persona con la quale abbiamo iniziato a lavorare, a fare questo genere di iniziative nell'anno 2020. Vedete,

0: l'OCT è un esame che serve a fare capire senza nessun'ombra di dubbio il fatto di come sta la retina. A differenza di tutte le altre cose che si fanno, compreso l'esame degli occhiali, questo genere di situazioni, dobbiamo essere certi sopra i 50 anni che la nostra retina funzioni bene. Perché se la retina non funziona bene, nessun occhiale e nessun sistema sarà in grado di farti vedere bene, nitido. Ecco, la definizione, la qualità con la quale si vede, i colori, il leggere, dipende dallo stato della retina. Purtroppo esiste una malattia che si chiama maculopatia, che colpisce esattamente la macula, che è la porzione centrale della retina, proprio adatta a fornire la definizione. E il dramma di questa malattia, che ancora oggi non è troppo riconosciuta, troppo ascoltata, è che non dà cenni. Nessuno ha bruciori, lacrimazioni, dolori, ma purtroppo la malattia c'è e se non si interviene precocemente, rapidamente, si corre il rischio di arrivare all'ipovisione.
1: Ecco, un esame che solitamente un anno, più o meno un anno e mezzo di attesa per questo esame, intanto il bilancio mi sembra più che positivo.
0: Allora, tanto vi spiego che l'anno di attesa è dovuto anche allo strumento costa molto caro, costa 30.000 euro circa e la diffusione non è così capillare, non è che ce ne sono migliaia, ci sono nei vari centri, nei reparti oculistici, ma a volte per esempio negli ambulatori non c'è e per esempio in alcune case di comunità non c'è ancora. E quindi la scarsità di apparecchi è uno dei problemi che ti rallentano il fatto di fruire tante persone. I numeri di ieri sono, per trasparenza, abbiamo visitato in 6 ore 140 persone. Tenete presente che l'esame, se il paziente collabora, è una persona attiva, l'anziano a volte lo è meno, si muove correttamente, sta bravo e obbedisce a ciò che gli dici, tipo guardare lì, stare fermo, tenere l'occhio aperto, l'esame dura 3 minuti, non richiede gocce, nulla. Chiaramente ieri siamo riusciti a fare 140 persone, di queste 140 persone 16 sono risultate gravi, cioè hanno bisogno immediatamente di essere trattati. L'esempio della maculopatia esudativa, il trattamento consiste nelle iniezioni intravitreali e quindi sono stati subito presi in carico e saranno chiamati, grazie alla collaborazione con l'assessorato e con l'assessore Massimo Nicolò, saranno chiamati dall'ospedale San Martino, che provvederà a trattarli subito. 6 persone sono risultate da vedere nel giro di qualche mese, da approfondire, verificare lo stato della loro malattia, veramente è a questo punto embrionale, non come i 16 che erano gravi, e di su 140 persone un signore è stato inviato immediatamente al pronto soccorso oculistico, che grazie a Dio c'è a Genova ed è aperto, perché questo signore manifestava tutti i sintomi di un distacco di retina.
1: L'obiettivo è quindi quello di riuscire a prendere in tempo quella che è la malattia e ovviamente accedere subito a quello che è il pronto soccorso, quindi accedere all'ospedale. Questo è un po' l'obiettivo di queste 2 giornate.
0: Sì, l'obiettivo è precocemente identificare il malato, congelare, frizzare la loro vista in modo che non arrivi dall'oculista non vedendo quasi più niente, e nella celerità del trattamento si ottengono due grandi traguardi. Uno, il paziente è, scusate il traguardo fondamentale per l'associazione che rappresento, il paziente mantiene la sua buona vista o quella buona vista che ancora gli è rimasta. Due, il sistema sanitario ha un risparmio, perché non arriva nelle mani di un medico una persona che potrebbe avere bisogno di un'iniezione al mese, mentre se arriva in una condizione non gravissima, semplicemente facendo a volte un'iniezione ogni 4-5 mesi, quindi guardate i numeri di quanto cambiano e quindi quanto cambia l'afflusso alle sale operatorie e quant'altro e anche ai costi dei farmaci, ecco, facendo questo il paziente ha un'ottima e buona vista.
1: Grazie a Massimo Ligustro, presidente dell'associazione Macula. Intanto stiamo vendendo proprio dalle immagini il dottore, l'oculista Gabriele Drago, del San Paolo di Savona, che sta appunto portando avanti quello che sono gli esami. Buongiorno. Insomma, stiamo riprendendo in diretta quello che

0: sta avvenendo l'esame, in questo caso come funziona?
1: Allora, l'esame è molto semplice ed è molto intuitivo. Facciamo appoggiare in mente la fronte al paziente e subito vediamo inquadrato l'occhio. Lo strumento va a riconoscere l'asse visivo del paziente e in questo modo raggiunge

0: Esatto, fermo così.
1: L'esame appunto consiste, ecco, la durata di circa 3 minuti e in questo caso
0: riusciamo ad arrivare, ecco, nella parte centrale della retina, molto bene, questa è la macula, che è la parte fondamentale per l'acuità visiva, ovvero per vedere il dettaglio. Questo esame ci permette di vedere tutti gli strati di questa porzione retinica e individuare, intercettare la maculopatia e soprattutto anche i segni iniziali di essa. Ora facciamo la stessa cosa sull'occhio sinistro, in questo caso è assolutamente un esame nella norma, quindi una macula perfetta per età. Guardi bene dritto, esatto, fa così, bravo bravo, guardi dritto.
1: Centinaia di pazienti tra ieri e oggi, insomma, c'è interesse soprattutto per questo esame over 50, ricordiamolo, anche perché prima non avrebbe forse senso, quindi superati i 50 è un esame importante da fare.
0: Assolutamente, perché appunto i segni iniziali di questa maculopatia, si stacchi pure, sono molto frequenti nella popolazione e intercettarli è assolutamente importante perché riusciamo a indirizzare il paziente verso un percorso di screening e anche terapeutico, quindi è fondamentale.
1: Grazie, grazie anche al dottore Gabriele Drago. E allora concludiamo appunto questo collegamento, Matteo, con Massimo Ligustro. Insomma, che cosa ci vuole appunto lasciare queste due giornate? Cosa ci vogliono lasciare?
2: Voglio ricordare e segnalare che le regioni d'Italia sono 20. L'impegno che la regione Liguria ha dedicato in termini di giorni, di risorse e di province coperte, cioè tutte, è unico, è la prima e unica regione in Italia che fa questo con questa intensità, è la prima regione in Italia dove esiste l'esenzione per la maculopatia esudativa ed è la prima regione in Italia che ha sdoganato il fatto di durante l'operazione della cataratta è possibile ed è riconosciuto fare un trattamento dedicato ai maculopatici che consiste in un'iniezione particolare di un farmaco volto ad evitare le complicazioni. Questo, perdonate, va detto, c'è ancora tanto lavoro da fare, però scusate, è importante che passi il messaggio: su 20 regioni in questo momento la Liguria è la prima.
1: Ecco, dopo questo importante dato, ricordiamo fino a quando è aperta appunto questa iniziativa?
2: Oggi alle 16.
1: Qui in Sala della Trasparenza, a De Ferrari, a Genova. Grazie ancora a Massimo Ligustro, presidente dell'Associazione Macula. Vi abbiamo raccontato quella che è la giornata di prevenzione della vista, di screening ottici gratuito. Matteo, io ti restituisco la linea perché abbiamo ancora tanto da raccontare in questa domenica insieme a te.
3: Eh già, abbiamo tanti progetti in questa domenica mattina. Pater nostro, parleremo della visita genovese e anche a Primo Canale di Massimo D'Alema tra poco.
4: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Guglielmo.
1: Presente.
0: Controllo lampadine.
1: Fatto.
0: Luci da turapomodi.
1: Effettuata.
0: Verifica ascensore.
2: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
0: Bravo.
3: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
4: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
0: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
3: Guardate che vi ho sentito.

0: e ha avuto appunto la, come dire, la buona idea di venirti a trovare qui a Terrazza Colombo per affrontare un po' di temi. Intanto questo è il tuo editoriale, chissà se Silvia Salis ha chiesto un consiglio a Massimo D'Alema. La mia provocazione comincia subito, speriamo di no, ma vediamo, diciamo, dove andremo a finire nel corso di questa nostra mattina. Ti faccio però sentire un pezzetto della tua intervista che abbiamo selezionato per il nostro telegiornale. Sentiamo le parole di Massimo D'Alema.
1: La sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia si accoda sostanzialmente, ho visto un sondaggio di Sky, dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo. Se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
2: Che urlano.
1: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento, e ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra. E questa destra io penso che sia pericolosa.
0: Sai perché ti dico speriamo di no? Perché ora l'intervista è più lunga e ci sono tanti spunti interessanti, ci mancherebbe, però in queste parole non c'è nessuno dei miei problemi, nessuna delle questioni che mi spingono al voto. Può darsi che io sia una minoranza, ma io e ci trovo una sorta di retorica, no? Al di là di quello che poi magari centriamo su che cos'era il Partito Comunista, ma allora dovrei dire anche la Democrazia Cristiana e gli altri grandi, il Partito Socialista, gli altri grandi partiti.
3: Lui lo dice, cita Moro, però, cita Zaccagnini, cita però, diciamo, anche Berlusconi.
0: Anche l'Impero Romano provvedeva a, diciamo, dare da mangiare ai suoi cittadini, che si sentivano sicuro più protetti, no? Però insomma i tempi cambiano, ci sono tante le motivazioni. Però appunto lui parla di destra aggressiva, che vuole la guerra, ma non è Conte che vuole togliere le armi a Kiev e fare quello che sostanzialmente vuole fare Trump, per esempio, che è minoranza. Perché bisogna dire che è minoranza? Non mi sembra che sia minoranza, è maggioranza nel paese, ha vinto le elezioni, ora vedremo le prossime, però insomma è stata maggioranza. Addirittura sono brutti, c'è persino del body shaming, cioè oggettivamente si può, diciamo, affrontare uno dei momenti più difficili della storia recente della nostra vita con guerre dappertutto così?
3: Beh, attenzione, tu in questa valutazione non hai tenuto conto del resto. Quando lui spiega che cosa dovrebbe essere la sinistra, non dice meraviglia, assolutamente, praticamente dice che l'attuale sinistra, lo dico in parole brutali, non ha capito niente o quasi, che il Partito Comunista perché vinceva? Beh, vinceva perché era un periodo particolare, no? Logicamente, ma soprattutto perché era il partito della classe operaia, e lui dice questa classe operaia non esiste più, perché, e poi aggiunge ed era il partito dei poveri, di chi aveva bisogno, di chi era relegato negli angoli della società. Oggi questa sinistra così mi pare che si occupi più di altre cose che di quelli relegati negli angoli di una società. Ecco, io
0: anche perché forse quelli relegati negli angoli della società oggi non sono più,
3: non votano,
0: non sono non più votano. Gli operai, diciamo, come posso dire, esatto. Non sono più loro, no? Cioè ci sono altri.
3: Non solo loro, certamente. Certo. Ma poi dice una cosa molto giusta, che non la scopre lui, cita anche il sondaggio, dice che questi qua non vanno, sono quelli che non vanno a votare. Ed è abbastanza, secondo me questo è abbastanza vero, al di là del fatto che possa essere o no d'accordo con D'Alema, ma questo è abbastanza vero. Manca tutta questa parte di persone.

0: Al servizio del pubblico Domenica Insieme, ben trovato Mario Paternostro, grazie di essere
1: buongiorno
0: con noi.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno ai telespettatori.
0: Hai avuto l'occasione di intervistare Massimo D'Alema nel giorno della sua visita a Genova, aveva poi un impegno pubblico.

0: E quindi è evidente che finché la sinistra non sarà chiara, non con tanto, con nomi, guarda, questa volta io che sono un fanatico dei nomi, ditemi chi è il presidente di consiglio, ditemi chi è eccetera, questa volta ti dico, ditemi qual è il vostro programma
1: Ecco,
0: su
1: finalmente,
0: tutte le
1: giusto.
0: cose, ma non su queste, non cose generali. È chiaro che, voglio dire, la guerra è tremenda, è una cosa allucinante. Con che Zelensky non è che sia questo perfetto leader, eccetera, eccetera, ha fatto anche lui i suoi pasticci un po' di tempo fa, però ecco, voglio dire, sia la sinistra, se vuole vincere, a dire qual è il suo programma concreto, cosa vuoi fare per la sanità, questo, questo, questo, cosa vuoi fare per la casa, cioè quello che sta succedendo in tutta Europa per la casa è che non si è ancora manifestato, ma è anche una questione italiana, accidenti se è una questione italiana, era stato risolto un po' di decenni fa da un signore che si chiamava Mintore Fanfani e che era un democristiano accusato, attaccato dai comunisti da tutte le parti, eppure l'aveva fatta lui la riforma della casa, quella non l'ha fatta più nessuno. Ecco, mancano tutte queste cose e quindi D'Alema con la sua nascosta ironia dice anche questo, secondo me. Bisogna sentirla un po' tutta, ecco,
1: Sì,
0: poi tu
1: no, non c'è dubbio,
0: non puoi essere d'accordo su quella frase,
1: non
0: certamente,
1: c'è
0: puoi non
1: dubbio.
0: essere d'accordo, sono assolutamente, la capisco, però capisci, il discorso è un po' più
1: Sai cosa c'è
0: complessivo.
1: in generale? Che io non riesco molto a tollerare la domanda come si batte la destra o come si batte la sinistra. Perché a me di battere la destra e di battere la sinistra non frega assolutamente niente. Cioè, a me potrebbe interessare se fossi un giornalista Rai e so che ho un amico nel centrodestra che mi fa fare il direttore del TG1. E allora mi interesserebbe. Ma se sono un cittadino italiano che vuole delle risposte alle problematiche, adesso avremo un rincaro dell'energia elettrica del 30%. Non so esattamente come farò a pagare la bolletta perché diventerà
0: Spaventosa,
1: esponenziale e spaventosa. E figuriamoci quelli che stanno peggio di me, visto che, come dire, la mia
0: certo.
1: famiglia è composta da due professionisti. Figurati un po' se fossimo un monoreddito in difficoltà. E allora io voglio sapere come risolvi questo. Non mi interessa sapere se vince la destra o la sinistra. Se parliamo di politica internazionale, se Elly Schlein dice che noi dobbiamo aiutare l'Ucraina, dobbiamo continuare a difendere l'Europa dagli attacchi della Russia e Conte dice il contrario, vorrei che questa cosa si chiarisse prima. Oh, non parliamo della destra e dell'ipotesi Vannacci, perché sarebbe lo stesso
0: Certo,
1: problema, sarebbe la
0: e li
1: stessa
0: andiamo.
1: identica
0: Ma
1: cosa.
0: infatti, alla fine è questo. Dite cosa è il vostro programma, chiaro,
1: Esatto,
0: netto,
1: e non diteci
0: deciso.
1: che
0: Dite
1: dobbiamo
0: questo.
1: stare insieme per battere gli altri, chi se ne importa, interessa a
0: Ma
1: voi,
0: appunto.
1: ma no? Cosa dovrebbe imparare da Massimo D'Alema secondo te, Silvia Salis?
0: Non lo so, io penso qualche notiziola su che cosa succede veramente quando si va a Roma. Ecco, quello che ti aspetta, penso che lei sia una persona così intelligente da saperlo benissimo, se lo sarà fatto a raccontare da altri. Ma infatti, se tu ci pensi bene, D'Alema non mi risponde, giustamente, mi dice io non do consigli, li do solo se mi vengono chiesti. Sì, d'accordo. Insomma, in sostanza dice che preferisce non darli, che non gli piace quelli vecchi che si mettono a dare i consigli agli altri e soprattutto quelli che fanno la coda, l'anticamera alla porta del leader per poi farsi dare, stiamo parlando di vecchi, per poi farsi dare in qualche maniera un posto. Ed è stato così, in effetti, D'Alema non si è iscritto al Partito Democratico, era con Articolo 1, e poi ha fatto la sua strada da esperto in qualche maniera di politica estera, che era poi l'ultimo incarico ministro degli esteri che ha avuto a livello nazionale. Però ecco, quello che viene fuori, secondo me, è come dire, l'indicazione precisa, e non è il primo, alla sinistra, di dire che cosa vuole fare, in maniera semplice e chiara. Non ci venga a parlare di leader, in questo momento ti dico, guarda, neanche di legge elettorale, non mi piace questa legge elettorale, io sono un proporzionalista totale, puro, purissimo, ma

0: Non credo che interessi più di tanto alla gente e soprattutto a quella alta percentuale di tagliati fuori che non votano.
1: Ecco, e su questo sono d'accordo, così come sono anche d'accordo sul proporzionale purissimo, e 10-15 anni fa ti avrei detto un'altra cosa, ho cambiato idea su questo.
0: Era nel così, senso sì, che sì, ma è vero.
1: Mi piaceva l'idea di una coalizione chiara che portasse
0: sapere
1: un programma condiviso, però non ha portato a nulla, diciamo, di positivo nel nostro paese. E poi c'è un tema che magari...
0: Poi scusa una cosa, col proporzionale ci vivevamo, perché la Democrazia Cristiana era abilissima a fare accordi, a cedere, arrivare a dei compromessi, perché poi la politica e anche le alleanze sono necessariamente un compromesso, e l'ha sempre fatto, aveva al suo interno una corrente dopo l'altra che partiva dalla sinistra, arrivava alla destra e sono andati avanti facendo governi di tutti i tipi, quindi si può governare benissimo anche così,
1: sì,
0: diciamo,
1: anche
0: oggi
1: se
0: non lo so.
1: C'è molta più instabilità. No? Nel senso che abbiamo visto, insomma, un governo come quello Meloni non era immaginabile nella prima repubblica.
0: Assolutamente.
1: Su questo non c'è dubbio. E per chiudere, io ho fatto un po' di, come dire, di ragionamenti su quanto tempo durano i governi del campo largo, chiamiamolo Ulivo, chiamiamolo Unione, ben poco di
0: pochissimo.
1: Solito. E questo non è un problema serio, proprio strutturale di una
0: certo.
1: possibile alleanza di centrosinistra, perché un conto è governare Genova, dove la cosa peggiore che ti può capitare è stabilire se fai o non fai una metropolitana. Ma invece a livello nazionale i problemi sono più grandi, no?
0: Ci sono sempre stati degli sgambetti, per non parlare di tradimenti, da parte di qualcuno. Sono caduti quasi tutti così i governi della sinistra, gli ultimi perlomeno.
1: Esatto, esattamente. Va bene Mario, l'hai trovato in forma Massimo D'Alema, siccome tra poco
0: rivediamo tutta l'intervista. L'ho trovato molto in forma, il libro è molto leggibile secondo me, anche perché poi la parte genovese è molto interessante.
1: Ecco, perché lui ha un rapporto particolare, no, con Genova.
0: Fortissimo rapporto con Genova, lui ha quasi vissuto 10 anni a Genova, l'adolescenza, dagli 11 anni fino alla scelta di andare poi alla normale di Pisa, che insomma non è l'ultima dell'università,
1: no.
0: A laurearsi lì.
1: Bene, allora Mario, se vuoi ti puoi fermare davanti al teleschermo,
0: certo.
1: Perché ora ce la riguardiamo l'intervista a Massimo D'Alema, che è sicuramente molto interessante e che appunto, al di là del fatto che ci sono alcuni aspetti di quel tipo di politica che a me personalmente non piacciono più, cioè una volta mi potevano anche piacere il gioco delle parti, anche un certo modo di identificarsi in qualche cosa, poteva, oggi credo che non serva più, sono arrivato a 50 anni con questa idea, cioè ora bisogna risolvere le cose, vorrei vedere delle persone capaci, non gente che ne sa meno di me, diciamo, a governare, vorrei gente più brava di me, non
0: infatti.
1: È difficile. Cioè, non è difficile, però cioè, molto più bravi, ecco.
0: Lasciamo stare questo argomento, dai.
1: Va bene, grazie Mario, buona domenica.
0: Domenica, anche a te buona domenica.
1: Tra poco Massimo D'Alema, rivediamo l'intervista di Mario Paternostro.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di 3D Meteo. Contesto in miglioramento per la giornata di domenica in Liguria, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Diamo uno sguardo subito alla situazione attesa sull'Imperiese, qui non mancheranno degli spazi soleggiati con sole innocue e velature in transito, temperature massime intorno ai 22-23 gradi. Anche sul Savonese non mancheranno condizioni di bel tempo con innocue velature nel corso della giornata e con temperature massime intorno ai 20-23 gradi. Su Genova e dintorni condizioni di stabilità atmosferica con nubi alternate a schiarite. Clima tutto sommato piacevole con punte massime anche qui di 22-23 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tiguglio. Non mancheranno spazi assolati soprattutto nelle ore pomeridiane. Le temperature minime qui saranno contenute mentre le massime saranno piacevoli. E infine concludiamo con il contesto atteso sullo Spezzino, anche qui qualche nuvoletta di passaggio di tanto in

Intanto, ma accompagnata da ampi spazi assolati, valori massimi che oscilleranno tra i 20 e i 23 gradi. Ci attende una giornata di lunedì in Liguria caratterizzata dal sole che splenderà ovunque, qualche nuvoletta di passaggio solo sui settori appenninici. Valori massimi in aumento fino ai 25 gradi. Per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Il libro di Massimo D'Alema si intitola Eravamo comunisti, un titolo chiarissimo. D'Alema, intanto grazie di essere qui da noi, è un lungo racconto di una vita, di una parte della vita e di una parte della storia del nostro paese, soprattutto visto attraverso le lenti di un grande partito, il Partito Comunista.
1: Sì, grazie a voi dell'invito, di questa opportunità di presentare questo libro a Genova. E sì, è un lungo racconto, il racconto di una passione politica del Novecento, diciamo, finisce con la fine del PC, con le prime elezioni a cui il PC non si presentò. E non è un libro nostalgico, diciamo, perché ricostruisce la vicenda politica, personale, con spirito critico, non nascondendo gli errori, le incertezze, le contraddizioni, però viene fuori anche la ricchezza di quella vita politica, la forza, le passioni, le idealità, la forza delle personalità con le quali io ragazzo, io sono stato un uomo fortunato perché diciamo sono
0: cresciuto in una famiglia comunista, è stato un bambino comunista.
1: Sì, sono stato un bambino comunista, ma poi in un periodo cruciale della storia del paese, cioè nella seconda metà degli anni 70, io ero membro della direzione del Partito Comunista, quindi ero lì, diciamo, quindi ho vissuto,
0: me lo ricordo,
1: quella esperienza in presa diretta.
0: Suo papà è stato un dirigente del partito, lei ha conosciuti tutti, giustamente l'ha detto, però andiamo un po' indietro, partiamo da quando venne a Genova, abitando a Nervi, in una data molto significativa, perché eravamo intorno al giugno del 60, più o meno.
1: Sì. Mio padre era diventato segretario regionale del partito da qualche mese, e noi lo raggiungemmo alla fine delle scuole, perché noi abitavamo a Roma e avevo 11 anni, facevo la prima media. Poi dalla seconda media in poi sono stato genovese, diciamo. E quindi la fine delle scuole noi arrivammo che la città era in stato d'assedio.
0: Certo.
1: Tanto è vero che c'era sciopero generale, non c'erano gli autobus e ci vennero a prendere i compagni del servizio d'ordine del PC con un camion.

0: Mancino, mia madre, mio fratello ed io. E andammo a Nervi. Mio padre aveva trovato casa a Nervi, dove poi insomma ha cominciato la mia vita nerviese, le prime amicizie, la scuola che si trovava nei giardini, in un posto meraviglioso. E poi via via Genova è stato il liceo, perché il liceo Doria ha avuto un...
1: Però la interrompo un attimo, perché volevo ricordare l'episodio dell'incontro con Togliatti, quando era pioniere e ha fatto il discorso di fronte a Togliatti, genovese fra l'altro, Togliatti, e Togliatti ha detto una cosa anche divertente.
0: Questo non lo so, perché questo si tramanda, io non lo ha detto a me.
1: Lo racconti.
0: Il discorso l'ho fatto perché, diciamo, sì, ho visto, fra l'altro, sul Corriere della Sera, al lato dell'intervista a Cazzullo, c'era la fotografia proprio di D'Alema bambino, e dietro si vedeva Togliatti che ascoltava questo mio... Io portai il saluto dell'Associazione dei Pionieri al nono congresso del PC. E certo che per un bambino parlare al congresso nazionale del PC fu un'emozione molto forte, la mia prima emozione politica, diciamo. Sì, raccontano che Togliatti abbia detto, i più benevoli, Togliatti abbia detto questo farà strada, sì. I più maligni, ma questo è un bambino o un nano? Comunque sì, certo. Mi ascoltarono, ecco, mi ricordo che mi ascoltarono.
1: Come era Togliatti?
0: Ma sa, io lo, veramente, poi lo incontrammo perché andammo a trovarlo, chiedemmo di essere ricevuti, Gaspara Paietta ed io, per lamentare che i compagni della sezione di Monteverde Vecchio non ci davano la sede, avevano un locale sfitto. E volevano fare un circolo, sì, diciamo, ricreativo, e noi lo volevamo per il circolo dei pionieri, per i bambini, non ce lo volevamo dare.
1: E mi diede un buon consiglio.
0: No, ma innanzitutto ci ascoltò, vede, la cosa più straordinaria di quel mondo, di quegli uomini, di quelle personalità, e ti ascoltavano. Ci chiese, volle capire quanti eravamo, quanti erano gli iscritti. Prima domanda. Per capire se era una realtà consistente, cosa facevamo, e alla fine disse: va bene, avete diritto alla sede, occupatela, forzate, perché era piano terra, forzate le finestre con un piede di porco. Noi non osammo chiedere cosa fosse, non lo sapevamo, ma poi avevamo degli educatori più adulti che ci spiegarono. E lo facemmo, occupammo la sede.
1: Dunque vorrei andare a questo punto, ritornare al periodo genovese, gli anni del Doria, preside il mitico e terribile Italo Malco. E compagni di classe, se li ricorda?
0: Sì, mi ricordo molti compagni.
1: Mi dica qualche nome.
0: No, ma adesso i nomi non li voglio fare, anche perché non vorrei poi...
1: Si è dimenticato.
0: Se il tempo passa, magari uno sbaglia un nome, però sì, era una classe molto vivace. Io ero nella sezione E, il mio amico del cuore Marco Buscaglia era invece andato alla sezione B, diciamo, quando ci trasferimmo da Nervi al liceo Doria, diciamo, quindi non eravamo nella stessa sempre la B, non eravamo nella stessa sezione. Ricordo dei professori straordinari, c'era Sacco che insegnava filosofia, La Cella che insegnava latino e greco, severi ma straordinari. Poi, insomma, noi abbiamo imparato, quello che ho imparato nella vita l'ho imparato soprattutto lì. Era un... E io poi, oltre al liceo,
1: ecco,
0: poi cominciai a fare politica. Mi iscrissi alla Federazione Giovanile Comunista.
1: Chi c'era allora nella Federazione Giovanile Comunista?
0: C'era Mario Margini. Mario Margini era il nostro, diciamo, leader nazionale di riferimento era Giulietto Chiesa.
1: Giulietto Chiesa, che ha fatto poi questa grande esperienza in Unione Sovietica.
0: Dopo, come giornalista.
1: Ma all'epoca, Castagnola.
0: All'epoca Giulietto era responsabile degli studenti universitari. Faceva parte del gruppo dirigente nazionale della FIGC, però era genovese e quindi aveva questo rapporto con Genova.
1: E sopra Giorgio Doria?
0: Io l'ho conosciuto perché, oltre a frequentare Salita San Leonardo e quindi la FIGC,

0: 2010 io andai alla Società della Cultura.
1: Che era in questo grattacielo?
0: Che era in questo grattacielo, dove c'era la Basevi,
1: Enrica Basevi
0: e Giorgio Dori, e poi c'erano anche tanti operai, non erano soltanto intellettuali, era un centro molto vivo di sinistra, era molto di sinistra, infatti poi a un certo punto entrarono in conflitto con il Partito Comunista.
1: Senta, mi sembra anche Eugenio Carmi, Lisetta Carmi, dico bene,
0: sì,
1: mi sembra
0: sì,
1: personaggi veramente straordinari della cultura.
0: Questa, la città tra gli studi e i primi passi, e poi mi iscrissi all'associazione Nuova Resistenza, che nacque sull'onda anche dei fatti del 60, certo, eccetera, così, con l'idea di raccogliere giovani che non avevano vissuto l'esperienza della guerra, della resistenza, ma si riconoscevano in quei valori. Ed fu anche quella un'esperienza molto bella. Sì, direi Genova è stato il luogo di formazione.
1: Sì. Ecco, che ricordo ha però in generale così della città? Ha un buon ricordo?
0: Sì.
1: Stava bene?
0: Allora, io abitavo a Nervi, un posto dove
1: non
0: si sta
1: male.
0: Benissimo.
1: Indubbiamente. Ha imparato anche ad andare in barcavela.
0: Ho imparato.
1: Con Marco Buscaglia.
0: Ho imparato ad andare in barcavela, ho imparato tante cose, ho imparato a nuotare. Io sapevo già un po', ma certo. E poi se lei pensa che io andare alla scuola media la mattina, facevo tutta la passeggiata a mare, scendevo, perché noi abitavamo vicino all'ospedale, scendevo al porticciolo, facevo tutta la passeggiata a mare e poi entravo nei parchi di Nervi.
1: Meglio di così.
0: Spettacolo. C'è gente che viene dall'altro mondo per vedere queste cose, per me era il mio percorso per andare a scuola tutte le mattine.
1: Suo papà era un dirigente...
0: Mio padre è stato un uomo energico, combattivo. Infatti una volta per prendermi in giro qualcuno mi disse: tu sembri il nonno di tuo padre, perché io invece ero più, diciamo, più silenzioso, più... Mio padre era molto irruento nella battaglia politica. Era un uomo di grande passione, cioè, e a Genova non ebbe vita facile, perché
1: non lo metto in dubbio.
0: Ebbe degli scontri, lui voleva costruire una politica regionale, i genovesi erano molto genovesi,
1: genovacentrici,
0: quindi
1: certo.
0: Diciamo, alla fine quando lui era stato eletto, mio padre e io sono entrato in Parlamento la legislatura dopo che mio padre aveva lasciato, tant'è vero che un commesso, scherzando, mi disse: qui c'è il banco D'Alema, diciamo, perché mio padre era stato parlamentare. Io parlamentare del Salento e mio padre della Liguria, cioè
1: bellissimo.
0: I due posti più lontani d'Italia. Ma lui era eletto molto con i voti che prendeva a Savona, alla Spezia, perché di preferenze a Genova non ne pigliava moltissimo.
1: Vediamo un attimo un brevissimo contributo, lei è venuto da noi diverse volte, questa mi pare che sia del 2013, non intervistato in questo nuovissimo studio, ma a Primo Canale.
2: La politica è una passione. Una passione? No. Quindi io resto un appassionato di politica. Dopodiché, un altro punto, non sono in cerca di occupazione. Sono responsabile di una fondazione culturale europea importante, non sono un disoccupato in cerca di occupazione.
1: Certo.
2: È chiaro che se si ritenesse di aver bisogno di me, questo dipenderà da tante cose in realtà, una coalizione, un'alleanza, un equilibrio, quindi... Non ci sono posti prenotati, la politica è più che mai nel nostro paese incertezza, rischio, ecco. Se si avrà bisogno di me, mi chiameranno, è chiaro che sarò contento. Quando ti dicono abbiamo bisogno di te, fa piacere.
1: Ultima domanda, passione anche andare in barcavela.
2: Straordinaria, sì. Non sono più armatore, abbiamo venduto la barca perché... sinceramente perché non avevamo più soldi per tenerla, e perché abbiamo i nostri risparmi, abbiamo in famiglia, abbiamo deciso di prendere una casa in campagna, casetta in campagna, quindi abbiamo fatto una scelta da persone anziane,
1: Beh, ma insomma la vela.
2: Però la passione anche lì.

0: aveva nulla di quella prosopopea che uno si aspetta da un grande leader.
1: Al termine di una tribuna politica, mi ricordo perché eravamo lì noi giornalisti, era irritato perché gli sosteneva di aver lievemente alzato la voce. Sì. Pensiamo ad oggi cosa succede.
0: Sì, erano grandi personalità, io ho incrociato anche Moro.
1: Ecco.
0: Erano uomini miti, ma di una straordinaria forza. Dentro la mitezza.
1: Sì.
0: Oggi invece abbiamo delle debolezze corazzate di arroganza, sì, a volte, diciamo, tutti. Diciamo.
1: C'è questo episodio di Via Montalcini che mi ha colpito.
0: Sì.
1: Lo può brevemente ricordare?
0: No, che noi la mattina in cui... Allora, mio padre ed io vivevo a Roma, ero segretario della FIGC, mio padre era parlamentare, in quel momento era presidente della Commissione Finanze e Tesoro della Camera. Era in una posizione importante perché i comunisti erano nella maggioranza, non nel governo, certo, ma avevano avuto la presidenza di alcune commissioni importanti. E quindi, siccome la sede della FIGC, che era in Via della Vite, noi avevamo una nostra sede, era un'organizzazione autonoma al partito, avevamo una nostra fierezza, comunque la FIGC aveva 130.000 iscritti, non era una cosa piccola, era un'organizzazione di giovani, era vicino al Parlamento e quindi qualche volta lui mi dava un passaggio. E quella mattina mi dette un passaggio e siccome noi abitavamo nella stessa zona lì di Villa Borelli, ma il punto dove ci si incontrava era proprio lì, davanti a quel garage di Via Montalcini.
1: Che dovrebbe essere il luogo, perché usiamo il termine...
0: Che dovrebbe essere il luogo in cui... Certamente in cui è stato prigioniero Moro, in cui forse lo hanno ucciso. E poi mentre eravamo in macchina e andavamo verso il lavoro, ci fu la notizia, poi quella mattina c'era la riunione della direzione del partito, perché io ero membro della direzione, mio padre no, però siccome i lavori della direzione erano riservati, lei mi deve credere, mio padre non mi chiese mai di che cosa avete discusso, perché lei è il Partito Comunista, né io glielo dissi mai.
1: Pazzesco.
0: E la direzione doveva discutere cosa fare di fronte al governo Andreotti, che era stato appena

0: Costituito si presentava alle Camere e c'era un malessere enorme perché il governo Andreotti era stato molto deludente nella sua composizione, un governo molto conservatore, molto, molto vecchio. Andreotti non aveva concesso nessun segnale di novità ai comunisti che entravano nella maggioranza per la prima volta. Quindi c'era un mal di pancia tremendo. Io avevo ricevuto molte telefonate dai dirigenti giovani che io dovevo rappresentare in quella sede, che mi dicevano: ah, bisogna essere, non si può votare la fiducia a questo governo, eccetera. E poi tutto cambiò, quell'evento terribile, e la riunione avvenne in uno stato di emergenza, diciamo, in cui non ci fu discussione sul governo, anche se molti condividevano il giudizio negativo, ma insomma fu unanime la cosa: bisogna dare un governo al paese, bisogna rispondere al terrorismo.
1: Il giorno della Bolognina, 1989?
0: Il giorno della Bolognina, io ero in barca a vela.
1: Ebbe uno shock?
0: Quando, non c'erano i telefonini, lo senti, no, quando arrivavamo, andavamo a fare una gita, e c'era con me uno dei più brillanti giornalisti dell'Unità, che era Federico Geremicca. Eravamo in tre, mia moglie, Federico ed io. Lui era un appassionato velista. E sì, ma fu uno shock. Allora, parliamoci chiaro, noi avevamo discusso che bisognava cambiare, che bisognava entrare nell'internazionale socialista, che insomma, quindi il cambiamento era maturato,
1: certo,
0: attraverso una discussione del gruppo dirigente, certo, non fu un'improvvisazione.
1: Se n'era parlato anche alla festa dell'Unità a Genova pochi mesi prima.
0: Certamente, però il modo come le cose precipitarono era inatteso, ma io penso che anche Occhetto forse, diciamo, sì, fu... decise di rompere gli indugi, diciamo. Lui ha raccontato che fu colpito dalla visione dell'affresco di Palazzo Te a Mantova, la caduta dei giganti, no? Che è questo affresco di Giulio Romano, che è bellissimo e terribile, dove si vede questi giganti travolti dalle macerie, no? E comunque sia, diciamo, il passo era compiuto. Io ero direttore del giornale e fui imbarazzato di come dare la notizia, che fu bucata da tutti sostanzialmente, e solo noi lo mettemmo in prima pagina, e la notizia vera la mettemmo nell'occhiello, perché scrivemmo: ma può cambiare anche il nome?
1: Tutto è possibile.
0: Sì. E che lo mettemmo nell'occhiello, certo, che fu basso, diciamo, ma sinceramente non avevamo segnali, Occhetto era irreperibile, certo, diciamo. E comunque fummo l'unico giornale che la mise in prima pagina.
1: Per concludere, parliamo un po' dell'oggi. Lei ha parlato di una internazionale reazionaria, mi pare che sia una definizione perfetta.
0: Sì.
1: E la sinistra cosa fa?
0: E la sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, e uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso, che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia si accoda sostanzialmente, ho visto un sondaggio di Sky, dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora, il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo. Se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
1: Che urlano.
0: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento, e ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra.
1: Certo.
0: E questa destra

0: Io penso che sia pericoloso.
1: Sì, perché poi il Partito Comunista era il partito degli operai, dei poveri, di chi aveva bisogno. Oggi è tutto un po' più complicato da
0: era
1: spiegare.
0: Il partito della classe operaia, poi quel mondo del lavoro si è disgregato, si è disperso e una parte importante di quel mondo ha perso fiducia nella possibilità, certo, di cambiare le cose. Mi se leva a vedere una larga parte dei poveri non vota più.
1: Esatto.
0: E noi, e laddove la sinistra restituisce fiducia ai poveri, vince. Il sindaco di New York ha vinto, certo, con una partecipazione imprevista, esatto, enorme dei cittadini al voto, anche di quelli che non votavano più.
1: A Genova la sinistra ha vinto, è tornata a vincere con Silvia Salis, sì, però adesso c'è questa polemica, si parla di Silvia Salis come possibile futuro personaggio nazionale. Lei che consiglio darebbe a Silvia Salis o darà fra poco?
0: No, io non do consigli, i consigli una persona che tutto sommato alla mia storia eccetera dà consigli solo se è richiesto di dare consigli. E in più i consigli si danno in modo riservato, perché certo, se uno si mette a dar consigli sui giornali
1: è
0: rompe
1: finita
0: le scatole. E io non voglio rompere le scatole a nessuno, voglio aiutare nella misura del possibile, certo, soprattutto sul piano della riflessione, delle idee. Io mi sono molto occupato di politica internazionale, certo, in questi ultimi 2 anni terribili, eccetera, quindi... Ma non voglio essere uno di quei vecchi che dicono dovete fare così, dovete fare cos'ha, eccetera, o che peggio ancora di quelli che vanno dietro le porte del segretario di turno per avere un posto. Io, come dicevo già nel 2013, non c'è.
1: Anche D'Augias nell'intervista, quando D'Augias le ha chiesto sì, farebbe il federatore, mi sembra che abbia detto per l'amore.
0: Non ho risposto con una battuta. D'Augias sarebbe come se lei andasse a fare il direttore di Repubblica, diciamo.
1: Massimo D'Alema, grazie, mi raccomando, Eravamo comunisti, edito da Feltrinelli, è un racconto di un pezzo importante della nostra vita passata che può servire anche per il futuro. Grazie di essere
0: grazie
1: stato con noi.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
3: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
4: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico, perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
5: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
6: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.

0: Rieccoci insieme dopo l'intervista a Massimo D'Alema, ben trovata in diretta con noi. Sonia Paglialunga, che è il capogruppo del gruppo misto del municipio Bassa Val Bisagno di Genova, ben trovata.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, io ho voluto invitarla perché recentemente lei ha fatto un'interrogazione nel suo municipio, che poi è diventata anche oggetto di ripresa dalla stampa, come si dice in questi casi, legata alla famosa cabinovia della Val Bisagno, che è un progetto alternativo allo Sky Metro che appunto l'amministrazione Salis ha deciso di rifiutare, e appunto al posto dello Sky Metro era stata ipotizzata questa cabinovia. Nel mese di settembre, se non sbaglio, doveva cominciare il dibattito pubblico, però oggi è l'11 ottobre e di dibattito su questo tema ancora non c'è nulla. Quali sono state le risposte che le hanno dato alla sua interrogazione?
1: Sì, esattamente. All'interrogazione mi hanno risposto che il dibattito pubblico partirà probabilmente verso fine anno, oppure in attesa di avere i dati sui quattro assi. La sindaco era stata molto chiara, ai primi di giugno aveva annunciato in commissione e poi a tutti gli organi di stampa che il dibattito pubblico previsto con una certa normativa previsto da

0: dalla legge sarebbe partita ai primi di settembre, specificando anche che a settembre sarebbe partito e non prima, per evitare di perdere i mesi, perché questo dibattito pubblico ha la, diciamo, la durata di 4 mesi, prorogabile di 2, quindi ci sono delle regole ben precise. Erano venuti nella giunta
1: itinerante. L'abbiamo visto per la diga, per esempio, no?
0: Sì.
1: Che era stato fatto in tempi di Covid e quindi in modo più online, diciamo, però era stato fatto allo stesso modo, con le diverse alternative progettuali, gli stakeholder, come si dice oggi, i cittadini.
0: Esatto, esattamente, e questo dovrebbe essere stata la stessa previsione per il nostro caso. Erano venuti nella giunta itinerante in Bassa Val Bisagno confermando che questo dibattito sarebbe partito i primi di settembre, avevo fatto proprio io la domanda alla giunta, e però ad oggi nulla. Quindi io ho presentato questa interrogazione, l'abbiamo discussa il 30 settembre in municipio proprio per avere aggiornamenti.
1: Cioè mi sta dicendo che il fatto che dovesse partire il dibattito pubblico a settembre non era stato detto solo dalla sindaca Salis in qualche circostanza, diciamo, pubblica, ma era stato proprio ufficializzato in municipio, cioè erano venuti con la giunta itinerante a fare.
0: Sì, non c'è un documento ufficiale, sì. Ci avevano risposto, visto che dopo la giunta itinerante avevano fatto una riunione con noi consiglieri di maggioranza e opposizione, avevamo posto varie domande e una di quelle era stata appunto da parte mia sapere quando sarebbe iniziato questo dibattito, e mi avevano confermato i primi di settembre, quindi aspettavamo, anche perché ci aspettiamo un percorso partecipato, visto che questa giunta continua a fare diciamo una bandiera il fatto di partecipare i cittadini, il fatto di coinvolgere i municipi. Purtroppo noi ci siamo abituati al fatto che questo non è avvenuto per tante occasioni, e speravo che almeno per quanto riguarda la cabinovia o comunque il trasporto pubblico si sapesse qualche cosa.
1: Ma lei cosa pensa in generale sulla cabinovia? L'aiuto, tanto io non ho interessi politici, quindi io dico la mia opinione. L'ho considerata veramente in generale, poi sarò smentito dai fatti, lo vedremo, sarò contento, ma proprio come una butad, cioè se avessero detto un trasporto con droni tra Brignole e Prato avrei avuto la stessa reazione, cioè una cosa che non ha senso dal mio punto di vista, però
0: ripeto.
1: Nella fattibilità, nel numero di giornate che potrebbero essere utilizzate, nel fatto che non c'è un finanziamento, cioè non è che la giunta dice guardate, il governo ha appena fatto un bando per funivie, e allora io dico mi infilo nel bando funivie e provo a prendere dei soldi per fare la funivia. No, non c'è niente del genere, cioè era un esercizio di stile, come io potrei decidere di fare 3 piani ulteriori del mio palazzo, cioè, ma non è un progetto, secondo me. Quindi lei chiede il dibattito pubblico perché le interessa veramente sapere come sarebbe, oppure semplicemente vuole segnalare che manco il dibattito fanno, cioè che
0: esatto, la cosa importante è che è una butad, benissimo, però abbiamo speso più di 100.000 euro dei soldi dei contribuenti, quindi non, voglio dire, dovrebbe seguire quantomeno un qualche cosa più di concreto. Mi interessa sapere che cosa decidono per quanto riguarda la mobilità, perché dopo lo Sky Metro, dopo sappiamo tutti il fatto che è stato rimandato indietro il finanziamento, la Val Bisagno comunque attende, è sempre una zona molto trafficata, non solo la nostra Bassa Val Bisagno, ma anche più la zona della media, che ovviamente ha ricadute anche sul nostro territorio, perché naturalmente tutti i cittadini che vengono, i residenti che vengono dalla parte della media Val Bisagno per andare verso il centro, intasano anche quelle che sono le nostre zone.
1: È interessante quello che lei dice, perché in realtà questo non è emerso nel dibattito sullo Sky Metro, secondo me, nel senso che nel dibattito sullo Sky Metro, secondo quello che ho potuto capire, si sono proprio verificate spaccature abbastanza nette tra quelli che stavano un po' più in là, quindi più verso la Val Bisagno, e quindi che avevano tutto l'interesse ad avere un trasporto veloce per andare verso il centro, e quelli che tutto sommato tanto distanti da Brignole non vivono, e quindi che avrebbero potuto tranquillamente continuare a utilizzare l'autobus o anche una passeggiata, perché tanto la distanza non era grande. Invece lei mi fa un altro ragionamento che mi interessa, cioè dire occhio però, perché le macchine dell'alta vengono verso la bassa, vengono da noi, quindi anche noi avremmo avuto un interesse, però non mi sembra che questa cosa sia tanto
0: forse
1: passata.
0: Si tende a guardare magari solo l'opera grande, l'opera che magari lo Sky Metro dicevano sarebbe stato impattante da un punto di vista estetico, per carità, su questo possiamo ragionare e discutere, a parte che anche Lovovia credo che avrebbe avuto o avrebbe un impatto non da poco, visto che ci hanno annunciato piloni da 40 metri, queste cabinovie sospese nell'aria con la questione del vento nel nostro territorio, quindi insomma l'impatto sarebbe comunque stato estetico non da poco. E poi appunto sì, il nostro territorio viene comunque colpito anche per il trasporto pubblico da quello che è la cittadinanza che va in media Val Bisagno oppure ancora oltre nei comuni dell'entroterra. È questo.

0: questo problema non si è risolto e chissà se mai verrà risolto in qualche altro modo, ecco. Difficilmente con l'ovovia, ecco, ritengo.
1: Sì, e se non fosse quella, e considerando che i 700 milioni rotti, poi doveva essere 1,5 miliardi alla fine di tutta quell'operazione, non ci sono più, credo che li utilizzerà Milano per lo sviluppo della sua metropolitana, useremo la metropolitana di Milano quando andremo a fare una passeggiata a Milano, ma appunto lì non si dice più niente fondamentalmente, è un problema che non c'è più.
0: Ma infatti il dibattito pubblico doveva avere questo scopo, parlare dell'ovovia o parlare di altre alternative. D'altronde la sindaco ha detto che in una conferenza stampa che se questa opzione non piaceva allora non se ne faceva più niente. Io mi ricordo di aver sentito all'inizio questo, poi è stato un pochino probabilmente modificato strada facendo, però è una cosa importante da sapere, cioè quale soluzione si vuole attuare per i cittadini della Val Bisagno. È un tema non da poco e non si può guardare solo il proprio orticello. Io in studio da me vado a piedi, quindi non ho bisogno, però non è quella la soluzione, cioè i cittadini bisogna guardare nell'interesse di tutta la città.
1: Esatto, e non mi pare che, diciamo, almeno fino a questo momento si stiano portando avanti. Invece sui municipi c'è una riforma che doveva essere la bandiera anche della nuova amministrazione, vi è stata data qualche informazione?
0: Anche su questo torneremo sicuramente a dibattere, perché era stato annunciato in campagna elettorale che nei primi 100 giorni sarebbe stata fatta questa famosa riforma dei municipi, proprio perché il principio era quello di mettere al centro i municipi al centro della politica comunale, ma di fatto non si è fatto nulla. È stato annunciato che è partito un progetto sperimentale nel municipio Centro-Est e a quanto avevamo capito durerà un anno, poi dopo questo anno si vedrà per gli altri municipi come declinare il test di questo municipio, quindi per il momento non si muove nulla.
1: Perché poi il tema secondo me più grande è quello del bilancio del municipio, no? La spieghiamo in due parole, l'amministrazione di centrodestra precedente diceva sostanzialmente avere 9 bilanci di ogni singolo municipio sommato al bilancio del comune crea una serie di problemi, diciamo, amministrativi. Giusto, sbagliato, non lo so, non ho contezza del problema, e questa era la posizione. Quindi non diminuiamo i soldi che diamo ai municipi per fare le loro cose, ma non attribuiamo in anticipo un budget al singolo municipio, perché così loro non devono avere più un loro bilancio. Questo ha portato a delle critiche che io ho trovato anche ragionevoli, cioè avevano senso nella mia testa, cioè del dire sì, però se io non ho un budget, ogni volta che devo sistemare un tombino devo chiedere al comune, e il comune ha i suoi tempi per rispondere, e quello che facevo prima in un pomeriggio mi ci vuole un mese, e quindi non riesco più a dare risposte ai cittadini. Quindi forse si dovrebbe tornare magari non fare il bilancio, non so, però dare delle somme che devono stare nel municipio, che devono essere esclusivamente di competenza del municipio, no?
0: Ma allora, le somme del municipio ci sono già, su questo c'è un altro tasto dolente, perché la nuova giunta aveva annunciato che avrebbe dato in più 300.000 euro per ogni municipio per ogni anno, poi in realtà quando abbiamo visto il bilancio triennale dell'anno scorso, quindi a novembre, abbiamo visto che questi 300.000 erano di cui, quindi non sono stati dati soldi in più, semplicemente si chiamano in un modo diverso, però alla fine i fondi che vengono dati sono sempre gli stessi. Oltretutto io avevo contestato durante la commissione che nel nostro municipio erano stati dati meno fondi rispetto al triennio precedente, quindi vedremo. Tra l'altro quest'anno a breve si discuterà il nuovo bilancio, quindi capiremo. La sostanza non è cambiata comunque, i soldi vengono dati ai municipi, il municipio alle squadre, si è parlato di nuove assunzioni, attenderemo con fiduciosi della situazione.
1: Va bene, io insomma mi auguro che comunque, tornando al discorso della cabinovia, si faccia questo dibattito pubblico, nonostante quello che ho detto all'inizio, cioè non credo che sarà mai minimamente perorata quella causa, cioè non andranno avanti, però se non altro uno si fa delle domande e si prova a dare delle risposte, cioè come faccio a migliorare il trasporto pubblico, perché io comunque come si chiamava, la tranvia della Val Bisagno, me ne occupavo quando si diceva una volta, avevo le braghette corte, cioè ero un giovanissimo giornalista che ho cominciato a lavorare a Genova e partecipavo a delle riunioni, no, in cui c'erano dei comitati che dicevano vogliamo la

0: la tranvia. Dopodiché la tranvia è stata abbandonata per varie ragioni e tra l'altro la tranvia mi sembra abbandonata anche dallo studio del Politecnico di Milano, perché poi alla fine il Politecnico di Milano avrebbe potuto dire: non facciamo una cosa rialzata, sì, facciamo la tranvia, che è la soluzione migliore. Invece le problematiche, sì, che una tranvia potrebbe portare, e cioè da un lato che per un certo tempo lungo occupi una corsia della strada,
1: certo,
0: senza la tranvia.

0: Per esempio, nella bassa transitano tutti i veicoli che arrivano da Genova Est.
1: Assolutamente.
0: E quindi se io vengo da Milano, ho deciso di prendere la macchina, o mi costruisci un parcheggio in interscambio, ma gigantesco, dalla piastra di Ferraris più o meno, da quella zona lì, o se no io devo venire giù con la macchina.
1: Certo, perché oltre alla corsia protetta si perdono anche i posteggi, quindi è un impatto non da poco.
0: È un impatto non da poco, quindi insomma, però se se ne parlasse, magari anche quello del Politecnico potrebbe spiegarla meglio. L'abbiamo valutata la tranvia, ma non va bene. Certo. Se non altro sarebbe una specie di, come dire, di ammissione che quello che era stato fatto con lo Sky Metro aveva un senso, cioè dobbiamo fare un trasporto sopraelevato.
1: Okay,
0: che poi sia a filo, che sia su sede propria come può essere una metropolitana, un people mover, quello che vi pare, cioè i people mover sono quelle cose, no? Con quella corda che lo traina, c'è in molte città, c'è a Perugia per esempio, l'hanno fatto nel centro storico di Perugia, è brutto, non sono mai
1: la
0: stato.
1: La cosa importante è quella di capire tante volte, no? I ragionamenti, io sono la prima a non essere esperta di mezzi di trasporto, però è interessante capire quali alternative, visto che comunque quella che era l'alternativa diciamo maggioritaria è stata scartata. E se però non se ne parla, prima si annuncia e poi non si fa più nulla, questa è la cosa molto grave, anche perché sottolineo il fatto che quando si tratta di aumentare le tasse, le tariffe, il comune è stato molto molto solerte, quindi mi aspettavo almeno la stessa velocità e solerzia nel parlare con i cittadini. Ecco.
0: Capita anche a me con le cravatte, vengono sempre prima delle bollette, non lo so come mai, c'è quella cosa che funziona, è una cosa, c'è una specie di, vabbè, sto scherzando. Grazie Sonia Paglialunga, consigliere municipale, capogruppo del gruppo misto, vabbè, gruppo misto perché ha scelto di fare questo percorso solitario, no? Non ci sono partiti adesso che le piacciono particolarmente. Quindi.
1: Adesso diciamo, io sto cercando di continuare a fare gli interessi dei cittadini, poi io credo che quello che voglia il cittadino sia portare le proprie istanze. E non assolutamente votare contro se qualcosa che riguarda lo schieramento politico opposto, secondo me. Ecco, questo è un modo che sì, molti cittadini si disaffezionano anche per questo motivo, di diventare un po' squadre di calcio.
0: Anche perché quello che dicevamo prima con Mario Paternostro, quando si parlava di Massimo D'Alema e del fatto destra, sinistra, quelli sono brutti, quelli sono belli, cioè non esiste più quella roba lì, non ci piace più, forse a qualcuno piace ancora, cioè qualcuno vedo che alcuni sui social belli duri, no? Voi siete comunisti cattivi, voi siete fascisti cattivi. In realtà il problema è che l'unica cosa cattiva è la bolletta della luce.
1: Al cittadino interessa forse che si risolvano i problemi.
0: Sì, dopodiché ci mancherebbe, se tu fai determinate dichiarazioni esagerate, sono il primo a dire no, questa cosa non te la faccio dire perché non c'è solo la bolletta, ci mancherebbe, c'è anche tante altre cose. Però nella maggior parte dei casi il problema è come vado in Val Bisagno, domani ho un appuntamento in Val Bisagno, come ci vado? In macchina? Quando ci metto? Ma non c'è un mezzo di trasporto comodo che mi ci porti? No, non c'è. Non sarebbe meglio discutere di troviamo il modo di fare, al di là di destra, sinistra, di come la pensate? È un'infrastruttura.
1: E non ho difficoltà a dire che quando ci sono dei provvedimenti proposti dalla maggioranza, nel mio caso in municipio, che ritengo di buon senso e nell'interesse dei cittadini, io li voto a favore, non ho alcun problema.
0: Ma meno male, perché altrimenti
1: ritengo che questo sia
0: un gioco delle parti che
1: assolutamente
0: però abbiamo superato da tempo le scuole medie, insomma siamo persone adulte e dovremmo comportarci come tali. Grazie mille ancora,
1: grazie.
0: Sonia Paglialunga, restate con noi.

0: Guglielmo.
1: Presente.
0: Controllo lampadine.
1: Fatto.
0: Luci datura pomodoro.
1: Effettuato.
0: Verifica ascensore.
2: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
0: Bravo.
3: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
4: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
0: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
3: Guardate che vi ho sentito.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie.
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Amici, primo canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato lunedì sulla Liguria. Da segnalare però una vivace ventilazione che soffierà ancora sul Mar Ligure, che infatti risulterà mosso. Ma andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Cieli sereni o poco nuvolosi e con temperature massime anche gradevoli, picchi infatti di 24 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, sarà una giornata infatti in prevalenza soleggiata, qualche innocua nuvola solo di passaggio. Anche su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì, qui da segnalare una vivace ventilazione con Mar Ligure infatti mosso. Anche sul Tigullio sarà una giornata per lo più stabile e con temperature massime che sfioreranno i 24-25 gradi. Sullo Spezzino si farà sentire un po' di vento, per il resto poco da segnalare, sarà infatti una giornata all'insegna del sole. Nel corso della giornata di martedì aumenteranno le nubi sul ponente Ligure, ma con il basso rischio di precipitazioni, meglio sul Levante con ampi spazi soleggiati, venti inoltre in attenuazione con Mar Ligure poco mosso e temperature senza particolari variazioni. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Al servizio del pubblico, allora eccoci di nuovo in diretta e dal nostro sito primocanale.it trovate i nostri sondaggi che abbiamo, di cui abbiamo cominciato a parlare alla fine di questa settimana e lo vedete appunto il primissimo che trovate e lo trovate anche in apertura del nostro sito primocanale.it è quello legato a che cosa, diciamo così, succederebbe nell'elettorato del centro-sinistra se Silvia Salis lasciasse l'incarico magari per rispondere a una chiamata politica nazionale. Che cosa succederebbe? Cioè, quali candidati sarebbero più interessanti per l'elettorato genovese? E allora vengono fuori dei nomi che già sono, diciamo, usciti nel corso della campagna elettorale precedente alla selezione di Silvia Salis poi come candidata del centro-sinistra, perché ricorderete che appunto prima che il Partito Democratico in particolare estraesse questa ipotesi che non era stata minimamente perlustrata prima e appunto decidesse di chiamare Silvia Salis a candidarsi, in realtà appunto i nomi che circolavano erano un po' quelli che sembrano interessanti anche nel nostro sondaggio. Armando Sanna, per esempio, consigliere regionale, capogruppo del Partito Democratico e campione di preferenze nella sua area storica, quella diciamo di Sant'Olcese, ma non soltanto, insomma di tutta la Val Polcevera, ha il 23% delle preferenze all'interno di quello che è un campione di elettori del centro-sinistra. Al secondo posto in questa classifica Federico Romeo, che ha il 17% delle preferenze, altro consigliere regionale, presidente del municipio Val Polcevera e diciamo uomo che ha dal punto di vista politico un gradimento molto alto, e lo vediamo. Terza classificata in questa speciale classifica è Tiziana Beghin, che peraltro è stata nostra ospite l'altro ieri sera durante la nostra trasmissione dedicata alla settimana del Nautico, assessore al commercio, al marketing territoriale, al turismo del Comune di Genova, donna di esperienza perché è una donna che ha avuto anche diciamo due mandati da europarlamentare del Movimento

0: 5 Stelle, quindi insomma una persona che ha maturato esperienze politiche ad altissimo livello, che ha il 14% del gradimento. Dopodiché al quarto posto, un po' una sorpresa, perché non sono né Alessandro Terrile, che ha un'altissima visibilità perché è il vice sindaco con un ruolo di grande esposizione mediatica soprattutto nelle partite più difficili, forse un po' sconta il fatto che Terrile è chiamato a metterci la faccia sempre in tutte le situazioni più complesse. Lui, per lui, per esempio, solo il 6% del gradimento dell'elettorato come possibile candidato sindaco. Non va molto meglio di lui Luca Pirondini, senatore del Movimento 5 Stelle, un po' più distante, diciamo, recentemente da Genova. Lui è soprattutto impegnato a Roma, è il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, quindi insomma è una persona importante in questo momento nella politica nazionale. Ma appunto il quarto in classifica è Lorenzo Basso, parlamentare, deputato del Partito Democratico, che ha appunto il 9%, anzi dovete perdonare la febbre ormai altissima, secondo, se non mi ricordo male, Lorenzo Basso è senatore in realtà in questo momento, è stato deputato ma oggi è senatore del Partito Democratico, e per lui appunto il 9% delle preferenze. Poi ci sono tanti o relativamente tanti incerti, non lo sa o un altro candidato il 2%, nessuno di questi il 3%. Questo è il quadro del centro-sinistra. Andiamo a vedere al volo anche il quadro del centro-destra, cioè che cosa succederebbe se si tornasse al voto rapidamente, perché magari l'anno prossimo Silvia Salis, al contrario di quello che ha detto finora, quindi è un'ipotesi per ora di scuola, perché da quanto sappiamo Silvia Salis non vuole candidarsi alle politiche, non vuole candidarsi alle primarie, però insomma sappiamo che la politica è piena di sorprese. Ecco, se Salis lasciasse, facciamo questa ipotesi, il centrodestra chi dovrebbe candidare? Beh, abbastanza chiaramente non ci sono molti dubbi, perché secondo il nostro sondaggio per il 27% del campione sondato dovrebbe essere Ilaria Cavo, che appunto resta la personalità con il maggiore gradimento all'interno del centrodestra. Al secondo posto Pietro Picciocchi, mentre più staccati gli altri, Edoardo Rixi, Matteo Campora, altri candidati, insomma. Però come si vede anche da questo sondaggio, il centrodestra al momento non ha tante figure candidabili e spendibili, segno che probabilmente nel centrodestra bisogna rivedere tutto il progetto politico, perché altrimenti così si rischia di non fare molta strada su questo lato dello schieramento, mentre il centrosinistra, se non altro, ha un po' di candidati pronti, che sono quelli in realtà che sarebbero potuti essere papabili già nelle elezioni che poi hanno portato Silvia Salis alla vittoria al comune di Genova. Continueremo a parlarne con i nostri sondaggi, ci fermiamo un istante, tra poco apriamo la pagina dell'ex Ilva, perché domani è attesa una giornata complicata.
1: Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato lunedì sulla Liguria. Da segnalare però una vivace ventilazione che soffierà ancora sul Mar Ligure, che infatti risulterà mosso. Ma andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Cieli sereni o poco nuvolosi e con temperature massime anche gradevoli, picchi infatti di 24 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, sarà una giornata infatti in prevalenza soleggiata, qualche innocua nuvola solo di passaggio. Anche su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì, qui da segnalare una

Vivace ventilazione con mar ligure infatti mosso. Anche sul Tigullio sarà una giornata per lo più stabile e con temperature massime che sfioreranno i 24-25 gradi. Sullo Spezzino si farà sentire un po' di vento, per il resto poco da segnalare, sarà infatti una giornata all'insegna del sole. Nel corso della giornata di martedì aumenteranno le nubi sul ponente ligure, ma con il basso rischio di precipitazioni, meglio sul Levante con ampi spazi soleggiati, venti inoltre in attenuazione con mar ligure poco mosso e temperature senza particolari variazioni. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: E allora, prima di parlare di ex Ilva, ci colleghiamo e salutiamo di nuovo la nostra Chiara Orru, che si trova ai magazzini del cotone. Ciao Chiara!
1: Un viaggio attraverso le 13 edizioni della rassegna tra video, fotografie e progetti, la Galleria dei Ricordi. Allora entriamo all'interno di quello che è il percorso, ripercorriamo le 13 edizioni dal 1966 di questa meravigliosa kermesse florovivaistica che è ormai diventata identità della nostra città di Genova. E allora con Giusy Feleppa andiamo a... entriamo all'interno della Galleria dei Ricordi dal 1966 ad oggi, insomma, com'è cambiata Euroflora nel tempo e che cosa esponete qui al Porto Antico?
2: Allora, questa Galleria dei Ricordi è proprio un viaggio nel tempo, un viaggio nel gusto e un viaggio nella sensibilità che ha portato Euroflora dall'essere una mostra puramente estetica e decorativa, ispirata alle Floralie di Ghent nel Belgio, che sono state le prime in Europa, e oggi diventa uno strumento per il florovivaismo del domani. Cioè Euroflora è sempre stata un passo avanti e ora il suo obiettivo è guardare alla sostenibilità ambientale, al risparmio idrico e all'utilizzo di piante nei centri urbani e anche nei nostri giardini che ci aiutino a combattere il cambiamento climatico.
1: Una delle più prestigiosi Floralie a livello europeo, qui vediamo proprio dalle immagini la prima edizione, il 1966, era la fine di aprile, insomma vediamo dalle immagini come è cambiata, tanti ospiti, insomma anche ospiti internazionali.
2: Tra i più appassionati ci sono stati i membri della famiglia Grimaldi, per ben tre volte hanno visitato Euroflora, nel 1966 i primi principi Grace e Ranieri, la principessa Grace è poi tornata nel 76 e il figlio, il principe Alberto, è tornato nel 2022 e abbiamo pensato di donargli una riproduzione della foto che ritrae i suoi genitori in visita proprio nel 1966.
1: Allora proseguiamo con la nostra visita e andiamo avanti. Euroflora 1971, insomma la storica location, la fiera.
2: Sport, esatto, il Palasport diciamo che era un anfiteatro naturale grazie alle sue dimensioni, a queste gradinate dove abbiamo visto per anni la sfida a colpi di azalea tra il comune di Genova e il comune di Roma, che ha fatto sognare diciamo credo centinaia di migliaia di visitatori, che oggi sappiamo essere diverso, quindi la prossima Euroflora lo utilizzerà con ovviamente una scenografia del tutto diversa, tanto che si sta pensando ad utilizzare anche nuove tecnologie per rendere la visita di Euroflora non solo al Palasport immersiva, cioè qualche cosa che ci faccia sognare come se fossimo davvero immersi nella natura.
1: Ecco, poi però la location è cambiata, si è parlato anche di parchi di nervi, un po' diverso dal solito, è stata apprezzata, alcune critiche, insomma è sempre così quando si cambia.
2: Direi che critiche Euroflora ne ha sempre suscitate moltissime, alcune devo dire costruttive che ci hanno aiutato.

0: aiutato nel tempo a correggere alcune direzioni, magari per l'edizione successiva. La Fiera di Genova, che è stata la scenografia naturale per molti anni, a un certo punto è diventata il cantiere del waterfront, quindi non era più possibile utilizzarla ed è nata questa idea, secondo me meravigliosa, dei parchi e dei musei di Nervi. Una scenografia naturale incredibile, l'unico problema erano le superfici molto ridotte che ci impedivano di portare in esposizione alcune tipologie di piante, però io credo che sentir cantare gli uccellini, avere questa vista a mare diretta fosse comunque un plus veramente importante. Ora c'è il ritorno al waterfront, quella del 2025 è stata una sfida perché il waterfront era ancora molto molto in costruzione, quella del 2028 sarà un'edizione più compiuta e quindi cercheremo di utilizzare tutte le grandi opportunità che questo magnifico quartiere ci darà.
1: Grazie, grazie ancora a Giusy Felepa per averci fatto un po' entrare in quello che è la storia della più grande, una delle più grandi florali a livello europeo, Euroflora, che tornerà nel 2028.
0: Esatto, dal 24 aprile al 1 maggio 2028 nel Waterfront di Genova per la 14ª edizione.
1: Direi che continuiamo a raccontare la galleria dei ricordi di Euroflora per i suoi 60 anni, dal 1966 al 2026. 60 anni di storia, ricordi, fotografie. Te, Matteo, continuate a stare con noi.
2: E adesso, come promesso, il tema dell'ex Ilva con quello che potrebbe essere, dovrebbe essere secondo le attese, un lunedì di passione per Genova. Infatti questo lunedì sciopero del personale di Acciaierie d'Italia. Ci colleghiamo con Paolo Olmari, che è un rappresentante sindacale di Acciaierie d'Italia all'interno del sindacato FIMCISL. Grazie Olmari di essere con noi.
3: No, grazie Matteo, grazie per l'attenzione che comunque mettete sempre sulla vicenda dell'Ilva. Come sapete, negli ultimi giorni è successo un po' di tutto, una bagarre, e domani abbiamo deciso comunque a livello anche nazionale per tutti i siti di dichiarare 24 ore di sciopero. Allora, finora, domani sicuramente avremo l'assemblea alle 7 di mattina, poi decideremo con i lavoratori, perché decidono sempre i lavoratori a livello democratico, quelle che saranno le iniziative di lotta da portare avanti domani in giornata. Quindi finora diciamo lasciamo tutto aperto, lasciamo tante finestre aperte e vediamo domani mattina cosa succede.
2: Sperando che entri qualcosa da Roma, da quelle finestre, Olmari?
3: Ma noi abbiamo sempre la speranza che arrivi a qualcosa, però sembra sempre una situazione statica dove non si tiene conto dei lavoratori e soprattutto dei lavoratori anche dell'indotto, perché ricordiamo che ci sono 5.000 persone dell'indotto che rischiano di essere lasciate a casa definitivamente, quindi con un licenziamento collettivo. Per quanto riguarda invece i lavoratori dell'Ilva, il 15 novembre è praticamente stato decretato, finora quello che è stato detto, che verrebbero lasciati tutti a casa in cassa integrazione al 70%, quindi la cosa non è assolutamente positiva e non sappiamo effettivamente quali possono essere gli scenari futuri. Finora quello che è arrivato comunque sia a livello nazionale quant'altro non sono belle prospettive per i lavoratori e per i siti siderurgici di tutta Italia e soprattutto per il sito di Genova e per il sito di Novi.
2: Anche perché appunto senza Taranto ormai diciamo così fermata anche da questioni giudiziarie, oltre che per le difficoltà che ha avuto nel corso degli anni, non arriveranno più bobine da lavorare su Genova e quindi non ci sarà lavoro di fatto, e questa forse è la ragione. Come si può risolvere secondo voi? Cioè, ora io mi rendo conto che il sindacato e i lavoratori a un certo punto alzano anche un po' le mani, nel senso, io lavoro i COIL, non devo fare il piano industriale dell'Ilva o di Acciaierie d'Italia, però è anche vero che una soluzione di qualche tipo va trovata. Quale potrebbe essere, arrivati a questo punto, considerando che mi sembra molto difficile che da Taranto possa ricominciare la produzione senza colpo ferire dopo quello che è successo?
3: Sicuramente ci sono delle difficoltà anche a interloquire. Noi avevamo già da anni comunque fatto presente che ci doveva essere una riconversione sul sito di Taranto, l'abbiamo urlato più volte, poi è successo quello che è successo negli anni con

0: secondo commissariamento di tutto il gruppo. Abbiamo una potenzialità che comunque ricordiamo sempre, che anche a Taranto ci sono i laminatoi a caldo che comunque possono andare avanti, quindi si potrebbero fornire delle brame provenienti da fuori, comunque lavorare i rotoli e iniziare comunque a rifornire anche gli stabilimenti del nord. Che questo non vuol dire comunque non pensare alla riambientalizzazione del sito di Taranto, quindi secondo me deve essere un percorso parallelo dove comunque si inizi a formare un'area cardo green, come è già stata detta negli anni e come è già stata detta in precedenza. Il problema è che finora sul piatto non è mai stato messo un futuro per gli stabilimenti, quindi un futuro industriale per gli stabilimenti, quindi è quello lì il problema più grosso, quindi la riambientalizzazione con dei piani industriali che siano funzionali per tutto il gruppo, perché ricordiamo che il gruppo è un gruppo unito.
1: Esatto, anche se su quest'ultimo punto oggettivamente io osservo degli scricchiolii, nel senso che si è parlato più volte anche della vendita magari spacchettata, c'è stato un interesse da parte dei gruppi italiani, siete continuate a mantenere la ferma contrarietà a questa ipotesi?
0: Ma no, sicuramente come FinCISL sì, il problema grosso è che comunque rimango comunque anche un'idea personale, che per ora il prezzo dell'acciaio ha un prezzo, siamo sicuri poi di riuscire a produrre poi col prezzi che non vengano maggiorati, nel senso dovessimo essere staccati dagli altri siti e dover comprare il materiale da fuori, anche quella lì è una problematica a livello mondiale, sappiamo cosa sta succedendo. I mercati mondiali sono abbastanza in oscillazione e potrebbero creare dei problemi nel futuro, magari a breve termine no, però nei periodi lunghi potrebbero creare dei problemi. Poi naturalmente bisogna anche vedere chi potrebbero essere i futuri investitori o quant'altro, però diciamo che lo scenario internazionale adesso non è dei più rosei.
1: Cioè, per spiegarla facile, voi temete che un conto è lavorare i coil che arrivano da Taranto, che fa parte del nostro stesso gruppo e quindi abbiamo dei costi, un altro conto è comprare bobine da altri. A quel punto noi dobbiamo lavorarle, quando le rimettiamo sul mercato non hanno più il prezzo buono per essere vendute. È questa la critica che fate?
0: Sicuramente la critica, ma soprattutto da parte mia, la preoccupazione è quella, perché comunque sappiamo come sono i mercati mondiali, sicuramente non ci sono oscillazioni grosse, però ci possono essere in futuro delle oscillazioni grosse, quindi bisogna valutare anche quello, con tutto quello che ne comporta, perché comunque lavorando il metallo, lavorando i coils a casa nostra è un discorso, prendendoli da fuori poi bisogna vedere anche i trasporti e tutto quello che succede. Bisogna secondo me sedere su un tavolo e iniziare a fare un ragionamento veramente serio, perché purtroppo negli anni si è perso e continua a perdere potenzialità per tutti i siti.
1: È chiaro, va bene, allora domattina alle 7 per concludere e riepilogare fate l'assemblea, sì. E da lì decidete, quindi è tutto possibile, rimaniamo
0: facciamo dentro.
1: Andiamo a Cornigliano oppure andiamo in prefettura, dai, sono le tre
0: domani
1: ipotesi.
0: Facciamo una valutazione, chiediamo, perché poi gli abitanti di Cornigliano, se è riuscito a sentire in questi giorni qualcuno, sono sicuramente dalla nostra parte, come ci hanno detto, sono anche loro preoccupati, perché comunque col rischio che si ha di chiusura, perché noi adesso stiamo parlando dalle ultime notizie di chiusura dei siti, quindi loro sanno benissimo che a livello economico soprattutto i negozianti potrebbero rimetterci, quindi chiediamo domani anche la partecipazione da parte loro, visto che abbiamo questa possibilità.
1: Grazie Paolo Olmari, RSU di FinCISL all'interno di Acciaierie d'Italia, grazie per essere stato con noi e naturalmente ci vedremo, ci sentiremo domani, che sarà una giornata che dedicheremo in larga misura a quello che è il vostro sciopero e la vostra istanza. Grazie mille Paolo Olmari.
0: Grazie a voi.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala

0: Servizio del pubblico, torniamo da Chiara Orru, collegata con noi in esterna questa mattina. Chiara.
1: Siamo con Marisa qui al Magazzini del Cotone, al Porto Antico, all'interno di questa bellissima mostra che ripercorre un po' la storia di Euroflora. Lei che di Euroflora ne ha viste tante di edizioni?
2: Quasi tutte, escluso nel 91 perché era in ospedale e qualche anno prima perché avevo mio fratello con dei problemi, quindi non sono potuta venire.
1: Tutte le altre l'ha viste però?
2: Anche due volte. Perché una volta ero rimasta senza pile e ho detto no, allora sono tornata con le pile e l'ho vista di nuovo. E poi accompagnavo la zia, la vicina, eccetera, quindi la suocera, quindi le ho viste due volte.
1: Cosa le piace di più di Euroflora? Insomma, allora, quello che le è rimasto?
2: Allora, innanzitutto, una volta, non mi ricordo l'edizione, come ero entrata, il colpo al cuore, quando c'erano quelle azalee, eccetera. Poi, ad esempio, quelle di Nervi erano diverse, però belle, perché ad esempio io ero stata nei musei che erano adornati, bellissimi, avevo fatto delle foto stupende.
1: Anche perché lei ha immortalato dei momenti di Euroflora con la sua macchina fotografica.
2: All'inizio con la macchinetta normale, col rullino, quindi ne facevo due sbagliate, sfocate, infatti le ho cercate, sono orribili. Poi piano piano ho cominciato con la digitale da anziana e praticamente non ho più smesso.
1: Non ho più smesso, assolutamente no.
2: Ho fatto anche un corso. Naturalmente, e io gli ho detto a questo insegnante, io di tecnica non capisco niente, però vado tutto, in genovese si dice a brettiu, e ho cominciato così piano piano e adesso collaboro con la Proloco di Recco, faccio tutte le foto, anche un pochino con Pieve, un po' meno.
1: L'edizione che le è rimasta più nel cuore di Euroflora?
2: Io non ricordo le date, però quella che mi era venuto il colpo al cuore, che avevo fatto venire mia cugina da Milano, eravamo andate insieme. Ecco, quella quando sono entrata, poi io che sono appassionata di fiori, mi basta anche un garofano, qualsiasi cosa.
1: Ha preso comunque sempre un qualcosa da ogni edizione.
2: Certo, certo. E mio marito, prima di partire di casa, mi ha detto, mi raccomando, non toccare niente. No, quello no, quello no. Magari un Natalea, qualcosa. No, no, no.
1: Grazie, grazie ancora. Insomma, Euroflora è anche questo. Viversela, insomma, dal 1966.
2: Perché, guardi, io ho cominciato con la fotografia, a fotografare i fiori. Perché prima li coltivavo, vabbè, poi mal di schiena, vecchiaia, eccetera. E sa qual è il mio cruccio? Che la prossima Euroflora avrò 80 anni. Spero di esserci.
1: Ci sarà, ci sarà.
2: Spero di esserci. Grazie. Grazie a voi. Grazie,
1: grazie a te, Matteo.
0: Grazie Chiara, grazie alla signora Marisa. E allora andiamo un attimo in newsroom, perché so che Chiara ha pronto o quasi anche un altro collegamento, ma prima andiamo da Aurora Bottino. Ciao Aurora, quali sono le ultime?
3: Eccoci Matteo, sul nostro sito primocanale.it si continua a parlare del tetto del 30% degli studenti stranieri nelle classi, anche perché negli scorsi giorni proprio in Consiglio Comunale a Genova è stato firmato un documento che impegna la Giunta a parlare con il Governo per cercare di modificare determinate parti di questa norma. Un decreto, il documento scrive, un decreto che rischia di creare classi artificiali e spostamenti non necessari di studenti lontano dal proprio quartiere, e per questo appunto il Consiglio chiede alla Sindaca, alla Giunta, di portare le criticità del limite del 30% al Governo e Parlamento in fase di conversione del decreto. Ma appunto abbiamo quindi cercato di capire come questo tipo di norma, come questo decreto legge può andare a intaccare la Liguria. Sappiamo che la Liguria è la terza regione in Italia per numero di studenti senza passaporto italiano, senza cittadinanza italiana in Italia, un numero molto alto. Di questo numero però circa il 60% è nato in Italia.

0: Ci sono due casi in Liguria che riguardano la città di Genova e la città di Ventimiglia. Partirei dal Ponente perché appunto a Ponente Imperia è la provincia in cui il dato è molto alto, gli alunni stranieri sono il 20,3% degli iscritti, un valore che la colloca quindi tra le prime 10 province italiane. È però anche la provincia ligure con la quota più bassa di nati in Italia, circa il 57,5%. Gli studenti nati all'estero sono 8,6 ogni 100 iscritti contro una media regionale di 6,2 e quasi una scuola su 4, quindi 50 su 208, supera il 30% di presenze straniere. Sono imperiesi anche il 7,3% dei ragazzi arrivati in Italia nell'ultimo anno, il valore più alto della regione, che alle medie sale all'11,6%. Chiaramente bisogna fare un punto su Ventimiglia perché è una città di confine, quindi sono molto più alti gli ingressi ad anno scolastico già iniziato di ragazzi che non parlano italiano, spesso figli di transfrontalieri, quindi sicuramente questo è un caso che va ad alzare il numero di stranieri senza passaporto italiano nelle classi della Liguria. Poi c'è anche Genova, dove si concentra più della metà degli studenti stranieri liguri, sono 15.024, il 15,2% degli iscritti. Di questi sono nati in Italia il 61%, che era quello che dicevamo prima. Perché lo spieghiamo? Perché in questo decreto legge si parla di criteri con cui dovrebbero essere spostati gli studenti stranieri in eccesso, se così si può dire, oltre il 30%, e il criterio, uno dei criteri principali è la conoscenza della lingua italiana. Chiaramente se uno studente non ha il passaporto italiano ma è nato in Italia, si dà per scontato che abbia anche frequentato le classi precedenti a quelle in cui si trova proprio in Italia e quindi abbia una buona conoscenza della lingua italiana. Fanno poi caso chiaramente anche la Spezia, che ha la quota più alta di seconde generazioni, il 63,3%, alla scuola dell'infanzia i bambini stranieri nati in Italia sono l'83,9% e le scuole oltre soglia sono 19 su 187. Savona invece ha un'incidenza del 14,7%, la più bassa della regione, e il 60,8% di nati in Italia. Nel capoluogo savonese la comunità più numerosa tra i banchi è quella albanese, con il 41,3% degli studenti stranieri, cosa che invece a Genova è legata alla comunità sudamericana, infatti è la provincia con più studenti sudamericani d'Italia. Questa diciamo che è un po' la mappa della Liguria, chiaramente vedremo evolversi di questo decreto legge. A te.
1: Poi magari un giorno parleremo anche, diciamo, perché tu hai detto buona conoscenza della lingua italiana se hanno frequentato le scuole, no? Buona conoscenza della lingua italiana non ce l'abbiamo nemmeno noi in Italia, quindi diciamo.
0: Esatto, infatti bisognerebbe andare poi a vedere come viene valutata questa buona conoscenza dell'italiano, perché se allora si fa un test si dovrebbe fare in tutta la classe e quelli che non lo superano vengono spostati.
1: Esatto, e basterebbe guardare i social, diciamo, per rendersi conto,
0: esatto,
1: di quale sia la condizione in cui versa il nostro povero paese. Grazie. Aurora, andiamo ancora dalla nostra Chiara Orru, che ha un'altra ospite sempre a questa mostra dedicata a Euroflora al Porto Antico. Chiara.
2: Rieccoci di nuovo insieme Matteo, ritorniamo ai magazzini del cotone qui al Porto Antico di Genova per rivivere la storia di Euroflora dal 1966, 60 anni di storia, un patrimonio unico. E allora con Caterina Tamagno, architetto paesaggista, che ha curato personalmente alcune delle edizioni di Euroflora, per raccontare un po' quella che è stata Euroflora negli ultimi anni. Partiamo dal 2011, l'ultimo anno fatto alla Fiera di Genova, poi ha cambiato location. Insomma, com'è cambiato l'approccio? Anche perché poi è sempre stato all'interno e poi arriva a Nervi. Diciamo una location un po' diversa dal solito.
3: Sicuramente sì, l'ultima edizione nel 2011, come dicevi giustamente tu, nel quartiere fieristico, quindi la maggior parte degli spazi espositivi sono al chiuso. Euroflora poi si ferma per qualche anno e torna nel 2018 ai parchi di Nervi, quindi completamente all'aperto, esclusi gli spazi dei musei per ovviamente le composizioni floreali, e quindi gli espositori si trovano davanti a una nuova sfida, perché

0: abituati ad allestire nel Palasport, nel Jean Nouvel che è stato usato per la prima volta appunto nel 2011, si trovano a dover allestire i loro giardini completamente all'aperto, davanti al mare, in una location bellissima, però ovviamente soggetta agli eventi atmosferici. L'edizione del 2018 è un'edizione super soleggiata, abbiamo avuto pochissima pioggia, quindi diciamo che il primo anno a Nervi è stato un anno molto molto fortunato.
1: Fortunato, ma quali sono state le principali difficoltà? Anche perché è cambiato l'approccio poi dell'esposizione.
0: L'approccio all'esposizione è cambiato, diciamo che dal 2011 al 2018 sono cambiate anche tante cose all'interno del mondo del florovivaismo, e comunque il mondo ovviamente è andato avanti. E poi anche nell'edizione 2022, che è stata quella subito dopo il Covid, posticipata di un anno appunto a causa della pandemia, e anche le produzioni e il modo di approcciarsi a una manifestazione, a una Floreali come Euroflora, sono sicuramente nuove. Ora gli espositori, mentre una volta venivano a Euroflora come in tante fiere per farsi vedere, perché era l'unico modo, adesso ovviamente per farsi vedere abbiamo mille strumenti, però venire a Euroflora vuol dire comunque raccontarsi attraverso un allestimento per far vedere le cose più belle delle produzioni.
1: Dietro a ogni edizione c'è tanto lavoro dietro le quinte, tu da architetto appunto ne sai qualcosa?
0: Beh sì, poi nell'edizione del 22 e del 25, dall'edizione del 22 appunto mi occupo anche dei rapporti con gli espositori, con i progettisti e poi tutto quello che è il mondo dei concorsi e delle giurie, quindi buona parte di quello che è l'aspetto organizzativo della manifestazione, quello che tu dici giustamente dietro le quinte, che poi è una cosa molto divertente ma ovviamente molto faticosa.
1: E allora poi arriviamo direttamente al 2025, un rientro diciamo nella storica location.
0: Sì, si torna a casa, questa è stata una delle frasi più dette l'anno scorso, sicuramente sì, e diciamo che l'espositore in questo caso, ma anche il visitatore, si trova davanti a una nuova Euroflora che diventa un'unione tra quelle che erano le edizioni storiche fino al 2011 completamente al chiuso e quella che è stata Nervi, perché l'anno scorso abbiamo usato spazi al coperto come il padiglione Jean Nouvel, ma spazi all'aperto o comunque soggetti a vento, sole, come l'area della Marina o parte di Piazzale Kennedy.
1: Quindi cambiare e arrivare a Parchi di Nervi e poi tornare è servito a qualcosa effettivamente?
0: Ma sicuramente sì, ha insegnato a noi che la organizziamo, ai nostri espositori e ai nostri visitatori, anche a diciamo allinearci un po' quelli che sono i modelli del resto d'Europa, per esempio le Floreali francesi o quelle belga sono più abituate a stare all'aperto e a prendersi tutta l'acqua, che lì viene sicuramente più copiosa che da noi, ecco.
1: Grazie ancora a Caterina Tamagno, insomma, per averci fatto scoprire anche un po' il dietro le quinte, quello che ci sta dietro alla rassegna florovivaistica più importante a livello europeo.
0: Beh, possiamo prenderci questo primato sperando che non si offenda nessuno, sicuramente italiana siamo gli unici a fare una Floreali, quindi assolutamente sì.
1: A te Matteo.
2: Bene, grazie mille Chiara, grazie alla tua ospite, ci fermiamo un istante, torniamo tra poco.

0: Al servizio del pubblico, domenica insieme, ben ritrovati. Le ultime notizie dalla Liguria: non ce l'ha fatta l'uomo che aveva contratto il virus della West Nile ed era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Martino. Alla fine il risultato di questo contagio è stato il decesso. Sentiamo il servizio.
1: C'è la prima vittima di West Nile a Genova, il virus trasmesso dalla puntura di una zanzara. Si tratta di un uomo di 86 anni, ricoverato da oltre una settimana al San Martino e per il quale non risultano comorbidità. Si chiamava Mauro Pivotto, era nato a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, ma era genovese praticamente da sempre. Viveva a Sestri Ponente, dove era cresciuto negli anni della guerra, tra bombardamenti e corse nei rifugi antiaerei. Ex dipendente SIPE Telecom, grande appassionato di montagna e di sport, aveva una passione speciale per il Genoa. Nonostante il dolore, la figlia

0: Elena, la nipote Greta, sono andate allo stadio per lui, assistendo alla prima vittoria in campionato dei rossoblù. Papà, da lassù, ha fatto finalmente vincere il Genoa. Lo vediamo come un suo regalo, raccontano i figli Elena e Fabrizio. Mauro lascia la moglie Vanna, sposata 53 anni fa, i due figli e le nipoti Greta e Stella. Intanto gli addetti al lavoro chiedono di cambiare i protocolli di disinfestazione e di ampliarli a tutta la città.
1: Quali sono le regole per prevenire il contagio da West Nile? Ne abbiamo parlato con il professor Matteo Bassetti.
2: Ma purtroppo questa è l'Italia, noi non siamo capaci a fare prevenzione, cioè noi siamo bravissimi a curare le persone quando sono malate, ma siamo non altrettanto bravi a evitare che le persone si ammalino, e questa è una delle strategie di prevenzione. La prevenzione non è fatta soltanto di farsi un vaccino o di andare a fare la colonoscopia o di andare a fare la mammografia, la prevenzione è fatta anche di andare ad agire sul territorio, controllando il territorio e, nel caso delle zanzare, agire nei mesi precedenti all'estate con dei larvicidi, quando le zanzare sono ancora in quella fase embrionaria, in quella fase iniziale. Se noi non facciamo questi interventi, hai voglia a farli a ottobre, a settembre o ad agosto. Bisogna lavorare prima, ma per lavorare prima bisogna fare una programmazione, ci vogliono investimenti, ci vogliono soldi, perché non è che la disinfestazione la fai così, la fai se fai degli investimenti. Quindi per il futuro mi auguro che, visto che la Liguria è diventata con tutti gli effetti un'area endemica da una parte per la West Nile, ma lo abbiamo visto anche per la dengue, soprattutto nel Ponente, è evidente che le zanzare dobbiamo considerarle come succede in gran parte dei paesi tropicali, che sono i vettori più importanti per le malattie infettive. Quindi non può, la zanzara è quella che fa più morti al mondo, non, i più morti non li fa il leone o l'elefante o il rinoceronte, diciamo, ma qual è l'animale che fa più paura? È la zanzara, perché trasmette una serie di malattie infettive che possono anche essere molto gravi o addirittura mortali.
1: Gravissimo incidente stradale a Bargagli, nella galleria delle Ferriere, sulla statale 200, anzi provinciale, scusate, 225. Un ragazzo di circa 17 anni ha perso il controllo della sua moto cadendo violentemente sull'asfalto. Il giovane ha riportato un grave trauma cranico ed è stato intubato sul posto dai sanitari del 118 prima del trasferimento in codice rosso all'ospedale San Martino. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi. Secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolti altri veicoli. E c'è un dramma della povertà molassana, dove un senza tetto è stato trovato senza vita. Vediamo.
3: È stato trovato senza vita un uomo in via Emilia a Genova, nei pressi di un supermercato. Il corpo è stato notato poco prima delle 7 di mattina da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Immediato l'intervento, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto diverse ore prima del ritrovamento. La vittima è Davide Gaggero, italiano senza fissa dimora, di circa 50 anni. Non aveva con sé documenti, ma tramite un foglio riconducibile alle dimissioni da un ospedale cittadino è stato identificato. La polizia ha avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause della morte. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. L'ipotesi al momento è quella di un malore fatale che lo avrebbe colpito mentre dormiva davanti al supermercato.
1: E domani ci sarà lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva di Genova, dopo le notizie terribili sul futuro degli stabilimenti, a partire da quello di Taranto. Sentiamo sulla situazione della fabbrica le parole dell'arcivescovo di Genova, il Monsignor Marco Tasca.
4: La Chiesa scende in campo per salvaguardare il lavoro. La notizia shock della chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre ha smosso le coscienze dei vescovi di Genova e Tortona, che con un comunicato hanno sollecitato tutte le forze coinvolte affinché si trovi un'altra soluzione possibile. Secondo Monsignor Tasca è una cosa normale, auspicabile, che come vescovi si siano preoccupati per la gente.
5: Noi ci siamo, noi ci siamo e siamo pronti a fare tutti i passi che è bene, ed è giusto, è doveroso fare per veramente affrontare questa situazione che è molto grave.
4: Sullo sfondo resta il rischio che la situazione sociale diventi esplosiva. Qualche lavoratore mi diceva che ha fatto un mutuo, che ha delle rate da pagare. E now? Domanda in inglese, chiedendosi: e ora come si fa, monsignor Tasca?
5: Ma adesso mettiamoci intorno a un tavolo.

0: Dopo la guerra vediamo che cosa dobbiamo, non solo possiamo, dobbiamo fare. Le nostre chiese sono insieme con loro e quindi davvero di, anche là di esperire tutto quello che è possibile per trovare delle strade possibili per risolvere questa situazione terribile. Qui deve scattare la solidarietà. È vero, ci sarà qualche problema, è vero, ma la solidarietà mi pare che sia forse in questo momento più importante di qualche disagio, ovvio, ovvio che ci sarà.
1: E poi ci sono i nostri sondaggi Primo Canale Tecne, ce ne sono tanti anche in apertura del nostro sito e allora vi invito ad andarli a vedere perché sono sondaggi politici, ma qui adesso ci occupiamo di casa. Qual è la situazione in Liguria secondo l'opinione dei liguri stessi? Vediamo.
2: Le politiche abitative non convincono i cittadini liguri. È quanto emerge dal nuovo sondaggio Tecne per Primo Canale, realizzato nell'ottobre 2026, che mette a confronto il giudizio dei residenti nei quattro capoluoghi di provincia. A Genova il 51% degli intervistati si dichiara insoddisfatto dell'operato dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. I giudizi positivi, comprese le sufficienze, si fermano al 40%, mentre il 9% non esprime un'opinione. Rispetto alla rilevazione di maggio il dato resta sostanzialmente stabile, le valutazioni negative passano dal 50 al 51%. Situazione simile a Savona e alla Spezia, dove anche qui il 51% degli intervistati boccia le politiche per la casa. A Savona però si registra un lieve miglioramento rispetto a maggio, mentre alla Spezia il giudizio negativo cresce di 2 punti percentuali. L'unica eccezione è Imperia, dove il 52% esprime una valutazione almeno sufficiente contro il 47% di giudizi negativi. Il sondaggio restituisce quindi un quadro nel quale, in 3 capoluoghi liguri su 4, prevale l'insoddisfazione. Un segnale dell'attenzione dei cittadini su un tema centrale, tra costo degli affitti, accessibilità degli alloggi e necessità di trovare soluzioni per giovani e famiglie.
1: E lo scorso venerdì è stato ospite a Genova Massimo D'Alema, che ha partecipato a un confronto pubblico assieme a Andrea Orlando e Silvia Salis. E allora andiamo invece a sentire un estratto dell'intervista che il nostro Mario Paternostro qui a Terrazza Colombo ha realizzato proprio a Massimo D'Alema.
3: Sinistra appare e a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza. Una struttura, un'organizzazione, uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia si accoda sostanzialmente, ho visto un sondaggio di Sky, dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo. Se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
4: Che urlano.
3: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento e ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra.
4: Certo.
3: E questa destra io penso che sia pericolosa.
1: E adesso andiamo a rivedere quelle che sono le immagini e le sensazioni del grande evento Sportability nella giornata di ieri.
5: Sport, musica e soprattutto tante emozioni. Si è aperta con la tradizionale parata delle associazioni la 6ª edizione dello Sportability Day, accompagnata dalla banda musicale del Liceo Pertini e guidata da Vanni Oddera in sella alla sua moto. Una giornata che ha visto protagonisti ragazzi e ragazze con e senza disabilità impegnati in decine di attività sportive. Dal calcio integrato al tennis, passando per il nuoto, il canottaggio e la mototerapia. Tra gli ospiti anche grandi campioni paralimpici come Francesco Bocciardo, che ha lanciato un messaggio ai più giovani sull'importanza di mettersi in gioco e non rinunciare mai allo sport.
6: Vedere che comunque l'impegno, il mio esempio, ma soprattutto il grandissimo lavoro di Stelle nello Sport, Sportability, di Michele e Marco, ha dato che si

0: grandissimi risultati. Oggi ci sono più di 1000 ragazzi con disabilità, più di 45 sport da provare, e la vera sfida sarà quella di fare in modo che sempre più ragazzi con disabilità e non possano avere accesso allo sport gratuito. Oggi è una giornata, secondo me, in cui tutta la Liguria e tutta la nostra città ne esce migliore, perché quando si fa del bene tutta la collettività migliora.
1: E tra i tanti ragazzi presenti oggi abbiamo incontrato Pietro Napoli, 21 anni, che fin da bambino coltiva la passione per il volteggio.
2: Come lui sta facendo una dimostrazione di figure libere, ora ve le fa vedere su cavallo finto, ma in realtà tutte queste figure le fa su un cavallo vero, alto, e oggi non abbiamo potuto portare per problemi di spazi. Procedi con il tuo, lui ha delle figure preimpostate che conosce e quindi ora ve le fa vedere tutte. Sono, il volteggio aiuta molto sull'equilibrio, la coordinazione, è adatto anche ai più piccoli, cominciano a farlo all'età dei 4 anni e dai 4 anni possono già uscire nelle competizioni. E Pietro è arrivato praticamente da noi piccolissimo, aveva 7 anni e ora ne ha 21.
1: Alla Sciorba ha emozionato il pubblico con le sue figure acrobatiche, eseguite per l'occasione su un cavallo finto, mentre solitamente si esibisce su un cavallo vero. Una storia di passione e determinazione che racconta meglio di tante parole il significato di questa giornata. Lo sport non conosce barriere.
3: E adesso andiamo sul nostro archivio storico, perché ieri ricorrevano gli 11 anni dall'alluvione di Montoggio. Vediamo.
4: Era la notte tra il 9 e il 10 ottobre del 2014 quando Genova venne colpita da una nuova alluvione a meno di 3 anni da quella del 2011. A perdere la vita in quel tragico evento di 12 anni fa fu il 57enne Antonio Campanella, travolto a Borgo Incrociati dalla furia del Bisagno. Il suo cadavere venne ritrovato dai vigili del fuoco nel tunnel tra via Canevari e la stazione Brignole. Quella notte, poco dopo mezzanotte, esondò il torrente Sturla, allagando numerose strade e trascinando auto in sosta. Mezz'ora più tardi la zona di Brignole era interamente allagata. Come nell'alluvione 2011 e nelle varie precedenti, l'acqua invase anche la seconda parte verso valle di via 20 Settembre e fu intorno all'1:15 che venne recuperato il corpo di Campanella. Per tutto il giorno una pioggia intensa per diverse ore si riversò sulla Liguria. Le zone più colpite furono Chiavari, con il torrente Entella che esondò, mentre a Genova caddero 395 mm di pioggia in 24 ore. Esondarono oltre allo Sturla anche il Bisagno e i torrenti Noce, Fereggiano e Torbella. I danni calcolati ammontarono a 250 milioni di euro, di cui 25 soltanto per la città di Genova. Gli altri comuni alluvionati furono 43 in provincia di Genova e 4 in provincia della Spezia. Il più colpito dopo il capoluogo fu Montoggio.
3: E gli anni, per la precisione, il mio appunto era sbagliato, non sono 11 ma 12, perché appunto è avvenuta nel 2014. Ci fermiamo un istante.
5: Guglielmo.
6: Presente.
5: Controllo lampadine.
6: Fatto.
5: Lucidatura pomoli.
6: Effettuato.
5: Verifica ascensore.
6: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
5: Bravo.
7: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
8: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
5: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
7: Guardate che vi ho sentito.

0: Al servizio del pubblico domenica insieme, ben trovato Mario Paternostro, grazie di essere
1: buongiorno
0: con noi.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno ai telespettatori.
0: Hai avuto l'occasione di intervistare Massimo D'Alema nel giorno della sua visita a Genova, aveva poi un impegno pubblico e ha avuto appunto la buona idea di venirti a trovare qui a Terrazza Colombo per affrontare un po' di temi. Intanto questo è il tuo editoriale, chissà se Silvia Salis ha chiesto un consiglio a Massimo D'Alema. La mia provocazione comincia subito, speriamo di no, ma vediamo, diciamo, dove andremo a finire nel corso di questa nostra mattina. Ti faccio però sentire un pezzetto della tua intervista che abbiamo selezionato per il nostro telegiornale. Sentiamo le parole di Massimo D'Alema.
2: Sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista

Questo aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia

0: Allora, il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo. Se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
1: Che urlano.
0: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento, e ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra.
1: Certo.
0: E questa destra io penso che sia pericolosa.
1: Sì. Sai perché ti dico speriamo di no? Perché ora io, l'intervista è più lunga e ci sono tanti spunti interessanti, ci mancherebbe, però in queste parole non c'è nessuno dei miei problemi, nessuna delle questioni che mi spingono al voto. Può darsi che io sia una minoranza, ma io e ci trovo una sorta di retorica, no? Al di là di quello che poi magari centriamo su che cos'era il Partito Comunista, ma allora dovrei dire anche la Democrazia Cristiana e gli altri grandi, il Partito Socialista, gli altri grandi partiti.
2: Lui lo dice, cita Moro, però, cita Zaccagnini, cita,
1: però, diciamo,
2: anche Berlusconi.
1: Anche l'impero romano provvedeva a, diciamo, dare da mangiare ai suoi cittadini, che si sentivano sicuro più protetti, no? Però insomma i tempi cambiano, ci sono tante le motivazioni. Però appunto lui parla di destra aggressiva, che vuole la guerra, ma non è Conte che vuole togliere le armi a Kiev e fare quello che sostanzialmente vuole fare Trump, per esempio, che è minoranza. Perché bisogna dire che è minoranza? Non mi sembra che sia minoranza, è maggioranza nel paese, ha vinto le elezioni, ora vedremo le prossime, però insomma è stata maggioranza. Addirittura sono brutti, c'è persino del body shaming, cioè oggettivamente si può, diciamo, affrontare uno dei momenti più difficili della storia recente della nostra vita, con guerre dappertutto, così?
2: Beh, attenzione, tu in questa valutazione non hai tenuto conto del resto. Quando lui spiega che cosa dovrebbe essere la sinistra, non dice meraviglia, assolutamente, praticamente dice che l'attuale sinistra, lo dico in parole brutali, non ha capito niente o quasi, che il Partito Comunista perché vinceva? Beh, vinceva perché era un periodo particolare, no? Logicamente, ma soprattutto perché era il partito della classe operaia, e lui dice questa classe operaia non esiste più, perché, e poi aggiunge, ed era il partito dei poveri, di chi aveva bisogno, di chi era relegato negli angoli della società. Oggi questa sinistra così mi pare che si occupi più di altre cose che di quelli relegati negli angoli di una società. Ecco, io
1: anche perché forse quelli relegati negli angoli della società oggi non sono più,
2: non votano,
1: non sono più gli operai, diciamo, come posso dire,
2: esatto.
1: Non sono più loro, no? Cioè ci sono altri.
2: Non solo loro, certamente. Ma poi dice una cosa molto giusta, che non la scopre lui, cita anche il sondaggio, dice che questi qua non vanno, sono quelli che non vanno a votare. Ed è abbastanza, secondo me questo è abbastanza vero, al di là del fatto che possa essere o no d'accordo con D'Alema, ma questo è abbastanza vero. Manca tutta questa parte di persone, e quindi è evidente che finché la sinistra sarà chiara con nomi. Guarda, questa volta io che sono un fanatico dei nomi, ditemi chi è il presidente di consiglio, ditemi chi è eccetera. Questa volta ti dico, ditemi qual è il vostro programma.
1: Ecco, finalmente,
2: su tutte,
1: giusto,
2: le cose, ma non su queste, non cose generali. È chiaro che, voglio dire, la guerra è tremenda, è una cosa allucinante. Con che Zelensky non è che sia questo perfetto leader, eccetera, eccetera, ha fatto anche lui i suoi pasticci un po' di tempo fa. Però ecco, voglio dire, sia la sinistra, se vuole vincere, a dire qual è il suo programma concreto. Cosa vuoi fare per la sanità? Questo, questo, questo. Cosa vuoi fare per la casa? Cioè, quello che sta succedendo in tutta Europa per la casa è che non si è ancora manifestato, ma è anche una questione italiana, accidenti se è una questione italiana, era stato risolto un po' di decenni fa da un signore che si chiamava Mintore Fanfani e che era un democristiano accusato, attaccato dai comunisti da tutte le parti, eppure l'aveva fatta lui la riforma della casa, quella non l'ha

0: fatta più nessuno. Ecco, mancano tutte queste cose e quindi D'Alema con la sua nascosta ironia dice anche questo, secondo me bisogna sentirla un po' tutta, ecco.
1: Sì, poi non c'è dubbio, non puoi essere
0: d'accordo su quella frase, certamente non puoi dubbio. Non essere d'accordo, sono assolutamente, la capisco, però capisci, il discorso è un po' più complesso.
1: Sai cosa c'è in generale? Che io non riesco molto a tollerare la domanda come si batte la destra o come si batte la sinistra, perché a me dibattere la destra e dibattere la sinistra non frega assolutamente niente, cioè a me potrebbe interessare se fossi un giornalista Rai e so che ho un amico nel centrodestra che mi fa fare il direttore del TG1 e allora mi interesserebbe, ma se sono un cittadino italiano che vuole delle risposte alle problematiche, adesso avremo un rincaro dell'energia elettrica del 30%, non so esattamente come farò a pagare la bolletta perché diventerà esponenziale,
0: spaventosa.
1: E figuriamoci quelli che stanno peggio di me, visto che, come dire, la mia famiglia è composta da due professionisti, figurati un po' se fossimo un monoreddito in difficoltà. E allora io voglio sapere come risolvi questo. Non mi interessa sapere se vince la destra o la sinistra. Se parliamo di politica internazionale, se Elly Schlein dice che noi dobbiamo aiutare l'Ucraina, dobbiamo continuare a difendere l'Europa dagli attacchi della Russia e Conte dice il contrario, vorrei che questa cosa si chiarisse prima. Non parliamo della destra e dell'ipotesi Vannacci, perché sarebbe lo stesso problema, sarebbe la stessa identica cosa.
0: Ma infatti, alla fine è questo, dite cosa è il vostro programma, chiaro. Netto,
1: esatto,
0: deciso.
1: E non diteci che dobbiamo stare insieme per battere gli altri, chi se ne importa, interessa a voi. Cosa dovrebbe imparare da Massimo D'Alema secondo te, Silvia Salis?
0: Non lo so, io penso qualche notiziola su che cosa succede veramente quando si va a Roma. Quello che ti aspetta, penso che lei sia una persona così intelligente da saperlo benissimo, se lo sarà fatto raccontare da altri. Ma infatti, se tu ci pensi bene, D'Alema non mi risponde, giustamente, mi dice io non do consigli, li do solo se mi vengono chiesti. Sì, d'accordo. Insomma, in sostanza dice che preferisce non darli, che non gli piace quelli vecchi che si mettono a dare i consigli agli altri e soprattutto quelli che fanno la coda, l'anticamera alla porta del leader per poi farsi dare, stiamo parlando di vecchi, per poi farsi dare in qualche maniera un posto. Ed è stato così in effetti, D'Alema non si è iscritto al Partito Democratico, era con Articolo 1 e poi ha fatto la sua strada da esperto in qualche maniera di politica estera, che era poi l'ultimo in carico ministro degli esteri che ha avuto a livello nazionale. Però ecco, è quello che viene fuori, secondo me, è l'indicazione precisa, e non è il primo, alla sinistra, di dire che cosa vuole fare in maniera semplice e chiara. Non ci venga a parlare di leader, in questo momento ti dico, guarda, neanche di legge elettorale, non mi piace questa legge elettorale, io sono un proporzionalista totale, puro, purissimo, ma non credo che interessi più di tanto alla gente e soprattutto a quella alta percentuale di tagliati fuori che non votano.
1: Ecco, e su questo sono d'accordo, così come sono anche d'accordo sul proporzionale purissimo, e 10-15 anni fa ti avrei detto un'altra cosa, ho cambiato idea su questo.
0: Era Nel senso, è vero.
1: Mi piaceva l'idea di una coalizione chiara che portasse un programma condiviso. Però non ha portato a nulla, diciamo, di positivo nel nostro paese. E poi c'è un tema che
0: col proporzionale ci vivevamo, perché la Democrazia Cristiana era abilissima a fare accordi, a cedere a, arrivare a dei compromessi, perché poi la politica è anche le alleanze sono necessariamente un compromesso, e l'ha sempre fatto, aveva al suo interno una corrente dopo l'altra che partiva dalla sinistra, arrivava alla destra e sono andati avanti facendo governi di tutti i tipi, quindi si può governare benissimo anche così,
1: sì,
0: diciamo,
1: anche
0: oggi
1: se
0: non lo so,
1: c'è molta più instabilità, no? Nel senso che abbiamo visto, insomma, un governo come quello Meloni non era immaginabile nella

0: Prima Repubblica.
1: Assolutamente.
0: Su questo non c'è dubbio. E per chiudere, io ho fatto un po' di, come dire, di ragionamenti su quanto tempo durano i governi del campo largo, chiamiamolo Ulivo, chiamiamolo Unione, ben poco di
1: solito.
0: E questo non è un problema serio, proprio strutturale, di una possibile alleanza di centrosinistra, perché un conto è governare Genova, dove la cosa peggiore che ti può capitare è stabilire se fai o non fai una metropolitana. Ma invece a livello nazionale i problemi sono più grandi, no?
1: Ci sono sempre stati degli sgambetti, per non parlare di tradimenti, da parte di qualcuno. Sono caduti quasi tutti così i governi della sinistra, gli ultimi perlomeno.
0: Esatto, esattamente, esattamente. Va bene Mario, l'hai trovato in forma Massimo D'Alema, siccome tra poco
1: rivediamo tutta l'intervista. L'ho trovato molto in forma, il libro è molto leggibile secondo me, anche perché poi la parte genovese è molto interessante.
0: Ecco, perché lui ha un rapporto particolare, no,
1: con Genova. Fortissimo rapporto con Genova, lui ha quasi vissuto 10 anni a Genova, l'adolescenza, dagli 11 anni fino alla scelta di andare poi alla Normale di Pisa, che insomma non è l'ultima dell'università, no, a laurearsi lì.
0: Bene, bene, allora Mario, se vuoi ti puoi fermare davanti al teleschermo.
1: Certo.
0: Perché ora ce la riguardiamo l'intervista a Massimo D'Alema, che è sicuramente molto interessante e che appunto, al di là del fatto che ci sono alcuni aspetti di quel tipo di politica che a me personalmente non piacciono più, cioè una volta mi potevano anche piacere, il gioco delle parti, anche un certo modo di identificarsi in qualche cosa, poteva, oggi credo che non serva più, sono arrivato a 50 anni con questa idea, cioè ora bisogna risolvere le cose, vorrei vedere delle persone capaci, non gente che ne sa meno di me, diciamo, a governare, vorrei gente più brava di me, non è difficile, però molto più bravi.
1: Lasciamo stare questo argomento, dai.
0: Va bene, grazie Mario, buona domenica.
1: Domenica, anche a te buona domenica.
0: Tra poco Massimo D'Alema, rivediamo l'intervista di Mario Paternostro.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche

0: anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.
1: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Il libro di Massimo D'Alema si intitola Eravamo comunisti, un titolo chiarissimo. D'Alema, intanto grazie di essere qui da noi, è un lungo racconto di una vita, di una parte della vita e di una parte della storia del nostro paese, soprattutto visto attraverso le lenti di un grande partito, il Partito Comunista.
1: Sì, grazie a voi dell'invito e di questa opportunità di presentare questo libro a Genova. E sì, è un lungo racconto, il racconto di una passione politica del Novecento, diciamo, finisce con la fine del PC, con le prime elezioni a cui il PC non si presentò. E non è un libro nostalgico, diciamo, perché ricostruisce la vicenda politica, personale, con spirito critico, non nascondendo gli errori, le incertezze, le contraddizioni, però viene fuori anche la ricchezza di quella vita politica, la forza, le passioni, le idealità, la forza delle personalità con le quali io ragazzo, certo. Io sono stato un uomo fortunato perché diciamo sono...
0: Lei è cresciuto in una famiglia comunista, è stato un bambino comunista.
1: Sì, sono stato un bambino comunista, ma poi in un periodo cruciale della storia del paese, cioè nella seconda metà degli anni 70, io ero membro della direzione del Partito Comunista, quindi ero lì, diciamo, quindi ho vissuto,
0: me lo ricordo,
1: quella esperienza in presa diretta.
0: Suo papà è stato un dirigente del partito, lei ha conosciuti tutti, giustamente l'ha detto, però andiamo un po' indietro, partiamo da quando venne a Genova,
1: sì.
0: Abitando a Nervi, in una data molto significativa, perché eravamo intorno al giugno del 60, più o meno.
1: Sì. Mio padre era diventato segretario regionale del partito da qualche mese. E noi lo raggiungemmo alla fine delle scuole, perché noi abitavamo a Roma e avevo 11 anni, facevo la prima media. Poi dalla seconda media in poi sono stato genovese, diciamo. E quindi alla fine delle scuole noi arrivammo che la città era in stato d'assedio.
0: Certo.
1: Tanto è vero che c'era sciopero generale, non c'erano gli autobus e ci vennero a prendere i compagni del servizio d'ordine del PC con un camioncino, mia madre, mio fratello ed io, e andammo a Nervi. Mio padre aveva trovato casa a Nervi, dove poi insomma ha cominciato la mia vita nerviese, le prime amicizie, la scuola che si trovava nei giardini, un posto meraviglioso. E poi via via Genova è stato il liceo, perché il liceo Dori ha avuto un...
0: Però la interrompo un attimo, perché volevo ricordare l'episodio dell'incontro con Togliatti, quando era pioniere e ha fatto il discorso di fronte a Togliatti, genovese fra l'altro, Togliatti,

0: E Togliatti ha detto una cosa anche divertente.
1: Questo non lo so, perché questo si tramanda, io non lo ha detto a me,
0: lo racconto.
1: Che diciamo sì. Ho visto, fra l'altro, sul Corriere della Sera, al lato dell'intervista a Cazzullo, c'era la fotografia proprio di D'Alema bambino, e dietro si vedeva Togliatti che ascoltava questo mio. Io portai il saluto dell'Associazione dei Pionieri al nono congresso del PC. E certo che per un bambino parlare al congresso nazionale del PC fu un'emozione molto forte, la mia prima emozione politica, diciamo. Sì, raccontano che Togliatti abbia detto, i più benevoli, Togliatti abbia detto questo farà strada, sì. I più maligni, ma questo è un bambino o un nano? Comunque sì, certo, mi ascoltarono, ecco, mi ricordo che mi ascoltarono.
0: Come era Togliatti?
1: Ma sa, io veramente, poi lo incontrammo perché andammo a trovarlo, chiedemmo di essere ricevuti, Gaspara Paietta ed io, per lamentare che i compagni della sezione di Monteverde Vecchio non ci davano la sede, avevano un locale sfitto e volevano fare un circolo, sì, diciamo ricreativo, e noi lo volevamo per il circolo dei pionieri, per i bambini, non ce lo volevamo dare.
0: E mi diede un buon consiglio.
1: No, ma innanzitutto ci ascoltò, vede, la cosa più straordinaria di quel mondo, di quegli uomini, di quelle personalità, e ti ascoltavano, ci chiese, volle capire quanti erano gli iscritti. Prima domanda, per capire se era una realtà consistente, cosa facevamo, e alla fine disse va bene, avete diritto alla sede, occupatela, forzate, perché era piano terra, forzate le finestre con un piede di porco, noi non osammo chiedere cosa fosse, non lo sapevamo, ma poi avevamo degli educatori più adulti che ci spiegarono. E lo facemmo, occupammo la sede.
0: Dunque vorrei andare a questo punto, ritornare al periodo genovese, gli anni del Doria, preside il mitico e terribile Italo Malco. E compagni di classe, se li ricorda?
1: Sì, mi ricordo molti compagni.
0: Mi dica qualche nome.
1: No, ma adesso i nomi non li voglio fare, anche perché non vorrei poi...
0: Si è dimenticato.
1: Se il tempo passa, magari uno sbaglia un nome, però sì, era una classe molto vivace. Io ero nella sezione E, il mio amico del cuore Marco Buscaglia era invece andato alla sezione B, diciamo, quando ci trasferimmo da Nervi al liceo Doria, diciamo, quindi non eravamo nella stessa, sempre la B, non eravamo nella stessa sezione. Ricordo dei professori straordinari, c'era Sacco che insegnava filosofia, La Cella che insegnava latino e greco, severi ma straordinari. Poi, insomma, noi abbiamo imparato, quello che ho imparato nella vita l'ho imparato soprattutto lì. Era un... E io poi, oltre al liceo,
0: ecco,
1: poi cominciai a fare politica. Mi iscrissi alla Federazione Giovanile Comunista.
0: Chi c'era allora la Federazione Giovanile Comunista?
1: C'era Mario Margini. Mario Margini era il nostro, diciamo, leader nazionale di riferimento era Giulietto Chiesa.
0: Giulietto Chiesa, che ha fatto poi questa grande esperienza nell'Unione Sovietica.
1: Dopo, giornalista.
0: Ma Luigino Castagnola.
1: All'epoca Giulietto era responsabile degli studenti universitari. Faceva parte del gruppo dirigente nazionale della FIGC, però era genovese e quindi aveva questo rapporto con Genova.
0: E sopra Giorgio Doria.
1: Io l'ho conosciuto perché, oltre a frequentare Salita San Leonardo e quindi la FIGC, io andai alla Società della Cultura.
0: Che era in questo grattacielo?
1: Che era in questo grattacielo, dove c'era la Basevi,
0: Enrica Basevi
1: e Giorgio Doria, e poi c'erano anche tanti operai, non erano soltanto intellettuali, era un centro molto vivo di sinistra, era molto di sinistra, infatti poi a un certo punto entrarono in conflitto con il Partito Comunista.
0: Senta, mi sembra anche Eugenio Carmi, Lisetta Carmi, dico bene,
1: sì, sì, sì, sì, sì, sì,
0: personaggi veramente
1: quindi,
0: straordinari della
1: cultura. La città

0: studi e i primi passi, e poi mi iscrissi all'associazione Nuova Resistenza, che nacque sull'onda anche dei fatti del 60, certo, eccetera, così, con l'idea di raccogliere giovani che non avevano vissuto l'esperienza della guerra, della resistenza, ma si riconoscevano in quei valori. Ed fu anche quella un'esperienza molto bella. Sì, direi Genova è stato il luogo di formazione.
1: Sì. Ecco, che ricordo ha però in generale così della città? Ha un buon ricordo?
0: Sì.
1: Ci stava bene?
0: Allora, io abitavo a Nervi, un posto dove si sta
1: male.
0: Benissimo.
1: Diciamo. Sì, indubbiamente. Ha imparato anche ad andare in barcavela
0: con
1: Marco Buscaglia.
0: Ho imparato ad andare in barcavela, ho imparato tante cose, ho imparato a nuotare. Io sapevo già un po', ma certo. E poi se lei pensa che io ad andare alla scuola media la mattina, facevo tutta la passeggiata a mare, scendevo, perché noi abitavamo vicino all'ospedale, scendevo al porticciolo, facevo tutta la passeggiata a mare e poi entravo nei parchi di Nervi.
1: Meglio di così.
0: Spettacolo. C'è gente che viene dall'altro mondo per vedere queste cose, per me era il mio percorso per andare a scuola tutte le mattine.
1: Suo papà era un dirigente...
0: Mio padre è stato un uomo energico, combattivo. Infatti una volta per prendermi in giro qualcuno mi disse: tu sembri il nonno di tuo padre, perché io invece ero più, diciamo, più silenzioso, più... Mio padre era molto irruento, sì, nella battaglia politica. Era un uomo di grande passione, cioè, e a Genova sì, non ebbe vita facile, perché
1: non lo metto in dubbio,
0: ebbe degli scontri. Lui voleva costruire una politica regionale, i genovesi erano molto genovesi,
1: genovacentrici,
0: quindi
1: certo.
0: Diciamo, alla fine, quando lui era stato eletto, mio padre e io sono entrato in Parlamento la legislatura dopo che mio padre aveva lasciato, tant'è vero che un commesso, scherzando, mi disse: qui c'è il banco D'Alema, diciamo, perché mio padre era stato parlamentare. Io parlamentare del Salento e mio padre della Liguria, cioè i due posti più lontani d'Italia. Ma lui era eletto molto con i voti che prendeva a Savona, alla Spezia, perché di preferenze a sì. Genova non ne pigliava moltissimo.
1: Vediamo un attimo un brevissimo contributo. Lei è venuto da noi diverse volte, questa mi pare che sia del 2013, non intervistato in questo nuovissimo studio, ma a Primo Canale.
2: La politica è una passione. Da un lavoro ci si può dimettere, da una passione no. Quindi io resto un appassionato di politica. Dopodiché, un altro punto, non sono in cerca di occupazione. Sono responsabile di una fondazione culturale europea importante, non sono un disoccupato in cerca di occupazione.
1: Certo.
2: È chiaro che se si ritenesse di aver bisogno di me, questo dipenderà da tante cose in realtà, una coalizione, un'alleanza, un equilibrio, quindi non ci sono posti prenotati. La politica è più che mai nel nostro paese incertezza, rischio, ecco. Ma se si avrà bisogno di me, mi chiameranno, è chiaro che sarò contento. Quando ti dicono abbiamo bisogno di te,
1: fa piacere,
2: uno è contento, fa piacere.
1: Ultima domanda, passione anche andare in barcavela?
2: Straordinaria, sì. Non sono più armatore, abbiamo venduto la barca perché... sinceramente perché non avevamo più soldi per tenerla, e perché abbiamo i nostri risparmi, abbiamo in famiglia, abbiamo deciso di prendere una casa in campagna, casetta in campagna, quindi abbiamo fatto una scelta da persone anziane, diciamo.
1: Beh, ma insomma la vela,
2: però la passione anche lì è una passione. Se qualcuno ha bisogno di imbarcare un mozzo per fare una regata,
1: Massimo
2: sono
1: D'Alema
2: disponibile,
1: che non faccio il ministro degli esteri. Grazie Presidente,
2: arrivederci.
1: Dopo Genova c'è l'università, la normale di Pisa.
0: E c'è il 68.
1: E c'è il 68.
0: Il 68 travolse tutto e tutti e fu una stagione straordinaria, con tutti gli errori naturalmente che abbiamo fatto, perché questo è... Non ho nascosto di aver fatto degli errori, diciamo. Non è un libro nostalgico.
1: Lei che errore ha fatto?
0: Eh?
1: Lei

0: Che errore ha fatto nel 68 o in quel periodo?
1: Tanti, ho partecipato agli eccessi, all'estremismo, diciamo. Poi fui sorpreso, perché quando dissi io a Giancarlo Pajetta, tu per tu, sono andato alla bussola, diciamo, e ho sbagliato.
0: Perché ha sbagliato la bussola?
1: Beh, perché era un'iniziativa, diciamo, sbagliata, andare a sfidare la polizia, inutilmente rischiosa, diciamo. E lui mi dette una risposta spiazzante, mi disse: è meglio andare sbagliando che restare a casa. E fu bella.
0: Soprattutto poi riconoscendo di aver sbagliato, anche quello forse, no?
1: E lui mi disse: no, è meglio andare, magari sbagliando, che restare a casa. Era un ragazzo rosso, era un sovversivo, era rimasto sovversivo nell'anima, e questo lo rendeva anche molto simpatico.
0: Certo. E invece Enrico Berlinguer, cos'è stato Enrico Berlinguer?
1: Berlinguer è stato, diciamo, la prima volta che sono entrato nell'ufficio di Berlinguer mi tremavano le gambe. Sì. Era un'epoca in cui, diciamo, il carisma dei leader era straordinario. Eppure Berlinguer era un uomo gentile, affabile, molto attento agli altri, e non aveva nulla di quella prosopopea che uno si aspetta da un grande leader.
0: Al termine di una tribuna politica, mi ricordo perché eravamo lì noi giornalisti, era irritato perché gli sosteneva di aver lievemente alzato la voce. Sì. Pensiamo ad oggi cosa succede.
1: Sì, erano grandi personalità. Io ho incrociato anche Moro.
0: Ecco.
1: Erano uomini miti, ma di una straordinaria forza. Dentro la mitezza. Sì. Oggi invece abbiamo delle debolezze corazzate di arroganza, a volte, diciamo, tutti. Diciamo.
0: C'è questo episodio di Via Montalcini che mi ha colpito.
1: Sì.
0: Lo può brevemente ricordare?
1: No, che noi la mattina in cui... Allora, mio padre ed io vivevo a Roma, ero segretario della FIGC, mio padre era parlamentare, in quel momento era presidente della Commissione Finanze e Tesoro della Camera. Era in una posizione importante perché i comunisti erano nella maggioranza, non nel governo, certo, ma avevano avuto la presidenza di alcune commissioni importanti. E quindi, siccome la sede della FIGC, che era in Via della Vite, noi avevamo una nostra sede, era un'organizzazione autonoma al partito, avevamo una nostra fierezza. Comunque la FIGC aveva 130.000 iscritti, non era una cosa piccola, era un'organizzazione di giovani. Era vicino al Parlamento. E quindi qualche volta lui mi dava un passaggio. E quella mattina mi dette un passaggio, e siccome noi abitavamo nella stessa zona lì di Villa Borelli, ma il punto dove ci si incontrava era proprio lì, davanti a quel garage di Via Montalcini.
0: Che dovrebbe essere il luogo, perché usiamo il termine...
1: Che dovrebbe essere il luogo in cui... Certamente in cui è stato prigioniero Moro, in cui forse lo hanno ucciso. E poi, mentre eravamo in macchina e andavamo verso il lavoro, ci fu la notizia. Poi quella mattina c'era la riunione della direzione del partito, perché io ero membro della direzione, mio padre no, però siccome i lavori della direzione erano riservati, lei mi deve credere, mio padre non mi chiese mai di che cosa avete discusso, perché lei è il Partito Comunista, né io glielo dissi mai.
0: Pazzesco.
1: E la direzione doveva discutere cosa fare di fronte al governo Andreotti, che era stato appena costituito, si presentava alle Camere. E c'era un malessere enorme, perché il governo Andreotti era stato molto deludente nella sua composizione, un governo molto conservatore, molto, molto vecchio. Andreotti non aveva concesso nessun segnale di novità ai comunisti, che entravano nella maggioranza per la prima volta. Quindi c'era un mal di pancia tremendo. Io avevo ricevuto molte telefonate dai dirigenti giovani che io dovevo rappresentare in quella sede, che mi dicevano: ah, bisogna essere, non si può votare la fiducia a questo governo, eccetera.

0: E poi tutto cambiò, quell'evento terribile, e la riunione avvenne in uno stato di emergenza, diciamo, in cui non ci fu discussione sul governo, anche se molti condividevano il giudizio negativo, ma insomma fu unanime la cosa, bisogna dare un governo al paese, bisogna rispondere al terrorismo.
1: E il giorno della Bolognina, 1989?
0: Il giorno della Bolognina, io ero in barca a vela.
1: Ebbe uno shock?
0: Quando, non c'erano i telefonini, lo senti, no, quando arrivavamo, andavamo a fare una gita, e c'era con me uno dei più brillanti giornalisti dell'Unità, che era Federico Geremicca. Eravamo in tre, mia moglie, Federico ed io. Lui era un appassionato velista. E sì, ma fu uno shock. Allora, parliamoci chiaro, noi avevamo discusso che bisognava cambiare, che bisognava entrare nell'internazionale socialista, che insomma, quindi il cambiamento era maturato,
1: c'era, certo,
0: attraverso una discussione del gruppo dirigente, certo, non fu un'improvvisazione.
1: Se ne era parlato anche alla festa dell'Unità a Genova pochi mesi prima.
0: Certamente, però il modo come le cose precipitarono era inatteso, ma io penso che anche Occhetto forse, diciamo, sì, fu... decise di rompere gli indugi, diciamo. Lui ha raccontato che fu colpito dalla visione dell'affresco di Palazzo Te a Mantova, la caduta dei giganti, no? Che è questo affresco di Giulio Romano, che è bellissimo e terribile, dove si vede questi giganti travolti dalle macerie, no? E comunque sia, diciamo, il passo era compiuto. Io la sera ero direttore del giornale e fu imbarazzato di come dare la notizia, che fu bucata da tutti sostanzialmente, e solo noi lo mettemmo in prima pagina, e la notizia vera la mettemmo nell'occhiello perché scrivemmo: ma può cambiare anche il nome?
1: Tutto è possibile.
0: Sì. E che lo mettemmo nell'occhiello, certo, che fu basso, diciamo, ma sinceramente non avevamo segnali. Occhetto era irreperibile, certo, diciamo. E comunque fummo l'unico giornale che la mise in prima pagina.
1: Per concludere, parliamo un po' dell'oggi. Lei ha parlato di una internazionale reazionaria, mi pare che sia una definizione perfetta.
0: Sì.
1: E la sinistra cosa fa?
0: E la sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, e uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso, che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia, diciamo, sì, si accoda sostanzialmente, ho visto un sondaggio di Sky, dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora, il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo, se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
1: Che urlano.
0: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Insomma, Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento, e ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra.
1: Certo.
0: E questa destra penso che sia pericolosa.
1: Sì, perché poi il Partito Comunista era il partito degli operai, dei poveri, di chi aveva bisogno. Oggi è tutto un po' più complicato da
0: spiegare.
1: Era
0: il partito della classe operaia, poi quel mondo del lavoro si è disgregato, si è disperso, e una parte importante di quel mondo ha perso fiducia nella possibilità, certo, di cambiare le cose. Mi sembra a vedere una larga parte dei poveri non vota più.
1: Esatto.
0: E noi, e laddove la sinistra restituisce fiducia ai poveri, vince. Il sindaco di New

0: New York ha vinto, cioè, con una partecipazione imprevista, esatto, enorme dei cittadini al voto, anche di quelli che non votavano più.
1: A Genova la sinistra ha vinto, è tornata a vincere con Silvia Salis, sì, però adesso c'è, cioè, questa polemica, si parla di Silvia Salis come possibile futuro personaggio nazionale. Lei che consiglio darebbe a Silvia Salis, o darà fra poco?
0: No, io non do consigli, i consigli una persona che tutto sommato la mia storia eccetera dà consigli solo se è richiesto di dare consigli, e in più i consigli si danno in modo riservato, perché se uno si mette a dar consigli sui giornali è rompe finita le scatole. Io non voglio rompere le scatole a nessuno, voglio aiutare nella misura del possibile, certo, soprattutto sul piano della riflessione, delle idee. Io mi sono molto occupato di politica internazionale, certo, in questi ultimi due anni terribili, eccetera, quindi, ma non voglio essere uno di quei vecchi che dicono dovete fare così, dovete fare cos'ha, eccetera, o che peggio ancora di quelli che vanno dietro le porte del segretario di turno per avere un posto. Io, come dicevo già nel 2013, non c'è.
1: Anche D'Augias nell'intervista, quando D'Augias le ha chiesto, sì, farebbe il federatore, mi sembra che abbia detto, per la morte.
0: Non ho risposto con una battuta. D'Augias sarebbe come se lei andasse a fare il direttore di Repubblica, diciamo.
1: Massimo D'Alema, grazie, mi raccomando, Eravamo comunisti, edito da Feltrinelli, è un racconto di un pezzo importante della nostra vita passata che può servire anche per il futuro. Grazie di essere,
0: grazie,
1: stato con noi.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
4: Benvenuti in questo studio per un'intervista che celebra qualcosa di molto molto importante per il porto di Genova, e non solo, celebra un compleanno con due zeri, quindi 100 anni, un secolo di vita di che cosa? Di SAR Depositi Portuali SPA, di cui abbiamo il presidente amministratore delegato Beppe Costa.
5: Buongiorno.
4: Benvenuto.
5: Grazie.
4: Tanti auguri.
5: Grazie.
4: Tanti auguri.
5: No, non li ho fatti tutti io, ovviamente.
4: È una data molto importante il 2026, diciamo, vediamo grazie ai nostri LEDUOL, ci sembra di essere all'interno proprio dei vostri depositi portuali che si trovano a Ponte Paleocapa nel porto di Genova. Vediamo anche una bella foto in bianco e nero. Intanto le chiedo di raccontare, perché è quello che piace fare a Primo Canale, anche ai non addetti ai lavori, di che cosa parliamo in termini molto semplici, e queste occasioni sono secondo me preziose per accompagnare i nostri telespettatori all'interno di un porto che non è certamente fruibile dai privati. Che cosa sono i depositi portuali di SAR?
5: I depositi portuali di SAR sono serbatoi coibentati e riscaldati che servono a stoccare, a ricevere e stoccare prodotti di origine vegetale tendenzialmente, che devono essere mantenuti a una certa temperatura, se no si solidificano.
4: Che tipi di prodotti? Faccia qualche esempio. Così
5: l'olio entriamo di palma, ad esempio, con tutte le sue varianti, palma, palmisto e derivati del palma e palmisto, sono i più classici. Tra l'altro all'interno del Mediterraneo, se non siamo il porto deposito più grande, ma quasi presente, perché abbiamo circa poco più di 110.000 metri cubi di serbatoi, ripeto, tutti coibentati, quasi tutti in acciaio inossidabile. Dico quasi tutti perché ce ne abbiamo trovato uno che è di

0: ferro che era stato fatto dall'ENI, da quella che era l'ENI nell'anno del 22, che invece quello lì era fatto di ferro, poi diciamo, internamente
1: quanti rivestito. Sono questi serbatoi? Non so se li ha più o meno, insomma.
0: Sì, una sessantina, okay. Più o meno i serbatoi, ce ne sono alcuni più vecchi, poi tutti moderni, abbiamo rimodernati. Quindi sbarchiamo la merce che viene tendenzialmente dal Far East, o dall'Africa, qualcosa veniva anche dal Sud America, e poi lo ricarichiamo su camion o su treni e viene poi spedito ai nostri clienti, che sono di due tipi: quelli che lo usano l'industria alimentare, che è molto importante, e quelli che invece lo utilizzano nella filiera energetica per fare il famoso biodiesel, la parte bio del biodiesel, no? La parte vegetale, e queste sono le nostre caratteristiche.
1: Ecco, ha detto uno dei più importanti del Mediterraneo, quindi un bel primato per il porto di Genova.
0: Assolutamente, assolutamente sì, tenendo conto che per il nostro bacino ovviamente di clienti non è genovese, tranne uno uh-huh. che è dell'entroterra genovese, il resto sono tutte del nord Italia, che magari mandano merce anche all'estero, ma sono clienti italiani che mandano merce all'estero.
1: Riuscite a muovervi agevolmente con le infrastrutture che abbiamo, proprio perché siete destinati al nord Italia e non solo?
0: Allora, non è facilissimo, ovviamente, anche perché siamo in Calata Bettolo, alla fine della Calata Bettolo, con tutti i lavori che sono stati fatti negli ultimi anni, quindi abbiamo anche momenti di crisi importanti, però devo dire che con l'autorità estera portuale abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo e abbiamo trovato le soluzioni per riuscire a entrare e uscire.
1: Quindi per voi un'infrastruttura ad esempio come il Terzo Valico può rendervi la vita più facile?
0: Ma noi direttamente non ce la cambia, perché treni ne facciamo pochissimi, purtroppo, e speriamo col Terzo Valico se ne possano fare di più, per riducendo i costi ovviamente, però sì, togliendo container dalle strade a noi ci posso facilitare l'arrivo e l'uscita delle autobotti, che sono quelle che poi noi utilizziamo per muovere la nostra merce, quindi è un vantaggio indiretto.
1: Però subite i disagi del sistema autostradale, sicuramente ligure, interessato da anni da cantieri.
0: Assolutamente sì, sentiamo le proteste dei nostri camionisti, che molti sono anche camionisti, io sono da 30 anni che sono in SAR, e alcuni ci sono, li conosco da 30 anni, affezionati, è stato uno con il mio stesso cognome, e loro sì, si lamentano, però c'è stato detto che la 7, la 12 e la 26, diciamo, per fine anno praticamente concludono i lavori, e verso la 10 devo dire non c'è un grande traffico, perlomeno se c'è traffico è verso Savona, e quindi non è, diciamo, speriamo con l'anno nuovo di migliorare.
1: Un bel regalo insomma sarebbe per il vostro centesimo compleanno. Ma le origini, vediamo appunto questa foto in bianco e nero, come furono insomma?
0: Allora, questa foto credo che sia mai degli anni, dopo gli anni 20 ovviamente. Questo edificio un tempo era l'equivalente di Ellis Island, no? Ah. Cioè, dove venivano ricevuti specialmente i malati che arrivavano a Genova.
1: Veramente?
0: Gli immigrati, sì. Ah. E poi sono stati costruiti i serbatoi e via via quell'edificio lì è scomparso tanti anni fa, e quindi e poi il mare è stato conquistato, la SAR stessa aveva fatto l'infrastruttura a mare per poter sbarcare. Un tempo sbarcava attraverso delle bettoline che si vedono lì, delle piccole barchette, sì, che erano quelle che traspigliavano dalla nave dall'esterno, che rimaneva all'interno della diga o fuori dalla diga, e poi portava questo, il prodotto caldo, lo manteneva caldo ai serbatoi, e poi adesso ovviamente sbarchiamo direttamente. Piccolo dettaglio: quando è stato fatto il riempimento di Calata Sanità,
1: dove ora si vede il mare,
0: esattamente, la SAR di allora aveva contribuito, aiutato l'autorità di sistema portuale, che allora si chiamava Consorzio Autonomo del Porto, a finanziare quella parte, sì, prestando, mi dicono, 400 milioni.

0: degli anni no, inizio 90, da fine 80.
1: È una bella lungimiranza.
0: Ma,
1: la capacità di capire
0: di collaborare
1: che un investimento
0: anche,
1: poteva contribuire al bene del porto in generale.
0: Sì, sì.
1: Nel futuro cosa vede? Intanto nuovo piano regolatore portuale, ci sono novità proprio per Sara?
0: Beh, allora l'ho visto come Confindustria al momento, ho visto i disegni, cioè le foto dei disegni previsti, sì, c'è un cambiamento nella strada, tra l'altro ne capisco la logica, e quindi
1: che ce lo racconti.
0: Quello di avere, lì ci vedo già dei treni,
1: sì.
0: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale, noi come Sara abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione per allungare a 500 metri, questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa, che è fondatore della Conship a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container, ed era 500 metri. Ormai i 500 metri sono corti e devono fare i treni da 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la Sar. Quindi ho visto nel disegno che la Sar è spezzata in due con una parte in più che diciamo, credo che l'autorità estera portuale chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituito al SEC quando sono entrato circa 30 anni fa, e quindi sposteremo il serbatoio, sposterà l'autorità al sistema, cioè ne capisco la logica.
1: Non potrebbe essere diversamente, dice.
0: Ma sì, diciamo, trovo sarà un fastidio, certamente sarà una cosa, però cercheremo di avere a quel punto una SAR migliore, no? Magari con migliori infrastrutture, più facile. Poi diciamo, come dire, già allora, quando c'era il piano regolatore attuale, si parlava di trasferimento di tutti i depositi a Porto Petroli, tombando un po' come nel disegno oggi c'è per i chimici,
1: per i depositi chimici,
0: erano effetti attraverso altre due pontili, però io allora già dissi, beh, va bene, già basta che sia l'autorità estera portuale che si faccia carico dello spostamento, ecco. Poi diciamo non è che...
1: Beh, un clima costruttivo comunque, direi.
0: Ma io credo che va, diciamo, in quel momento lì, poi l'altro diciamo, rappresentavo Confindustria, e quindi a maggior ragione non dovevo fare, tra virgolette, i miei interessi, ma devo guardare l'attività della città e la lungimiranza che c'è nel piano regolatore, che c'è. Poi ci saranno discussioni, ovviamente, come sarà normale, con i vari terminalisti, tombiamo, non tombiamo, certi sì, certi no, ma questo farà parte della dialettica che l'autorità di sistema portuale avvierà, cioè, o sta avviando.
1: Ha qualche desiderio, dovesse chiedere un regalo per questi 100 anni, per Sar, insomma, per il porto, per Genova, per lei?
0: Allora, beh, prima di tutto che un piano regolatore non sul serio venga realizzato, no? Perché quello attuale del 2001 di fatto non è stato realizzato. Quindi vorrei, non so se vorrei nella mia vita poter vedere il piano regolatore realizzato, qualunque esso sia, anche con spostamenti della SAR, sono un dettaglio direi all'interno del tutto, e devo dire è quello che me l'auguro per la città, perché nel piano regolatore è fondamentale il rapporto città e cittadini, quindi e portualità. Quindi parlavamo prima di camion, il camion per noi è un fastidio, ci mettono mezz'ora di più, mezz'ora di meno, però l'entrata e l'uscita in città, se si riesce veramente il nodo di San Benigno a evitare che veramente ci sia commistione tra traffico cittadino e traffico portuale, credo che sia quello il regalo migliore che potrei avere.
1: Ed è bello quello che dice, perché le avrei chiesto appunto nel rapporto sempre più virtuoso tra porto e città che si sta cercando, se voi pensate di dare fastidio alla città o quant'altro, ma lei spontaneamente insomma mi ha parlato dell'auspicio che ad esempio i vostri camion possano meno interferire col traffico cittadino. C'è anche la nuova sopraelevata portuale che è stata inaugurata in parte quest'estate, che verrà terminata entro la fine dell'anno, quindi anche lì ci sarà un collegamento diretto dall'autostrada verso il porto, e quindi mi fa piacere che anche il mondo dell'imprenditoria e dello shipping pensi alla

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria, benvenuti. Questa settimana andiamo alla scoperta di tante curiosità diverse che ci porteranno non solo in Liguria ma anche oltre i nostri territori. Infatti dalla provincia di Imperia scollineremo verso quella di Cuneo e addirittura arriveremo fino al sud della Sardegna, dove ancora si parla genovese. E poi il nostro territorio, la scoperta del luppolo della Val di Vara, infine gli ulivi del Tiguglio. E proprio con il Tiguglio iniziamo, andiamo a Lavagna. C'è un produttore di olio che usa una tecnica speciale che ha mutuato dal Giappone, fa infatti ascoltare la musica, in particolare la musica classica di Mozart, ai suoi ulivi e così a quanto pare l'olio viene ancora più buono.
1: Le note di Mozart e gli ulivi, un connubio molto particolare che troviamo sulle alture di Lavagna. Siamo vicino alla chiesina di San Bernardo e qua incontriamo Antonino, per gli amici Nino, Trifiletti. Buongiorno sì. Antonino.
2: Buongiorno.
1: Prima curiosità, ma perché ascolta Mozart quando raccoglie le olive? Adesso l'ha dovuto mettere in automobile perché le si è bruciato l'impianto, ma so che lei ha una filodiffusione nei suoi terreni, perché?
2: Allora, non lo metto per me, lo metto anche per me perché quando lavoro mi piace sentire la musica, ma perché gli ulivi, ho letto, hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo,
1: oh.
2: A 20 sensi non ci arrivo.
1: Gli ulivi hanno 20 sensi?
2: Sì,
1: e
2: sì,
1: tipo?
2: Sì. E tipo comunicano con le radici e sentono anche la musica. E quindi la musica fa bene alle piante, perché ci sono anche degli esperimenti fatti nei laboratori di Torino, anche giapponesi, che se uno mette delle piante in una vaschetta senza musica e alle stesse piante con la musica,
1: veramente?
2: Le piante con dove c'è la musica di Mozart, diciamo che vengono meglio, crescono meglio. Quindi la musica di Mozart, è ovvio che ci vuole la melodia particolare, non si può mettere i Maneskin musica rock. La melodia di Mozart è una melodia che fa bene alle piante.
1: E oltre a Mozart c'è qualcos'altro che fa bene?
2: Anche Liszt fa bene, però io
1: musica classica.
2: Io ho fatto una digressione, nel senso che dato che mi piace Morricone ci ho messo

0: anche Morricone, quindi quando sono qua.
1: E ne hanno giovato le olive, crede?
0: Sì, sì, sì, ne hanno giovato.
1: Ne hanno giovato. Ma allora, Antonino, intanto mi faccia vedere l'impianto di filo diffusione. Cos'è successo a questo impianto? Che disgrazia ha subito?
0: C'è stato il temporale, ha bruciato l'alimentatore, l'amplificatore.
1: Oh.
0: Ed eccolo qua.
1: Ma se l'hai costruito lei?
0: Sì, sì, l'ho fatto io, tutto artigianale.
1: E quanto tempo fa le è venuta questa passione della musica abbinata alle olive?

0: Ho una storia un po' particolare, nel senso che sono tanto ingegnere elettronico.
1: Ah, quindi già ha una bella base.
0: questo qua è l'amplificatore, dove mettevo la chiavetta dove c'era Mozart, e poi queste sono le casse che diffondono. Oh. Quindi l'ho fatto io, perché tanto non era molto complicato, è un amplificatore marino e quindi non dovrebbe subire problemi con la pioggia, però quando arriva il temporale l'ha danneggiato. E quindi io ho comprato questo Oliveto nel 2014.
1: È bello grande, eh?
0: Sono 666 piante. Questa parte sopra non è mia.
1: Ah, non è sua la parte sopra?
0: No, la parte sopra.
1: Tutto
0: sotto, la parte sotto l'ho comprato. Sono 666 ulivi, sono tutti, diciamo, certificati DOP, quindi io faccio l'olio DOP, denominazione di origine protetta, Riviera Ligure di Levante. E leggendo, poi mi sono appassionato, diciamo, 2-3 anni dopo, e ho letto che c'era uno scienziato, diciamo, giapponese, uno torinese, che studiavano l'effetto della musica sulle piante, e allora ho deciso di farlo, ho detto così almeno anche. E poi c'è stato anche un precursore che è in Toscana, che invece c'è la vigna di Mozart, anche lì, perché le piante
1: gradiscono.
0: Dopotutto le piante sono gli esseri viventi più antichi del mondo, e quindi anche recentemente ho letto ho sentito alla televisione che dei ragazzi hanno fatto degli studi e hanno visto che addirittura con dei microfoni particolari, così, le piante comunicano con dei piccoli suoni, queste cose qua.
1: Quasi interattive.
0: Interattive, sì, poi si aiutano a vicenda. Una cosa che per esempio ho letto, però, se per esempio uno va con una scure e danneggia la corteccia, la pianta l'anno dopo, se ci rivai con la scura, se ne accorge e reagisce un po', però sono cose che gli studiosi hanno fatto.
1: Vabbè, se lo dice lei e ci crede lei che è ingegnere, ci possiamo fidare anche noi, perché voi ingegneri siete molto inquadrati di solito. Quindi
0: sì, ma a parte quello, no, ma sicuramente ci sono degli studi che
1: lo dimostrano.
0: Che lo dimostrano. Anche poi, non so, l'avete sempre visto, anche le mucche stesse con la musica di Mozart si rilassano, fanno più latte. Quindi la musica fa bene alle piante come fa bene a noi.
1: Come fa bene alle persone.
0: Alle persone che... E quindi questo oliveto qua, un oliveto...
1: Ecco, ma le chiedevo, mi ha detto più di 600 alberi, in media, in una buona annata, quanto olio fa, quanti litri fa?
0: Ma faccio 1000-1200
1: wow.
0: litri. Sì, diciamo 2 litri a pianta, però le annate, ormai il cambiamento climatico ha complicato un po' l'attività dell'olivicoltore, perché si fa un'annata sì e tre no, diciamo.
1: La scorsa è stata no,
0: è stata
1: perché
0: no.
1: Quasi
0: io l'ho fatto.
1: Lei
0: però,
1: l'ha fatto un pochino.
0: Diciamo con Mozart e con l'attenzione che faccio, io ho fatto sempre l'olio. Tranne nel 2020, quando c'è stata quella grandinata tremenda, che tutte per terra le olive, quindi non ho riuscito a fare niente.
1: Allora, intanto la pendenza. Roberto riesce a farvi rendere l'idea anche da casa, ma di quanto sia pendente questo oliveto. Veramente qua si capisce la fatica.
0: Sì, la fatica.
1: Ma
0: poi,
1: da solo fa?
0: Sì, lo faccio
1: Mamma
0: da solo.
1: Mia.
0: E la fatica, perché gli strumenti che possono essere utilizzati sono la, meno male che ce l'ho, la teleferica.
1: Astrafia, no? La chiamavano in dialetto.
0: Astrafia, brava, l'astrafia.
1: L'astrafia che vediamo
0: qua,
1: Roberto.
0: E la magica cariola che porta lì. Tutto lì.
1: Allora, l'astrafia è ancora attiva?
0: Sì, è ancora
1: quindi,
0: attiva.
1: Quindi, se ne vedono un po', alcune sono anche abbandonate nei boschi della Liguria, però sono una mano essenziale proprio per
0: Fiume Antonino. No, questa qua è stata fatta parecchi anni fa, però in funzione, se volete vedere la metto in funzione.
1: Quindi si caricano qua le olive che lei raccoglie in basso e le porta su. Quanto carico?
0: Qua c'è 100 kg, quindi 5 cassette da 20 kg, 5-6 cassette, e quindi agevola molto il lavoro di noi olivicoltori.
1: Vedo che lei le reti non le ha messe sollevate, ma le ha messe a terra. Le tiene comunque sempre vicino agli alberi durante tutto l'anno, oppure ogni anno le rimette?
0: Allora, io ho iniziato a luglio, sono tutte arrotolate negli alberi, poi a luglio le srotolo.
1: Okay.
0: E comincio a cucirle.
1: Mamma mia, che pazienza!
0: C'è anche la cucitrice, si può vedere come si fa con la cucitrice. Con la cucitrice si legano e quindi viene un tappeto verde, un tappeto, diciamo, di reti, per far sì che si possano raccogliere olive da soli. Perché si mettono le reti in Liguria? Per due motivi. Intanto perché

0: Se dovessimo farlo con le reti mobili, essendo anche in discesa, è molto più complicato metterle, perché ci sono dei puntelli, delle cose in pianura, le metti per terra, sì, invece qua. E poi anche perché sicuramente lavorando da solo, tutti gli agricoltori sono tutti piccolini, lavorando da soli sono agevolati da questo tipo di attività. Come vede, le reti in questo momento sono pulite, non c'è nessuna oliva per terra, perché la accortezza che un buon olivicoltore per fare l'olio buono è quella di pulire le reti, perché tutto quello che è caduto spontaneamente non è buono.
1: È di scarto. Quindi come lei ha già tolto le cose
0: per fare
1: la battitura.
0: Anzi, lì mi sono dimenticato il pezzettino, adesso lo tolgo perché sennò mi si rovinano le reti, le olive. Perché, come io dico sempre, quando uno c'ha un albero di mele, non va a raccogliere le mele per terra, le raccoglie sull'albero.
1: È vero.
0: E quindi invece c'è ancora qualcuno che purtroppo cosa fa? Mette le reti, fa cadere le olive e poi piano
1: dopo un po' di giorni
0: che sono ammuffite così e le raccoglie. Però per fare l'olio buono, ovviamente, questa è un'accortezza fondamentale, perché sono rovinate, sono mangiate dalla mosca oppure sono, come dire, cadute spontaneamente, quindi non erano adatte a fare l'olio.
1: Nonostante queste dimensioni, lei comunque usa questa accortezza, ha una pazienza immensa e tanta voglia di far fatica, perché da un lato è bello, no, quando avete gli alberi carichi, dall'altro penso che venga anche un po' male l'idea di tutto il lavoro.
0: Sì, il lavoro
1: che
0: però
1: serve.
0: La soddisfazione c'è. Io sono appunto 12 anni che faccio questo, prima lo facevo come hobbista, poi adesso ho preso l'azienda, c'ho l'azienda, quindi vendo l'olio DOP, quindi...
1: Questo è un anno di carica, mi sembra di vedere.
0: Un anno di carica,
1: belle,
0: poi le olive, quest'anno la mosca ha lavorato poco perché c'era caldo, la mosca è aria, perché usiamo noi anche dei sistemi per...
1: Eccole là, sì.
0: Le trappole... che sono da monitoraggio. Una cosa che volevo dire molto importante è che
1: tanto io mi avvicino un po' alla musica, qua.
0: Io faccio parte anche di un gruppo di olivicoltori che forniscono alla regione campioni di olive. Ogni settimana nel periodo dell'olivicoltura si fa questo campione per far pubblicare un bollettino, in modo tale che gli olivicoltori sanno: guarda, c'è la mosca, non c'è la mosca,
1: certo,
0: devi trattare, non devi trattare. E ultimamente abbiamo fatto anche sempre con la regione, con i tecnici della regione, anche il grado di olio presente nelle olive. Quindi dici: guarda, c'è tanto olio, puoi cominciare a battere, puoi cominciare. Quindi questo servizio secondo me è molto importante, perché
1: è un modo per orientarsi un po' per tutti.
0: Per orientarsi per tutti, anche perché ovviamente la mosca olearia è un insetto che ti danneggia l'oliva, e quindi secondo il disciplinare della regione tu puoi trattare con i fitofarmaci, però te lo deve dire il bollettino. Ti dice: guarda, la mosca è al 10% e quindi tratta pure. Quindi io seguo questa cosa e sono partecipe di questo gruppo.
1: Allora, Antonino, adesso bando alle ciance, metta un po' le mani nelle olive, nel suo scuotitore. Lei ha passato anche l'epoca in cui si scuotevano con le canne, con i bastoni?
0: No.
1: Lei è stato direttamente entrato nel mondo delle olive?
0: No, ai primi tempi, devo dire, con mio suocero le battevamo con le canne.
1: Che era ancora più faticoso.
0: E poi mi raccontava il mio vicino che mi ha comprato che mi ha venduto il terreno, che tanti anni fa esistevano delle figure, che di solito erano delle donne, che si chiamavano che venivano dall'entroterra e raccoglievano a mano tutte le olive, le raccoglievano a mano a una, e adesso mi sfugge il nome, mi era venuto in mente, e qui nascevano delle cose strane, nel senso che l'olivicoltore ospitava la ragazza e poi le dava da mangiare, dava l'olio, e poi alcune volte nascevano anche degli amori, ovviamente,
1: si innamoravano, che bello.
0: E quindi raccoglievano a mano, e però era un lavoro, oggi come oggi è impensabile
1: veramente,
0: però
1: un tempo erano donne belle di nerba. Allora, quello lì è uno scuotitore,
0: questo qua è un abbacchiatore, scuotitore, che io l'ho fatto è collegato alla batteria, però io ho fatto una batteria
1: si attacca alla corrente,

0: Corre in modo tale che non c'ho problemi di...
1: Ha già iniziato la raccolta ufficiale?
0: Sì, sì, sì, io ho già fatto quasi 200 litri d'olio nell'altro terreno che ho vicino a casa e adesso ho iniziato questo terreno. Poi se volete fare anche...
1: Perché tanto siamo sul limitare della metà di ottobre quando realizziamo questa puntata, tanto per...
0: Ma di solito si... Allora, i vecchi dicevano, quando è che si raccoglie? Dopo i santi.
1: Un tempo sì.
0: Adesso invece
1: tutto anticipato.
0: E io la mia tecnica è quando apro il frantoio vado.
1: Ok, allora vuol dire
0: sono
1: che
0: il primo
1: momento.
0: Cliente del frantoio.
1: Guardate che belle olivone che ci sono, veramente belle pasciute, belle ciccione.
0: Allora,
1: ecco Antonino.
0: Vado?
1: Sì. Allora si parte dall'alto, guardate che bella cascolata come si dice. Quanto ci mette mediamente a fare un albero? Lo vediamo in tempo reale.
0: Ma diciamo che si può fare una ventina di alberi al giorno.
1: Una ventina al giorno, compresa la raccolta di quelle che cadono?
0: Sì, sì, compresa la raccolta.
1: Perché per essere olio extravergine, quali sono le caratteristiche? Bisogna raccogliere...
0: Allora, fermo un attimino, non so se da fastidio. Ecco. Allora, le caratteristiche sono quelle. Intanto... Io le lascio sempre per terra le olive, perché l'oliva ha un altro nemico, oltre alla mosca e il riscaldo. Se noi mettiamo le olive in una cassetta, se poi ci mettiamo la mano, c'è un caldo notevole, quindi il riscaldo è un difetto dell'olio vergine. Quindi cosa faccio? Io batto la mattina, poi verso le 3 comincio a raccogliere, le metto nelle cassette, le cerco di farcele stare il meno possibile e le porto in frantoio.
1: Possibile cosa vuol dire?
0: Meno possibile un'ora, due ore.
1: Ah, ok, nell'ambito di poco.
0: Nell'ambito
1: ore.
0: Di quando il frantoio poi mi dà la possibilità di frangere. Però la buona norma per fare l'olio buono è avere le reti pulite, battere in giornata e andare al frantoio entro 24-48 ore
1: infatti.
0: Al massimo. Io cerco di andarci il giorno stesso, perché adesso il frantoio quest'anno è un'annata molto buona.
1: Quindi lavora a pieno ritmo anche la notte a volte, lavora,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, stamattina era già in servizio, fanno già sabato e domenica come mi faccio cadere ancora un po'.
1: Ecco, mi faccia cadere una pioggia di olive sulla testa.
0: Sì.
1: E perché qua ci vogliono le ginocchia buone poi per...
0: Sì, ci vogliono le ginocchia buone.
1: Perché per raccogliere bisogna chinarsi, raccogliere e stare chinati, sì. Quasi sempre chinati. Perché certe olive sono verdi, altre sono viola, nere?
0: Allora, il grado di maturazione...
1: Però è strano che in un albero siano tanto diverse.
0: E perché l'albero poi fa anche lui la sua scelta, la sua selezione. Allora, per fare l'olio extravergine, l'oliva giusta è questa qua, che è mezza verde e mezza viola.
1: Ah, ecco, allora, questa è una cosa importante.
0: Questo è la maturazione giusta è questa, e quindi così si fa l'olio extravergine buono. Però se uno le raccoglie verdi, va bene lo stesso.
1: Anche perché
0: però,
1: non è che può far cadere
0: solo
1: quelle.
0: Però qual è il problema? Il problema è che se tu le raccogli verdi, c'hai meno resa, però le caratteristiche organolettiche, i polifenoli, quello che fa bene alla nostra salute, in quelle verdi sono presenti maggiormente. Mm. Mentre nelle olive nere, con l'olio, queste qua sono nere, l'olio è... ce n'è di più, però ha perso un pochettino man mano che va avanti nella maturazione, perde le caratteristiche organolettiche. Quindi l'ideale per fare l'olio extravergine sarebbe l'invaiatura, questa che si chiama invaiatura, mezza viola. E quindi però ovviamente poi dipende, quest'anno è un'annata molto particolare, nel senso che c'è stato parecchia siccità,
1: sì.
0: Pensavamo che le olive le soffrissero di queste cose, invece no. Quest'anno, nonostante ci siano tante olive verdi, la resa a frantoio è molto molto alta.
1: Quanto è la resa?
0: La resa adesso intorno al 15-16%,
1: okay.
0: Io vado in percentuale.
1: Sì, poi ci sono
0: gli antichi
1: quarte.
0: Vanno alle quarte. Allora, adesso io ho fatto l'ultimo olio, ho fatto 2 litri a quarta, che quindi diciamo...
1: La quarta quanto è più?
0: Sono 12 kg e mezzo.
1: Okay.
0: 12 kg e mezzo. Sì, loro vanno a quarta, io vado percentuale, perché poi alla fine. E quindi una buona resa, perché con le olive così verdi di solito potrebbero rendere 1,5, 1,4 a quarta. E quest'anno c'è molto olio, quindi più avanti si andrà nel tempo, sicuramente ci sarà ancora più resa. E cosa

0: cosa c'è da dire? È ovvio che se piove poi l'oliva si riempie anche un po' d'acqua e quindi la resa diventa minore.
1: Minore.
0: E quindi questa siccità alla fine
1: non ha danneggiato, anzi ha tenuto anche lontana la mosca oleare. Allora lei rinizia, Antonino, a raccoglierle, io la ringrazio e mi avvicino alle note di nuovo di Mozart per chiudere questa parte di viaggio in Liguria. Grazie Antonino.
0: Prego.

0: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
1: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico. Perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
2: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
3: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.

0: Questa settimana siamo davvero andati oltre i confini della Liguria. C'è un posto in Sardegna che profuma della nostra regione. Siamo nel sud, le isole di San Pietro e di Sant'Antioco, dove ormai dal 1700 si sono insediati dei genovesi, e qui si parla ancora il dialetto, si fa colazione con la focaccia pucciata nel cappuccino. Per noi è andato a fare questa visita Michele Varì.
1: Il viaggio in Liguria e fuori dalla Liguria è un'esperienza unica, ma un'esperienza alla portata di tutti. Riuscirci non è difficile. Da Genova c'è tutto l'anno un volo low cost. Si atterra a Cagliari e in poco più di un'ora di auto, senza quasi accorgersene, attraverso il ponte che ti porta a Sant'Antioco. Qui incontri prima un paese che prende il nome dell'isola, poi arrivi a Calasetta, uno dei due borghi genovesi. Da lì, 40 minuti di traghetto, e sbarchi a Carloforte e capisci subito che sei in Sardegna, ma anche a Genova. La prima cosa che vedi è un'edicola tappezzata di adesivi blucerchiati e una grande bandiera della Samp. Ma niente polemiche, non sono tutti doriani, visto che c'è anche un club del Genoa e alle finestre le bandiere rosso-blu non mancano. Un piccolo derby della Lanterna in terra sarda, le due isole in cui si parla il tabarchino, un genovese antico, sono uno sfizioso cocktail, acqua turchese, cibo eccellente, soprattutto tonno rosso e altre specialità di pesce. Bellissima la tradizione dell'aperitivo al tramonto. Al faro di Carloforte gli abitanti e i turisti, a metà settembre ormai pochi, si radunano sulle scogliere con sedia da campeggio, vino e pecorino. Lassù c'è anche la compagnia di una colonia di gatti in splendida forma che osserva curiosa, micioni che ti illudono di farsi accarezzare, ma appena entri nel loro raggio d'azione si girano e se ne vanno indifferenti. Gatti, insomma. Grazie alla segnalazione di un giovane posteggiatore che si sente genovese, per il tramonto raggiungiamo la spiaggia della Caletta e non ce ne pentiremo. All'ora in cui il sole sta per cadere nel mare, tutta la spiaggia si ferma con il cellulare in mano per filmarlo. Tutti sanno che questa spiaggia è il set perfetto per il tramonto. L'evento non tradisce le attese e ci lascia senza parole. La spiaggia è bella come quasi tutte le spiagge della Sardegna. A sinistra un bar costruito attorno a un grande deor di legno, poco lontano una villetta bianca, stile coloniale. Scopriremo poi che è stato il set del film con Gianni Morandi, L'isola di Pietro, fiction in onda per 3 stagioni tra il 2017 e il 2019. Ma torniamo al dialetto genovese in Sardegna. Un'ex maestra, responsabile del polo della lingua tabarchina di Carloforti, spiega così il miracolo per cui su Sant'Antioco e San Pietro si parla il tabarchino.
2: In 1540 il gruppo dei Pegliaisi, vicino a Seno ovviamente, mandè da famiglia Lomelini e Anetia pescò un cuolo a Tunisi. E lì seguì in Celuisa, no a Tunisi, in Celuisa de Taborca, de faccia a Tunisi. Ecco. E lì Ganstetti di 100 anni è un prosperato perché il cuolo che ne ha tanto pescovano a sci, aveva in mezzo dei traffici commerciali, però è un prosperato tanto che poi la popolazione diventò talmente numerosa che quello che stava a ci c'è Luisa di Taborca, che gli altri troppo piccini per contenere. E allora un re, Carlo Emanuele III di Savoia, l'aveva messo a disposizione di tabarchini che non stava a Taborca, Luisa di San Pè in Sardegna, che fino a lui li ha stati disabitati. Quindi nel 1700

0: 1938, un gruppo di famiglie tabarchine si è trasferito a Luisa de Sampé e avevano fondato Carlo Forte. Così c'è Carlo Forte, proprio nonno del re Carlo Emanuele. Noi abbiamo mantenuto, nonostante nasce ospitato a Sardegna, che anche lei di tradizioni forti, antiche, ha ospitato, però noi non si sa come, ma non si sa perché, ma forse l'amù che abbiamo per la nostra lingua, per la nostra tradizione, per le nostre tradizioni, siamo riusciti a mantenere fino alla lingua e tradizioni e usi dei nostri vegi.
1: L'ex sindaco di Carloforte Buggioni racconta invece i legami che tuttora legano la sua città a Genova.
2: Tiani a Proloco ha fatto due tre blitz in Liguria, colti proprio come fre, uscindico, quell'attuale, Salis, ma anche Buccia, quelli che prima. Noi altri andiamo avanti perché le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi vengono da lì.
1: Lasciato Carloforte, rieccoci sull'altra isola, Sant'Antioco. Siamo a Calasetta, lì un approdo imperdibile, un ristorante bar affacciato sul porto dove troneggiano delle scritte in genovese che riportano a Fabrizio De André. Calasetta è un borgo, un paese di 2000 anime, non è elegante e curato come Carloforte, ha case basse e bianca color calce che ricordano un villaggio tunisino, una pianta geometrica e niente marciapiedi. Non è un paese bello in senso classico, ma sa affascinare con la sua storia. L'ultimo incontro è quello più intenso, avviene a Calasetta a tarda ora, dopo la cena, quando conosciamo il saggista Fabio Pomata. Mamma di Calasetta e papà di Carloforte, Fabio è uno storico che ha studiato per anni l'esodo dei tabarchini nelle due isole, un sapere assai accurato e meditato, poi riversato con stile in un saggio pieno di date e nomi. Le sue conclusioni sono carezze ai coloni tabarchini.
3: Il fatto di aver mantenuto vivo nei secoli, si può dire, il linguaggio di antica origine genovese è dovuta al fatto che continua ad essere parlato in modo spontaneo nelle famiglie, i bambini stessi sin da piccoli imparano l'uso della lingua, la padroneggiano, la modificano in funzione del cambiamento del mondo, perché è chiaro che uno smartphone non lo puoi tradurre neanche con tutta la buona volontà.
1: Ma l'ultimo ricordo che ci rimane dentro del viaggio nella Sardegna tabarchina è però quello di una donna di Calasetta che nel lanciare un saluto ai propri familiari genovesi si ammutolisce, visibilmente commossa.
4: Arrivederci.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Ma sei andata da Conad? Mea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
2: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene.

E dopo la Sardegna ci spostiamo in Piemonte, siamo nella provincia di Imperia, scolliniamo, andiamo verso quella di Cuneo, dove a Briga Alta, a Upega, con Alessandra Boero siamo andati alla scoperta di un piccolo borgo, davvero un borgo incantato. Ci abitano solo 8 persone, eppure molto amato soprattutto per il turismo outdoor. C'è anche una locanda molto frequentata, andiamo a vedere.

0: città. Curiosità, il turismo montano da dove proviene? A parte da Imperia, perché anche molti imperiesi ti raggiungono non solo per salutarti ma anche per degustare le eccellenze dell'entroterra. Ma al di là di questo, francesi,
1: stranieri, olandesi, un po' da tutto il mondo. Soprattutto gli stranieri vengono per i trekking, per le camminate, oppure per i giri in moto, perché la Via del Sale porta tanto turismo.
0: Ecco, tu pernottamento, possibilità di pernottamento sia in stanza sia in tenda?
1: Sì, abbiamo...
0: Di bungalow?
1: Non ancora, abbiamo diverse possibilità, abbiamo 10 camere qua in locanda, tutte camere private con bagno, poi abbiamo un rifugio.
0: Sto ridendo, scusa, io chiedo scusa, perché un cagnolino seguiva il suo proprietario in motorino, meno male che aveva i riflessi pronti perché stava sopraggiungendo una macchina dal senso opposto, ma
1: sì,
0: è normale.
1: È il cane del pastore,
0: abituato. Ah, ok, allora abituato, è sul pezzo.
1: Non ha problemi, come dicevo abbiamo delle camere private qua con... bagno privato, se no abbiamo il rifugio alla Porta del Sole, che è sempre in nostra gestione, un rifugietto con 4 camerate col bagno in comune, camerate da 8, se no abbiamo il campeggio Saradin, che è sempre in nostra gestione, e abbiamo diversi spazi per tende, camper, van e cose varie.
0: Cosa attira prevalentemente di Uppegal? La quiete, la natura, la tranquillità, il far pace con se stessi?
1: Direi la tranquillità, la quiete. Soprattutto nei periodi non di punta agosto, però diciamo che è quello.
0: Ecco, d'inverno quella è la vera sfida, però riesci a tenere aperto. Cosa devi inventare per attirare la gente?
1: Ma d'inverno...
0: Per quel po' che riesci a tenere per certo.
1: Eventi, sicuramente ci fa lavorare tanto la neve, se scende come l'anno scorso, che ci ha dato una grossa mano. Se no dobbiamo inventarci qualcosa a livello di... cucina o eventi musicali o anche altro, cultura o robe varie.
0: Ecco, quindi si cerca sempre di pensare a quella che potrebbe, a quello che potrebbe essere il valore aggiunto, più che altro consolidarlo. In questi anni di vita nell'entroterra hai avuto qualche delusione oppure sono sempre state delle grandi soddisfazioni?
1: Ma no, penso che facciano parte anche delle delusioni nella vita, però diciamo che la maggior parte sono soddisfazioni. Poi star qua già è una soddisfazione, quindi...
0: Ecco, volevo proprio chiederti cosa ti ha portato a Uppega, cosa ti lega a Uppega.
1: Io ho iniziato al Mongioie sopra Vio Zene con Silvano, che lo gestisce da 36 anni e mi ha portato lì la passione per la montagna, per l'arrampicata e tutto, e poi l'ho trasformato da una passione a un lavoro, e poi ci siamo spostati un po' più in basso qua a Uppega per cercare di rilanciare anche un po' il posto.
0: Ecco, un'ultima domanda, tu sei un esperto diciamo del turismo

0: outdoor prima ancora che se ne parlasse, non è che ci si riempisse la bocca, esperto nel senso che però lo vivi, lo annusi per forza. Cresciuto negli ultimi anni in provincia di Imperia?
1: Sì, è cresciuto penso proprio in generale, non solo in provincia di Imperia, proprio a livello globale.
0: Più mountain bike?
1: No, direi di tutto, dall'arrampicata alla bicicletta, al trekking, al trail running, tutto è in crescita esponenziale.
0: Bene, un'ultima domanda, poi lasciamo Andrea perché deve andare a lavorare. All'interno della locanda anche una bottega per ricordare, come abbiamo detto, quelle che sono di fatto le eccellenze, i prodotti tipici.
1: Sì, una bottega che dà servizio al paese, a noi fa un po' da magazzino e più dà la possibilità a chi vive il paese d'estate di avere un punto di riferimento.
0: Io ti ringrazio Andrea, adesso noi rimarremo a Uppega, ma dalla locanda ci sposteremo un po' nel centro storico, qua è tutto centro storico, però per andare a toccare la pietra e quindi la storia. Per il momento è tutto.

0: sempre a Upega, sempre in zona Brigalta, sbaglio?
1: Sì, non è vero.
0: In mia compagnia questa volta Carlo Lantero. Allora noi abbiamo deciso, visto che prima abbiamo anticipato quella che è la storia di Upega, quindi l'odore anche delle pietre, allora giustamente Carlo mi ha detto: adesso ti porto nel vecchio mulino, un lavoro importante anche a carico, tra virgolette, dei residenti che tengono particolarmente a questa storia, a questa pagina di storia importante. Infatti siamo entrati e mi ha detto: però qualche lavoretto è ancora da fare, ma qui stiamo cercando di mantenere il tutto più originale possibile. Allora Carlo, raccontami un attimo quello che è un aneddoto di Upega, che a parte che è difficile anche da raggiungere, nel senso che le stradine strette e quant'altro, però chiedevo prima ad Andrea: perché venire ad Upega?
2: Ma venire ad Upega perché è interessante dal punto di vista prima di tutto ambientale, paesaggistico, perché siamo circondati da bellissimi boschi, poi c'è la possibilità di fare molte escursioni in alta montagna, quindi è un territorio particolarmente bello. Interessante anche per le peculiarità faunistiche e vegetali che abbiamo, perché ci sono molte specie endemiche e quindi insomma anche diversi studiosi si sono interessati e tuttora si interessano a questo territorio.
0: Ecco, un'area di ricerca tra l'altro.
2: Sì. Sì, sì. E poi un altro aspetto interessante è quello culturale e anche linguistico, perché Upega, insieme a altri 8 paesi divisi fra Italia e Francia, diversi comuni e diverse province, anche 2 regioni, Piemonte e Liguria, fa parte della cosiddetta Terra Brigasca, che è un'unità, diciamo così, culturale e linguistico particolare, che faceva capo all'antico comune di Briga Marittima, che col Trattato di Parigi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passato alla Francia. Le frazioni che sono rimaste di qua dallo spartiacque, 3 di queste frazioni hanno formato il comune di Briga Alta, che è quello a cui appartiene Upega, Upega, Carnino e Piaggia. E cerchiamo noi di mantenere le tradizioni, le peculiarità di questa terra. Per questo è stata fondata anche un'associazione che opera da 40 anni per il recupero, la salvaguardia e la diffusione anche della conoscenza delle nostre tradizioni, della nostra cultura.
0: Quanti residenti ci sono Upega?
2: E adesso sono circa 8 residenti.
0: Quante case?
2: Anche in inverno.
0: Quante case?
2: No, le case sono tante, in inverno poi in estate si riempiono praticamente, perché sono tutti oriundi di qui, oppure persone che hanno comprato le seconde case che ormai sono upeghesi di adozione. Beh, perché sono molto affezionati.
0: Quindi d'estate quanti siete?
2: D'estate saremo un 500 forse.
0: Beh, quindi sì, se sì, facciamo una proporzione importante. Sì. Certo che d'inverno fa fin sorridere. Sì. In 8. Però state tutti bene, immagino che vi vediate tutti i giorni.
2: Salute. Io abito giù ad Albega, ma quelli che sono qui sicuramente si vedono tutti i giorni, sono solo loro.
0: Cioè, davvero una piccola comunità che si muove.
2: Sì, sì, sì. Tra l'altro il nostro comune, appunto per densità di popolazione, è il quarto più piccolo d'Italia.
0: Ecco, un valore aggiunto, un motivo.
2: Un valore aggiunto, un motivo.
0: Ora da capire, conoscendo il carattere dei liguri, se li va bene così oppure no. Magari sì, no?
2: Sì, no, no, no, ma noi siamo... Non ci siamo mai sentiti pienamente liguri.

0: Ci sentiamo brigaschi. Però insomma siamo un po'
1: quando
0: di confine.
1: Quando vedete qualcuno dite chi è quel foresto? Lo puntate dalla sì. locanda.
0: Sì, qui si dice o forest oppure, se sappiamo che è un ligure, figun. Perché i liguri si chiamano figun.
1: Ecco. Vabbè, ecco, ecco, solo a Upega riusciamo a scoprire queste cose. Dovevamo venire a Upega con queste belle stradine meravigliose. Carlo, allora abbiamo parlato del mulino, non abbiamo sì. ancora parlato, però sì. siamo dentro il mulino sì. e ci piace. Sì. Quindi
0: il mulino direi che è una delle, delle strutture architettoniche meglio conservate di Upega.
1: Anche perché
0: è rimasto.
1: Sono cinque.
0: È rimasto tale quale. È soltanto stato un po' sopraelevato negli anni 70 perché ne avevano fatto la sede della Proloco.
1: Ah, ecco.
0: E questo è quello che ha permesso al mulino di rimanere in piedi, altrimenti sarebbe un rudere oggi. Quindi, insomma, tanta roba.
1: Tanta roba.
0: Il mulino, questo mulino di Upega ha una particolarità, è l'unico che è rimasto in terra brigasca a ruota orizzontale, tecnicamente si dice a ritrecine, cioè non ha la ruota verticale come i mulini che siamo abituati a vedere, tipo quello del mulino bianco per capirci, ma è una ruota orizzontale con delle pale di legno scavate come cucchiai che sono sotto in una camera che si trova qui
1: e
0: sotto.
1: Andiamo a vedere?
0: Sì, possiamo vederlo dalla strada perché adesso è inagibile, perché la ruota ormai si è rotta perché non usandolo più, e adesso abbiamo in progetto di restaurarla perché è una particolarità è veramente certo. insomma tipica di qua. Questo tipo di mulino è diffuso soprattutto in territori montani dove ci sono corsi d'acqua con la portata irregolare, ad esempio in Val d'Aosta ce ne sono molti, perché basta pochissima acqua che entra dentro in un canale di legno, viene strozzata e quindi aumenta la forza, basta pochissimo per far girare la ruota. La particolarità è che la ruota trasmette il movimento orizzontale e non verticale, trasformato poi in orizzontale con gli ingranaggi. Qui è direttamente collegata alle macine che si trovano qui sotto, sono perfettamente conservate.
1: La presenza di un mulino preclude ci fosse comunque un fabbisogno dei tempi.
0: Cioè, era una comunità completamente autosufficiente che si basava sull'agricoltura e sulla pastorizia transumante soprattutto. E le campagne tutto intorno a Upega, che sono state ricavate con un'opera incredibile di terrazzamento, di disboscamento prima e poi terrazzamento, caratterizzato da scarpate erbose, non da muri a secco, come invece in Liguria, nella vicina
1: Liguria. Siamo ancora in Liguria. Comunque.
0: No, in Piemonte.
1: Okay.
0: È l'ultimo paese della provincia di Cuneo questo, sì.
1: Ah, è vero, perché sì, siamo a cavallo,
0: sì.
1: È vero.
0: E i campi erano tutti coltivati a frumento, grano, segale, orzo, fino agli anni 50 del Novecento, e quindi qui si macinava. Un'altra particolarità del mulino è che è un mulino comunitario, quindi non era gestito da un mugnaio e non si pagava, perché la comunità macinava liberamente, gratuitamente. Questo problema, mi raccontava mio padre, che era del 25, causava però un problema. Mio padre diceva, tante volte dovevamo andare a macinare nei mulini o di Ponte di Nava o Mendatica, quindi caricando il grano, dorso di mulo, eccetera, perché il macinato era più fine, perché qui, essendo comunitario, non essendoci un tecnico che lo gestiva, ad esempio la distanza fra le due macine spesso veniva regolata male,
1: certo.
0: E quindi il grano veniva macinato in modo grossolano.
1: Più grezzo.
0: Ecco, sì. Però c'era la comunità che lo gestiva e c'era un incaricato che tutti gli anni passava a riscuotere una tassa dalle persone in base al reddito, in base ai componenti della famiglia, al numero di componenti, per mantenere il mulino. Abbiamo trovato 2 anni fa, io pulendo in soffitta a casa mia, ho trovato un registro che si chiama Registro del Molino, è in casa mia perché l'ultimo incaricato di raccogliere la tassa è stato mio nonno,
1: che
0: quindi è rimasto lì perché poi non si è più macinato, non si è più usato. E questo registro è molto interessante perché oltre a darci...
1: E lo lascerai qua al mulino?
0: Sì, adesso lo faremo restaurare, poi lo metteremo qui perché la gente lo possa vedere, si possa rendere conto.
1: Ecco, un'ultima curiosità, Carlo, mi ha raccontato comunque una storia meravigliosa ed effettivamente solo venendo qua la conosci, perché non è pubblicizzato,
0: è vero,
1: comunque
0: sì.
1: Nome, questo insomma, e quindi potremo anche fare qualcosa per promuovere un po' di più. Abbiamo parlato prima con Andrea del turismo outdoor, perché sicuramente qui vieni, come hai detto tu, per l'ambiente, per la natura e quant'altro. Secondo te un trend che si potrebbe anche un po' cambiare, quindi al di là dello sport all'aria aperta, stiamo parlando di cultura in questo momento, quindi probabilmente si potrebbe anche associare la passeggiata, il mountain bike, l'arrampicata.

0: a un qualcosa magari un po' più di profondo.
1: Certo.
0: I numeri li avete?
1: Sì, sì, assolutamente. Stiamo cercando di valorizzare, ad esempio, restaurando i beni che sono di interesse culturale, architettonico e così via. Questo anche grazie all'esistenza qui a Upega di un'associazione fondiaria, che è una libera associazione in cui non si paga neppure l'iscrizione come socio, che è fatta da tutti i proprietari terrieri delle antiche campagne oggi abbandonate che erano coltivate. Queste persone si sono messe insieme, hanno conferito gratuitamente questi terreni all'associazione che li gestisce, li affitta. Io ho l'onore e anche la gioia proprio di essere presidente di questa associazione, perché è un'esperienza umana anche molto bella, e con i soldi dell'affitto di questi pastori transumanti che vengono dalla Liguria in estate fino adesso a ottobre, infatti domani partiranno per la transumanza. Certo. Con i soldi di questo affitto noi restauriamo appunto beni di interesse culturale, così.
0: È un'economia circolare, dai, nel senso che rimane comunque.
1: Abbiamo anche pubblicato finora due libri, uno sui proverbi, modi di dire, storie per bambini, racconti, eccetera, e un altro sul costume tradizionale di Upega, l'abbigliamento tradizionale, tutto con i fondi di questa associazione, quindi anche un'opera culturale che per noi è significativa, ecco.
0: Bene, Carlo, allora chiudiamo ricordando le distanze. Allora, da Imperia più o meno un'ora e un quarto,
1: sì,
0: tutta, se non becchi camper come è successo a me, che era
1: l'esadore,
0: è tristissima.
1: Anche il pullman
0: che passano qua
1: stamattina, io ho preso il pullman di linea davanti ai 40 all'ora, ci ho impiegato quasi due ore,
0: 25 con i camperini, però sì, quindi sì. Abbiamo detto Imperia più o meno abbiamo una distanza di un'ora e un quarto,
1: anche dal Benga più
0: o
1: meno, sì.
0: Più o meno,
1: sì,
0: quindi,
1: sì.
0: Bene o male super raggiungibile,
1: sì, sì, sì,
0: poi ti si apre uno scenario incredibile, sì. E immagino tra qualche tempo lo spettacolo del Fogliame,
1: infatti, sì. Infatti viene anche molta gente adesso in questi ultimi anni per vedere proprio lo spettacolo del Bosco, perché è veramente bello, bellissimo.
0: Carlo, ti ringrazio.
1: Grazie a voi.
0: A questo punto
1: grazie
0: tutti a Upego, creiamo un albergo diffuso, sì. Rapido, tanto vuol dire le case ci sono, l'entusiasmo vostro, cioè sì, 8 sì, residenti, sì. Quindi va benissimo.
1: Sì, sì. Abbiamo la Proloco molto attiva, in estate abbiamo un sacco di manifestazioni, presentazioni di libri, cose attinenti alla terra brigasca, appunto il nostro,
0: certo,
1: patrimonio culturale, e poi pranzi sociali e quant'altro.
0: Bene, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Guglielmo.
2: Presente.
1: Controllo lampadine.
2: Fatto.
1: Luci da turapomoli.
2: Effettuato.
1: Verifica ascensore.
2: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
1: Bravo.
3: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
4: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
1: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
3: Guardate che vi ho sentito.

0: Sapevate che il luppolo si raccoglie alla fine dell'estate e che è uno dei quattro ingredienti fondamentali per produrre la birra? Siamo stati a scoprirlo, abbiamo anche scoperto che nasce solo da piante femmine, siamo andati a scoprirlo in Alta Val di Vara, siamo nel comune di Maissana, ci sono tantissime piante, una varietà speciale, molto utilizzata, lo scopriamo con Emanuela Cavallo.
1: In Alta Val di Vara per una raccolta molto particolare. Sappiamo che insomma ormai la vendemmia è sempre più anticipata, ma settembre è un mese di vendemmia, ma non c'è solo questa produzione. Ora ai primi di ottobre c'è la tradizione dell'Oktoberfest. Da dove nasce questa tradizione? Anche dalla raccolta

0: del luppolo, che è qui, è arrivato, c'è questa produzione. Elisa, intanto per la prima volta, forse tanti anche telespettatori vedranno come nasce la birra, del frutto da cui nasce.
1: Esatto, questa è una pianta di luppolo al suo secondo anno di età. Noi siamo a Torza e appunto abbiamo una coltivazione di 1 migliaio di piante. Questa è una varietà di luppolo che si chiama Cascade, abbiamo impiantato le piante e si arrampica lungo dei filari di canapa. È una pianta perenne, un po' come la vigna, soffre delle stesse malattie, diciamo, della vigna, quindi tutti i funghi che attaccano le nostre uve, le attaccano anche il luppolo, e questi sono i coni, il frutto, che noi le chiamiamo delle pignette morbide, pignette verdi. Purtroppo a causa della siccità sono sempre un po' più piccole e anche noi le raccogliamo sempre prima, perché appunto dovrebbero, diciamo, crescere e maturare in questa stagione, ma anche noi quest'anno abbiamo un po' anticipato. E dal luppolo si fa la birra. Come ingrediente, uno dei 4 ingredienti fondamentali per fare la birra, e serve per proteggerla, per conservarla, è un antiossidante naturale. Poi vabbè, noi tutti conosciamo le IPA, quindi è quello che dà l'amaro e l'aroma alla alle nostre birre, ecco.
0: La qualità del luppolo che ha trovato casa qui in Valdivara, ora dobbiamo immaginarci questo campo con oltre 600 piantine, quale qualità è stata scelta e come si trova qui, al di là, diciamo, appunto delle condizioni climatiche che sono variate anche in questo territorio?
1: Allora, noi abbiamo fatto nel 2014 un primo campo sperimentale dove avevamo piantato una ventina di varietà di piante di luppolo e poi abbiamo selezionato questa qua che si chiama Cascade perché, diciamo, è più longeva e, diciamo, si è abituata meglio al nostro terreno e quindi prevalentemente su 3 campi 2 sono dedicate a questa varietà e una dedicata alla variante Chinook, che è un'altra molto amaricante, quindi che dà molto aroma, però è un pochettino più fragile come varietà, quindi abbiamo fatto questa ricerca. Il luppolo si trova spontaneo lungo tutti i fiumi qua in Valdivara, comunque, perché è infestante, diciamo, e in natura sta molto bene, si trova sia la pianta femmina che la pianta maschio. Per fare la birra si usa la pianta femmina.
0: Questa è proprio una particolarità, secondo me in tanti non hanno idea di questa curiosità. Quindi poi come funziona la raccolta? Abbiamo detto che si concentra su questi piccoli frutti.
1: Esatto, in pratica noi appunto andiamo a tagliare il filare di canapa, perché il luppolo è un arrampicante, abbiamo dei filari di canapa che attacchiamo alla struttura d'acciaio, li tagliamo e ci mettiamo sotto all'ombra a sluppolare manualmente. Ad oggi facciamo ancora tutto manualmente perché pian pianino stiamo automatizzando il tutto. Quest'inverno costruiremo un essiccatoio solare dove potremo quindi accelerare un po' questa parte, perché poi il luppolo si conserva ma è essiccato, e quindi più velocemente si riesce a essiccare il luppolo, migliore sarà la qualità dell'utilizzo poi nella produzione della birra. Quindi ci mettiamo lì e sluppoliamo raccontandoci delle storie.
0: Quest'anno avete sluppolato abbastanza, perché mi dicevi che la produzione è stata comunque ricca, negli anni l'azienda è cresciuta e quindi a quanto ha ammontato la produzione?
1: Allora, ogni pianta quando va proprio in crescita fa circa 5 kg, dai 3 ai 5 kg di luppolo. Noi quest'anno, solo che da questo campo, siamo riusciti a raccogliere una settantina di chili di luppolo, che è comunque buono per un secondo anno di età. Chiaramente prima i coni erano un po' più grandi, ora sono un po' più piccolini. La cosa interessante del cono è che, se ne troviamo uno più grande, è la luppolina in mezzo. Ora non so se si riuscirà a vedere questa polverina gialla, che è proprio lei che, se si annusa, senti proprio l'odore di IPA, di birra, e è lei che protegge la birra dal luppolo. Essiccandola si protegge un po' di più e si conserva meglio. Poi noi la mettiamo sotto vuoto, la pressiamo e la conserviamo in congelatore.
0: Allora, noi cercheremo comunque di far vedere alcune fasi di questa produzione e allora andiamo a sluppolare.
2: Dai.
0: E allora, eccoci qua pronte a sluppolare e poi a mettere in essiccazione i piccoli frutti del luppolo.
1: Esatto, allora questi sono i nostri coni, come vedete sono già puliti dal ramo della pianta, ma quello che andiamo a fare adesso è andare a togliere i piccoli rametti per riuscire ad ottenere un cono più pulito e poi portare in essiccazione solamente la parte utile per la birra. Tipo qui c'è rimasto ancora un ramettino, quindi lo andiamo a togliere. Questi coni poi noi, appunto, una volta che sono puliti, li mettiamo in essiccatoio, stanno a essiccare a una temperatura di 35-40 gradi per una notte, proprio perché l'umidità deve essere tolta tutta per evitare che poi si ammuffiscano nel congelatore. Poi li pressiamo e li conserviamo in un freezer dedicato apposta. Con il nostro luppolo riusciamo a fare circa il 35% della birra, interamente facciamo la

0: Lina, la birra alla castagna, e facciamo la Rosalia, che è una IPA con un grano qua della Valdivara. Cerchiamo di occuparci al meglio della nostra pianta.
1: Un lavoro che va fatto prevalentemente quasi totalmente a mano, quindi tu sì, stai mettendo in queste griglie appunto cono per cono.
0: In realtà ci sarebbero delle fantastiche macchine che tu ci metti proprio il filare e ci sono dei rulli che ti vanno a pulire i coni. Chiaramente costano e insomma piano piano. Adesso abbiamo un essiccatoio un pochettino più potente che ci permette appunto di velocizzare e quindi conservare ancora meglio il luppolo. Il nostro sogno intanto è crearne uno solare e poi di riuscire a avere dei piccoli macchinari per poter velocizzare un pochettino la raccolta del luppolo e rendere più qualificante anche lo stesso lavoro.
1: E ora però andiamo proprio nel cuore del birrificio. Ed eccoci qui nel cuore della produzione, nel birrificio. Abbiamo detto che il luppolo è solo uno dei quattro ingredienti, e dunque come nasce poi la birra?
0: Allora, la birra è una composizione tra malto, che è l'orzo che subisce un processo di maltazione, acqua, lievito e luppolo. Questi sono i quattro ingredienti fondamentali. Poi si possono usare altri cereali, noi usiamo la castagna, il miele, le erbe spontanee, quindi poi si può anche giocare con la birra, però gli ingredienti fondamentali sono questi quattro.
1: Quindi un ingrediente importante al pari del luppolo è il malto.
0: Esatto, il malto serve per dare la struttura, il grado alcolico e il colore alla birra. Infatti qua per esempio abbiamo due malti differenti, abbiamo uno chiaro, vedete questo è un malto chiaro, e questo dà una colorazione chiara alla birra ed è maltato a temperature più basse rispetto al malto scuro. E qua abbiamo un malto scuro che appunto serve per fare per esempio le stout o le birre, le black IPA. Immaginate che per fare una birra scura basta anche solo un 5% sulla quantità totale dei malti, quindi è molto impattante.
1: Come poi si unisce il malto, come procede insomma la creazione della birra e delle birre nelle diverse varietà?
0: Allora, questi sono i nostri impianti di produzione. Questa prima pentola è come una pentola della polenta delle sagre, per intenderci. Sono dentro delle pale che girano e mescolano l'acqua con i vari malti a seconda della ricetta. Si raggiungono diverse temperature a seconda del grado alcolico e la struttura della birra che si vuole ottenere, e alla temperatura di 78 gradi, quindi non andiamo in ebollizione, viene trasferita in questa seconda pentola dove avviene la pulizia del mosto, che in questo momento qua non è altro che l'orzo bimbo che bevevamo da bambini, una cosa densa e molto dolce. Vengono separate le trebbie, che sono il malto esausto, e poi viene trasferita in bollitura nella terza pentola là in fondo, dove appunto si aggiunge il luppolo. Infine la birra viene raffreddata e trasferita nei fermentatori, dove viene aggiunto il lievito. Nel giro di un mese e mezzo la birra più o meno è pronta da bere. Poi birre hanno bisogno di più tempo, birre di meno tempo, a seconda dello stile, ecco.
1: Quindi possiamo dire che appunto questo legame che ha il mese di ottobre, pensiamo all'Oktoberfest, nasce proprio dal fatto che il luppolo viene raccolto a inizio settembre e poi magari per il mese di ottobre, la metà di ottobre, i primi di ottobre, più o meno la birra, la prima birra è pronta.
0: Esatto, assolutamente sì. Una cosa importante da dire è che per fare la birra noi lavoriamo materie prime già trasformate, quindi si può ripetere la produzione di birra durante l'anno, cosa che purtroppo non può avvenire con il vino, per esempio.
1: Assolutamente sì, è sicuramente un fattore di vantaggio che la birra ha. E poi mi dicevi che ci sono anche delle varietà di gusto che si possono aggiungere. In questo caso qui ci sono anche degli altri prodotti della Valdivara, le castagne come dicevi, ma lì poi c'è anche un po' la fantasia.
0: Esatto, immaginate che il luppolo è stato introdotto comunque molto tardi, prima venivano utilizzati degli solte intrugli di erbe spontanee che ogni paese, regione aveva la sua, venivano chiamate gruit, che servivano alla stessa funzione del luppolo, quindi conservare la birra, insaporire la birra. E il luppolo è stato introdotto alla fine dell'Ottocento, quindi molto di recente, e noi stiamo infatti giocando con delle erbe spontanee della Valdivara per cercare di capire cosa succede recuperando delle ricette antiche, ecco.
1: E quindi anche un po' di fantasia. E poi qui vediamo un po' come potremmo trovare in una cantina le diverse varietà, le diverse birre in fermentazione, possiamo dire?
0: Assolutamente sì, noi abbiamo 6 fermentatori, in ogni fermentatore mettiamo una birra diversa e in questo momento sono tutti pieni e abbiamo le nostre birrette, abbiamo la birra con

0: con il grano, della Valdivara, abbiamo una birra con il farro e abbiamo una birra con l'erba Luisa anche in fermentazione.
1: Ecco, queste naturalmente sono birre artigianali, anche bio.
0: Gli stili della birra sono tantissimi, quelli più conosciuti ora in Italia sono le IPA, quindi le birre più luppolate, che noi le ricordiamo per quelle un po' più amare, agrumate, fruttate, ma possiamo avere anche birre da meditazione che si possono bere durante le serate, un po' più alcoliche, per esempio magari affumicate con le castagne, che possono avere una gradazione più elevata, oppure birre in stile belga, un po' più dolci, magari con cereali più locali, più del territorio, che utilizzano anche cereali non maltati, quindi diciamo un po' più grezze tra virgolette. E poi ci sono delle classiche birre chiare a base malto pils, quindi birre beverine facili che possono accompagnare tutto l'arco della giornata.
1: Ecco Elisa, la tua attività qui in Valdivara, l'abbiamo detto, il luppolo cresce spontaneo, però ci è voluta una grande volontà nel realizzare un birrificio così, che di anno in anno anche nei progetti nuovi. È un'attività di resistenza per dentroterra, però insomma, qual è il tuo giudizio ora che vedi che ha anche riscontro, viene anche riconosciuta e in qualche modo anche la birra della Valdivara è diventata un prodotto che si ricerca?
0: Allora, la birra per noi siamo comunque un gruppo di 9 persone, è socialità, quindi la birra va bevuta in compagnia, dove si può discutere anche di argomenti, che sia il territorio, che sia una barzelletta, che sia qualcosa che faccia piacere. Quindi quello che noi cerchiamo di fare qua in Valdivara è essere anche un punto di incontro dove sì, si beve della buona birra e si chiacchiera di argomenti, che è un momento storico dove si chiacchiera troppo poco.
2: Sardegna, Piemonte, poi la provincia della Spezia, il Tiguglio, davvero un viaggio in Liguria che ci ha portato ovunque questa settimana, e ora non vediamo l'ora che siano passati altri 7 giorni per nuove storie, nuovi itinerari, nuove avventure.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario.

necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente

paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al Fast Track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del Fast Track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.

Amici sportivi di Stelle nello Sport, 32esimo appuntamento con il nostro magazine settimanale. Apriamo con lo Sportability Day. Lo abbiamo ufficialmente presentato, il sipario è alzato, adesso non vi resta che venire insieme a noi. Sabato alla Sciorba, alle 10 il fischio d'inizio, la sfilata di tutte le associazioni, di tutti i ragazzi e ragazze di tutte le abilità, perché è la più grande festa dello sport per tutte le abilità. L'invito è quello per le famiglie, di venire con i vostri ragazzi, i loro amici, invitate i parenti, deve essere veramente una festa per tutti, in cui ogni ragazzo o ragazza con disabilità possa provare discipline sportive e attività diverse, ce ne sono ben 46, possa conoscere una delle 88 associazioni con cui, chissà, un domani potrebbe iniziare un percorso sportivo continuativo, perché, lo diciamo sempre, da 6 anni lo Sportability Day vuole essere quell'opportunità per scoprire la magia dello sport. È tutto gratuito, ci sarà il ristoro, la focaccia delle fornarine, i dolci panarello, il latte tiguglio e poi ovviamente una borraccia bellissima firmata Biper e Iren, che regaleremo a tutti i partecipanti per dissetarsi con l'acqua che sarà ovviamente in tutte le fontanelle della Sciorba, perché noi avremo un villaggio senza barriere enorme sul campo di calcio, su tutta la pista d'atletica con tante aree sportive e anche in piscina, dove ci sarà Francesco Bocciardo a fare la staffettona di nuoto insieme ai campioni della Proreco Fondelli e Negri e insieme ovviamente a tanti tantissimi amici del nuoto della Liguria. Quindi l'invito è a venire, venite a scoprire la magia dello sport. Tutte le interviste nel servizio curato da Marco Callai. Apriamo con le emozioni di Non ti scordar di me, la clip musicata della giornata a De Ferrari per la Gigi Grotti con Vanni Oddera, che ritornerà sabato allo Sportability Day, e poi il canottaggio e molto altro.

0: Il campo della Sciorba si riempirà di tantissime persone che potranno praticare, ricordiamo, gratuitamente attività sportiva. L'appuntamento è per sabato 10 ottobre, dove davvero avremo 88 società sportive che offriranno le loro attività articolate su 46 discipline diverse.
1: Un anno di lavoro fatto con le associazioni e con tutta la rete del tempo libero. Ecco, il tema è proprio il tempo libero e il fare comunità. Noi abbiamo sottoscritto proprio un patto con una settantina di associazioni in quest'anno. È lo sport per tutti, dobbiamo ancora lavorarci di più, ma credo che si siano già fatti dei grandi passi avanti grazie alla disponibilità di tutto il settore, tutto il mondo, di tutte le società e tutti coloro ci mettono cuore e passione su questi temi.
2: Il sesto anno di questa manifestazione che è nata e non fa altro che portare sempre di più atleti al movimento paralimpico, ormai è una realtà. Mi confronto sistematicamente con i colleghi delle altre regioni e tutti vorrebbero avere veramente un format di questo tipo, quindi la proposta potrebbe essere per esempio di esportarlo anche in altre regioni.
3: Sicuramente è una manifestazione che dà risalto a quello che è un settore che ad oggi ha ancora bisogno sicuramente di maggiore sensibilizzazione per tutto il pubblico sportivo, ed è un settore verso il quale il CONI ha una grandissima attenzione, assolutamente.
4: Facciamo su quel campo da calcio 170 eventi sportivi durante l'anno. Questo è anche la sesta volta, è quello che ovviamente ci inorgoglisce di più, ma non è retorica, è veramente così, basta venire a vedere. Questo è quello che ci inorgoglisce di più e che mettiamo sui nostri depli, sui nostri report, perché effettivamente ci differenzia anche.
5: Siamo molto contenti anche perché questa vittoria non arrivava da tanto tempo, visto l'annata un po' disastrosa dell'anno scorso, quindi scherzavamo oggi dopo i quattro singolari col direttore sportivo della vittoria che mancava da più di un anno, e quindi siamo molto molto contenti e devo essere sincero, giornata stupenda sia dal punto di vista meteorologico ma anche come approccio da parte dei soci, come anche calore da parte di tutto il Park Tennis Club, quindi siamo molto contenti, chi ben comincia.
6: Anche i giovani ancora una volta si confermano una bella risorsa, lavorate molto sul settore giovanile, oggi c'è stato spazio per Elia Ruffino, e insomma buoni segnali.
5: Sì, la cosa che mi fa più piacere è che ieri ha perso lui in semifinale, in semifinale a Pescara, un torneo under 18 dove ha raggiunto appunto la semi, preso l'aereo, è partito, è venuto qui, si è allenato ieri per provare un po' i campi, oggi ha giocato il match, domani mattina riparte per Bari, e al di là diciamo del punto portato, che ovviamente quello ci rende parecchio orgogliosi, però la cosa che a me sta iniziando a piacere è che è veramente al 100% sulla vita del tennista, e quindi fatta di aerei, di viaggi, di allenamenti, di partite, di risolvere problemi che gli avversari ovviamente ti mettono tutti i giorni davanti, e quindi sono molto contento, ecco, appunto per lui e per la sua crescita.
7: La bellezza di questa giornata è proprio il parterre di professionisti, di esperti che si avvicinano sul palco a parlare della spalla del pallanuotista. Siamo tornati a una vecchia passione, la pallanuoto. Gli sport natatori sono certamente ben ospitati in Liguria, e noi da sempre diamo grande attenzione a questi atleti qua, nuoto e soprattutto pallanuoto.

0: vuoto con l'esperienza del passato, un po' vecchio, e quelle di oggi del diritto.
1: Il Montallegro da sempre è vicino allo sport, da sempre è vicino alla pallanuoto, quindi per noi è un ritorno a casa questo, diciamo. Con lo Sporting Club Quinto e con la Rarinante Savona portiamo avanti questo progetto che servirà sicuramente a studiare la dinamica della spalla del pallanuotista, ma nel tempo noi vedremo anche un'evoluzione di come nel corso della stagione cambiano i movimenti e gli aspetti cinematici della spalla, e questo speriamo che poi serva in futuro per avere una corretta preparazione atletica e un miglioramento per quello che sono le performance sportive e soprattutto, come abbiamo detto, quello che deve emergere più di tutto, la prevenzione degli infortuni.
2: È stata una bellissima esperienza in cui abbiamo condiviso le conoscenze sia dal punto di vista medico, clinico e scientifico, sia dal punto di vista dell'attività sportiva. Lo studio degli atleti di livello permette poi di declinare nella popolazione normale, nella popolazione degli atleti meno professionisti, meno agonisti, le migliorie e le possibilità soprattutto di prevenzione.
3: Abbiamo un 2027 ormai pieno di eventi sportivi come quello che ci si prospetterà davanti. 2027, 100 anni della federazione, America's Cup a Napoli, 6GP a Roma. Sono tutti ingredienti per far sì che la vela possa crescere nel futuro. Lo siamo cresciuti tanto in questi anni, ma grandi eventi contribuiranno in maniera incredibile alla crescita ulteriore. Quindi veramente un 2027 eccezionale. Io dico sempre che il foil sarà sicuramente il futuro, ma è soltanto un'opzione in più, un'opportunità in più da dare ai nostri giovani, ai nostri ragazzi e ragazze di confrontarsi a livello internazionale. Come ho detto, a livello di capacità non siamo dietro a nessuno, di capacità organizzative le nostre città hanno dimostrato di reggere il confronto con le più grandi piazze del mondo, quindi lo spettacolo che ci si porta davanti è veramente uno scenario incredibile. Roma sarà sicuramente una capitale che darà il meglio, e la città di Napoli nella Coppa America sarà sicuramente grande vetrina nel mondo e quindi anche della vela italiana.
4: Il tempo è stato un mese impegnativo perché, volendo fare il salone nautico come l'anno scorso e presentare soprattutto le barche volanti ma non solo, abbiamo avuto molto da lavorare per prima ridurre, diciamo, i nostri spazi, la nostra sede e gli spazi che abbiamo qua per fare attività tutto l'anno, compattarli e poi sistemarli per creare uno stand, quindi trasferire le barche da circoli amici come sono stati il circolo Ilva, che ha ospitato, diciamo, tutta la squadra Open Skiff e tutte le altre imbarcazioni che utilizziamo per l'attività di tutto l'anno, e per non parlare anche del porto di Lavagna che ci ha accolto le barche d'altura, e quindi abbiamo dovuto fare tutti questi trasferimenti, sistemare uno stand, mantenere viva le squadre agonistiche con la partecipazione all'ultima Italia regata nazionale che hanno fatto i nostri ragazzini con gli Open Skiff a Rimini, e soprattutto continuare ad allenarci, perché a differenza delle altre classi dove la stagione è ormai finita, la stagione foil adesso è estremamente nel vivo. Abbiamo dall'8 all'11 ottobre il campionato del mondiale Switch a Torbole e dal 16 al 18 ottobre i campionati italiani foil, quindi che impegneranno sia le classi WOS e le classi Switch. È un accumulo di un sacco di attività tutte assieme, e il Salone Nautico. Il Salone Nautico non ci ha visto solo come espositori dall'1 al 6 ottobre, ma grazie alla collaborazione con la Foil Organization, che espone da 2 anni all'interno del Salone Nautico, abbiamo la possibilità di fare delle dimostrazioni in acqua.
5: Finalmente il campionato del mare torna, assolutamente molto atteso, e per me, come assessore allo sport, una grandissima sorpresa, perché dopo davvero i grandi eventi del 2025, questo colpo di coda degli ultimi mesi dell'anno, poter ospitare un evento di questa caratura per noi è davvero un grandissimo orgoglio. Un grande ringraziamento va intanto a coloro che sono i capofila di questa organizzazione, i canottieri genovesi Elfis, ma ringraziamo anche il supporto prezioso del comitato regionale della FIC, in particolare nella persona del suo presidente Caro Lamacca, e poi tutte le più grandi rappresentanze del canottaggio.
6: Assolutamente contenti che torna dopo 5 anni questa manifestazione, comunque.

0: il canottaggio di mare è estremamente legato alla storia di Genova e della Repubblica Marinara, quindi siamo veramente contenti, anche perché è una valorizzazione proprio del nostro litorale, non solo il canottaggio come su acque, diciamo, dolci, ma anche su acque di mare, dove, cioè, praticamente si sente, si respira la storia di Genova.
1: Sappiamo che c'è una grande partecipazione, per certi aspetti anche inaspettata, perché, come giustamente dicevi, dopo 5 anni di sospensione, molte società si sono disfatte delle imbarcazioni di tipo regolamentare, eccetera. Viceversa, il fatto di averle inserite nel calendario e la partecipazione che c'è, praticamente quasi uguale a quella che ci sono state 5 anni fa, dimostra l'interesse del mondo del canottaggio per questo tipo di regate, per questo tipo di imbarcazioni.
2: Anche tennis e vela nella nostra ricca scaletta di questa settimana, ovviamente come sempre appuntamento in podcast sul sito stellenellosport.com, tutti i nostri social con gli aggiornamenti e i bellissimi contenuti, in questo caso anche dei nostri ambassador dello Sportability Day, che ritroverete sabato mattina. Vi lascio proprio come ho aperto con l'invito: sabato 10 ottobre, ore 10, Sciorba sul campo, calcio d'inizio, Sportability Day 2026, la più grande festa dello sport per tutte le abilità. Davvero un peccato non esserci.

Ugo Flex di Rossi e Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: facciamo oggi le nostre lezioni di terza, brevi lezioni di cultura su Genova e dintorni. Vi portiamo nel 1948, maggio, e per la precisione 12, 14 e 16 maggio. Una giovanissima soprano debutta a Genova. Il teatro Carlo Felice era distrutto dalle bombe, il Margherita occupato da altri spettacoli, e dove debutta? Al Grattacielo, che era un cinema, ma aveva anche l'utilizzo di un palco per queste cose. Bene, chi era questa cantante? Ve lo facciamo raccontare dal nostro docente di oggi, che è Roberto Iovino, giornalista, grande storico della musica. Allora, Roberto, cosa succede in quel maggio?
1: Succede che allora sovrintendente, che era una straordinaria donna organizzatrice, Celeste Lanfranco, l'anno prima era stata invitata dal direttore d'orchestra Tullio Serafin all'Arena di Verona per ascoltare appunto una giovane cantante che arrivava dagli Stati Uniti di origine greca, e questa signora si chiamava Maria Callas, e la

0: Alan Franco ne rimane naturalmente entusiasta, la scrittura immediatamente e la fa debuttare appunto a Genova al Grattacielo il 12 maggio nel Tristano Isotta di Wagner, un colossale successo naturalmente, e questo dimostra da un lato ovviamente il fiuto dall'Alan Franco, ma dimostra anche come il teatro dell'opera genovese, nonostante la grossa ferita dei teatri, riuscisse ancora a proporre degli spettacoli di alto livello. Tra l'altro c'è una memoria, una testimonianza della stessa Callas che è molto divertente, che dice, la leggo: siccome Carlo Felice appunto era stato colpito eccetera, lo spettacolo andò in scena nel teatro del Grattacielo, cioè in un cinematografo corredato da un piccolissimo palcoscenico. Pensate che della compagnia facevo parte io, con addosso i miei 75 kg abbondanti, 15 più di adesso: Elena Nicolai, molto alta e robusta; Nicola Rossi Lemeni, anche lui alto e robusto; Max Lorenz, della medesima taglia; e il baritono Raimondo Torres, di taglia non inferiore. Muoversi con i gesti ampi e solenni richiesti dal dramma era pressoché impossibile, e sul palcoscenico si respirava un'atmosfera da opera comica più che da tragedia wagneriana. Ecco, questa è la cornice in cui debutta una grandissima, straordinaria cantante.
1: La divina verrà definita. Tra l'altro leggevo anche la critica che fece sul Secolo Carlo Marcello Ritma, definendo la voce superba.
0: Sì. E a questo,
1: ecco, cosa aveva questa voce della Callas da essere così eccezionale, particolare, da avere dei fan poi bestiali? Callas e Tebaldi, io ricordo, sì, i miei nonni, uno Callas, l'altra Tebaldi.
0: E beh, erano le due grandi dive dell'epoca, e un po' questo gioco, no, della concorrenza Coppi Bartali, sì, tanto per dirne una, Mazzola Rivera, certo, più avanti, no?
1: Togliatti
0: De Gasperi, per rimanere poi nell'ambito politico. È chiaro, c'è sempre stato questo amore, no, per il confronto. La Callas aveva una duttilità vocale assolutamente straordinaria, e poi grazie all'incontro con Visconti prima e con Pasolini dopo è diventata anche una straordinaria attrice. Cioè,
1: diciamo che
0: scena,
1: ha avuto sì poi nella sua vita una vita, diciamo, tumultuosa sotto un certo profilo. Meneghini che la scopre,
0: certo, no? Meneghini che poi Visconti che la lancia alla Scala, e vengono fuori spettacoli, penso alla Traviata naturalmente, certo, assolutamente straordinari. Pasolini che la porta anche al cinema e diventa un'attrice anche lì straordinaria. Cioè, era un animale da palcoscenico
1: e
0: straordinario.
1: Poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis.
0: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis, che diciamo se la porta via, rendendola forse inizialmente felice e poi infelice, molto infelice.
1: Tanto
0: che
1: quando
0: infelice
1: muore, ci saranno anche delle voci, quando muore a Parigi saranno anche delle voci che parlano di un suicidio,
0: di un possibile suicidio, sì.
1: Erano, tra l'altro mi sembra che lo stesso anno, l'anno prima, erano morti sia Visconti che Pasolini.
0: Che Pasolini, sì, i suoi due numi tutelari, diciamo, dal punto di vista artistico. Tornando a quello spettacolo, c'è una curiosità che
1: sì,
0: mi sembra carina da ricordare, e cioè, questo viene fuori dall'articolo sempre che hai citato di Carlo Marcello Ritma, che parla, parlando di Max Lorenz, che è il tipico interprete wagneriano, sì, dice: peccato che egli canti in tedesco. In un'edizione originale ciò non arrecherebbe disturbo, almeno per i conoscitori della lingua, ma la disparità dei suoni risulta molesta nei confronti dei suoi compagni di palcoscenico. Ecco, viene fuori una curiosità che oggi probabilmente il pubblico più attempato ricorda, quelli più giovani no, e cioè all'epoca le opere anche quelle tedesche, francesi, inglesi, si facevano in italiano, ma molto spesso in modalità bilingue, nel pazzesco, senso che se c'era un artista che arrivava da fuori cantava nella sua lingua, e quindi c'era questa
1: si
0: mescolanza,
1: capivano, diciamo.
0: Si capivano forse nel nome della musica,
1: certo.
0: Ecco. Oggi no, oggi le opere ormai vanno sempre nella lingua originale, quindi il problema non si pone.
1: Senti, era un'epoca in cui noi abbiamo parlato della Celeste Lanfranco. Effettivamente è stato un grande personaggio, un po' dimenticato.
0: Sì, a torto dimenticato, perché ha ereditato un teatro in Macedonia.

0: serie. Un teatro che contava su 4-5 persone di organico, non di più, perché orchestra e coro non erano ancora stabili. E lo ha risollevato perché la Lanfranco tutti i mesi prendeva il treno con viaggi incredibili, perché dopo i bombardamenti non c'era il ponte di Recco, quindi andare a Roma era un'avventura, ma prendeva il treno, se ne andava a Roma per ricordare che Genova aveva un teatro, battere cassa e lotttare.
1: Era un bel caratterino,
0: un cantante che si è esibito spesso a Genova in quegli anni, Giacinto Prandelli, della Lanfranco ha detto: era unica, riusciva a pagarti meno di tutti gli altri sovrintendenti e ti trattava però così amichevolmente che tu accettavi di tornare volentieri. Cioè era un teatro a uso famiglia, dove lei intratteneva i cantanti, li andava a trovare, li coccolava, e però grazie a questo riusciva a ottenere. Non a caso sono anni in cui sono arrivati
1: e se non si andava
0: cantanti.
1: A Carlo Felice si andava in un'osteria. Questa non la sapevo,
0: questa è un'altra curiosità interessante, cioè a San Pier d'Arena dagli anni 20 fino a dopo la guerra è esistita una bottiglieria, la bottiglieria Montecucco.
1: Vediamo le immagini.
0: Eccola, il signor Montecucco era un vinaio, ma era un grandissimo appassionato di lirica e aveva installato nella sala interna della sua bottiglieria un grande grammofono, e la sera metteva sui tavoli la lista dei vini e il programma del concerto.
1: Stupendo.
0: E le sere chi era appassionato andava e sentiva opere intere o aree di lirica e quant'altro. Naturalmente,
1: con la bottiglia davanti,
0: naturalmente era frequentato da giovani appassionati di lirica che sono cresciuti ascoltando lì la musica, ma era frequentata anche da cantanti che venivano invitati, e infatti le pareti della bottiglieria erano tappezzate di foto con dediche, ce n'era una anche della Callas.
1: Senti, per andare avanti ancora qualche minuto su questo tema di Genova, la lirica, c'è un episodio curioso che risale, se non sbaglio, al 1983, con un'altra grande straordinaria interprete che è Joan Sutherland. Che cosa accadde?
0: Quella Traviata è stata, è entrata nella storia della lirica, direi non solo genovese, perché ne ha parlato tutto il mondo. Era un'esibizione attesissima, quella della Sutherland, con il direttore, il marito Boning, e tenore un giovane di origine italiana ma che viveva in Australia, Lamberto Furlan. Era molto attesa perché si trattava di un grande ritorno della Sutherland
1: a Genova, di quella rappresentazione.
0: E purtroppo le cose, come i melomani un pochino più attempati come sottoscritto ricordano bene, nell'ultimo atto il tenore, che già aveva dato segni di debolezza negli atti precedenti, andò completamente fuori intonazione. Partirono dei fischi, partirono dei fischi abbastanza forti e Boning abbandonò il podio. Infatti in una registrazione che gira, che forse è questa, si sente a un certo punto una signora che dice: il maestro se n'è andato. Il primo violino guidò l'orchestra ancora per qualche battuta, e poi la Sutherland, vedendo che sul podio non c'era più il marito, uscì di scena, bordate di fischi, e ci sono delle foto impietose che ritraggono il tenore, il quale poverino tentava
1: solo,
0: la fuga, ma viene bloccato sulle scale dall'allora sovrintendente Franco Ragazzi e rimesso poi sul palcoscenico con un'altra Traviata, la Slavka.
1: Sì, perché c'è questa voce nella registrazione, si sente questa voce che dice: lo spettacolo riprende
0: e quando si apre il sipario si vede il tenore, una voce dal fondo del loggione dice: ma c'è ancora lui. E a questo punto scoppia un applauso di incoraggiamento e l'opera viene portata in fondo.
1: Mi facevi rilevare una cosa molto interessante, che forse è stata una delle ultime volte in cui il pubblico ha decisamente finito.

0: Rischiato.
1: Sì, quello che noto è che sempre meno il pubblico è portato alla contestazione aperta. Ora io non voglio invitare il pubblico a fischiare, naturalmente,
0: no,
1: però è un dato di fatto, cioè faceva parte del costume del mondo lirico, no? Ci sono ancora i famosi logionisti di Parma, no? Che sono considerati ancora severissimi. Ecco, a Genova abbiamo avuto dei momenti di grandi contestazioni proprio negli anni Ottanta. Abbiamo citato la Traviata, ma posso ricordare anche il Mefistofele con la regia di Ken Russell, contestatissimo. Lì ci sono state delle prese di posizione molto furiose. Oggi è molto raro che ci siano delle contestazioni, e se ci sono, sono comunque molto molto più contenute rispetto al passato.
0: E per chiudere, anche le recensioni, la critica è cambiata, le stroncature praticamente non esistono più. Si temevano, forse. Gli attori,
1: si temevano,
0: temevano il giorno dopo.
1: Sì, è vero, anche la critica, forse oggi siamo più dolci rispetto ai miei colleghi del tempo, forse questo è vero. C'è anche da dire che abbiamo sempre meno spazio, e quindi anche questo è un problema, anche perché fare una recensione severa vuol dire però avere anche lo spazio corretto per motivarla, e molto spesso questo spazio non c'è, e allora diventa più difficile poter motivare determinati dissensi.
0: Grazie Roberto Iovine, grazie a voi che ci avete ascoltato, e andate ad ascoltarvi questo brano, questa parte della Callas, che è veramente molto interessante.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza

0: Il libro di Massimo D'Alema si intitola Eravamo comunisti, un titolo chiarissimo. D'Alema, intanto grazie di essere qui da noi, è un lungo racconto di una vita, di una parte della vita e di una parte della storia del nostro paese, soprattutto visto attraverso le lenti di un grande partito, il Partito Comunista.
1: Sì, grazie a voi dell'invito, di questa opportunità di presentare questo libro a Genova. E sì, è un lungo racconto, il racconto di una passione politica del Novecento, diciamo, finisce con la fine del PC, con le prime elezioni a cui il PC non si presentò. E non è un libro nostalgico, diciamo, perché ricostruisce la vicenda politica, personale, con spirito critico, non nascondendo gli errori, le incertezze, le contraddizioni, però viene fuori anche la ricchezza di quella vita politica, la forza, le passioni, le idealità, la forza delle personalità con le quali io ragazzo, Certo. Io sono stato un uomo fortunato perché diciamo sono...
0: Lei è cresciuto in una famiglia comunista, è stato un bambino comunista.
1: Sì, sono stato un bambino comunista, ma poi in un periodo cruciale della storia del paese, cioè nella seconda metà degli anni 70, io ero membro della direzione del Partito Comunista, quindi ero lì, diciamo, quindi ho vissuto,
0: me lo ricordo,
1: quella esperienza in presa diretta.
0: Suo papà è stato un dirigente del partito, lei ha conosciuti tutti, giustamente l'ha detto, però andiamo un po' indietro, partiamo da quando venne a Genova, abitando a Nervi, in una data molto significativa, perché eravamo intorno al giugno del 60, più o meno.
1: Sì. Mio padre era diventato segretario regionale del partito da qualche mese, e noi lo raggiungemmo alla fine delle scuole, perché noi abitavamo a Roma e avevo 11 anni, facevo la prima media. Poi dalla seconda media in poi sono stato genovese, diciamo. E quindi la fine delle scuole noi arrivammo che la città era in stato d'assedio.
0: Certo.

0: Tanto è vero che c'era sciopero generale, non c'erano gli autobus e ci vennero a prendere i compagni del servizio d'ordine del PC con un camioncino. Mia madre, mio fratello ed io. E andammo a Nervi. Mio padre aveva trovato casa a Nervi, dove poi insomma ho cominciato la mia vita nerviese, le prime amicizie, la scuola che si trovava nei giardini, un posto meraviglioso. E poi via via Genova è stato il liceo, perché il liceo Dori ha avuto un...
1: Però la interrompo un attimo, perché volevo ricordare l'episodio dell'incontro con Togliatti, quando era pioniere e ha fatto il discorso di fronte a Togliatti, genovese fra l'altro, Togliatti, e Togliatti ha detto una cosa anche divertente.
0: Questo non lo so, perché questo si tramanda, io non lo ha detto a me,
1: lo ovviamente. Racconti.
0: Il discorso l'ho fatto perché, diciamo, sì, ho visto, fra l'altro, sul Corriere della Sera, al lato dell'intervista a Cazzullo, c'era la fotografia proprio di D'Alema bambino e dietro si vedeva Togliatti che ascoltava questo mio... Io portai il saluto dell'Associazione dei Pionieri al nono congresso del PC. E certo che per un bambino parlare al congresso nazionale del PC fu un'emozione molto forte, la mia prima emozione politica, diciamo. Sì, raccontano che Togliatti abbia detto, i più benevoli, Togliatti abbia detto questo farà strada, sì. I più maligni, ma questo è un bambino o un nano? Comunque sì, certo. Mi ascoltarono, ecco, mi ricordo che mi ascoltarono.
1: Come era Togliatti?
0: Ma sa, io lo, veramente, poi lo incontrammo perché andammo a trovarlo, chiedemmo di essere ricevuti, Gaspara Paietta ed io, per lamentare che i compagni della sezione di Monteverde Vecchio non ci davano la sede, avevano un locale sfitto e volevano fare un circolo, sì, diciamo, ricreativo, e noi lo volevamo per il circolo dei pionieri, per i bambini, non ce lo volevamo dare.
1: E mi diede un buon consiglio.
0: No, ma innanzitutto ci ascoltò, vede, la cosa più straordinaria di quel mondo, di quegli uomini, di quelle personalità, e ti ascoltavano, ci chiese, volle capire quanti eravamo, quanti erano gli iscritti, prima domanda, per capire se era una realtà consistente, cosa facevamo, e alla fine disse va bene, avete diritto alla sede, occupatela, forzate, perché era piano terra, forzate le finestre con un piede di porco, noi non osammo chiedere cosa fosse, non lo sapevamo, ma poi avevamo degli educatori più adulti che ci spiegarono. E lo facemmo, occupammo la sede.
1: Dunque vorrei andare a questo punto, ritornare al periodo genovese, gli anni del Doria, preside il mitico e terribile Italo Malco. E compagni di classe, se li ricordo?
0: Sì, mi ricordo molti compagni.
1: Mi dica qualche nome.
0: No, ma adesso i nomi non li voglio fare, anche perché non vorrei poi...
1: Si è dimenticato.
0: Se il tempo passa, magari uno sbaglia un nome, però sì, era una classe molto vivace. Io ero nella sezione E, il mio amico del cuore Marco Buscaglia era invece andato alla sezione B, diciamo, quando ci trasferimmo da Nervi al liceo Doria, diciamo, quindi non eravamo nella stessa, sempre la B, non eravamo nella stessa sezione. Ricordo dei professori straordinari, c'era Sacco che insegnava filosofia, La Cella che insegnava latino e greco, severi ma straordinari. Poi, insomma, noi abbiamo imparato, quello che ho imparato nella vita l'ho imparato soprattutto lì. Era un... E io poi, oltre al liceo,
1: ecco,
0: poi cominciai a fare politica. Mi iscrissi alla Federazione Giovanile Comunista.
1: Chi c'era allora nella Federazione Giovanile Comunista?
0: C'era Mario Margini. Mario Margini era il nostro, diciamo, leader nazionale di riferimento era Giulietto Chiesa.
1: Giulietto Chiesa, che ha fatto poi questa grande esperienza nell'Unione Sovietica.
0: Dopo, giornalista. Ma
1: Luigino Castagnola.
0: All'epoca Giulietto era responsabile degli studenti universitari. Faceva parte del gruppo dirigente nazionale della FIGC, però era genovese e quindi aveva questo rapporto con Genova.
1: E

0: sopra Giorgio Doria?
1: Io l'ho conosciuto perché, oltre a frequentare Salita San Leonardo e quindi la FIGC, io andai alla Società della Cultura.
0: Che era in questo grattacielo?
1: Che era in questo grattacielo, dove c'era la Basevi,
0: Enrica Basevi
1: e Giorgio Doria, e poi c'erano anche tanti operai, non erano soltanto intellettuali, era un centro molto vivo di sinistra, era molto di sinistra, infatti poi a un certo punto entrarono in conflitto con il Partito Comunista.
0: Senta, mi sembra anche Eugenio Carmi, Lisetta Carmi, dico bene,
1: sì,
0: mi sembra
1: sì,
0: personaggi veramente straordinari della cultura.
1: Questa, la città tra gli studi e i primi passi, e poi mi iscrissi all'Associazione Nuova Resistenza, che nacque sull'onda anche dei fatti del 60, certo, eccetera, così, con l'idea di raccogliere giovani che non avevano vissuto l'esperienza della guerra, della resistenza, ma si riconoscevano in quei valori. Ed fu anche quella un'esperienza molto bella. Sì, direi Genova è stato il luogo di formazione.
0: Sì. Ecco, che ricordo ha però in generale così della città? Ha un buon ricordo?
1: Sì.
0: Stava bene?
1: Allora, io abitavo a Nervi, un posto dove
0: non
1: si sta
0: male.
1: Benissimo.
0: Sì, indubbiamente. Ha imparato anche ad andare in barcavela.
1: Ho imparato
0: con Marco Buscaglia.
1: Ho imparato ad andare in barcavela, ho imparato tante cose, ho imparato a nuotare. E, no, io sapevo già un po', ma certo. E poi se lei pensa che io ad andare alla scuola media la mattina facevo tutta la passeggiata a mare, scendevo, perché noi abitavamo vicino all'ospedale, scendevo al porticciolo, facevo tutta la passeggiata a mare e poi entravo nei parchi di Nervi.
0: Meglio di così.
1: Spettacolo, c'è gente che viene dall'altro mondo per vedere queste cose, per me era il mio percorso per andare a scuola tutte le mattine.
0: Suo papà era un dirigente...
1: Mio padre è stato un uomo energico, combattivo. Infatti una volta per prendermi in giro qualcuno mi disse: tu sembri il nonno di tuo padre, perché io invece ero più, diciamo, più silenzioso, più... Mio padre era molto irruento,
0: sì,
1: nella battaglia politica. Era un uomo di grande passione,
0: certo.
1: E a Genova sì, non ebbe vita facile, perché
0: non lo metto in dubbio,
1: ebbe degli scontri. Lui voleva costruire una politica regionale, i genovesi erano molto genovesi,
0: genovacentrici,
1: quindi
0: certo.
1: Diciamo, alla fine, quando lui era stato eletto, mio padre e io sono entrato in Parlamento la legislatura dopo che mio padre aveva lasciato, tant'è vero che un commesso, scherzando, mi disse: qui c'è il banco D'Alema, diciamo, perché mio padre era stato parlamentare. Io parlamentare del Salento e mio padre della Liguria, cioè
0: bellissimo.
1: I due posti più lontani d'Italia. Ma lui era eletto molto con i voti che prendeva a Savona, alla Spezia, perché le preferenze a
0: sì.
1: Genova non ne pigliava moltissimo.
0: Vediamo un attimo un brevissimo contributo. Lei è venuto da noi diverse volte, questa mi pare che sia del 2013, non intervistato in questo nuovissimo studio, ma a Primo Canale.
2: La politica è una passione. Da un lavoro ci si può dimettere, da una passione no. Quindi io resto un appassionato di politica. Dopodiché, un altro punto, non sono in cerca di occupazione. Sono responsabile di una fondazione culturale europea importante, non sono un disoccupato in cerca di occupazione.
0: Certo.
2: È chiaro che se si ritenesse di aver bisogno di me, questo dipenderà da tante cose in realtà, una coalizione, un'alleanza, un equilibrio, quindi non ci sono posti prenotati. La politica è più che mai nel nostro paese incertezza, rischio, ecco. Ma se si avrà bisogno di me, mi chiameranno, è chiaro che sarò contento. Quando ti dicono abbiamo bisogno di te, fa piacere.
0: Ultima domanda, passione anche andare in barcavela.
2: Straordinaria, sì. Non sono più armatore, abbiamo venduto la barca perché... sinceramente perché non avevamo più soldi per tenerla,
0: è dura tenerla.
2: E perché abbiamo...

0: nostri risparmi li abbiamo in famiglia, abbiamo deciso di prendere una casa in campagna, casetta in campagna, quindi abbiamo fatto una scelta da persone anziane, diciamo.
1: Beh, ma insomma la vela.
0: Però la passione, anche lì è una passione, se qualcuno ha bisogno di imbarcare un mozzo per fare una regata,
1: Massimo
0: sono
1: D'Alema
0: disponibile.
1: Massimo D'Alema, che non faccia il ministro degli esteri. Grazie Presidente.
0: Arrivederci.
1: Grazie.
2: Dopo Genova c'è l'università, la normale di Pisa.
3: E c'è il 68.
2: E c'è il 68.
3: Il 68 travolse tutto e tutti e fu una stagione straordinaria, con tutti gli errori naturalmente che abbiamo fatto, perché questo è... Non ho nascosto di aver fatto degli errori, diciamo. Non è un libro nostalgico.
2: Lei che errore ha fatto? Lei che errore ha fatto nel 68 o in quel periodo?
3: Tanti, ho partecipato agli eccessi, all'estremismo, diciamo. Poi fui sorpreso, perché quando dissi io a Giancarlo Pajetta, tu per tu, sono andato alla bussola, diciamo, e ho sbagliato.
2: Perché ha sbagliato la bussola?
3: Beh, perché era un'iniziativa, diciamo, sbagliata, andare a sfidare la polizia, inutilmente rischiosa, diciamo. E lui mi dette una risposta spiazzante, mi disse: è meglio andare sbagliando che restare a casa. E fu bella.
2: Soprattutto poi riconoscendo di aver sbagliato, anche quello forse, no?
3: E lui mi disse: no, è meglio andare, magari sbagliando, che restare a casa. Era un ragazzo rosso, era un sovversivo, era rimasto sovversivo nell'anima, e questo lo rendeva anche molto simpatico.
2: Certo. E invece Enrico Berlinguer, cos'è stato Enrico Berlinguer?
3: È stato, diciamo, la prima volta che sono entrato nell'ufficio di Berlinguer mi tremavano le gambe. Sì. Era un'epoca in cui, diciamo, il carisma dei leader era straordinario. Eppure Berlinguer era un uomo gentile, affabile, molto attento agli altri, e non aveva nulla di quella prosopopea che uno si aspetta da un grande leader.
2: Al termine di una tribuna politica, mi ricordo perché eravamo lì noi giornalisti, era irritato perché gli sosteneva di aver lievemente alzato la voce. Pensiamo ad oggi cosa succede.
3: Sì, erano grandi personalità, io ho incrociato anche Moro.
2: Ecco.
3: Erano uomini miti, ma di una straordinaria forza, dentro la mitezza. Oggi invece abbiamo delle debolezze corazzate di arroganza, a volte, diciamo, tutti. Diciamo.
2: C'è questo episodio di Via Montalcini che mi ha colpito.
3: Sì.
2: Lo può brevemente ricordare?
3: No, che noi la mattina in cui... Allora, mio padre ed io vivevo a Roma, ero segretario della FIGC, mio padre era parlamentare, in quel momento era presidente della Commissione Finanze e Tesoro della Camera. Era in una posizione importante perché i comunisti erano nella maggioranza, non nel governo, ma avevano avuto la presidenza di alcune commissioni importanti. E quindi, siccome la sede della FIGC, che era in via della Vite, noi avevamo una nostra sede, era un'organizzazione autonoma al partito, avevamo una nostra fierezza, comunque la FIGC aveva 130.000 iscritti, non era una cosa piccola, era un'organizzazione di giovani, era vicino al Parlamento. E quindi qualche volta lui mi dava un passaggio. E quella mattina mi dette un passaggio, e siccome noi abitavamo nella stessa zona lì di Villa Borelli, ma il punto dove ci si incontrava era proprio lì, davanti a quel garage di Via Montalcini.
2: Che dovrebbe essere il luogo, perché usiamo il termine...
3: Che dovrebbe essere il luogo in cui... Certamente in cui è stato prigioniero Moro, in cui forse lo hanno ucciso. E poi, mentre eravamo in macchina e andavamo verso il lavoro, ci fu la notizia. Poi quella mattina c'era la riunione della direzione del partito, perché io ero membro della direzione, mio padre no, però siccome i lavori della direzione erano riservati, lei mi deve credere, mio padre non mi chiese mai di che cosa avete discusso, perché è il Partito Comunista, né io glielo dissi mai.

0: pazzesco. E la direzione doveva discutere cosa fare di fronte al governo Andreotti, che era stato appena costituito, si presentava alle Camere. E c'era un malessere enorme perché il governo Andreotti era stato molto deludente nella sua composizione, un governo molto conservatore, molto, molto vecchio. Andreotti non aveva concesso nessun segnale di novità ai comunisti che entravano nella maggioranza per la prima volta. Quindi c'era un mal di pancia tremendo. Io avevo ricevuto molte telefonate dai dirigenti giovani che io dovevo rappresentare in quella sede, che mi dicevano: ah, bisogna essere, non si può votare la fiducia a questo governo, eccetera. E poi tutto cambiò, quell'evento terribile, e la riunione avvenne in uno stato di emergenza, diciamo, in cui non ci fu discussione sul governo, anche se molti condividevano il giudizio negativo, ma insomma fu unanime la cosa: bisogna dare un governo al paese, bisogna rispondere al terrorismo.
1: E il giorno della Bolognina, 1989?
0: Il giorno della Bolognina, io ero in barca a vela.
1: Ebbe uno shock?
0: Quando, non c'erano i telefonini, lo senti, no, quando arrivavamo, andavamo a fare una gita, e c'era con me uno dei più brillanti giornalisti dell'Unità, che era Federico Geremicca. Eravamo in tre, mia moglie, Federico ed io. Lui era un appassionato velista. E sì, ma fu uno shock. Allora, parliamoci chiaro, noi avevamo discusso che bisognava cambiare, che bisognava entrare nell'internazionale socialista, che insomma, quindi il cambiamento era maturato,
1: certo,
0: attraverso una discussione del gruppo dirigente, certo, non fu un'improvvisazione.
1: Se ne era parlato anche alla festa dell'Unità a Genova pochi mesi prima.
0: Certamente, però il modo come le cose precipitarono era inatteso, ma io penso che anche Occhetto forse, diciamo, sì, fu... decise di rompere gli indugi, diciamo. Lui ha raccontato che fu colpito dalla visione dell'affresco di Palazzo Te a Mantova, la caduta dei giganti, no? Che è questo affresco di Giulio Romano, che è bellissimo e terribile, dove si vede questi giganti travolti dalle macerie, no? E comunque sia, diciamo, il passo era compiuto. Io la sera fui, io ero direttore del giornale, e fui imbarazzato di come dare la notizia, che fu bucata da tutti sostanzialmente, e solo noi lo mettemmo in prima pagina, e la notizia vera la mettemmo nell'occhiello
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Scrivemmo: ma può cambiare anche il nome.
1: Tutto è possibile.
0: Sì. E che lo mettemmo nell'occhiello, certo, che fu basso, diciamo, ma sinceramente non avevamo segnali. Occhetto era irreperibile,
1: certo,
0: diciamo. E comunque fummo l'unico giornale che la mise in prima pagina.
1: Per concludere, parliamo un po' dell'oggi. Lei ha parlato di una internazionale reazionaria, mi pare che sia una definizione perfetta.
0: Sì.
1: E la sinistra cosa fa?
0: E la sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, e uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso, che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia si accoda sostanzialmente, ho visto un sondaggio di Sky, dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora, il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo. Se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
1: Che urlano.
0: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Insomma, Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso

0: preso il sopravvento. E ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra.
1: Certo.
0: E questa destra io penso che sia pericolosa.
1: Sì, perché poi il Partito Comunista era il partito degli operai, dei poveri, di chi aveva bisogno. Oggi è tutto un po' più complicato da
0: spiegare. Era il partito della classe operaia, poi quel mondo del lavoro si è disgregato, si è disperso e una parte importante di quel mondo ha perso fiducia nella possibilità, certo, di cambiare le cose. Mi sembra a vedere una larga parte dei poveri non vota più.
1: Esatto.
0: E noi, e laddove la sinistra restituisce fiducia ai poveri, vince. Il sindaco di New York ha vinto, certo, con una partecipazione imprevista, esatto, enorme dei cittadini al voto, anche di quelli che non votavano più.
1: A Genova la sinistra ha vinto. È tornata a vincere con Silvia Salis, sì, però adesso c'è questa polemica, si parla di Silvia Salis come possibile futuro personaggio nazionale. Lei che consiglio darebbe a Silvia Salis o darà fra poco?
0: No, io non do consigli, i consigli una persona che tutto sommato alla mia storia eccetera dà consigli solo se è richiesto di dare consigli. E in più i consigli si danno in modo riservato, perché certo, se uno si mette a dar consigli sui giornali
1: è
0: rompe
1: finita
0: le scatole. E io non voglio rompere le scatole a nessuno, voglio aiutare nella misura del possibile, certo, soprattutto sul piano della riflessione, delle idee. Io mi sono molto occupato di politica internazionale, certo, in questi ultimi 2 anni terribili, eccetera, quindi... Ma non voglio essere uno di quei vecchi che dicono dovete fare così, dovete fare cos'ha, eccetera, o che peggio ancora di quelli che vanno dietro le porte del segretario di turno per avere un posto. Io, come dicevo già nel 2013, non c'è.
1: Anche da Augias nell'intervista, quando Augias le ha chiesto sì, farebbe il federatore, mi sembra che abbia detto per l'amore.
0: Non ho risposto con una battuta. Ad Augias sarebbe come se lei andasse a fare il direttore di Repubblica, diciamo.
1: Massimo D'Alema, grazie. Mi raccomando, Eravamo comunisti, edito da Feltrinelli, è un racconto di un pezzo importante della nostra vita passata che può servire anche per il futuro. Grazie di essere
0: grazie
1: stato con noi.
0: Grazie a lei.

0: Buonasera e bentrovati in diretta dalla nostra terrazza Colombo Lounge 30 per riepilogare quella che è stata la settimana del Salone Nautico, ma anche per riconoscere e ribadire l'importanza di questo settore per la nostra regione e la città di Genova. Buonasera e bentrovata Tiziana Beghin.
1: Buonasera.
0: Assessore, di solito scegliamo un assessorato, sono sempre di più le deleghe rispetto a quelle che stanno in uno schermo televisivo, ma sono più o meno tutte giuste per parlare di questi argomenti, dal marketing territoriale al commercio, al turismo, sono tutti argomenti correlati a ciò di cui parleremo questa sera. La CNA Liguria, grazie di essere con noi. Vicino a lei c'è Stefano Pagani Snardi, che è il responsabile dell'ufficio studio di Confindustria Nautica, che è l'associazione che organizza il Salone Nautico e che, diciamo, tiene insieme tutto il settore della nautica in Italia. E ben trovato anche Nicolò De Angelis, che è amministratore delegato della Genoa Sea Service, che è un'azienda che insieme ad altre si è consorziata e proprio di fronte al Salone Nautico, nella stessa area, ha deciso di realizzare un polo della nautica che sarà interessante per quelli che comprano le barche al nautico. Quindi diciamo che la combinazione vincente sarebbe: prendiamo le barche al nautico, le compriamo, poi quando hanno bisogno di qualcosa le portiamo dal polo della nautica, e lo speriamo tanto, perché ovviamente anche lì c'è lavoro e c'è impresa. Ma come è andata la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova? Lo vediamo nella copertina curata dalla nostra Carlotta Nicoletti.
2: 138.164 visitatori. È questo il numero che fotografa il successo della 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Un dato che significa soprattutto una cosa: più 11,2% rispetto ai 124.000 visitatori dello scorso anno. Numeri che, secondo Confindustria Nautica, consolidano la leadership internazionale.

finale del Salone Genovese, davanti anche ai grandi appuntamenti di Cannes, Fort Lauderdale e Düsseldorf. Ma il successo passa anche dal digitale. Sono state oltre 11 milioni e 600 mila le pagine social visitate durante la manifestazione. E poi ci sono i numeri dell'attività in acqua, oltre 4.600 prove in mare, mentre sono state 215 le novità presentate dalle aziende. Una vetrina internazionale che ha richiamato anche 1.287 giornalisti italiani.

0: mosse a pieni voti, la Blu Arena che ha messo in relazione salone, palasport e città e il fuorisalone, con Genova sempre più protagonista anche fuori dagli spazi espositivi.
1: Insomma, una Genova protagonista di questo Salone Nautico Internazionale, se n'è fatta tanta di strada da molti anni fa, quando c'erano dubbi anche sulla permanenza del Nautico a Genova. Oggi direi che tra i lavori al waterfront e un comparto della Nautica che ha dimostrato di credere molto a Genova, Confindustria Nautica è un'associazione nazionale che ha sede a Genova, è una delle pochissime, forse l'unica insieme a quella della Vela, sono pochissime, lo Yacht Club Italiano, ma sono poche le grandi realtà nazionali che hanno sede qui, e tutto questo sta funzionando molto bene, assessore.
2: Sì, sta funzionando molto bene, ne siamo molto felici, devo dire che è un trend in crescita da tempo. Io insomma avevo avuto a che fare con Confindustria Nautica quando ancora che si chiamava Ucina, tempo addietro. Diciamo che il post-Covid ha visto sicuramente crescere molto la nautica da diporto, e beh, questi chiaramente per noi, per la nostra città, con questo quartiere che si sposa perfettamente con le esigenze di un salone internazionale sempre più importante, credo che possano nascere sinergie che oltre a questa edizione possono guardare anche al futuro con grande ottimismo.
1: Stefano Pagani, in realtà è stato bello l'assist che mi ha fornito Tiziana Beghin, perché io vi seguo da molti anni e quindi mi ricordo i tempi ovviamente in cui l'associazione si chiamava Ucina, ma anche perché oggi si chiama Confindustria Nautica, perché è stato fatto un grande lavoro di riunificazione di due realtà che si erano separate a un certo punto con interessi divergenti, che invece poi sono stati rimessi insieme. Mi piace ricordare il lavoro meritorio del presidente Saverio Cecchi, che è stato eletto per questo quando cominciò il suo mandato e riuscì a portare a termine questa riunificazione. È un comparto, quello della nautica, molto importante, dà tantissimo lavoro, esporta quasi tutto quello che realizza, quindi fa bilancia commerciale positiva. Oggettivamente non si può non riconoscere la centralità economica della nautica.
3: Ma sicuramente noi lavoriamo come associazione per tutti, per i soci e per i non soci, ed è una cosa che abbiamo sempre fatto in ogni fase della nostra esistenza. Il fatto che il Salone Nautico sia organizzato proprio da un'associazione di categoria credo che sia fondamentale, soprattutto in questo momento storico in Italia, perché riusciamo a dar voce alle necessità delle imprese, perché il Salone Nautico deve essere davvero uno strumento di business, deve essere la nostra vetrina principale nel mondo di tutto quello che è il Made in Italy e ovviamente anche di tutto quello che riusciamo a portare dai cantieri stranieri, dalle aziende straniere a esporre per il mercato italiano. È vero, esportiamo tantissimo, la nostra cantieristica esporta il 90% della produzione, e questo soprattutto grazie al grande contributo del mondo dei super yacht, di cui siamo primi al mondo.
1: Ecco, sul discorso dei super yacht, qui coinvolgo Barbara Banchero, perché per un po' di tempo in Italia c'è stata la caccia alle streghe, l'idea, anche i ricchi piangono, voglio dire male, niente, erano alleati, dico, però insomma, e altri ragionamenti secondo i quali la nautica, la grande nautica è male perché è il giocattolo dei ricchi. Per fortuna nel corso del tempo si è riconosciuto il fatto che è vero che una barca da 50 milioni di euro è un giocattolo che noi tutti insieme probabilmente non potremmo permetterci di comprare, ma dà tantissimo lavoro sia a personale, maestranze all'interno di grandi aziende, ma anche c'è tutta una galassia di lavori iper specializzati che sono fondamentalmente i vostri associati, sono artigiani che sanno fare delle cose che sono determinanti per poi arrivare al prodotto finito.
4: Assolutamente, noi siamo molto contenti del successo del salone, ma ci siamo per questo comparto, per la filiera. Noi da tempo sosteniamo e abbiamo presentato al Salone Nautico i risultati di un nostro progetto Interreg che si chiama Extravert, proprio con la finalità anche di rafforzare quella che è la filiera. Noi abbiamo un'associazione che si chiama CNA Nautica a livello nazionale, di cui è presidente una donna spezzina, lei racconta proprio di come sia necessario ragionare sui piccoli, perché la nautica è molto di più di quello che si vede. Abbiamo raccontato solo la questione dei codici Ateco, ci sono delle aziende che finiscono nell'impiantistica piuttosto che nella falegnameria, e noi crediamo che siano falegnami o impiantisti, nella realtà sono specializzati nella nautica, e quindi è una filiera anche difficile da ricostruire.

0: costruire è difficile da raccogliere i bisogni, quindi noi abbiamo questa volontà, speriamo sempre più in collaborazione anche con le altre organizzazioni, perché io credo davvero che fare sistema sia fondamentale, di ragionare in termini non solo di grandi yacht, ma anche di tutto quello che la filiera si porta dietro, compreso il problema che penso che tutti questa sera tireranno fuori, delle maestranze, della difficoltà dei mestieri,
1: certo,
0: della difficoltà del ricambio generazionale, quindi ci sono mestieri, cito la vetroresina perché ultimamente me ne stanno molto parlando, per cui sono mestieri che se non riusciamo a trasferire in termini di competenze altissime, si rischia poi di non trovare quelle aziende che vanno sullo yacht. Io sono stata su uno yacht.
1: E poi occhio, perché questa roba la prendono gli altri, perché i cinesi li abbiamo sempre un po' irrisi, no? del fatto che copiassero un po' il nostro design.
0: Bene.
1: Non solo copiano bene, innovano molto più di noi. L'automotive se lo sono mangiato, anche per delle nostre decisioni magari un po' strane, però potrebbe succedere anche in altri settori, quindi bisogna fare molta attenzione. Ecco, sul discorso del passaggio generazionale, Nicolò De Angelis mi può raccontare che cosa è stato fatto lì, perché vabbè, io Nicolò l'ho conosciuto proprio la sera dell'inaugurazione del polo della nautica ed è stato bellissimo perché sul palco è salita sua mamma e poi lui, e ci tenevano entrambi a essere lì, c'erano i suoi figli, c'erano altri delle altre aziende che sono consorziate con voi, che sono Gatti, Amico, North Sales, c'erano anche i bambini, i figli, le nuove generazioni. È importantissimo portarle avanti queste cose, perché ovviamente serve poi una tecnicalità che non è che si compra sul mercato, non è facile trovarla.
2: Assolutamente, infatti io e noi, e poi spiegherò meglio il noi da chi è composto, noi ci chiediamo sempre perché un armatore, uno yacht manager, un cliente internazionale, una grande azienda internazionale fra 10 anni dovrebbe decidere di venire a Genova, appoggiarsi alla nostra città ed eseguire tutto quel ciclo di produzione di vita che porta un refit di uno yacht. Ecco, secondo me la risposta sta nella creazione di questo polo, di quello che abbiamo presentato la scorsa settimana. Non è un punto di arrivo, certo è stata una bellissima festa per quella serata, come tu giustamente hai detto, mi raccomando ragazzi, ora oggi andiamo tutti a far festa perché la serata lo richiedeva. Dal giorno dopo siamo ripartiti con la convinzione di quello che abbiamo fatto, ovvero io credo che Gatti, che è del gruppo,
1: certo,
2: Amico Marine, noi e Norsail abbiamo dato la prova di poter creare un'infrastruttura condivisa, mantenendo però la propria indipendenza e mettendo sul mercato quelle che sono le proprie
1: caratteristiche. A Genova non è una roba facile questa, quella di mettersi insieme, in Liguria in generale.
2: Assolutamente, infatti non è stato semplice perché ci aveva messo tanti anni, però è stato, ecco, la festa, io l'ho vissuta come una festa per questo motivo, perché l'area, come hai visto, di 16.000 metri quadri, e quindi molto importante essere lì dentro in 3 aziende che possono fare la differenza, è fondamentale.
1: Non c'è dubbio.
2: Noi siamo un hub veramente importante, non dobbiamo però rimanere ancorati al passato dove sapevamo e credevamo di essere migliori, ma dobbiamo pensare da qui a 10 anni e raggiungere questi traguardi.
1: Giusto, tu stai guardando al futuro, c'eri già nel 1988?
2: No, nell'89.
1: Oh, quindi non c'è
2: un anno dopo.
1: Stefano Pagani a naso c'era già, le signore non c'erano. Io avevo 10 anni, vi riporto nel 1988. Siamo andati a saccheggiare il nostro archivio storico. Andiamo a vedere cosa si diceva sul nautico ormai 30 e passa anni fa.
3: Il padiglione Mare è stato il protagonista dell'inaugurazione della 28ª edizione del Salone Internazionale della Nautica alla Fiera di Genova. Lo specchio acqueo antistante il padiglione B del quartiere fieristico è stato al centro dell'interesse dei visitatori. Proprio grazie a questo nuovo padiglione in grado di accogliere 200 imbarcazioni, al Salone Nautico è cresciuta la partecipazione degli espositori sia italiani che provenienti da altri paesi. Dai 1304 del 1987 sono passati a 1339. Significativo appare anche l'aumento delle imbarcazioni esposte, passate da 1293 a 1478, con un incremento del

0: dell'11%. Le 759 ditte italiane presenti provengono da 17 regioni, con la consueta netta prevalenza della Lombardia con 243 espositori e della Liguria con 157. Seguono Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Da segnalare che Lombardia e Liguria rappresentano il 60% del totale degli espositori italiani.
1: Vabbè, su questi numeri, Stefano Pagani, Lombardia e Liguria, beh, alla fine più o meno.
2: Le regioni sono quelle, manca forse la Toscana, manca qualche area dell'Adriatico, poi alla fine noi produciamo sempre le barche in distretti territoriali ben definiti, per cui, ed è una fortuna tra l'altro, perché anche a livello di maestranze è importantissimo riuscire ad avere una concentrazione di competenze che altrimenti si disperderebbe, renderebbe molto più complesso riuscire a portare a termine un lavoro così difficile come quello di fare una barca bella come quelle che facciamo.
1: Ecco, peraltro la Liguria ha un ruolo decisivo. Ora, La Spezia è diventata la capitale della nautica perché lì si sono concentrati alcuni dei più grandi produttori, però questo è un tema che io coi politici tocco spesso, e cioè quei settori che sono dominati da pochi player importantissimi, basta che uno si sposti da un punto all'altro e ha cambiato il destino della città, oggettivamente, no? Se basterebbe che, adesso non voglio fare un nome perché sennò magari gliela tiro, però uno dei grandi si spostasse a Viareggio, magari da dove veniva, hai perso il dominio di e quindi il lavoro che ne consegue, anche l'ospitalità di rilievo che arriva, no? Perché se la barca viene costruita ci sarà il capo progetto della barca, il comandante, poi entra in gioco la ciurma, il personale sulla barca, quindi più potenziali clienti che vengono a visitare il cantiere, eccetera. Quindi è tutto un lavoro importantissimo per un territorio. Cosa può fare la politica per tenerla questa roba qua? No? Adesso non voglio dire che dare consigli alla Spezia, ma i consigli valgono anche per Genova o per tutte le altre città.
3: Ma sicuramente noi, almeno come città di Genova, perché poi qui le competenze sono miste, cioè certamente c'è il comune, ma c'è anche la regione, c'è l'autorità di sistema portuale, quindi insomma diciamo che la competenza è abbastanza diversificata. Però lei ha detto una parola corretta, è stata ripetuta più volte: bisogna fare sistema, bisogna fare sinergia, e io credo che Genova sia una città che possa offrire molto, lo facciamo con un po' di superbia che tipica, viene dal nome, esatto, tipico della superba. Noi abbiamo una città che obiettivamente è un luogo meraviglioso dove vivere, dove in qualche misura poter anche accogliere, e abbiamo tutte le carte in regola perché ci sono i player importanti che lo possono fare, c'è oggi un'amministrazione che lo vuole fare, non a caso la scuola dei mestieri del mare è uno dei punti del programma della nostra sindaca, su cui si sta lavorando molto anche in sinergia con questi sistemi che cercano in qualche modo anche di creare quella parte di expertise insieme all'associazione di categorie che serve e che sarà sempre più indispensabile in un mondo che va verso la digitalizzazione, verso l'automazione, perdendo invece quella parte di competenza anche manuale e di creatività che soltanto un essere umano può avere. Quindi noi possiamo fare molto, lo possiamo fare se lavoriamo insieme.
1: Esatto, e appunto cercare anche di coccolarle queste aziende. Poi in Liguria c'è sempre un problema di spazio, no? La Liguria è fatta così, lo spazio è sempre poco, adesso c'è il piano regolatore portuale, no? E ovviamente non vorrei essere nei panni del presidente Paroli, che deve mettere insieme interessi giganteschi e spesso confliggenti, perché la torta è quella e tutti vogliono mangiarne una fetta.
4: È un tortone.
1: Non è un tortone. E com'è lavorare in Liguria per le vostre imprese? Anche magari rispetto a quello che succede altrove, si può pungolare di più l'amministrazione regionale, le amministrazioni comunali, oppure si fa il possibile?
4: Noi abbiamo in Liguria un buon rapporto con le istituzioni, quindi sia a Genova che a livello di Regione Liguria abbiamo un rapporto che ci porta a raccontare quelli che sono i bisogni delle imprese. Certo, c'è una situazione internazionale non facile, noi abbiamo di recente, proprio in questi giorni, parlato del caro energia che oggi è uno dei problemi più gravi delle imprese, parliamo veramente di un aumento di costi elevatissimo che sulle piccole e medie imprese ha un impatto

0: sicuramente più grave rispetto alla grande azienda, perché, perché la piccola impresa non ha questa facilità a trasferire immediatamente sul servizio o sul prodotto quel rincaro, o se lo fa rischia di perdere clientela e quindi è
1: c'è quindi una deve assorbirlo quel costo in qualche modo, deve
0: assorbirlo,
1: provare
0: assorbirlo riducendo i margini,
1: certo.
0: Quindi alla fine se riduci i margini e non sei come dire,
1: e non parti da margini enormi, certo.
0: Però le nostre imprese hanno sicuramente delle difficoltà legate a questo aspetto. Fare impresa in Liguria ha il limite che voglio evidenziare a volte come limite, che è quello del fare sistema, cioè c'è una difficoltà molto più elevata che in altre regioni. Io adesso non voglio, però in Toscana esistono degli hub dove ci si è messi tutti assieme per la nautica, per la formazione, per le maestranze, perché queste maestranze non si trovano, perché noi dobbiamo cambiare la narrazione, non possiamo dire che chi va a fare il mestiere del falegname nella nautica lo fa perché non c'ha voglia di studiare, noi dobbiamo alzare il livello.
1: Anche perché, amico laureato in lettere, provaci, nel senso, prova a farla tu, questa qua, vediamo se
0: alzare il livello di quello che è la nostra convinzione, che poi vabbè vai a fare, intanto gli artigiani spesso guadagnano
1: tantissimo,
0: molto di più,
1: certo.
0: Di un neolaureato,
1: non c'è dubbio.
0: Ma a parte questo c'è proprio anche un racconto che deve cambiare, che deve andare anche nelle scuole. Noi stiamo facendo dei progetti anche nelle scuole proprio perché ci sia un cambiamento di quello che è la percezione del mestiere dell'artigianato. Poi non, questo non vuol dire che noi siamo un paese che deve crescere anche in termini di istruzione, quindi non è che abbiamo tutto,
1: certo,
0: questo numero di laureati rispetto ad altri paesi,
1: no.
0: Siamo anche indietro, quindi non criminalizzerei l'istruzione come non criminalizzerei i giovani. Questa è una cosa che io davvero fatico quando sento anche le nostre imprese che dicono i giovani non hanno più voglia, no, perché i giovani, io un
1: sono
0: po'
1: cose che si sono sempre dette, no?
0: Esatto,
1: dicevano di noi quando eravamo giovani,
0: perché ci sono i giovani che non ne hanno voglia, ci sono i giovani che ne hanno voglia, come è sempre stato. Però le imprese devono fare i conti con i giovani che sono cambiati, questo sì, io credo che questo sia anche un nostro compito, quello di far capire alle imprese che devono anche loro cambiare, perché il mercato del lavoro è un mercato ed essendo un mercato noi questi giovani abbiamo e questi giovani dobbiamo valorizzare, non altri. Quelli
1: mettiamo un po' in difficoltà De Angelis, e invece voi siete stati aiutati nel percorso, diciamo, di creazione del vostro hub oppure no? Cioè, la dico brutale, Bucci e Terrile sono venuti a bere il prosecco oppure nel corso della strada si sono dimostrati utili a qualche cosa?
2: C'è stato, non vado in difficoltà perché veramente sono sincero, c'è stato un ottimo lavoro tra il comune e l'autorità di sistema, e devo dire che nonostante, io lo ripeto, sia stato un processo che ha richiesto qualche anno, comunque è stato normale, perché non era semplice mettere in piedi quello che abbiamo messo in piedi, soprattutto considerando il piano urbanistico e tutte le ottime direttive che Renzo Piano aveva dato per quello che oggi è un nuovo waterfront di Levante. Quindi abbiamo anche dovuto, dal punto di vista urbanistico e architettonico, riuscire a trovare delle soluzioni che si integrassero con questa parte di tessuto urbano. Detto ciò, assolutamente le amministrazioni sono state ottime e fantastiche. Però ora mi butto sul piano regolatore portuale, perché
1: Presidente Paroli, ce n'è anche per lei.
2: Secondo me spazi, competenze, infrastrutture e formazione sono completamente legate fra di loro, perché se non ci sono spazi le competenze non possono scalare e a quel punto le infrastrutture che tu crei rimangono vuote. Noi, e qui ora racconto il nostro noi come Genova for Yachting, quindi come hub,
1: certo,
2: della cantieristica, della nautica da diporto a Genova, abbiamo creato questa associazione, siamo in 62 aziende. La nostra peculiarità è essere trasversali, perché ci sono i cantieri come il nostro, come altri vicini di casa, grandi player, i porti, le marine, le aziende specializzate, i professionisti e i servizi, per cui questo fa sì di creare e di rafforzare quell'ecosistema che tanto e tutti vogliamo portare.

0: avanti per far sì che quando un armatore, uno yacht manager, un cliente internazionale ci sceglie perché? Perché non siamo un semplice ormeggio con una semplice officina, ma c'è un tessuto dietro, c'è un'organizzazione tale che permette a queste persone di godersi e di ricevere il servizio che poi è il loro obiettivo.
1: Non c'è dubbio. Ecco, su questo, assessore Bighini, prima della pubblicità, torno un attimo da lei. C'è un vecchio tema che noi di Primo Canale trattiamo da anni, io stesso me ne sono occupato tantissimo, che è il rapporto porto-città, no? Perché la dico io, è chiaro che se dovessi esprimere un desiderio tra Nervi e Voltri mi piacerebbe vedere solo spiagge, alberghi, localini, e va bene, però se così fosse non esisterebbe Genova, cioè nel senso a ottobre se ce ne andiamo tutti e ci rivediamo a fine maggio per l'inizio della nuova stagione. Questo quindi Genova non lo fa, non lo fa storicamente, non lo può fare. Serve ragionare bene degli spazi anche in funzione, no? Perché le riparazioni navali, per esempio, sono comunque un'industria, fanno rumore, ci sono stati negli anni anche comitati che hanno avversato il lavoro delle riparazioni navali, sono vicini alla città, e questo credo che per la politica sia importantissimo, sia nella narrazione ai cittadini, cioè spiegare che cosa si fa lì e perché serve, sia nel obbligare le imprese a rispettare determinati standard.
2: Cosa che magari non è proprio il comune,
1: non c'è dubbio.
2: Che può fare, però credo che sia anche un interesse delle aziende. Infatti ci sono aziende che sono molto virtuose, non soltanto da un punto di vista magari del rispetto della città e dell'ambiente, ma anche perché magari certe lavorazioni, se vogliono essere eccellenti, richiedono poi anche un certo tipo di gestione del processo, diciamo, lavorativo, che in un modo comunque che non è proprio una coincidenza va anche a proteggere l'ambiente circostante. Quindi noi è a quello che dobbiamo puntare, cioè nella misura in cui noi abbiamo aziende che sono eccellenti, e le abbiamo tra l'altro, e che quindi poi diventano anche destinatarie di clienti che sono clienti di eccellenza, con quello che ne comporta, come un certo tipo di staff, di equipaggio che poi si ferma magari in città per 4-5 mesi, più equipaggi, perché chiaramente si avvicendano e che diventano poi degli ospiti della città, che sono ospiti che in città lasciano anche un'impronta importante in termini di consumi e quant'altro. Ecco, diventano allo stesso tempo magari anche più facili da far coesistere con il nostro tessuto urbano. Io credo che si possa lavorare, anzi lo stiamo facendo e si sta lavorando in quella direzione, ma il tema è sempre quello, cioè non ci deve essere antagonismo tra i player, cioè il posto, le attività della nautica sono all'interno della città e riescono a fiorire nella misura in cui con la città si integrano nel modo più ottimale. E lo stesso vale per la città. Noi siamo genovesi, insomma, nel periodo del salone, tra l'altro sono state bellissime le immagini dell'88 dove io c'ero, magari nell'88 no, ma nel 90 facevo anche la stendista al salone, perché parlando le lingue straniere un po' tutti noi universitari trovavamo nel salone, no?
1: Faceva la stendista a 5 anni, no?
2: Questa è una notizia, questa è una notizia.
1: Sfruttamento del lavoro
2: minorile. All'epoca così si faceva, no? I primi anni di università, chi aveva magari quelle due lingue da spendere andava a cercarsi quel lavoro da 10 giorni che comunque era ben remunerato e ci serviva. Io ricordo, ci trovavamo al semaforo col motorino, chi con l'aspirapolvere nello zaino e chi invece magari poi invece faceva accoglienza dei visitatori. E quindi io ricordo benissimo le polemiche che esistevano già negli anni, fine anni 80, prima anni 90 per il traffico, magari quest'anno un po' meno, possiamo dirlo, che quest'anno un po' meno.
1: Vero.
2: Pensando intanto quelle sono cose che alla città non servono, nessuno di noi si comprerà mai uno yacht. Magari è vero che nessuno si comprerà uno
1: però
2: yacht,
1: quelli che lavorano da lui,
2: però quante persone che lavorano invece in queste aziende, quante o settore, quanto indotto invece fa la ricchezza della città. Poi avete fatto uno studio importante, lo direte voi, io lo conosco, che ci dice quello che è l'impatto di questo settore da un punto di vista della ricchezza sulla città. Quindi non può che essere un'operazione win-win e dobbiamo viverla in quei termini.
1: Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco e continuiamo a parlare di nautica, restate con noi.

0: Eccoci di nuovo, Stefano Pagani Snardi, chi compra le barche? Intanto c'è un tema che vorrei che si sviluppasse un attimo sulle diverse velocità a cui sta andando la nautica.
1: Eh sì, questo è il tema, nel senso che abbiamo due

0: Due nautiche in questo momento, quella per la classe media che nelle ultime due stagioni ha un pochino sofferto, ma non solo in Italia, in tutto il mondo per questioni di geoeconomiche, politiche, costo della vita, riduzione del potere d'acquisto e quindi gli armatori che magari volevano comprare una barca o sostituirla hanno detto aspettiamo un momento. E adesso, visti i risultati del nostro salone, sembra che sia un po' cambiata quest'onda.
1: Aspettavano il salone.
0: Esatto, aspettavano giusto il salone nautico di Genova. E poi dall'altra abbiamo il mondo dei grandi yacht. Quello è un mondo totalmente differente. Il target sono gli ultra high net worth individuals, cioè i super ricchi del mondo. Ce ne sono sempre di più, crescono a una velocità incredibile ed è ovvio che è un settore che non dovrebbe mai aver crisi in futuro, nel senso che ha un potenziale talmente ampio che riusciamo a basare le nostre previsioni su comunque una stabilità nei momenti difficili e una crescita nei momenti che vanno meglio. Adesso siamo in un momento di crescita, moderata ma di crescita, e il successo della nautica che facciamo qua in Italia è proprio dovuto al fatto che i nostri grandi yacht sono venduti in tutto il mondo. Ci sono clienti di ogni parte del mondo che vogliono comprare una delle nostre imbarcazioni, e questo non sarebbe possibile appunto senza tutte le maestranze, le conoscenze, il design, tutto quello che inseriamo del Made in Italy all'interno delle nostre imbarcazioni, che danno quel valore aggiunto di Made in Italy all'interno di un prodotto del bello e ben fatto italiano. Quindi questi sono i due mondi con target differenti che secondo me riusciranno in futuro magari a riavvicinarsi un pochino a livello di tipologia di crescita. Quello che è certo è che i nostri imprenditori faranno sempre di tutto per riuscire a portare il prodotto giusto al cliente target del momento.
1: È chiaro che c'è un tema di dimensioni, no? Barbara Banchero, in Italia noi abbiamo imprese piccole, voi come artigiani siete
2: Liguri ancora più
1: piccole. Sì. È ovvio che poi naturalmente la piccola impresa insieme ad altre piccole imprese può essere fornitore di un grande cantiere e fare dei pezzi del lavoro, come succede regolarmente, però è chiaro che forse questo tema della scarsa dimensione, della piccola dimensione delle aziende, quando poi vai a giocare quelle partite lì rischi di non riuscire a farlo. Allora, siccome quello è il mercato, perché poi quando si parla di classe media, cioè qual è la classe media? Siamo noi, io sono la classe media, e se io sono la classe media fate fatica a vendermi la barca, perché ci sono tutta una serie di costi, oltre al costo della barca che di per sé potrebbe essere anche affrontabile, che una famiglia dice devo proprio, poi c'è sempre meno tempo, no? Io quando giro per il nautico mi dico sempre non vorrei il denaro per comprarmi la barca, ma il tempo per usarla, perché poi insomma c'è anche questo.
0: Una bella vacanza in charter.
1: Una bella vacanza in charter si risolve il problema. Questo è un altro aspetto, diciamo, è un'altra delle ipotesi. Però appunto, tema di, siccome lì va al mercato e siamo bravi a farla questa roba, però bisogna essere strutturati.
2: Io ho una mia personale convinzione che a volte non coincide esattamente con quelle di, io credo che noi dobbiamo aiutare un po' le nostre imprese a crescere. Noi stiamo facendo a livello nazionale una battaglia perché l'artigianato sia artigianato, perché è artigianato, non perché supera i 15 o perché supera i 20 dipendenti, ma perché è connotato dall'artigianalità. Perché? Perché io personalmente, ma davvero credo che noi dobbiamo aiutare le imprese a crescere, a rafforzarsi e anche a unirsi. Questo è una sfida non facile in Liguria, perché quello che dico a questo tavolo che è, ma insomma, parliamoci di più, perché poi noi rappresentiamo il mondo della nautica per la parte artigianale, non solo, abbiamo anche alcuni cantieri, cioè, ognuno di noi certo fa poi un pezzo, ma si tende a chiudersi ai mestieri del mare, li faccio io, i mestieri del mare, più che parlarsi, e questo è un problema che abbiamo noi come organizzazioni, figuriamoci le imprese, in Liguria ancora di più. Quindi io personalmente credo che questa sia una sfida che come organizzazioni datoriali dobbiamo portare avanti, portare le imprese a crescere se possibile, specie in un settore che presenta queste sfide, dove effettivamente a volte le imprese molto piccole, ma questo avviene anche in altri settori, vedi l'edilizia, le costruzioni, dove le

0: imprese molto piccole restano fuori dalle gare d'appalto, restano fuori da sistemi che invece potrebbero portare dei benefici economici.
1: E potrebbero essere veicolo di crescita. Peraltro, Stefano Pagani, io non dirò la persona perché è stata una confidenza, una chiacchierata diciamo a margine, però parlavo con un grande imprenditore nell'ambito della nautica e mi diceva: vedi, noi abbiamo il problema che siamo tantissimi cantieri, tantissimi, li vedi, no? Quanti produttori siamo, e non riusciamo a tenere bassi prezzi. Quindi i prezzi tendono sempre a salire, anche perché abbiamo mille piattaforme diverse. Guarda l'automotive, no? Comunque si consorziano, mettono assieme gli stampi, è tutto un po' intercambiabile, magari la qualità scende, però si riescono a fare moltissime macchine in più, teoricamente. Poi non si fanno perché la gente non le compra, ma questo è un altro discorso. Forse nella nautica si potrebbe provare a fare un discorso simile per cercare di aumentare la produzione e quindi contenere il prezzo?
2: Forse nella piccola nautica sarebbe una cosa plausibile in alcuni aspetti. Per i grandi che lavorano soprattutto su commesse,
1: no, è one off, come si dice,
2: sì. O one off o comunque semi custom, diventa davvero difficile, anche perché poi la competizione è davvero incredibile, e poi lì vai a cercare davvero il cliente che ti commissiona quella barca, quindi diventa davvero
1: no, ma non c'è dubbio, ma insomma,
2: quello che non cambierà mai è che appunto l'artigianato è essenziale in ogni tipologia di produzione. Le nostre barche, che siano piccole o grandi, negli ultimi 10-15 anni hanno elevato proprio il livello qualitativo, e questo grazie a questa industria artigianale che è un po' la connotazione del nostro sistema.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Poi magari parleremo anche del Mediterraneo, del ruolo del Mediterraneo, perché poi insomma io se mi compro una barca a 50 metri, ma anche se me ne compro una da 5, dove vado poi? Nel senso, nelle isole britanniche, vabbè sì, può essere, nel senso in certe stagioni può avere il suo fascino, ma insomma in Cina preferisco forse
2: l'Italia,
1: no, meglio qua, meglio la costa francese, l'Italia, anche la costa magari dell'ex Jugoslavia, quindi però la Grecia, no, però sono qui, insomma, Mare Nostrum,
2: perché attrarre in Italia lungo le nostre lunghe coste, 8.000
1: km, i famosi 8.000,
2: barche da tutto il Mediterraneo, è una mossa vincente. Abbiamo commissionato proprio, l'abbiamo presentato nei giorni del Salone, uno studio sull'impatto dello yachting in Italia a Deloitte, con cui lavoriamo da tempo, e è venuto fuori che c'è una potenzialità enorme. Cioè, noi abbiamo già tantissimi grandi yacht di armatori da tutto il mondo, sì, che d'estate vengono in Italia. Quello che dobbiamo fare come passo successivo, che ha le maggiori potenzialità, è trattenerli in Italia per la stagione invernale,
1: certo,
2: perché questo significa, come abbiamo visto prima, lavori, commesse,
0: equipaggio,
2: crew che rimangono per mesi in una città che potrebbe essere Genova o tanti altri poli nautici, certo, italiani. Quindi
1: e poi magari
2: è lì che si
1: se
2: fa,
1: se trovassimo
2: tanto
1: anche qualche ragionamento fiscale, potremmo provare ad attirarli un po' di più, diciamo, no?
0: Perché anche questo è nazionale.
1: Sì, no, questo è nazionale, però siccome Tiziana Beghin nella pubblicità citava l'esperienza che ha avuto con un irlandese al Parlamento Europeo, beh, l'Irlanda, l'Olanda, ma lo stesso Malta. Regno Unito, Malta, tutta gente che insomma si è inventata dei sistemi, no? Anche lì dici, vabbè, ma perché lui deve pagare meno tasse di me? Ma ne paga, sì, in percentuale forse, però sai quanto porta al nostro paese. Sono ragionamenti complicati, ma potrebbero essere interessanti. Però vorrei andare sui social, perché il presidente Formenti nel giorno della conferenza di chiusura ha citato numeri gigantografici, no? Però lui ha messo insieme il mondo intero, cioè diciamo, ha messo insieme tutti quelli che si sono occupati di nautica, quindi veniva un numero incredibile. Anche noi nel nostro piccolo neanche tanto, abbiamo fatto numeri importantissimi legati al Salone Nautico, e allora mi collego con la nostra newsroom, dove c'è Chiara Orru che ci fa un po' di riepilogo di come sono andati i social di Primo Canale durante il Nautico. Ciao Chiara!
3: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Allora, continuiamo a parlare di Salone Nautico, ma lo facciamo attraverso i nostri social. Oltre 1 milione di visualizzazioni questa settimana per parlare di Salone Nautico, 350.000 su Instagram, oltre 600.000 su Facebook. Un grandissimo successo per il Salone Nautico che passa anche attraverso i nostri social. Allora, andiamo a vedere che cosa abbiamo realizzato in questa settimana. Beh, partiamo dall'attesissima e discussa a presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, centinaia di visualizzazioni.

0: per l'inaugurazione della 66esima edizione del Salone Nautico e poi ancora il primo giubbotto salvagente per madre e bambino. L'abbiamo scoperto all'interno del padiglione blu, passeggiando proprio tra gli stand del Salone Nautico. Questa attività storica che compie 100 anni quest'anno, Bellelia San Giorgio, che porta al Salone Nautico questa grandissima novità. E poi andiamo avanti, la barca più grande del Salone Nautico. Siamo entrati all'interno di questo super yacht, guardate, una jacuzzi sulla prua, una cabina lussuosa. Pensate che la cabina dell'armatore è oltre 92 metri quadrati, il più grande yacht del Salone Nautico, centinaia di visualizzazioni. E poi è arrivato il momento di trarre il bilancio super positivo di quest'anno, che va oltre le aspettative, oltre 138.000 presenze, in netta crescita rispetto all'anno scorso. E allora andiamo a sentire insieme il bilancio che trae il presidente di Confindustria, Piero Formenti. Sentite.
1: Siamo in assoluto il più bel salone del mondo e tra poco, come numeri, lo saremo anche il più grande. Già siamo, praticamente lo siamo. Successo di pubblico, ma pubblico molto anche di qualità. Abbiamo cantieri di tutte le dimensioni che stanno concludendo contratti. Me lo dicono anche, mi hanno detto anche i cantieri dei super yacht, che hanno aperto varie trattative tra Cannes, qualcuno Monte Carlo, che poi sono arrivati e hanno chiuso qua, oppure qualcuno nuovo che hanno fatto qua. Sta diventando una cosa, è già una cosa bella, e io vedo un futuro veramente importante e roseo per il salone.
2: Grazie Chiara Urru. Allora, queste le parole di Piero Formenti. Mi veniva in mente, mentre parlava Formenti, citando Genova come la capitale mondiale dei saloni nautici, perché appunto anche dal punto di vista dei numeri siamo in vetta al mondo, se questa può diventare una sorta di volano anche per altre cose simili, no? Oggettivamente Genova un po' manca in questo, quando ci siete voi, anche quando c'erano gli altri. Non ci sono grandissimi eventi di grande carattere internazionale. Ecco, forse questa può essere un'idea. Mi è piaciuto il ragionamento che ha fatto Formenti con Federlegno per parlare dell'esperienza su Milano, del Salone del Mobile, del suo fuorisalone. Non dobbiamo, credo, no, pensare lo fanno loro perché sono Milano, no, forse anche Genova
3: può fare assolutamente. Quest'anno ha anche fatto molto, direi, in termini di fuori salone. Abbiamo cercato di dare un'offerta molto ampia, anche perché è un momento che è anche una vetrina per la città, nel senso che un espositore piuttosto che un visitatore che magari si ferma per un momento specifico con un'esigenza può poi scoprire invece che c'è una città che è molto accogliente, anche che da un punto di vista turistico non ha nulla da invidiare a quelle che sono tradizionalmente considerate più blasonate. Anzi, Genova è decisamente una destinazione emergente in questo momento, quindi abbiamo lavorato molto, ci siamo impegnati molto come grandi eventi, anche con un posizionamento, diciamo, anche diverso e innovativo, come insomma il concerto, certo, di Nova al Porto Antico, che segue quello di Charlotte de Witte in quella che insomma è una delle città più anziane, diciamo, d'Europa. Avere invece un genere musicale che attira giovani, che non solo è per giovani ma che attira giovani, perché questo è un tipo di musica con quel tipo di orario che fa muovere i ragazzi che si spostano, come abbiamo visto, sono arrivati da tutte le città d'Italia e anche da fuori. Tante attività, l'ottobre paganiniano, quindi anche diversi target. Genova ha questa possibilità. Noi abbiamo investito molto personalmente come assessora con la delega al turismo, nel turismo congressuale. Questo è un tema importantissimo. Fieristico, chiaramente abbiamo il salone che è la nostra manifestazione più importante anche per gli spazi, però anche il congressuale, cioè, comunque
2: più che il fieristico, perché va detto, non è che funzioni tantissimo ultimamente, no, la parte fieristica, ma non a Genova, in generale chiudono le fiere,
3: diciamo che le fiere non hanno più lo stesso appeal di una volta. Noi stessi, quando andiamo alle fiere, diciamo, internazionali del turismo, la grande novità di quest'anno è stato fare gli eventi fuori salone, certo, che organizzavamo noi personalmente, certo, con dei momenti esperienziali per un pubblico selezionato, mentre il congressuale è fondamentale, è importante, e lo abbiamo fatto incentivando. Abbiamo comunque aperto un bando con degli incentivi fino a 200.000 euro nel triennio per portare grossi eventi congressuali a Genova, e diciamo che lo abbiamo praticamente esaurito subito con eventi, questi che hanno chiaramente una preparazione, una programmazione importante già fino al 2020.

0: 2028 e questo ci dà la possibilità anche di destagionalizzare i flussi all'interno della nostra città.
1: E come? Peraltro col cambiamento climatico è buono anche l'inverno ormai a Genova, è un problema per l'ambiente, ma diciamo, per la città.
0: Assolutamente sì, però ricordiamolo, la temperatura del mare nei paesi scandinavi è la stessa a luglio da loro che abbiamo noi a gennaio.
1: Punto.
0: Loro normalmente a luglio fanno il bagno, quindi diciamo che è chiaro che dobbiamo andare ad attirare quel tipo di turismo per poter avere un turismo stabile tutto l'anno, che cosa significa? Non soltanto persone che vengono da noi, perché da genovesi poi potremmo anche dire non li vogliamo, sono foresti, però no, perché poi il tema esiste
1: quello
0: sempre,
1: è uno scatto,
0: no?
1: Che dobbiamo
0: il
1: fare
0: tema, il tema così. Esiste sempre, però la verità è che se io ho un turismo tutto l'anno significa che gli alberghi hanno anche la possibilità di avere un impiego, e quindi le persone che lavorano nel settore, chiaramente alberghiero ed extra alberghiero, di avere dei posti di lavoro stabili, posti di lavoro di qualità, tutta la filiera che segue in quel senso, cioè bisogna essere un pochino lungimiranti, quindi insomma il nostro carattere un po' respingente in una città che obiettivamente non ha più, e ahimè lo ricordiamo anche, lo vediamo anche oggi nelle ultime
1: lunedì in piazza.
0: Esatto, abbiamo anche delle difficoltà da questo punto di vista, dobbiamo cercare di avere tutti i settori che possono essere importanti, gli asset importanti per la città, dobbiamo svilupparli meglio che possiamo.
1: Ma poi voglio dire, al di là dei casi specifici, cioè di chi oggi sta facendo un lavoro che sta scomparendo con aziende in crisi, questo è un discorso che ovviamente riguarda loro e riguarda tutti noi, ma insomma è una cosa appunto contingente. Per il resto forse passare da industria pesante a servizi, turismo e diciamo cantieristica più dolce ha anche un senso per una città come Genova, che insomma ha il suo porto attaccato alle case, quindi se non è che voglio dire, no, la famosa Ilva di Taranto a un certo punto va male anche perché Taranto non la vuol più, no? Perché vede una fabbrica troppo grande e troppo pesante e invasiva per la città. Si parlava prima dell'impatto della nautica su Genova, quale ruolo ha secondo le vostre analisi?
2: Allora, noi abbiamo realizzato, è anni che realizziamo questo studio con The House Ambrosetti, che viene presentato annualmente. Le ultime due edizioni sono state al Palazzo della Borsa, molto, molto interessanti, ci hanno sorpreso, ce lo aspettavamo, però ci hanno sorpreso nel senso che comunque un po' di un minimo di, chiamiamola decrescita, come diceva, stato un pochino di flessione c'è stata negli ultimi anni, siamo riusciti a mantenere un livello ottimale, facendo sì che le aziende associate ovviamente abbiano mantenuto il numero di addetti, anzi in più della metà il numero di addetti è cresciuto. Oggi comunque contiamo in 60 aziende 3.200 lavoratori circa, che secondo me è un numero fantastico.
1: Certo.
2: E questo ci permette di continuare ogni anno sempre di più a puntare su questi temi, quindi turismo, infrastrutture ricettive e tutta quella ricaduta, quell'impatto positivo che il nostro settore ovviamente ribalta poi sulla città. Perché è chiaro che ospitare anche a Genova come hub brand costruttori sempre italiani, che però hanno le loro barche che transitano su Genova e quindi molto spesso di nuova costruzione hanno bisogno di garanzie, portano da altre regioni d'Italia i loro, comunque i loro manager, i loro artigiani, tutti i loro stakeholder li fanno transitare su Genova perché sono obbligati.
1: Certo.
2: E questo comunque fa sì che poi migliori il tessuto
1: urbano. Poi ovviamente non bisogna darsi la zampa sui piedi da solo. Per esempio io ho seguito quella crisi tutta italiana che era legata ai permessi di soggiorno, la dico male, del personale delle imbarcazioni, perché poi insomma Tiziana Beghin ha vissuto in Europa, all'Europarlamento, molte volte noi diciamo ce lo chiede l'Europa, che è proprio quella frase tipica che si dice in Italia, poi spesso ti accorgi che noi diciamo interpretiamo le norme europee in modo talvolta più realista del re, e quindi i francesi per esempio non applicavano quei regolamenti e la roba andava in Francia, andava alle riparazioni navali di Marsiglia e non venivano a Genova. Per fortuna poi mi pare che la situazione sia risolta con un intervento anche, diciamo, bipartisan della politica, che insomma ha cercato di spingere per risolvere questa situazione.
2: Ci siamo spesi molto comunque, come associazione c'è stato un grandissimo lavoro, tanto

0: tanto impegno in termini di tempo, soprattutto, a volte anche lasciando indietro i propri interessi di singola azienda.
1: Certo.
0: Quindi è qui che ribadisco la forza di una
1: fare
0: situazione
1: sistema.
0: Di fare sistema come stiamo facendo,
1: certo,
0: come
1: Genova
0: Fuori Occhi.
1: Certo.
0: Tutti.
1: Torniamo un po' indietro nel tempo, vicini a quel 1988 da cui siamo partiti. Dal nostro archivio storico vi faccio vedere uno dei nostri servizi dell'edizione 1989.
2: Si è aperto a Genova e continuerà sino a domenica il 29esimo Salone Nautico Internazionale. Vetrina della nautica da diporto, che ha assunto il ruolo di leader mondiale nel settore, da quest'anno si avvale anche del riconoscimento di manifestazione ufficiale per le celebrazioni del 500° anniversario per la scoperta dell'America. Una carta in più, quindi, che già da quest'anno ha spinto gli organizzatori ad arricchire il salone con numerose novità e ad offrire ai visitatori una serie di interessantissime manifestazioni collaterali. Tra queste, sicuramente la più importante è quella che più di ogni altra ha saputo attirare l'attenzione dei visitatori. È la sezione dedicata al Museo Oceanografico di Monaco. La mostra, che permette di ammirare alcuni tra i più rari abitanti dei fondali marini, è strutturata con un percorso circolare che ricorda l'interno dell'antichissima conchiglia Nautilus, simbolo della sezione.
1: Abbiamo sbloccato i ricordi di Tiziana Beghin, eh? 89 è ancora troppo presto per i suoi ricordi, però magari, insomma, quello dopo, forse abbiamo un altro archivio storico, ma più recente, fine anni 90, si fa un salto più avanti, diciamo, però sa, ci serve anche per dare un'occhiata a come si è evoluta quell'area, che si è evoluta molto poi negli ultimissimi anni, direi che, insomma, bene. Ne parlava anche Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, della buona relazione con il Palasport e con il centro commerciale, anche no, sul centro commerciale c'erano dubbi, io stesso ho qualche dubbio, diciamo, perché non li frequento tanto, diciamo, quindi mi rendo conto, però non è che quello che faccio io è il benchmark, però insomma il rapporto anche col centro commerciale, sviluppato meglio in futuro, potrebbe anche dare dei risultati. Comunque più bello entrare da lì che non come si faceva prima, da una roba posticcia che, insomma, non era bella da vedere, no?
3: Ah, sicuramente l'esperienza di Arena è stata molto positiva, anche per comunque aprire quello spazio alla città, anche per chi magari poi non visita il salone, ma che comunque ha un momento di esperienza. Sulla parte del centro commerciale, beh, insomma, la nostra posizione come giunta è abbastanza netta, nel senso che, insomma, noi è una cosa che non avremmo fatto.
1: Però ormai c'è,
3: però,
1: in
3: detto
1: qualche
3: che
1: modo bisogna...
3: non l'avremmo fatta, ma non è che non l'avremmo fatta per motivi ideologici, perché obiettivamente a Genova non c'è tanto spazio per tutte queste superfici commerciali. Ci potrebbe essere spazio se una superficie commerciale è un polo attrattivo al di là della città di Genova, e stiamo anche lavorando, anche insieme al chiaramente alla proprietà del centro commerciale, per poterlo farlo, per poter trovare anche dei punti di attrazione.
1: Tipo, certo, cioè con quelle cose
3: possono essere sia magari servizi diversi, okay, attività diverse,
1: cioè negozi che non si trovano in centro
3: o
1: Genova,
3: negozi che hanno un raggio di attrattività molto molto,
1: sì,
3: ampio. Faccio un esempio senza fare nomi: grandi brand hanno nel loro, in generale, nel loro modello di sviluppo, sanno già che hanno un'attrattività magari di 200-300 km e fanno la loro politica espansiva andando a cercare quelle zone,
1: certo,
3: che sono
1: in
3: che
1: tu
3: sono
1: porti
3: quote.
1: Qualcuno da fuori,
3: esatto,
1: per andare lì.
3: Esattamente,
1: certo.
3: È questo quello che possiamo fare oggi per far sì che quel centro non diventi estremamente competitivo con quelli che sono i negozi invece
1: no,
3: residenti nella nostra città.
1: Questo
3: quindi
1: è un
3: questo
1: problema.
3: È l'unica cosa che noi oggi come
1: Barbara Banchero
3: amministrazione possiamo aiutare a fare. Però detto questo, è evidente che i servizi che offre quel centro possono essere di aiuto al salone. Però sa, il salone dura 5 giorni, 6 giorni.
1: Poi ci sono gli altri
3: 360. Ne rimane un pochino di più.
1: Però insomma, questo è un tema che si è molto affrontato in città, ormai qua è superato, poi se si riuscirà a...
4: però da artigianato la butto lì, nel senso che poi la differenza fra i grandi i centri commerciali, dove alla fine abbiamo gli stessi negozi, e da una parte e dall'altra,
1: dalle Alpi alla Sicilia,
4: appunto, cioè tu vai e ti

0: trovi, dici, dove sono sempre nello stesso posto. Io credo, questa è un'altra delle mie convinzioni, io credo che l'artigianato di qualità, ma di vera qualità, non la bancarella, o l'artigianato di qualità possa essere invece la sfida del futuro, perché il prodotto artigianale non è replicabile come replicabile, dico, Zara, per dire Zara. Secondo me fare un ragionamento, io lo feci senza averne poi la possibilità di intervenire in questo settore, però per esempio ragionare di una parte dove c'è un tema legato all'esperienza, anche per cui l'artigiano non è solo quello che produce pezzi di grande qualità, ma può essere anche un momento dove tu vedi e vivi quella produzione. È un tema che noi portiamo avanti a livello nazionale, che portiamo avanti anche a livello locale. Si potrebbe forse fare un ragionamento con un coinvolgimento maggiore delle imprese dell'artigianato, che ovviamente dei centri commerciali non ci sono.
1: No. E che peraltro stanno anche un po' sparendo, e qui si aprirebbe tutto un altro discorso che è legato alle speculazioni edilizie, proprio da capire se l'artigiano ha, diciamo, la forza economica per occupare delle aree che invece poi saranno occupate da altri. Sicuramente alcuni sì, per esempio questa giunta adesso avrà il problema dello stadio, vediamo che cosa riuscirete a fare nello stadio, cioè se veramente all'interno dello stadio alla fine riuscirete a preservarlo da un'invasione commerciale tipo centro commerciale del waterfront oppure no. E sono sicuro che poi alla fine, al di là delle ideologie, quando ti metti lì su carta e penna a dire come faccio a far tornare i conti, non è così semplice come la
2: sì,
1: facciamo.
2: Però
1: no?
2: Faremo un'altra trasmissione magari, sì, spero sì, di poterla fare, di avere l'occasione di poterla fare. È però un gioco sbagliato, nel senso che la superficie commerciale è redditizia all'inizio e quindi chiude l'operazione speculativa del momento, però poi bisogna dare un futuro a quelle superfici.
1: Questo non c'è dubbio, e secondo me il modello mall vecchio stampo non funziona più.
2: Lo vediamo nel resto del mondo.
1: Non funziona più, in America chiudono, e in America tra l'altro il mall è il luogo dove la gente va a passeggio, cioè gli hai tolto il centro storico praticamente agli americani chiudendogli il mall, e però così
2: però,
1: va,
2: però non c'è,
1: perché comprano online.
2: Ormai sono tutte cattedrali,
1: e comprano online, sono cattedrali nel deserto, quindi
0: non dimentichiamoci che c'è tutto un tema di commercio online,
1: certo,
0: che non è che ce lo possiamo dimenticare,
1: no,
0: i centri commerciali,
1: certo,
0: che piano piano,
1: infatti il commercio online uccide tutti, anche i centri commerciali. Sembrava incredibile che il piccolo commercio e i centri
2: maggiormente i centri,
1: certo, perché compri la pacottiglia rapida, quella che tanto non la devi provare, lo stesso costa poco, se mai butto via o ridò indietro,
2: standard,
1: certo,
2: tutto è standard, si trova online, come si trova
1: a prezzi più bassi magari online, perché non ci sono i costi di gestione del posto. Quindi, vabbè, temi grandi, ci rivediamo tra poco, parliamo anche un po' di futuro, vediamo anche con Stefano Pagani cosa ci aspetta nei prossimi anni. Certo, lui dice, io faccio gli studi di quello che è successo, non di quello che succederà, però anche di quello che succederà, quindi vediamo cosa succederà nei prossimi anni, tra poco.

0: Stiamo parlando di Salone Nautico e di Settimana del Nautico, della nautica più in generale, quindi dell'impatto che ha sulla nostra regione, sulla città di Genova. Stefano Pagano, guardiamo un po' il futuro. Ecco, la crescita della nautica è sempre stata importantissima negli ultimi anni, no? Ogni anno ci si rivedeva al Nautica in cifre ed era sempre comunque una crescita assoluta. Spesso ci sono le crisi di crescita, no? Cioè ci sono le aziende che arrivano a saturare e poi non riescono più a tenere dietro gli ordini e perdono magari fette di mercato. Per ora questo non è successo, semmai la contrazione deriva da minor domanda sulla piccola imbarcazione, però non...
1: Ma anche in questo caso ci sono proprio due mondi separati. Piccola nautica che si scontra talvolta con delle crisi di domanda come quella degli ultimi anni, e adesso piano piano si riprenderà. E qua c'è ancora una biforcazione, azienda internazionalizzata e azienda locale, più ancorata al mercato nazionale o quantomeno
0: Sud Europa,
1: Mediterraneo, chiamiamolo così. E anche lì ci sono differenti modalità di trend anche per il futuro. Se guardiamo invece i grandi cantieri, lì infatti quando uno parla di super yacht non vado a vedere quante barche varo ogni anno, ma quanti ordini ho per il futuro, proprio perché ho dei tetti

0: massimi di possibilità di produzione o degli spazi limitati. Prima parlavamo di spazi, certo. È ovvio che un cantiere va dove trova degli spazi. Se si liberassero degli spazi enormi, che ne so, in Puglia, è probabile che molti cantieri cercherebbero
1: molti cantieri italiani che fanno fare gli scafi in Turchia, per esempio, no? Perché ci sono...
0: Sì, quello sempre meno, per fortuna, però è ovvio che il concetto di spazio limitato ti limita la produzione, e quindi se io vado in un grande cantiere e chiedo uno yacht, specialmente se grande, magari mi dicono ok, iniziamo, però te lo daremo tra 3-4 anni. Quindi si tratta proprio di capire dove vogliamo andare anche a livello di gestione degli spazi, magari dei porti, spazi inutilizzati o spazi che possono essere riconvertiti. È un grande tema su cui cerchiamo di lavorare da tempo, che permetterebbe al nostro settore, che continua ad andare bene, di avere un'ulteriore crescita. È ovvio che poi la crescita si scontra, come dicevamo prima, con le maestranze che non bastano mai, con alcuni mestieri che, se non c'è un ricambio, scompariranno, e sarebbe un gran problema per il nostro settore, visto che viviamo di qualità. E quindi da lì la scuola dei mestieri, un'attenzione maggiore anche agli ITS, che devo dire che negli ultimi anni sono cresciuti molto anche qualitativamente sul settore nautico. Quindi insomma è tutto un sistema davvero, in cui ognuno deve fare la propria parte, e la parte pubblica deve cercare di agevolare, eliminando le pastoie burocratiche e cercando di agevolare appunto la possibilità per le aziende, per le imprese, che sono sempre molto volenterose quando c'è da investire, di avere possibilità di trovare spazi e soprattutto una burocrazia ridotta.
1: E tutto il business fuori dal cantiere, cioè non la costruzione, non il refitting, ma marine?
0: Quella è l'altra metà del mondo, nel senso che, se pensate, noi facciamo ogni 2-3 anni un aggiornamento di uno studio proprio sulla filiera nautica insieme a Fondazione Simbola. L'anno scorso è emerso che ogni nuovo addetto in un cantiere nautico ne genera altri 7 nell'intera filiera, e come filiera partiamo dalla subfornitura a monte fino a tutto il turismo nautico a valle. Il turismo nautico, come dicevo prima, ha delle potenzialità enormi, già oggi funziona bene, ma c'è davvero tanto tanto ancora da poter recuperare a livello di lavoro e a livello di professionalità. Turismo nautico significa servizi, significa marine, porti turistici, tutti i team legali che possono seguire i clienti, il mondo del charter, il brokeraggio. C'è davvero, certo, una quantità enorme di professioni legate al nostro mondo,
1: chi vende il materiale di Cambusa, cioè tutto può essere, sì, ovviamente nautica. E sul discorso invece che facevamo prima delle maestranze, al di là appunto di queste meritorie iniziative, del lavoro sugli ITS, che è oggettivamente importante, voi vedete un'inversione di tendenza nelle vostre imprese oppure no?
2: No, abbiamo di recente fatto un tavolo regionale dove è venuto fuori con forza che mancano nel settore un numero di lavoratori elevati nella nautica. La verità è che il problema del personale è un problema di livello nazionale, non ligure, ed è il problema delle imprese. Parliamo di 750.000 lavoratori che mancheranno in Italia. Noi come CNA stiamo facendo un progetto con i salesiani in Egitto per i corridoi lavorativi. Noi stiamo ragionando anche qua proprio nel settore della nautica, perché non è di facile soluzione. Abbiamo un problema demografico, abbiamo, e a Genova e in Liguria ancor più, che non si risolve anche se ci mettessimo da domani tutti a fare figli, chi può ancora, non si risolve fra 20 anni. Quindi oggi è un problema che deve avere 3 aree, un maggiore coinvolgimento di questi ragazzi che non studiano e non lavorano, che ci sono, i famosi NEET, che, certo, non possiamo ignorare, che ci sono e che vanno riportati nei mestieri, ma anche ragionando in termini di corridoi lavorativi e quindi di andare

a pescare lavoratori laddove si possono formare, formarli affinché arrivino con un'integrazione vera. Poi questo è il mio tema che mi appassiona, c'è il tema della casa, c'è il tema dell'italiano, quindi ci sono tutta una serie di temi che vanno affrontati per far sì

0: Che però è una risposta, ma se poi, come avviene per alcuni corsi, non hai ragazzi che arrivano e che arrivano motivati, non lo risolvi il problema. Per cui è un processo su cui bisogna ancor più mettersi tutti assieme per far sì che li andiamo a scovare, questi ragazzi che noi abbiamo, quelli che magari hanno perso la fiducia. C'è tutto un tema sociologico sul post-Covid, su questa disaffezione, sul fatto che magari preferiscono lavori più veloci come le consegne perché guardano troppo poco al futuro. Certo. Questo è un tema che poi, come dire, viene dopo, no? Però quando tu decidi, vabbè, ma io adesso ho 1500 euro, faccio le consegne, e poi però a un certo punto questo lavoro non lo puoi più fare, ma non ti sei costruito una professionalità per fare altro. Questo è un tema di grande attenzione, che è attenzionato, credo, a livello nazionale, a livello regionale e anche a livello, ne parliamo ai tavoli anche con il comune, quindi tutti sono attenti a questo tema, che non è di facile soluzione perché è un problema complesso e quindi non esiste la bacchetta magica, però esistono delle strategie che si possono mettere in atto, e il settore della nautica è sicuramente uno dei settori che rischia di più in questo senso, perché senza i lavoratori
1: si ferma tutto. Voi che tra l'altro, io immagino che mettendovi insieme ci fate più massa critica, potete servire clienti in modo più agevole, non dovete mandare via più nessuno magari, e questo vi porterà anche a assumere, però ci sarà questo problema qui, cioè che quando andrete a cercare una specifica professionalità, o ve la costruite voi, ma magari ci vuole del tempo, o trovarla pronta.
2: Ma infatti noi, a tal proposito, una decina di anni fa abbiamo avviato un progetto interno dove per queste difficoltà del mercato, per tutte le ragioni che ha appena elencato, abbiamo puntato su ragazzi appena ventenni, che ovviamente oggi si ritrovano, anche se freschi trentenni, ad avere un'esperienza comunque già di un certo tipo. Questo ci permette di ridurre ancora di più i tempi. In che senso? Procediamo a nuove assunzioni di nuovi ragazzi giovani. I loro tutor hanno tra i 30 e i 35 anni, che vista da fuori può sembrare, ecco, può essere giudicata in maniera ovviamente negativa, con maniera negativa, ma credetemi, non lo è. Lo è, perché comunque 10 anni di esperienza in un cantiere, in un settore comunque che è un mix di industria e artigianato, perché l'uno senza l'altro non può, specie nel nostro comparto. Ecco, 10 anni valgono più di 10 anni, quindi detto questo, non è semplice. Come associazione ci stiamo impegnando, abbiamo un delegato alla formazione che è molto in gamba e stiamo spingendo molto nel far avvicinare giovani e meno giovani, perché non ci facciamo solamente ai giovanissimi, ecco. Ricerchiamo anche figure che ovviamente dopo una prima fase di carriera vogliono una seconda opportunità, o comunque vogliono entrare, hanno il desiderio di entrare nel mondo della nautica. Perché? Perché la comunicazione è anche cambiata, è migliorata rispetto a come poteva essere vissuto la cantieristica nautica navale, perché comunque facciamo nautica più piccola e poi, per rispettando la terminologia, sopra i 24 metri sono navi da diporto. Però ecco, facendo l'esempio di un resinatore o di un tecnico specializzato che lavora al carbonio, ecco, ti trovi, o di un verniciatore, quando devi applicare le mani di finitura per far uscire il prodotto dalla tua cabina di verniciatura e vararlo e consegnarlo con gli standard che il mercato ti richiede, ecco, non sono lavori, chiamiamoli tra virgolette, sporchi, sono lavori dove la qualità, lo standard che devi
1: è elevatissimo,
2: e quindi sei quasi in un laboratorio. Ecco, questo è l'aspetto comunicativo principale, certo, secondo me, su cui dobbiamo
1: fare degli open day magari per i ragazzi.
2: Non è semplice,
1: però insomma,
2: ma ci stiamo lavorando.
1: C'è comunque un futuro per molti in quel settore. Mi veniva in mente quando la Rolls Royce

0: Se sapete che le Rolls Royce hanno una linea sulla fiancata che è fatta a mano da un tizio che la fa senza una riga, no? La fa a mano, tutta quanta, ed è perfetta, eh? Quindi, ed è una Rolls Royce, pensa un po' a uno yacht da 50 metri o da 100 milioni di euro, quante cose...
1: Siamo un po' le Ferrari della nautica, per cui quanti ragazzi, se gli dicessero vai a lavorare alla Ferrari a fare anche l'operaio base, ha il suo camice rosso,
0: quasi da chirurgo.
1: E da noi è la stessa cosa, cioè bisogna solo cambiare proprio la prospettiva e far capire che è un mestiere che dà passione, non soltanto il mestiere della nautica ma anche il diportista, la stessa cosa, la passione c'è in entrambe.
0: C'è in entrambe. A proposito di passione, torniamo un attimo tra le banchine della fiera del Waterfront di Genova. La nostra Carlotta Nicoletti nei giorni del salone ha chiesto un po' di persone: ma tu perché sei venuto qui? Ti stai divertendo? Ti piace? Sentiamo cosa ha trovato.
2: Come sta andando questo giro al Salone Nautico?
3: Benissimo, tutto molto,
4: molto bello. Sì, migliorato anche secondo me rispetto agli altri anni.
2: Come mai? In cosa è migliorato?
4: No, mi sembra anche logisticamente migliore, insomma, sì. Mi sembra che si respira un'aria, insomma, migliore.
2: Migliore?
4: Sì.
2: Cercate un'imbarcazione?
4: Sì, stavamo guardando, abbiamo già un'imbarcazione, stavamo vedendo, insomma,
2: se... Che imbarcazione avete? Che cosa cercate?
4: A motore, quindi vediamo se cambiare e andare sulla vela.
5: Tutto bene, siamo venuti ad ammirare queste bellezze.
2: Siete interessati anche, insomma, a comprare, acquistare?
5: Abbiamo delle modifiche da fare, per questa motivazione siamo qua.
6: È sempre bello, è innegabilmente bello il Salone Nautico di Genova, tutti gli anni veniamo da Firenze per vederlo.
2: Ah, posto da Firenze quindi?
6: Sì, certo, sì, tutti gli anni, e credo che sia veramente una delle manifestazioni più belle sul mondo della nautica.
2: Voi siete interessati anche a comprare oppure solo a guardare?
6: Sì, qualcosa di più piccolo però.
2: Tipo di imbarcazione cercate?
6: Generalmente ci piace il vela piccolo.
0: Insomma, non è che sono venuti solo a guardare, sono venuti a comprare barche, e questa è molto importante.
1: Pieno di affari.
0: Molto importante, sì, esatto, così si è detto. Poi è chiaro che c'è una certa discrezione da parte dei cantieri a rivelare ciò che, però, insomma.
1: Però i sorrisi si vedono.
0: Poi comunque a margine te lo dicono, no? Sono stato l'ultimo giorno in un cantiere molto bello, non dico il nome perché sennò vai a svelare gli altarini, in cui c'era una barca da 10 metri che era una sciccheria, e devo dire che, insomma, non posso dire di averci veramente pensato, ma quasi. Mi hanno detto: abbiamo venduto l'ammiraglia. Ne avevano tre, una era grande, l'ammiraglia era comunque una barchina da 700.000 più IVA, e l'hanno venduta al Nautico, quindi insomma complimenti. Poi insomma c'è anche il fatto che altri saloni magari si cominciano le trattative e poi si chiudono al Nautico, magari si aprono al Nautico, poi si chiudono in cantiere, ma è sempre comunque una vendita che è stata fatta più o meno anche attraverso il Nautico. Però prima di chiudere vorrei un attimo entrare in città per capire che cosa ha lasciato questo Nautico a Genova in termini di attrattività, no? Io se continuo a sgolarmi dicendo: guardate che Genova è una delle più belle città d'Italia, va solo un po' scoperta, non bisogna fermarsi al primo sguardo, è una città che ha dei tesori inestimabili, i genovesi non la mettono tanto in mostra perché ne sono gelosi, ma bisogna approfittare di queste occasioni per mostrarla al mondo. È andata bene da questo punto di vista?
2: Sicuramente è andata bene, perché noi i numeri, diciamo, dell'alberghiero e dell'extraalberghiero lo abbiamo con un po' di ritardo, perché sono delle rilevazioni trimestrali fatte sulla base della tassa di soggiorno, però sappiamo, insomma, dal giro fatto con le associazioni di categoria degli albergatori, che sono molto soddisfatti. In città sono venute tantissime persone, credo che lo spostamento, ne parlavamo già l'anno scorso, che insomma la settimana e il ritorno alla prima settimana di ottobre credo che sia stato molto positivo, sicuramente per gli albergatori lo è stato, perché hanno già un settembre normalmente che è molto vivace, quindi poterlo prolungare alla prima settimana di ottobre è molto favorevole. Tutto il fuori salone che è iniziato quest'anno ha sicuramente portato grande vivacità e ha contribuito ad aumentare il flusso turistico da Nova, ma come dicevo anche Paganini, ci sono state tante iniziative importanti anche con le associazioni di categoria, quindi tutta una serie di momenti, di eventi, di diverso anche livello culturale, quindi con

0: diverse modalità ha veramente, cioè Genova sabato pomeriggio possiamo dirlo che sabato pomeriggio in centro quasi non si riusciva a camminare dalle tante persone che si sono riversate poi anche nel nostro centro città, quindi sicuramente molto positivo, un'esperienza da ripetere, tanti eventi, insomma non diciamo di fare come Milano che con il Salone del Mobile ha poi forse o con la moda ha quasi più eventi fuori dai momenti fieristici che in quelli, però insomma possiamo provare.
1: Sì, ma comunque tanto è una moltiplicazione, non è che poi non vanno ai vernissage o a vedere il Salone del Mobile, ci vanno lo stesso, è che c'è così tanta gente intorno che diventa una cosa gigantesca. Peraltro l'anno prossimo, prima di scegliere i miei giorni di ferie, chiamerò Piero Formenti, perché insomma lui ci ha azzeccato perfettamente, aveva detto no, ma guardate che la prima settimana di ottobre il tempo è migliore rispetto alla metà di settembre, ho fatto un'analisi storica, ha ragione. È piovuto 10 minuti di notte in questo nautico, di solito un'allertina ce la siamo sempre fatta tutti gli anni, a settembre invece quest'anno
2: avevamo fatto studi anche per quello,
1: sì, perché il centro studi di Confindustria Nautica stabilisce anche quanti minuti esatti ci vogliono per l'uovo alla cocca, cioè fa una serie di ragionamenti molto profondi. Va bene, prima di chiudere ritorniamo nel nostro archivio storico e andiamo molto più vicini, quando Tiziana Beghini ormai era già laureata, aveva smesso di fare la stendista al salone, o forse no, chi lo sa, 1999.
3: Parte il 38° Salone Nautico di Genova, all'indomani di una crisi di governo che rende incerti i tempi e il futuro italiani e anche per la città, che si aggrappa ad uno dei pochi punti fermi rimasti nel panorama chiaroscuro della superba, ovvero appunto il Salone Nautico. Manifestazione che quest'anno supera ulteriormente i record dell'area fieristica, si estende su 265.000 metri quadrati e conta quest'anno sulla presenza di 1.390 espositori, di cui 508 esteri in rappresentanza di 33 paesi. Il ministro dei trasporti Claudio Burlando, presente all'inaugurazione, ha così commentato.
4: Il Salone Nautico è cresciuto molto, molto bello, anche questo ponte adesso lo fa anche più affascinante, l'unica cosa è che ci vorrebbero più spazi, perché ci sarebbero anche più espositori ma mancano gli spazi, ma insomma speriamo che in futuro possa espandersi ulteriormente in modo da accogliere tutti quanti vogliono esporre qua. L'importanza di questo salone è aumentata molto da quando il salone può esporre in mare e io penso che possa ancora esporre di più in futuro se con un po' di risorse, neanche troppe, si renderà possibile un ampliamento degli spazi a mare.
1: Vabbè, il problema degli spazi, caro Stefano Pagani, ce lo porteremo avanti per sempre.
5: Potrei parlare dell'autoparco, se volete, per
1: Come?
5: Un attimo.
1: Come?
5: Potremmo parlare dell'autoparco. A
1: sì, esatto, esatto.
5: Esatto. Stare,
1: esatto. Vabbè, insomma, ma purtroppo Genova ha un po' questa abitudine di tirarsi avanti i problemi per decenni. Poi ora, quello dello spazio è un problema proprio di come è fatta la città, è certo. Un problema regionale, se fossimo da un'altra parte avremmo problemi diversi, no? Voglio dire, quindi qui gli spazi sono molto importanti, sono molto pregiati e insomma sono sempre un problema, però direi che adesso sono ben ottimizzati, no? Comunque questo è un grandissimo salone anche dal punto di vista delle dimensioni. Io ho visto, a parte il Metz di cui si parlava forse prima, ma Düsseldorf è molto grande, ma è all'interno, poi non credo che sia più grande del Nautico come spazi,
2: no.
1: Ho visto Dubai che è una baracchetta, nel senso bello ma è piccolino,
2: diciamo Cannes, che è il metro di riferimento è Fort Lauderdale,
1: ecco, in cui non sono mai stato, ma insomma deve essere una cosa analoga, no?
2: Dal punto insomma, la bellezza di Genova è proprio di avere la possibilità non soltanto di avere quasi tutte le barche in acqua, ma anche di provarle, e quello è un altro plus incredibile.
0: A Düsseldorf non si può fare.
1: No, a Düsseldorf non si può fare, si può, a meno di non voler andare nel fiume,
2: no.
1: Cioè, però insomma.
2: Alcuni le portavano una volta.
1: Poi... Sì, però insomma, non è la stessa cosa. Poi il bote di Düsseldorf è a gennaio,
2: sì.
1: È uno dei quattro posti più freddi della terra, diciamo, solo la Siberia fa peggio, quindi diciamo che non è che proprio anche la vita poi intorno è una vita würstel e pretzel, però insomma niente di paragonabile all'ottobre della nostra Liguria. Siamo arrivati in chiusura, grazie Stefano Pagani, grazie Barbara Banchero, grazie Tiziana Veghin, grazie Nicolò De Angelis, grazie alla nostra regia, a Chiara Orru, a Carlotta Nicoletti, Lucrezia Marini che hanno lavorato alla

la costruzione di questa serata. La prossima settimana invece faremo una puntata ibrida, difficilissima, perché faremo una puntata su cose che non sono ancora successe, quindi sarà praticamente terribile come puntata, difficile, perché parleremo del Rally di Sanremo, che ci sarà a partire dal sabato, quindi venerdì avremo collegamenti con Sanremo, e parleremo della visita presidenziale in Liguria di Sergio Mattarella, che lunedì sarà a Imperia per l'assemblea dell'Unione delle Province Italiane. Quindi parleremo di cose future, ma sarà interessante perché il nostro archivio storico è una miniera d'oro e andremo a recuperare tutte le visite dei presidenti della Repubblica in Liguria nel passato, o almeno molte, quindi sarà divertente ricordarle e ripercorrere. Grazie di essere stati con noi e come sempre vi aspetto sempre qui su Primo Canale. Buona serata.

Ciao amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato lunedì sulla Liguria. Da segnalare però una vivace ventilazione che soffierà ancora sul Mar Ligure, che infatti risulterà mosso. Ma andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Cieli sereni o poco nuvolosi e con temperature massime anche gradevoli, picchi infatti di 24 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, sarà una giornata infatti in prevalenza soleggiata, qualche innocua nuvola solo di passaggio. Anche su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì, qui da segnalare una vivace ventilazione con Mar Ligure infatti mosso. Anche sul Tigullio sarà una giornata per lo più stabile e con temperature massime che sfioreranno i 24-25 gradi. Sullo Spezzino si farà sentire un po' di vento, per il resto poco da segnalare, sarà infatti una giornata all'insegna del sole. Nel corso della giornata di martedì aumenteranno le nubi sul ponente Ligure, ma con il basso rischio di precipitazioni, meglio sul Levante, con ampi spazi soleggiati, venti inoltre in attenuazione con Mar Ligure poco mosso e temperature senza particolari variazioni. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Tanti temi che affronteremo questa sera. Naturalmente tiene banco il caso Ericsson, che in qualche modo non è rientrato in maniera definitiva naturalmente, ma qualcosina da Roma si è mosso nella giornata di oggi. Allora cercheremo di fare luce proprio su quello che è accaduto nella capitale, grazie anche all'intervento di due onorevoli che tra poco porteremo in studio. Ma intanto vado a salutare Filippo Bruzzone. Buonasera e bentrovato.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Buonasera anche a Vittoria Canessa Cerchi, buonasera anche a lei.
2: Buonasera a tutti.
0: A Mario Mascia.
3: Buonasera.
0: E a Nicolas Gandolfo.
4: Buonasera a tutti.
0: Allora, come vedete anche dai titoli che vedete dietro negli impact che appunto fanno da sfondo al programma politico di questa sera, insomma, tiene banco, ha tenuto banco nei giorni scorsi naturalmente, ma soprattutto nella giornata di oggi, quella che non sappiamo ancora se essere una vera e propria svolta, nel senso che comunque questi 131 dipendenti, insomma, in qualche modo non è che di colpo abbiano ritrovato il posto di lavoro, però insomma qualcosina da Roma è arrivato. E allora, prima di introdurre il dibattito in studio, lo vado subito a chiedere a chi a questo incontro c'era e quindi insomma chi meglio di loro ci può raccontare cosa è successo. Si tratta di due onorevoli. Ilaria Cavo, buonasera e bentrovata.

0: Buonasera a voi.
1: E buonasera anche ad Alberto Pandolfo.
2: Buonasera a tutti voi.
1: A lei. Allora, Cavo, ci riassume un po' quello che è successo oggi?
0: Allora, oggi c'è stato questo tavolo nazionale che avevamo chiesto tutti con grande forza, in maniera trasversale, anche con un documento congiunto, unitario, di tutte le forze parlamentari e tutti i gruppi consigliari della nostra regione, in cui chiedevamo sostanzialmente di, in maniera unitaria, di avere un tavolo nazionale che chiedesse il ritiro sostanzialmente dei licenziamenti da parte di Ericsson, richiesta che è stata fatta in maniera molto chiara dal funzionario del Mimit, che ha preso la parola per primo a fianco al ministro Urso, che è subito sceso all'incontro, e ha preso la parola l'amministratore delegato di Ericsson, che ha fatto, diciamo, tutto un inquadramento della situazione di Ericsson a livello nazionale, europeo, delle varie esigenze dell'azienda. Dopodiché, alla richiesta di avvio di un confronto e di revoca di posizioni unilaterali e i 131 licenziamenti collettivi una decisione unilaterale dell'azienda erano, ha dichiarato che si diceva disponibile all'avvio di un confronto anche a seguito di una telefonata della Premier, che ha avuto con la Premier, e quindi ha, diciamo, cambiato l'impostazione della situazione di Genova, dicendo che avviava in maniera differente l'impostazione e che non si trattava più e non si tratta più per i 131 dipendenti di andare a una procedura sostanzialmente obbligatoria di licenziamenti coercitivi. E quindi la situazione per i 131 dipendenti cambia, come? Perché l'azienda non passa più a un'obbligatorietà di licenziamento, ma a una procedura volontaria di lasciare l'azienda per chi lo vorrà entro la fine anno, a fronte di incentivi di sostanzialmente 48 mensilità, quindi c'è anche un incentivo che prima non c'era, per chi vorrà farlo. Quindi si passa da una impostazione di obbligatorietà, perché tali erano, ha una impostazione di volontarietà per chi vorrà farlo. Per chi non vorrà farlo, non si tratta più di licenziamento, ma si possono, rimangono dipendenti, a cui si possono aprire delle strade sempre su base volontaria di diciamo ricollocazione o guida eventualmente in altri posti di lavoro, anche in questo caso se lo vorranno, altrimenti rimane la diciamo posizionamento nell'azienda. Detto questo, nessuno sta dicendo che è tutto semplice, tutto facile, ma non ci sono più i licenziamenti coercitivi e obbligati. Io credo che questo sia un passaggio importante e non era scontato. Io francamente non sono andata a questo tavolo oggi pensando che uscissimo con questa soluzione. Io credo che bisogna prenderne atto, dopodiché dovremo monitorare, dovremo seguire, e io credo che ci sia da cogliere anche un altro dato importante, perché l'azienda oggi ha detto che non vuole lasciare Genova. In commissione attività produttive, dove sediamo insieme al collega Pandolfo e abbiamo audito l'azienda, c'era stato un passaggio che non era stato colto nella positività che secondo me aveva. L'azienda aveva detto che non voleva lasciare l'Italia e io lì avevo fatto un comunicato dicendo che quella dichiarazione è quella che avrebbe dato al governo una possibilità di trattativa in un sentiero stretto per non scindere la volontà di stare in Italia con la partita genovese, ed è quello che oggi sostanzialmente è successo. Adesso oggi si fa un passo in più, non soltanto si passa alla volontarietà di chi vuole lasciare l'azienda, ma si dice che non si vuole lasciare Genova, e quindi io credo che anche questo debba essere colto, debba essere monitorato, ma ci è stato detto che ci sono altre unità che a Genova rimarranno, e quindi è chiaro che si riapre con una prospettiva che sicuramente non ha la prospettiva nera con cui abbiamo affrontato questa avvertenza fino ad oggi e su cui tutti insieme dobbiamo continuare a lavorare.
1: Pandolfo, ha parlato Cavo, insomma, anche di quello che è accaduto oggi, la fotografia ce l'ha fatta molto bene anche da giornalista, naturalmente. Però è vero, non c'era la sensazione, tanto c'è stato il movimento trasversale nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, di tutti gli schieramenti,
2: sì,
1: no?
2: Questo, insomma, è stato importante.
1: In questo caso nessun si è preso la medaglia di portare avanti questa avvertenza dal punto di vista politico, dal punto di vista proprio della politica. E anche la parola vittoria non mi piace, perché, come diceva Cavo, non è ancora una vittoria a tutto tondo,
2: no.
1: Però è la dimostrazione, insomma, che quando la politica si muove, poi alla fine qualche risultato ogni tanto lo ottiene.
2: Sì, certo, tanto bisogna dare atto di questa vittoria, chiamiamola così, no, di questo punto, di questa giornata importante, che dà soddisfazione ai lavoratori, alle lavoratrici, ai sindacati, a chi si è mobilitato e naturalmente anche

0: alla politica che ha dato prova, in particolare a livello territoriale. Anche noi ci mettiamo in questo contesto come rappresentanti a Roma, che in modo unanime ci siamo visti ancora venerdì scorso, abbiamo prodotto un documento che oggi è arrivato sul tavolo del ministro, che aveva come primo punto il ritiro di questa procedura. È scritto nero su bianco, credo che sia un dato importante. Questo dimostra che quando la Liguria è e agisce unita con degli obiettivi che vuole traguardare anche a Roma, lo fa, e oggi lo fa salvando, lo ricordo, 131 lavoratrici e lavoratori. Ecco, credo che questo sia il dato più importante, perché davvero io dal primo momento sono andato agli Erzelli insieme, in realtà quel giorno c'era con me anche il collega consigliere regionale Pastorino, siamo andati a parlare da subito con quei lavoratori e poi ci siamo messi al lavoro anche con la collega Cavo in questo fine settimana per scrivere questi punti, anche rispetto a ciò che è emerso nei passaggi che abbiamo fatto in sede locale, in sede nazionale. Bene faceva la collega Ilaria Cavo a ricordare quello che è stato il passaggio anche in alcuni, diciamo, frangenti stretti. Ora non è utile ricordarli, ma la riunione in prefettura e la riunione in commissione parlamentare non sono state così serene, ecco, quindi l'aspettativa oggi non era certamente delle migliori.
1: Ma dopo, c'è stato uno spazio. Vi faccio poi, prima di coinvolgere naturalmente anche gli ospiti che poi staranno con noi per tutta la puntata, quindi naturalmente avranno modo di parlare, ma vi tengo ancora qualche minuto, ne approfitto. Vi faccio sentire quello che il ministro Urso aveva detto pochi giorni fa proprio qui a Genova, quando è venuto proprio in occasione dell'inaugurazione del salone nautico, aveva parlato proprio di Ericsson e era stato molto ottimista dicendo che proprio, insomma, chi le vertenze che arrivano nel suo dicastero spesso e volentieri hanno esito positivo, tranne naturalmente ex Ilva, che ovviamente è un po' tutta un'altra partita, però insomma erano parole che erano suonate un po' come qualcuno aveva anche un po' sorriso. Andiamo a risentire un attimo le parole del ministro Urso, così poi le commentiamo anche alla luce di quello che è accaduto oggi.
2: E noi abbiamo delle leve che finalmente tutti ci riconoscono, quello di far capire alle imprese, anche alle grandi multinazionali che operano in questo paese, che ci vuole rispetto per l'Italia e per il lavoro dei lavoratori italiani. Infatti tutti i casi di crisi che sono giunti in questi anni al Dicastero sono sempre conclusi con la salvaguardia di tutti gli stabilimenti, perché dobbiamo mantenere le aree produttive, le aree industriali, anche quando c'è una riconversione verso altri settori, e con la tutela di tutti i lavoratori. È quello che chiederemo anche a Ericsson in questa avvertenza, che riguarda un numero limitato di lavoratori, ma sicuramente importante e significativo per la città e soprattutto per i nostri lavoratori, il rispetto del lavoro.
1: Insomma, risentire dopo qualche giorno, Cavo.
3: Se posso permettermi, direttore, è chiaro che il Ministero oggi ha condotto questo tavolo con grande decisione. Tutte le istituzioni e anche le parti sociali hanno creato quelle condizioni perché ci si arrivasse a quel tavolo, perché se non avessimo insistito così tanto a tutti i livelli, è chiaro che è stato importante averlo quel tavolo oggi. Poi c'è stato un altro passaggio, e questo però ce lo dobbiamo dire, è cronaca politica, e lo ha detto anche Urso, non in questa intervista, ma l'ha detto oggi a fine incontro. E qual è stato il passaggio chiave? Il fatto che i lavoratori abbiano, anche protestando, perché sostanzialmente erano in un momento di presidio al Salone Nautico, hanno incontrato la Premier. Ed è lì che la Premier ha toccato con mano il caso Ericsson. Ed è lì che è nato l'interesse forte per andare alla soluzione sul caso Ericsson. Allora io dico benvenga la sua visita al Salone Nautico, che è stata importante, e benvenga che al Salone Nautico abbia incontrato questi lavoratori, se poi, diciamo, su un terreno che era già stato, no, molto sedimentato e molto toccato da tutte le istituzioni, ha potuto agire con una telefonata che evidentemente ha toccato tutti gli interessi nazionali che l'azienda Ericsson ha. E quando dicevamo che l'interesse di Ericsson a stare in Italia non poteva essere scisso dalla situazione di Genova e che Ericsson non poteva avere l'atteggiamento che sembrava avere nelle audizioni in commissione, ovvero noi vogliamo rimanere in Italia ma non retrocediamo su Genova, e io credo che la chiamata della Premier, che si è interessata molto a questo caso, sia servita proprio

0: proprio a questo, a dire siete interessati all'Italia e allora ragioniamo a livello nazionale tenendo in piena partita anche Genova. E
1: ricordiamoci anche, cavolo, dove eravamo arrivati, perché qualche giorno fa i dirigenti dell'azienda avevano escluso regione e comune addirittura da un tavolo, cosa che lo stesso Urso ha detto mai successa, insomma qualcosa di straordinario nella sua negatività, quindi insomma si partiva anche dalle
2: soprattutto
1: basi.
2: Soprattutto perché riguardava la città, avvertenza riguarda la città. È questo il fatto. Comunque non è proprio che tutto
0: sì,
2: quello che tocchi
0: non siamo portato a livello
2: esattamente
0: nazionale,
2: liscio,
0: io credo che non saremmo riusciti ad arrivare a questi risultati.
1: Adolfo?
0: E credo che la forza sia stata esattamente questa. Dopodiché sul fatto di aver estromesso gli assessori è stato ricordato oggi, gliel'abbiamo ricordato anche in commissione, una cosa molto grave. Loro sì, non dico che si sono scusati, ma hanno detto era un tavolo tecnico, noi abbiamo fatto semplicemente la registrazione delle presenze, è evidente che è stato
2: direttore, lo ha detto lei, direttore, lo ha detto bene lei, non è che proprio che tutto quello che tocchino in qualche modo si risolve. La vicenda Ilva, che per carità ha una implicazione, una dimensione ulteriormente diversa, io ho voluto ricordare quante sono le famiglie anche nel caso di Ericsson, ma ricordiamolo, la dimensione della vicenda Ilva che deve trovare una soluzione, non è proprio da bacchetta magica, nessuno la pretende da nessuno, ma non vorrei che fosse dipinta anche qui la situazione come una situazione da bacchetta magica. Oggi c'è stato questo risultato, bisognerà seguire l'epilogo fino alla fine per comprendere, proprio perché l'atteggiamento dell'azienda non è un atteggiamento soft, lo abbiamo visto e lo stavate ricordando anche voi adesso, bisogna capire come questa vertenza proseguirà e impatterà sui lavoratori, sulle lavoratrici. Ricordiamoci che il ministro perché ha detto ha avanzato sicurezza, perché sa che ci sono delle leve per le quali Ericsson ha ricevuto e continua a ricevere o ha impredicato di ricevere dei denari parecchi da parte dello Stato, da parte della Regione, da parte dei vari ministeri. Ecco, credo che questa sia la leva che oggi si è potuta mettere in campo e che noi avevamo sollevato insieme ai lavoratori, alle lavoratrici e ai sindacati da subito. Abbiamo fatto un confronto anche su queste cifre, qualcuno parlava di 42 milioni, abbiamo scoperto che erano un po' meno. Fosse anche un euro, credo che chi riceve denaro pubblico e si insedia su un territorio a maggior ragione delicato e di prospettiva come quello degli Erzelli, deve immaginare di dare una restituzione, soprattutto su delle scelte tecnologiche che per carità dovremmo discutere, ma non è la sede, diciamo, quella dei licenziamenti, l'arma sulla quale mettersi a discutere rispetto alla difesa della tecnologia, dell'industria italiana. Ecco, io credo che su quella partita, perché oggi siamo stati richiamati, anzi un po' scossi anche su quello, diciamo che io, la collega Cavo, che eravamo presenti, abbiamo accettato fin troppo all'incontro di oggi, volti alla prospettiva che si salvassero i posti di lavoro. È un po' come è accaduto anche agli assessori che si sono dovuti alzare dal tavolo in prefettura. Credo che l'abbiano fatto in particolare per rispetto dei lavoratori e per guardare alla prospettiva, che a noi è quella che ci interessa, anche davanti all'accusa di essere strumentalizzati, di farne strumentalizzazione politica. Ecco, io credo che abbiamo dato la dimostrazione sedendoci tutti attorno a un tavolo, scrivendo in poche ore, guardate, dei punti che erano unanimi, concordi, che la politica quando vuole può essere unita,
1: appunto,
2: può portare
1: e appunto questa è la
2: oggi
1: grande notizia della giornata, se vogliamo, la tanto vituperata politica, criticata spesso, anche dico io, anche giustamente, no? Poi alla fine quando
0: ribattere e anche reagire a certe affermazioni, però come giustamente dice Pandolfo, poi quello che contava oggi era il risultato per i lavoratori, le loro famiglie, le prospettive e il monitoraggio che è stato chiesto, che avremmo chiesto credo singolarmente tutti e che ci dovrà
1: devo
0: essere,
1: chiudere a tutti, devo chiudervi e salutarvi, Cavo e Pandolfo, grazie per essere stati con noi, questo insomma è un punto, non è una vittoria, e questo punto però va dedicato anche a tutte le aziende, perché ogni giorno ci sono aziende in crisi, ci sono aziende che magari non hanno i numeri dell'Ilva quando scendono in piazza, non hanno i numeri di Ericsson quando scendono in piazza, non hanno magari la forza di bloccare un premier o un sindaco o presidente della regione durante il salone nautico, non hanno la forza di bloccare una città, però ogni giorno, va ricordato, ci sono aziende piccole, medie, spesso piccolissime, che magari perdono uno, due, tre posti

di lavoro che valgono naturalmente i 131 di Ericsson e tutti quelli di Ilva, sperando che nessuno perda naturalmente il posto di lavoro, però insomma non tutti hanno la forza, questo è anche vero, di andare in piazza a bloccare una strada o fare rumore, tanti chiudono in silenzio e quindi questo non va mai dimenticato. Grazie a Pandolfo, all'onorevole Pandolfo, all'onorevole Cavo per essere stati con noi, torniamo subito e facciamo e rientriamo e iniziamo anche naturalmente il dibattito in studio. A presto.

0: E allora eccoci qui pronti a iniziare il dibattito studio su Ericsson, ma non sarà naturalmente l'unico tema che affronteremo questa sera. Mario Masciari è stato assessore al lavoro, quindi insomma questa, non so se nello specifico naturalmente questa avvertenza, però era già, perché sono anni ovviamente che va avanti questa situazione di Ericsson.
1: Ma io sono proprio contento di questo primo epilogo di questa vicenda, devo dire brava Giorgia Meloni, perché noi abbiamo, io sono stato il primo firmatario di un ordine del giorno che è stato approvato in Consiglio Comunale all'unanimità, integrato insieme alla maggioranza, proprio per impegnare il sindaco e la giunta a prendere in mano la situazione e fare ritirare questi licenziamenti, come effettivamente è avvenuto, e mi ero permesso, diciamo, di far appello al piglio, al cipiglio anche della sindaca, per fare in modo di avere un'interlocuzione diretta e immediata anche con i vertici aziendali, addirittura la proprietà, esattamente come avevo fatto all'epoca diciamo di 8 licenziamenti d'amblè che avevano fatto mentre ero assessore al lavoro sempre alla Ericsson, e mi avevano colpito anche per la modalità. Devo dire che questa notizia è una bella notizia, perché rappresenta per Genova una possibilità di ripartire e riparlare anche di Erzelli, perché non dimentichiamo che intorno a Ericsson si innesta tutto il discorso delle prospettive del futuro di Erzelli. Credo ci sia stato da parte di tutti un forte impegno. Io avevo lasciato nella mia immaginazione i 131 dipendenti di Ericsson alle porte del Salone Nautico. Purtroppo il dibattito mediatico si era polarizzato, anziché sul taglio dei posti di lavoro, sul taglio del nastro. Devo dire che mi fa piacere che siamo ritornati a parlare di cose un po' più serie che riguardano il presente e il futuro della città, come 131 posti di lavoro e 131 famiglie che tornano a respirare e a vedere un futuro sicuramente meno nero di quello che si prefigurava.
0: Tanto ci ha raggiunti Sonia Montaldo, che è la segretaria generale del SIL Genova, della CGIL. Buonasera, ben trovata.
2: Buonasera.
0: Allora, la invito a rimanere naturalmente in studio, finisco di fare il giro degli ospiti e poi naturalmente arrivo da lei. Vittoria Canese, è la vittoria, poi vittoria, qualcuno dice non è una vittoria a tutti gli effetti,
3: è un punto di partenza.
0: Chiamiamolo punto. Questo punto a chi va debitato? Ai lavoratori, alla politica, a tutta la città che comunque si è mossa?
3: Allora no, sicuramente è un punto di partenza, diciamo un punto fermo di tutta la vicenda. Sicuramente per prima cosa va debitata ai lavoratori, che hanno come sempre combattuto per il loro posto di lavoro e per vedere riconosciuti i loro diritti, perché era assolutamente un licenziamento, dei licenziamenti così in tronco, non era assolutamente mai successo ed era assolutamente sbagliato. Poi l'abbiamo visto anche con il tavolo della prefettura, quindi anche l'aver respinto poi le istituzioni e gli assessori è stato veramente un punto molto, molto basso. Quindi in primo luogo sicuramente una vittoria dei lavoratori, ma è anche naturalmente l'aiuto a questo punto della politica in maniera trasversale. Ora da qua bisogna capire quali sono le prospettive future, perché è vero che non sono stati licenziati, ma sappiamo anche che Ericsson in Italia l'avevano dichiarato, sono praticamente in rosso, non vedono anche una prospettiva industriale al di là di Genova. Quindi da questo punto di vista è importante l'intervento del governo, l'intervento dei parlamentari in maniera trasversale, e capire esattamente quali sono poi le prospettive future, anche soprattutto per l'area di Erzelli, ecco, che è estremamente importante e noi crediamo assolutamente nel suo sviluppo.
0: Gandolfo?
4: Ma sicuramente oggi è veramente un risultato positivo, e la prima cosa che sicuramente va, il pensiero va subito ai lavoratori, ovviamente alle famiglie, perché poi capite bene che un licenziamento significa non riuscire a pensare ad arrivare a fine mese, come pagare magari le

0: bollette, tutto quanto, e capite bene che ci sono delle famiglie, ci sono tutta una serie, un tessuto economico e sociale dietro. Io credo fortemente che oggi va attribuito anche questo risultato a un premier, ovviamente come Giorgia Meloni, a un governo come quello del centrodestra, della nostra premier Giorgia Meloni, che quando tante volte ci sentiamo durante anche i dibattiti televisivi, politici e non solo, cosa significa avere un governo stabile e duraturo? Dare una credibilità ai finanziatori, dare una credibilità a tutto un mondo che ruota e anche a delle imprese che ovviamente devono poi esercitare il proprio attività, le proprie aziende sul nostro suolo, sul suolo italiano. E capite bene che quando si ha una forza politica tale di anni del governo più longevo d'Italia che ti chiama la premier e ti chiede all'azienda, ovviamente con tutta una serie poi di situazioni, come hanno spiegato bene gli onorevoli che erano collegati con noi, e ovviamente ti chiede di tutelare dei lavoratori, un'azienda risponde a un governo stabile, a un governo che ha saputo dare, come quello di Giorgia Meloni, stabilità e garanzie per questo paese.
1: Bruzzone?
2: Ma io penso che con oggi si sia ribadita la storia della nostra città, cioè la capacità di coalizzarsi e fare fronte comune nel momento in cui viene minacciato il lavoro. Adesso il lavoro, la tutela del lavoro rappresenta uno, come dire, degli aspetti principali di Genova, e anche questa volta abbiamo dimostrato come città, come lavoratori, sindacato, in questo caso l'unica sigla era appunto la CGIL, saluto la segretaria generale della SLC che è insomma insieme a noi questa sera, politica in maniera trasversale, abbia avuto la capacità di, come diceva la collega Canessa, di dire dei no. Cioè, ci sono degli atteggiamenti di alcune aziende nel nostro paese che non sono molto rispettose del diritto del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici. Ecco, la città di Genova oggi ha ribadito un concetto prioritario in una repubblica fondata sul lavoro, che è appunto la dignità del lavoro, e questo penso che sia molto importante. Dopodiché, direttore, io non penso che questa sera avremo il tempo di analizzare le politiche industriali del governo Meloni. Io ho un giudizio, direi, decisamente diverso rispetto al collega che mi ha preceduto. Oggi c'è una buona notizia per 131 lavoratori, si è segnata una svolta sicuramente positiva rispetto semplicemente a ieri. Altro discorso sono le politiche industriali di questo paese, perché credo che i dati sulla nostra manifattura lo stiano, diciamo, a testimoniare come lodare semplicemente un governo perché è il più longevo della storia repubblicana non sia di per sé sufficiente.
1: Montaldo, veniamo a lei, che forse è l'ospite forse più attesa, oltre naturalmente a chi, senza mancare di rispetto naturalmente a chi è questa sera, gli onorevoli che l'hanno preceduta, però insomma sentire anche proprio quello che è il pensiero dei lavoratori. Ovviamente lei avrà naturalmente avuto tutte le informazioni del caso, era collegata se non sbaglio da remoto, e avrà, immagino, anche già parlato con qualche persona, con qualche dipendente di Ericsson, magari anche chissà uno dei 131 coinvolti. Che cosa ci porta come notizie?
3: Allora, assolutamente sì, ho già avuto modo di interloquire con i lavoratori che la SLC CGIL rappresenta. Ovviamente c'è grande soddisfazione per quello che è un ottimo risultato, e per cui siamo grati ovviamente sia all'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, siamo grati anche all'intervento dei parlamentari che ci hanno sostenuto, delle istituzioni locali, credo che questo risultato sia anche merito e frutto della grande mobilitazione che c'è stata in queste settimane, perché da quando l'11 settembre abbiamo ricevuto l'avvio della procedura di licenziamento collettivo abbiamo messo in campo una serie di iniziative per cercare di richiamare la più ampia attenzione possibile su questa vertenza che vedeva coinvolti appunto 131 lavoratori su Genova. Quindi siamo stati in prefettura, siamo stati ricevuti dalla sindaca, siamo stati ricevuti dal presidente Bucci, siamo stati appunto ricevuti in consiglio comunale, in consiglio regionale, e a tutti abbiamo portato la nostra voce, abbiamo portato la nostra richiesta di intervento, perché era secondo noi assolutamente indispensabile che questa vertenza che vedeva coinvolte 131 persone dovesse essere portata sul tavolo ministeriale. E quindi abbiamo fatto questa richiesta sia alla sindaca che al presidente Bucci, i quali ovviamente si sono interessati subito.

0: infatti siamo riusciti ad ottenere con grande soddisfazione questo tavolo al Ministero, al MIMIT, che c'è stato questa sera. Quindi credo che tutte le nostre iniziative, non da ultima anche quella davanti al Salone Nautico, credo che abbiano avuto l'effetto di richiamare proprio l'attenzione su questa vertenza, che sennò magari sarebbe passata un po' più inosservata, e quindi fare in modo di fare, diciamo, una strategia che abbia poi portato questo effetto. Credo che la Presidente del Consiglio Meloni sia stata anche attenzionata proprio quando noi abbiamo messo in campo quella protesta davanti al Salone Nautico, anche perché era prevista la sua partecipazione, la sua presenza, e noi ne abbiamo approfittato proprio per portare nella nostra voce e le nostre richieste di intervento. Quindi grazie a tutti veramente per l'intervento, però non dimentichiamoci la grande mobilitazione che c'è stata delle lavoratrici e dei lavoratori, a cui va il mio più sentito ringraziamento ovviamente. E ora che cosa ci aspettiamo? Bisognerà vigilare affinché queste proposte, ecco, di incentivazione all'esodo non diventino delle pressioni, perché conoscendo l'azienda non vorrei mai che qualche capo magari un po' più così realista del re si facesse prendere la mano e magari facesse delle pressioni sui lavoratori affinché questi prendano i soldi e se ne vadano. E poi, ecco, ci preoccupa anche il futuro industriale di Ericsson. Cosa succederà l'anno prossimo, visto che l'azienda ci ha abituati ogni anno a queste procedure di licenziamento? Spero che anche l'anno prossimo non si apra con una nuova procedura di licenziamento collettivo, perché sarebbe veramente uno smacco, ecco, per tutti. Quindi bene questo risultato, ma è un punto di partenza. Dovremo continuare a vigilare sul comportamento dell'azienda già nei prossimi mesi, ma anche nel prossimo futuro.
1: Grazie Montaldo, insomma, ha fatto bene a fare questa fotografia. Insomma, è una, nessuno, mi scappa la parola vittoria, ma non è una vittoria naturalmente, perché tanto solo perché è una partita che già non si dovrebbe giocare in partenza, quindi già questo fa stonare la parola vittoria. Però un punto, come ha detto Vanessa Cerchi prima, come ha detto qualcuno, un punto si marca sempre, e quindi soprattutto anche perché immagino e credo, come l'hanno detto anche gli onorevoli prima, che nessuno è entrato oggi in quella stanza, in quella sala della riunione nel Dicastero del Made in Italy di Urso, pensando che potesse già oggi finire in qualche modo con questo punto. Non erano tanti ottimisti,
0: non era
1: che oggi, insomma, ha sorpreso tutti, ha sorpreso noi in redazione quando abbiamo visto la notizia dell'ANSA arrivare con i famosi puntini classici che indicano quando la notizia è importante. Quindi siamo andati proprio, anzi io a un collega ho detto: guarda un po' se tanto non succederà niente, ma guarda un po' l'ANSA se è arrivata qualcosa. Era appena uscita da un minuto la notizia, che ha un po' destabilizzato tutto, perché davvero nessuno pensava che già oggi potesse arrivare a questo punto. Quindi insomma è una bella serata comunque, per caso, per quanto
0: assolutamente. È un ottimo risultato e un ottimo punto di partenza, assolutamente.
1: Esatto. Va bene, quindi come diceva Bruzzone prima, è la vittoria della città questa, no? Nessuno si deve prendere dei meriti, perché insomma in questo caso nessuno deve prendere i meriti. È giusto che i politici facciano i politici, che facciano i lavoratori, è normale, è anche scontato, se vogliamo, che, anche se non dovrebbe accadere così, che però decidano di difendere con le unghie e con i denti il loro posto di lavoro. E noi come media abbiamo fatto, pensiamo, anche la piccola parte, però come è normale che sia, attenzionando e accendendo sempre i riflettori. Da quando abbiamo visti qui da Piazza Dante le telecamere un pomeriggio, abbiamo acceso le telecamere, abbiamo mandato subito in onda. Insomma, è normale che anche noi ovviamente facciamo parte della partita, e quindi come tutta la città oggi segna questo punto. Grazie a Sonia Montaldo.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Restate lì, cambiamo argomento, parliamo un po' di sicurezza, perché insomma è un tema che è sempre molto attuale, anche e soprattutto, tanto settimana prossima dovrebbe arrivare a Genova il ministro Piantedosi con le risposte che il sindaco Salis ha chiesto a lui nella settimana scorsa, quando è andata a Roma al Ministero degli Interni con delle richieste, e vedremo come tornerà Piantedosi a Genova, con quali risposte. Quindi sarà sicuramente molto attesa questa visita dei Piantedosi. E poi parleremo anche delle parole del generale Vannacci, che ieri qui a Primo Canale ha parlato anche della sicurezza e sicuramente farà discutere in studio.

0: Allora vi faccio sentire subito le parole del generale Vannacci, che ha parlato della sicurezza in città, come farebbe, opererebbe a Rogoredo soprattutto. Poi io gli ho chiesto se farebbe la stessa cosa anche in certe zone del centro storico, ha detto non le conosco tanto bene da ipotizzare la stessa operazione che invece vorrebbe fare a Rogoredo con l'esercito. Allora andiamo a sentire questo stralcio di questa intervista che abbiamo fatto ieri proprio qui nella terrazza a Colombo, così poi la commentiamo in studio.
1: Più volte mi sono espresso per esempio sul quartiere di Rogoredo, facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con due reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe, ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città, altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena, perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelle che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
0: Se lei fosse il sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse,
1: ecco,
0: sindaco,
1: no,
0: di Genova,
1: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco, e non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
0: Sì, ora sono un po' riprese,
1: ecco,
0: ultimamente.
1: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
0: Bruzzone.
2: Ma guardi, inizio con una battuta, ovvero sia che penso che sia un bene per la nostra città che la possibilità di vedere Roberto Vannacci sindaco di Genova sia una possibilità molto remota, ma non solo perché mi distanzia, diciamo così, un oceano da un punto di vista politico, ma anche perché l'ex generale dimostra di non conoscere gli enti locali, ma del resto ci sta, dovrebbe fare l'eurodeputato e dovrebbe fare bene quel mestiere, visto che ha chiesto e ottenuto i voti per fare appunto l'eurodeputato, per diversi ordini di ragioni. E nel vostro estratto l'ex generale cita il testo unico degli enti locali senza citare i patti per la sicurezza che si innestano nel testo unico, peraltro una norma che quando era l'opposizione anche nei vostri studi avevo chiesto all'ex assessore Gambino di applicare, che però il centrodestra quando guidava questa città non ha mai voluto applicare e che questa amministrazione invece inizia ad applicare nelle interlocuzioni, lo ricordava anche lei, con il Ministero dell'Interno. Non a caso il ministro Piantedosi sarà qui tra qualche giorno a Genova proprio per applicare quella normativa, così come mi spiace ma l'ex generale non conosce la normativa, perché se la conoscesse saprebbe benissimo che l'ordine pubblico non è di competenza della polizia locale. La polizia locale interagisce con chi si occupa di ordine pubblico, quindi con la questura, si fanno dei controlli sul territorio, si fanno

0: dei controlli anche in orario serale. Io martedì scorso ho interrogato l'assessora Viscogliosi proprio su questo argomento. È a verbale la mia interrogazione su le operazioni di sicurezza nel Ponente, perché molto spesso parliamo di centro storico, ma tutta una serie di fragilità ce l'hanno anche quartieri come San Pier d'Arena, come Sestri, come Cornigliano, come Voltri, soprattutto nel periodo estivo. E quindi io penso che quando si voglia, come dire, intraprendere un certo tipo di conversazione, ed essere anche credibili nei confronti dell'elettore, varrebbe la pena dedicare un pochino più di tempo a prepararsi. Non a caso, e chiudo, questa sera un suo collega molto famoso, come appunto il direttore del TG La 7, Enrico Mentana, nel suo classico sondaggio del lunedì, ha registrato una prima flessione per Futuro Nazionale nei sondaggi, forse perché a furia di spararla grossa, poi tendenzialmente si annoiano le persone.
1: Masha.
2: Ma io non ce la vedo, francamente, la sindaca Salis che consegna le chiavi della città all'esercito o al Ministero della Difesa, perché l'ordine pubblico non è di sua competenza. Credo che Vannacci abbia 3 lauree al suo attivo e conosca il testo unico degli enti locali. Quello che ha detto e quello che sosteniamo come centrodestra e continuiamo a sostenere anche in questo ciclo amministrativo, cioè che le forze anche della polizia locale devono essere messe in grado di fronteggiare situazioni di emergenza che purtroppo scoppiano da un momento all'altro e davanti alle quali non possono purtroppo per loro chiudere gli occhi. Quindi l'utilizzo del taser piuttosto che del bastone cosiddetto di distanziamento è uno degli obiettivi cui puntiamo, perché lo sappiamo tutti che la pistola d'ordinanza ha una possibilità di utilizzo e di essere sfoderata pari a 1 su 100. Devo dire che la questione della sicurezza è ampiamente sottovalutata. Oggi è stata indetta una protesta dell'Ordine dei giornalisti insieme all'Associazione Ligure dei giornalisti, al gruppo dei cronisti liguri per il 19 ottobre davanti alla prefettura, e mi ha colpito molto le motivazioni, cioè si lamentano i giornalisti che le forze dell'ordine inizino a centellinare le notizie che riguardano fatti potenzialmente suscettibili di amplificare l'allarme sociale. E devo dire che, se posso dare la mia testimonianza personale, capita anche a me di sentire che mi vengano riferiti episodi gravissimi come quello successo l'altra sera, di gruppi di ragazzini, maranza, chiamiamoli come vogliamo, che con delle accette girano indisturbati per il centro storico, rincorrendosi, gridandosi e dandosi le mazzate finché non arriva una ambulanza. La situazione della sicurezza non è da sottovalutare. Sono d'accordo con i giornalisti che debba essere comunque data notizia di quello che succede, perché è bene che tutti si prendano le proprie responsabilità. Quando si parla di sicurezza non si può andare dal governo a chiedere solo ed esclusivamente che si diano risorse per i patti per la sicurezza. I patti per la sicurezza non sono, diciamo, un modo per far circolare le risorse alle associazioni del territorio, amiche o non amiche. Si tratta di incentivare dei presidi fisici del territorio e fare in modo che la sicurezza innanzitutto sia anche declinata nell'utilizzo anche della forza qualora sia necessario farlo, perché non possiamo mandare in giro per il centro storico degli agenti della polizia locale che sono completamente inermi. Sono completamente inermi perché con la sola pistola d'ordinanza lo sanno benissimo che cosa sono esposti nel momento in cui solo diciamo, fanno vedere e può rappresentare un atteggiamento minaccioso. Sicuramente questo non lo possiamo tollerare.
1: Canessa, le chiedo dato la sua opinione su questo argomento, poi le faccio vedere un cartello. Lei non c'era naturalmente 7 giorni fa, chi c'era lo ha già guardato e visto, e le faccio scegliere due di questi punti. Sono cinque punti. E se lei fosse sindaco di Genova, com'è? Sì, i 5 punti, sono 5 punti, eccolo qua. Se lei dovesse sceglierne due, se lei fosse il sindaco, assessore, quello che avesse il potere di dire. Ne escludo tre, facciamo tre. Es ne esclude quale sceglierebbe proprio come sua
3: Quanti ne devo
1: filosofia?
3: scegliere?
1: Tre.
3: Quindi tre. Allora, sicuramente.

feste, più intervento sociale, più eliminazione e riqualificazione. E forse io ci metterei più telecamere nei posti più delicati. Cioè, io devo dire una cosa, è giusto comunque dire che ci sono delle interforze, nel senso che quando noi siamo nel tavolo in prefettura, c'è naturalmente la questura.

0: della sicurezza e andare a capire esattamente, perché non è che tutti hanno lo stesso ruolo, ognuno ha il suo ruolo. La polizia locale ha il suo ruolo, che comunque è anche quello di un mantenimento della sicurezza, che non è, può essere inteso solo la sicurezza la stessa che fa anche la polizia, ma è una sicurezza anche urbana da un altro punto di vista, più che una sicurezza di quelle investigative. Quindi ovviamente ognuno ha il suo ruolo, e quando si parla ad esempio di presidi fissi, no? È sempre, è una cosa come sempre spostare il problema. Noi possiamo anche dire di fare un presidio fisso alla Darsena o a Cornigliano in quel dato punto, ma poi se noi non risolviamo seriamente la questione che c'è a fondo della criminalità, magari dello spaccio o del disagio sociale, tutto quel disagio, quella sensazione di insicurezza, più che sensazione, o anche l'insicurezza, viene spostata in altri tipi di quartiere, viene spostata in altre zone. Quindi più che un presidio fisso, a questo punto io ci metterei un presidio continuativo del territorio. E un presidio continuativo del territorio si può fare sia anche, va bene, con agenti, con più agenti, ma devono essere tutte le interforze, quindi polizia, carabinieri e anche la polizia locale, ma anche con tutta un altro tipo di intervento, che può essere sia al sociale ma anche presidio del territorio, associazioni, illuminazione. Ne abbiamo parlato anche in commissione e in consiglio comunale, quanto fa l'illuminazione di questa città, quindi di dare anche illuminare delle vie, illuminare anche dei posti, proprio per dare comunque per dare sicurezza e illuminare quei posti che ormai sono anche abbandonati al buio.
1: Gandolfo, le faccio vedere anche a lei 5 punti, le faccio scegliere anche a lei naturalmente i 3 che, insomma, se avesse il potere di sceglierne 3, ovviamente tutti e 5 sono importanti, naturalmente questa penso che sia la base e siamo tutti d'accordo in qualche modo, chi più chi meno, ma per far sì che tutto vada a dama sarebbe...
2: Nei 3 punti che annuncio, diciamo che vi do anche le motivazioni perché a mio avviso l'assessore alla sicurezza Viscogliosi dovrebbe, come si dice nel mondo del pallone, lasciare la borsa e togliersi quelle deleghe, o ancora meglio dimettersi, e adesso spiego il perché. Intanto partiamo dai presidi fissi che l'assessore Viscogliosi con il centro-sinistra più volte hanno bocciato gli ordini del giorno che avevano presentato, per poi all'improvviso, quando dopo un anno e mezzo di questa amministrazione si sono resi conto dei danni fatti e soprattutto della situazione implosa, hanno deciso di fare, con tanto di reel, con tanto di sindaco anche subito in prima linea e quant'altro, mettere dei presidi fissi nella Darsena e così via. Quindi questa dimostrazione che l'assessore Viscogliosi prima dichiarava delle cose, la maggioranza di centro-sinistra ne dichiarava anche loro delle altre, poi alla fine che sono arrivati alcuni presidi fissi che non risolvono chiaramente e interamente il problema, però intanto in determinati punti dove conosciamo e perché comunque i cittadini ci segnalano ci sono delle difficoltà oggettive, i presidi fissi diventano fondamentali. E dico anche di più, questa amministrazione Salis, che si è sempre vantata del decentramento e di come dialogano con i municipi e maggior parte tra l'altro di centro-sinistra, hanno istituito gli osservatori. L'assessore Viscogliosi mai convocati questi osservatori dei municipi. Se ci sono dei problemi sul territorio, e ci sono, perché abbiamo letto ancora l'altro giorno a Sestri Ponente, San Pier d'Arena, ce n'è in tutta la città problemi, è chiaro che i municipi e gli osservatori servono anche per poter essere ascoltati, per vedere dove magari intervenire. E su
1: questo, avanti con i punti, sennò
2: andiamo avanti con i punti,
1: veloce,
2: ma non c'è problema.
1: Mente, grazie.
2: Più agenti, sono d'accordo, ma più agenti con dotazioni che possono veramente eseguire al meglio il loro lavoro in sicurezza. Quindi giustamente più agenti va benissimo, ma con dotazioni taser, più agenti benissimo, ma anche con più bodycam, ad esempio, cosa che il centrodestra ha portato nel ciclo precedente, perché chiaramente anche quello è una tutela per chi il lavoratore della polizia locale, ma anche paradossalmente anche un modo per comunque monitorare anche la situazione. Quindi ben vengano più agenti, certo, perché chiaramente ci sono più punti della città che le situazioni sono diventate veramente critiche, quindi benissimo più agenti, ma il centro-sinistra deve accettare che gli agenti vanno dotati, e vanno dotati con tutta una serie di strumenti che ci sono, e uno su quelli è il taser. Poi terzo punto, dove il quale mi trovo d'accordo con la consigliera che mi ha preceduto, Canessa Cerchi, più illuminazione e riqualificazione, perché io sono d'accordo e vi dimostra questo come il comune e il sindaco su questo argomento sono primi attori, perché la riqualificazione, le illuminazioni le decide l'amministrazione e il comune, poi magari chiede risorse alla regione o al governo se non ce la fa in determinati punti,

0: ma li decide il comune, perché il comune, ascoltando magari i famosi osservatori e municipi, si fa dire dove ci sono punti più bui, più critici o da riqualificare, ed ecco lì che diventa il comune primo attore, cosa che la Salis sindaco non ha mai voluto essere per un anno e mezzo, non ha mai voluto essere, perché l'unico compito era quello di scaricare il problema al governo. Vabbè, e di questo noi non lo accettiamo.
1: Bruzzone, te la faccio, non è una...
2: Quanto tempo? 30 secondi? 10? No, vabbè, nel senso, dipende se noi vogliamo tenere la conversazione su dei dati oppure vogliamo fare della polemica. Ora, io penso che siamo in uno studio serio e quindi dobbiamo trattare seriamente i temi. Ora, dire che questa amministrazione non si occupi, come dire, di illuminazione pubblica, la trovo veramente difficile. Cito un dato, guardate, uno semplicissimo, sul centro storico. Masha era assessore, quindi si ricorderà quando da consiglio di opposizione era rompevo le scatole per l'illuminazione in posta vecchia.
3: Lo ricordo benissimo.
2: In posta vecchia alla fine l'illuminazione in più ce l'ha messa questa amministrazione, per cui porto un dato, ma molto semplice, proprio se vogliamo stare sul concreto. Poi è evidente che quando io facevo quell'appunto al generale Vannacci sulla sicurezza, intesa come ordine pubblico, sulla competenza, tant'è vero che voi prima avete correttamente trasmesso un cartello che diceva competenze del comune, competenze dello Stato, e lì sta esattamente quello che ho detto io. Poi certo il comune coadiuva, diciamo, la sicurezza è illuminazione, la sicurezza è commercio al dettaglio, la sicurezza è servizi sociali, questo è indubbio, così come faccio un'autocritica e chiudo, e su questo penso che faccia bene la sindaca Salis a punzecchiare il centrosinistra per anni ha abdicato a trattare questo argomento. È stato un errore, lo dico soprattutto a chi ha, diciamo così, esperienza di partito, guardo la collega. Dopodiché il terreno è da recuperare, bene fa la sindaca, come direi, mettere anche nel centro-sinistra questo tipo di
1: argomento. Faccio due domande velocissime, lei è bravo a rispondere. La prima, naturalmente, provo. Deve ancora scegliere i suoi tre punti, che naturalmente le va un po' raccontando quello che è il suo punto di vista, li abbiamo un po' intuiti, però guardiamo il cartello, ne scelga tre secchi.
2: Allora, illuminazione, intervento sociale, più agenti, se per agenti si intendono vigili.
1: Va bene, e le faccio una domanda, e qua so che...
2: Sono stato bravissimo,
1: Bravissimo.
3: Non come connotato, diciamo.
2: No, vigili anche secondo i connotati indicati da Masha, certamente.
1: È una persona sempre anche molto seria, quindi insomma le va riconosciuto, almeno questo è il mio punto di vista. Salis governo, lei ha detto prima, qualche modo, qualche errore che ha fatto anche il centrosinistra nel parlare dell'argomento, secondo lei ha fatto bene? Io anche personalmente, non so se qualcuno l'ha letto, ho scritto addirittura brava Salis quando ha fatto, non so se una retromarcia, comunque ha cambiato un po' marcia rispetto ad andare un po' muro contro muro contro il governo, che probabilmente lei, non essendo anche una politica navigata, questo lo dico io, può essere, anche essere un errore, no? Andare contro il governo, per poi del governo tu hai bisogno. L'ha capito, c'era stato molto gelo, addirittura Pietedosi aveva annullato la visita a Genova, addirittura ora viene a Genova per dare delle risposte. Questo insomma le va riconosciuto, uno può anche sbagliare, e quindi non penso ci sia niente di male. Questa retromarcia di Salis, lei come l'ha vista? Come l'ho vista io o no?
2: Intanto la ringrazio per l'attestato di stima. No, allora, io penso che in realtà la sindaca abbia sempre lo stesso approccio, l'ha dimostrato anche in quella, diciamo, polemica che è andata in scena sul salone nautico, cioè sull'importanza delle istituzioni. Cioè noi possiamo avere colori politici diversi, il comune di Genova è guidato dal centro-sinistra, il governo è in mano al centro-destra, però è l'istituzione quella che deve avere, diciamo, la priorità nei dibattiti. Per cui nel momento in cui ci sediamo intorno a un tavolo e dobbiamo trattare un argomento molto sensibile come il tema della sicurezza su Genova, è l'istituzione a dover venire prima. È esattamente quello che ha detto la sindaca in occasione del salone nautico, su questo io penso che tutti dobbiamo essere d'accordo, per cui poco importa se la sindaca è di centrosinistra e il ministro di centrodestra, ci si siede intorno a un tavolo, si discute, a volte si litiga, ma l'importante è uscire con delle soluzioni utili per la città.
1: Quindi la risposta sua è?
2: Ma ora io non so se abbia fatto un retromarcia, ci sono dei momenti in cui dei momenti in cui c'è una conversazione, diciamo, più dialogante, dei momenti in cui c'è una conversazione un po' più tesa, ma fa parte, come dire, delle

0: dinamiche istituzionali e politiche, insomma, chi fa politica lo sa. L'importante è che venga sempre prima l'istituzione. Penso che la sindaca stia dimostrando questo.
1: Allora, ci fermiamo solo un attimo, restate lì perché ora abbiamo anche una parte, non dico goliardica o simpatica, però un po' di gioco mischiato alla politica, una cosa un po' nuova, la scopriremo tra pochissimo.

0: Eccole qui le quattro carte, quattro colori differenti, con quattro domande o argomenti differenti. Iniziamo dall'unica donna questa sera presente in studio, Vittoria Canessa Cerchi. Le do l'onore di iniziare questo nuovo, non è un gioco, è solo un alleggerimento, rimanendo ovviamente sempre nell'ambito della politica, quindi insomma con una certa serietà naturalmente. Quattro colori, l'oro, il blu, il verde e il rosso.
1: Il mio colore preferito è il rosso.
0: E allora si gira la carta rossa, che è questa.
1: Ho adesso paura.
0: È la promessa.
1: Quindi cosa dovrei dire?
0: Ora c'è il cartello. Eccolo qua. Qual è una cosa concreta che il tuo partito si impegna a ottenere per Genova entro un anno?
1: Qual è il mio che si impegna a ottenere Genova? Allora, onestamente non ne abbiamo, entro un anno non ne abbiamo.
0: Hanno sei mesi, due anni, ora un anno a breve.
2: Si può cambiare la carta per dare un po' di respiro su questa.
1: No. Allora, entro un anno forse io quello che direi, mi concentrerai sulla casa. Forse, quindi più incentivi per le abitazioni, soprattutto per le giovani famiglie, entro un anno. Ecco, non ho condivisa col mio partito, ma credo che sarà in...
2: Domani polemiche a go-go.
0: Stavo per dire, tutto quelle cose che state dicendo questa sera, naturalmente viene tutto registrato e poi...
1: Io farei...
2: Perseguitata sulle chat.
1: Il mio sentiment di adesso sarebbe per le giovani famiglie.
0: Allora, da Vittoria Canessa Cerchi andiamo a Gandolfo, abbiamo naturalmente tre carte da scegliere, essendo una già andata.
3: Direi blu.
0: Per Gandolfo c'è la blu. L'errore. Ma andiamo a leggerlo. Sì, ecco, vediamo così lo vediamo meglio. Indica una scelta sbagliata fatta dal tuo schieramento politico a Genova o in Liguria.
3: Questa è una bella domanda sul quale dare una risposta.
2: Aver candidato Gandolfo secondo me è già un
3: potrebbe essere un errore gravissimo. Quello potrebbe essere un errore gravissimo. Più che dal mio schieramento politico posso anche forse dire da parte di tutto il centrodestra, azzardo addirittura questo, secondo me un errore che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto durante la campagna elettorale dell'anno scorso alle amministrative, dove secondo me abbiamo comunicato male ai cittadini quello che è stato fatto da parte del centrodestra, quello che sarebbe arrivato e che magari sul quale giustamente adesso qualche beneficio ne sta traendo il centrosinistra, però in realtà sono opere chiaramente portate anche da anni addietro, e quindi secondo me l'errore che posso, a mio avviso, è una scelta secondo me sbagliata, è stata quella di comunicare non in maniera corretta. Si poteva comunicare molto meglio e sono convinto che le amministrative sarebbero andate molto meglio.
0: Allora, rimangono due carte. Questo era l'errore che secondo Gandolfo è stato fatto dal centrodestra negli ultimi mesi. Rimangono due carte naturalmente, e allora andiamo da Bruzzone.
4: Verde Speranza.
2: Te pareva.
0: Il Verde Speranza, vediamo dalla regia cosa ci regala. La priorità, questo chissà cosa c'è dietro. La cosa bella va premessa che nessuno dei quattro naturalmente ha idea di cosa, aveva idea prima di entrare di cosa ci fosse dietro le carte, questo va detto. Quindi se avessi 100 milioni di euro da investire domani a Genova, dove li metteresti?
4: Le manutenzioni, perché sono la partita, diciamo così, è la prima frontiera del cittadino. Per manutenzione intendo, ora 100 milioni possono sembrare tanti come pochi, però faccio un esempio: la nostra città si regge su ponti impalcati, è emerso come abbiamo 600 ponti impalcati che sono da attenzionare. Ecco, avere questo tesoretto per metterli a posto non sarebbe male, così come su tanti altri piccoli interventi come possono essere strade, marciapiedi, insomma

0: mettere a posto un territorio penso che faccia sempre molto piacere alle comunità, quindi manutenzioni.
1: Benissimo, a questo punto Masha non resta che...
2: come il megalomane che sceglie la carta gold, poi devo passare io la sostanzialmente.
1: Carta gold, La carta gold, vediamo cosa nasconde nel retro. L'avversario, chissà cosa ci sarà, cosa vorrà dire l'avversario, Masha?
2: Se non lo sapete voi...
1: Io lo so. Proviamo a girarla?
2: Non lo so.
1: La giriamo. Indica una proposta dall'altra parte che sareste disposto a votare.
0: Ce l'hai martedì.
2: Che sarebbe, scusa, martedì?
0: È grave che il collega Masha non conosca l'ordine del giorno di martedì.
2: Tutta sorpresa.
0: Perché dovrebbe
2: Ma io sarei disposto a votare una proposta che destini alla promozione del lavoro e dell'opportunità occupazionale tutti i soldi che vengono investiti da questa città in maniera diretta o indiretta in concerti. Lo dico senza, diciamo, spirito polemico, però francamente mi dispiace molto che per i circenses ci sia la possibilità di attingere sempre a sponsorizzazioni, a contributi diretti e indiretti, e poi per promuovere anche l'avvicinamento ad esempio di chi è a scuola alle nuove professioni e alle nuove skills che vengono chieste dal mercato del lavoro, manchino sempre comunque le risorse. Credo che questa sia una prospettiva importante che, sulla quale possiamo essere tutti d'accordo e tutti dalla stessa parte.
1: Allora, le quattro carte le abbiamo viste, qualcuno vuole per caso pescarne una a caso? Tanto non vi ricordate naturalmente cosa ci fosse dietro le carte, mi pare, no? Per i colori, o ve lo ricordate?
3: Sì,
1: a parte le vostre, quelle di tutti?
3: Ma sì.
1: Canessa, se le dicessi la rossa, per esempio?
3: La rossa era la
1: scelta lei, quella che ha scelto lei, esatto. La verde?
3: C'era la verde, i 100 milioni da investire su...
1: Dai, proviamo.
3: La priorità.
1: Giro veloce sulla verde.
3: Sulla verde, se avessi 100 milioni di... ci stavo pensando prima. Io se avessi 100... Io lo dedicherei a un progetto specifico, dico la verità. Cioè una cosa che ultimamente è un po' una mia fissa che ci passo sempre, quindi la penso. Una nuova fascia di rispetto, ma per San Pier d'Arena. Fatta sicuramente, progettata meglio, in stile molto di quello che è stato fatto a Pra.
1: Una bella idea quella di Vittorio Canessa che... Gandolfo, vuole prendere questa, andiamo avanti con questa sera, dai, sogniamo un po'.
4: Bella, 100 questa. Milioni? Allora, sui 100 milioni sicuramente io non so, tra l'altro sarebbe da vedere se possono bastare o meno. Io credo che riprenderei di corsa tutto il lavoro che è anche stato fatto dal centrodestra per quanto riguarda sicuramente l'accessibilità poi a Genova. Io credo che uno dei grandi temi sarà sempre per il Ponente, uno su tutti è chiaramente la famosa gronda, che poi ci sono state tutte delle problematiche a riguardo, che si parla anche di fare una gronda più piccola o meno, ma sicuramente è un investimento che va messo e cantierizzato nel minor tempo possibile, perché chiaramente il Ponente, ma tutta Genova stessa, ha bisogno chiaramente di lavorare su un discorso ovviamente di poter essere accessibile, quindi non soltanto su ruota, ma mi viene anche in mente un altro grande tema, è quello del nostro aeroporto. Un altro investimento che secondo me va fatto, perché il nostro aeroporto ha bisogno di crescere. I numeri sotto questo aspetto, su tanti anni che comunque ne abbiamo vissuto e ne abbiamo parlato, io credo fortemente che avere un aeroporto come quello di Genova, non così, come posso dire, attrattivo e sotto certi aspetti, e non vedere magari tutte quelle linee che invece il nostro aeroporto dovrebbe avere, ecco, magari sotto questo aspetto qui si potrebbe investire anche in maniera più partecipativa anche da parte del comune stesso insieme alla regione, e avere un aeroporto che sia più funzionale.
1: Masha, se avesse 100 milioni cosa farebbe? Sicuramente non concerti, da quello che ho capito.
2: Cosa farei per la città? Perché non è che scapperei all'estero, non scapperei all'estero, diciamo. No, io li investirei nella polizia locale per avere più agenti e più presidi, quindi per la sicurezza. Li investirei in AMT per avere finalmente i bus a presidio di tutto il territorio urbano e extraurbano, con corse puntuali e a servizio soprattutto delle persone più anziane, quindi anche negli orari di maggiore impatto. Le metterei nella AMIU per pulire anche le strade e rendere onore, diciamo, alla spesa, anche il sostegno

0: sostenuta dall'Atari, dalle imprese, dalle famiglie, e far percepire che serve a qualcosa, e quindi la investirei su quello, ma anche sulla chiusura del ciclo dei rifiuti, la investirei su Aster.
1: Sono 100 milioni, non sono 500.
0: Vabbè ragazzi, però io risparmierei, farei una bella spalmata su questi quattro temi, e insomma credo che ce ne sarebbe, non dico d'avanzo, ma ce ne sarebbe,
1: sarebbero,
0: ce ne vedremo bene.
1: Ci ha fatto un po' sognare questi 100 milioni. Allora siamo arrivati alla fine, grazie a tutti per essere stati con noi, insomma questa sera tanto per la prima volta abbiamo avuto quel punto di inizio trasmissione che ci ricordiamo di Ericsson, che insomma ce lo siamo segnati un po' tutti, quindi insomma questa è una buona notizia per Genova naturalmente. Poi un altro punto è che questa sera, se la politica ha vinto fra virgolette la battaglia di Ericsson, ha vinto anche questa sera, perché forse è una delle prime volte dove chi è presente questa sera non ha discusso animatamente, che questo forse è un altro punto che mi segno io e quindi questo me lo porto a casa io. Naturalmente è giusto ed è bello anche quando voi vi accendete, perché lo fate sempre con grande passione, però poi spesso anche a casa capiscono poco, anche se io ripeto, dal punto di vista giornalistico naturalmente più uno urla più c'è audience, no? Questo è soprattutto è sempre abbastanza legato, però non è sempre così, poi soprattutto quando poi qualcuno a casa non capisce non è bello. E è anche bello invece quando si dibatte, ognuno con i propri pensieri, ognuno con le proprie idee, ma si dibatte e ovviamente cercando sempre il bene comune. Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera, il programma politico torna fra 7 giorni.
0: Grazie molto.

0: sei già andata da Conad. Ascolta, devi andarci. Vai da Conad. Non puoi non andarci. Vai da Conad.
1: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene.
4: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
5: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
4: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
5: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Abbiamo chiesto a Tecne chi preferirebbero gli elettori di centrosinistra come candidato sindaco qualora Salis decidesse di lasciare Tursi. Il preferito è Armando Sanna. Scatta domani lo sciopero di 24 ore da parte dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova, assemblea alle 7, possibili manifestazioni in città. E ancora al centro del dibattito il tetto al numero di studenti stranieri in classe voluto dal governo, siamo andati alla scoperta dei numeri della Liguria. Torna il sereno in casa rosso-blu dopo la bella vittoria in casa con la Fiorentina, mentre la Sampdoria ripiomba nella crisi, bene Entella e Spezia. Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Uno dei sondaggi che abbiamo chiesto a Tecne è quello utile a capire chi preferirebbero gli elettori di centro-sinistra come candidato sindaco nel caso Silvia Salis decidesse un giorno di lasciare Palazzo Tursi, magari per Roma. Il preferito è il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna, in servizio.
1: Nel centro-sinistra il gradimento premia nettamente il radicamento sul territorio. Qualora l'attuale sindaco di Genova Silvia Salis dovesse puntare un ruolo a Roma, a dominare la scena sono i due esponenti del Partito Democratico della Valpolcevera, Armando Sanna, che vola al primo posto con il 23% delle preferenze tra gli elettori del centro-sinistra, seguito a ruota da Federico Romeo al 17%.

0: insieme arrivano a toccare il 40% complessivo delle preferenze, è quanto emerso dal sondaggio Tecnè commissionato da Primo Canale. Terzo gradino del podio per Tiziana Beghin, assessore comunale del Movimento 5 Stelle, che si attesta su un 14%. Più staccati i parlamentari, il senatore Lorenzo Basso ottiene il 9% delle preferenze, mentre il capogruppo pentastellato al Senato Luca Pirondini si ferma all'8%, un dato che sembra confermare come i volti romani siano meno vicini alla percezione dei cittadini. Nota dolente invece per il vice sindaco Alessandro Terrile, che chiude la classifica del sondaggio con un 6% di preferenze. Nella precedente analisi Tecnè era invece emerso che tra gli elettori del centrodestra la preferita sarebbe la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo. Se si dovesse votare oggi, insomma, lo scenario delineato dal sondaggio aprirebbe un testa a testa teorico tra la stessa Cavo per il centrodestra e Armando San per il centrosinistra.
1: E veniamo all'ex Ilva. Scatta domani mattina lo sciopero di 24 ore da parte dei lavoratori a Genova, assemblea domani mattina alle 7, possibile manifestazione in città. Nel frattempo i rappresentanti sindacali affermano i coils si possono comprare anche all'estero il servizio.
0: L'annunciato stop all'impianto ex Ilva di Genova da parte di Acciaieri d'Italia ha scatenato la protesta da parte dei lavoratori. Questo lunedì davanti alla fabbrica di Cornigliano si svolgerà l'assemblea e quindi lo sciopero di 24 ore. Il messaggio arrivato è chiaro, l'impianto non va fermato nemmeno un minuto. Sarà l'attenzione attorno al futuro dell'ex Ilva, possibili manifestazioni in città. A Taranto la sospensione delle attività, coordinata con l'interruzione della fornitura di materie prime, proseguirà almeno fino al 20 ottobre, data in cui la Cassazione si esprimerà sui ricorsi presentati da Ilva e Acciaieri d'Italia. Proprio Acciaieri d'Italia ha precisato che la decisione di stoppare gli impianti del nord entro il 15 novembre deriva dalle questioni giudiziarie, circa un mese per evitare l'interruzione della fabbrica di Genova che lavora all'anno circa 150.000 tonnellate di zincato e altre 150.000 tonnellate di latta, un terzo del suo potenziale. Nell'attesa che la procedura di cessione trovi una sua conclusione, le rappresentanze sindacali unitarie hanno spiegato perché conviene acquistare coils a caldo sul mercato per alimentare gli impianti a freddo, che si potrebbe fare soprattutto acquistando il materiale dai paesi terzi, pagati a un costo minore. Una soluzione che permetterebbe di bypassare i problemi ambientali di Taranto, ma che apre anche a una seconda soluzione più volte vociferata, ma che gli stessi lavoratori e sindacati hanno sempre rigettato, ovvero separare gli impianti del nord da quello pugliese.
1: E veniamo al quanto sta accadendo a livello nazionale con il tetto del 30% agli alunni stranieri in classe che è voluto dal governo. Siamo andati proprio alla scoperta dei numeri della nostra regione. Il servizio è di Aurora Bottino.
2: È ancora al centro del dibattito il tetto al numero di studenti stranieri in classe voluto dal governo Meloni. La norma, che ha trasformato in decreto legge una circolare della ex ministra Gelmini del 2010, continua a far discutere in tutta Italia. Come in gran parte delle città, anche a Genova, in consiglio comunale, il tema rimane al centro del dibattito. Solo pochi giorni fa è stato approvato con 24 voti favorevoli un documento in cui si parla di un decreto che rischia di creare classi artificiali e spostamenti non necessari di studenti lontano dal proprio quartiere. Ma quali sono i numeri in Liguria, dal centro storico di Genova fino alla città di frontiera Ventimiglia, passando per i quartieri in cui sono insediate da anni grandi aziende, vedi Fincantieri a Sestri Ponente, dove negli ultimi anni sono arrivati più di 7.000 operai bengalesi con moglie e bambini che frequentano le scuole della zona. Genova, infatti, concentra più della metà degli studenti stranieri liguri, 15.024, il 15,2% degli iscritti. Di questi sono nati in Italia il 61,5%. Il capoluogo ha una caratteristica che lo distingue da tutto il resto d'Italia. Quasi tre alunni stranieri su 10 hanno origini sudamericane, contro una media nazionale dell'8%. Le scuole, oltre alla soglia del 30%, invece sono 78 su 645. Imperia è l'altra provincia in cui il dato è molto alto, gli alunni stranieri sono il 20,3% degli iscritti, un valore che la colloca tra le prime 10 province italiane. È però anche la provincia ligure con la quota più bassa di nati in Italia, il 57,5%. Gli studenti nati all'estero sono 8,6 ogni 100 iscritti, contro una media regionale di 6,2, e quasi una scuola su 4 supera il 30% di presenze straniere. Chiaramente, essendo una città di confine, sono molto più alti gli ingressi ad anno scolastico iniziato di ragazzi che spesso non parlano italiano, figli di transfrontalieri. La Spezia ha invece la quota più alta di seconde generazioni, il 63,3%, alla scuola dell'infanzia i bambini

0: bambini stranieri nati in Italia sono l'83,9%. Savona ha un'incidenza del 14,7, la più bassa di tutta la regione, e il 60% di nati in Italia. Nel capoluogo savonese la comunità più numerosa tra i banchi è quella albanese, con il 41,7% degli alunni stranieri.
1: E veniamo alla cronaca. Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in condizioni gravissime al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dopo un incidente in moto avvenuto nella notte a Bargagli, nella galleria delle Ferriere. Il giovane era in sella al suo mezzo a due ruote quando ha perso il controllo ed è rovinosamente caduto a terra. Nello schianto il 17enne ha riportato un grave trauma cranico, è stato intubato dai medici e poi trasferito in codice rosso all'ospedale. E dopo la prima morte a Genova per il virus West Nile, l'allarme dell'infettivologo Matteo Bassetti è chiaro: servono interventi più radicali. Oltre all'86enne deceduto, una donna di San Pietro d'Arena resta ricoverata in gravi condizioni. Il servizio è di Aurora Bottino.
0: L'animale che deve fare più paura non è l'elefante o il leone, ma la zanzara, è il monito dell'infettivologo Matteo Bassetti dopo la prima morte a Genova causata dal virus West Nile. Oltre al caso dell'86enne Mauro Pivotto deceduto nei giorni scorsi, anche una donna di San Pier d'Arena continua a essere ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova. Si tratta di due casi autoctoni non derivanti da viaggi all'estero. Al centro degli avvertimenti dell'infettivologo genovese ci sono le disinfestazioni. Proprio in settimana ne è stata annunciata una straordinaria in tre zone diverse del ponente di Genova, dove sarebbe stato punto pivotto, ma secondo Bassetti non basta.
2: Io lo dico da tempo, fare gli interventi a 200 metri da dove risiede una persona non serve assolutamente a niente, forse serviva 100 anni fa, quando le persone non si muovevano dalla sua loro area, ma lei capisce che una persona che vive, che ne so io, a San Pietro d'Arena, che a un certo punto prende l'autobus, va a fare la spesa di negro, poi prende va a farsi un giro in centro, cioè dove la disinfestazione nell'area dove uno vive certamente sarà aiuterà in quell'area, ma è probabile che ce ne siano ben altre di aree dove la zanzara potenzialmente può pungere un soggetto in qualche modo infetto e potrebbe potenzialmente pungere qualcun altro.
1: E al via domani in Liguria la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Il vaccino sarà gratuito per gli over 60, i bambini da 6 mesi e le persone appartenenti alle categorie a rischio. I dettagli nel servizio di Chiara Orrù.
3: Parte questo lunedì 12 ottobre in Liguria la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2026-2027. Il vaccino sarà gratuito per gli over 60, i bambini dai 6 mesi e le persone appartenenti alle categorie a rischio. Dal 15 novembre la gratuità sarà però estesa a tutta la popolazione. L'obiettivo della regione è proteggere soprattutto le persone più fragili e prevenire le complicanze, favorendo una vaccinazione anticipata. Per vaccinarsi è possibile rivolgersi al medico di famiglia, al pediatra, alle farmacie aderenti e ai servizi vaccinali territoriali. Lunedì, inoltre, a Savona, in piazza del Comune, si terrà un open day vaccinale dalle 9 alle 13, con accesso libero per gli over 60 e le persone fragili senza prenotazione.
1: SAR Depositi Portuali di Genova compie 100 anni, leader nel Mediterraneo per gli oli vegetali, vedrà come il nuovo piano regolatore portuale alcuni importanti cambiamenti. Il servizio e l'intervista è di Elisabetta Biancalani.
4: C'è un cambiamento nella SAR, tra l'altro ne capisco la logica e quindi che
5: ce
4: è
5: lo quella, racconti.
4: Quello di avere, e lì ci vedo già dei treni,
5: sì.
4: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione per allungare a 500 metri, questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa che è fondatore della Consci a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container ed era 500 metri, ormai i 500 metri sono corti e devono fare i 30 a 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la SAR, quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due con una parte in più che diciamo, credo che l'autorità estera portuale chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituita al SEC

0: quando sono entrato circa 30 anni fa, e quindi sposteremo i serbatoi, sposterà la tua sistema. Cioè, ne capisco la logica.
1: Non potrebbe essere che... diversamente, dice.
0: Ma sì, diciamo, trovo sarà un fastidio, certamente sarà una cosa, però cercheremo di avere a quel punto una SAR migliore, no? Magari con migliori infrastrutture.
2: Non si ferma la resistenza pacifica degli abitanti del centro storico di Genova di Vico Mele, che stanno occupando la strada, giocando a carte e ora ballando anche il tango. Fra chi protesta anche un ex insegnante in pensione. Lia, sentiamo il servizio di Michele Varì.
3: Gioco delle carte, scacchi e ora anche il tango argentino. Così gli abitanti di Vico Mele resistono e tolgono lo spazio agli spacciatori che presidiano quell'angolo di centro storico. In prima linea c'è Lia, un'insegnante in pensione dai modi gentili.
4: Stare insieme e per stare bene, perché nell'abbraccio del tango cerchiamo di abbracciare tutti e di stare sereni e di essere felici. In questa settimana siamo stati tranquilli, le persone che abitano qua sono molto contenti. Il tango è un ballo popolare e è giusto che si faccia anche qui, tra la gente e le persone di questo vicolo, di questa zona, dicono che si sta meglio. Ovviamente non possiamo stare dalla mattina alla sera, però ci siamo tutti i giorni e quelle 2 ore penso che servono a allontanare un po' anche lo spazio, perché bisogna cercare in qualche modo di difenderci, però di difenderci anche in un modo corretto. Eravamo in 4 e abbiamo pensato, ma adesso ci prenderemo qualche bottigliata, succederà qualcosa. Invece no, c'è stato un consenso di tutti quelli che passavano e alcuni si sono fermati anche a giocare a buracco, anche che venivano da Sestri Ponente, dal Baro. Faremo tante cose per rendere il Vico tranquillo.
3: Una resistenza attiva che ha costretto le forze dell'ordine a presidiare maggiormente la zona.
5: Ci vogliamo, pretendiamo che il centro storico venga considerato, perché non è possibile, è una vergogna per il genovese avere un centro storico in abbandono così.
2: E andiamo a Lavagna, dove il comune prosegue il suo piano contro le barriere architettoniche. Importante svolta per il cimitero, ci racconta tutto Elisabetta Biancalani.
6: Siamo qui per raccontare un progetto importante per rendere accessibili anche i cimiteri, che sono un punto decisamente importante nella vita delle persone, anche a chi ha problemi di deambulazione.
7: Sì, con orgoglio che mostriamo questo ultimo lavoro, che fa parte di un contesto più grande, che è quello del PEBA, del piano per l'eliminazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche, e che il comune ha sottoscritto nel luglio del 2025.
6: Sì.
7: In che cosa consiste? Nella costruzione di questo ascensore che renderà accessibile tutta questa zona esistente, ed è predisposto per rendere accessibile tutta la zona dell'ampliamento che verrà, a breve sarà necessaria, che verrà qui dove adesso vediamo questa macchia, una zona di ampliamento che sarà speculare all'esistente.
2: E domani sarà il 12 ottobre, il giorno che celebra la scoperta dell'America. Oggi le vie di Genova si sono animate dal tradizionale corteo che è appunto sfilato attraverso le strade. Ci racconta tutto Chiaro Rò.
8: Genova celebra Cristoforo Colombo con la 35esima edizione del corteo storico della scoperta delle Americhe. La manifestazione attraversa il centro cittadino con gruppi storici e comunità latinoamericane in costume tradizionale, dalla casa di Colombo in Piazza Dante fino al Porto Antico, dove è avvenuta la rievocazione dello sbarco nelle Americhe. Le celebrazioni proseguiranno con la tradizionale cerimonia colombiana a Palazzo Ducale, alla presenza del ministro del turismo Gianmarco Mazzi. In programma anche il convegno colombiano dedicato alle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale, della robotica e dello spazio. E gli appuntamenti continueranno nei prossimi giorni tra documenti storici esposti dall'Archivio di Stato e mostre alla Biblioteca Berio per rendere omaggio alla storia di Colombo e al legame tra Genova e il mondo.

0: Veniamo alla pagina sportiva, ci ha raggiunti in studio Andrea Popolano.
1: Buonasera direttore, è una pagina sportiva che vede tanti argomenti al centro dell'attenzione. Partiamo ovviamente con il successo di ieri del Genoa, prima vittoria in campionato con De Rossi decisamente soddisfatto per anche la prestazione offerta. Andiamo subito a sentire le sue parole.
2: Io penso che i giocatori soprattutto hanno lavorato nella stessa maniera all'inizio del ritiro e oggi stesso, che abbiamo fatto secondo me un primo tempo eccezionale, poi ti gira un po' diversa la pareggi, non è che Fiorentina non meritasse pareggiare, quindi il calcio è così, e bisogna mantenere un po' di lucidità, lucidità e pazienza, che è un termine un po' abusato a volte, ma la pazienza da tempo e nel tempo, se pensi che un allenatore è bravo, un giocatore è bravo, che ne so, un preparatore è bravo, arrivano i risultati. E devo ringraziare la mia società per la pazienza, per la fiducia e anche per il tatto, diciamo, no? In questi momenti in cui a un certo punto, fino alla partita con Parma, tutti quanti hanno deciso che era sicuro, ma alla fine sono 5 partite su un'idea di farne 38 insieme, e quindi io sono contento per me, onestamente, contento per il mio staff, tanto contento per i miei giocatori, tanto contento per la mia società, per Andres e per Diego, perché da subito mi hanno fatto sentire inchiodato a questa panchina. E per quanto riguarda Traoré, è un giocatore molto forte, secondo me molto forte, e forse a volte leggiamo qualche dato, vediamo qualche allenamento un po' sottotono e pensiamo a un giocatore che non sia pronto, quando poi invece la cosa migliore sarebbe buttarlo in campo. Abbiamo fatto così con lui a Bucarest, quell'amichevole ci ha fatto perdere Colombo, ma ci ha fatto ritrovare un giocatore, e abbiamo fatto così oggi con Stefano, che secondo me a Bucarest non era sembrato così pimpante. Sono giocatori da campo, sono giocatori forti, sono giocatori da domenica, li devi buttare dentro, e secondo me Stefano ha fatto 55-60 minuti molto bene anche lui.
1: Queste le parole di De Rossi al termine della partita. Oggi giornata anche di comunicati ufficiali per quanto riguarda il Genoa, con l'addio appunto ufficiale di Diego Lopez, con la società che lo ha salutato e desidera esprimere. Infatti il Genoa scrive nel comunicato il più sentito ringraziamento per l'impegno e lo sviluppo delle diverse aree della struttura sportiva, la dedizione e la grande professionalità dimostrate nel corso del suo mandato alla guida dell'area tecnica rossoblù. Al suo posto François Modesto è l'ex direttore sportivo dello Spezia Stefano Melissano. Per quanto riguarda Modesto, verrà affidata la gestione strategica e l'indirizzo dell'area tecnica del club, mentre per Stefano Melissano ci sarà l'incarico della direzione sportiva della prima squadra, affiancando la struttura tecnica nella selezione e gestione delle risorse nelle operazioni di calcio mercato, in continuità con il percorso di sviluppo e valorizzazione della rosa. E questo dunque per quanto riguarda il Genoa. Facciamo un salto indietro di un giorno con la partita di venerdì della Sampdoria, la pesante sconfitta per 4-1 ad Avellino, con la dirigenza blucerchiata che ha confermato mister Bernardo Corradi, ma la sfida di domenica prossima contro l'Arezzo diventa decisiva per proprio la sfida contro i toscani. L'obiettivo è quello di recuperare alcuni degli assenti, tra i tanti a centrocampo il regista Salvatore Esposito, e poi c'è da fare i conti ovviamente anche con i problemi della difesa, fin qui peggior difesa del campionato insieme a Vicenza e proprio Arezzo, che è il prossimo avversario. L'unica nota positiva è quella di Lorenzo Insigne, 3 gol, praticamente la metà di quelli fatti dalla squadra blucerchiata. Da segnalare che poi l'intera dirigenza della Sampdoria ha assistito alla partita di Avellino guardando di fatto in attesa del Gran Premio della Malesia, quindi si trovava dall'altra parte del mondo. Sempre in Serie B, pareggio all'ultimo minuto per quanto riguarda Lentella in casa contro la Juve Stabia, quarto risultato utile consecutivo per i chiavaresi. Soddisfatto mister Chiappella alla fine della partita, ma segnala ancora quelli che sono i punti su cui bisogna intervenire per migliorare. Sentiamolo.
3: Affrontare la Juve Stabia non è semplice, la definisco un'ottima, è una squadra forte e l'ha dimostrato, e sappiamo che ha una padronanza di palle.

0: oggi secondo me di prima fascia per la categoria, e oggi l'ha fatto vedere. Siamo stati in partita, soprattutto nel primo tempo, dove siamo stati bravi a contenerli con le giuste distanze, e di conseguenza poi quando si è stati chiamati noi a fare la partita siamo stati invece bravi a metterli in difficoltà, e purtroppo è mancata un po' di qualità, un po' di scelta negli ultimi metri. Nel secondo tempo è un mix di situazioni, sicuramente il gol preso subito ha un po' condizionato a loro vantaggio giustamente la gara, e noi abbiamo perso un po' le distanze, però ci sono sia dei meriti dell'Entella, dove non si è stati brillantissimi in questo secondo tempo ordinati, ma anche grandi meriti della Juve Stabia, che poi ha ulteriormente sfruttato a proprio vantaggio gli spazi che ci sono stati.
1: E in Serie C, grande festa per lo Spezia nel giorno del compleanno numero 120, vittoria per 2-0 contro il Gubbio, decisive le reti nel primo tempo di Sganzerla e Mazzocchi, con lo Spezia sempre più primo in classifica. Sentiamo poi le parole a fine gara del difensore Matteo.
2: Anche io sento quello che... Secondo me abbiamo fatto una grande prestazione, soprattutto abbiamo preso 3 punti, quello che conta sempre più di tutto, però sappiamo tutti che strada è ancora lunga e dobbiamo stare sempre con la testa giusta, dobbiamo sempre stare positivi, però sappiamo che ogni partita si diventa un po' più difficile, perché sappiamo tutti che ogni partita sarà un po' più difficile, perché tutte le squadre sanno che contro noi potevano si deve trovare ancora la parola giusta, diventare qualcosa positivo, più buono, quindi contro noi con tutti giocare bene così, quindi sappiamo che ora arrivano le partite, soprattutto settimana prossima contro Ravenna, quello già sappiamo.
1: E sabato prossimo, o meglio domenica prossima, la sfida proprio contro l'altra squadra di vertice, il Ravenna a Ravenna. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
3: È tutto anche per il nostro primo giornale, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora, prima edizione alle 18, vi auguro un buon proseguimento di domenica sera.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato lunedì sulla Liguria. Da segnalare però una vivace ventilazione che soffierà ancora sul Mar Ligure, che infatti risulterà mosso. Ma andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Cieli sereni o poco nuvolosi e con temperature massime anche gradevoli, picchi infatti di 24 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, sarà una giornata infatti in prevalenza soleggiata, qualche innocua nuvola solo di passaggio. Anche su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì, qui da segnalare una vivace ventilazione con Mar Ligure infatti mosso. Anche sul Tigullio sarà una giornata per lo più stabile e con temperature massime che sfioreranno i 24-25 gradi. Sullo Spezzino si farà sentire un po' di vento, per il resto poco da segnalare, sarà infatti una giornata all'insegna del sole. Nel corso della giornata di martedì aumenteranno le nubi sul ponente Ligure, ma con il basso rischio di precipitazioni, meglio sul Levante con ampi spazi soleggiati, venti inoltre in attenuazione con Mar Ligure poco mosso e temperature senza particolari variazioni. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
2: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
1: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
2: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Abbiamo chiesto a Tecne chi preferirebbero gli elettori di centro-sinistra come candidato sindaco qualora Salis decidesse di lasciare Tursi, il preferito è Armando Sanna. Scatta domani lo sciopero di 24 ore da parte dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova, assemblea alle 7, possibili manifestazioni in città. E ancora al centro del dibattito il tetto al numero di studenti stranieri in classe voluto dal governo, siamo andati alla scoperta dei numeri della Liguria. Torna il sereno in casa rosso-blu dopo la bella vittoria in casa con la Fiorentina, mentre la Sampdoria ripiomba nella crisi, bene Entella e Spezia. Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Uno dei sondaggi che abbiamo chiesto a Tecne è quello utile a capire chi preferirebbero gli elettori di centro-sinistra come candidato sindaco nel caso Silvia Salis decidesse un giorno di lasciare Palazzo Tursi, magari per Roma. Il preferito è il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna, in servizio.
1: Nel centro-sinistra il gradimento premia nettamente il radicamento sul territorio. Qualora l'attuale sindaco di Genova Silvia Salis dovesse puntare un ruolo a Roma, a dominare la scena sono i due esponenti del Partito Democratico della Valpolcevera, Armando Sanna, che vola al primo posto con il 23% delle preferenze tra gli elettori del centro-sinistra, seguito a ruota da Federico Romeo al 17%. Insieme arrivano a toccare il 40% complessivo delle preferenze, è quanto emerso dal sondaggio Tecne commissionato da Primo Canale. Terzo gradino del podio per Tiziana Beghin, assessore comunale del Movimento 5 Stelle, che si attesta su un 14%. Più staccati i parlamentari, il senatore Lorenzo Basso ottiene il 9% delle preferenze, mentre il capogruppo pentastellato al Senato Luca Pirondini si ferma all'8%, un dato che sembra confermare come i volti romani siano meno vicini alla percezione dei cittadini. Nota dolente invece per il vice sindaco Alessandro Terrile, che chiude la classifica del sondaggio con un 6% di preferenze. Nella precedente analisi Tecne era invece emerso che tra gli elettori del centrodestra la preferita sarebbe la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo. Se si dovesse votare oggi, insomma, lo scenario delineato dal sondaggio aprirebbe un testa a testa teorico tra la stessa Cavo per il centrodestra e Armando Sanna per il centrosinistra.
0: E veniamo all'ex Ilva, scatta domani mattina lo sciopero di 24 ore da parte dei lavoratori a Genova, assemblea domani mattina alle 7, possibile manifestazione in città. Nel frattempo i rappresentanti sindacali affermano i coils si possono comprare anche all'estero, il servizio.
1: L'annunciato stop all'impianto ex Ilva di Genova da parte di Acciaieri d'Italia ha scatenato la protesta da parte dei lavoratori. Questo lunedì davanti alla fabbrica di Cornigliano si svolgerà l'assemblea e quindi lo sciopero di 24 ore. Il messaggio arrivato è chiaro, l'impianto non va fermato nemmeno un minuto. Sale l'attenzione attorno al futuro dell'ex Ilva, possibili manifestazioni in città. A Taranto la sospensione delle attività, coordinata con l'interruzione della fornitura di materie prime, proseguirà almeno fino al 20 ottobre, data in cui la Cassazione si esprimerà sui ricorsi presentati da Ilva e Acciaieri d'Italia. Proprio Acciaieri d'Italia ha precisato che la decisione di stoppare gli impianti del nord entro il 15 novembre deriva dalle questioni giudiziarie, circa un mese per evitare l'interruzione della fabbrica di Genova che lavora all'anno circa 150.000 tonnellate di zincato e altre 150.000 tonnellate di latta, un terzo del suo potenziale. Nell'attesa che la procedura di cessione trovi una sua conclusione, le rappresentanze sindacali unitarie hanno spiegato perché conviene acquistare coils a caldo sul mercato per alimentare gli impianti a freddo, che si potrebbe fare soprattutto acquistando il materiale dai paesi terzi, pagati a un costo minore. Una soluzione che permetterebbe di bypassare i problemi ambientali di Taranto, ma che apre anche a una seconda soluzione più volte vociferata, ma che gli stessi lavoratori e sindacati hanno sempre rigettato, ovvero separare gli impianti del nord da quello pugliese.
0: E veniamo al quanto sta accadendo a livello nazionale con il tetto del 30% agli alunni stranieri in classe che è voluto dal governo. Siamo andati proprio alla scoperta dei numeri della nostra regione. Il servizio è di Aurora Bottino.
2: È ancora al centro del dibattito il tetto al numero di studenti stranieri in classe voluto dal governo Meloni.

0: La norma, che ha trasformato in decreto legge una circolare della ex ministra Gelmini del 2010, continua a far discutere in tutta Italia. Come in gran parte delle città, anche a Genova, in consiglio comunale, il tema rimane al centro del dibattito. Solo pochi giorni fa è stato approvato con 24 voti favorevoli un documento in cui si parla di un decreto che rischia di creare classi artificiali e spostamenti non necessari di studenti lontano dal proprio quartiere. Ma quali sono i numeri in Liguria, dal centro storico di Genova fino alla città di frontiera Ventimiglia, passando per i quartieri in cui sono insediate da anni grandi aziende, vedi Fincantieri a Sestri Ponente, dove negli ultimi anni sono arrivati più di 7.000 operai bengalesi con mogli e bambini che frequentano le scuole della zona. Genova, infatti, concentra più della metà degli studenti stranieri liguri, 15.024, il 15,2% degli iscritti. Di questi sono nati in Italia il 61,5%. Il capoluogo ha una caratteristica che lo distingue da tutto il resto d'Italia. Quasi 3 alunni stranieri su 10 hanno origini sudamericane, contro una media nazionale dell'8%. Le scuole, oltre alla soglia del 30%, invece sono 78 su 645. Imperia è l'altra provincia in cui il dato è molto alto, gli alunni stranieri sono il 20,3% degli iscritti, un valore che la colloca tra le prime 10 province italiane. È però anche la provincia ligure con la quota più bassa di nati in Italia, il 57,5%. Gli studenti nati all'estero sono 8,6 ogni 100 iscritti, contro una media regionale di 6,2, e quasi una scuola su 4 supera il 30% di presenze straniere. Chiaramente, essendo una città di confine, sono molto più alti gli ingressi ad anno scolastico iniziato di ragazzi che spesso non parlano italiano, figli di transfrontalieri. La Spezia ha invece la quota più alta di seconde generazioni, il 63,3%. Alla scuola dell'infanzia i bambini stranieri nati in Italia sono l'83,9%. Savona ha un'incidenza del 14,7%, la più bassa di tutta la regione, e il 60% di nati in Italia. Nel capoluogo savonese la comunità più numerosa tra i banchi è quella albanese, con il 41,7% degli alunni stranieri.
1: E veniamo alla cronaca. Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in condizioni gravissime al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dopo un incidente in moto avvenuto nella notte a Bargagli, nella galleria delle Ferriere. Il giovane era in sella al suo mezzo a due ruote quando ha perso il controllo ed è rovinosamente caduto a terra. Nello schianto il 17enne ha riportato un grave trauma cranico, è stato intubato dai medici e poi trasferito in codice rosso all'ospedale. E dopo la prima morte a Genova per il virus West Nile, l'allarme dell'infettivologo Matteo Bassetti è chiaro: servono interventi più radicali. Oltre all'86enne deceduto, una donna di Sempierdarena resta ricoverata in gravi condizioni. Il servizio è di Aurora Bottino.
0: L'animale che deve fare più paura non è l'elefante o il leone, ma la zanzara, è il monito dell'infettivologo Matteo Bassetti dopo la prima morte a Genova causata dal virus West Nile. Oltre al caso dell'86enne Mauro Pivotto deceduto nei giorni scorsi, anche una donna di San Pierdarena continua a essere ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova. Si tratta di due casi autoctoni non derivanti da viaggi all'estero. Al centro degli avvertimenti dell'infettivologo genovese ci sono le disinfestazioni. Proprio in settimana ne è stata annunciata una straordinaria in tre zone diverse del ponente di Genova, dove sarebbe stato punto pivotto, ma secondo Bassetti non basta.
2: Io lo dico da tempo, fare gli interventi a 200 metri da dove risiede una persona non serve assolutamente a niente, forse serviva 100 anni fa, quando le persone non si muovevano dalla loro area, ma lei capisce che una persona che vive, che ne so io, a San Piero d'Arena, che a un certo punto prende l'autobus, va a fare la spesa di negro, poi prende va a farsi un giro in centro, cioè dove la disinfestazione nell'area dove uno vive certamente sarà aiuterà in quell'area, ma è probabile che ce ne siano ben altre di aree dove la zanzara potenzialmente può pungere un soggetto in qualche modo infetto e potrebbe potenzialmente pungere qualcun altro.
1: E al via domani in Liguria la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Il vaccino sarà gratuito per gli over 60, i bambini da 6 mesi e le persone appartenenti alle categorie a rischio. I dettagli nel servizio di Chiara Orrò.
3: Parte questo lunedì 12 ottobre in Liguria la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2026-2027. Il vaccino sarà gratuito per gli over 60, i bambini dai 6 mesi e le persone appartenenti alle categorie a rischio. Dal 15 novembre la gratuità sarà però estesa a tutta la popolazione. L'obiettivo della regione è proteggere

0: e soprattutto le persone più fragili e prevenire le complicanze favorendo una vaccinazione anticipata. Per vaccinarsi è possibile rivolgersi al medico di famiglia, al pediatra, alle farmacie aderenti e ai servizi vaccinali territoriali. Lunedì, inoltre, a Savona, in Piazza del Comune, si terrà un open day vaccinale dalle 9 alle 13, con accesso libero per gli over 60 e le persone fragili senza prenotazione.
1: SAR depositi

0: c'è un cambiamento nella SAT, tra l'altro ne capisco la logica, e quindi che
1: ce lo racconti.
0: Quello di avere, lì ci vedo già dei treni,
1: sì.
0: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale, noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione per allungare a 500 metri, questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa, che è fondatore della Consip a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container, ed era 500 metri, ormai i 500 metri sono corti e devono fare i treni da 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la SAR. Quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due con una parte in più che credo che l'autorità estera portuale chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituito al SEC quando sono entrato circa 30 anni fa e quindi sposteremo il serbatoio, sposterà l'autorità al sistema, cioè ne capisco la logica.
1: Non potrebbe essere che, diversamente, dice.
0: Ma sì, trovo sarà un fastidio, certamente sarà una cosa, però cercheremo di avere a quel punto una SAR migliore, no? Magari con migliori infrastrutture.
2: Non si ferma la resistenza pacifica degli abitanti del centro storico di Genova di Vico Mele, che stanno occupando la strada, giocando a carte e ora ballando anche il tango. Fra chi protesta anche un ex insegnante in pensione. Lia, sentiamo il servizio di Michele Varì.
3: Gioco delle carte, scacchi e ora anche il tango argentino. Così gli abitanti di Vico Mele resistono e tolgono lo spazio agli spacciatori che presidiano quell'angolo di centro storico. In prima linea c'è Lia, un'insegnante in pensione dai modi gentili.
4: Stare insieme e per stare bene, perché nell'abbraccio del tango cerchiamo di abbracciare tutti e di stare sereni e di essere felici. In questa settimana siamo stati tranquilli, le persone che abitano qua sono molto contenti. Il tango è un ballo popolare e è giusto che si faccia anche qui, tra la gente e le persone di questo vicolo, di questa zona, dicono che si sta meglio. Ovviamente non possiamo stare dalla mattina alla sera, però ci siamo tutti i giorni e quelle due ore penso che servono a allontanare un po' anche lo spazio, perché bisogna cercare in qualche modo di difenderci, però di difenderci anche in un modo corretto. Eravamo in quattro e abbiamo pensato, ma adesso ci prenderemo qualche bottigliata, succederà qualcosa. Invece no, c'è stato un consenso di tutti quelli che passavano e alcuni si sono fermati anche a giocare a buraco, anche che venivano da Sestri Ponente, dal bar. Faremo tante cose per rendere il Vico tranquillo.
3: Una resistenza attiva che ha costretto le forze dell'ordine a presidiare maggiormente la zona.
5: Ci vogliamo, pretendiamo che il centro storico venga considerato, perché non è possibile. È una vergogna per il genovese avere un centro storico in abbandono così.
2: E andiamo a Lavagna, dove il comune prosegue il suo piano contro le barriere architettoniche. Importante svolta per il cimitero, ci racconta tutto Elisabetta Biancalani.
6: Siamo qui per raccontare un progetto importante per rendere accessibili anche i cimiteri, che sono un punto decisamente importante nella vita delle persone, anche a chi ha problemi di deambulazione.
7: Sì, con orgoglio che mostriamo questo ultimo lavoro, che fa parte di un contesto più grande, che è quello del PEBA, del piano per l'eliminazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Che il Comune ha sottoscritto nel luglio del 2025.
6: Sì.
7: In che cosa consiste? Nella costruzione di questo ascensore che renderà accessibile tutta questa zona esistente, ed è predisposto per rendere accessibile tutta la zona dell'ampliamento che verrà, a breve sarà necessaria, che verrà qui dove adesso vediamo.

0: Vediamo questa macchia, una zona di ampliamento che sarà speculare all'esistente.
1: E domani sarà il 12 ottobre, il giorno che celebra la scoperta dell'America. Oggi le vie di Genova si sono animate dal tradizionale corteo che è appunto sfilato attraverso le strade. Ci racconta tutto Chiaro Ro.
2: Genova celebra Cristoforo Colombo con la 35esima edizione del corteo storico della scoperta delle Americhe. La manifestazione attraversa il centro cittadino con gruppi storici e comunità latinoamericane in costume tradizionale, dalla casa di Colombo in Piazza Dante fino al Porto Antico, dove è avvenuta la rievocazione dello sbarco nelle Americhe. Le celebrazioni proseguiranno con la tradizionale cerimonia colombiana a Palazzo Ducale, alla presenza del ministro del turismo Gianmarco Mazzi. In programma anche il convegno colombiano dedicato alle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale, della robotica e dello spazio. E gli appuntamenti continueranno nei prossimi giorni tra documenti storici esposti dall'Archivio di Stato e mostre alla Biblioteca Berio per rendere omaggio alla storia di Colombo e al legame tra Genova e il mondo.
1: E ora veniamo alla pagina sportiva, ci ha raggiunti in studio Andrea Popolano.
3: Buonasera direttore, è una pagina sportiva che vede tanti argomenti al centro dell'attenzione. Partiamo ovviamente con il successo di ieri del Genoa, prima vittoria in campionato, con De Rossi decisamente soddisfatto per anche la prestazione offerta. Andiamo subito a sentire le sue parole.
4: Io penso che i giocatori soprattutto hanno lavorato nella stessa maniera all'inizio del ritiro e oggi stesso abbiamo fatto secondo me un primo tempo eccezionale, poi di gira un po' diversa, pareggi, non è che Fiorentina non meritasse di pareggiare, quindi il calcio è così, e bisogna mantenere un po' di lucidità. Lucidità e pazienza, che è un termine un po' abusato a volte, ma la pazienza da tempo e nel tempo, se pensi che un allenatore bravo, un giocatore bravo, che ne so, un preparatore bravo, arrivano i risultati, e devo ringraziare la mia società per la pazienza, per la fiducia e anche per il tatto, diciamo, no? In questi momenti in cui a un certo punto è finita la partita con Parma, tutti quanti hanno deciso che era sicuro, ma alla fine sono 5 partite su un'idea di farne 38 insieme, e quindi io sono contento per me, onestamente, contento per il mio staff, tanto contento per i miei giocatori, tanto contento per la mia società, per Andres e per Diego, perché da subito mi hanno fatto sentire inchiodato a questa panchina. E per quanto riguarda Traoré, è un giocatore molto forte, secondo me molto forte, e forse a volte leggiamo qualche dato, vediamo qualche allenamento un po' sottotono e pensiamo a un giocatore che non sia pronto, quando poi invece la cosa migliore sarebbe buttarlo in campo. Abbiamo fatto così con lui a Bucarest, quell'amichevole ci ha fatto perdere Colombo, ma ci ha fatto ritrovare un giocatore, e abbiamo fatto così oggi con Stefano, che secondo me a Bucarest non era sembrato così pimpante. Sono giocatori da campo, sono giocatori forti, sono giocatori da domenica, li devi buttare dentro, e secondo me Stefano ha fatto 55-60 minuti molto bene anche lui.
3: Queste le parole di De Rossi al termine della partita. Oggi giornata anche di comunicati ufficiali per quanto riguarda il Genoa, con l'addio appunto ufficiale di Diego Lopez, con la società che lo ha salutato e desidera esprimere. Infatti il Genoa scrive nel comunicato il più sentito ringraziamento per l'impegno e lo sviluppo delle diverse aree della struttura sportiva, la dedizione e la grande professionalità dimostrate nel corso del suo mandato alla guida dell'area tecnica rossoblu. Al suo posto François Modestò è l'ex direttore sportivo dello Spezia Stefano Melissano. Per quanto riguarda Modestò, verrà affidata la gestione strategica e l'indirizzo dell'area tecnica del club, mentre per Stefano Melissano ci sarà l'incarico della direzione sportiva della prima squadra, affiancando la struttura tecnica nella selezione e gestione delle risorse nelle operazioni di calcio mercato, in continuità con il percorso di sviluppo e valorizzazione della rosa. E questo dunque per quanto riguarda il Genoa. Facciamo un salto indietro di un giorno con la partita di venerdì della Sampdoria, la pesante sconfitta per 4-1 ad Avellino, con la dirigenza blucerchiata che ha confermato mister Bernardo Corradi, ma la sfida di domenica prossima contro l'Arezzo diventa decisiva per proprio la sfida in contro i toscani. L'obiettivo è quello di recuperare alcuni degli assenti, tra

0: ai tanti a centrocampo il regista Salvatore Esposito, e poi c'è da fare i conti ovviamente anche con i problemi della difesa, fin qui peggior difesa del campionato insieme a Vicenza e proprio Arezzo che è il prossimo avversario. L'unica nota positiva è quella di Lorenzo Insigne, 3 gol, praticamente la metà di quelli fatti dalla squadra blucerchiata. Da segnalare che poi l'intera dirigenza della Sampdoria ha assistito alla partita di Avellino guardando di fatto in attesa del Gran Premio della Malesia, quindi si trovava dall'altra parte del mondo. Sempre in Serie B, pareggio all'ultimo minuto per quanto riguarda Lentella in casa contro la Juve Stabia, quarto risultato utile consecutivo per i chiavaresi. Soddisfatto mister Chiappella alla fine della partita, ma segnala ancora quelli che sono i punti su cui bisogna intervenire per migliorare. Sentiamolo.
1: Affrontare la Juve Stabia non è semplice, la definisco un'ottima, è una squadra forte e l'ha dimostrato, e sappiamo che ha una padronanza di palleggio secondo me di prima fascia per la categoria, e oggi l'ha fatto vedere. Siamo stati in partita soprattutto nel primo tempo, dove siamo stati bravi a contenerli con le giuste distanze, e di conseguenza poi quando si è stati chiamati noi a fare la partita siamo stati invece bravi a metterli in difficoltà, e purtroppo è mancata un po' di qualità, un po' di scelta negli ultimi metri. Nel secondo tempo è un mix di situazioni, sicuramente il gol preso subito ha un po' condizionato a loro vantaggio giustamente la gara, e noi abbiamo perso un po' le distanze, però ci sono sia dei meriti dell'Entella, dove non si è stati brillantissimi in questo secondo tempo ordinati, ma anche grandi meriti della Juve Stabia, che poi ha ulteriormente sfruttato a proprio vantaggio gli spazi che ci sono stati.
0: E in Serie C grande festa per lo Spezia nel giorno del compleanno numero 120, vittoria per 2-0 contro il Gubbio, decisive le reti nel primo tempo di Sganzerla e Mazzocchi, con lo Spezia sempre più primo in classifica. Sentiamo poi le parole a fine gara del difensore Matteo.
2: Anche io sento quello che... Secondo me abbiamo fatto una grande stazione, soprattutto abbiamo preso 3 punti, quello che conta sempre più di tutto, però sappiamo tutti che strada è ancora lunga e dobbiamo stare sempre con la testa giusta, dobbiamo sempre stare positivi, però sappiamo che ogni partita diventa un po' più difficile, perché sappiamo tutti che ogni partita sarà un po' più difficile, perché tutte le squadre sanno che contro noi potevano si deve trovare ancora la parola giusta, diventare qualcosa positivo, più buono, quindi contro noi con tutti giocare bene così, quindi sappiamo che ora arrivano le partite soprattutto settimana prossima contro Ravenna, quello già sappiamo.
0: E sabato prossimo, o meglio domenica prossima, la sfida proprio contro l'altra squadra di vertice, il Ravenna a Ravenna. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
3: È tutto anche per il nostro primo giornale, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora, prima edizione alle 18, vi auguro un buon proseguimento di domenica sera.

0: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
1: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
0: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
1: Tutti i giorni, Prima di Sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Da domani lo sciopero di 24 ore da parte dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova, assemblea alle 7, possibili manifestazioni in città. E ancora al centro del dibattito il tetto al numero di studenti stranieri in classe voluto dal governo, siamo andati alla scoperta dei numeri della Liguria. Torna il sereno in casa rosso-blu dopo la bella vittoria in casa con la Fiorentina, mentre la Sampdoria ripiomba nella crisi, bene Entella e Spezia. Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Uno dei sondaggi che abbiamo chiesto a Tecné è quello utile a capire chi preferirebbero gli elettori di centro-sinistra come candidato sindaco nel caso Silvia Salis decidesse un giorno di lasciare Palazzo Tursi, magari per Roma. Il preferito è il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna, in servizio.
1: Nel centro-sinistra il gradimento premia nettamente il radicamento sul territorio. Qualora l'attuale sindaco di Genova Silvia Salis dovesse puntare un ruolo a Roma, a dominare la scena sono i due esponenti del Partito Democratico della Valpolcevera, Armando Sanna, che vola al primo posto con il 23% delle preferenze tra gli elettori del centro-sinistra, seguito a ruota da Federico Romeo al 17%. Insieme arrivano a toccare il 40% complessivo delle preferenze, è quanto è emerso dal sondaggio Tecné commissionato da Primo Canale. Terzo gradino del podio per Tiziana Beghin, assessore comunale del Movimento 5 Stelle, che si attesta su un 14%. Più staccati i parlamentari, il senatore Lorenzo Basso ottiene il 9% delle preferenze, mentre il capogruppo pentastellato al Senato Luca Pirondini si ferma all'8%, un dato che sembra confermare come i volti romani siano meno vicini alla percezione dei cittadini. Nota dolente invece per il vice sindaco Alessandro Terrile, che chiude la classifica del sondaggio con un 6% di preferenze. Nella precedente analisi Tecné era invece emerso che tra gli elettori del centrodestra la preferita sarebbe la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo. Se si dovesse votare oggi, insomma, lo scenario delineato dal sondaggio aprirebbe un testa a testa teorico tra la stessa Cavo per il centrodestra e Armando San per il centrosinistra.
0: E veniamo all'ex Ilva, scatta domani mattina lo sciopero di 24 ore da parte dei lavoratori a Genova, assemblea domani mattina alle 7, possibile manifestazione in città. Nel frattempo i rappresentanti sindacali affermano i Coils si possono comprare anche all'estero il servizio.
1: L'annunciato stop all'impianto ex Ilva di Genova da parte di Acciaieri d'Italia ha scatenato la protesta da parte dei lavoratori. Questo lunedì davanti alla fabbrica di Cornigliano si svolgerà l'assemblea e quindi lo sciopero di 24 ore. Il messaggio arrivato è chiaro, l'impianto non va fermato nemmeno un minuto. Sarà la tensione attorno al futuro dell'ex Ilva, possibili manifestazioni in città. A Taranto la sospensione delle attività, coordinata con l'interruzione della fornitura di materie prime, proseguirà almeno fino al 20 ottobre, data in cui la Cassazione si esprimerà sui ricorsi presentati da Ilva e Acciaieri d'Italia. Proprio Acciaieri d'Italia ha precisato che la decisione di stoppare gli impianti del nord entro il 15 novembre deriva dalle questioni giudiziarie, circa un mese per evitare l'interruzione della fabbrica di Genova che lavora all'anno circa 150.000 tonnellate di zincato e altre 150.000 tonnellate di latta, un terzo del suo potenziale. Nell'attesa che la procedura di cessione trovi una sua conclusione, le rappresentanze sindacali unitarie hanno spiegato perché conviene acquistare Coils a caldo sul mercato per alimentare gli impianti a freddo, che si potrebbe fare soprattutto acquistando il materiale dai paesi terzi, pagati a un costo minore. Una soluzione che permetterebbe di bypassare i problemi ambientali di Taranto, ma che apre anche a una seconda soluzione più volte vociferata, ma che gli stessi lavoratori e sindacati hanno sempre rigettato, ovvero separare gli impianti del nord da quello pugliese.
0: E veniamo a quanto sta accadendo a livello nazionale con il tetto del 30% agli alunni stranieri in classe che è voluto dal governo. Siamo andati proprio alla scoperta dei numeri della nostra regione. Il servizio è di Aurora Bottino.
2: È ancora al centro del dibattito il tetto al numero di studenti stranieri in classe voluto dal governo Meloni. La norma, che ha trasformato in decreto legge una circolare della ex ministra Gelmini del 2010, continua a far discutere in tutta Italia. Come in gran parte delle città, anche a Genova, in consiglio comunale, il tema rimane al centro del dibattito. Solo pochi giorni fa è stato approvato con 24 voti favorevoli un documento in cui si parla di un decreto che rischia di creare classi artificiali e spostamenti non necessari di studenti lontano dal proprio quartiere.

0: Ma quali sono i numeri in Liguria, dal centro storico di Genova fino alla città di frontiera Ventimiglia, passando per i quartieri in cui sono insediate da anni grandi aziende, vedi Fincantieri a Sestri Ponente, dove negli ultimi anni sono arrivati più di 7.000 operai bengalesi con moglie e bambini che frequentano le scuole della zona. Genova, infatti, concentra più della metà degli studenti stranieri liguri, 15.024, il 15,2% degli iscritti. Di questi sono nati in Italia il 61,5%. Il capoluogo ha una caratteristica che lo distingue da tutto il resto d'Italia: quasi 3 alunni stranieri su 10 hanno origini sudamericane, contro una media nazionale dell'8%. Le scuole, oltre alla soglia del 30%, invece, sono 78 su 645. Imperia è l'altra provincia in cui il dato è molto alto: gli alunni stranieri sono il 20,3% degli iscritti, un valore che la colloca tra le prime 10 province italiane. È però anche la provincia ligure con la quota più bassa di nati in Italia, il 57,5%. Gli studenti nati all'estero sono 8,6 ogni 100 iscritti, contro una media regionale di 6,2, e quasi una scuola su 4 supera il 30% di presenze straniere. Chiaramente, essendo una città di confine, sono molto più alti gli ingressi ad anno scolastico iniziato di ragazzi che spesso non parlano italiano, figli di transfrontalieri. La Spezia ha invece la quota più alta di seconde generazioni, il 63,3%. Alla scuola dell'infanzia i bambini stranieri nati in Italia sono l'83,9%. Savona ha un'incidenza del 14,7, la più bassa di tutta la regione, e il 60% di nati in Italia. Nel capoluogo savonese la comunità più numerosa tra i banchi è quella albanese, con il 41,7% degli alunni stranieri.
1: E veniamo alla cronaca. Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in condizioni gravissime al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dopo un incidente in moto avvenuto nella notte a Bargagli, nella galleria delle Ferriere. Il giovane era in sella al suo mezzo a due ruote quando ha perso il controllo ed è rovinosamente caduto a terra. Nello schianto il 17enne ha riportato un grave trauma cranico, è stato intubato dai medici e poi trasferito in codice rosso all'ospedale. E dopo la prima morte a Genova per il virus West Nile, l'allarme dell'infettivologo Matteo Bassetti è chiaro: servono interventi più radicali. Oltre all'86enne deceduto, una donna di San Pietro d'Arena resta ricoverata in gravi condizioni. Il servizio è di Aurora Bottino.
0: L'animale che deve fare più paura non è l'elefante o il leone, ma la zanzara, è il monito dell'infettivologo Matteo Bassetti dopo la prima morte a Genova causata dal virus West Nile. Oltre al caso dell'86enne Mauro Pivotto, deceduto nei giorni scorsi, anche una donna di San Pier d'Arena continua a essere ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova. Si tratta di due casi autoctoni non derivanti da viaggi all'estero. Al centro degli avvertimenti dell'infettivologo genovese ci sono le disinfestazioni. Proprio in settimana ne è stata annunciata una straordinaria in tre zone diverse del ponente di Genova, dove sarebbe stato punto pivotto, ma secondo Bassetti non basta.
2: Io lo dico da tempo, fare gli interventi a 200 metri da dove risiede una persona non serve assolutamente a niente, forse serviva 100 anni fa, quando le persone non si muovevano dalla loro area, ma lei capisce che una persona che vive, che ne so io, a San Pietro d'Arena, che a un certo punto prende l'autobus, va a comprare, a fare la spesa di negro, poi prende va a farsi un giro in centro, cioè dove la disinfestazione nell'area dove uno vive certamente sarà aiuterà in quell'area, ma è probabile che ce ne siano ben altre di aree dove la zanzara potenzialmente può pungere un soggetto in qualche modo infetto e potrebbe potenzialmente pungere qualcun altro.
1: E al via domani in Liguria la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Il vaccino sarà gratuito per gli over 60, i bambini da 6 mesi e le persone appartenenti alle categorie a rischio. I dettagli nel servizio di Chiara Orrù.
3: Parte questo lunedì 12 ottobre in Liguria la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2026-2027. Il vaccino sarà gratuito per gli over 60, i bambini dai 6 mesi e le persone appartenenti alle categorie a rischio. Dal 15 novembre la gratuità sarà però estesa a tutta la popolazione. L'obiettivo della regione è proteggere soprattutto le persone più fragili e prevenire le complicanze, favorendo una vaccinazione anticipata. Per vaccinarsi è possibile rivolgersi al medico di famiglia, al pediatra, alle farmacie aderenti e ai servizi vaccinali territoriali. Lunedì, inoltre, a Savona, in piazza del Comune, si terrà un open day vaccinale dalle 9 alle 13, con accesso libero per gli over 60 e le persone fragili senza prenotazione.

0: SAR, depositi portuali di Genova, compie 100 anni. Leader nel Mediterraneo per gli oli vegetali, vedrà come il nuovo piano regolatore portuale alcuni importanti cambiamenti. Il servizio e l'intervista è di Elisabetta Biancalani.
1: C'è un cambiamento nella SAR, tra l'altro ne capisco la logica, e quindi
2: che ce lo racconti.
1: Quello di avere, lì ci vedo già dei treni,
2: sì.
1: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale, noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione per allungare a 500 metri, questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa, che è fondatore della Consci a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container, ed era 500 metri. Ormai i 500 metri sono corti e devono fare i treni da 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la SAR. Quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due con una parte in più che credo che l'autorità estera portuale chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituito al SEC quando sono entrato circa 30 anni fa, e quindi sposteremo i serbatoi, sposterà l'autorità al sistema. Cioè, ne capisco la logica.
2: Non potrebbe essere diversamente, dice.
1: Ma sì, diciamo, trovo sarà un fastidio, certamente sarà una cosa, però cercheremo di avere a quel punto una SAR migliore, no? Magari con migliori infrastrutture.
0: Non si ferma la resistenza pacifica degli abitanti del centro storico di Genova di Vico Mele, che stanno occupando la strada, giocando a carte e ora ballando anche il tango. Fra chi protesta anche un ex insegnante in pensione, Lia. Sentiamo il servizio di Michele Varì.
3: Gioco delle carte, scacchi e ora anche il tango argentino. Così gli abitanti di Vico Mele resistono e tolgono lo spazio agli spacciatori che presidiano quell'angolo di centro storico. In prima linea c'è Lia, un'insegnante in pensione dai modi gentili.
4: Per stare insieme e per stare bene, perché nell'abbraccio del tango cerchiamo di abbracciare tutti e di stare sereni e di essere felici. In questa settimana siamo stati tranquilli, persone che abitano qua sono molto contenti. Il tango è un ballo popolare e è giusto che si faccia anche qui, tra la gente e le persone di questo vicolo, di questa zona, dicono che si sta meglio. Ovviamente non possiamo stare dalla mattina alla sera, però ci siamo tutti i giorni e quelle due ore penso che servono e allontanare un po' anche lo spaccio, perché bisogna cercare in qualche modo di difenderci, però di difenderci anche in un modo corretto. Eravamo in quattro e abbiamo pensato, ma adesso ci prenderemo qualche bottigliata, succederà qualcosa. Invece no, c'è stato un consenso di tutti quelli che passavano e alcuni si sono fermati anche a giocare a buraco, anche che venivano da Sestri Ponente, dal bar. Faremo tante cose per rendere il vico tranquillo.
3: Una resistenza attiva che ha costretto le forze dell'ordine a presidiare maggiormente la zona.
5: Ci vogliamo, pretendiamo che il centro storico venga considerato, perché non è possibile, è una vergogna per il genovese avere un centro storico in abbandono così.
0: E andiamo a Lavagna, dove il comune prosegue il suo piano contro le barriere architettoniche, importante svolta per il cimitero, ci racconta tutto Elisabetta Biancalani.
6: Siamo qui per raccontare un progetto importante per rendere accessibili anche i cimiteri, che sono un punto decisamente importante nella vita delle persone, anche a chi ha problemi di deambulazione.
7: Sì, con orgoglio che mostriamo questo ultimo lavoro, che fa parte di un contesto più grande, che è quello del PEBA, del piano per l'eliminazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche, e che il comune ha sottoscritto nel luglio del 2025.
6: Sì.
7: In che cosa consiste? Nella costruzione di questo ascensore che

0: renderà accessibile tutta questa zona esistente, ed è predisposto per rendere accessibile tutta la zona dell'ampliamento che verrà, a breve sarà necessaria, che verrà qui dove adesso vediamo questa macchia, una zona di ampliamento che sarà speculare all'esistente.
1: E domani sarà il 12 ottobre, il giorno che celebra la scoperta dell'America. Oggi le vie di Genova si sono animate dal tradizionale corteo che è appunto sfilato attraverso le strade. Ci racconta tutto Chiaro Rò.
2: Genova celebra Cristoforo Colombo con la 35esima edizione del corteo storico della scoperta delle Americhe. La manifestazione attraversa il centro cittadino con gruppi storici e comunità latinoamericane in costume tradizionale, dalla casa di Colombo in Piazza Dante fino al Porto Antico, dove è avvenuta la rievocazione dello sbarco nelle Americhe. Le celebrazioni proseguiranno con la tradizionale cerimonia colombiana a Palazzo Ducale, alla presenza del ministro del turismo Gianmarco Mazzi. In programma anche il convegno colombiano dedicato alle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale, della robotica e dello spazio. E gli appuntamenti continueranno nei prossimi giorni tra documenti storici esposti dall'Archivio di Stato e mostre alla Biblioteca Berio per rendere omaggio alla storia di Colombo e al legame tra Genova e il mondo.
1: E ora veniamo alla pagina sportiva, ci ha raggiunti in studio Andrea Popolano.
3: Buonasera direttore, è una pagina sportiva che vede tanti argomenti al centro dell'attenzione. Partiamo ovviamente con il successo di ieri del Genoa, prima vittoria in campionato con De Rossi decisamente soddisfatto per anche la prestazione offerta. Andiamo subito a sentire le sue parole.
4: Io penso che i giocatori soprattutto hanno lavorato nella stessa maniera all'inizio del ritiro, e oggi stesso che abbiamo fatto secondo me un primo tempo eccezionale, poi rigira un po' diversa, pareggi, non è che la Fiorentina non meritasse pareggiare, quindi il calcio è così, e bisogna mantenere un po' di lucidità. Lucidità e pazienza, che è un termine un po' abusato a volte, ma la pazienza da tempo e nel tempo, se pensi che un allenatore è bravo, che un giocatore è bravo, che ne so, un preparatore è bravo, arrivano i risultati, e devo ringraziare la mia società per la pazienza, per la fiducia e anche per il tatto, diciamo, no? In questi momenti in cui a un certo punto è finita la partita con Parma, tutti quanti hanno deciso che era sicuro, ma alla fine sono 5 partite su un'idea di farne 38 insieme, e quindi io sono contento per me, onestamente, contento per il mio staff, tanto contento per i miei giocatori, tanto contento per la mia società, per Andres e per Diego, perché da subito mi hanno fatto sentire inchiodato a questa panchina. E per quanto riguarda Traoré, è un giocatore molto forte, secondo me molto forte, e forse a volte leggiamo qualche dato, vediamo qualche allenamento un po' sottotono e pensiamo a un giocatore che non sia pronto, quando poi invece la cosa migliore sarebbe buttarlo in campo. Abbiamo fatto così con lui a Bucarest, quell'amichevole ci ha fatto perdere Colombo, ma ci ha fatto ritrovare un giocatore, e abbiamo fatto così oggi con Stefano, che secondo me a Bucarest non era sembrato così pimpante. Sono giocatori da campo, sono giocatori forti, sono giocatori da domenica, li devi buttare dentro, e secondo me Stefano ha fatto 55-60 minuti molto bene anche lui.
3: Queste le parole di De Rossi al termine della partita. Oggi giornata anche di comunicati ufficiali per quanto riguarda il Genoa, con l'addio appunto ufficiale di Diego Lopez, con la società che lo ha salutato e desidera esprimere. Infatti il Genoa scrive nel comunicato il più sentito ringraziamento per l'impegno e lo sviluppo delle diverse aree della struttura sportiva, la dedizione e la grande professionalità dimostrate nel corso del suo mandato alla guida dell'area tecnica rossoblù. Al suo posto François Modestò è l'ex direttore sportivo dello Spezia Stefano Melissano. Per quanto riguarda Modestò, verrà affidata la gestione strategica e l'indirizzo dell'area tecnica del club, mentre per Stefano Melissano ci sarà l'incarico della direzione sportiva della prima squadra, affiancando la struttura tecnica nella selezione e gestione delle risorse nelle operazioni di calcio mercato, in continuità con il percorso di sviluppo e valorizzazione della rosa. E questo dunque per quanto riguarda il Genoa. Facciamo un salto indietro di un giorno con la partita di venerdì della Sampdoria, la pesante sconfitta per 4-1 ad Avellino, con la dirigenza blucerchiata che ha confermato

0: Mister Bernardo Corradi, ma la sfida di domenica prossima contro l'Arezzo diventa decisiva per proprio la sfida in contro i toscani. L'obiettivo è quello di recuperare alcuni degli assenti, tra i tanti a centrocampo il regista Salvatore Esposito, e poi c'è da fare i conti ovviamente anche con i problemi della difesa, fin qui peggior difesa del campionato insieme a Vicenza e proprio Arezzo, che è il prossimo avversario. L'unica nota positiva è quella di Lorenzo Insigne, 3 gol, praticamente la metà di quelli fatti dalla squadra blucerchiata. Da segnalare che poi l'intera dirigenza della Sampdoria ha assistito alla partita di Avellino, guardando di fatto in attesa del Gran Premio della Malesia, quindi si trovava dall'altra parte del mondo. Sempre in Serie B, pareggio all'ultimo minuto per quanto riguarda l'Entella in casa contro la Juve Stabia, quarto risultato utile consecutivo per i chiavaresi. Soddisfatto mister Chiappella alla fine della partita, ma segnala ancora quelli che sono i punti su cui bisogna intervenire per migliorare. Sentiamolo.
1: Affrontare la Juve Stabia non è semplice, la definisco un'ottima, è una squadra forte e l'ha dimostrato, e sappiamo che ha una padronanza di palleggio secondo me di prima fascia per la categoria, e oggi l'ha fatto vedere. Siamo stati in partita soprattutto nel primo tempo, dove siamo stati bravi a contenerli con le giuste distanze, e di conseguenza poi quando si è stati chiamati noi a fare la partita siamo stati invece bravi a metterli in difficoltà, e purtroppo è mancata un po' di qualità, un po' di scelta negli ultimi metri. Nel secondo tempo è un mix di situazioni, sicuramente il gol preso subito ha un po' condizionato a loro vantaggio giustamente la gara, e noi abbiamo perso un po' le distanze, però ci sono sia dei meriti dell'Entella, dove non si è stati brillantissimi in questo secondo tempo ordinati, ma anche grandi meriti della Juve Stabia, che poi ha ulteriormente sfruttato proprio vantaggio gli spazi che ci sono stati.
0: E in Serie C grande festa per lo Spezia nel giorno del compleanno numero 120, vittoria per 2-0 contro il Gubbio, decisive le reti nel primo tempo di Sganzerla e Mazzocchi, con lo Spezia sempre più primo in classifica. Sentiamo poi le parole a fine gara del difensore Matteo.
2: Anche io sento quello che... Secondo me abbiamo fatto una grande stazione, soprattutto abbiamo preso 3 punti, quello che conta sempre più in dito, però sappiamo tutti che strada è ancora lunga e dobbiamo stare sempre con la testa giusta, dobbiamo sempre stare positivi, però sappiamo che ogni partita diventa un po' più difficile, perché sappiamo tutti che ogni partita sarà un po' più difficile, perché tutte le squadre sanno che contro noi potevano si devo trovare ancora la parola giusta, diventare qualcosa positivo, più buono, quindi contro noi con tutti giocare bene così, quindi sappiamo che ora arrivano le partite, soprattutto settimana prossima contro Ravenna, diventa una partita, quello già sappiamo.
0: E sabato prossimo, o meglio domenica prossima, la sfida proprio contro l'altra squadra di vertice, il Ravenna a Ravenna. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
3: È tutto anche per il nostro primo giornale, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora, prima edizione alle 18, vi auguro un buon proseguimento di domenica sera.

0: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
1: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
0: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
1: Tutti i giorni, Prima di Sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.
2: Guglielmo.
3: Presente.
2: Controllo lampadine.
3: Fatto.
2: Luci da turapomodi.
3: Effettuato.
2: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova

0: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
1: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora? Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
2: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
0: Guardate che vi ho sentito.

0: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
1: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico. Perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
2: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
3: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.

0: Abbiamo chiesto a Tecne chi preferirebbero gli elettori di centrosinistra come candidato sindaco qualora Salis decidesse di lasciare Tursi. Il preferito è Armando Sanna. Scatta domani lo sciopero di 24 ore da parte dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova, assemblea alle 7, possibili manifestazioni in città. E ancora al centro del dibattito il tetto al numero di studenti stranieri in classe voluto dal governo, siamo andati alla scoperta dei numeri della Liguria. Torna il sereno in casa rosso-blu dopo la bella vittoria in casa con la Fiorentina, mentre la Sampdoria ripiomba nella crisi, bene Entella e Spezia. Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Uno dei sondaggi che abbiamo chiesto a Tecne è quello utile a capire chi preferirebbero gli elettori di centro-sinistra come candidato sindaco nel caso Silvia Salis decidesse un giorno di lasciare Palazzo Tursi, magari per Roma. Il preferito è il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna, in servizio.
1: Nel centro-sinistra il gradimento premia nettamente il radicamento sul territorio. Qualora l'attuale sindaco di Genova Silvia Salis dovesse puntare un ruolo a Roma, a dominare la scena sono i due esponenti del Partito Democratico della Valpolcevera, Armando Sanna, che vola al primo posto con il 23% delle preferenze tra gli elettori del centro-sinistra, seguito a ruota da Federico Romeo al 17%. Insieme arrivano a toccare il 40% complessivo delle preferenze, è quanto emerso dal sondaggio Tecne commissionato da Primo Canale. Terzo gradino del podio per Tiziana Beghin, assessore comunale del Movimento 5 Stelle, che si attesta su un 14%. Più staccati i parlamentari, il senatore Lorenzo Basso ottiene il 9% delle preferenze, mentre il capogruppo pentastellato al Senato Luca Pirondini si ferma all'8%, un dato che sembra confermare come i volti romani siano meno vicini alla percezione dei cittadini. Nota dolente invece per il vice sindaco Alessandro Terrile, che chiude la classifica del sondaggio con un 6% di preferenze. Nella precedente analisi Tecne era invece emerso che tra gli elettori del centrodestra la preferita sarebbe la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo. Se si dovesse votare oggi, insomma, lo scenario delineato dal sondaggio aprirebbe un testa a testa teorico tra la stessa Cavo per il centrodestra e Armando Sanna per il centrosinistra.
0: E veniamo all'ex Ilva. Scatta domani mattina lo sciopero di 24 ore da parte dei lavoratori a Genova, assemblea domani mattina alle 7, possibile manifestazione in città. Nel frattempo i rappresentanti sindacali affermano i coils si possono comprare anche all'estero. Il servizio.
1: L'annunciato stop all'impianto ex Ilva di Genova da parte di Acciaieri d'Italia ha scatenato la protesta da parte dei lavoratori. Questo lunedì davanti alla fabbrica di Cornigliano si svolgerà l'assemblea e quindi lo sciopero di 24 ore. Il messaggio arrivato è chiaro, l'impianto non va fermato nemmeno un minuto. Sale l'attenzione attorno al futuro dell'ex Ilva, possibili manifestazioni in città. A Taranto la sospensione delle attività, coordinata con l'interruzione della fornitura di materiali,

0: Materie prime proseguirà almeno fino al 20 ottobre, data in cui la Cassazione si esprimerà sui ricorsi presentati da Ilva e Acciaierie d'Italia. Proprio Acciaierie d'Italia ha precisato che la decisione di stoppare gli impianti del Nord entro il 15 novembre deriva dalle questioni giudiziarie, circa un mese per evitare l'interruzione della fabbrica di Genova che lavora all'anno circa 150.000 tonnellate di zincato e altre 150.000 tonnellate di latta, un terzo del suo potenziale. Nell'attesa che la procedura di cessione trovi una sua conclusione, le rappresentanze sindacali unitarie hanno spiegato perché conviene acquistare coils a caldo sul mercato per alimentare gli impianti a freddo, che si potrebbe fare soprattutto acquistando il materiale dai paesi terzi, pagati a un costo minore, una soluzione che permetterebbe di bypassare i problemi ambientali di Taranto, ma che apre anche a una seconda soluzione più volte vociferata, ma che gli stessi lavoratori e sindacati hanno sempre rigettato, ovvero separare gli impianti del nord da quello pugliese.
1: E veniamo a quanto sta accadendo a livello nazionale con il tetto del 30% agli alunni stranieri in classe che è voluto dal governo. Siamo andati proprio alla scoperta dei numeri della nostra regione. Il servizio è di Aurora Bottino.
2: È ancora al centro del dibattito il tetto al numero di studenti stranieri in classe voluto dal governo Meloni. La norma, che ha trasformato in decreto legge una circolare della ex ministra Gelmini del 2010, continua a far discutere in tutta Italia. Come in gran parte delle città, anche a Genova, in consiglio comunale, il tema rimane al centro del dibattito. Solo pochi giorni fa è stato approvato con 24 voti favorevoli un documento in cui si parla di un decreto che rischia di creare classi artificiali e spostamenti non necessari di studenti lontano dal proprio quartiere. Ma quali sono i numeri in Liguria, dal centro storico di Genova fino alla città di frontiera Ventimiglia, passando per i quartieri in cui sono insediate da anni grandi aziende, vedi Fincantieri a Sestri Ponente, dove negli ultimi anni sono arrivati più di 7.000 operai bengalesi con mogli e bambini che frequentano le scuole della zona. Genova, infatti, concentra più della metà degli studenti stranieri liguri, 15.024, il 15,2% degli iscritti. Di questi sono nati in Italia il 61,5%. Il capoluogo ha una caratteristica che lo distingue da tutto il resto d'Italia. Quasi 3 alunni stranieri su 10 hanno origini sudamericane, contro una media nazionale dell'8%. Le scuole, oltre alla soglia del 30%, invece sono 78 su 645. Imperia è l'altra provincia in cui il dato è molto alto, gli alunni stranieri sono il 20,3% degli iscritti, un valore che la colloca tra le prime 10 province italiane. È però anche la provincia ligure con la quota più bassa di nati in Italia, il 57,5%. Gli studenti nati all'estero sono 8,6 ogni 100 iscritti, contro una media regionale di 6,2, e quasi una scuola su 4 supera il 30% di presenze straniere. Chiaramente, essendo una città di confine, sono molto più alti gli ingressi ad anno scolastico iniziato di ragazzi che spesso non parlano italiano, figli di transfrontalieri. La Spezia ha invece la quota più alta di seconde generazioni, il 63,3%. Alla scuola dell'infanzia i bambini stranieri nati in Italia sono l'83,9%. Savona ha un'incidenza del 14,7%, la più bassa di tutta la regione, e il 60% di nati in Italia. Nel capoluogo savonese la comunità più numerosa tra i banchi è quella albanese, con il 41,7% degli alunni stranieri.
1: Veniamo alla cronaca. Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in condizioni gravissime al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dopo un incidente in moto avvenuto nella notte a Bargagli, nella galleria delle Ferriere. Il giovane era in sella al suo mezzo a due ruote quando ha perso il controllo ed è rovinosamente caduto a terra. Nello schianto il 17enne ha riportato un grave trauma cranico, è stato intubato dai medici e poi trasferito in codice rosso all'ospedale. E dopo la prima morte a Genova per il virus West Nile, l'allarme dell'infettivologo Matteo Bassetti è chiaro: servono interventi più radicali. Oltre all'86enne deceduto, una donna del Sempia d'Arena resta ricoverata in gravi condizioni. Il servizio è di Aurora Bottino.
2: L'animale che deve fare più paura non è l'elefante o il leone, ma la zanzara. È il monito dell'infettivologo Matteo Bassetti dopo la prima morte a Genova causata dal virus West Nile. Oltre al caso dell'86enne Mauro Pivotto, deceduto nei giorni scorsi, anche una donna di San Pier d'Arena continua a essere ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova. Si tratta di due casi autoctoni non derivanti da viaggi all'estero. Al centro degli avvertimenti dell'infettivologo genovese ci sono le disinfestazioni. Proprio in settimana ne è stata annunciata una straordinaria in 3 zone diverse del ponente di Genova, dove sarebbe stato punto pivotto, ma secondo Bassetti non basta.

0: Basta.
1: Io lo dico da tempo, fare gli interventi a 200 metri da dove risiede una persona non serve assolutamente a niente. Forse serviva 100 anni fa, quando le persone non si muovevano dalla sua loro area, ma lei capisce che una persona che vive, che ne so io, a San Piero d'Arena, che a un certo punto prende l'autobus, va a comprare, a fare la spesa di negro, poi prende va a farsi un giro in centro, cioè dove la disinfestazione nell'area dove uno vive certamente sarà aiuterà in quell'area, ma è probabile che ce ne siano ben altre di aree dove la zanzara potenzialmente può pungere un soggetto in qualche modo infetto e potrebbe potenzialmente pungere qualcun altro.
2: E al via domani in Liguria la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Il vaccino sarà gratuito per gli over 60, i bambini da 6 mesi e le persone appartenenti alle categorie a rischio. I dettagli nel servizio di Chiara Orrù.
3: Parte questo lunedì 12 ottobre in Liguria la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2026-2027. Il vaccino sarà gratuito per gli over 60, i bambini dai 6 mesi e le persone appartenenti alle categorie a rischio. Dal 15 novembre la gratuità sarà però estesa a tutta la popolazione. L'obiettivo della regione è proteggere soprattutto le persone più fragili e prevenire le complicanze, favorendo una vaccinazione anticipata. Per vaccinarsi è possibile rivolgersi al medico di famiglia, al pediatra, alle farmacie aderenti e ai servizi vaccinali territoriali. Lunedì, inoltre, a Savona, in Piazza del Comune, si terrà un open day vaccinale dalle 9 alle 13, con accesso libero per gli over 60 e le persone fragili senza prenotazione.
2: SAR, depositi portuali di Genova, compie 100 anni. Il leader nel Mediterraneo per gli oli vegetali vedrà come il nuovo piano regolatore portuale alcuni importanti cambiamenti. Il servizio, l'intervista è di Elisabetta Biancalani.
4: C'è un cambiamento nella SAR, tra l'altro ne capisco la logica e quindi che
5: ce
4: è
5: lo quella, racconti.
4: Quello di avere, e lì ci vedo già dei treni,
5: sì.
4: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione per allungare a 500 metri, questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa che è fondatore della Consci a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container ed era 500 metri, ormai i 500 metri sono corti e devono fare i treni da 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la SAR, quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due con una parte in più che diciamo

0: Gioco delle carte, scacchi e ora anche il tango argentino. Così gli abitanti di Vicomele resistono e tolgono lo spazio agli spacciatori che presidiano quell'angolo di centro storico. In prima linea c'è Lia, un'insegnante in pensione dai modi gentili.
1: Per stare insieme e per stare bene, perché nell'abbraccio del tango cerchiamo di abbracciare tutti e di stare sereni e di essere felici. In questa settimana siamo stati tranquilli, le persone che abitano qua sono molto contenti. Il tango è un ballo popolare e è giusto che si faccia anche qui, tra la gente e le persone di questo vicolo, di questa zona, dicono che si sta meglio. Ovviamente non possiamo stare dalla mattina alla sera, però ci siamo tutti i giorni e quelle 2 ore

0: penso che servono e allontanare un po' anche lo spaccio, perché bisogna cercare in qualche modo di difenderci, però di difenderci anche in un modo corretto. Eravamo in quattro e abbiamo pensato, ma adesso ci prenderemo qualche bottigliata, succederà qualcosa. Invece no, c'è stato un consenso di tutti quelli che passavano e alcuni si sono fermati anche a giocare a buracco, anche che venivano da Sestri Ponente, dal Baro. Faremo tante cose per rendere il Vico tranquillo.
1: Una resistenza attiva che ha costretto le forze dell'ordine a presidiare maggiormente la zona.
2: Ci vogliamo, pretendiamo che il centro storico venga considerato, perché non è possibile. È una vergogna per il genovese avere un centro storico in abbandono così.
3: E andiamo a Lavagna, dove il comune prosegue il suo piano contro le barriere architettoniche. Importante svolta per il cimitero, ci racconta tutto Elisabetta Biancalani.
4: Siamo qui per raccontare un progetto importante per rendere accessibili anche i cimiteri, che sono un punto decisamente importante nella vita delle persone, anche a chi ha problemi di deambulazione.
5: Sì, con orgoglio che mostriamo questo ultimo lavoro, che fa parte di un contesto più grande, che è quello del PEBA, del piano per l'eliminazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche, e che il comune ha sottoscritto nel luglio del 2025.
4: Sì.
5: In che cosa consiste? Nella costruzione di questo ascensore che renderà accessibile tutta questa zona esistente, ed è predisposto per rendere accessibile tutta la zona dell'ampliamento che verrà, a breve sarà necessaria, che verrà qui dove adesso vediamo questa macchia, una zona di ampliamento che sarà speculare all'esistente.
3: E domani sarà il 12 ottobre, il giorno che celebra la scoperta dell'America. Oggi le vie di Genova si sono animate dal tradizionale corteo che è appunto sfilato attraverso le strade. Ci racconta tutto Chiaro Ro.
6: Genova celebra Cristoforo Colombo con la 35esima edizione del corteo storico della scoperta delle Americhe. La manifestazione attraversa il centro cittadino con gruppi storici e comunità latinoamericane in costume tradizionale, dalla casa di Colombo in Piazza Dante fino al Porto Antico, dove è avvenuta la rievocazione dello sbarco nelle Americhe. Le celebrazioni proseguiranno con la tradizionale cerimonia colombiana a Palazzo Ducale, alla presenza del ministro del turismo Gianmarco Mazzi. In programma anche il convegno colombiano dedicato alle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale, della robotica e dello spazio. E gli appuntamenti continueranno nei prossimi giorni tra documenti storici esposti dall'Archivio di Stato e mostre alla Biblioteca Berio, per rendere omaggio alla storia di Colombo e al legame tra Genova e il mondo.

0: Veniamo alla pagina sportiva, ci ha raggiunti in studio Andrea Popolano.
1: Buonasera direttore, è una pagina sportiva che vede tanti argomenti al centro dell'attenzione. Partiamo ovviamente con il successo di ieri del Genoa, prima vittoria in campionato con De Rossi decisamente soddisfatto per anche la prestazione offerta. Andiamo subito a sentire le sue parole.
2: Io penso che i giocatori soprattutto hanno lavorato nella stessa maniera all'inizio del ritiro, e oggi stesso abbiamo fatto secondo me un primo tempo eccezionale, poi di gira un po' diversa, pareggi, non è che Fiorentina non meritasse di pareggiare, quindi il calcio è così, e bisogna mantenere un po' di lucidità, lucidità e pazienza, che è un termine un po' abusato a volte, ma la pazienza da tempo, e nel tempo se pensi che un allenatore è bravo, che un giocatore è bravo, che ne so, un preparatore è bravo, arrivano i risultati. E devo ringraziare la mia società per la pazienza, per la fiducia e anche per il tatto, diciamo, no? In questi momenti in cui a un certo punto, fino alla partita con Parma, tutti quanti hanno deciso che era sicuro, ma alla fine sono 5 partite su un'idea di farne 38 insieme, e quindi io sono contento per me, onestamente, contento per il mio staff, tanto contento per i miei giocatori, tanto contento per la mia società, per Andres e per Diego, perché da subito mi hanno fatto sentire inchiodato a questa panchina. E per quanto riguarda Traoré, un giocatore molto forte, secondo me molto

forte e forse a volte leggiamo qualche dato, vediamo qualche allenamento un po' sottotono e pensiamo a un giocatore che non sia pronto, quando poi invece la cosa migliore sarebbe buttarlo in campo. Abbiamo fatto così con lui a Bucarest, quell'amichevole ci ha fatto perdere Colombo ma ci ha fatto ritrovare un giocatore, e abbiamo fatto così oggi con Stefano, che secondo me a Bucarest non era sembrato così pimpante. Sono giocatori da campo, sono giocatori forti, sono giocatori da

0: buttare dentro, e secondo me Stefano ha fatto 55-60 minuti molto bene anche lui.
1: Queste le parole di De Rossi al termine della partita. Oggi giornata anche di comunicati ufficiali per quanto riguarda il Genoa, con l'addio appunto ufficiale di Diego Lopez, con la società che lo ha salutato e desidera esprimere. Infatti il Genoa scrive nel comunicato il più sentito ringraziamento per l'impegno e lo sviluppo delle diverse aree della struttura sportiva, la dedizione e la grande professionalità dimostrate nel corso del suo mandato alla guida dell'area tecnica rossoblu. Al suo posto François Modestò è l'ex direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano. Per quanto riguarda Modestò, verrà affidata la gestione strategica e l'indirizzo dell'area tecnica del club, mentre per Stefano Melissano ci sarà l'incarico della direzione sportiva della prima squadra, affiancando la struttura tecnica nella selezione e gestione delle risorse nelle operazioni di calcio mercato, in continuità con il percorso di sviluppo e valorizzazione della rosa. E questo dunque per quanto riguarda il Genoa. Facciamo un salto indietro di un giorno con la partita di venerdì della Sampdoria, la pesante sconfitta per 4-1 ad Avellino, con la dirigenza blucerchiata che ha confermato mister Bernardo Corradi, ma la sfida di domenica prossima contro l'Arezzo diventa decisiva per proprio la sfida in contro i toscani. L'obiettivo è quello di recuperare alcuni degli assenti, tra i tanti a centrocampo il regista Salvatore Esposito, e poi c'è da fare i conti ovviamente anche con i problemi della difesa, fin qui peggior difesa del campionato insieme a Vicenza e proprio Arezzo, che è il prossimo avversario. L'unica nota positiva è quella di Lorenzo Insigne, gol, praticamente la metà di quelli fatti dalla squadra blucerchiata. Da segnalare che poi l'intera dirigenza della Sampdoria ha assistito alla partita di Avellino guardando di fatto in attesa del Gran Premio della Malesia, quindi si trovava dall'altra parte del mondo. Sempre in Serie B, pareggio all'ultimo minuto per quanto riguarda l'Entella in casa contro la Juve Stabia, quarto risultato utile consecutivo per i chiavaresi. Soddisfatto mister Chiappella alla fine della partita, ma segnala ancora quelli che sono i punti su cui bisogna intervenire per migliorare. Sentiamolo.
2: Affrontare la Juve Stabia non è semplice, la definisco un'ottima, è una squadra forte e l'ha dimostrato, e sappiamo che ha una padronanza di palleggio secondo me di prima fascia per la categoria, e oggi l'ha fatto vedere. Siamo stati in partita soprattutto nel primo tempo, dove siamo stati bravi a contenerli con le giuste distanze, e di conseguenza poi quando si è stati chiamati noi a fare la partita siamo stati invece bravi a metterli in difficoltà, e purtroppo è mancata un po' di qualità, un po' di scelta negli ultimi metri. Nel secondo tempo è un mix di situazioni, sicuramente il gol preso subito ha un po' condizionato a loro vantaggio giustamente la gara, e noi abbiamo perso un po' le distanze, però ci sono sia dei meriti dell'Entella, dove non si è stati brillantissimi in questo secondo tempo ordinati, ma anche grandi meriti della Juve Stabia, che poi ha ulteriormente sfruttato a proprio vantaggio gli spazi che ci sono stati.
1: E in Serie C, grande festa per lo Spezia nel giorno del compleanno numero 120, vittoria per 2-0 contro il Gubbio, decisive le reti nel primo tempo di Sganzerla e Mazzocchi, con lo Spezia sempre più primo in classifica. Sentiamo poi le parole a fine gara del difensore Matteo.
3: Anche io sento quello che... Secondo me abbiamo fatto una grande stazione, soprattutto abbiamo preso 3 punti, quello che conta sempre più in dito, però sappiamo tutti che strada è ancora lunga e dobbiamo stare sempre con la testa giusta, dobbiamo sempre stare positivi, però sappiamo che ogni partita diventa un po' più difficile, perché sappiamo tutti che ogni partita sarà un po' più difficile, perché tutte le squadre sanno che contro noi potevano si devo trovare ancora la parola giusta, diventare qualcosa positivo, più buono, quindi contro noi con tutti giocare bene così, quindi sappiamo che ora arrivano le partite, soprattutto settimana prossima contro Ravenna, diventa una partita, quello già sappiamo.

0: È sabato prossimo, o meglio domenica prossima, la sfida proprio contro l'altra squadra di vertice, il Ravenna a Ravenna. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
1: È tutto anche per il nostro primo giornale, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora, prima edizione alle 18. Vi auguro un buon proseguimento di domenica sera.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
2: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
1: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Ugo Flex di Rossi Liliana. Dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.
3: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno! Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
1: Perché conviene!
5: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
6: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
5: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
6: Tutti su Primo Canale e primocanale.it.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo

0: necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di Teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al Fast Track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del Fast Track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.
1: Guglielmo.
2: Presente.
1: Controllo lampadine.
2: Fatto.
1: Lucidatura pomodoro.
2: Effettuata.
1: Verifica ascensore.
2: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
1: Bravo.
3: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
4: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
1: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
3: Guardate che vi ho sentito.
2: Oddio, mangia.
5: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
6: Buongiorno!
5: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
7: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
5: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
1: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
0: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
1: Tutti i giorni, Prima di Sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Eurocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
3: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
2: Scopri di più su eurocash.it. Uno per tutti,

0: organizzato il 2 e 3 ottobre a Tortona un evento dedicato ai professionisti del settore del movimento terra, con due giornate di prove, dimostrazioni e confronto diretto sul campo. L'appuntamento ha offerto ai partecipanti l'opportunità di testare le macchine in condizioni operative reali, valutarne direttamente prestazioni, tecnologia e affidabilità.
1: In una fase nostra della Repetto di crescita, no, dove stiamo immettendo sul mercato, presentandoci sul mercato con nuovi marchi, marchi di un forte spessore dal punto di vista sia della qualità che come impegnativo per la tipologia di macchine, che sono Komatsu e per il movimento terra e la Virgen per tutto quello che riguarda gli asfalti. Abbiamo tutti dei tecnici sul campo in grado di dare tutte le informazioni per l'utilizzo delle macchine. E abbiamo addirittura una macchina 200 quintali, una nuova macchina della Komatsu cosiddetta intelligente, perché riesce a impostare e praticamente è in grado di lavorare da sola. Ed è una novità.
2: La macchina intelligente andrà un po' a sopperire, a cercare di aiutare le imprese a migliorare l'attività e a rendere, diciamo, il profitto del proprio lavoro magari anche un po' più consistente, sempre con l'operatore, ma che l'operatore, oltre a guidare una macchina, possa anche essere molto attivo dal punto di vista proprio di cosa fare, del progetto.
1: Partiamo dai piccoli scavatori da 18 quintali, dai 16 quintali anzi, per arrivare al 200. Abbiamo la pala da 2 metri cubi, insomma abbiamo macchine anche molto importanti, tutte che si possono provare sul campo e spiegate da dei tecnici.
3: L'azienda Repetto è un'azienda storica che coniuga quello che è il motto dell'azienda, close to our customer. Stiamo parlando di Repetto Macchine, un'azienda che ha più di 100 anni di storia nel territorio, per cui la nostra scelta di affiancare un marchio come il nostro, specializzato nella costruzione di macchine stradali, ad un'azienda che è sempre stata sul territorio riconosciuta dai nostri clienti.
4: La Liguria è sempre stata una zona di grande riconoscimento da parte del mercato. Oggi con questa partnership vuole essere una conferma ed una, appunto, affermazione che la parte anche di assistenza, che è fondamentalmente una parte fondamentale dei servizi della Repetto, confermi la bontà dell'utilizzo delle nostre macchine e della continuità in fase lavorativa. Operiamo nel mondo delle infrastrutture e quindi in questi anni le infrastrutture sono in forte crescita in tutta la nazione e, come sapete, ancora di più nel territorio ligure e genovese.
1: Persone interessate in totale in queste due giornate, penso che sicuramente arriveremo a più di 300 persone. Siamo stati fortunati, buona location, tempo ci ha aiutato, quindi sì, siamo soddisfatti.

0: Ludoflex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
2: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico, perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
3: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
4: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.
2: A distanza.

0: Di 5 mesi dagli ultimi, tornano i sondaggi Primo Canale Tecne, forse, ma questo lo chiederemo ai nostri ospiti oggi, è il più grosso, il più grande sondaggio fatto negli ultimi tempi in Liguria, perché insomma abbiamo fatto di tutto, chiesto di tutto, per quanto riguarda naturalmente tutte le province della nostra regione, siamo andati anche molto in verticale, proprio per capire regione, provincia per provincia, tutti i vari temi, quelli più sentiti naturalmente per gli abitanti. Ben trovato all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
1: Ciao Matteo, ciao ai
0: da
1: nostri...
0: sempre fortemente attratto dai sondaggi che ci hanno dato negli ultimi tempi grande soddisfazione.
1: Ma non solo attratto, ma siccome abbiamo una società che è Tecne, che azzecca sempre esattamente i risultati delle elezioni, quindi anzi chi abbiamo collegato?
0: Abbiamo il presidente di Tecne, grazie. Buongiorno e bentrovato.
2: Grazie, grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Carlo Butaroni, naturalmente.
1: Ciao Carlo, allora partiamo subito perché abbiamo talmente tante cose da dire che dobbiamo fare... essere veloci, sintetici quando possiamo, ma spiegare bene le cose. È in effetti uno dei più grandi sondaggi mai realizzato in Liguria, vediamo la scheda, sono 3.000 domande, 22.000 contatti effettuati, di cui 19.000 sono stati rifiuti, quindi il 13,5%, 3.000 sono le interviste.
2: Sì, è un sondaggio molto grande, evidentemente, anzi io colgo l'occasione per ringraziare tutti quei cittadini che con pazienza hanno risposto alle tante domande che gli abbiamo fatto per cercare appunto di avere una fotografia della Liguria e dei capoluoghi dei capoluoghi della regione. Abbiamo fatto 3.015 interviste complessivamente.
1: Ripartite come in Liguria praticamente?
2: Allora, abbiamo fatto prima un campione proporzionale in base alla popolazione e poi abbiamo fatto dei sovraccampionamenti nei comuni capoluogo. A Genova abbiamo realizzato più di 800 interviste e poi
1: Genova
2: più di 600.
1: Città, mentre Genova provincia, quindi saranno di più ovviamente.
2: Esattamente come provincia, poi aumentano, poi ne abbiamo fatte 600 circa, più di 600 insomma, a La Spezia, a Savona e a Imperia. Per avere, siccome su quelle città noi chiedevamo proprio dei giudizi specifici, per avere un dato molto solido.
1: Quindi 2.600 interviste nei capiluoghi, altre 400 in giro per la Liguria, anche in paesini, in altri posti del territorio.
2: Esattamente, per avere diciamo un campione equilibrato e proporzionale quando poi facciamo le domande che invece riguardavano tutta la regione.
1: Poi possiamo quindi andare a vedere lo spaccato di ogni provincia, sia di un dato sia di un altro, e poi mettere a confronto praticamente le quattro province.
2: Esattamente, esattamente. Tecnicamente si chiama campione disproporzionale rappresentativo proprio perché c'è questa sovrarappresentazione dei comuni capoluogo, che è quella che ci serviva per dare solidità ai dati quando chiedevamo appunto dei sindaci di Genova, La Spezia, Imperia e Savona.
1: Quindi i temi, io li leggo velocemente, forse c'è anche una scheda che Arianna che mi ha coadiuvato e ringrazio moltissimo Arianna Croce per tutta questa grafica che ha fatto lei. I temi, come vedete, sono lavoro e sviluppo economico, costo della vita, viabilità, traffico e trasporti, sicurezza. Li leggete, sono veramente tanti. Uno di questi ve lo presentiamo adesso perché così potete capire come è impostato il sondaggio. E abbiamo cercato, Matteo, uno dei temi forse più caldi in Europa addirittura.
0: Assolutamente, con quello che è accaduto in Spagna, naturalmente è partita la protesta che ha poi coinvolto anche altri paesi e adesso in Italia comunque un problema molto sentito ed è un problema molto sentito a Genova sicuramente con un alto anche numero di case sfitte che anche nei giorni scorsi è stato molto al centro del dibattito politico e quindi insomma quello della casa è un tema sicuramente
1: politica
0: molto
1: della casa.
0: Sentito.
1: Però questa domanda la troviamo adesso su Genova, Savona, Spezia e Imperia e poi vediamo il totale. Vediamo intanto come è quella su Genova. Abbiamo il dato di maggio, e dovremmo avere poi anche i dati di ottobre, ma comunque andiamo a vederlo velocemente, vediamo queste schede, questa è Genova, poi vediamo la Spezia.

0: Venezia, vediamo Savona e Imperia. Poi abbiamo però il dato invece finale, questo è per farvi vedere come funziona praticamente, questo è il dato finale su cui chiediamo un commento a Carlo Buttaroni.
1: La cosa molto interessante è che vediamo che Genova ha i valori positivi più bassi ed è sofferente come tutte le grandi città. Genova è un'area metropolitana dove insistono molte persone e evidentemente il problema della casa è più sentito rispetto magari a capoluoghi più piccoli come possono essere Saveria, Savona, Imperia e La Spezia. La Spezia però ha dati comunque molto bassi anche per quanto riguarda la casa, i giudizi positivi sono al 41%, a Genova sono il 40%. E sicuramente l'altro elemento molto importante è che sia su Genova che sulla Spezia il numero dei non sa è più alto rispetto a Savona ed Imperia. Questo ci racconta anche come questo tema, che è particolarmente sentito soprattutto in questo momento, venga vissuto in modo particolare da alcune categorie di cittadini. Per esempio è un tema molto sentito naturalmente dai giovani, dalle coppie giovani e da coloro che non sono proprietari di casa. E naturalmente è un tema su cui le amministrazioni oggi devono fare molto i conti, perché rientra anche in quello che viene definito un po' la possibilità e la qualità del vivere.
0: Matteo, su questo tema dovremmo farci un bel dibattito.
2: Assolutamente sì, tra l'altro appunto ogni scheda, ogni domanda potrebbe, anzi meriterà, e faremo sicuramente, soprattutto ovviamente legati ai grandi temi, il programma politico del lunedì, soprattutto ma non solo naturalmente, sarà ovviamente la casa dove poi potremo dibattere meglio tutti questi temi. Quindi già lunedì prossimo alle 21 si parlerà di
0: un tema, sarà un tema importante,
2: però quello,
0: Dopo.
2: Ne parleremo dopo, va bene.
0: Ma passiamo alla prossima slide. Questa è una slide che per il momento vedete a 00, nel senso senza dati, che è quella sul voto alle amministrazioni della città. Quindi questo sarà il dato che presto, nella settimana prossima, verrà svelato, e cioè che cosa ne pensate di come è amministrata la città in cui risiede l'intervistato, dal sindaco e dalla giunta comunale. Vuoi spiegarlo un attimo, Carlo, questa scheda che risultato può dare?
1: Sì, questa è un po' la sintesi di quanto poi emerge dai singoli temi, perché noi testiamo 13 temi verticali, appunto abbiamo visto adesso la casa, poi ce ne sono anche altri, e poi chiediamo una sintesi di come è il giudizio generale. Non sempre, come vedremo, corrisponde esattamente, perché magari ci sono dei temi in alcune città che insistono di più, altri che insistono di meno, però questo ci dà un po' la sintesi di qual è quello che viene definito il sentiment dell'opinione pubblica, cioè come i cittadini vivono il rapporto con chi li governa, con il sindaco, con l'amministrazione.
0: Ecco, sono
1: ed è
0: due cose,
1: un indicatore molto importante.
0: Due cose diverse. Questa è l'amministrazione, poi se vediamo l'altra scheda invece sarà il voto al sindaco della città.
1: Esattamente.
0: Quindi ci sono, e non sempre le cose sono esattamente identiche, no?
1: No, infatti viaggiano su strade parallele, ma che non sono proprio uguali, perché poi i cittadini sanno anche distinguere, e oltretutto il ruolo del sindaco è un po' diverso da quello della giunta, dell'amministrazione nel suo complesso. Certo, è il capo naturalmente, è il responsabile massimo di come viene amministrata una città, però sul sindaco ricadono anche delle responsabilità spesso più politiche, più trasversali, ma questo lo vedremo proprio analizzando i casi nei prossimi giorni, nelle prossime
0: settimane. E avremo
1: settimane.
0: Due dati molto importanti. Dunque, a Genova noi sappiamo che in Liguria sappiamo che a maggio il più gradito era Claudio Scajola. Abbiamo due città, sia Savona sia La Spezia, che vanno al voto, Matteo, quindi questi sono due dati che saranno estremamente importanti, vedere se saranno in crescita o in decrescita. E poi abbiamo chiaramente Genova, dove abbiamo Silvia Salis, su cui però fra poco vi daremo qualche importante anticipazione. Vediamo però Spezia, Matteo, che è molto importante.
2: Spezia,
0: no?
2: Sì, perché è importante? Perché intanto c'è

0: l'incognita per Achini, nel senso che, appunto, come dice anche la domanda, se ci sarà il terzo mandato, se il centrodestra confermerà l'attuale sindaco per Achini oppure no. E ma proprio questo, il tema del terzo mandato di per Achini, è sicuramente un qualcosa che verrà dibattuto nei prossimi mesi. Questa sarà sicuramente un'incognita che ad oggi c'è, però la domanda naturalmente è lecita, perché dovremo riuscire a capire come andrà a finire questa vicenda. E è un po' il discorso che sicuramente vale anche per il sindaco di Scajola, il sindaco di Imperia Scajola, e anche lui con questo incognito del terzo mandato.
1: Anche se Scajola va nel 2028, quindi c'è un anno
0: più. Certo.
1: Però abbiamo un altro dato estremamente, questi sono appunto i dati che avevamo a maggio, vi facciamo vedere come sono composte ovviamente le schede.
0: Se ti ricordi, quindi, Maurizio e Carlo, Savona per esempio con Russo, avevamo dato dei dati a maggio che erano molto importanti, perché avevamo fatto una fotografia che dava Marco Russo assolutamente stabile, con i cittadini di Savona
1: che lo volevano,
0: contenti,
1: che si ricandidasse.
0: E quindi questo,
1: anzi, forse il PD lo voleva un po' meno.
0: Esatto, e questo probabilmente lo diciamo noi, un po' di dietro le quinte l'abbiamo fatto in questo periodo. Questo sondaggio ha dato un po' di scossoni all'interno del Partito Democratico e non solo, perché
1: oggi dovrebbe essere forte la ricandidatura di Russo. Ma vediamo invece dei dati precisi che a me hanno stupito molto. La domanda era se viene preferito un candidato politico o un candidato civico, e qui c'è il crollo del candidato civico. Questo è stato diviso. Buttaroni ha fatto e Tecnea hanno fatto un ottimo lavoro, perché come vedete qui ci sono tutti gli intervistati e a destra vedete solo gli elettori centrodestra, poi vedremo quelli di centrosinistra dopo. Praticamente, se uno preferisce un candidato civico o un candidato politico, gli spezzini, nel caso non si ricandidasse per Achini, dicono che preferirebbero 46% un candidato politico di tutti gli intervistati, e degli elettori centrodestra il 49%. Se andiamo a vedere un attimo la scheda invece di che cosa pensano quelli del centrosinistra, vediamo che addirittura è superiore, il candidato politico arriva al 55% degli elettori di sinistra, il 41% ovviamente quello invece del candidato politico, e solo il 24% per quelli di sinistra, il 21% in generale degli intervistati, il candidato civico. Cosa succede, Carlo? È il crollo del sistema civico a vantaggio di quello politico?
2: Credo che siamo in una nuova stagione, nella stagione in cui i cittadini chiedono una forte responsabilità ai partiti, e quindi non delegare soltanto alle persone, alle personalità civiche la guida di un comune, come è stata in una fase anche importante della nostra storia più recente. Questa nuova stagione richiede però una forza, una personalità politica che si assuma la responsabilità, così come i cittadini attraverso il voto esprimono, esercitano la politica dando un'indicazione precisa, così vogliono che le forze politiche si assumano la loro responsabilità candidando personalità politiche. Mi sembra una stagione molto interessante sotto questo punto di vista, e anche di maturazione dell'opinione pubblica, che non cerca più persone terze, quanto proprio la scesa in campo e la presa in carico in prima battuta proprio delle forze politiche.
0: Però Carlo, per Achini però insomma non è proprio, non ha un'origine politica, cioè non è un politico fatto e finito, e sta comunque governando, mi ricordo anche gli ultimi sondaggi, tiene molto bene. Perché c'è questa esigenza? Salis tiene bene, vedremo, nei prossimi sondaggi che non voglio spoilerare. Bucci ha fatto molto bene da sindaco, è stato poi eletto presidente di regione, quindi abbiamo degli esempi in regione di civici che tengono e fanno bene.
2: Però
0: perché c'è questa esigenza di trovare comunque un politico allora?
2: Probabilmente i cittadini non intendono, diciamo, delle personalità che abbiano la tessera di un partito, appunto come ricordavi Matteo, la Salis, lo stesso Perachini, insomma, non è tanto la tessera di appartenenza, è quanto esprimono del loro campo politico.
1: No, cioè, mi permetto di contestare il direttore, ma volevo dare una risposta.

0: Peracchini è stato eletto ormai 8 anni fa,
1: 2017,
0: la prima volta, e ormai dopo 8 anni è considerato un politico, cioè il sindaco di La Spezia,
1: sì,
0: no?
1: Però
0: lo stesso Bucci è 10 anni che ormai fa politica.
1: Certo, però la natura.
0: La Salis è il caso invece, e risale ormai a 1 anno e mezzo fa, però probabilmente sta cambiando in effetti qualche cosa, che fa piacere, perché è un rispetto della politica che sta tornando, che io apprezzo molto, perché pur avendo fatto parte di una lista civica praticamente, che era quella di Scelta Civica, detto, però credo che i partiti debbano, sono più strutturati e debbano fare veramente la politica del paese. Vediamo però che cosa succede alla Spezia, anzi annunciamo quello che chiederemo sulla Spezia, che è la città primaria dove si andrà a votare insieme a Savona, e c'è già un candidato in pectore del centro-sinistra, che è Davide Natale, attuale segretario
1: regionale
0: del Partito Democratico, e noi abbiamo chiesto quindi agli elettori di centro-sinistra se ritengono che Davide Natale sia il candidato giusto per cercare di diventare sindaco di La Spezia. Passiamo subito all'altra, seconda slide, e cioè tra Natale e Peracchini. Se Peracchini potrà essere ricandidato, essendo praticamente in dubbio, perché non è passata nella legge elettorale il terzo mandato, quindi vedere comunque come andrebbe il testa a testa Peracchini contro Natale. E poi vediamo anche, se non ci fosse Peracchini, Natale se sfidasse un ipotetico candidato del centrodestra, ancora non chiaro quale possa essere, che come andrebbe a finire. Ed infine abbiamo messo noi un candidato che è conosciuto dell'area, diciamo di quell'area, sebbene non di Spezia, ma comunque molto vicino, che è Giacomo Giampedrone, attuale assessore alla protezione civile, e quindi come andrebbe anche Giampedrone contro Natale. Bene.
1: Va bene, andiamo.
0: Oltre a questo, abbiamo fatto molte domande sulla Spezia, gestione dei rifiuti, sì, dell'amministrazione Peracchini, cosa migliorare in Spezia essendo una città turistica, limitazione degli affitti turistici, la tassa ai croceristi, come è passata sostanzialmente a Genova, se la vorrebbero anche alla Spezia. Arsenale, tutte le zone dell'Arsenale, se devono essere restituite in parte alla città, e sul rigassificatore di Panigaglia. Come procediamo allora? Adesso vediamo di che cosa possiamo andare a parlare, direi...
1: Un argomento così, appena appena niente sentito.
0: Di Silvia Salis. Bene,
1: di Silvia Salis.
0: Allora, di Silvia Salis, come abbiamo detto, un personaggio ovviamente nazionale, e andiamo a vedere il primo dato. Indipendentemente da quello che pensa farà Silvia Salis, lei, l'intervistato, che cosa preferirebbe? Che restasse sindaco di Genova fino alla fine del mandato ben il 51%, che assumesse un ruolo pubblico nazionale anche lasciando l'incarico di sindaco 8%, indifferenti il 33%, non sa o preferisce non rispondere l'8%. Carlo, cosa ne dici?
2: È risultato molto netto, in questo 51%, poiché è calcolato sul totale dei cittadini, degli intervistati a Genova, coinvolge anche elettori di centrodestra, che quindi nonostante magari non la rivoterebbero, però ritengono giusto che rimanga fino alla fine del mandato, forse anche, come dire, stimolati dalle voci che la vedono come possibile leader del campo largo nel caso in cui si dovessero fare le primarie, oppure scegliere un leader diverso dai due principali partiti, Conte e Schlein. Quindi questo 51% è un risultato molto molto netto. Questo 8% non è che è deludente, è che in questo momento ritengono che la Salis è meglio che concluda diciamo quello che è stato il mandato che gli è stato conferito dai cittadini. Quindi sotto questo punto di vista la continuità e il rispetto di un'assunzione
0: dai cittadini genovesi, assolutamente
2: cittadini genovesi.
0: Andiamo a vedere anche gli altri,
1: perché la seconda è anche interessante. Se lasciasse l'incarico del sindaco per assumere un ruolo politico, lei si sentirebbe tradito?

0: o tradita naturalmente. Quindi insomma, sì, il 30% si sentirebbe tradito, il no, il 37%, poi c'è anche questa alta percentuale che non sa, ne preferisce non rispondere, che addirittura il 33%, Carlo.
1: Sì, diciamo, questi non sa sono persone che in generale si interessano poco della politica, non sanno esprimere un giudizio molto netto e chiaro rispetto a questa possibile opzione. Sì, la cosa interessante è che nonostante tutto, cioè nonostante ritengono che per il 51%, quindi una maggioranza considerevole, ritiene che dovrebbe continuare il mandato, comunque un eventuale ruolo politico nazionale soltanto il 30% lo vivrebbe come un tradimento. Diciamo, non è una percentuale bassa, ma non è neanche altissima, non è di quelle che poi, come dire, in una quota importante di elettori, certo, lascerebbe il segno un suo eventuale abbandono, però è una cosa che dal punto di vista del sentiment generale non lascerebbe un segno nettamente, un solco nettamente negativo.
0: Però è un po' strano questo, Carlo, mi permetto, nel senso che è quasi come in questo momento, esaspero un po' il concetto, come se le fosse un po' permesso tutto. Cioè,
2: però
0: anche,
2: io direi che questo dobbiamo vederlo alla fine di queste cinque schede.
0: Sì, ho capito cosa vuoi
2: vediamo
0: dire.
2: Alla fine di queste cinque schede, io vi propongo di leggerle e poi così facciamo il commento complessivo. La slide successiva è invece sulle eventuali responsabilità della scelta della Salis anche partiti che hanno sostenuto la sua candidatura a sindaco, qualora ovviamente decidesse di andare via da Genova. Ebbene, qua vediamo molto il 18%, il 16% abbastanza, poco il 36%, per nulla il 12% e il 18% non lo sa. Vediamo anche quella successiva a questo punto.
0: Che forse è la più attesa?
2: Quella
0: forse.
2: Dopo. La domanda se lei ha votato per l'elezione comunale di Genova, ha vinto sia Salis. Il 26% è sul totale chiaramente degli elettori, ricordiamolo,
1: certo.
2: Quindi c'è un 49% che non ha votato, per quello che poi lei ha preso il 51% e qui abbiamo la slide più importante, cioè lei voterebbe oggi praticamente Silvia Salis? Ebbene, a maggio era il 51,5%. Oggi a ottobre è al 52,1, quindi addirittura è cresciuta di uno 0,6%. Se guardiamo la slide successiva, abbiamo preso tutti i dati che tu hai fatto dal febbraio del 2025, appena fu candidata a sindaco, e vedete che ha avuto un crescendo. Tu avevi previsto il 52% ad aprile della Salis, ha preso 51,48, questo per ricordare a tutti la credibilità delle indagini fatte da Tecné. Poi siamo passati a un 56% addirittura di settembre, quando tu dicesti che era in una luna di miele, a settembre, a dicembre è sceso al 52,7, a maggio al 51,5, adesso risale al 52,1, che è oggettivamente un grande risultato. Io dico la verità, ritenevo, sapendo quali sono i mugugni che si sentono in città, che la Salis fosse scesa sotto il 50%, invece il tuo sondaggio la dà addirittura in leggera crescita rispetto a maggio, nonostante che la città abbia avuto molti problemi in questo periodo. Questo che cosa significa? Appunto, che era la domanda del direttore che ti faceva, ma volevo arrivare a questa fine di lettura delle schede.
1: Lei, allora, ci sono due elementi che emergono dai trend che abbiamo rilevato insieme al Primo Canale. Finita la luna di miele, che appunto era settembre, aveva toccato il 56% dei consensi, si è stabilizzata la Salis intorno al 52,5, 52,1, in questa circostanza. Stiamo parlando di pochi decimali di spostamento, quindi c'è una stabilizzazione su un livello comunque alto. L'altro elemento che va considerato è che in questo momento la Salis vive questo doppio registro di sindaco di Genova, ma anche di personalità a livello nazionale. Quindi sotto questo punto di vista lei gode di una manovrabilità politica che magari

0: fosse soltanto la sindaco di Genova, la sindachessa di Genova, oppure soltanto un politico nazionale, non avrebbe. Questo doppio registro probabilmente l'aiuta, lei riesce a gestirlo anche abbastanza bene dal punto di vista comunicativo, e questo ci spiega anche il motivo per cui i cittadini vorrebbero che continuasse a fare la sindaca di Genova con il 51%, ma c'è comunque una parte che tollererebbe, diciamo così, o la perdonerebbe se dovesse scegliere invece una strada che la porterebbe a diventare una protagonista a livello nazionale.
1: E allora ti rifaccio la domanda di prima velocemente, la risposta, perché ci sono ancora tante schede da far vedere. È un po' davvero che in questo momento le viene un po' perdonato tutto, le verrebbe perdonato l'eventuale tradimento, fra virgolette, le viene perdonato obiettivamente, molte cose in città non funzionano, però insomma lei rimane, galleggia sopra la linea del 50%, quindi come dicevi tu con un'ampia sufficienza, anzi più o se più della sufficienza. E allora l'opposizione, se io fossi uno dell'opposizione, chiederei cosa deve fare per scendere sotto il 50, se insomma ci sono tante cose che ancora non vanno e lei non dà delle risposte su alcuni temi grandi, importanti, dalla sicurezza che vedremo dopo, alla pulizia delle strade, a tanti altri argomenti. Se io fossi uno dell'opposizione dico, se in questo momento, che obiettivamente anche il sentiment in città, insomma tutti noi ce l'abbiamo, è obiettivamente cambiato rispetto a qualche mese fa, eppure sempre lì, e allora Carlo cosa devono fare per farla scendere, chiederebbero gli oppositori di Salis.
0: Beh, questo è proprio la domanda politica per eccellenza, nel senso, se io non sono d'accordo su come sta governando un sindaco, cosa devo fare? Anche per cambiare il sentiment della popolazione, probabilmente trovare qualcuno che dà voce ai malumori, all'insoddisfazione. In questo momento a rafforzare la posizione di Silvia Salis c'è anche un centrodestra che manca di una voce di opposizione, o comunque è una voce che si perde nel complesso. Noi non dobbiamo mai dimenticare un aspetto, che le persone in media, non tutte naturalmente, in media al nord un po' di più, però si occupano di politica per 11 minuti al giorno, cioè 11 minuti volontariamente si occupano di politica. Ecco, in quegli 11 minuti il centrodestra evidentemente non riesce a far passare la propria voce, e questo naturalmente la forza è chi è al governo. Questo riguarda Genova, ma riguarda probabilmente anche altre città, e la stessa cosa si può dire anche a livello nazionale.
2: Io invito intanto la regia a far vedere l'istogramma finale dei dati di Silvia Salis, così vedete praticamente da febbraio del 2025 fino a oggi, vedete praticamente il gradimento suo qual è stato, ed è veramente sempre molto coerente, molto preciso, tranne l'impennata di settembre dell'anno scorso. Noi comunque abbiamo fatto molte altre domande che poi il direttore Angeli vi presenterà nelle prossime settimane, sulla MT, sul porto di Genova, le opere più importanti per Genova, l'impianto di fine ciclo, rifiuti, lo stadio, la viabilità della Val Bisagno, la città sporca o pulita e la sicurezza. Allora andiamo a vedere, Matteo, questi dati sulla sicurezza che vorrei che, anzi, presentassi tu, perché l'hai seguita molto più di me.
1: Sicuramente il tema della sicurezza, tra l'altro arriverà a Genova il ministro Piantedosi la settimana prossima, proprio per dare delle risposte, speriamo, proprio alla città su quelle che sono state le richieste che ha fatto proprio Salis a Roma. Eccolo qua, secondo lei la sicurezza della città deve essere soprattutto organizzata da comune, governo, entrambi in ugual misura, non sa, quindi il 27%, quindi i cittadini pensano che sia il comune a dover fare qualcosa per migliorare.
2: Per il 27%,
1: certo.
2: Il 12% il governo, ma il 60%,
1: certo,
2: entrambi.
1: Ed è qui che
2: ben venga.
1: Abbiamo fatto anche un po' di su questo, tanto anche come primo canale, abbiamo un po' criticato quando Salis andava contro il governo, è andata contro il ministro, contro una sorta di braccio di ferro col ministro Piantedosi, che aveva addirittura annullato una visita a Genova proprio per questo gelo che si era creato. Poi, grazie insomma, poi anche un po' alla spinta un po' di tutti, Salis ha fatto una sorta di retromarcia ed è andata a stringere la mano a Piantedosi, e quindi poi addirittura

0: ma martedì prossimo sarà a Genova.
1: È uno di quei casi dove abbiamo detto brava Salis.
0: Brava Salis, è vero.
1: Perché, rivedere delle posizioni, secondo me, è estremamente importante. Ecco, non radicalizzarsi su una posizione.
0: Anche
1: compreso,
0: perché questa risposta dei genovesi è la più vera. Non, il comune non fa niente senza lo Stato, e lo Stato comunque ha bisogno
1: deve aiutare
0: dell'aiuto.
1: Deve aiutare il comune.
0: Comune, che vuol dire illuminazione, che vuol dire sociale, vuol dire non solo forze dell'ordine, vuol dire tutto il pacchetto, no?
1: Però il dato
0: a posto un centro storico o zone degradate.
1: Il dato lo leggiamo, il 60% dice entrambi, il 27% esatto, è il comune. Ma vediamo la scheda successiva, che è anche molto importante.
0: Pensando alla sicurezza e al controllo del territorio, secondo lei Genova oggi è più sicura rispetto a quando era sindaco Marco Bucci per il 19%, sicura più o meno come prima il 52%, meno sicura rispetto a quando era sindaco Bucci il 29% e non sa il 0%. Ecco, guarda questo dato qua, 0%, quindi chiunque...
1: Carlo, come lo commenti questa scheda?
2: Sì, questo è evidente che c'è stato un degrado di tutta la parte che riguarda il comparto sicurezza. Non è un problema che riguarda soltanto Genova, basti pensare ad altre città come anche vengono raccontate, Roma, Milano e altre, insomma. E quindi io l'ho trovato abbastanza normale il fatto che rispetto a due anni fa ci siano più persone che pensano che la sicurezza era meglio, cioè questo 29% non è tanto una risposta politica quanto proprio cronologica, cioè in questi anni il tema della sicurezza, questi ultimi tempi, il tema della sicurezza è all'ordine della cronaca, come voi potete testimoniare molto bene, ma soprattutto è diventato un tema politico. E io non dimentico mai tutte le volte di ricordare che tra le righe con cui è scritto tutti gli articoli della Costituzione, la sicurezza è un diritto che viene ricordato in ogni, veramente in ogni principio, in ogni passaggio.
1: È vero però, Carlo, che qui a Genova, da quando c'è la nuova amministrazione, mentre Milano ha ormai da molto tempo la stessa amministrazione, il cambiamento, diciamo, di questa amministrazione ha voluto tagliare diverse situazioni. Infatti una delle discussioni è stata ad esempio il taser ai vigili, alla polizia urbana o meno, e da lì che è nato lo scontro poi con Piantedosi. Quindi anzi, il direttore...
0: poi sicuramente poi c'è un'altra cosa, che non è questa la sede, però ne approfitto per 30 secondi. Negli ultimi tempi anche l'ordine dei giornalisti, questo l'ha denunciato, lo denuncio anch'io, c'è una volontà da parte della prefettura, forse si dice anche per suggerimento dell'amministrazione stesso, di cancellare o di non far emergere cose negative che succedono in città. Questo è molto grave, perché nelle notizie che ci arrivano dalle forze dell'ordine si parla di qualche collanina e qualche scippo, non viene più dato insomma tutto quello che è invece sempre microcriminalità, per carità, però le cose un po' più gravi che invece succedono in città. Questo è una qualcosa che va denunciato sicuramente, e vogliamo andarci a fondo, perché insomma non è normale che ci sia una sorta di censura di quello che avviene in città. Questo insomma penso, Maurizio, che tu sia d'accordo, nel senso che
1: non lo sapevo
0: e te lo dico adesso in diretta, però
1: che,
0: è
1: quindi
0: qualcosa...
1: anche l'ordine dei giornalisti lo dice,
0: sì, assolutamente. Vabbè, sì, ma lo diciamo anche noi, perché obiettivamente c'è qualcosa che non sta funzionando.
1: Però il sentimento dei cittadini è chiaro,
0: esatto,
1: da un 19% si è passati a un 29%, cioè la città
0: che sommato
1: viene
0: a 52 giorni prima
1: viene considerata meno sicura. Questo è un dato oggettivo. Passiamo poi alle altre schede, su queste ve le sveleremo settimana prossima, ma ve le annunciamo. Se la Salis lasciasse l'incarico di sindaco, lei per chi voterebbe? Quindi un candidato centrodestra e centrosinistra, come vedete, Salis sindaco. Si tornasse alle elezioni, chi vorrebbero che diventasse sindaco gli elettori del centrosinistra tra Sanna, Romeo, Terrile, attuale vice sindaco, Pirondini, senatore, capogruppo del Senato di 5 Stelle, Tiziana Beghin, sempre di 5 Stelle e assessore al turismo, Lorenzo Basso, senatore, devo dire, che è una delle persone che io stimo di più di tutto il panorama politico ligure, e grande esperto di informatica, oppure un altro candidato. Ecco, questo è quello che è la posizione degli elettori del centro-sinistra. Andiamo a vedere però con i dati quelli del centrodestra, e lì abbiamo cercato per il momento

0: quattro nominativi, non è detto che poi entro dicembre ne mettiamo dentro qualcun altro. Allora abbiamo messo Matteo Campora, che sembra un pochino il pupillo, diciamo, di tutta un'area del centrodestra, Ilaria Cavo, Pietro Picciocchi e Edoardo Rixi. Ecco, i dati sono questi, li lascio commentare a Carlo Buttaroni da Milano o da Roma, non ho capito dove sei.
1: Roma, ho visto il polone dietro.
2: Sì, i dati sono, anche in questo caso sono molto chiari, Picciocchi e Cavo sono naturalmente ai primi posti, Ilaria Cavo al 27%, Picciocchi al 20%, poi arriva Rixi col 18% e Matteo Campora al 7%. Si esprimono un buon numero di cittadini di centrodestra di Genova, soltanto il 28% non ci dà indicazioni, e evidentemente la sfida Ilaria Cavo contro un altro candidato del centrosinistra in questo momento sembra essere quello che affascina di più gli elettori di centrodestra di Genova. D'altra parte Ilaria Cavo è sicuramente una personalità molto conosciuta e apprezzata a Genova e ha avuto un'esperienza politica in questi anni importante che fa sì che la fiducia in questo momento ricada in particolare su di lei.
0: Vediamo anche le altre slide. Silvia Salit, questo l'abbiamo visto appunto sul centro-sinistra, e svegliamo anche quello del centro-destra.
1: C'è questa qua che è bella anche.
0: Eccola qua, eccola, l'abbiamo ritrovata. Sì. Prego,
1: sì,
0: Matteo.
1: Secondo lei la base dell'esperienza maturata finora come sindaco di Genova, Silvia Salis avrebbe le caratteristiche adatte per ricoprire in futuro un ruolo politico nazionale di primo piano? Allora vedremo le risposte, quindi sicuramente sì, probabilmente sì, probabilmente no, sicuramente no, e va bene.
0: Passiamo alla prossima.
1: Sono le altre. E questa invece, ritiene Silvia Salis sarebbe adatta a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio? Questo vedremo cosa ne pensano i cittadini. Andiamo avanti, tanto queste ovviamente sono a zero. Questa invece vale per tutti i residenti della nostra regione, questa domanda. Nel caso Marco Bucci non fosse più Presidente della Regione Liguria e si andasse a elezioni, lei vorrebbe Silvia Salis come Presidente della Regione? E vedremo queste, quali saranno le risposte dei cittadini della nostra regione. E anche qui vediamo, condividerebbe la scelta di Salis di lasciare il Comune di Genova per candidarsi a Presidente della Regione? Sì, la condividerei. No, non la condividerei. Vedremo questo anche qui. Quello che sarà l'esito del sondaggio, eccolo qua, invece vedremo se sarà lei, se dovesse essere Ilaria Cavo a essere il presidente della regione e a, fra virgolette, combattere contro Silvia Salis, chissà chi dei due avrà la meglio per i liguri.
0: Che poi noi speriamo che resti il nostro sindaco la Salis e il nostro presidente della regione,
1: sì, perché la stabilità,
0: Marco Bucci,
1: poi alla fine,
0: perché la stabilità conta e che vadano d'accordo sia tra di loro sia col governo, che sia di centrodestra o di centrosinistra, però è molto importante che una città, diciamo, non si inimichi il governo di qualsiasi colore esso sia. Cosa ne pensi di queste domande, Carlo, tu che hai fatto anche indagini un po' in tutta Italia?
2: Guarda, io aspettavo un momento per ringraziare Primo Canale, perché l'indagine che stiamo facendo sulla Liguria e sulle città è veramente, penso, una cosa molto importante, perché dà ai cittadini un rispecchiamento che aiuta a riflettere e a diventare cittadini più consapevoli dal punto di vista poi politico. Naturalmente sono uno stimolo, devono essere uno stimolo per la politica, devono essere uno stimolo per le amministrazioni per fare sempre meglio, e abbiamo veramente indagato proprio grazie al Primo Canale, con cui la collaborazione è a 360 gradi, cioè le domande sono domande che voi riuscite a porci e a ottenere le risposte, perché voi avete il polso veramente della situazione, fate un lavoro straordinario di servizio pubblico che veramente permette di cogliere quel sentiment che altrimenti, insomma, allontanerebbe i cittadini dalla politica. Io penso che quella risposta che abbiamo visto, che i cittadini vogliono,

0: politica al governo delle città è grazie anche, come dicevi tu Maurizio, è un indicatore positivo, è grazie anche al lavoro che voi svolgete, perché essere cittadini e avere una consapevolezza politica rende le città e il governo, le amministrazioni migliori e più performanti rispetto a quelli che sono i bisogni dei cittadini.
1: Forse c'è voglia di politica, quindi Carlo.
2: È probabile, sì. Sì, io direi allora di andare a vedere le ultime domande. Allora noi, direttore, abbiamo fatto grandi battaglie a favore dell'entroterra, sì, che ultimamente

0: bistrattato con il problema, in particolare proprio del servizio. Allora abbiamo voluto inserire queste domande. Secondo lei quanto è importante sostenere le persone che scelgono di continuare a vivere nell'entroterra? Vedremo il dato, ma questo lo vorrò vedere, anzi inviterò il direttore a fare una trasmissione con i sindaci dell'entroterra, certo, e svelare quella sera questi dati insieme a loro. L'altra è ancora molto interessante: che cosa praticamente andrebbe fatto, gli interventi prioritari proprio per sostenere chi vive nell'entroterra. E qua, come vedete, trasporti, collegamenti, sanità e servizi, agevolazioni economiche e fiscali, lavoro, attività economiche,
1: sarebbe bello averli tutti
0: e così via. Quindi li vedremo e potremo dibatterne,
1: sì,
0: con,
1: certo,
0: loro,
1: certo.
0: Poi l'altro giorno tu hai fatto un'importante intervista.
1: Sì, quella con il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, che è venuto a Genova, insomma ha parlato di tante cose, ma a questo punto poi ha anche adesso nominato un coordinatore regionale, Medusei, che quindi la Liguria ha anche un nuovo coordinatore, insomma si sta strutturando anche a Genova. Bisogna capire se, chissà, se in qualche modo altererà, nel senso naturalmente buono, nel senso non è che
0: con
1: sia una cosa negativa.
0: Tra l'altro, tra ascolti TV, Instagram e Facebook, straordinario.
1: Bene.
0: No, sì, mi pare?
1: Sì,
0: no, ha avuto.
1: Sì, ora, sì, molto buono. Numeri straordinari, sia dal punto di vista sia per la televisione, i social, insomma ha fatto quasi 1 milione, possiamo dirlo?
0: Sì,
1: mi sembra,
0: sì,
1: di 1 milione,
0: sì,
1: di visualizzazione questa intervista a Vannacci. Cosa dimostra questo? Banalmente, non è un sondaggio, ma lo dice,
0: vediamo,
1: lo dicono i numeri,
0: intanto,
1: vuol dire che in questo momento ha presa, nel bene o nel male, piace o non piace, ma Vannacci ha presa, lo dimostrano anche i piccoli numeri che abbiamo fatto, fra virgolette, e abbiamo chiesto proprio questo: secondo lei la presenza di Futuro Nazionale potrà modificare anche gli equilibri politici in Liguria? Vedremo quello che sarà il risultato delle risposte,
0: Carlo,
1: dei cittadini della Liguria.
0: A livello nazionale dov'è che va a erodere voti Vannacci e quanto viene dato attualmente a livello nazionale?
2: Allora, a livello nazionale siamo intorno al 7-7,5%, ci ha avuto una, se non un arretramento, quantomeno una frenata nelle ultime settimane il consenso di Futuro Nazionale, naturalmente l'impatto maggiore ce l'ha sul centrodestra, in modo particolare sulla Lega, su cui appunto è, non so se possiamo dire che è una costola o comunque da lì è partito, ecco, perlomeno per quanto riguarda il suo percorso politico alle europee, però è interessante notare che il suo consenso non arriva tutto dal centrodestra, circa un quarto arriva da coloro che non avevano votato, una parte minore arriva persino dalla sinistra, in modo particolare una quota non altissima ma insomma consistente dal Movimento 5 Stelle, segno che probabilmente il partito di Vannacci è più trasversale di quanto lo immaginiamo ed esprime evidentemente una domanda che è difficile categorizzare esclusivamente di destra o esclusivamente di sinistra. Nelle indagini che abbiamo fatto quello che emerge è che Vannacci è un politico che parla con le parole delle persone e questo è evidente anche ascoltando i suoi ragionamenti, e poi il tema della sicurezza è sicuramente il tema prioritario su cui Vannacci ottiene il consenso dei cittadini.
0: Prossima settimana il direttore presenterà
1: l'ultima
0: questa
1: scheda.
0: Lettura.
1: Eccolo qua, l'ultima scheda che vi presentiamo questa sera naturalmente a zero è quella relativa naturalmente ai partiti e quindi cosa potrebbe accadere se oggi si andasse al voto oggi, quindi insomma anche in vista naturalmente di quello che sarà nel 2027, quindi vedremo proprio la fotografia che è anche questa molto, molto attesa naturalmente perché insomma abbiamo le ultime rilevazioni a maggio. Quindi insomma c'è anche naturalmente all'interno dei partiti tanto bisogno di sapere come stanno andando, se stanno andando bene, se stanno andando invece dalla parte sbagliata e se questo potrebbe sicuramente dare un'indicazione anche ai politici stessi e ai dirigenti dei partiti che ovviamente avremo lunedì sera alle 21.
0: E potremo vedere
1: qui
0: i più e i meno chiaramente ad esempio dei partiti del centrodestra e quanto prenderà eventualmente secondo questo sondaggio.

0: nasce in Liguria e se sarà più o meno della media nazionale. Dopodiché andremo a vedere anche invece nei piccoli partiti, ad esempio come Italia Viva e Azione, se arriverebbero o no al 3%, fatidico, anche perché se non ci arrivano comunque devono farsi bene i conti e cercare di entrare subito in coalizione per provare a chiedere qualche posto nel listino dei partiti più importanti. Questa è l'unica strada che possono praticamente seguire, mentre Vannacci potrebbe teoricamente decidere anche di andare da solo. Ecco,
1: aspetta
0: questo...
1: sempre la telefonata di Giorgia Meloni, dice che il telefono per ora non suona, vedremo se suonerà oppure no.
0: Bene, direi che abbiamo detto veramente tutto, intanto per annunciare tutto questo grande sondaggio che andrà avanti quantomeno per un mese, quindi tutti i giorni sul sito ci saranno una di queste domande, oppure parleremo una volta di Imperia, una volta di Savona, di Spezia e di Genova.
1: Bene. Grazie Carlo, allora.
0: Grazie Carlo,
2: grazie
0: del grandissimo
1: magari
0: lavoro.
1: Ovviamente ti coinvolgeremo magari nel corso del nostro cammino all'interno di questi sondaggi, magari come abbiamo fatto l'ultima volta, naturalmente anche per parlare con i sindaci, per dialogare con loro e spiegargli bene qual è il loro risultato, quale sarà il loro risultato. Grazie Carlo Butaroni.
2: Grazie a voi, con grande piacere, un saluto a tutti i telespettatori.
1: Grazie anche a Maurizio Rossi, editore di Primo Canale.
0: Grazie a te.
1: Grazie a voi per averci seguiti, allora noi ci rivediamo presto.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
4: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
3: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

0: facciamo oggi le nostre lezioni di terza, brevi lezioni di cultura su Genova e dintorni. Vi portiamo nel 1948 maggio, e per la precisione 12, 14 e 16 maggio, una giovanissima soprano debutta a Genova. Il teatro Carlo Felice era distrutto dalle bombe, il Margherita occupato da altri spettacoli, e dove debutta? Al Grattacielo, che era un cinema ma aveva anche l'utilizzo di un palco per queste cose. Bene, chi era questa cantante? Ve lo facciamo raccontare dal nostro docente di oggi, che è Roberto Iovino, giornalista, grande storico della musica. Allora, Roberto, cosa succede in quel maggio?
1: Succede che l'allora sovrintendente, che era una straordinaria donna organizzatrice, Celeste Lanfranco, l'anno prima era stata invitata dal direttore d'orchestra Tullio Serafin all'Arena di Verona per ascoltare appunto una giovane cantante che arrivava dagli Stati Uniti di origine greca, e questa signora si chiamava Maria Callas, e la Lanfranco ne rimane naturalmente entusiasta, la scrittura immediatamente e la fa debuttare appunto a Genova al Grattacielo il 12 maggio nel Tristano Isotta di Wagner, un colossale successo naturalmente, e questo dimostra da un lato ovviamente il fiuto della Lanfranco, ma dimostra anche come il teatro dell'opera genovese, nonostante la grossa ferita,
0: certo,
1: dei teatri, riuscisse ancora a proporre degli spettacoli di alto livello. Tra l'altro c'è una memoria, una testimonianza della stessa Callas, che è molto divertente,

0: e dice, la leggo. Siccome Carlo Felice appunto era stato colpito eccetera, lo spettacolo andò in scena nel Teatro del Grattacielo, cioè in un cinematografo corredato da un piccolissimo palcoscenico. Pensate che della compagnia facevo parte io, con addosso i miei 75 kg abbondanti, 15 più di adesso. Elena Nicolai, molto alta e robusta, Nicola Rossi Lemeni, anche lui alto e robusto, Max Lorenz della medesima taglia e il baritono Raimondo Torres di taglia non inferiore. Muoversi con i gesti ampi e solenni richiesti dal dramma era pressoché impossibile, e sul palcoscenico si respirava un'atmosfera da opera comica più che da tragedia wagneriana. Ecco, questa è la cornice in cui debutta una grandissima, straordinaria cantante.
1: La Divina verrà la definita. Tra l'altro leggevo anche la critica che fece sul Secolo Carlo Marcello Ritma, definendo la voce superba.
0: Sì. E a questo,
1: ecco, cosa aveva questa voce della Callas da essere così eccezionale, particolare, da avere dei fan poi bestiali? Callas e Tebaldi, io ricordo, sì, i miei nonni, uno Callas, l'altra Tebaldi.
0: Ebbene, erano le due grandi dive dell'epoca, e un po' questo gioco, no, della concorrenza Coppi Bartali, sì, tanto per dirne una, Mazzola Rivera, certo, più avanti, no?
1: Togliatti
0: De Gasperi, per rimanere poi nell'ambito politico. È chiaro, c'è sempre stato questo amore, no, per il confronto. La Callas aveva una duttilità vocale assolutamente straordinaria, e poi grazie all'incontro con Visconti prima e con Pasolini dopo è diventata anche una straordinaria attrice. Cioè,
1: diciamo
0: in
1: che
0: scena,
1: ha avuto, sì, poi nella sua vita una vita, diciamo, tumultuosa sotto un certo profilo. Meneghini che la scopre.
0: Certo, no? Meneghini che scopre, poi Visconti che la lancia alla Scala, e vengono fuori spettacoli, penso alla Traviata naturalmente. Certo. Assolutamente straordinari. Pasolini che la porta anche al cinema e diventa un'attrice anche lì straordinaria, cioè era un animale da palcoscenico
1: e
0: straordinario.
1: Poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis.
0: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis, che diciamo se la porta via, rendendola forse inizialmente felice e poi infelice, molto infelice.
1: Tanto
0: che molto
1: quando
0: infelice
1: muore, ci saranno anche delle voci, quando muore a Parigi saranno anche delle voci che parlano di un suicidio,
0: di un possibile suicidio, sì.
1: Erano, tra l'altro mi sembra che lo stesso anno, l'anno prima, erano morti sia Visconti che Pasolini.
0: Che Pasolini, sì, i suoi due numi tutelari, diciamo, dal punto di vista artistico. Tornando a quello spettacolo, c'è una curiosità che
1: sì,
0: mi sembra carina da ricordare, e cioè, questo viene fuori dall'articolo sempre che hai citato di Carlo Marcello Ritma, che parla, parlando di Max Lorenz, che è il tipico interprete wagneriano, sì, dice: peccato che egli canti in tedesco. In un'edizione originale ciò non arrecherebbe disturbo, almeno per i conoscitori della lingua, ma la disparità dei suoni risulta molesta nei confronti dei suoi compagni di palcoscenico. Ecco, viene fuori una curiosità che oggi probabilmente il pubblico più attempato ricorda, quelli più giovani no, e cioè all'epoca le opere anche quelle tedesche, francesi, inglesi, si facevano in italiano, ma molto spesso in modalità bilingue, nel pazzesco, senso che se c'era un artista che arrivava da fuori cantava nella sua lingua, e quindi c'era questa
1: si
0: mescolanza,
1: capivano, diciamo.
0: si capivano forse nel nome della musica,
1: certo.
0: Ecco. Oggi no, oggi le opere ormai vanno sempre nella lingua originale, quindi il problema non si pone.
1: Senti, era un'epoca in cui noi abbiamo parlato della Celeste Lanfranco. Effettivamente è stato un grande personaggio, un po' dimenticato.
0: Sì, a torto dimenticato, perché ha ereditato un teatro in macerie, un teatro che contava su 4-5 persone di organico, non di più, perché orchestra e coro non erano ancora stabili. E lo ha risollevato perché la Lanfranco tutti i mesi prendeva il treno con viaggi incredibili, perché dopo i bombardamenti non c'era il ponte di Recco, quindi andare a Roma era un'avventura, ma prendeva il treno, se ne andava a Roma per ricordare che Genova aveva un teatro, battere cassa e lottare.
1: Era un bel caratterino,
0: un cantante che si è esibito spesso al a Genova.

0: In quegli anni Giacinto Prandelli della Lanfranco ha detto: era unica, riusciva a pagarti meno di tutti gli altri sovrintendenti e ti trattava però così amichevolmente che tu accettavi di tornare volentieri. Cioè era un teatro a uso famiglia, dove lei intratteneva i cantanti, li andava a trovare, li coccolava, e però grazie a questo riusciva a ottenere. Non a caso sono anni in cui sono arrivati
1: e se non si andava
0: cantanti.
1: A Carlo Felice si andava in un'osteria. Questa non la sapevo,
0: questa è un'altra curiosità interessante, cioè a San Pier d'Arena dagli anni 20 fino a dopo la guerra è esistita una bottiglieria, la bottiglieria Montecucco.
1: Vediamo le immagini.
0: Eccola, il signor Montecucco era un vinaio, ma era un grandissimo appassionato di lirica e aveva montato, installato nella sua nella sala interna della sua bottiglieria un grande grammofono, e la sera metteva sui tavoli la lista dei vini e il programma del concerto.
1: Stupendo.
0: E le sere chi era appassionato andava e sentiva opere intere o arie di lirica e quant'altro, naturalmente con la bottiglia davanti. Naturalmente era frequentato da giovani appassionati di lirica che sono cresciuti ascoltando lì la musica, ma era frequentata anche da cantanti che venivano invitati, e infatti le pareti della bottiglieria erano tappezzate di foto con dediche, ce n'era una anche della Callas.
1: Senti, per andare avanti ancora qualche minuto su questo tema di Genova, la lirica, c'è un episodio curioso che risale, se non sbaglio, al 1983 con un'altra grande straordinaria interprete che è Joan Sutherland. Che cosa accadde?
0: E beh, quella Traviata è stata, diciamo, è entrata nella storia della lirica, direi non solo genovese, perché ne ha parlato tutto il mondo. Era un'esibizione attesissima, quella della Sutherland con il direttore, il marito Boning, e tenore un giovane di origine italiana ma che viveva in Australia, Lamberto Furlan. Era molto attesa perché si trattava di un grande ritorno della Sutherland a Genova,
1: eccola rappresentazione.
0: E purtroppo le cose, come i melomani un pochino più attempati come il sottoscritto ricordano bene, nell'ultimo atto il tenore, che già aveva dato segni di debolezza negli atti precedenti, andò completamente fuori intonazione. Partirono dei fischi abbastanza forti e Boning abbandonò il podio. Infatti in una registrazione che gira, che forse è questa, si sente a un certo punto una signora che dice: il maestro se n'è andato. Il primo violino guidò l'orchestra ancora per qualche battuta, e poi la Sutherland, vedendo che sul podio non c'era più il marito, uscì di scena, bordate di fischi. E ci sono delle foto impietose che ritraggono il tenore, il quale poverino tentava
1: solo,
0: la fuga, ma viene bloccato sulle scale dall'allora sovrintendente Franco Ragazzi e rimesso poi sul palcoscenico con un'altra Traviata, la Slavka.
1: Sì, perché c'è
0: Taskova.
1: Questa voce nella registrazione, si sente questa voce che dice: lo spettacolo riprende
0: e quando si apre il sipario si vede il tenore, una voce dal fondo del logione dice: ma c'è ancora lui. E a questo punto scoppia un applauso di incoraggiamento e l'opera viene portata in fondo.
1: Mi facevi rilevare una cosa molto interessante, che forse è stata una delle ultime volte in cui il pubblico ha decisamente fischiato.
0: Sì, quello che noto è che sempre meno il pubblico è portato alla contestazione aperta. Ora io non voglio invitare il pubblico a fischiare, naturalmente,
1: però
0: è un dato di fatto, cioè faceva parte del costume del mondo lirico, no? Ci sono ancora i famosi logionisti di Parma, no? Che sono considerati ancora severissimi. Ecco, a Genova abbiamo avuto dei momenti di grandi contestazioni proprio negli anni Ottanta. Abbiamo citato la Traviata, ma posso ricordare anche il Mefistofele con la regia di Ken Russell, contestatissimo. Lì ci sono state delle prese di posizione molto furiose. Oggi è molto

0: raro che ci siano delle contestazioni, e se ci sono, sono comunque molto molto più contenute rispetto al passato.
1: E per chiudere, anche le recensioni, la critica è cambiata, le stroncature praticamente non esistono più. Si temevano gli attori, il giorno dopo.
0: Sì, è vero, anche la critica, forse oggi siamo più dolci rispetto ai miei colleghi del tempo, forse questo è vero. C'è anche da dire che abbiamo sempre meno spazio, e quindi anche questo è un problema, anche perché fare una recensione severa vuol dire però avere anche lo spazio corretto per motivarla, e molto spesso questo spazio non c'è, e allora diventa più difficile poter motivare determinati dissensi.
1: Grazie Roberto Iovine, grazie a voi che ci avete ascoltato, e andate ad ascoltarvi questo brano, questa parte della Callas, che è veramente molto interessante.

0: in Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: A restare terra a terra.
3: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Sei andata da Conad? Mea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
7: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
9: Perché conviene.

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Questo è il bilancio del weekend calcistico delle squadre professionistiche in Liguria. Ne parleremo stasera con Giuseppe Viscardi.
1: Buonasera, grazie, bentrovati, ciao a
0: Domenico
1: tutti.
0: Ravenna.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Giovanni Filippone.
3: Ciao Matteo, buonasera a tutti a casa.
0: E Gabriele Lepri.
4: Ciao Matteo, buonasera a tutti. Finalmente, lo possiamo dire, finalmente, che Genoa, finalmente.
0: Eravate tutti così sull'orlo di una crisi di nervi, invece vedi, De Rossi bisogna dargli tempo, è un grande allenatore.
4: Qua ha fatto bene la società che non ha retto alle pressioni mediatiche dei tifosi nell'esonerare De Rossi dopo la pessima prestazione che era stata fatta 3 settimane fa a Parma con la squadra contestata, Messias che era andato a parlare con i tifosi. Vedi come cambiano le cose a distanza di 3 settimane, dove la società dà fiducia al mister, il mister crea una squadra compatta, sicuramente ha rivoluzionato la squadra perché quel modulo, quei giocatori in campo non stava rendendo, modulo giusto, la difesa 4 e soprattutto quando metti la qualità in campo con Messias, Traoré e Sharawi, arrivano gol, azioni, la svolta è servita, ma soprattutto i tiri in porta per fortuna si concretizzano e vanno in rete.
0: Un Genoa tutto diverso, Carlo Danani, buonasera, ben trovato.
5: Buonasera Matteo, buonasera a tutti.
0: Allora, io non so i voti, ma ho visto Osmaic, che io insomma non faccio mistero di non essere espertissimo di quei giocatori che magari non conoscevi prima e arrivano e fanno cose eccezionali. Devo dire che è entrato benissimo in entrambi i gol del Genoa, quel colpo di tacco che ha diciamo tenuto viva una palla che poteva finire male ha portato all'1-0, dopo poi insomma un po' di pasticci, ma alla fine la palla è arrivata di nuovo Osmaic che ha trovato il gol del vantaggio. E poi anche il cross per il 2-0, insomma un giocatore che è già idolo, scriviamo nel nostro titolo, ed è giusto così.
5: È un giocatore che ha impattato a grandissima nel campionato italiano, c'è da dire che è arrivato così a fari spenti, perché dicevano ma chi era questo che arriva dalla Serie B inglese, qualche altro ben pensante ha detto ma come, gioca 3 anni in Inghilterra e non approda in Premier. Evidentemente al Genoa è andata bene così, c'è il retroscena che ha detto molto precisamente ieri Daniele De Rossi, Osmaic

0: ci ha detto candidamente era la nostra terza, quarta scelta per quel ruolo, è andata bene che non sono scattate le operazioni che precedevano quei nomi lì, e dunque bene per il Genoa. C'è da dire che al di là del grande impatto, questo ragazzo dimostra di avere tantissima fame, quella fame che mi auguro possa sgorgare finalmente anche in tutto lo spogliatoio del Genoa, perché fino a questo momento, caro Matteo, non è stato proprio così.
1: Però allora questo Diego Lopez non era così male, eh? Mettiamoci subito un po' di una puntina, Carlo e poi Gabriele.
0: No, non era così male, anche perché arrivava con un certo pedigree e con certe aspettative. Ora evidentemente nelle segrete stanze deve essere successo qualcosa, diciamo, di un po' più sopra le righe, se poi il rapporto con una figura chiave in un organigramma dura appena 10 mesi. Insomma, dispiace, perché poi alla fine con meno frenesia e un po' di più di pazienza si potrebbero ottenere risultati migliori. C'è da dire che questi sono i tempi del calcio moderno e ovviamente tutti noi non possiamo che inchinarci.
1: E tu, Gabriele, che dici? Hai detto la dirigenza, la proprietà non ha ceduto alle pressioni della piazza che invocava, almeno in parte, poi non credo che sia giusto dire tutta, però insomma una parte invocava l'esonero di De Rossi, ha però ceduto all'esonero e alla sostituzione di Diego Lopez, che appunto forse è stato giudicato un po' frettolosamente.
2: Probabilmente ci sono state delle operazioni di mercato che non sono state condivise con la proprietà, grosse spese, mi riferisco magari a gennaio scorso a Morin, quasi 10 milioni di euro, altre spese con altri giocatori che sono arrivati da altre piazze, qualcuno è arrivato sicuramente infortunato, ci si aspettava magari qualcosa di più, qualche operazione magari poteva essere concretizzata subito quest'estate, mi riferisco magari a qualche centrocampista, l'attaccante per fortuna poi è arrivato poi Smalci sul finale di mercato, probabilmente le parti non sono andate d'accordo e si è deciso di concludere il rapporto col direttore Lopez e aprirlo, perché è notizia di questa mattina, il nuovo direttore sportivo del Genoa sarà Stefano Melissano, ex direttore sportivo dello Spezia, la carica di Diego Lopez sarà sostituita da Modestò, ex Sassuolo e Juventus, quindi due nuove figure, due nuove cariche che dovranno far ripartire il Genoa e ricostruire magari già per il prossimo mercato di gennaio. Però la società ha fatto bene a mantenere De Rossi, perché comunque si è sempre stata la garanzia della società. L'anno scorso ha conquistato una straordinaria salvezza, bastavano fare due cose: cambiare modulo e mettere la qualità in campo, ma soprattutto avere coraggio di lasciare in panchina quei giocatori che non stavano rendendo al massimo. Mi riferisco a Baldanzi, mi riferisco anche a Vitigna e Marcandali, che ieri poi è entrato nel secondo tempo in sostituzione di Ottoa. Bene il mister. Adesso però non bisogna fermarsi, bisogna continuare su questo modello con questa intensità, perché sabato ci sarà una gara molto delicata, difficile a Roma, contro la Roma. Roma che sarà orfana non solo di Svilar ma anche di Malen, che oggi è stato vittima di un cartellino rosso, espulsione diretta. Gasperini impazzito perché non si aspettava un cartellino rosso, però sarà comunque una squadra ostica da affrontare, perché è la seconda squadra più forte del campionato.
1: Già, come credo abbia detto anche lo stesso De Rossi, sì, quando ha parlato della Roma. Comunque di Modestò e Melissano parleremo dopo in un altro blocco che dedicheremo al Genoa, e ci concentreremo anche sul futuro, sulle prossime partite e quindi anche sulle prospettive di questo nuovo duo dirigenziale. Però Carlo, certamente De Rossi ha vissuto una partita importantissima ieri, possiamo vedere qualcuna delle sue dichiarazioni nel dopogara. Un De Rossi che si era sentito uno straccio, aveva detto, nelle ultime settimane. Ringrazio la società per la pazienza, la fiducia, il tatto. Dopo Parma tutti fuori avevano deciso che dovevo essere esonerato, invece 5 partite sono poche per chi ha l'idea di passarne insieme 38. È la rivincita di Daniele De Rossi, Carlo?
0: È assolutamente la rivincita di Daniele De Rossi, è anche una sottolineatura che lo spogliatoio è con lui, e abbiamo avuto una dimostrazione pratica neanche un anno fa con una squadra che al mercoledì viene presa a pallonate dalla Cremonese, che poi retrocederà in Serie B, di fronte poi invece a distanza di soli 4 giorni un Genoa redivivo che va a dettare legge in casa del Sassuolo.

0: ebbene c'erano alcune avvisaglie che contro la Fiorentina potesse finire così. Non è successo, è andata totalmente diversamente. Chi ha avuto la fortuna di vedere la partita con la Fiorentina e chi ha avuto la fortuna di vederla allo stadio avrà avuto bisogno soltanto di 3-4 minuti per capire che il Genoa che ha affrontato la Fiorentina era un Genoa lontanissimo parente di quello del 20 di settembre a Parma. Alla fine mi dovete spiegare come mai, passando miracolosamente con una difesa a 3 a difesa a 4, vengano miracolati e resuscitati ben 11 giocatori. La Fiorentina è stata presa a pallonate, faceva fatica addirittura a uscire dalla sua metà campo. Secondo me è un discorso al di là degli uomini, di condizione, perché questa squadra è nettamente più in condizione rispetto a 3 settimane fa, e soprattutto c'è stata una presa di coscienza. La squadra ha deciso di salvare Daniele De Rossi, cosa che l'anno scorso la stessa squadra che perde con la Cremonese e poi stravince con il Sassuolo aveva deciso di condannare all'esonero Patrick Vieira.
1: Questo succede. Ti convince Domenico il passaggio dalla difesa a 4? Peraltro De Rossi è stato cauto su questo cambio di modulo, cioè non ha detto è il nostro nuovo modo di giocare, ha detto vedremo, potrà essere riproposto ma andrà adattato agli avversari. Perché secondo te non è così convinto? Eppure il cambiamento, dice giustamente Carlo, non può essere la difesa 4 che resuscita 11 giocatori.
2: No.
1: Però il modo di giocare diverso può aiutare quei giocatori che non si sentivano valorizzati, che invece magari così trovano la loro collocazione migliore.
3: Sì, credo che l'incertezza, il fatto di passare da una difesa 3 a una difesa 4 non sia stata un'operazione automatica, semplicissima, sia dovuta al fatto che siamo reduci da un campionato, quello dell'anno scorso, dove la difesa 3 aveva fortemente brillato, era forse il reparto migliore della squadra. I tre diciamo moschettieri, Marcandaglia da una parte, che peraltro ha iniziato, che io credo che alla luce di questa decisione ci sia anche il cattivo stato di forma di Marcandaglia, che ha fatto venire meno un terzo di quella difesa 3 che si era coperta sicuramente di gloria agonistica.
4: Sì, io aggiungo anche questo: la difesa a 4 ha migliorato anche il centrocampo, perché
3: certo,
4: Esharawi ha avuto licenza soltanto di offendere e non difendere. Io ricordo la partita con Frosinone che addirittura l'avevamo visto marcare Fini, quindi Esharawi poteva offendere perché dietro aveva il colosso Vasquez che non ha sbagliato nulla, eccetto quella sfortunata deviazione che gli ha costato quell'autogol che ha permesso poi alla Fiorentina di ripartire. Ma soprattutto a centrocampo hai avuto un regista vero, Traoré, che ha illuminato il gioco, e per fortuna siamo ritornati a vedere il Frendup pimpante, che non doveva
2: posso
4: più fare il regista. Finalmente
2: tecnico.
4: Un gran centrocampo, un grande attacco.
1: Intanto no, però ti metto subito in difficoltà, perché la telecamera non indugiava su di te, ma quando Carlo diceva che secondo lui è la squadra che ha deciso di essere al fianco all'allenatore, non mi sembravi convinto.
2: Non sono convinto tuttora, perché la scorsa settimana parlavamo delle dichiarazioni di mister De Rossi che diceva la società può prendere le proprie decisioni, e ha ragione se mi mandava, perché un punto in 5 partite, però ricordatevi che lo zoccolo duro ha fatto una distinzione, lo zoccolo duro ancora dalla mia parte, quindi c'era qualcuno contro. Ora io non penso che sei lo zoccolo duro dalla tua parte, magari sono quelli che hai fatto giocare e hai messo fuori quelli che ti armavano contro, ma non è lo spogliatoio, è lo zoccolo duro che ha fatto sì che magari questa domenica il Genoa abbia vinto.
1: Questa è la prima parte. Poi su questo facciamo
2: la seconda parte. Io ho sentito dire la difesa 4, la difesa 3, prima di tutto un modulo di gioco, poi si sviluppa poi durante il gioco. Ma voi credete che una difesa 3 abbia meno copertura di una difesa 4?
1: Ce
2: n'è di più, perché hai due braccetti,
1: perché
2: che si diventa 5. Esatto,
1: certo.
2: Esatto. Questo è da puntualizzare, perché uno dice difesa 3 siamo più leggeri.
3: No, fatto numerico.
2: Hai due braccetti che se loro fanno il lavoro di a fase di possesso e non possesso, in fase di non possesso si diventa 5, quello. No, volevo solo chiarire questo, perché sembra che coi 4 ci siamo
3: l'espressione
2: di no, è la caratteristica del giocatore che va espresso poi
1: difendi strutturalmente
3: una volta tanto
1: in meno, poi
3: certo,
1: non è vero,
3: certo,
1: perché poi sì, non certo, è calcio balilla, dipende come
2: no,
1: come,
2: ma poi il modulo si sviluppa anche dov'è la palla,
1: sì,
2: come siamo messi, cioè non è che uno è il calcio balilla, che sono sempre così.
3: No, poi gli uomini hanno dimostrato in questa edizione 4 hanno dimostrato anche una certa

0: disponibilità sia tecnica che tattica a ricoprire questi ruoli. Forse l'unico che deve un po' riprendere questo tipo di posizione è Vasquez.
1: Sì.
0: Vasquez ormai era un giocatore da difesa 3, un braccetto della difesa 3. Messo, però c'è anche il rovescio della medaglia positivo, che funge da copertura ulteriore all'esterno di centrocampo,
2: sì,
0: che alle spalle si trova un difensore, uno che
3: non c'è dubbio.
2: Soprattutto finalmente abbiamo visto un Traoré dal primo minuto, un El Shaarawy dal primo minuto, con la qualità che ha durato in campo 60-65 minuti per la Fiorentina. Non c'è stata partita, poi è chiaro che il Genoa non poteva continuare a giocare così a mille, ha fatto un secondo tempo di cuore, sacrificio, ma ha voluto in maniera pressante andare a vincere quella partita perché era fondamentale conquistare i tre punti.
3: Carlo, se la diagnosi di Giovanni Filippone è corretta, comunque resta un problema da risolvere. Vuol dire che una parte dello spogliatoio va convinta che la scelta De Rossi è quella giusta, che le idee dell'allenatore sono giuste, non solo perché ha giocato la partita con la Fiorentina, ma per tutti.
4: Caro Matteo, come tu mi insegni, a questo mondo vince la democrazia e quindi la maggioranza quantomeno è dalla parte di De Rossi. Io penso che alla fine sia anche un discorso di sfumature. Intanto è un piacere veder giocare per più di un'ora a calcio in condizione degli ottimi giocatori i tre tenori, ossia El Shaarawy, Traoré e Messias. Lo è ancora di più, permettimi, vederli con la maglia rosso-blu. E poi al di là di tutti i bei discorsi che si fanno, alla fine devi essere anche bravo e fortunato a far girare il vento dalla tua parte, e mi spiego meglio. Ieri alla prima occasione il Genoa passa in vantaggio e si mette la partita in discesa. A metà della ripresa, gran tiro di Indur, palla sul palo, palla su Beilov, palla in calcio d'angolo. 9 volte su 10, quando c'è il palo e la tocca il portiere, finisce in autogol. Ricordo che con il Frosinone al 7° minuto il tanto criticato Baldanzi fece un gol regolare che poi gli fu annullato. Evidentemente siamo molto bravi a dare giudizi tranchant, ma poi le fortune e le sfortune dei giocatori passano anche attraverso queste cose.
3: Non c'è dubbio.
1: Un tiro sbagliato.
3: Va bene, Carlo, ti ringrazio. Non so se ti rivedremo dopo nel quarto blocco oppure no. Puoi sempre decidere di sì se la cosa ti può far piacere.
4: Permettimi, Matteo, di fare una sottolineatura, di segnalare un grande risultato da parte della primavera del Genoa, che quest'oggi ha battuto la Juventus con il punteggio di 3-1. Grande trascinatore Robinho Junior, un risultato che senz'altro fa curriculum.
3: Eh sì, e poi comunque da lì si può costruire il Genoa del domani, no? Le squadre del domani arrivano dall'Accademia, e il Genoa, appunto, se fa buoni risultati in quel settore, è sicuramente una buona notizia. Grazie Carlo, ci fermiamo un istante.
4: Ciao,
3: tra poco apriamo il capitolo molto meno sorridente della Sampdoria.

0: Guglielmo.
1: Presente.
0: Controllo lampadine.
1: Fatto.
0: Luci da tura pomodoro.
1: Effettuata.
0: Verifica ascensore.
2: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
0: Bravo.
3: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
4: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida noi la sua manutenzione.
0: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
3: Guardate che vi ho sentito.

0: Due corpi a Chantan Li desiste, quando a separarli resta solo che in ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
1: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
2: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
1: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
2: Tutti i giorni, Prima di Sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: E la pagina della Sampdoria non può che ricominciare da qui, una sconfitta pesantissima sul campo dell'Avellino, 3 gol in mezz'ora.
1: 4 gol in 29 minuti.
0: Sì, 4 gol.
1: 29.
0: Sì.
1: Allora, 11esimo, 21esimo, 24esimo e 29esimo.
0: Okay.
1: Quindi nemmeno i dilettanti penso che prendano 4 gol in 29.
0: Com'è possibile?
1: È possibile perché
0: rispetto
1: ora...
0: anche alla partita col Catanzaro che ora noi abbiamo una grande colpa, noi in generale giornalisti ma anche i tifosi, no? Che un risultato cambia completamente,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Allora
1: l'opinione.
0: Con Catanzaro sembrava che la Sampdoria fosse diventata Real Madrid, in realtà il Catanzaro perde anche oggi mi pare 4-1 col Mantova.
2: Sì, mister in Gorgone, rischio esonero.
1: Con Catanzaro hai fatto almeno la prestazione sotto l'aspetto
0: mentale
1: e fisico, anche se loro poi ti hanno apparecchiato il risultato alla fine, perché hanno apparecchiato tavolo e noi abbiamo mangiato, perché, parliamoci chiaro, il gol se lo sono fatti loro. Parlare del nulla è dire poco, ieri, venerdì, cioè una, partiamo dalla società assente, squadra assente in campo. L'unico che penso che abbia pochissime, non colpe, ma responsabilità è l'allenatore, anche perché un po' la sfortuna che ti ritrovi a avere due giocatori su cui puntavi, Viti e Sinani, che adesso hanno già finito il campionato. Hai preso dei giocatori che magari sulla carta possono essere validi per la categoria, per poter fare un campionato e riuscire ad andare nelle prime otto. Però hai preso dei giocatori che avevano una inattività di 9-10 mesi e prima che entrano in forma qua andiamo a febbraio. In più qualcuno si infortuna anche durante il percorso della Coppa Italia. E il mister si gira, chi vede di nuovo nessuno.
0: È arrivato
1: in più,
0: aveva 3 centrocampisti.
1: Esatto, in più Esposito,
0: cioè, c'era un quarto con un ragazzo però.
1: L'unica responsabilità, non dico colpa perché anche lui ha dovuto fare quello che poteva con chi aveva. L'unica responsabilità è che Verscharen non puoi metterlo in un ruolo non suo, e l'ho anche dichiarato. Ho dovuto adattarlo. No, puoi adattare un De Paoli a fare un altro ruolo, perché intanto non fa una grossa differenza anche nel suo ruolo. Quindi è Verscharen che devi mettere nel suo ruolo, devi mettere dietro alle punte, che può creare la superiorità numerica.
0: È uno dei pochissimi che dà
1: però,
0: veramente il tuo pallone.
1: Sì,
0: no?
1: Esatto, è l'unico, lui è Insigne, che infatti Insigne ha fatto un gol che, se va già bene che è stato egoista, che non l'ha passata, perché se passava quella palla per farsela ritornare non segnavamo più. Un gol così può farlo solo lui.
0: Sì.
1: Questa è la differenza, e mi auguro che non si stufi a dicembre di stare in questa pseudo squadra, perché
0: che magari non si abbatta.
1: Siamo veramente ridotti male.
0: La Federclub è uscita oggi con un comunicato durissimo, ha parlato del 90,2% delle trasferte degli ultimi 3 anni senza vittorie, e poi se l'è presa la Federclub in modo particolare col fatto che tutto il gotha, diciamo, della dirigenza sampdoriana non fosse presente né ad Avellino né a Genova, ma fosse a Singapore, tra l'altro, a vedere il Gran Premio di Formula 1. Ora, fonti vicine alla Samp parlano in realtà di un CDA che è andato in scena a Singapore in queste ore, e quindi che sì, sono andati a vedere il Gran Premio,
3: hanno colto l'occasione.
0: Però è chiaro che non funziona così. La Sampdoria è a Genova, l'altra sera era ad Avellino. Anche il fatto che sia sempre il povero Corradi a dover prendersi le pernacchie di tutti e a giustificare

0: le sconfitte, forse in questo caso Fredberg o Branco sarebbero stati utili anche a dare la loro visione, poi non cambia niente, la gente si arrabbia lo stesso però
1: io sono assolutamente d'accordo con quello che dici, cioè al di là delle responsabilità, io non sono del tutto convinto, come dice l'amico Giovanni, che Corradi sia esente da colpe, parlo specificamente della partita di Avellino e della sua gestione, però è anche vero che questo ragazzo è da solo a gestire la responsabilità ambientale del pre e del post partita, che vada bene o che vada male, perché l'assenza di una dirigenza a spalleggiarlo, soprattutto dopo una prestazione obiettivamente inattesa nella sua bruttezza, cioè brutta ci poteva
0: oltre
1: anche stare, ma inattesa a questi livelli volumetrici, cioè se fosse finito a 8-1 non sarebbe stato niente da dire, no?
2: Certo.
1: Voglio dire, alla fine Corradi si è trovato da solo a dover raccontare sia la parte tecnica sia a sostenere anche l'aspetto, come dire, comunicativo ambientale nei confronti della stampa, della tifoseria, dopo una prestazione di questo tipo. A microfoni spenti parlavamo di altre situazioni societarie in cui certi presidenti amavano farsi vedere nei momenti migliori e scomparivano improvvisamente nei momenti peggiori. Io credo che si stia vivendo qualche cosa del genere, già è una proprietà liquida quella della Sampdoria, nel senso che sì, e non fluida, parlo da un punto di vista finanziario, ma parlo dal punto di vista della presenza, perché concretamente non c'è mai una figura apicale che si sottoponga a un fuoco di fila di domande da parte o dei tifosi oppure degli addetti ai lavori. Se poi tutto questo ricade sulle spalle dell'allenatore, che dovrebbe avere per conto mio altri problemi da risolvere, problemi di carattere gestionale dello spogliatoio tattico, ce l'abbiamo visto anche prima parlando di De Rossi, l'impressione è che ci sia intanto un certo scollamento tra la testa, tra quindi il gruppo dirigente e dico l'impressione perché potrebbe anche non essere vero, per quello che ne sappiamo noi, tant'è vero che sembra che appunto sia in corso un consiglio di amministrazione che potrebbe portare a valutazioni di tipo diverso.
0: Sì, cioè più che altro subentro, sì. Si dice, però non è confermato da nessuno, però è un po' che se ne parla della possibilità che Tei diventi
1: presidente, ma certo.
0: Entri nel CDA, o meglio diventi presidente del CDA.
1: Ma non solo, sarà anche, io credo, parlato dell'aspetto tecnico, quindi del fatto di confermare o meno la fiducia all'allenatore, cosa che per conto mio va fatta, perché per quanto io sia abbastanza critico nella gestione della partita di Avellino, perché è vero che aveva l'alibi di numerose assenze, in particolare aveva un centrocampo
0: contatissimo,
1: estremamente anche mal assortito, però è anche vero che forzare il giocatore completamente fuori posizione oppure non leggere le capacità dell'avversario che ti ha messo in difficoltà con un determinato tipo di
0: gioco, uno contro uno sempre
1: no? Allora voglio dire, non è un caso che un giocatore come Russo, sto parlando di un giocatore tecnico e veloce ma di un buon mestierante da serie cadetta, non da un giocatore da Manchester United, che però te lo hanno messo proprio dalla parte di Gartenmann, tecnicamente ha un motivo, cioè vuol dire che Nesta ha studiato bene la Sampdoria e ha detto gioco in questo modo.
3: Vedi Giuseppe, ci sono anche tanti errori, li chiamo orrori, che sono sempre gli stessi che commettono i giocatori della Samp, gravi errori nella copertura, negli 8 gol, Garma sta facendo dei disastri, errori non soltanto i difensori, anche del portiere non esente da colpe, e ci mette anche il mister che ieri ha fatto venerdì ha fatto esordire Caramò, che se non erro non giocava dall'11 gennaio quando era ancora in Portogallo, quindi ben dopo 10 mesi lo fa esordire con una pessima prestazione e fa entrare Begic, che comunque sia sempre stato quel giocatore che ti garantiva quella qualità, quello sprint, i gol e assist.
1: Però Gabriele, io ti dico anche questo, Begic è arrivato alla fine della settimana dopo quasi circa due settimane con la nazionale slovena fuori, stesso problema tra l'altro di Makumbu, gente che ha viaggiato tanto per sostanzialmente fare poco, perché Begic ha giocato, Makumbu praticamente no, hanno fatto 2 settimane di vacanza mentre gli altri si allenavano. Ci sta che lui

0: lui abbia visto meglio Caramò in questi 15-20 giorni di allenamento continuativo. La cosa che secondo me pochi sottolineano da un punto di vista tattico, da un punto di vista dell'impiego, da un punto di vista della copertura, è che dalla parte di Gartenmann oggi il laterale è Di Pardo. Di Pardo gode di buonissima stampa, giustamente per certi versi, perché è stato uno dei migliori protagonisti della stagione scorsa. Non c'è nulla da dire, da quando è arrivato lui e soprattutto con Lombardo in panchina, il suo giocare a destra nella difesa a 4 ha fatto svoltare una squadra che in 6 partite con Lombardo ha fatto 3 clean sheet, come si ama dire oggi, che ha un suo perché. Il problema è che Di Pardo, terzino vero, tende a debordare molto dal suo ruolo in questa stagione, gioca particolarmente alto. Lui, che sarebbe veloce, scopre Gartenmann, che invece dei due difensori centrali è quello vicino e veloce non è. Per dire, per assurdo, Cicconi, che come terzino è adattato perché è un laterale di centrocampo, nel centrocampo a 5, non è un terzino, è un giocatore un po' più avanzato, però dato che lo sa di non essere capace, è molto più disciplinato e rispetta molto più le consegne. Di Pardo è più anarchico, ma da quella parte il giocatore in velocità, Ruocco del Mantova, Russo dell'Avellino, quello del Catanzaro della settimana scorsa, di 3 settimane fa,
1: Iannello,
0: no, quello che giocava a sinistra, poi mi verrà in mente. Comunque, di nuovo, sono giocatori che ti hanno creato difficoltà da quel lato.
2: Sì.
0: Io con Radi, che studio l'Avellino, non devo consentire questa roba, perché poi che Gartenmann sia in difficoltà e faccia errori di marcatura su Russo, d'accordo, molto bene, però figuratevi la scena, è come mettere Karim Abdul-Jabbar 2,20 a marcare Maradona.
2: E sì, è una questione, però,
3: sì,
2: una questione,
3: io faccio una disposizione,
2: diciamo, tattica, di scelte tattiche,
3: ecco,
2: e abbinamento di giocatori tec- agli avversari.
3: È giusto tutto quello che hai detto se guardiamo una certa filosofia, ma quando io ho un difensore esterno nella difesa 4 che spinge, quando si gioca con la difesa 4 si hanno le due catene di destra e di sinistra, che sono l'esterno basso, l'esterno alto e il centrocampista alla mezzala. Quando uno attacca, uno dei due, il più vicino alla fase difensiva, deve dare copertura. Cioè, se tu mi usi per spingere, è normale che uno dei due davanti devono dar copertura.
2: Però
3: non è sempre colpa di chi spinge,
0: no,
3: poi.
0: No, no, però hai preso 3 gol simili nella dinamica,
3: ma
0: da quella
3: sì,
0: parte lì,
3: la fase difensiva.
2: Sì, però io adesso vi leggo delle dichiarazioni di Alessandro Nesta. Ora, quando si è, diciamo, l'allenatore avversario, di solito si tende a farsi gli affari propri per non entrare. Ora, è vero che Nesta è un campione del mondo, è uno che, insomma, gli piace anche parlare, però la dichiarazione è questa: non potremo fare tutte le gare in questo modo, perché incontreremo avversari che ci presseranno meglio in modo diverso e con un'altra intensità.
3: Esatto.
2: Cioè, praticamente
3: la Sampdoria ha camminato.
2: Oggi noi vinciamo 4-1, ma
3: non è che incontriamo sempre la Sampdoria,
2: perché tanto
3: non incontriamo sempre la Sampdoria.
0: È stata ad Avellino poca cosa. Secondo me la Sampdoria, insisto, non è così poca cosa quest'anno, per dire, rispetto all'anno scorso, rispetto a quello che si è visto ad Avellino.
1: Però Giuseppe continua
0: semplicemente il Verscharen, per esempio, terzo di centrocampo a sinistra, cioè mezzala interno con
3: Macumburi,
0: ma
3: non è il suo ruolo.
0: Hai tolto un giocatore di qualità da dove
3: che
0: potrebbe fare
3: saltando l'uomo.
0: Poi, quando l'hai capito, hai messo la difesa a 3 con Ferrari, Gartenmann nel secondo tempo, hai continuato a subire, non come nel primo tempo, e probabilmente l'Avellino non spingeva più, ormai i buoi erano scappati, però l'impressione era che ci fosse un po' più di equilibrio, perlomeno per i primi 20-25 minuti, perché poi i cambi che ha fatto Corradi, per esempio quando ha tolto Lauritsen per far entrare ha fatto entrare Begic e Tutino, prima ha messo Tutino per dire a fianco un'altra punta a Lauritsen, poi Lauritsen l'ha tolto, Lauritsen era l'unico che su palloni alti riusciva a tenerne qualcuno, secondo me ha detto e ha passato anche questo messaggio, per conto mio sbagliato, e anche di questo un po' lo incolpo: la partita è finita, cerco di salvare le gambe di quelli che possono possono fare la differenza.
1: Scusa, però, Matteo, una chiosa
3: insigna anche allora.
1: Se mi
3: le gambe.
1: Prego, se mi è consentito, una chiosa pronesta a favore della sua onestà intellettuale. È un rarissimo caso in cui un allenatore, anche a posteriori, riconosce che la squadra che ha affrontato è debole.
2: Sì,
1: non l'ho mai sentito.
2: Corretto.
1: In genere, anche se tu giochi con la propria stacchi, dice: beh, però la propria stacchi ci ha messo in difficoltà.
3: Certo.
1: Perché? Per in qualche modo per esaltare il

0: tuo risultato. In questo caso è stato disarmante. E purtroppo forse il giudizio più impietoso nei confronti della partita della Sampdoria è venuto proprio dall'allenatore.
1: Sì, sì, evidentemente l'ha vista così male che non ha potuto fare a meno di tenere calmo l'ambiente.
2: Ma la cosa preoccupante, tra l'altro, è che questa squadra, che non era partita male, cioè le prime, dalla Coppa Italia con la Cremonese fino alla partita al primo tempo di Mantova, questa squadra con un po' di più e un po' di meno, però tutto sommato ha fatto meno punti di quelli che avrebbe meritato di fare, e tutto sommato il campo lo teneva dignitosamente. Ha avuto un sussulto contro il Catanzaro, ma l'impressione è che dal secondo tempo di Mantova in poi abbia avuto invece un'involuzione forte. Tra l'altro, invece, in corrispondenza con il recupero di alcuni, almeno dei giocatori, che erano infortunati.
1: Ci torneremo anche sulla Sampdoria. Tra poco apriamo anche il capitolo Entella e anche le Liguri della C, che hanno portato a casa vittorie pesanti, peraltro con lo stesso risultato. Lo Spezia ha battuto il Gubbio 2-0 e il Vado ha battuto il Perugia in trasferta, gara complicata e dunque ottima vittoria, con lo stesso 2-0. A tra poco.
0: Vendemmia Umbra.
1: Alla grande.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco, a nostra prima magia da storia, a teia, in sceque, tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Eurocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza. Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario. Scopri di più su eurocash.it. Uno per tutti, tutti per Eurocash.
1: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
2: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
1: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
2: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Di nuovo in diretta per parlare dell'Entella che nel campionato di Serie B sta facendo la formichina, la sta facendo bene, anche se Marco Bianchi, ben trovato. Onestamente, buonasera. Quando pareggi al minuto 96, se non sbaglio, anche grazie a un, diciamo, un comportamento non del tutto coerente con il suo mestiere del portiere della squadra avversaria, comunque resta una grande gioia, perché ovviamente si porta a casa un risultato prezioso, però qualche dubbio, qualche preoccupazione resta, o sbaglio?
1: Assolutamente, non eravamo molti gli ottimisti a quel momento della partita, anche perché poi pochi istanti prima, avrete sicuramente letto, c'era stata un'azione contestata in area nostra dove Felipe aveva fatto una trattenuta ai danni

di un giocatore avversario, peraltro cominciata fuori area, poi da lì è nata tutta la diatriba fra arbitro, giocatori e staff della Juve Stabia. Fatto sta che questo rigore non l'ha dato, ha dato addirittura l'ammonizione per simulazione, e sul rovesciamento di fronte c'è stato il gol del pareggio. Quindi immaginate lo stato d'animo di questi giocatori, di questa squadra, di questo staff. Al di là di questo, l'Entella ha fatto un ottimo primo tempo nel quale ha giocato solo lei, nel senso che la Juve Stabia non ha mai

0: così blande, e poi nella ripresa invece questo gol che è arrivato in seguito a un infortunio, perché Tiritiello è scivolato mentre recuperava la posizione, c'è stato un retropassaggio un po' avventato, lui è scivolato, ha aperto la strada a Sibilli, che in coppia con Di Nardo ha costruito questo gol, con la difesa chiaramente appunto scoperta, come dicevamo, e stiamo parlando di due giocatori che la Serie B l'hanno masticata parecchio in questi ultimi anni. Credo che Di Nardo addirittura, se non sbaglio, fosse anche nel mirino della Sampdoria, fosse tra i papabili quantomeno centravanti, e per quello che ho visto ieri ti garantisco che è veramente un gran bel centravanti, al di là che poi ha fatto gol appunto su questo episodio. Pertanto da lì è cambiato tutto, da lì Lentella ha accusato clamorosamente il colpo, non è riuscita a riorganizzarsi così come era stato nel primo tempo, ha fatto fatica ad arrivare nell'area di rigore in maniera pericolosa, finché poi grazie anche ai cambi, soprattutto nel finale, c'è stato questa svolta, si è cercato anche con un po' di abnegazione che non manca mai alla squadra di Cappella, si è cercato di mettere, come si dice, l'anima oltre l'ostacolo, e alla fine questo pallone messo in mezzo da Mezzoni, devo dire la verità, che è stato, al di là poi dell'errore come hai sottolineato tu giustamente del portiere della Juve Stabia, Corona ancora una volta è stato bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto e a segnare un altro gol pesante, perché è il secondo in tempo di recupero che segna e che porta un pareggio prezioso nella saccoccia dell'Entella.
1: Ecco, diamo un'occhiata alla classifica della Serie B, non l'abbiamo vista.
2: Dobbiamo
1: prima.
2: Proprio guardare.
1: Lo so, prima vedi, quando c'era la Sampdoria evitavo di mostrarla, però visto che l'Entella nello stesso campionato posso farne meno. Naturalmente non è che cambia tanto,
2: No.
1: Non è che cambia tanto, perché comunque l'Entella di punti ne ha 6, la Sampdoria di punti ne ha 4,
2: ma due punti alla fine possono essere importanti,
1: però sì. Insomma, se la Sampdoria resterà ancora lì tutto l'anno, Giuseppe, allora sarà da definirla l'ennesima tragedia sportiva di questa squadra. Quindi speriamo.
3: Temo peraltro che la Juve Stabia di punti ne abbia cioè tecnicamente 4, ma essendo stati tolti altri 2, credo che sia in questo momento ultima da sola.
4: Sì, senza i punti di penalità la Samp sarebbe penultima, la Juve Stabia correttamente sarebbe ultima.
1: Lo è, però lo è, perché infatti la Juve Stabia ha 2 punti. Vabbè, questo è un errore della nostra grafica,
3: ma
1: comunque grazie per segnalarlo, ma sì, appunto la Sampdoria è terzultima, ma
3: non cambiano le cose.
1: Insieme alla Carrarese che ha 4 punti.
4: Che oggi ha vinto la Carrarese. Esordio positivo di mister Pagliuca.
5: 2-0.
1: E comunque insomma, penso
0: ha vinto anche il Modena questa sera in rimonta e ha battuto niente meno che il Verona al 95esimo. Anche il Modena stava perdendo 2-1 fino a pochi minuti della fine, è riuscito a ribaltarlo nel finale, e anche questo la dice lunga sui valori di questo campionato. Il Verona, che è una squadra nero retrocessa, che si trova a far fatica contro una formazione appunto come il Modena, che adesso si trova addirittura a 13 punti in classifica a ridosso delle prime della classe. Quindi la Serie B è un campionato molto ma molto complesso. La Juve Stabia di ieri, al netto, come ti dicevo, di due protagonisti come Sibilli e come Di Nardo, è una buona squadra, ben messa in campo, con buoni giocatori, e poi voglio dire, l'avete vista a Marassi, quindi non scopriamo nulla, ed è una squadra secondo me che comunque potrebbe venire fuori dal lotto delle formazioni che lotteranno per la salvezza, al netto di questi due punti che non credo poi alla lunga possano gravare più di tanto, ecco. E il problema magari può essere quello societario, visto che nell'ultima settimana purtroppo per loro ci sono state altre vicende ex campo,
1: sì, esatto,
0: che hanno portato
1: cambio. Sì. Non mi stupirei se alla fine del campionato fossero molti di più, perché sembra una squadra in grande difficoltà. Comunque complimenti all'Entella di Cappella, un pareggio sofferto ma utile per la classifica. Tra poco andiamo anche in Serie C come promesso. Grazie Marco Bianchi, restate
0: grazie qui. A voi, buona serata.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie.
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
2: Perché al pianeta teniamo un mondo. Scopri di più su

0: sei già andata da Conad. Ascolta, devi andarci. Vai da Conad. Non puoi non andarci. Vai da Conad.
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
5: Buongiorno!
4: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
6: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
4: La nostra esperienza guarda al futuro.
7: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
8: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
7: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
8: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Allora, come detto, andiamo a valutare anche ciò che accade in Serie C. Ben trovato Luca Vaccaro dalla Spezia. Ciao Luca.
1: Ciao Matteo, buonasera, buonasera. Chiedo aiuto alla regia perché purtroppo non vi vedo. Vi sento ma non vi vedo.
0: Vabbè, guarda, non è che non ti perdi granché.
1: Saluto. Ah, va bene. Tutti, quindi non sei infradito.
2: Mi puoi garantire dall'alto lo Spezia, dai.
1: Sì. Sì, assolutamente. Assolutamente.
0: Allora, senti, che cosa dobbiamo dire di questo Spezia? Perché va bene, è ovvio che c'è sempre un po' di scaramanzia, però insomma 25 punti per questa squadra che ha fatto 8 vittorie consecutive, sì, e un pareggio alla prima, tra l'altro, sì, quindi poi ha vinto sempre, ha vinto anche in Coppa Italia. Domenica prossima si gioca a Ravenna. E chiaro che ora tutto può succedere, ci mancherebbe, Ravenna è anche una buona squadra, così, però come erano buoni anche il Pescara e la Reggiana. Se lo Spezia dovesse vincere a Ravenna sarebbe promosso a ottobre, cioè che campionato sta facendo lo Spezia secondo te? Oppure insomma non bisogna volare troppo, perché se andiamo a vedere la storia anche di altre squadre che avevano cominciato benissimo il campionato, poi però non hanno vinto alla fine, tu che cosa pensi?
1: Ma è che hai detto praticamente tutto tu, perché il dato che è quello dei 25 punti racimolati dei 27 disponibili credo che sia alquanto eloquente e faccia capire la dimensione e il tipo di campionato che questo Spezia sta facendo. È uno Spezia formato rullo compressore, lo abbiamo anche definito così, perché veramente sembra non avere nessuno in grado di fermarlo. Poi è chiaro che è presto, perché sono trascorse solo poche giornate e il campionato, sappiamo, è lungo, è composto ed è fatto da mille fattori, c'è sempre l'incognita che può cambiare, può svoltare, può farti svoltare anche negativamente la stagione da un attimo all'altro, bisogna dirlo ovviamente tenendo i piedi per terra, però questo è uno Spezia candidato assoluto alla promozione in questa categoria, in questo campionato, perché è uno Spezia che sta dominando, è uno Spezia che soprattutto sta crescendo, ed è questa credo la nota maggiormente positiva, perché anche la partita con il Gubbio, che lo Spezia ha vinto 2-0 e poteva finire con un punteggio sicuramente più rotondo, ha dimostrato come questa squadra sia migliorata ulteriormente anche in un fondamentale che forse in alcuni tratti era venuto meno, quello della gestione della partita. Lo Spezia ha risolto la pratica ieri in 35-38 minuti e poi è andata tranquillamente in gestione, è stata capace di sbloccare subito una partita che poteva essere insidiosa, perché arrivavi da due gare vinte in trasferta con Pescara e Reggiana, arrivavi da tutti i festeggiamenti

0: per i 120 anni, che sicuramente hanno portato via tensione mentale quantomeno dall'ambiente. Questa squadra è entrata in campo e dopo 3 minuti era già in vantaggio. Questo fa capire che lavoro stia facendo Turati, che lavoro stiano facendo questi ragazzi, che veramente stanno meritando e stanno legittimando fin qui il primo posto in classifica. Bisogna assolutamente dire così.
1: Tra l'altro, io non sono uno scommettitore, ma se lo fossi avrei scommesso parecchio denaro sulla sconfitta dello Spezia contro il Gubbio. Sai perché? Perché a me quella roba della festa per i 120 anni fatta la sera stessa di una partita l'ho trovata molto pericolosa. C'era troppo entusiasmo, la squadra aveva fatto shooting fotografici nei giorni precedenti con le maglie storiche, insomma mi sembrava una aria un po' pericolosa per giocare una partita invece importante di campionato. Niente del genere, la squadra ha schiacciato l'avversario senza pietà.
0: Ma come dire, la paura l'avevano tutti e l'aveva anche mister Turati, che poi nel post partita lo ha detto, io avevo tanta paura di questa partita per tutto quello che era il contorno che portava a questa gara, ma la risposta l'ha data Sganzerla dopo 4 minuti, perché uno Spezia che entra in campo e dopo 3 minuti crea la prima occasione nitida per andare a rete, sui sviluppi poi del calcio d'angolo guadagnato riesce a trovare il vantaggio, ti fa capire che la squadra in settimana, al di là dei festeggiamenti che sono stati bellissimi, sono stati fantastici, tra l'altro hanno inaugurato la White Road allo stadio Picco, che vi invito ad andare a vedere perché è qualcosa di bellissimo, ripercorrere tutta la storia dello Spezia Calcio dal 1906 ad oggi, in più anche la maglia celebrativa, le cene durante la settimana. Ci sono stati tanti impegni che potevano far sì che ci fosse sicuramente un po' di paura, anche legittima possiamo dire, però come detto, una squadra che entra in campo con quella fame, con quella voglia, che sblocca questa partita dopo soli 4 minuti ti dà la risposta più grande, vuol dire che questa squadra viaggia veramente a ritmi incredibili e adesso bisogna capire, come hai detto tu, chi può fermarla. C'è il Ravenna, una partita sicuramente tosta contro un'altra grande candidata al titolo. Ravenna adesso al momento è 5 punti dietro lo Spezia, vincendo riaprirebbe i giochi, in caso contrario, in caso di vittoria dello Spezia o anche un pareggio, lo Spezia manterrebbe un vantaggio che al momento appare veramente veramente solido per il tipo di prestazioni che questa squadra sta fornendo. Se ci fosse un girone unico, lo Spezia sarebbe comunque primo, parlo di girone A, girone B e girone C, e questo la dice lunga, su, come dicevo prima, sul campionato che questa squadra sta facendo. Come detto però, piedi per terra, perché la strada è lunga, la squadra è giovane, l'allenatore è giovane, quindi c'è ancora tanto percorso da fare prima di arrivare a dare dei giudizi definitivi. Però ecco, la prima cosa che possiamo dire è che il lavoro fatto dal duo composto da Turati e Angelozzi fin qui sta dando dei frutti che probabilmente neanche il più, come dire, ottimista dei tifosi avrebbe mai.
1: Nessuno poteva, anche perché non succede quasi mai. Gabriele Lepri, tu che sei uno storico del calcio, ho fatto una piccola analisi legata alla Serie A, no? Per avere dei dati abbastanza certi. Dal 94, cioè da quando ci sono i 3 punti, due volte in Serie A una squadra aveva 27 punti dopo 9 partite. Una volta la Juventus nel 2005-2006 e ha vinto il campionato. Una volta la Roma nel 2013-2014 e il campionato l'ha perso per Coppa della Samp, tra l'altro, quel campionato, perché sì, la Samp andò a vincere
2: 2009-2010.
1: Esatto. No, in realtà l'ho già fatto questo errore, era il 13-14, quindi non l'ha perso per Coppa della Samp, ma comunque l'ha perso lo stesso. 25 punti, che è comunque un altro grande numero di punti dopo 9 partite, l'ha fatto la Juventus una volta e ha vinto il campionato, l'ha fatto il Napoli, anzi la Juventus l'ha fatto due volte e entrambe le volte la Juve ha vinto il campionato, segno che non basta partire bene, devi avere anche le credenziali giuste. Invece il Napoli l'ha fatto due volte a 25 punti, una volta arrivato secondo, una volta arrivato terzo, quindi insomma bisogna stare sempre attenti, perché appunto forse, Luca, per chiudere con te, la cosa che ci chiarirà che cos'è veramente lo Spezia sarà la gestione della prima eventuale sconfitta, no? Quello sarà il momento, perché per ora è tutta una specie di follia collettiva in cui la squadra va in campo, vince, le vince tutte, vince trasferta a casa, non c'è differenza. Quando arriverà il primo contraccolpo negativo, lì bisognerà capire come la squadra sarà capace di ripartire.
0: Sicuramente quello è un tassello da tenere in considerazione, da tenere a mente. Vedremo anche in quel caso lì, sperando che arrivi ovviamente più tardi possibile, come reagirà lo Spezia di Turati. Un'altra questione da affrontare.

0: puntare potrebbe essere anche quella della tenuta atletica di questa squadra, che sta viaggiando veramente ai mille all'ora. Se sicuramente, ecco, ci sarà questa opportunità, anche questa possibilità di avere un calo fisico magari più avanti, bisognerà vedere anche lì lo Spezia, che magari non andrà più ai mille all'ora, andrà agli 800, ai 700, come riuscirà a gestire questo calo di rendimento, che è fisiologico in tutte le squadre. Però al momento, ecco, non pensiamoci, sono tutte cose che speriamo di poterne parlare più avanti possibile, quando magari lo Spezia avrà già consolidato il primato. Però ecco, per ora godiamoci, come detto, uno Spezia che sta andando veramente forte e sta, come detto, legittimando un primo posto in maniera veramente tanto inaspettata quanto incredibile, perché hai detto anche tu, appunto, hai fatto dei riferimenti storici. Io, se non sbaglio, ricordo anche una Roma negli anni in cui si contendeva lo scudetto con la Juventus, che partì, se non sbaglio, con 10 vittorie di fila, ecco, partì con un bottino.
1: Sì, c'era Borriello
0: veramente
1: nella Roma,
0: sì,
1: nell'attacco.
0: Sì, sì, era la Roma di Gervinho, se non ricordo male. Ecco, comunque sono poche quelle squadre che possono vantare una partenza di questo tipo. Lo Spezia lo ha fatto e i tifosi si stropicciano gli occhi. Tra l'altro, permettetemi velocemente una piccola chiosa, perché ho incontrato questa sera una tifosa che era estasiata, si chiama Chiara, mi ha detto: pensa che ieri era il compleanno dello Spezia, oggi è il mio, e quindi faccio anche gli auguri a questa giovane tifosa Chiara, che si sta stropicciando gli occhi come tutti gli altri tifosi dello Spezia, perché una squadra a giocare così bene in pochi forse l'hanno vista. Io, per esempio, uno Spezia che gioca così credo di non averlo mai visto.
1: Anche perché ci sono record su record: alla miglior difesa del campionato insieme a Ravenna con 4 gol subiti, e insieme a Brescia e Lecco ad oggi sono le squadre in Lega Pro che non hanno ancora perso. Quindi secondo me lo Spezia, soltanto la squadra stessa di Turati può perdere questo campionato, ma secondo me può ambire anche a vincere qualsiasi record quest'anno.
2: Sì,
0: vediamo.
2: Anche perché gioca molto bene, no? C'è anche questo aspetto, è molto bella da vedere, come giustamente ricordava Luca. Grazie Luca Vaccaro dalla Spezia, con Gabriele Lepri, che si dimostra un conoscitore sopraffino di qualunque cosa. Ma
3: andiamo a qualche quiz.
2: La temperatura media delle partite del Vado in questo campionato, sappiamo definirla?
1: Sono temperature belle alte, perché la cura Riolfo funziona. Tre partite, ha vinto 2-0, seconda vittoria di fila, ma soprattutto la difesa del Vado adesso è veramente ermetica. 0 gol subiti, ha vinto oggi 2-0 a Perugia. C'è anche da dire che il Perugia ha giocato un 10 dal sesto minuto, perché è stato espulso Papasov, tra l'altro con il VAR richiamato proprio dal panchina del Vado stesso, perché c'era stato un fallo ad ultimo uomo commesso dal difensore del Perugia. Il direttore di gara è andato a rivedere l'azione e giustamente ha confermato l'espulsione del giocatore del Perugia. E poi il Vado nella ripresa, col gol di Cernigoi e col gol di Candiani, comunque ha compiuto veramente una straordinaria partita, perché è riuscito comunque a dominare di qualità, quantità, perché il Perugia, nonostante l'inferiorità numerica, è venuto fuori, e nel finale ha anche sbagliato un calcio di rigore con Canotto, ex Regina, che l'ha tirato fuori. Ed è un Vado che adesso sogna, perché con 11 punti, guardavo prima la classifica, ha agganciato il treno playoff. C'è anche da dire che adesso il Vado avrà due gare importanti per cercare di ambire, di consolare, ma soprattutto sono scontri diretti, perché affronterà prima la San Benedettese e poi lo Stiamare di De Rossi, e poi avrà partite molto dure, difficili, perché affronterà poi in ordine Grosseto, Ravenna e Spezia. Quindi più la squadra di Riolfo riuscirà a mettere fino a cascina adesso, tanto sarà di guadagnato. Però se vediamo questo Vado, lo vedremo anche con le top squadre che ho citato prima, perché no, sognare non costa nulla. Complimenti però al Vado di Riolfo, perché nessuno dopo l'esonero di Pastorino avrebbe scommesso su un Vado a 11 punti neanche a metà ottobre.
2: Tra l'altro, per come no, è nata questa stagione, i problemi allo stadio, un grande ritorno tra i professionisti, no Giovanni? Era considerata una stagione complicatissima.
4: Complicatissima, non a questi livelli. Comunque, per me è un piacere che una Ligure vada avanti positivamente questo campionato.
2: Non c'è dubbio.
5: Tra l'altro io conosco uno dello staff del Vado, il quale, pur riconoscendo questa primizia per una squadra di periferia, una squadra di Riviera che ha una tradizione storica importante, il Vado, però ormai si perde nella nebbia dei tempi. Però mi diceva: abbiamo anche un po' il problema del pubblico, non abbiamo pubblico, cioè rispetto alle corazzate della Serie C, noi abbiamo una realtà proprio dal punto di vista demografico talmente risicata, certo, che non possiamo neanche, c'è entusiasmo, ma un entusiasmo, come dire, in scala minore.
6: Quindi, senza contare che poi sei costretto a giocare.

0: sì, non a casa tua, cioè, devi anche portarli dall'altra parte della riviera, insomma.
1: Mi viene un po' in mente il campionato di 3 anni fa del Sesti Levante, il primo della C, che era costretto per gran parte, anzi forse tutto il campionato ha giocato fuori.
2: Ha giocato fuori, ma si è anche salvato.
1: Si è salvato egregiamente. Sì, poi quando ha potuto disporre di un campo attrezzato e del pubblico che ti può stare col fiato sul collo,
2: ti dirò di più. Nel Vado adesso io sto facendo giocare un ragazzo molto bravo, classe 2007, si chiama Filippo Rosa, che lo scorso weekend ha segnato gol decisivo contro Forlì e oggi ha fatto l'assi decisiva a Cernigoi, proviene dalla primavera del Vicenza, se ne parla molto molto bene, alto un esterno atipico perché è alto quasi 2 metri, ma spinge, è veramente un gran bellissimo giocatore.
3: Bene, bene, bene, complimenti al Vado, ci fermiamo, tra poco torniamo in diretta, restate lì.

Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto resto pigiafuma, da un commenso per sempre.

0: Flex di Rossi e Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
2: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
1: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
2: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Buonasera, ben trovato Andrea Lazzara. Ciao Andrea.
1: Ciao Matteo, buonasera a tutti.
0: Allora, sparare sulla Croce Rossa, oggettivamente.
1: Sì.
0: Solo che sulla Croce Rossa ci si sente in colpa a sparare, sulla Sampdoria oggettivamente...
2: Bisognerebbe trovarla prima.
0: Certo, ci vogliono diciamo, armamenti da lunghissima gittata per andare
2: cannocchiali,
0: a
2: proprio notturni.
0: Fino a Singapore. Però,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, per due ragioni. Allora, innanzitutto servono molte munizioni perché sono anni che purtroppo dobbiamo sparare. E ne faremo volentieri a meno. Secondo, servono armi a lunga gittata perché credo che sia abbastanza offensivo che della proprietà sostanzialmente ci fosse giusto il minimo sindacale ad Avellino e fossero a vedersi il Gran Premio di Singapore. Che poi debbano parlare anche di cose legate alla Sampdoria a me non interessa, francamente. Avrei voluto una parola di scusa, ad esempio, per i 700 che se ne sono andati in venerdì, quindi un giorno lavorativo, a fare 700 chilometri per andare a vedere questo scempio al Partenio, non una parola verso i tifosi, e questa è stata una brutta cosa. Dal punto di vista tecnico, qualche riflessione anche su come è stata costruita la squadra, perché l'abbiamo detto tante volte, c'è la parola legata agli svincolati che è l'elemento più significativo, perché è una squadra composta in massima parte da giocatori svincolati. Gli investimenti in termini di cartellini sono stati ridotti all'osso. Allora ci sono svincolati.

0: e svincolati. Ci sono gli svincolati che non trovano un accordo, che arrivano a rattellare, diciamolo in genovese, con le società perché vogliono più soldi, e diventano e finiscono lì nel limbo degli svincolati. Oppure sono quelli che le società lasciano andare perché evidentemente o le prestazioni non sono adeguate o sanno che c'è qualche magagna fisica, e temo che la Sampdoria vada ad attingere quasi sempre da questi da questo tipo di serbatoio di giocatori, perché non si spiegherebbe la sequenza impressionante di stop di elementi che arrivano qui anche con nomi e con storie calcistiche rispettabili, ma che qui dopo una settimana si fermano per un acciacco muscolare che poi diventa un problema più serio, che poi richiede l'intervento, che poi però richiede il periodo di riatletizzazione, e sappiamo più termini, diciamo così, terapeutici che tecnici in questa squadra. Tutto questo condito anche da una valutazione sul mister, che è inevitabile. Io credo che Corradi abbia anche qualche buona idea, sia una brava persona, assolutamente nessuno lo mette in dubbio. Faccio una riflessione: se a 50 anni arrivi ad allenare una squadra, una prima squadra, dopo che sei stato tanti anni ad allenare nelle giovanili delle nazionali, dove il tuo unico obiettivo è far crescere umanamente e anche tecnicamente dei ragazzi, mentre qua hai la pressione di una piazza importante dove devi fare risultato, beh, sono due sport diversi. Quindi...
1: Giovanni, quello che colpisce è proprio sempre questa predilezione per l'azzardo, perché poi magari a volte lo trovi quello bravo, però se è sempre l'azzardo.
2: Diciamo che se parliamo di competenze come allenatore, penso che non abbia da imparare da nessuno, nel senso, un uomo di 50 anni che sì che ha vissuto sempre nelle giovanili, ma a livello di nazionali, quindi competenze e conoscenze le ha. Quello che gli manca, come diceva giusto, non ha esperienza di guidare una prima squadra che ha un obiettivo importante, cercare di essere promossa in Serie A, quindi magari gli manca quello. Però anche il materiale messo a disposizione, come dicevamo, non è quello che è confacente alla situazione. Giocatori svincolati ma inattivi da tempo non possono essere subito messi in campo, e quindi hai delle difficoltà poi a far giocare la squadra
1: subito, perché... però siamo a metà ottobre,
2: sì,
1: quindi non è tanto
2: ci
1: subito.
2: Sono giocatori che sono rientrati adesso e sono a mezzo servizio, giocatori come ho detto prima che sono entrati e si sono fatti già male, due l'abbiamo persi definitivamente. Io non voglio prendere le difese dal mister per il mister, però lui ha delle responsabilità, ma le colpe per me sono a livello ittico, come dico io, che il pesce puzza sempre dalla testa. È questo il fatto.
3: Credo comunque che anche da un punto di vista della gestione tecnica degli svincolati, quest'anno, a differenza per esempio dello scorso anno, buona parte della rosa che adesso vediamo tra campo e panchina, la preparazione estiva l'ha fatta, alcuni sono arrivati dopo, sì, ma lo zoccolo duro, tanto caro a De Rossi, in questo caso trasferiamolo sulla sponda blu cerchiata, ha fondamentalmente fatto tutta la preparazione. Nelle prime amichevoli, Lauritsen, dico per dire, Sinani c'era, hanno fatto ritiro, Insigne c'era. Alcuni di questi poi hanno avuto dei contraccolpi in quel momento lì, in certi casi forse si poteva anche aspettare, per esempio nel caso di Meyer, che era abbastanza aduso a questo tipo di incidenti, ma non l'anno scorso, dove ha giocato circa 40 partite. Mentre per dire Lauritsen e soprattutto Sinani hanno avuto problemi abbastanza, come dire, estemporanei, quindi però è certo che se ti esponi con una parte che rischia, anche la parte che non rischia, per dire Viti, è gente che però devi mettere in conto che poi qualcuno si faccia male. Certo, tre crociati dall'inizio della stagione, se non è un record,
2: per un allenatore però è importante, è basilare poi avere una squadra base, perché tutti gli allenatori hanno gli 11 in testa, poi per una squalifica, un infortunio, puoi far subentrare, sai, un cambio dello stesso livello, però quando ti mancano continuamente in ruoli diversi tantissimi giocatori, poi ricompattare la squadra, cioè, la squadra poi ha bisogno anche di automatismi.
4: Sicuramente, quindi, Giovanni, giusto Giuseppe, Giovanni, a mio modo di vedere la dirigenza ha sbagliato in due reparti che non può permettersi di sbagliare. Il portiere, tu hai impiegato due mesi per prendere il portiere, non hai preso il Mirror sulla piazza. Con tutto rispetto, hai preso Vindal che era fermo da febbraio. Davanti è

0: Preso Loris, non ha mai giocato nel campionato italiano, ad oggi non ha ancora segnato, è vero che è stato un fortunato, ha fatto degli assist importanti, il centravanti però l'ha toppato con 4 milioni di euro, la Juve Stabia, ne parlava prima il nostro collega da Chiavari, segna solo lui, 5 gol fatti, 4 sono di Di Nardo, vuol dire che tu non avevi 4 milioni di euro per prendere Di Nardo o prendere Russo Dall'Avino o altri giocatori, per cui due ruoli l'hai completamente toppati, e meno male che ti aggrappa Insigne, che ti fa dei gol capolavoro, ecco. Meno male che c'è lui, perché altrimenti sarebbe ultima ancora di più di quanto non l'ha adesso la
1: sì, io su Lauritsen continuo a esercitare il beneficio del dubbio, perché sono convinto che possa fare meglio. È entrato a Mantova, poi ha giocato dal primo minuto col Catanzaro, questa era la seconda partita che faceva dal primo minuto, per quello che si era visto anche nel precampionato, per conto mio un poi giocatore lui, che
0: però ti manca un vice, ti manca un vice loro. Loritsen, eh?
1: Può,
0: lunga sarebbe, vita Loritsen,
1: no, per la carità, ti manca
2: un altro modo di giocare,
1: che ha un altro modo di giocare. Attenzione al buon Lorenzo Mezzotero, a proposito di primavera, autore di una tripletta, primavera in questo momento seconda in classifica grazie anche ai gol di Lorenzo Mezzotero, nazionale non capisco perché dell'Azerbaigian, under 21, che comunque è un giocatore, è un ragazzo bravo, un 2008, strutturato, non dico che possa fare il vice Lauritsen domani, ma sicuramente uno di quelli da tenere in prospettiva. Però per conto mio l'errore grave è stato quello invece di prendere un portiere che ha delle difficoltà fisiche, perché io purtroppo sono molto vecchio da questo punto di vista, vecchio dentro, più degli anni che ho, e per me il portiere si compra in Italia sempre, sempre, sempre, sempre.
0: Soprattutto
3: comunque,
0: chi ha fatto la serie
3: comunque c'è un aspetto sulla scelta del tecnico che poi secondo me dice molto su come è stata costruita la squadra, perché se ti vai a proporre a dei nomi come potevano essere Pecchi o lo stesso Possanzini, che poi c'è stata la storia dello staff, non lo staff, però ti dicono tutti grazie non fumo, e prendi un tecnico che non ha mai fatto una panchina in Serie B, probabilmente credo che in fondo ci sia anche l'idea qui non possiamo fare quello che vorremmo e che sarebbe logico fare. Tra l'altro vedevo che adesso a Catanzaro potrebbe saltare Gorgone, si fa il nome di Mignani, che è un tecnico, un buon mestierante da Serie B, che è quello che per squadre come ai noi, la Sampdoria, che si trovano in situazioni difficili, Catanzaro è messo come la Samp, è quello che serve. Tra l'altro guardavo quel dato che ormai è diventato insomma, abituale consultare, lo diciamo in italiano, i gol attesi, l'expected goal, la Sampdoria ha fatto 0,61 con l'Avellino, un valore bassissimo, cioè praticamente non ha nessuna possibilità di segnare. Questo dà la cifra, secondo me, anche di come sia stata una disfatta totale, ancora di più di quello che abbiamo visto. E ripeto, a me ha fatto male che non ci fosse nessuno della società che andasse lì a dire scusate, perché come forse avete detto
4: Americo Branco era lì, nel senso ora
3: poteva dire qualcosa lui, poteva dire qualcosa lui,
5: la società è sempre
3: in questo caso poteva dire qualcosa lui, scusa, cosa ci sta a fare? Giustamente si era lamentato dopo la partita di Palermo per la mancata espulsione di Palumbo, e in questo caso poteva dire chiediamo scusa ai tifosi per la prestazione, soprattutto per quelli che sono arrivati allo stadio Partenio, perché ripeto, di venerdì sera farsi 700 chilometri vuol dire che si sono presi un giorno di ferie, hanno speso un sacco di soldi e si sono fatti un fegato così, se permettete, insomma, diciamo che domenica sera vincere è il minimo sindacale, ecco, mettiamola così.
4: Va bene, mi scuso con Andrea Benegiamo che mi pesca sempre, che mi soffio il naso, ma Benegiamo, sdoganiamola questa cosa, ho la febbre, quindi cioè, o mi soffio il naso o è impossibile andare alle 22.30, non ci arriverò mai, quindi
5: tornando sul fatto del mister Corradi, sì. Se si sceglie un mister così, la società doveva scegliere una filosofia dei giovani, magari prendere under 21, sì. Under 20, under 21 che lui ha allenato e portarli magari qui, non tutti, però un mix di giovani, no, con certo, qualche
4: quella, visto che li conosceva
0: possono per i giovani, se tu hai preso tanti giocatori svincolati vuol dire che le potenzialità economiche non ce l'avevi, quindi hai preso questa tipologia di giocatori.
4: No, ma infatti questo sicuramente

0: Veramente problema. Comunque, caro Gabriele Lepri, cioè la citazione di Viscardi, cioè oggettivamente spegni le tue velleità di esperto, che Lorenzo Mezzotero e anche la citazione dell'Azerbaigian, cioè sono cose di un livello più alto rispetto a quello che hai dimostrato tu stasera, quindi te lo dico.
1: Mamma mia.
0: Per me vince Viscardi, cioè è oggettivamente.
2: Gabriele, poi dopo la trasmissione.
0: Comunque te lo spiego io perché la nazionale dell'Azerbaigian, no, in realtà né, lui, né padre né madre sono azeri, ma lui, il papà è un ingegnere che lavora nella italiano di Genova, che lavora nella società, lavorava nella società petrolifera dell'Azerbaigian, quindi lui è cresciuto un po' di anni in Azerbaigian e quindi ha un sacco di amici lì, sente la sua seconda casa e quindi l'hanno chiamato e c'è andato.
2: E c'è andato e ha fatto bene.
0: Se
2: anche
0: l'Italia
2: perché qua
0: si sveglia, magari gli può fare, perché fino alla nazionale maggiore può cambiare.
2: Direi di sì, perché però l'abbiamo visto anche con Romano, per esempio, sì, recentemente. Sì.
1: Anche Inacio, che è incerto con la nazionalità italiana o brasiliana, se non erro.
0: Adesso
3: cerca di
1: Li recuperiamo.
0: Anche scaccabicchieri non era male.
3: Sai che io ideologicamente sono più vicino a te, ma questa grazie volta alla qualità.
0: La qualità sconfitta la quantità. Alla lunga è venuta fuori con un colpo da campione. Va bene, ciao Andrea Lazzara.
4: Buona serata a tutti.
2: Ciao Andrea.
0: Andrà meglio. Ci fermiamo un istante, tra poco chiudiamo tornando a parlare del Genoa.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie,
3: preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
6: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
5: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
6: Tutti i giorni, Prima di Sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Vabbè, allora chiudiamo col Genoa, tornando direi sulla scelta di esonerare da un lato Diego Lopez, il chief officer, football officer, cioè ormai abbiamo questi nomi stranieri, va bene, insomma, e quindi ok, diciamo, il capo dell'area tecnica del Genoa, al suo posto è arrivato Modestò, che ha una certa esperienza, e poi come direttore sportivo Stefano Melissano. Ora naturalmente io non voglio dire nulla sul fatto che lo scorso anno Melissano è quello che ha costruito la squadra che ha fatto retrocedere lo Spezia, diciamo, con ignominia, però magari è stata una, come dire, un incidente di un percorso che potrà ricominciare invece in modo migliore al Genoa.
1: Ma io me lo auguro, anche perché se non era, anche Melissano era nella dirigenza dello Spezia quando dalla Serie A è retrocessa dalla Serie B. Però a Lecce ha fatto bene, a Firenze ha fatto bene. Mettiamo da parte quello che è successo l'anno scorso a Spezia, perché le colpe poi sono state un po' di tutti. Certo. Adesso deve ripartire un altro club, potenzialità diverse, c'è anche Modesto che ha lavorato anche con club di prestigio. Io mi auguro veramente che da queste due figure, dove se non era stato fatto un contratto fino al 2028, quindi se tu fai un contratto lungo vuol dire che finalmente c'è un progetto, ma mi auguro che venga portata avanti il più a lungo possibile e non che in due anni cambi due direttori sportivi. Sono due figure qui il Genoa, la dirigenza, dovrà appoggiarsi per cercare di far sì che questa squadra possa essere rinforzata con uomini giusti a partire già dal mercato invernale, perché ancora qualcosina per migliorare la squadra la devi fare, e soprattutto anche poi in vista della prossima stagione.
2: Però Gabriele, a me lascia perplesso francamente questa duplice nomina. Io avrei preferito una nomina unica.
0: Ormai nel calcio
2: io però a queste coppie che sì, è vero che c'è una sfera di competenze per l'uno e una sfera di competenze per l'altro. Però nel calcio è un po' come nelle presidenze delle squadre, quando ci sono due soci, non sono le famose società,
3: si
2: pestano i piedi, l'abbiamo visto in passato, si è cercato di fare due soci più o meno paritari e non si riesce. Qua sono dipendenti dalla società, tra virgolette, quindi il discorso è diverso. Però ecco, non vorrei, al di là del

0: curriculum. E poi, se mi consenti una battuta, con Modestò la francese, lo dico all'italiana, Modestro, avrei preferito Mesto.
1: Tra l'altro Modestò è molto molto vicina anche alla scuderia di Beppe Riso, che sappiamo essere uno dei più potenti e bravi procuratori italiani, per cui magari molti giocatori mi aspetto che possano arrivare forti anche in ottica Genoa. Ci vogliono i soldi, ma anche in passato sono arrivati anche giocatori di Beppe Riso.
2: Già i soldi valgono in modo relativo, perché ci saranno sicuramente degli scontenti da piazzare. Direi, Domenico, che il fatto che subentrino adesso darà loro modo di fare delle valutazioni e poi di puntare su alcuni giocatori in quelli che sono i ruoli che riterranno scoperti.
0: Sì, io credo, ecco, senza prefigurare scenari di mercato, che forse adesso sono anche un po' prematuri, però io credo che nella squadra si possa creare anche una sorta di chiamiamolo tra virgolette accantonamento di alcuni giocatori, che potrebbero alla lunga essere anche dei casi un po' spinosi. Cito tre nomi: Baldanzi, Vitigna, Colombo. Perché si è visto che il modulo tattico, che sembra salvifico per la resurrezione del Genotale, prevede che questi tre giocatori al momento siano messi un po' in disparte. Ormai si gioca col centro, con la punta unica, e la punta unica è il montenegrino. Baldanzi, da un Messias in stato di grazia, mi sembra che sia messo un po' in disparte, e Vitigna, francamente, per l'ultimo quarto d'ora con qualche sgroppata va bene, ma francamente non mi pare che abbia diritto di cittadinanza.
1: No, anche ieri quando ha giocato, ovviamente non si è ricoperto i gloria, ha perso dei brutti palloni.
0: È il solito
1: uomo che vediamo qua davanti, mostruoso, perché incarna veramente il pubblico da stadio, Gradinata Nord, mostruoso, è sempre grinta, personalità, attacco su ogni pallone, la profondità. È un giocatore da Genoa che mancava da troppi anni, troppo. Un giocatore così decisivo, quando messo in campo, io vado indietro 8 anni fa a Piontek. Pronti via, subito gol, ormai c'è 5 partite, 3 gol, Piontek iniziò con una media uguale e purtroppo a gennaio venne ceduto al Milan. Mi auguro che ormai si crei, possa rimanere al Genoa il più lunga più, possibile.
0: Tra l'altro Gabriele, bisogna dare
1: che segna
0: atto.
1: Siamo tutti contenti, però le segne di mercato sappiamo quanto sono importanti.
0: Dall'altro viene dalla Serie B inglese, che tutto sommato credo che abbia poco da invidiare alla Serie A italiana.
2: Assolutamente.
0: Primo.
2: Anzi.
0: Ecco, quindi questa nomina della serie lo metterei da parte, e poi direi che sta stupendo anche dal punto di vista di una buona tecnica che questo giocatore possiede, e anche di una certa lungimiranza tattica, perché sa anche dialogare e trovarsi nel momento giusto per poi offrire un eventuale assist, come è successo domenica al compagno, sabato al compagno, e quindi è venuto un po' come una sorta di Hulk calcistico, no? Rude, forte, fisico, agonistico. In realtà ha anche un suo bagaglio tecnico che non sarà di primissima qualità, che però mi consente,
1: è un giocatore da Genoa, attacca la profondità, ma io seguo anche il campionato inglese, la Serie B, nel Preston in 3 anni, in 100 partite aveva segnato 25 gol, quindi la media di un gol ogni 3 partite, e la Serie B inglese, come ieri ha detto De Rossi, non bisogna mettere in secondo piano, perché è quasi paragonata alla nostra Serie A, con tutto rispetto, perché è un campionato di livello.
0: Lo stesso Ostigar,
2: ma gli investimenti della B inglese sono più o meno quelli della Serie italiana. Purtroppo per noi,
3: io credo che seguivo il vostro ragionamento. Io credo che la bravura di De Rossi dovrà essere quella di fare in modo che da qui a quando si riapriranno le porte del mercato, questi potenziali scontenti non diventino tali, perché se lo diventano rischiano di creare dei problemi all'interno dello spogliatoio, e quindi a diventare delle mine vaganti. Se lui sarà in grado di coinvolgerli, anche perché sappiamo bene che alcuni di questi giocatori in stato di grazia non hanno una condizione fisica duratura, continuativa, tale da dire mi offri delle garanzie per 15 partite consecutive. Inoltre Osmaić attualmente è l'unico attaccante vero in rosa, quindi Colombo, con caratteristiche diverse, una volta recuperato dall'infortunio dovrà comunque essere rimotivato a sufficienza da poter essere sempre impiegabile per qualunque motivo. Lo stesso discorso per Baldanzi con Messias. Vitigna è un caso a parte, perché è già praticamente la terza stagione, non tutte complete, in cui non sta dimostrando di essere il giocatore che tanti pensavano che potesse essere, non che fosse, ma che potesse
1: soprattutto
3: essere.
1: Hai speso 18

0: milioni di euro tre mercati fa, se non erro gennaio 2024, per cui non puoi farci una plusvalenza. Ma De Rossi è stato bravo e intelligente ieri, che ha detto: avrei voluto far giocare anche altre persone, altri giocatori che erano in panchina, ma non l'ho fatti giocare perché la partita era diversa per il mio ragionamento che stavo facendo per cercare di portarla a casa. Quindi lui è molto bravo a tenere il gruppo, ma mi soffermo perché c'è un altro giocatore che, a mio avviso, ma l'ha fatto capire anche De Rossi, prenderà lo spazio a centrocampo, che è Viaffe. Quando è entrato ieri abbiamo visto un giocatore, nonostante la sua giovane età, che non ha mai giocato in Serie A, ha esordito ieri, si è dimostrato cattivo sportivamente parlando, senza paura, attacca alla profondità, si è visto un bel giocatore, un bel giovane su cui secondo me vedremo presto il suo nome tra i titolari.
1: Bene, comunque, insomma, anche su Colombo vorrei invitarvi alla calma, nel senso che non è se guardiamo i numeri di Osmaic, i numeri di Colombo, tra l'altro Osmaic è un 99, Colombo un 2002, quindi insomma non sono così diversi. Sì, ma i numeri, Osmaic in realtà nella Championship inglese ha fatto 8 o 9 gol a seconda del campionato, nella stagione regolare,
0: sì, esatto.
1: Si giocano anche più partite, insomma, oggettivamente
0: faccio questo ragionamento: l'anno scorso Colombo in un'intera stagione, partiamo da novembre, da quando è arrivato De Rossi, da novembre a maggio ha messo a segno 7 gol. Osmaic in neanche un mese e mezzo ha già fatto già 3 gol,
1: sì, però
0: e siamo a
1: numeri,
0: metà della metà del campionato di andata.
1: Sono numeri superiori alla sua media, quindi o è esploso finalmente, però a 27 sì. anni, oppure è un caso, perché 5 sì. partite sono poche,
2: sì.
1: cioè, no,
2: Matteo,
1: ce ne vogliono 34 per capire, sì. 38 per capire.
2: Sei Matteo, dalla sua sai cos'è, dal punto di vista psicologico, non tanto diciamo tecnico sportivo, ha che è un giocatore che trascina molto di più il pubblico,
1: cioè
2: entra in empatia col pubblico,
1: sì. sta anche molto
2: c'è
1: bene,
2: questa sorta di corrispondenza, cioè, di amorosa
3: prima punta.
2: Sì. È la prima punta. Colombo è giocatore meno, forse meno
3: è
2: da questo punto. Ecco, seconda punta è anche meno attrattivo.
1: Magari
2: si
1: possono
2: sbatte.
1: Giocare insieme.
3: Potrebbero anche giocare
2: sì,
3: insieme.
2: Sì, sì, probabilmente.
0: Rossi
2: sì.
0: l'aveva detto all'inizio stagione, possono giocare insieme, hanno caratteristiche diverse. Colombo più accentratore, manovriere, e Osmaic più attaccante da profondità.
1: Uno apre gli spazi, l'altro fa gol, magari potrebbe essere.
0: Però ti direi, non tocchiamo quello che abbiamo visto che ha funzionato ieri. Abbiamo visto che questo
2: quello,
0: giocatore, come la nostra grafica, è mostruoso,
3: test,
0: messo davanti, da solo,
3: test,
0: in area di rigore, lasciamo così quello che funziona ad oggi.
1: Scusa, 4-3-1-2 con Vitigna dietro Colombo e Osmaic, perché no? Vitigna ha, secondo me, quella caratteristica
3: difensiva.
1: La difensiva devi farla a centrocampo.
3: Lo so, però gli attaccanti sono i primi difensori.
0: Io ci metterei più Traoré, magari, se dobbiamo mettere un giocatore più vicino.
1: Bravo.
0: O anche Messias, mi auguro che il suo fisico possa reggere fino a maggio, così, perché è un giocatore straordinario, per 60 minuti è il giocatore più forte.
1: Però
0: De Rossi ieri a fine primo tempo ha detto: lo volevo cambiare, però Junior mi ha detto no, ti faccio ancora 10 minuti di livello, e ha fatto 10 minuti di livello.
2: Però Gabriele, Traoré ieri si è rivelato una piacevole sorpresa a fianco a Frendrup.
0: Regista.
2: Esatto, siccome è una lacuna in attesa di Amorim, che rimane un po', come dire, tutto da verificare,
1: certo.
2: Ecco, questo ruolo inedito per Traoré, svolto ieri anche con una certa, non solo solerzia, ma anche con una certa autorevolezza, fa pensare che non sia una soluzione estemporanea.
4: Poi dovreste toccare
0: sì.
4: comunque il modulo, che mi sembra di aver capito è fondamentalmente piaciuto a tutti, cioè
1: sì, sì.
4: per mettere una seconda
2: esatto,
4: punta
2: sì,
4: con
2: sì,
4: un trequartista
2: sì,
4: dietro
2: sì,
4: dovresti
2: sì,
4: toccare
3: la
4: l'equilibrio che hai appena una volta raggiunto.
3: Partita cade, come si dice, a fagiolo perché incontrano una squadra organizzatissima sotto l'aspetto tattico, quindi quello è un buon test per il Genoa, per vedere se
1: è ripeto, anche un test molto difficile
3: siccome stiamo parlando che adesso tutto bene, la prima punta che si muove bene, devi avere un test con una squadra,
4: però per
3: impegno.
4: Assurdo se quella partita lì la perdi, nessuno ti potrebbe dire hai perso contro la Roma.
3: Bisogna vedere come.
4: No, vero, però nel senso potrebbe essere la partita giusta nella quale dire o consolido o cambio.
1: Sì, provo a fare un salto di
0: l'anno
1: qualità.
0: Scorso avevi perso male a dicembre, è stata l'unica partita sotto la gestione De Rossi dove praticamente non eri sceso in campo a Roma, si erano creati i primi malumori che poi De Rossi nelle successive partite per fortuna ha saputo ha saputo svoltare. Io mi auguro che contro la Roma, fortissima, anche senza Svilar e Malen che è squalificato, sarà una partita dura, però se vediamo questo Genoa visto ieri potrà mettere in difficoltà la Roma.
1: Tempo scaduto, grazie mille a tutti, grazie Gabriele.

Lepre, grazie, grazie a Giovanni Filippone, grazie a Domenico Ravenna, grazie a Giuseppe Viscardi, grazie, grazie ad Andrea Beneggiamo e Mario Boccuni. Ci vediamo domani con il calcio, il nostro Cesari con Calcio e Pepe domani alle 13. Ciao a tutti.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Eurocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su eurocash.it. Uno per tutti. Tutti per Eurocash.
2: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
3: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
2: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
3: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Rivoluzione, il piano del traffico che sta elaborando Bernard Winkler, consulente del Comune di Genova, che dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni, è proprio rivoluzionario per la città. Si parlava del 20 novembre, ma ora la data di presentazione dovrebbe slittare ai primi di dicembre. E ci sono novità anche epocali per una Genova in cui lo schema generale della circolazione era rimasto immutato nel tempo, per anni, anche se in parallelo si era cercato di dare altre soluzioni ad una città effettivamente soffocata dai gas di scarico e dalle lamiere in movimento. La novità principale potrebbe arrivare dalla zona antistante Brignole. Piazza Verdi verrà chiusa al traffico privato e dovrà diventare un centro di smistamento per tutte le linee di autobus. Novità anche per via 20 Settembre, dove il vecchio progetto dell'assessore Villa di invertire il senso di marcia dovrebbe andare a buon fine. Dunque via 20 in discesa e piazza dei Ferrari con autobus dal lato dell'Italia Navigazione ed il traffico pubblico e privato dai portici dell'Accademia. Ed ancora via San Lorenzo dovrebbe essere chiusa e limitata per un tratto ai residenti. Piazza Corvetto liberata dai semafori potrebbe diventare un grande fulcro della circolazione nel centro, mentre vanno ancora definitivamente limate le novità che riguarderanno Corso Buenos Aires, via Ippolito d'Aste, via Ceccardi, via Petrarca, via Pamattone, via 12 Ottobre. Basta comunque aspettare, poi vedremo dove andremo con la macchina, la moto, l'autobus dalle prossime settimane.
1: Non migliora la situazione dell'inquinamento da ozono e il Comune di Genova ha disposto, dopo il blocco del traffico di ieri, altri 2 giorni di limitazione della circolazione in città. Domani e venerdì dalle 8 alle 12. Lo ha comunicato il vice sindaco Claudio Montaldo dopo aver fatto il punto della situazione ed analizzato i dati del centro operativo provinciale, che segnala consistenti sforamenti dalla soglia di attenzione, 180 microgrammi per metro cubo. Deroghe al provvedimento riguardano in particolare gli autobus, i taxi e i bus turistici, gli autoveicoli intestati ad enti pubblici, società ed aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali, gli autoveicoli con un medico o paramedico in visita domiciliare per chiamata d'urgenza, esentati anche i motocicli e ciclomotori dotati di dispositivi di catalizzatori e i veicoli con targa di stato estero. Non possono circolare i bollini blu.
2: Abbiamo constatato che i dati di inquinamento dell'ozono continuano ad essere allarmanti, seri, e in qualche caso ci si avvicina alla soglia dell'allarme, e quindi abbiamo deciso che nelle giornate di giovedì e di venerdì il traffico si fermerà dalle 8 alle 12. Il blocco riguarda tutti i veicoli e quindi anche le motociclette. Fra l'altro c'è un parere tecnico del Comitato Provinciale che lo dice in modo molto chiaro. Sono esentante le auto catalizzate, le moto catalizzate, che ahimè sono ancora poche, ma come è stato autorevolmente scritto anche da un quotidiano questa mattina, in Svizzera sono tutte catalizzate e evidentemente, diciamo, sono livelli di civiltà ai quali dobbiamo adeguarci rapidamente, e poi sono esentante le auto, gli ecodiesel, che hanno esplicitamente indicato nel

0: Libretto di circolazione, riferimento alle direttive europee che prevedono questo tipo di lotta contro l'inquinamento. Io devo chiedere scusa ai genovesi perché ieri ho dato un'informazione sbagliata, ero stato tratto in inganno perché il bollino blu in realtà riguarda l'emissione da CO2, anidride carbonica e non l'ozono, non garantisce quindi la sicurezza in caso di ozono e quindi non serve per circolare.
1: Agosto 1998 sulla rotta d'arrivo. Entro domani sera saranno in molti a ritornare a Genova dalle vacanze. La città, che comunque non si è mai particolarmente svuotata, ritornerà infine ai suoi normali standard, chiudendo le due settimane a cavallo di Ferragosto, dove si dice, e non è del tutto falso, che in una città può succedere di tutto. E in effetti a Genova è successo un po' di tutto. Addirittura sono sbucati dei semafori laddove non era il caso dovessero esserci, come in Piazza Portello, complici complicate comunicazioni tra l'assessore al traffico e i suoi collaboratori. In effetti, la grande vittima dell'agosto 98 è stato l'automobilista. Confuso, ricordate la vicenda dei bollini blu, e penalizzato nella grande operazione antiozono che ha visto Genova chiusa al traffico per 3 giorni. Tartassato e multato nei momenti di sconforto e solitudine alla ricerca della compagnia di qualche procacea africana o misteriosa slava. Insomma, se proprio bisogna tirare le somme di questo pazzo agosto, l'esperienza ci sembra dire che il problema non è l'ozono, che pure è fastidioso e nocivo alla salute. Il problema non sono i semafori, che poi chi li ha messi li toglierà. Il problema non sono neppure le lucciole, vittime sì dei loro carnefici, ma anche delle idee bislacche che ogni tanto qualcuno tira fuori quando prende troppo sole. Il problema, ben vedere, alla radice di tutti questi, sono le automobili. Genovesi, andate a piedi, niente semafori, niente ozono, nessun bollino, e se vorrete avvicinare qualcuno, anche solo per invitarla a prendere un caffè, potrete farlo con tutta comodità, senza il rischio di una multa per sosta vietata, anche perché il punto della questione non era quello neanche prima. Yeah.

0: la circolazione tra le 7.30 e le 10 sia consentita solamente ai mezzi catalizzati. In più riteniamo che in centro, dove è più denso il tessuto commerciale, la sosta in superficie sia consentita fino a quell'ora solamente ai veicoli merci. Questo da una parte comporta l'eliminazione di quei fenomeni di mobilità parassitaria indotta da chi viene in centro e cerca posto anche dove non è consentito, nelle zone a sosta limitata o nelle zone che ancora oggi non sono a sosta limitata ma che sono al collasso, ad esempio la zona della Foce. E riteniamo che questi interventi possano dare buoni risultati. Aggiungo una cosa, che se non ci fosse stato il decreto sul benzene, noi avremmo dovuto comunque assumere dei provvedimenti, perché la situazione delle nostre strade a settembre sarà molto peggiore di quella che è ora.
1: Per quanto riguarda le moto?
0: Per quanto riguarda le moto abbiamo ritenuto di non includere le moto tra i limiti che sono previsti, per due ragioni. Primo, perché il decreto consente questa opportunità, o meglio non prevede che tra i veicoli soggetti al blocco possano esserci anche i motocicli o i ciclomotori. Secondo, perché il problema dei ciclomotori non è ancora risolto in sede nazionale, quindi noi attendiamo, abbiamo sollecitato il governo attraverso il Ministero dei Trasporti, quello dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici di trovare un'intesa, perché le aziende produttrici possono immettere sul mercato dei kit, che questi siano omologabili e che si trovino forme anche di incentivazione, in modo tale che chi ha comprato una moto l'anno scorso possa utilizzare il suo motociclo mettendoci questo kit che riduce l'inquinamento senza farsi carico di un onere ulteriore.
2: Scatta il piano antismog per il traffico cittadino a Genova. La giunta comunale stamane ha approvato il pacchetto di regole e vincoli preparato dall'assessore Arcangelo Merella in base al decreto del ministro Ronchi. Dal 23 settembre al 31 dicembre, dalle 7.30 alle 10, non potranno circolare in gran parte del territorio comunale le auto non catalizzate e i veicoli diesel immatricolati prima del 96. Su proposta del sindaco Giuseppe Pericu, la giunta ha però cancellato dal piano gli aumenti tariffari di 1.000 lire per i parcheggi a rotazione in centro durante le ore dei divieti. Sono

Viste deroghe per il trasporto merci, 5 aree di sosta in centro e per i veicoli diretti all'aeroporto e ai terminal traghetti. Le associazioni del commercio forniranno agli autotrasportatori i permessi convalidati da Palazzo Tursi. Il divieto alla circolazione dettato dall'appena varato piano antibenzene è totale nei quartieri.

0: posti a piazzale Kennedy dovrebbero sorgere 500 posti e si potrà raggiungere da ponente dalla strada sopraelevata che resta al di fuori dei divieti. I divieti coinvolgeranno un numero ingente di veicoli, almeno 250.000 in tutta la provincia. In base alle statistiche del comune, infatti, i 2/3 delle auto in possesso dei residenti di Genova non sono catalizzate. Per la provincia si scende al 50%. Stesso discorso per i veicoli diesel. In città solo 15.000 su 45.000 sono immatricolati prima del 96.
1: Dunque si parte. Lunedì prossimo 27 settembre alle 7.30 scatteranno le limitazioni alla circolazione delle auto private non catalizzate in una vasta area di Genova compresa tra Cornigliano, Sturla, Rivarolo e Staglieno. Un provvedimento impopolare, come ha ammesso l'assessore al traffico Merella, ma necessario per cercare di abbattere i livelli di benzene nell'aria secondo le disposizioni ministeriali. Il quadro della situazione è comunque complesso. Sono state infatti decise una serie di deroghe per tutte quelle categorie professionali che della macchina hanno comunque bisogno. Ma quante sono le auto interessate dal provvedimento?
2: Circa 2/3 delle auto immatricolate a Genova sono non catalizzate, però questa stima potrebbe essere viziata dalla mera suddivisione tra auto non catalizzate e auto catalizzate. Noi abbiamo superato il problema molto complicato perché ci sono auto che erano catalizzate ma non erano omologate. Nell'ordinanza diciamo che tutte le auto immatricolate prima del 31 dicembre 1992, salvo quelle che pur essendo immatricolate prima hanno l'omologazione secondo la direttiva Euro, sono quelle comprese nel provvedimento, nella limitazione del traffico. La mamma che deve portare il bambino a scuola e poi raggiungere il posto di lavoro, sappiamo che c'è questo problema, in genere si muove tra le 7.30 e le 8.15. Fenomeno che aumenta il tasso ovviamente di auto in circolazione e conseguente inquinamento. Questi sono quelli che più di tutti avvertiranno il disagio. Noi riteniamo comunque questo argomento non ancora chiuso, perché pur avendo fatto questo sforzo molto intenso c'è chi continua a rappresentarci dei problemi, quindi c'è anche una clausola contenuta nell'ordinanza che consente alla Polizia Municipale, all'amministrazione comunale, di valutare anche caso per caso e trovare, se ci sono i presupposti, una risposta.
1: Un'ultima brevissima domanda: AMT e Ferrovie dello Stato saranno in grado di coprire quelle fasce di cittadini che non potranno utilizzare ad esempio l'auto?
2: AMT sì, perché ha corrisposto alla nostra richiesta e quindi ci ha promesso l'intensificazione del servizio anche sulle linee collinari, mentre le ferrovie dello Stato sono disponibili a aumentare il numero dei treni. Va rivista la convenzione tra Ferrovie dello Stato e AMT per la tariffa integrata. Speriamo di poter risolvere anche nel tempo, nelle prossime settimane, questo problema, ma già oggi le Ferrovie dello Stato danno una risposta soddisfacente, se non altro nel tratto Voltri-Brignole, un po' meno sulla linea di Levante. C'è un problema che è emerso in queste ore che speriamo di poter risolvere. Per lunedì è annunciato uno sciopero nazionale dei ferrovieri e questo potrebbe comportare qualche disagio sulle linee metropolitane.
3: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri. Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
4: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
3: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
4: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: facciamo oggi le nostre lezioni di terza, brevi lezioni di cultura su Genova e dintorni. Vi portiamo nel 1948 maggio, e per la precisione 12, 14 e 16 maggio, una giovanissima soprano debutta a Genova. Il teatro Carlo Felice era distrutto dalle bombe, il Margherita occupato da altri spettacoli, e dove debutta? Al Grattacielo, che era un cinema ma aveva anche l'utilizzo di un palco per queste cose. Bene, chi era questa cantante? Ve lo facciamo raccontare dal nostro docente di oggi, che è Roberto Iovino, giornalista, grande storico della musica. Allora, Roberto, cosa succede in quel maggio?
1: Succede che la allora sovrintendente, che era una straordinaria donna organizzatrice, Celeste Lanfranco, l'anno prima era stata invitata dal direttore d'orchestra Tullio Serafin all'Arena di Verona per ascoltare appunto una giovane cantante che arrivava dagli Stati Uniti di origine greca, e questa signora si chiamava Maria Callas, e la Lanfranco ne rimane naturalmente entusiasta, la scrittura immediatamente e la fa debuttare appunto a Genova al Grattacielo il 12 maggio nel Tristano Isotta di Wagner, un colossale successo naturalmente, e questo dimostra da un lato ovviamente il fiuto della Lanfranco, ma dimostra anche come il teatro dell'opera genovese, nonostante la grossa ferita,
0: certo,
1: dei teatri, riuscisse ancora a proporre degli spettacoli di alto livello. Tra l'altro c'è una memoria, una testimonianza della stessa Callas che è molto divertente, che dice, la leggo: siccome Carlo Felice appunto era stato colpito eccetera, lo spettacolo andò in scena nel teatro del Grattacielo, cioè in un cinematografo corredato da un piccolissimo palcoscenico. Pensate che della compagnia facevo parte io, con addosso i miei 75 kg abbondanti, 15 più di adesso: Elena Nicolai, molto alta e robusta; Nicola Rossi Lemeni, anche lui alto e robusto; Max Lorenz, della medesima taglia, e il baritono Raimondo Torres, di taglia non inferiore. Muoversi con i gesti ampi e solenni richiesti dal dramma era pressoché impossibile, e sul palcoscenico si respirava un'atmosfera da opera comica più che da tragedia wagneriana. Ecco, questa è la cornice in cui debutta una grandissima, straordinaria cantante.
0: La divina, verrà definita. Che tra l'altro leggevo anche la critica che fece sul Secolo Carlo Marcello Ritma, definendo la voce superba.
1: Sì, a questo,
0: ecco, cosa aveva questa voce della Callas da essere così eccezionale, particolare, da avere dei fan poi bestiali? Callas e Tebaldi, io ricordo, sì, i miei nonni, uno Callas, l'altra Tebaldi.
1: Ebbene, erano le due grandi dive dell'epoca, e un po' questo gioco, no, della concorrenza, Coppi Bartali, sì, tanto per dirne una, Mazzola Rivera,
0: certo,
1: più avanti, no? Togliatti De Gasperi, per rimanere poi nell'ambito politico. È chiaro, c'è sempre stato questo amore, no, per il confronto. La Callas aveva una duttilità vocale assolutamente straordinaria, e poi grazie all'incontro con Visconti prima e con Pasolini dopo è diventata anche una straordinaria attrice, cioè,
0: diciamo,
1: in
0: che
1: scena,
0: ha avuto, sì, poi nella sua vita una vita, diciamo, tumultuosa sotto un certo profilo. Meneghini che la scopre,
1: certo, no? Meneghini che poi Visconti che la lancia alla Scala, e vengono fuori spettacoli, penso alla Traviata naturalmente,
0: certo,
1: assolutamente straordinari. Pasolini che la porta anche al cinema e diventa un'attrice anche lì straordinaria, cioè era un animale da palcoscenico straordinario.
0: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis.
1: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis, che diciamo, se la

0: porta via, rendendola forse inizialmente felice e poi molto infelice.
1: Tanto che
0: molto
1: quando
0: infelice.
1: Muore ci saranno anche delle voci, quando muore a Parigi saranno anche delle voci che parlano di un suicidio,
0: di un possibile suicidio, sì.
1: Erano, tra l'altro mi sembra che lo stesso anno, l'anno prima, erano morti sia Visconti che Pasolini.
0: Che Pasolini, sì, i suoi due numi tutelari, diciamo, dal punto di vista artistico. Tornando a quello spettacolo, c'è una curiosità che sì, mi sembra carina da ricordare, e cioè, questo viene fuori dall'articolo sempre che hai citato di Carlo Marcello Ritman, che parla, parlando di Max Lorenz, che è il tipico interprete wagneriano, sì, dice: peccato che egli canti in tedesco. In un'edizione originale ciò non arrecherebbe disturbo, almeno per i conoscitori della lingua, ma la disparità dei suoni risulta molesta nei confronti dei suoi compagni di palcoscenico. Ecco, viene fuori una curiosità che oggi probabilmente il pubblico più attempato ricorda, quelli più giovani no, e cioè all'epoca le opere, anche quelle tedesche, francesi, inglesi, si facevano in italiano, ma molto spesso in modalità bilingue, nel pazzesco, senso che se c'era un artista che arrivava da fuori cantava nella sua lingua, e quindi c'era questa
1: mescolanza, diciamo.
0: Si capivano forse nel nome della musica,
1: certo.
0: Ecco. Oggi no, oggi le opere ormai vanno sempre nella lingua originale, quindi il problema non si pone.
1: Senti, era un'epoca in cui noi abbiamo parlato della Celeste Lanfranco. Effettivamente è stato un grande personaggio, un po' dimenticato.
0: Sì, a torto, dimenticato, perché ha ereditato un teatro in macerie, un teatro che contava su 4-5 persone di organico, non di più, perché orchestra e coro non erano ancora stabili. E lo ha risollevato perché la Lanfranco tutti i mesi prendeva il treno con viaggi incredibili, perché dopo i bombardamenti non c'era il ponte di Recco, quindi andare a Roma era un'avventura, ma prendeva il treno, se ne andava a Roma per ricordare che Genova aveva un teatro, battere cassa e lottare. E,
1: era un bel caratterino,
0: un cantante che si è esibito spesso a Genova in quegli anni, Giacinto Prandelli, della Lanfranco ha detto: era unica, riusciva a pagarti meno di tutti gli altri sovrintendenti e ti trattava però così amichevolmente che tu accettavi di tornare volentieri. Cioè era un teatro a uso famiglia, dove lei intratteneva i cantanti, li andava a trovare, li coccolava, e però grazie a questo riusciva a ottenere. Non a caso sono anni in cui sono arrivati i
1: grandissimi
0: cantanti.
1: E se non si andava a Carlo Felice si andava in un'osteria. Questa non la sapevo,
0: questa è un'altra curiosità interessante, cioè a San Pier d'Arena dagli anni 20 fino a dopo la guerra è esistita una bottiglieria, la bottiglieria Montecucco.
1: Vediamo le immagini.
0: Eccola, il signor Montecucco era un vinaio, ma era un grandissimo appassionato di lirica, e aveva installato nella sala interna della sua bottiglieria un grande grammofono, e la sera metteva sui tavoli la lista dei vini e il programma del concerto.
1: Stupendo.
0: E le sere chi era appassionato andava e sentiva opere intere o arie di lirica e quant'altro. Naturalmente,
1: con la bottiglia davanti,
0: naturalmente era frequentato da giovani appassionati di lirica che sono cresciuti ascoltando lì la musica, ma era frequentata anche da cantanti che venivano invitati, e infatti le pareti della bottiglieria erano tappezzate di foto con dediche, ce n'era una anche della Callas.
1: Senti, per andare avanti ancora qualche minuto su questo tema di Genova, la lirica, c'è un episodio curioso che risale, se non sbaglio, al 1983, con un'altra grande straordinaria interprete che è Joan Sutherland. Che cosa accadde?
0: Quella Traviata è stata, diciamo, è entrata nella storia della lirica, direi non solo genovese, perché ne ha parlato tutto il mondo. Era un'esibizione attesissima, quella della Sutherland, con il direttore, il marito Boninge, e tenore un giovane di origine italiana ma che viveva in Australia, Lamberto Furlan.

0: Lan. Era molto attesa perché si trattava di un grande ritorno della Sutherland a Genova,
1: eccola rappresentazione.
0: E purtroppo le cose, come i melomani un pochino più attempati come il sottoscritto ricordano bene, nell'ultimo atto il tenore, che già aveva dato segni di debolezza negli atti precedenti, andò completamente fuori intonazione. Partirono dei fischi, ecco, in sottofondo sentiamo, partirono dei fischi abbastanza forti e Boning abbandonò il podio. Infatti in una registrazione che gira, che forse è questa, si sente a un certo punto una signora che dice: il maestro se n'è andato. Il primo violino guidò l'orchestra ancora per qualche battuta e poi la Sutherland, vedendo che sul podio non c'era più il marito, uscì di scena, bordate di fischi. E ci sono delle foto impietose che ritraggono il tenore, il quale poverino tentava
1: solo,
0: la fuga, ma viene bloccato sulle scale dall'allora sovrintendente Franco Ragazzi e rimesso poi sul palcoscenico con un'altra traviata, la Slavka.
1: Sì, perché c'è
0: Taskova.
1: Questa voce nella registrazione, si sente questa voce che dice lo spettacolo riprende,
0: lo spettacolo riprende, e quando si apre il sipario si vede il tenore, una voce dal fondo del loggione dice: ma c'è ancora lui. E a questo punto scoppia un applauso di incoraggiamento e l'opera viene portata in fondo.
1: Mi facevi rilevare una cosa molto interessante, che forse è stata una delle ultime volte in cui il pubblico ha decisamente fischiato.
0: Sì, quello che noto è che sempre meno il pubblico è portato alla contestazione aperta. Ora io non voglio invitare il pubblico a fischiare, naturalmente.
1: No,
0: però è un dato di fatto, cioè faceva parte del costume del mondo lirico, no? Ci sono ancora i famosi loggionisti di Parma, no? Che sono considerati ancora severissimi. Ecco, a Genova abbiamo avuto dei momenti di grandi contestazioni proprio negli anni Ottanta. Abbiamo citato la Traviata, ma posso ricordare anche il Mefistofele con la regia di Ken Russell, contestatissimo. Lì ci sono state delle prese di posizione molto furiose. Oggi è molto raro che ci siano delle contestazioni, e se ci sono, sono comunque molto molto più contenute rispetto al passato.
1: E per chiudere, anche le recensioni, la critica è cambiata, le stroncature praticamente non esistono più. Temevano il giorno dopo.
0: Sì, è vero, anche la critica, forse oggi siamo più dolci rispetto ai miei colleghi del tempo, forse questo è vero. C'è anche da dire che abbiamo sempre meno spazio, e quindi anche questo è un problema, anche perché fare una recensione severa vuol dire però avere anche lo spazio corretto per motivarla, e molto spesso questo spazio non c'è, e allora diventa più difficile poter motivare determinati dissensi.
1: Grazie Roberto Iovine, grazie a voi che ci avete ascoltato, e andate ad ascoltarvi questo brano, questa parte della Callas, che è veramente molto interessante.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
3: tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
7: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
11: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno! Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
13: Perché conviene!
14: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
15: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
14: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto...

0: Abbiamo chiesto a Tecne chi preferirebbero gli elettori di centrosinistra come candidato sindaco qualora Salis decidesse di lasciare Tursi. Il preferito è Armando Sanna. Scatta domani lo sciopero di 24 ore da parte dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova, assemblea alle 7, possibili manifestazioni in città. E ancora al centro del dibattito il tetto al numero di studenti stranieri in classe voluto dal governo, siamo andati alla scoperta dei numeri della Liguria. Torna il sereno in casa rosso-blu dopo la bella vittoria in casa con la Fiorentina, mentre la Sampdoria ripiomba nella crisi, bene Entella e Spezia. Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Uno dei sondaggi che abbiamo chiesto a Tecne è quello utile a capire chi preferirebbero gli elettori di centro-sinistra come candidato sindaco nel caso Silvia Salis decidesse un giorno di lasciare Palazzo Tursi, magari per Roma. Il preferito è il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna, in servizio.
1: Nel centro-sinistra il gradimento premia nettamente il radicamento sul territorio. Qualora l'attuale sindaco di Genova Silvia Salis dovesse puntare un ruolo a Roma, a dominare la scena sono i due esponenti del Partito Democratico della Valpolcevera, Armando Sanna, che vola al primo posto con il 23% delle preferenze tra gli elettori del centro-sinistra, seguito a ruota da Federico Romeo al 17%. Insieme arrivano a toccare il 40% complessivo delle preferenze, è quanto emerso dal sondaggio Tecne commissionato da Primo Canale. Terzo gradino del podio per Tiziana Beghin, assessore comunale del Movimento 5 Stelle, che si attesta su un 14%. Più staccati i parlamentari, il senatore Lorenzo Basso ottiene il 9% delle preferenze, mentre il capogruppo pentastellato al Senato Luca Pirondini si ferma all'8%, un dato che sembra confermare come i volti romani siano meno vicini alla percezione dei cittadini. Nota dolente invece per il vice sindaco Alessandro Terrile, che chiude la classifica del sondaggio con un 6% di preferenze. Nella precedente analisi Tecne era invece emerso che tra gli elettori del centrodestra la preferita sarebbe la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo. Se si dovesse votare oggi, insomma, lo scenario delineato dal sondaggio aprirebbe un testa a testa teorico tra la stessa Cavo per il centrodestra e Armando Sanna per il centrosinistra.
0: E veniamo all'ex Ilva, scatta domani mattina lo sciopero di 24 ore da parte dei lavoratori a Genova, assemblea domani mattina alle 7, possibile manifestazione in città. Nel frattempo i rappresentanti sindacali affermano i colse si possono comprare anche all'estero. Il servizio.
1: L'annunciato stop all'impianto ex Ilva di Genova da parte di Acciaierie d'Italia ha scatenato la protesta da parte dei lavoratori. Questo lunedì davanti alla fabbrica di Cornigliano si svolgerà l'assemblea e quindi lo sciopero di 24 ore. Il messaggio arrivato è chiaro, l'impianto non va fermato nemmeno un minuto. Sale la tensione attorno al futuro dell'ex Ilva, possibili manifestazioni in città. A Taranto la sospensione delle attività, coordinata con l'interruzione della fornitura di materie prime, proseguirà almeno fino al 20 ottobre, data in cui la Cassazione si esprimerà sui ricorsi presentati da Ilva e Acciaierie d'Italia. Proprio Acciaierie d'Italia ha precisato che la decisione di stoppare gli impianti del nord entro il 15 novembre deriva dalle questioni giudiziarie, circa un mese per evitare l'interruzione della fabbrica di Genova che lavora all'anno circa 150.000 tonnellate di zincato e altre 150.000 tonnellate di latta, un terzo del suo potenziale. Nell'attesa che la procedura di cessione trovi una sua conclusione, le rappresentanze sindacali unitarie hanno spiegato perché conviene acquistare colza a caldo sul mercato per alimentare gli impianti a freddo, che si potrebbe fare soprattutto acquistando il materiale dai paesi terzi, pagati a un costo minore. Una soluzione che permetterebbe di bypassare i problemi ambientali di Taranto, ma che apre anche a una seconda soluzione più volte vociferata, ma che gli stessi lavoratori e sindacati hanno sempre rigettato, ovvero separare gli impianti del nord da quello pugliese.
0: E veniamo a quanto sta accadendo a livello nazionale con il tetto del 30% agli alunni stranieri in classe che

0: voluto dal governo, siamo andati proprio alla scoperta dei numeri della nostra regione. Il servizio è di Aurora Bottino.
1: È ancora al centro del dibattito il tetto al numero di studenti stranieri in classe voluto dal governo Meloni. La norma, che ha trasformato in decreto legge una circolare della ex ministra Gelmini del 2010, continua a far discutere in tutta Italia. Come in gran parte delle città, anche a Genova, in consiglio comunale, il tema rimane al centro del dibattito. Solo pochi giorni fa è stato approvato con 24 voti favorevoli un documento in cui si parla di un decreto che rischia di creare classi artificiali e spostamenti non necessari di studenti lontano dal proprio quartiere. Ma quali sono i numeri in Liguria, dal centro storico di Genova fino alla città di frontiera Ventimiglia, passando per i quartieri in cui sono insediate da anni grandi aziende, vedi Fincantieri a Sestri Ponente, dove negli ultimi anni sono arrivati più di 7.000 operai bengalesi con mogli e bambini che frequentano le scuole della zona. Genova, infatti, concentra più della metà degli studenti stranieri liguri, 15.024, il 15,2% degli iscritti. Di questi sono nati in Italia il 61,5%. Il capoluogo ha una caratteristica che lo distingue da tutto il resto d'Italia. Quasi tre alunni stranieri su 10 hanno origini sudamericane, contro una media nazionale dell'8%. Le scuole, oltre alla soglia del 30%, invece sono 78 su 645. Imperi è l'altra provincia in cui il dato è molto alto, gli alunni stranieri sono il 20,3% degli iscritti, un valore che la colloca tra le prime 10 province italiane. È però anche la provincia ligure con la quota più bassa di nati in Italia, il 57,5%. Gli studenti nati all'estero sono 8,6 ogni 100 iscritti, contro una media regionale di 6,2, e quasi una scuola su 4 supera il 30% di presenze straniere. Chiaramente, essendo una città di confine, sono molto più alti gli ingressi ad anno scolastico iniziato di ragazzi che spesso non parlano italiano, figli di transfrontalieri. La Spezia ha invece la quota più alta di seconde generazioni, il 63,3%. Alla scuola dell'infanzia, i bambini stranieri nati in Italia sono l'83,9%. Savona ha un'incidenza del 14,7%, la più bassa di tutta la regione, e il 60% di nati in Italia. Nel capoluogo savonese, la comunità più numerosa tra i banchi è quella albanese, con il 41,7% degli alunni stranieri.
0: E veniamo alla cronaca. Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in condizioni gravissime al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dopo un incidente in moto avvenuto nella notte a Bargagli, nella galleria delle Ferriere. Il giovane era in sella al suo mezzo a due ruote quando ha perso il controllo ed è rovinosamente caduto a terra. Nello schianto il 17enne ha riportato un grave trauma cranico, è stato intubato dai medici e poi trasferito in codice rosso all'ospedale. E dopo la prima morte a Genova per il virus West Nile, l'allarme dell'infettivologo Matteo Bassetti è chiaro: servono interventi più radicali. Oltre all'86enne deceduto, una donna del Sempierdarena resta ricoverata in gravi condizioni. Il servizio è di Aurora Bottino.
1: L'animale che deve fare più paura non è l'elefante o il leone, ma la zanzara, è il monito dell'infettivologo Matteo Bassetti dopo la prima morte a Genova causata dal virus West Nile. Oltre al caso dell'86enne Mauro Pivotto, deceduto nei giorni scorsi, anche una donna di San Pierdarena continua a essere ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova. Si tratta di due casi autoctoni non derivanti da viaggi all'estero. Al centro degli avvertimenti dell'infettivologo genovese ci sono le disinfestazioni. Proprio in settimana ne è stata annunciata una straordinaria in tre zone diverse del ponente di Genova, dove sarebbe stato punto pivotto, ma secondo Bassetti non basta.
2: Io lo dico da tempo, fare gli interventi a 200 metri da dove risiede una persona non serve assolutamente a niente. Forse serviva 100 anni fa, quando le persone non si muovevano dalla loro area, ma lei capisce che una persona che vive, che ne so io, a San Pia d'Arena, che a un certo punto prende l'autobus, va a comprare, a fare la spesa di negro, poi prende va a farsi un giro in centro, cioè dove la disinfestazione nell'area dove uno vive certamente sarà aiuterà in quell'area, ma è probabile che ce ne siano ben altre di aree dove la zanzara potenzialmente può pungere un soggetto in qualche modo infetto e potrebbe potenzialmente pungere qualcun altro.
0: E al via domani in Liguria la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Il vaccino sarà gratuito per gli over 60, i bambini da 6 mesi e le persone appartenenti alle categorie a rischio. I dettagli nel servizio di Chiara Orrò.
3: Parte questo lunedì 12 ottobre in Liguria la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2026-2027.

0: 2027. Il vaccino sarà gratuito per gli over 60, i bambini dai 6 mesi e le persone appartenenti alle categorie a rischio. Dal 15 novembre la gratuità sarà però estesa a tutta la popolazione. L'obiettivo della regione è proteggere soprattutto le persone più fragili e prevenire le complicanze, favorendo una vaccinazione anticipata. Per vaccinarsi è possibile rivolgersi al medico di famiglia, al pediatra, alle farmacie aderenti e ai servizi vaccinali territoriali. Lunedì, inoltre, a Savona, in piazza del Comune, si terrà un open day vaccinale dalle 9 alle 13, con accesso libero per gli over 60 e le persone fragili senza prenotazione.
1: SAR, depositi portuali di Genova, compie 100 anni. Leader nel Mediterraneo per gli oli vegetali, vedrà come il nuovo piano regolatore portuale alcuni importanti cambiamenti. Il servizio, l'intervista è di Elisabetta Biancalani.
2: C'è un cambiamento nella SAR, tra l'altro ne capisco la logica, e quindi che
3: ce
2: è
3: lo quella, racconti.
2: Quello di avere, e lì ci vedo già dei treni,
3: sì.
2: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale, noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione per allungare a 500 metri, questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa, che è fondatore della Consci a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container, ed era 500 metri. Ormai i 500 metri sono corti e devono fare i treni da 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la SAR. Quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due, con una parte in più che diciamo, credo che l'autorità estera portuale chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituito al SEC quando sono entrato circa 30 anni fa, e quindi sposteremo i serbatoi, sposterà l'autorità al sistema. Cioè, ne capisco la logica.
3: Non potrebbe essere diversamente, dice.
2: Ma sì, diciamo, trovo sarà un fastidio, certamente sarà una cosa, però cercheremo di avere a quel punto una

0: sono molto contenti.
1: Il tango è un ballo popolare e è giusto che si faccia anche qui, tra la gente e le persone di questo vicolo, di questa zona, dicono che si sta meglio. Ovviamente non possiamo stare dalla mattina alla sera, però ci siamo tutti i giorni e quelle 2 ore penso che servono a allontanare un po' anche lo spaccio, perché bisogna cercare in qualche modo di difenderci, però di difenderci anche in un modo corretto. Eravamo in 4 e abbiamo pensato, ma adesso ci prenderemo qualche bottigliata, succederà qualcosa. Invece no, c'è stato un consenso di tutti quelli che passavano e alcuni si sono fermati anche a giocare a buraco, anche che venivano da Sestri Ponente, dal bar. Faremo tante cose per rendere il vico tranquillo.
2: Una resistenza attiva che ha costretto le forze dell'ordine a presidiare maggiormente la zona.
3: Ci vogliamo, pretendiamo che il centro storico venga considerato, perché non è possibile. È una vergogna per Genovese avere un centro storico in abbandono così.
4: E andiamo a Lavagna, dove il comune prosegue il suo piano contro le barriere architettoniche. Importante svolta per il cimitero, ci racconta tutto Elisabetta Biancalani.
5: Siamo qui per...

0: per raccontare un progetto importante per rendere accessibili anche i cimiteri, che sono un punto decisamente importante nella vita delle persone, anche a chi ha problemi di deambulazione.
1: Sì, sì, con orgoglio che mostriamo questo ultimo lavoro, che fa parte di un contesto più grande, che è quello del PEBA, del piano per l'eliminazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche, e che il Comune ha sottoscritto nel luglio del 2025.
0: Sì.
1: In che cosa consiste? Nella costruzione di questo ascensore che renderà accessibile tutta questa zona esistente, ed è predisposto per rendere accessibile tutta la zona dell'ampliamento che verrà, a breve sarà necessaria, che verrà qui dove adesso vediamo questa macchia, una zona di ampliamento che sarà speculare all'esistente.
2: E domani sarà il 12 ottobre, il giorno che celebra la scoperta dell'America. Oggi le vie di Genova si sono animate dal tradizionale corteo che è appunto sfilato attraverso le strade. Ci racconta tutto Chiaro Ru.
3: Genova celebra Cristoforo Colombo con la 35esima edizione del corteo storico della scoperta delle Americhe. La manifestazione attraversa il centro cittadino con gruppi storici e comunità latinoamericane in costume tradizionale, dalla casa di Colombo in Piazza Dante fino al Porto Antico, dove è avvenuta la rievocazione dello sbarco nelle Americhe. Le celebrazioni proseguiranno con la tradizionale cerimonia colombiana a Palazzo Ducale, alla presenza del ministro del turismo Gianmarco Mazzi. In programma anche il convegno colombiano dedicato alle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale, della robotica e dello spazio. E gli appuntamenti continueranno nei prossimi giorni tra documenti storici esposti dall'Archivio di Stato e mostre alla Biblioteca Berio per rendere omaggio alla storia di Colombo e al legame tra Genova e il mondo.

0: Veniamo alla pagina sportiva, ci ha raggiunti in studio Andrea Popolano.
1: Buonasera direttore, è una pagina sportiva che vede tanti argomenti al centro dell'attenzione. Partiamo ovviamente con il successo di ieri del Genoa, prima vittoria in campionato con De Rossi decisamente soddisfatto per anche la prestazione offerta. Andiamo subito a sentire le sue parole.
2: Io penso che i giocatori soprattutto hanno lavorato nella stessa maniera all'inizio del ritiro e oggi stesso abbiamo fatto secondo me un primo tempo eccezionale, poi di gira un po' diversa, pareggi, non è che Fiorentina non meritasse di pareggiare, quindi il calcio è così, e bisogna mantenere un po' di lucidità, lucidità e pazienza, che è un termine un po' abusato a volte, ma la pazienza da tempo e nel tempo, se pensi che un allenatore è bravo, un giocatore è bravo, che ne so, un preparatore è bravo, arrivano i risultati. E devo ringraziare la mia società per la pazienza, per la fiducia e anche per il tatto, diciamo, no? In questi momenti in cui a un certo punto è finita la partita con Parma tutti quanti hanno deciso che era sicuro, ma alla fine sono 5 partite su un'idea di farne 38 insieme, e quindi io sono contento per me, onestamente contento per il mio staff, tanto contento per i miei giocatori, tanto contento per la mia società, per Andres e per Diego, perché da subito mi hanno fatto sentire inchiodato a questa panchina. E per quanto riguarda Traoré, è un giocatore molto forte, secondo me molto forte, e forse a volte leggiamo qualche dato, vediamo qualche allenamento un po' sottotono e pensiamo a un giocatore che non sia pronto, quando poi invece la cosa migliore sarebbe buttarlo in campo. Abbiamo fatto così con lui a Bucarest, quell'amichevole ci ha fatto perdere Colombo, ma ci ha fatto ritrovare un giocatore, e abbiamo fatto così oggi con Stefano, che secondo me a Bucarest non era sembrato così pimpante. Sono giocatori da campo, sono giocatori forti, sono giocatori da domenica, li devi buttare dentro, e secondo me Stefano ha fatto 55-60 minuti molto bene anche lui.
1: Queste le parole di De Rossi al termine della partita. Oggi giornata anche di comunicati ufficiali per quanto riguarda il Genoa, con l'addio appunto ufficiale di Diego Lopez, con la società che lo ha salutato e desidera esprimere. Infatti il Genoa scrive nel comunicato il più sentito ringraziamento per l'impegno e lo sviluppo delle diverse aree della struttura sportiva, la dedizione e la grande professionalità dimostrate nel corso del suo mandato alla guida dell'area tecnica rossoblu. Al suo posto François Modestò è l'ex direttore

0: sportivo dello Spezia Stefano Melissano. Per quanto riguarda Modestò, verrà affidata la gestione strategica e l'indirizzo dell'area tecnica del club, mentre per Stefano Melissano ci sarà l'incarico della direzione sportiva della prima squadra, affiancando la struttura tecnica nella selezione e gestione delle risorse nelle operazioni di calcio mercato, in continuità con il percorso di sviluppo e valorizzazione della rosa. E questo dunque per quanto riguarda il Genoa. Facciamo un salto indietro di un giorno con la partita di venerdì della Sampdoria, la pesante sconfitta per 4-1 ad Avellino, con la dirigenza blucerchiata che ha confermato mister Bernardo Corradi, ma la sfida di domenica prossima contro l'Arezzo diventa decisiva per proprio la sfida in contro i toscani. L'obiettivo è quello di recuperare alcuni degli assenti, tra i tanti a centrocampo il regista Salvatore Esposito, e poi c'è da fare i conti ovviamente anche con i problemi della difesa, fin qui peggior difesa del campionato insieme a Vicenza e proprio Arezzo, che è il prossimo avversario. L'unica nota positiva è quella di Lorenzo Insigne, gol, praticamente la metà di quelli fatti dalla squadra blucerchiata. Da segnalare che poi l'intera dirigenza della Sampdoria ha assistito alla partita di Avellino guardando di fatto in attesa del Gran Premio della Malesia, quindi si trovava dall'altra parte del mondo. Sempre in Serie B, pareggio all'ultimo minuto per quanto riguarda l'Entella in casa contro la Juve Stabia, quarto risultato utile consecutivo per i chiavaresi. Soddisfatto mister Chiappella alla fine della partita, ma segnala ancora quelli che sono i punti su cui bisogna intervenire per migliorare. Sentiamolo.
1: Affrontare la Juve Stabia non è semplice, la definisco un'ottima, è una squadra forte e l'ha dimostrato, e sappiamo che ha una padronanza di palleggio secondo me di prima fascia per la categoria, e oggi l'ha fatto vedere. Siamo stati in partita soprattutto nel primo tempo, dove siamo stati bravi a contenerli con le giuste distanze, e di conseguenza poi quando si è stati chiamati noi a fare la partita siamo stati invece bravi a metterli in difficoltà, e purtroppo è mancata un po' di qualità, un po' di scelta negli ultimi metri. Nel secondo tempo è un mix di situazioni, sicuramente il gol preso subito ha un po' condizionato a loro vantaggio giustamente la gara, e noi abbiamo perso un po' le distanze, però ci sono sia dei meriti dell'Entella, dove non si è stati brillantissimi in questo secondo tempo ordinati, ma anche grandi meriti della Juve Stabia, che poi ha ulteriormente sfruttato a proprio vantaggio gli spazi che ci sono stati.
0: E in Serie C, grande festa per lo Spezia nel giorno del compleanno numero 120, vittoria per 2-0 contro il Gubbio, che decisive le reti nel primo tempo di Sganzerla e Mazzocchi, con lo Spezia sempre più primo in classifica. Sentiamo poi le parole a fine gara del difensore Matteo.
2: Anche io sento quello che... Secondo me abbiamo fatto una grande prestazione, soprattutto abbiamo preso 3 punti, quello che conta sempre più in titolo, però sappiamo tutti che strada è ancora lunga e dobbiamo stare sempre con la testa giusta, dobbiamo sempre stare positivi, però sappiamo che ogni partita diventa un po' più difficile, perché sappiamo tutti che ogni partita sarà un po' più difficile, perché tutte le squadre sanno che contro noi potevano se non trovo ancora la parola giusta, diventare qualcosa positivo, più buono. Quindi contro noi con tutti giocare bene così, quindi sappiamo che ora arrivano le partite, soprattutto settimana prossima contro Ravenna, diventa una partita, quello già sappiamo.
0: E sabato prossimo, o meglio domenica prossima, la sfida proprio contro l'altra squadra di vertice, il Ravenna a Ravenna. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
3: È tutto anche per il nostro primo giornale, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora, prima edizione alle 18, vi auguro un buon proseguimento di domenica sera.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti, tutti per Orocash.
2: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
3: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
2: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
3: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: Macchine Edili Repetto ha organizzato il 2 e 3 ottobre a Tortona un evento dedicato ai professionisti del settore del movimento terra, con due giornate di prove, dimostrazioni e confronto diretto sul campo. L'appuntamento ha offerto ai partecipanti l'opportunità di testare le macchine in condizioni operative reali, valutarne direttamente prestazioni, tecnologia e affidabilità.
1: In una fase nostra della Repetto di crescita, no, dove stiamo immettendo sul mercato, presentandoci sul mercato con nuovi marchi, marchi di un forte spessore dal punto di vista sia della qualità che come impegnativo per la tipologia di macchine, che sono Komatsu e per Movimento Terra e la Virgen per tutto quello che riguarda gli asfalti. Abbiamo tutti dei tecnici sul campo in grado di dare tutte le informazioni per l'utilizzo delle macchine. Abbiamo addirittura una macchina 200 quintali, una nuova macchina della Komatsu, cosiddetta intelligente, perché riesce a impostare e praticamente è in grado di lavorare da sola. Ed è una novità.
2: La macchina intelligente andrà un po' a sopperire, a cercare di aiutare le imprese a migliorare l'attività e a rendere, diciamo, il profitto del proprio lavoro magari anche un po' più consistente, sempre con l'operatore, ma che l'operatore, oltre a guidare una macchina, possa anche essere molto attivo dal punto di vista proprio di cosa fare, del progetto.
1: Partiamo dai piccoli scavatori da 18 quintali, per 16 quintali anzi, per arrivare al 200. Abbiamo la pala da 2 metri cubi, insomma abbiamo macchine anche molto importanti, tutte che si possono provare sul campo e spiegate da dei tecnici.
3: L'azienda Repetto è un'azienda storica che coniuga quello che è il motto dell'azienda, Close to our customer. Stiamo parlando di Repetto Macchine, un'azienda che ha più di 100 anni di storia nel territorio, per cui la nostra scelta di affiancare un marchio come il nostro, specializzato nella costruzione di macchine stradali, ad un'azienda che è sempre stata sul territorio riconosciuta dai nostri clienti.
4: La Liguria è sempre stata una zona di grande riconoscimento da parte del mercato. Oggi con questa partnership vuole essere una conferma ed una, appunto, affermazione che la parte anche di assistenza, che è fondamentalmente una parte fondamentale dei servizi della Repetto, confermi la bontà dell'utilizzo delle nostre macchine e della continuità in fase lavorativa. Operiamo nel mondo delle infrastrutture e quindi in questi anni le infrastrutture sono in forte crescita in tutta la nazione e, come sapete, ancora di più nel territorio ligure e genovese.
1: Persone interessate in totale in queste due giornate, penso che sicuramente arriveremo a più di 300 persone. Siamo stati fortunati, buona location, tempo ci ha aiutato, quindi sì, siamo soddisfatti.

0: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
1: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
0: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
1: Tutti i giorni, prima di sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino. Tutta la cartella clinica dei pazienti potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Questo è il bilancio del weekend calcistico delle squadre professionistiche in Liguria. Ne parleremo stasera con Giuseppe Viscardi.
1: Buonasera, bentrovati, ciao a
0: tutti. Domenico Ravenna.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Giovanni Filippone.
3: Ciao Matteo, buonasera a tutti a casa.
0: E Gabriele Lepri.
4: Ciao Matteo, buonasera a tutti. Finalmente, lo possiamo dire, finalmente, che Genoa, finalmente.
0: Eravate tutti così sull'orlo di una crisi di nervi, invece vedi, De Rossi bisogna dargli tempo, è un grande allenatore.
4: Qua ha fatto bene la società che non ha retto alle pressioni mediatiche dei tifosi

0: nell'esonerare De Rossi dopo la pessima prestazione che era stata fatta 3 settimane fa a Parma con la squadra contestata, Messias che era andato a parlare con i tifosi. Vedi come cambiano le cose a distanza di 3 settimane, dove la società dà fiducia al mister, il mister crea una squadra compatta, sicuramente ha rivoluzionato la squadra perché quel modulo, quei giocatori in campo non stava rendendo, modulo giusto, la difesa 4 e soprattutto quando metti la qualità in campo con Messias, Traoré e Sharawi, arrivano gol, azioni, la svolta è servita, ma soprattutto i tiri in porta per fortuna si concretizzano e vanno in rete.
1: Un Genoa tutto diverso, Carlo Danani, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera Matteo, buonasera a tutti.
1: Allora, io non so i voti, ma ho visto Osmaic, che io insomma, non faccio mistero di non essere espertissimo di quei giocatori che magari non conoscevi prima e arrivano e fanno cose eccezionali. Devo dire che è entrato benissimo in entrambi i gol del Genoa, quel colpo di tacco che ha diciamo tenuto viva una palla che poteva finire male, ha portato all'1-0, dopo poi insomma, un po' di pasticci, ma alla fine la palla è arrivata di nuovo Osmaic, che ha trovato il gol del vantaggio. E poi anche il cross per il 2-0, insomma un giocatore che è già idolo, scriviamo nel nostro titolo, ed è giusto così.
2: È un giocatore che ha impattato a grandissima nel campionato italiano, c'è da dire che è arrivato così a fari spenti, perché dicevano ma chi era questo che arriva dalla Serie B inglese, qualche altro ben pensante ha detto ma come, gioca 3 anni in Inghilterra e non approda in Premier. Evidentemente al Genoa è andata bene così, c'è il retroscena che ha detto molto precisamente ieri Daniele De Rossi. Osmaic ha detto candidamente era la nostra terza, quarta scelta per quel ruolo, è andata bene che non sono scattate le operazioni che precedevano quei nomi lì, e dunque bene per il Genoa. C'è da dire che al di là del grande impatto, questo ragazzo dimostra di avere tantissima fame, quella fame che mi auguro possa sgorgare finalmente anche in tutto lo spogliatoio del Genoa, perché fino a questo momento, caro Matteo, non è stato proprio così.
1: Però allora questo Diego Lopez non era così male, eh? Mettiamoci subito un po' di una puntina, Carlo e poi Gabriele.
2: No, non era così male, anche perché arrivava con un certo pedigree e con certe aspettative. Ora evidentemente nelle segrete stanze deve essere successo qualcosa, diciamo, di un po' più sopra le righe, se poi il rapporto con una figura chiave in un organigramma dura appena 10 mesi. Insomma, dispiace, perché poi alla fine con meno frenesia e un po' di più di pazienza si potrebbero ottenere risultati migliori. C'è da dire che questi sono i tempi del calcio moderno e ovviamente tutti noi non possiamo che inchinarci.
1: E tu Gabriele che dici? Hai detto la dirigenza, la proprietà non ha ceduto alle pressioni della piazza che invocava, almeno in parte, poi non credo che sia giusto dire tutta, però insomma una parte invocava l'esonero di De Rossi, ha però ceduto all'esonero e alla sostituzione di Diego Lopez, che appunto forse è stato giudicato un po' frettolosamente.
0: Probabilmente ci sono state delle operazioni di mercato che non sono state condivise con la proprietà, grosse spese, mi riferisco magari a gennaio scorso a Morin, quasi 10 milioni di euro, altre spese con altri giocatori che sono arrivati da altre piazze, qualcuno è arrivato sicuramente infortunato, ci si aspettava magari qualcosa di più, qualche operazione magari poteva essere concretizzata subito quest'estate, mi riferisco magari a qualche centrocampista, l'attaccante per fortuna poi è arrivato poi Smaic sul finale di mercato, probabilmente le parti non sono andate d'accordo e si è deciso di concludere il rapporto col direttore Lopez e aprirlo, perché è notizia di questa mattina, il nuovo direttore sportivo del Genoa sarà Stefano Melissano, ex direttore sportivo dello Spezia, la carica di Diego Lopez sarà sostituita da Modestò, ex Sassuolo e Juventus, quindi due nuove figure, due nuove cariche che dovranno far ripartire il Genoa e ricostruire magari già per il prossimo mercato di gennaio. Però la società ha fatto bene a mantenere De Rossi, perché comunque si è sempre stata la garanzia della società. L'anno scorso ha conquistato una straordinaria salvezza, bastavano fare due cose: cambiare modulo e mettere la qualità in campo, ma soprattutto avere coraggio di lasciare in panchina quei giocatori che non stavano rendendo al massimo. Mi riferisco a Baldanzi, mi riferisco anche a Vitigna e Marcandali, che ieri poi è entrato nel secondo tempo in sostituzione di Otoa. Bene il mister. Adesso però non bisogna fermarsi, bisogna continuare.

0: su questo model con questa intensità, perché sabato ci sarà una gara molto delicata, difficile a Roma contro la Roma. Roma che sarà orfana non solo di Svilar, ma anche di Malen, che oggi è stato
1: Già.
0: vittima di un cartellino rosso,
1: Già.
0: espulsione diretta. Gasperini impazzito perché non si aspettava un cartellino rosso, però sarà comunque una squadra ostica da affrontare perché è la seconda squadra più forte del
1: Già,
0: campionato.
1: come credo abbia detto anche lo stesso De Rossi
0: Sì.
1: quando ha parlato della Roma, comunque di Modestò e Melissano parleremo.

0: Certamente De Rossi ha vissuto una partita importantissima ieri, possiamo vedere qualcuna delle sue dichiarazioni nel dopogara, un De Rossi che si era sentito uno straccio, aveva detto, nelle ultime settimane. Ringrazio la società per la pazienza, la fiducia, il tatto, dopo Parma tutti fuori avevano deciso che dovevo essere esonerato, invece 5 partite sono poche per chi ha l'idea di passarne insieme 38. È la rivincita di Daniele De Rossi, Carlo?
1: È assolutamente la rivincita di Daniele De Rossi, è anche una sottolineatura che lo spogliatoio è con lui, e abbiamo avuto una dimostrazione pratica neanche un anno fa con una squadra che al mercoledì viene presa a pallonate dalla Cremonese, che poi retrocederà in Serie B, di fronte poi invece a distanza di soli 4 giorni un Genoa redivivo che va a dettare legge in casa del Sassuolo. Ebbene, c'erano alcune avvisaglie che contro la Fiorentina potesse finire così. Non è successo, è andata totalmente diversamente. Chi ha avuto la fortuna di vedere la partita con la Fiorentina e chi ha avuto la fortuna di vederla allo stadio avrà avuto bisogno soltanto di 3-4 minuti per capire che il Genoa che ha affrontato la Fiorentina era un Genoa lontanissimo parente di quello del 20 di settembre a Parma. Alla fine mi dovete spiegare come mai, passando miracolosamente con una difesa a 3 a difesa a 4, vengano miracolati e resuscitati ben 11 giocatori. La Fiorentina è stata presa a pallonate, faceva fatica addirittura a uscire dalla sua metà campo. Secondo me è un discorso al di là degli uomini, di condizione, perché questa squadra è nettamente più in condizione rispetto a 3 settimane fa, e soprattutto c'è stata una presa di coscienza. La squadra ha deciso di salvare Daniele De Rossi, cosa che l'anno scorso la stessa squadra che perde con la Cremonese e poi stravince con il Sassuolo aveva deciso di condannare all'esonero Patrick Vieira.
0: Questo succede. Ti convince Domenico il passaggio della difesa 4? Peraltro De Rossi sì, è stato cauto su questo cambio di modulo, cioè non ha detto è il nostro nuovo modo di giocare, ha detto vedremo, potrà essere riproposto ma andrà adattato agli avversari. Perché secondo te non è così convinto? Eppure il cambiamento, dice giustamente Carlo, non può essere la difesa 4 che resuscita 11 giocatori.
2: No.
0: Però il modo di giocare diverso può aiutare quei giocatori che non si sentivano valorizzati, che invece magari così trovano la loro collocazione migliore.
3: Sì, credo che l'incertezza, il fatto di passare da una difesa 3 a una difesa 4 non sia stata un'operazione automatica, semplicissima, sia dovuta al fatto che siamo reduci da un campionato, quello dell'anno scorso, dove la difesa 3 aveva fortemente brillato, era forse il reparto migliore della squadra. I tre diciamo moschettieri, Marcandaglia da una parte, che peraltro ha iniziato, che io credo che alla luce di questa decisione ci sia anche il cattivo stato di forma di Marcandaglia, che ha fatto venire meno un terzo di quella difesa 3 che si era coperta sicuramente di gloria agonistica.
4: Sì, io aggiungo anche questo: la difesa a 4 ha migliorato anche il centrocampo, perché
3: certo,
4: Esharawi ha avuto licenza soltanto di offendere e non difendere. Io ricordo la partita con Frosinone che addirittura l'avevamo visto marcare Fini, quindi Esharawi poteva offendere perché dietro aveva il colosso Vasque che non ha sbagliato nulla, eccetto quella sfortunata deviazione che gli ha costato per l'autogol, che ha permesso poi alla Fiorentina di ripartire. Ma soprattutto a centrocampo hai avuto un regista vero, Traoré, che ha illuminato il gioco, e per fortuna siamo ritornati a vedere il Frendup pimpante, che non doveva
2: posso
4: più fare il regista. Finalmente un gran centrocampo, un grande attacco.
0: Intanto no, però ti metto subito in difficoltà, perché la telecamera non indugiava su di te, ma quando Carlo diceva che secondo lui è la squadra che ha deciso di essere al fianco all'allenatore, non mi sembravi convinto.
2: Due interventi. No, non sono convinto tuttora, perché la scorsa settimana parlavamo delle dichiarazioni di mister De Rossi che diceva la società può prendere le proprie decisioni, e ha ragione se mi mandava, perché un punto in 5 partite, però ricordatevi che lo zoccolo duro ha fatto una distinzione, lo zoccolo duro ancora dalla mia parte, quindi c'era qualcuno contro. Ora io non penso che sei lo zoccolo duro dalla tua parte, magari sono quelli che hai fatto giocare e hai messo fuori quelli che ti armavano contro.

0: ma non è lo spogliatoio, è lo zoccolo duro che ha fatto sì che magari questa domenica il Genoa abbia vinto.
1: Questa è la prima parte, poi su questo facciamo
0: la seconda parte. Io ho sentito dire la difesa 4, la difesa 3, prima di tutto un modulo di gioco, poi si sviluppa poi durante il gioco, ma voi credete che una difesa 3 abbia meno copertura di una difesa 4?
1: Ce n'è di più,
0: perché hai due braccetti, perché si diventa 5, spesso, esatto, certo. Esatto, questo è da puntualizzare, perché uno dice difesa 3 siamo più leggeri,
2: no, fatto numerico.
0: Hai due braccetti che se loro fanno il lavoro, di fase di possesso e non possesso, in fase di non possesso si diventa 5, quello. No, volevo solo chiarire questo, perché sembra che con i 4 ci siamo divisi meglio. No, è la caratteristica del giocatore che va espressa poi in campo.
1: Difendi strutturalmente tanto in meno, poi non è vero, perché poi non è calcio balilla, dipende come
0: il modulo si sviluppa anche dov'è la palla, come siamo messi, cioè non è che uno è il calcio balilla che sono sempre così.
2: No, poi gli uomini hanno dimostrato in questa edizione 4, hanno dimostrato anche una certa disponibilità sia tecnica che tattica a ricoprire questi ruoli. Forse l'unico che deve un po' riprendere questo tipo di edizione è Vasquez. Vasquez ormai era un giocatore da difesa 3, un braccetto della difesa 3 messo, però c'è anche il rovescio della medaglia positivo, che funge da copertura ulteriore all'esterno di centrocampo,
3: che alle spalle
2: si trova un difensore, uno che
3: non c'è dubbio. Soprattutto finalmente abbiamo visto un Traoré dal primo minuto, un El Shaarawy dal primo minuto, con la qualità che ha durato in campo 60-65 minuti. Per la Fiorentina non c'è stata partita, poi è chiaro che il Genoa non poteva continuare a giocare così a mille, ha fatto un secondo tempo di cuore, sacrificio, ma ha voluto in maniera pressante andare a vincere quella partita perché era fondamentale conquistare i 3 punti.
1: Carlo, se la diagnosi di Giovanni Filippone è corretta, comunque resta un problema da risolvere, vuol dire che una parte dello spogliatoio va convinta che la scelta De Rossi è quella giusta, che le idee dell'allenatore sono giuste, non solo perché ha giocato la partita con la Fiorentina, ma per tutti.
4: Caro Matteo, come tu mi insegni, a questo mondo vince la democrazia e quindi la maggioranza quantomeno è dalla parte di De Rossi. Io penso che alla fine sia anche un discorso di sfumature. Intanto è un piacere veder giocare per più di un'ora a calcio in condizione degli ottimi giocatori i 3 tenori, ossia El Shaarawy, Traoré e Messias. Lo è ancora di più, permettimi, vederli con la maglia rosso-blu. E poi al di là di tutti i bei discorsi che si fanno, alla fine devi essere anche bravo e fortunato a far girare il vento dalla tua parte, e mi spiego meglio. Ieri alla prima occasione il Genoa passa in vantaggio e si mette la partita in discesa. A metà della ripresa, gran tiro di Indur, palla sul palo, palla su Beilov, palla in calcio d'angolo. 9 volte su 10, quando c'è il palo e la tocca il portiere, finisce in autogol. Ricordo che con il Frosinone al 7° minuto il tanto criticato Baldanzi fece un gol regolare che poi gli fu annullato. Evidentemente siamo molto bravi a dare giudizi tranchant, ma poi le fortune e le sfortune dei giocatori passano anche attraverso queste cose.
1: Non c'è dubbio.
0: Un tiro sbagliato.
1: Va bene, Carlo, ti ringrazio. Non so se ti rivedremo dopo nel quarto blocco oppure no. Puoi sempre decidere di sì se la cosa ti può far piacere.
4: Permettimi, Matteo, di fare una sottolineatura, di segnalare un grande risultato da parte della primavera del Genoa, che quest'oggi ha battuto la Juventus con il punteggio di 3-1. Grande trascinatore Robinho Junior, un risultato che senz'altro fa curriculum.
1: Sì, e poi comunque da lì si può costruire il Genoa del domani, no? Le squadre del domani arrivano dall'Accademia, e il Genoa, appunto, se fa buoni risultati in quel settore, è sicuramente una buona notizia. Grazie Carlo, ci fermiamo un istante.
4: Ciao,
1: tra poco apriamo il capitolo molto meno sorridente della Sampdoria.

La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale.

0: la politica senza filtri.
1: Guglielmo.
2: Presente.
1: Controllo lampadine.
2: Fatto.
1: Luci datura pomodoro.
2: Effettuato.
1: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
1: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
1: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
4: Guardate che vi ho sentito.
2: Oddio, mancia.
0: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
6: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
0: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
6: Tutti i giorni, Prima di Sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

0: E la pagina della Sampdoria non può che ricominciare da qui, una sconfitta pesantissima sul campo dell'Avellino, 3 gol in mezz'ora.
1: 4 gol in 29 minuti.
0: Sì, 4 gol.
1: Allora, undicesimo, ventunesimo, ventiquattresimo e ventinovesimo.
0: Okay.
1: Quindi nemmeno i dilettanti penso che prendano 4 gol in 29.
0: Com'è possibile?
1: È possibile perché
0: rispetto
1: ora...
0: anche alla partita col Catanzaro che... Ora noi abbiamo una grande colpa, noi in generale giornalisti ma anche i tifosi, no? Che un risultato cambia completamente,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: allora
1: l'opinione.
0: Col Catanzaro sembrava che la Sampdoria fosse diventata Real Madrid, in realtà il Catanzaro perde anche oggi mi pare 4-1 col Mantova.
2: Sì, sì, mister in Gorgone allora, rischio esonero.
1: Col Catanzaro hai fatto almeno la prestazione sotto l'aspetto
0: mentale
1: e fisico, anche se loro poi ti hanno apparecchiato il risultato alla fine perché hanno apparecchiato tavolo e noi abbiamo mangiato. Parliamoci chiaro,
0: sì.
1: Il gol se lo sono fatti loro. Parlare del nulla è dire poco ieri, venerdì, cioè una, partiamo dalla società assente, squadra assente in campo. L'unico che penso che abbia pochissime, non colpe, ma responsabilità è l'allenatore, anche perché un po' la sfortuna che ti ritrovi a avere due giocatori su cui puntavi, Viti e Sinani, che adesso hanno già finito il campionato. Dei giocatori che hai preso, dei giocatori che magari sulla carta possono essere validi per la categoria, per poter fare un campionato e riuscire ad andare nelle prime 8. Però hai preso dei giocatori che avevano una inattività di 9-10 mesi e prima che entrano in forma qua andiamo a febbraio. In più qualcuno si infortuna anche durante il percorso della Coppa Italia. Il mister si gira, chi vede di nuovo nessuno.
0: È arrivato in più, aveva 3 centrocampisti.
1: Esatto, in più Esposito,
0: cioè, c'era un quarto con ragazzo però.
1: L'unica responsabilità, non dico colpa perché anche lui ha dovuto fare quello che poteva con chi aveva. L'unica responsabilità è che Vercharen non puoi metterlo in un ruolo non suo e l'ho anche dichiarato. Ho dovuto adattarlo. No, puoi adattare un De Paoli a fare un altro ruolo, perché intanto non fa una grossa differenza anche nel suo ruolo. Quindi è Vercharen che devi mettere nel suo ruolo, devi mettere dietro alle punte, che può creare la superiorità numerica.
0: È uno dei pochissimi che dà veramente il tuo pallone.
1: Sì,
0: no?
1: Esatto, è l'unico, lui è Insigne, che infatti Insigne ha fatto un gol che, se va già bene che è stato egoista, che non l'ha passata, perché se passava quella palla per farsela ritornare non segnavamo più. Un gol così può farlo solo lui.
0: Sì.
1: Questa è la differenza e mi auguro che non si stufi a dicembre di stare in questa pseudo squadra, perché
0: sì, che magari non si abbatta.
1: Siamo veramente ridotti,
0: Giuseppe,
1: male.
0: La Federclub è uscita oggi con un comunicato durissimo, ha parlato del 90,2% delle trasferte degli ultimi 3 anni senza vittorie, e poi se l'è presa la Federclub in modo particolare col fatto che tutto il gotha, diciamo, della dirigenza sampdoriana non fosse presente né ad Avellino né a Genova, ma fosse a Singapore, tra l'altro, a vedere il Gran Premio di Formula 1. Ora, fonti vicine alla Samp parlano in realtà di un CDA che è andato in scena a Singapore in queste ore, e quindi che sì, sono andati a vedere il Gran Premio,
3: hanno colto l'occasione.
0: Però è chiaro che non funziona così. La Sampdoria è a Genova, l'altra sera era ad Avellino. Anche il fatto che sia sempre il povero Corradi

0: a dover prendersi le pernacchie di tutti e a giustificare le sconfitte, forse in questo caso Fredberg o Branco sarebbero stati utili anche a dare la loro visione. Poi non cambia niente, la gente si arrabbia lo stesso. Però
1: io sono assolutamente d'accordo con quello che dici, cioè al di là delle responsabilità, io non sono del tutto convinto, come dice l'amico Giovanni, che Corradi sia esente da colpe, parlo specificamente della partita di Avellino e della sua gestione, però è anche vero che questo ragazzo è da solo a gestire la responsabilità ambientale del pre e del post partita, che vada bene o che vada male, perché l'assenza di una dirigenza a spalleggiarlo, soprattutto dopo una prestazione obiettivamente inattesa nella sua bruttezza, cioè brutta ci poteva
0: oltre
1: anche stare, ma inattesa a questi livelli volumetrici, cioè se fosse finito a 8-1 non sarebbe stato niente da dire, no?
2: Certo.
1: Voglio dire, alla fine Corradi si è trovato da solo a dover raccontare sia la parte tecnica, sia a sostenere anche l'aspetto, come dire, comunicativo, ambientale nei confronti della stampa, della tifoseria, dopo una prestazione di questo tipo. A microfoni spenti parlavamo di altre situazioni societarie in cui certi presidenti amavano farsi vedere nei momenti migliori e scomparivano improvvisamente nei momenti peggiori. Io credo che si stia vivendo qualche cosa del genere. Già è una proprietà liquida quella della Sampdoria, nel senso che sì, e non fluido, parlo da un punto di vista finanziario, ma parlo dal punto di vista della presenza, perché concretamente non c'è mai una figura apicale che si sottoponga a un fuoco di fila di domande da parte o dei tifosi oppure degli addetti ai lavori. Se poi tutto questo ricade sulle spalle dell'allenatore, che dovrebbe avere, per conto mio, altri problemi da risolvere, problemi di carattere gestionale dello spogliatoio, tanti ce l'abbiamo visto anche prima parlando di De Rossi, l'impressione è che ci sia intanto un certo scollamento tra la testa, tra quindi il gruppo dirigente e dico l'impressione perché potrebbe anche non essere vero, per quello che ne sappiamo noi, tant'è vero che sembra che appunto sia in corso un consiglio di amministrazione che potrebbe portare a valutazioni di tipo diverso.
0: Sì, cioè più che altro subentro, sì. Si dice, però non è confermato da nessuno, però è un po' che se ne parla della possibilità che Tei diventi
1: presidente, ma certo.
0: Entri nel CDA, o meglio diventi presidente del CDA.
1: Ma non solo, si sarà anche, io credo, parlato dell'aspetto tecnico, quindi del fatto di confermare o meno la fiducia all'allenatore, cosa che per conto mio va fatta, perché per quanto io sia abbastanza critico nella gestione della partita di Avellino, perché è vero che aveva l'alibi di numerose assenze, in particolare aveva un centrocampo
0: contatissimo,
1: sì. Estremamente anche mal assortito, però è anche vero che forzare il giocatore completamente fuori posizione oppure non leggere le capacità dell'avversario che ti ha messo in difficoltà con un determinato tipo di
0: uno
1: gioco,
0: uno contro uno sempre
1: no? Allora voglio dire, non è un caso che un giocatore come Russo, sto parlando di un giocatore tecnico e veloce ma di un buon mestierante da serie cadetta, non da un giocatore da Manchester United, che però te lo hanno messo proprio dalla parte di Gartenmann, tecnicamente ha un motivo, cioè vuol dire che Nesta ha studiato bene la Sampdoria e ha detto gioco in questo modo.
3: Vedi Giuseppe, ci sono anche tanti errori, io li chiamo orrori, che sono sempre gli stessi che commettono i giocatori della Samp, gravi errori nella copertura, negli 8 gol, Garma sta facendo dei disastri, errori non soltanto i difensori, anche del portiere, non esente da colpe, e ci mette anche il mister che ieri, venerdì ha fatto esordire Caramò, che se non erro non giocava dall'11 gennaio quando era ancora in Portogallo, quindi ben dopo 10 mesi lo fa esordire con una pessima prestazione e fa entrare Begic, che comunque sia sempre stato quel giocatore che ti garantiva quella qualità, quello sprint, i gol e assist.
1: Però Gabriele, io ti dico anche questo, Begic è arrivato alla fine della settimana dopo quasi circa due settimane con la nazionale slovena fuori, stesso problema tra l'altro di Makumbu, gente che ha viaggiato tanto per sostanzialmente fare poco, perché Begic ha giocato, Makumbu praticamente no, hanno fatto due

0: settimane di vacanza mentre gli altri si allenavano. Ci sta che lui abbia visto meglio Caramò in questi 15-20 giorni di allenamento continuativo. La cosa che secondo me pochi sottolineano da un punto di vista tattico, da un punto di vista dell'impiego, da un punto di vista della copertura, è che dalla parte di Gartenmann oggi il laterale è Di Pardo. Di Pardo gode di buonissima stampa, giustamente per certi versi, perché è stato uno dei migliori protagonisti della stagione scorsa. Non c'è nulla da dire, da quando è arrivato lui e soprattutto con Lombardo in panchina, il suo giocare a destra nella difesa a 4 ha fatto svoltare una squadra che in 6 partite con Lombardo ha fatto 3 clean sheet, come si ama dire oggi, che ha un suo perché. Il problema è che Di Pardo, terzino vero, tende a debordare molto dal suo ruolo in questa stagione, gioca particolarmente alto. Lui che sarebbe veloce scopre Gartenmann, che invece dei due difensori centrali è quello vicino e veloce non è. Per dire, per assurdo, Cicconi, che come terzino è adattato perché è un laterale di centrocampo, nel centrocampo a 5, non è un terzino, è un giocatore un po' più avanzato, però dato che lo sa di non essere capace, è molto più disciplinato e rispetta molto più le consegne. Di Pardo è più anarchico, ma da quella parte il giocatore in velocità, Ruocco del Mantova, Russo dell'Avellino, quello del Catanzaro della settimana scorsa, di 3 settimane fa,
1: Iannello,
0: no, quello che giocava a sinistra, poi mi verrà in mente, comunque di nuovo sono giocatori che ti hanno creato difficoltà da quel lato.
2: Sì.
0: Io Corradi, che studio l'Avellino, non devo consentire questa roba, perché poi che Gartenmann sia in difficoltà e faccia errori di marcatura su Russo, d'accordo, molto bene, però figuratevi la scena, è come mettere Karim Abdul-Jabbar 2,20 a marcare Maradona.
3: E sì, è una questione, però, sì, una questione,
2: io faccio una disquisizione,
3: diciamo, tattica, di scelte tattiche,
2: ecco,
3: e abbinamento dei giocatori agli avversari.
2: È giusto tutto quello che hai detto se guardiamo una certa filosofia, ma quando io ho un difensore esterno nella difesa 4 che spinge, quando si gioca con la difesa 4 si hanno le due catene di destra e di sinistra, che sono l'esterno basso, l'esterno alto e il centrocampista alla mezzala. Quando uno attacca, uno dei due, il più vicino alla fase difensiva, deve dare copertura. Cioè se tu mi usi per spingere, è normale che uno dei due davanti devono dar copertura.
3: Però
2: non è sempre colpa di chi spinge, poi
3: però
0: hai preso 3 gol simili nella dinamica,
2: ma
0: da quella parte,
2: ma è la
0: lì,
2: fase difensiva.
3: Sì, però io adesso vi leggo delle dichiarazioni di Alessandro Nesta. Quando si è, diciamo, l'allenatore avversario, di solito si tende a farsi gli affari propri per non entrare. Ora è vero che Nesta è un campione del mondo, è uno che insomma gli piace anche parlare, però la dichiarazione è questa: non potremo fare tutte le gare in questo modo, perché incontreremo avversari che ci presseranno meglio in modo diverso e con un'altra intensità.
2: Esatto.
3: Cioè, praticamente
2: la Sampdoria ha camminato,
3: oggi noi vinciamo 4-1, ma
2: non è che incontriamo sempre la Sampdoria,
3: perché tanto
2: non incontriamo sempre la Sampdoria.
0: È stata ad Avellino poca cosa. Secondo me la Sampdoria, insisto, non è così poca cosa quest'anno, per dire, rispetto all'anno scorso, rispetto a quello che si è visto ad Avellino.
1: Però Giuseppe continua
0: semplicemente il Verscharen, per esempio, terzo di centrocampo a sinistra, cioè mezzala interno con Macumbure,
2: ma non è il suo ruolo.
0: Hai tolto un giocatore di qualità da dove
2: che
0: potrebbe fare
2: priorità, saltando l'uomo.
0: Poi quando l'hai capito, hai messo la difesa a 3 con Ferrari, Gartenmann nel secondo tempo, hai continuato a subire, non come nel primo tempo, e probabilmente l'Avellino non spingeva più, ormai i buoi erano scappati, però l'impressione era che ci fosse un po' più di equilibrio, perlomeno per i primi 20-25 minuti, perché poi i cambi che ha fatto Corradi, per esempio quando ha tolto Lauritsen per far entrare Begic e Tutino, prima ha messo Tutino per dire a fianco un'altra punta a Lauritsen, poi Lauritsen l'ha tolto, Lauritsen era l'unico che su palloni alti riusciva a tenerne qualcuno, secondo me ha detto e ha passato anche questo messaggio, per conto mio sbagliato e anche di questo un po' lo incolpo, la partita è finita, cerco di salvare le gambe di quelli che possono fare la differenza.
4: Scusa Matteo, una chiosa
2: insigne anche allora,
4: se mi consente.
2: Gambe.
3: Prego,
4: se mi è consentito, una chiosa per onesta a favore della sua onestà intellettuale. È un rarissimo caso in cui un allenatore, anche a posteriori, riconosce che la squadra che ha affrontato è debole.
3: Sì,
4: non l'ho mai sentito. In genere, anche se tu giochi con la propria stacchi, dice, beh, però la propria stacchi sì. ci ha messo in difficoltà.

0: Certo.
1: Perché? Per in qualche modo per esaltare il tuo risultato. In questo caso è stato disarmante.
2: Non...
1: E purtroppo forse il giudizio più impietoso nei confronti della partita della Sampdoria è venuto proprio dall'allenatore.
3: Sì, evidentemente l'ha vista così male che non ha potuto fare a meno di tenere calmo l'ambiente.
0: Ma la cosa preoccupante, tra l'altro, è che questa squadra, che non era partita male, cioè le prime. Dalla Coppa Italia con la Cremonese fino alla partita al primo tempo di Mantova, questa squadra con un po' di più e un po' di meno, però tutto sommato ha fatto meno punti di quelli che avrebbe meritato di fare e tutto sommato il campo lo teneva dignitosamente. Ha avuto un sussulto contro il Catanzaro, ma l'impressione è che dal secondo tempo di Mantova in poi abbia avuto invece un'involuzione forte. Tra l'altro invece in corrispondenza con il recupero di alcuni almeno dei giocatori che erano infortunati.
3: Ci torneremo anche sulla Sampdoria. Tra poco apriamo anche il capitolo Entella e anche le Liguri della C, che hanno portato a casa vittorie pesanti, peraltro con lo stesso risultato. Lo Spezia ha battuto il Gubbio 2-0 e il Vado ha battuto il Perugia in trasferta, gara complicata e dunque ottima vittoria, con lo stesso 2-0. A tra poco.
1: Vendemmia umbra
3: alla grande.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Ma sei andata da Conad? Mea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
2: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.
3: Ogni giorno in Liguria accadono tante cose, ma quali sono quelle che contano davvero?
4: Lo scopriamo tutti i giorni alle 18.30 nel nuovo appuntamento di Primo Canale, Primo di Sera.
3: Vi racconteremo i fatti, cercheremo di entrare dentro le notizie, ma soprattutto faremo anche delle domande, soprattutto quelle scomode.
4: Tutti i giorni, Prima di Sera, Primo di Sera, su Primo Canale e primocanale.it.

Di nuovo in diretta per parlare dell'Entella che nel campionato di Serie B sta facendo la formichina, la sta facendo bene, anche se Marco Bianchi, ben trovato. Onestamente, buonasera. Quando pareggi al minuto 96, se non sbaglio, anche grazie a un, diciamo, un comportamento non del tutto coerente con il suo mestiere, del portiere della squadra avversaria,

0: comunque resta una grande gioia, perché ovviamente si porta a casa un risultato prezioso, però qualche dubbio, qualche preoccupazione resta, o sbaglio?
1: Assolutamente, non eravamo molti gli ottimisti a quel momento della partita, anche perché poi pochi istanti prima, avrete sicuramente letto, c'era stata un'azione contestata in area nostra dove Felipe aveva fatto una trattenuta ai danni di un giocatore avversario, peraltro cominciata fuori area, poi da lì è nata tutta la diatriba fra arbitro, giocatori e staff della Juve Stadio. Fatto sta che questo rigore non l'ha dato, ha dato addirittura l'ammonizione per simulazione e sul rovesciamento di fronte c'è stato il gol del pareggio, quindi immaginate lo stato d'animo di questi giocatori, di questa squadra, di questo staff. Al di là di questo, l'Inter ha fatto un ottimo primo tempo nel quale ha giocato solo lei, nel senso che la Juve Stabia non ha mai calciato in porta nel corso dei primi 45 minuti, ha avuto due o tre belle occasioni non concretizzate veramente per poco, e parlo di occasioni nell'area piccola, non occasioni diciamo così blande, e poi nella ripresa invece questo gol che è arrivato in seguito a un infortunio perché Tiritiel è scivolato mentre recuperava la posizione, c'è stato un retropassaggio un po' avventato, lui è scivolato, ha aperto la strada a Sibilli che in coppia con Di Nardo ha costruito questo gol con la difesa chiaramente appunto scoperta, come dicevamo, e stiamo parlando di due giocatori che la Serie B l'hanno masticata parecchio in questi ultimi anni. Credo che Di Nardo addirittura, se non sbaglio, fosse anche nel mirino della Sampdoria, fosse tra i papabili quantomeno centravanti, e per quello che ho visto ieri ti garantisco che è veramente un gran bel centravanti, al di là che poi ha fatto gol appunto su questo episodio. Pertanto da lì è cambiato tutto, da lì Intel ha accusato clamorosamente il colpo, non è riuscita a riorganizzarsi così come era stato nel primo tempo, ha fatto fatica ad arrivare nell'area di rigore in maniera pericolosa, finché poi grazie anche ai cambi soprattutto nel finale c'è stato questa svolta, si è cercato anche con un po' di abnegazione che non manca mai alla squadra di Cappella, si è cercato di mettere, come si dice, l'anima oltre l'ostacolo, e alla fine questo pallone messo in mezzo da Mezzoni, devo dire la verità, che è stato, al di là poi dell'errore come hai sottolineato tu giustamente del portiere della Juve Stabia, Corona ancora una volta è stato bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto e a segnare un altro gol pesante, perché è il secondo in tempo di recupero che segna e che porta un pareggio prezioso nella saccoccia dell'Intella.
0: Ecco, diamo un'occhiata alla classifica della Serie B, non l'abbiamo vista.
2: Dobbiamo
0: prima
2: proprio guardare.
0: Lo so, prima vedi, quando c'era la Sampdoria evitavo diciamo di mostrarla, però visto che l'Intella nello stesso campionato posso farne meno. Naturalmente non è che cambia tanto,
2: No.
0: Non è che cambia tanto, perché comunque l'Entella di punti ne ha 6, la Sampdoria di punti ne ha 4,
2: ma due punti alla fine possono essere importanti.
0: Possono essere importanti, però sì. Insomma, se la Sampdoria resterà ancora lì tutto l'anno, Giuseppe, allora sarà da definirla l'ennesima tragedia sportiva di questa squadra, quindi speriamo.
3: Temo peraltro che la Juve Stabia di punti ne abbia cioè tecnicamente 4, ma essendo stati tolti altri 2, credo che sia in questo momento ultima da sola.
4: Sì, senza i punti di penalità la Samp sarebbe penultima, la Juve Stabia correttamente sarebbe ultima.
0: Lo è, però lo è, perché infatti la Juve Stabia ha 2 punti. Vabbè, questo è un errore della nostra grafica, grazie per, come dire, per segnalarlo, ma sì, appunto la Sampdoria è terz'ultima, ma
3: non cambiano le cose.
0: Insieme alla Carrarese che ha 4 punti.
4: Che oggi ha vinto la Carrarese. Esordio positivo di mister Pagliuca.
5: 2-0.
0: E comunque, insomma, penso
1: ha vinto anche il Modena questa sera in rimonta e ha battuto niente meno che il Verona al 95esimo. Anche il Modena stava perdendo 2-1 fino a pochi minuti della fine, è riuscito a ribaltarlo nel finale, e anche questo la dice lunga sui valori di questo campionato. Il Verona, che è una squadra nero retrocessa, che si trova a far fatica contro una formazione appunto come il Modena, che adesso si trova addirittura a 13 punti in classifica a ridosso delle prime della classe. Quindi la Serie B è un campionato molto ma molto complesso. La Juve Stabia di ieri, al netto, come ti dicevo, di due protagonisti come Sibilli e come Di Nardo, è una buona squadra, ben messa in campo, con buoni giocatori, e poi voglio dire, l'avete vista a Marassi, quindi non scopriamo nulla, ed è una squadra secondo me che comunque potrebbe venire fuori dal lotto delle formazioni che lotteranno per la salvezza, al netto di questi due punti che non credo poi alla lunga possano gravare più di tanto, ecco. E il problema magari può essere quello societario, visto che nell'ultima settimana purtroppo per loro ci sono state altre vicende ex campo.
0: Sì, esatto.

0: hanno portato.
1: Siamo a due punti, ma sì, non mi stupirei se alla fine del campionato fossero molti di più, perché mi sembra una squadra in grande difficoltà. Comunque, complimenti all'Entella di Cappella, un pareggio sofferto ma utile per la classifica. Tra poco andiamo anche in Serie C, come promesso. Grazie Marco Bianchi, restate
0: grazie qui. A voi, buona serata.

0: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
1: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico. Perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
2: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
3: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.

0: Allora, come detto, andiamo a valutare anche ciò che accade in Serie C. Ben trovato Luca Vaccaro dalla Spezia. Ciao Luca.
1: Ciao Matteo, buonasera, buonasera. Chiedo aiuto alla regia perché purtroppo non vi vedo. Vi sento ma non vi vedo.
0: Vabbè, guarda, non è infatti, che non ti perdi granché.
1: Saluto. Ah, vabbè, siamo, vabbè, siamo vabbè. Tutti, quindi non sei infradito.
2: Mi puoi garantire però dall'alto lo Spezia, dai.
1: Sì. Sì, assolutamente.
0: Allora, senti, che cosa dobbiamo dire di questo Spezia? Perché va bene, è ovvio che c'è sempre un po' di scaramanzia, però insomma 25 punti per questa squadra che ha fatto 8 vittorie consecutive, sì, e un pareggio alla prima, tra l'altro, sì, quindi poi ha vinto sempre, ha vinto anche in Coppa Italia. Domenica prossima si gioca a Ravenna. E chiaro che ora, tutto può succedere, ci mancherebbe, Ravenna è anche una buona squadra, così però come erano buoni anche il Pescara e la Reggiana. Se lo Spezia dovesse vincere a Ravenna sarebbe promosso a ottobre, cioè che campionato sta facendo lo Spezia secondo te? Oppure insomma non bisogna volare troppo, perché se andiamo a vedere la storia anche di altre squadre che avevano cominciato benissimo il campionato, poi però non hanno vinto alla fine, tu che cosa pensi?
1: Ma è che hai detto praticamente tutto tu, perché il dato che è quello dei 25 punti racimolati dei 27 disponibili credo che sia alquanto eloquente e faccia capire la dimensione e il tipo di campionato che questo Spezia sta facendo. È uno Spezia formato rullo compressore, lo abbiamo anche definito così, perché veramente sembra non avere nessuno in grado di fermarlo. Poi è chiaro che è presto, perché sono trascorse solo poche giornate e il campionato sappiamo è lungo, è composto ed è fatto da mille fattori, c'è sempre l'incognita che può cambiare, può farti svoltare anche negativamente la stagione da un attimo all'altro, bisogna dirlo ovviamente tenendo i piedi per terra, però questo è uno Spezia candidato assoluto alla promozione in questa categoria, in questo campionato, perché è uno Spezia che sta dominando, è uno Spezia che soprattutto sta crescendo, ed è questa credo la nota maggiormente positiva, perché anche la partita con il Gubbio, che lo Spezia ha vinto 2-0 e poteva finire con un punteggio sicuramente più rotondo, ha dimostrato come questa squadra sia migliorata ulteriormente anche in un fondamentale che forse in alcuni tratti era venuto meno, quello della gestione della partita. Lo Spezia ha risolto la pratica ieri in 35-38 minuti e poi è andata tranquillamente in gestione, è stata capace di sbloccare subito una partita che poteva essere insidiosa, perché arrivavi da due gare vinte in trasferta con Pescara e Reggiana, arrivavi da tutti i festeggiamenti per i 120 anni che sicuramente hanno portato via tensione mentale quantomeno dall'ambiente, questa squadra è entrata in campo e dopo 3 minuti era già in vantaggio. Questo fa capire che lavoro stia facendo Turati, che lavoro stiano facendo questi ragazzi, che veramente stanno meritando e stanno legittimando fin qui il primo posto in classifica, bisogna assolutamente dire così.
0: Tra l'altro io non sono uno scommettitore, ma se lo fossi avrei scommesso parecchio denaro sulla sconfitta dello Spezia contro il Gubbio. Sai perché? Perché a me quella roba della festa per i 120 anni fatta la sera stessa di una partita l'ho trovata molto pericolosa, c'era troppo entusiasmo, la squadra aveva fatto shooting fotografici nei giorni precedenti con le maglie storiche, insomma mi sembrava un'area un po' pericolosa per giocare una partita invece importante di campionato. Niente del genere.

0: La squadra ha schiacciato l'avversario senza pietà.
1: Ma come dire, la paura l'avevano tutti e l'aveva anche mister Turati, che poi nel post partita lo ha detto, io avevo tanta paura di questa partita per tutto quello che era il contorno che portava a questa gara, ma la risposta l'ha data Sganzerla dopo 4 minuti, perché uno Spezia che entra in campo e dopo 3 minuti crea la prima occasione nitida per andare a rete, sui sviluppi poi del calcio d'angolo guadagnato riesce a trovare il vantaggio, ti fa capire che la squadra in settimana, al di là dei festeggiamenti che sono stati bellissimi, sono stati fantastici, tra l'altro hanno inaugurato la White Road allo stadio Picco, che vi invito ad andare a vedere perché è qualcosa di bellissimo, ripercorrere tutta la storia dello Spezia Calcio dal 1906 ad oggi, in più anche la maglia celebrativa, le cene durante la settimana. Ci sono stati tanti impegni che potevano far sì che ci fosse sicuramente un po' di paura, anche legittima possiamo dire, però come detto, una squadra che entra in campo con quella fame, con quella voglia, che sblocca questa partita dopo soli 4 minuti, ti dà la risposta più grande. Vuol dire che questa squadra viaggia veramente a ritmi incredibili e adesso bisogna capire, come hai detto tu, chi può fermarla. C'è il Ravenna, una partita sicuramente tosta contro un'altra grande candidata al titolo. Ravenna adesso al momento è 5 punti dietro lo Spezia, vincendo riaprirebbe i giochi, in caso contrario, in caso di vittoria dello Spezia o anche un pareggio, lo Spezia manterrebbe un vantaggio che al momento appare veramente veramente solido per il tipo di prestazioni che questa squadra sta fornendo. Se ci fosse un girone unico, lo Spezia sarebbe comunque primo, parlo di girone A, girone B, girone C, e questo la dice lunga, su, come dicevo prima, sul campionato che questa squadra sta facendo. Come detto però, piedi per terra, perché la strada è lunga, la squadra è giovane, l'allenatore è giovane, quindi c'è ancora tanto percorso da fare prima di arrivare a dare dei giudizi definitivi. Però ecco, la prima cosa che possiamo dire è che il lavoro fatto dal duo composto da Turati e Angelozzi fin qui sta dando dei frutti che probabilmente neanche il più, come dire, ottimista dei tifosi avrebbe mai.
0: Nessuno poteva, anche perché non succede quasi mai. Gabriele Lepri, tu che sei uno storico del calcio, ho fatto una piccola analisi legata alla Serie A, no? Per avere dei dati abbastanza certi. Dal 94, cioè da quando ci sono i 3 punti, 2 volte in Serie A una squadra aveva 27 punti dopo 9 partite. Una volta la Juventus nel 2005-2006 e ha vinto il campionato. Una volta la Roma nel 2013-2014 e il campionato l'ha perso per Coppa della Samp, tra l'altro, quel campionato, perché sì, la Samp andò a vincere
2: 2009-2010.
0: Esatto. No, in realtà l'ho già fatto questo errore, era il 13-14, quindi non l'ha perso per Coppa della Samp, ma comunque l'ha perso lo stesso. 25 punti, che è comunque un altro grande numero di punti dopo 9 partite, l'ha fatto la Juventus una volta e ha vinto il campionato, l'ha fatto il Napoli, anzi la Juventus l'ha fatto 2 volte e entrambe le volte la Juve ha vinto il campionato, segno che non basta partire bene, devi avere anche le credenziali giuste. Invece il Napoli l'ha fatto 2 volte a 25 punti, una volta arrivato secondo, una volta arrivato terzo, quindi insomma bisogna stare sempre attenti, perché appunto forse, Luca, per chiudere con te, la cosa che ci chiarirà che cos'è veramente lo Spezia sarà la gestione della prima eventuale sconfitta, no? Quello sarà il momento, perché per ora è tutta una specie di follia collettiva in cui la squadra va in campo, vince, le vince tutte, vince trasferta a casa, non c'è differenza. Quando arriverà il primo contraccolpo negativo, lì bisognerà capire come la squadra sarà capace di ripartire.
1: Sicuramente quello è un tassello da tenere in considerazione, da tenere a mente, vedremo anche in quel caso lì, sperando che arrivi ovviamente più tardi possibile, come reagirà lo Spezia di Turati. Un'altra questione da affrontare potrebbe essere anche quella della tenuta atletica di questa squadra, che sta viaggiando veramente ai mille all'ora. Se sicuramente ecco, ci sarà questa opportunità, anche questa possibilità di avere un calo fisico magari più avanti, bisognerà vedere anche lì lo Spezia, che magari non andrà più ai mille all'ora, andrà agli 800, ai 700, come riuscirà a gestire questo calo di rendimento che è fisiologico in tutte le squadre. Però al momento ecco, non pensiamoci, sono tutte cose che speriamo di poterne parlare più avanti possibile, quando magari lo Spezia avrà già consolidato il primato. Però ecco, per ora godiamoci, come detto, uno Spezia che sta andando veramente forte e sta, come detto, legittimando un primo posto in maniera veramente tanto inaspettata quanto incredibile, perché hai detto anche tu, appunto, hai fatto dei riferimenti momenti storici. Io, se non sbaglio, ricordo anche una Roma negli anni in cui si contendeva lo scudetto con la Juventus, che partì, se non sbaglio, con 10 vittorie di fila, ecco, partì con un bottino,
2: sì, c'era
1: veramente
2: nella Roma.

0: come
1: sì,
0: l'attacco.
1: Sì, sì, era la Roma di Gervinho, se non ricordo male. Ecco, comunque sono poche quelle squadre che possono vantare una partenza di questo tipo. Lo Spezia lo ha fatto e i tifosi si stropicciano gli occhi. Tra l'altro, permettetemi velocemente una piccola chiosa, perché ho incontrato questa sera una tifosa che era estasiata, si chiama Chiara, mi ha detto: pensa che ieri era il compleanno dello Spezia, oggi è il mio, e quindi faccio anche gli auguri a questa giovane tifosa Chiara, che si sta stropicciando gli occhi come tutti gli altri tifosi dello Spezia, perché una squadra a giocare così bene in pochi forse l'hanno vista. Io per esempio uno Spezia che gioca così credo di non averlo mai visto.
0: Anche perché ci sono record su record, alla miglior difesa del campionato insieme a Ravenna con 4 gol subiti, e insieme a Brescia e Lecco ad oggi sono le squadre in Lega Pro che non hanno ancora perso. Quindi secondo me lo Spezia, soltanto la squadra stessa di Turati può perdere questo campionato, ma secondo me può ambire anche a vincere qualsiasi record quest'anno.
2: Sì,
1: vediamo.
2: Anche perché gioca molto bene, no? C'è anche questo aspetto, è molto bella da vedere, come giustamente ricordava Luca. Grazie Luca Vaccaro dalla Spezia, con Gabriele Lepri, che si dimostra un conoscitore sopraffino di qualunque cosa.
3: Ma andiamo a qualche quiz.
2: La temperatura media delle partite del Vado in questo campionato, sappiamo definirla?
0: Sono temperature belle alte, perché la cura Riolfo funziona. Tre partite, ha vinto 2-0, seconda vittoria di fila, ma soprattutto la difesa del Vado adesso è veramente ermetica, 0 gol subiti, ha vinto oggi 2-0 a Perugia. C'è anche da dire che il Perugia ha giocato un 10 dal sesto minuto, perché è stato espulso Papasov, tra l'altro con il VAR richiamato proprio dal panchina del Vado stesso, perché c'era stato un fallo ad ultimo uomo commesso dal difensore del Perugia. Il direttore di gara è andato a rivedere l'azione e giustamente ha confermato l'espulsione del giocatore del Perugia. E poi il Vado nella ripresa, col gol di Cernigoi e col gol di Candiani, comunque ha compiuto veramente una straordinaria partita, perché è riuscito comunque a dominare di qualità, quantità, perché il Perugia, nonostante l'inferiorità numerica, è venuto fuori, e nel finale ha anche sbagliato un calcio di rigore con Canotto, ex Regina, che l'ha tirato fuori. Ed è un Vado che adesso sogna, perché con 11 punti, guardavo prima la classifica, ha agganciato il treno playoff. C'è anche da dire che adesso il Vado avrà due gare importanti per cercare di ambire, di consolare, ma soprattutto sono scontri diretti, perché affronterà prima la San Benedettese e poi lo Stiamare di De Rossi, e poi avrà partite molto dure, difficili, perché affronterà poi in ordine Grosseto, Ravenna e Spezia. Quindi più la squadra di Riolfo riuscirà a mettere fino a cascina adesso, tanto sarà di guadagnato. Però se vediamo questo Vado, lo vedremo anche con le top squadre che ho citato prima, perché no, sognare non costa nulla. Complimenti però al Vado di Riolfo, perché nessuno dopo l'esonero di Pastorino avrebbe scommesso su un Vado 11 punti neanche a metà ottobre.
2: Tra l'altro, per come no, è nata questa stagione, i problemi allo stadio, un grande ritorno tra i professionisti, no Giovanni? Era considerata una stagione complicatissima.
4: Complicatissima, non a questi livelli. Comunque, per me è un piacere che una Ligure vada avanti positivamente questo campionato.
2: Non c'è dubbio.
5: Tra l'altro io conosco uno dello staff del Vado, il quale, pur riconoscendo questa primizia per una squadra di periferia, una squadra di Riviera che ha una tradizione storica importante, il Vado, però ormai si perde nella nebbia dei tempi. Però mi diceva: abbiamo anche un po' il problema del pubblico, non abbiamo pubblico, cioè rispetto alle corazzate della Serie C, noi abbiamo una realtà proprio dal punto di vista demografico talmente risicata, certo, che non possiamo neanche, c'è entusiasmo, ma un entusiasmo, come dire, in scala minore.
6: Quindi, senza contare che poi sei costretto a giocare non a casa, devi anche portarli dall'altra parte della Riviera. Insomma.
5: Mi viene un po' in mente il campionato di 3 anni fa del Sesti Levante, il primo della C, che era costretto per gran parte, anzi forse tutto il campionato ha giocato fuori,
0: ma si è anche salvato,
5: e si è salvato egregiamente. Quando ha potuto disporre di un campo attrezzato e del pubblico che ti può stare col fiato sul collo,
0: ti dirò di più. Nel Vado adesso Riolfo sta facendo giocare un ragazzo molto bravo, classe 2007, si chiama Filippo Rosa, che lo scorso weekend ha segnato gol decisivo contro il Forlì e oggi ha fatto l'assi decisiva a Cernigo. Goi proviene dalla Primavera del Vicenza, se ne parla molto molto bene. Alto, un esterno atipico, perché è alto quasi 2 metri, ma spinge, è veramente un gran bellissimo giocatore.
2: Bene, complimenti al Vado, ci fermiamo, tra poco torniamo in diretta, restate lì.

0: Buonasera, ben trovato Andrea Lazzara. Ciao Andrea.
1: Ciao Matteo, buonasera a tutti.
0: Allora, sparare sulla Croce Rossa, oggettivamente.
1: Sì.
0: Solo che sulla Croce Rossa ci si sente in colpa a sparare, sulla Sampdoria oggettivamente...
2: Bisognerebbe trovarla prima.
0: Dovrebbero... Certo, ci vogliono diciamo, armamenti da lunghissima gittata per andare
2: cannocchiali,
0: a
2: proprio notturni.
0: Fino a Singapore. Però,
1: sì. Sì, per due ragioni. Allora, innanzitutto servono molte munizioni perché sono anni che purtroppo dobbiamo sparare e ne faremo volentieri a meno. Secondo, servono armi a lunga gittata perché credo che sia abbastanza offensivo che della proprietà sostanzialmente ci fosse giusto il minimo sindacale ad Avellino e fossero a vedersi il Gran Premio di Singapore, che poi debbano parlare anche di cose legate alla Sampdoria, a me non interessa francamente. Avrei voluto una parola di scusa ad esempio per i 700 che se ne sono andati in venerdì, quindi un giorno lavorativo, a fare 700 chilometri per andare a vedere questo scempio al Partenio, non una parola verso i tifosi, e questa è stata una brutta cosa. Dal punto di vista tecnico, qualche riflessione anche su come è stata costruita la squadra, perché l'abbiamo detto tante volte, c'è la parola legata agli svincolati che è l'elemento più significativo, perché è una squadra composta in massima parte da giocatori svincolati, gli investimenti in termini di cartellini sono stati ridotti all'osso. Allora ci sono svincolati e svincolati, ci sono gli svincolati che non trovano un accordo, che arrivano a rattellare, diciamolo in genovese, con le società perché vogliono più soldi e finiscono lì nel limbo degli svincolati, oppure sono quelli che le società lasciano andare perché evidentemente o le prestazioni non sono adeguate o sanno che c'è qualche magagna fisica, e temo che la Sampdoria vada ad attingere quasi sempre da questo tipo di serbatoio di giocatori, perché non si spiegherebbe la sequenza impressionante di stop di elementi che arrivano qui anche con nomi e con storie calcistiche rispettabili, ma che qui dopo una settimana si fermano per un acciacco muscolare che poi diventa un problema più serio, che poi richiede l'intervento, che poi però richiede il periodo di riatletizzazione, e sappiamo più termini, diciamo così, terapeutici che tecnici in questa squadra. Tutto questo condito anche da una valutazione sul mister, che è inevitabile. Io credo che Corradi abbia anche qualche buona idea, se è una brava persona, assolutamente nessuno lo mette in dubbio. Faccio una riflessione: se a 50 anni arrivi ad allenare una squadra, una prima squadra, dopo che sei stato tanti anni ad allenare nelle giovanili delle nazionali, dove il tuo unico obiettivo è far crescere umanamente e anche tecnicamente dei ragazzi, mentre qua hai la pressione di una piazza importante dove devi fare risultato, sono due sport diversi. Quindi...
0: Tra l'altro, Giovanni, quello che colpisce è proprio sempre questa predilezione per l'azzardo, perché poi magari a volte lo trovi quello bravo, però se è sempre l'azzardo. Sì.
2: Diciamo che se parliamo di competenze come allenatore, penso che non abbia da imparare da nessuno, nel senso, un uomo di 50 anni che sì che ha vissuto sempre nelle giovanili, ma a livello di nazionali, quindi competenze e conoscenze le ha. Quello che gli manca, come diceva giusto, non ha esperienza di guidare una prima squadra che ha un obiettivo importante, cercare di essere promossa in Serie A, quindi magari gli manca quello, però anche il materiale messo a disposizione, come dicevamo, non è quello che è confacente alla situazione. Giocatori svincolati ma inattivi da tempo non possono essere subito messi in campo, e quindi hai delle difficoltà poi a far giocare la squadra
0: subito, perché... però siamo a metà ottobre,
2: sì,
0: quindi non è tanto
2: ci
0: subito.
2: Sono giocatori che sono rientrati adesso e sono a mezzo servizio, giocatori come ho detto prima che sono entrati e si sono fatti già male, due l'abbiamo persi definitivamente.

0: Io non voglio prendere le difese dal mister, per il mister, però lui ha delle responsabilità, ma le colpe per me sono a livello ittico, come dico io, che il pesce puzza sempre dalla testa. È questo il fatto.
1: Credo comunque che anche da un punto di vista della gestione tecnica degli svincolati, quest'anno, a differenza per esempio dello scorso anno, buona parte della rosa che adesso vediamo tra campo e panchina, la preparazione estiva l'ha fatta, alcuni sono arrivati dopo, sì. Ma lo zoccolo duro, tanto caro a De Rossi, in questo caso trasferiamolo sulla sponda blu cerchiata, ha fondamentalmente fatto tutta la preparazione. Nelle prime amichevoli, Lauritsen, dico per dire, c'era, Sinani c'era, hanno fatto ritiro, Insigne c'era. Alcuni di questi poi hanno avuto dei contraccolpi in quel momento lì, in certi casi forse lo si poteva anche aspettare, per esempio nel caso di Meyer, che era abbastanza aduso a questo tipo di incidenti, ma non l'anno scorso, dove ha giocato circa 40 partite. Mentre per dire Lauritsen e soprattutto Sinani hanno avuto problemi abbastanza, come dire, estemporanei, quindi però è certo che se ti esponi con una parte che rischia, anche la parte che non rischia, per dire Viti, è gente che però devi mettere in conto che poi qualcuno si faccia male. Certo, tre crociati dall'inizio della stagione, se non è un record, quello,
0: per un allenatore però è importante, è basilare poi avere una squadra base, perché tutti gli allenatori hanno gli 11 in testa, poi per una squalifica, un infortunio, puoi far subentrare, sai, un cambio dello stesso livello, però quando ti mancano continuamente in ruoli diversi tantissimi giocatori, poi ricompattare la squadra, cioè, la squadra poi ha bisogno anche di automatismi
2: sicuramente, quindi, Giovanni, giusto Giuseppe, Giovanni, a mio modo di vedere la dirigenza ha sbagliato in due reparti che non può permettersi di sbagliare. Il portiere, tu hai impiegato due mesi per prendere il portiere, non hai preso il Mirre sulla piazza. Con tutto rispetto, hai preso Vindal che era fermo da febbraio. Davanti hai preso Loriz, non ha mai giocato nel campionato italiano. Ad oggi non ha ancora segnato. È vero che è stato un fortunato, ha fatto degli assist importanti. Il centravanti però l'hai toppato con 4 milioni di euro. La Juve Stabia, ne parlava prima il nostro collega da Chiavari, segna solo lui. 5 gol fatti, 4 sono di Di Nardo. Vuoi dire che tu non avevi 4 milioni di euro per prendere Di Nardo o prendere Russo dall'Avellino o altri giocatori? Per cui due ruoli l'hai completamente toppati, e meno male che ti aggrappa Insigne che ti fa dei gol capolavoro, meno male che c'è lui, perché altrimenti sarebbe ultima ancora di più di quanto non l'ha adesso la squadra.
1: Io su Lauritsen continuo a esercitare il beneficio del dubbio, perché sono convinto che possa fare meglio. È entrato a Mantova, poi ha giocato dal primo minuto col Catanzaro, questa era la seconda partita che faceva dal primo minuto, per quello che si era visto anche nel precampionato. Campionato, per conto mio, un giocatore che
2: però ti manca un vice, Loriza, lunga vita Loriza,
1: no, per la carità, ti manca
3: un altro modo di giocare,
1: che ha un altro modo di giocare. Attenzione al buon Lorenzo Mezzotero, a proposito di primavera, autore di una tripletta, primavera in questo momento seconda in classifica grazie anche ai gol di Lorenzo Mezzotero, nazionale non capisco perché dell'Azerbaigian, under 21, che comunque è un giocatore, è un ragazzo bravo, un 2000 8 strutturato, non dico che possa fare il vice Lauritsen domani, ma sicuramente uno di quelli da tenere in prospettiva. Però per conto mio l'errore grave è stato quello invece di prendere un portiere che ha delle difficoltà fisiche, perché io purtroppo sono molto vecchio da questo punto di vista, vecchio dentro, più degli anni che ho, e per me il portiere si compra in Italia sempre.
2: Soprattutto
4: comunque,
2: chi ha fatto la serie
4: comunque cadetta. C'è un aspetto sulla scelta del tecnico che poi secondo me dice molto su come è stata costruita la squadra, perché se ti vai a proporre a dei nomi come potevano essere Pecchi o lo stesso Possanzini, che poi c'è stata la storia dello staff, non lo staff, però ti dicono tutti grazie non fumo, e prendi un tecnico che non ha mai fatto una panchina in Serie B, probabilmente credo che in fondo ci sia anche l'idea qui non possiamo fare quello che vorremmo e che sarebbe logico fare. Tra l'altro vedevo che adesso a Catanzaro potrebbe saltare Gorgone, si fa il nome di Mignani, che è un tecnico, un buon mestierante da Serie B, che è quello che per squadre come ai noi, la Sampdoria, che si trovano in

in situazioni difficili. Catanzaro è messo come la Samp, è quello che serve. Tra l'altro guardavo quel dato che ormai è diventato ormai insomma abituale consultare, lo diciamo in italiano, i gol attesi, l'expected goal. La Sampdoria ha fatto 0,61.

0: andasse lì a dire scusate, perché come forse avete dire, detto
1: Americo Branco era lì, nel senso ora
0: poteva dire qualcosa lui, poteva dire qualcosa lui,
2: la società è sempre
0: in questo caso poteva dire qualcosa lui, scusa, cosa ci sta a fare? Giustamente si era lamentato dopo la partita di Palermo per la mancata espulsione di Palumbo, e in questo caso poteva dire chiediamo scusa ai tifosi per la prestazione, soprattutto per quelli che sono arrivati allo stadio Partenio, perché ripeto, di venerdì sera farsi 700 chilometri vuol dire che si sono presi un giorno di ferie, hanno speso un sacco di soldi e si sono fatti un fegato così, se permettete, insomma, sì. Diciamo che domenica sera vincere è il minimo sindacale, ecco, mettiamola così.
1: Va bene, mi scuso con Andrea Beneggiamo che mi pesca sempre, che mi soffio il naso, ma Beneggiamo, sdoganiamola questa cosa, ho la febbre, quindi cioè, o mi soffio il naso o è impossibile andare alle 22.30, non ci arriverò mai, quindi...
2: Tornando sul fatto del mister Corradi, sì. Se si sceglie un mister così, la società doveva scegliere una filosofia dei giovani, magari prendere Under 21, sì. Under 20, Under 21 che lui ha allenato e portarli magari qui, non tutti, però un mix di giovani, no, con, certo, qualche, con qualche...
1: quella, visto che li conosceva
3: possono per i giovani, se tu hai preso tanti giocatori svincolati vuol dire che le potenzialità economiche non ce l'avevi, quindi hai preso questa tipologia di giocatori.
1: No, ma infatti questo è sicuramente un problema. Comunque, caro Gabriele Lepri, cioè la citazione di Viscardi, cioè oggettivamente spegni le tue velleità di esperto, che Lorenzo Mezzotero e anche la citazione dell'Azerbaigian, cioè sono cose di un livello più alto rispetto a quello che hai dimostrato tu stasera, quindi te lo dico.
3: Mamma mia.
1: Per me vince Viscardi, cioè oggettivamente
4: Gabriele, poi dopo la trasmissione
1: comunque te lo spiego io perché la nazionale dell'Azerbaigian, no, in realtà né, lui, né padre né madre sono azeri, ma lui, il papà è un ingegnere che lavora nella, italiano di Genova, che lavora nella società, lavorava nella società petrolifera dell'Azerbaigian, quindi lui è cresciuto un po' di anni in Azerbaigian e quindi ha un sacco d'amici lì, sente la sua seconda casa e quindi l'hanno chiamato e c'è andato,
4: e c'è andato e ha fatto bene.
1: Se
4: anche
1: l'Italia
4: perché qua
1: si sveglia magari gli può fare, perché fino alla nazionale maggiore può cambiare.
4: Direi di sì, perché però, l'abbiamo visto anche con Romano, per esempio, sì, recentemente.
3: Anche Niasio, che è incerto con la nazionalità italiana o brasiliana, se non erro.
1: Adesso
5: cerca di
3: recuperiamo.
1: Anche Scaccabicchieri non era male.
5: Sai che io ideologicamente sono più vicino a te. Ma questa volta la qualità.
1: La qualità alla lunga è venuta fuori con un colpo da campione. Va bene, ciao Andrea Lazzara.
0: Buona serata a tutti.
4: Ciao Andrea.
1: Andrà meglio. Ci fermiamo un istante, tra poco chiudiamo tornando a parlare del Genoa.

La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Vabbè, allora chiudiamo col Genoa, tornando direi sulla scelta di esonerare da un lato Diego Lopez, il chief officer, football officer, cioè ormai abbiamo questi nomi stranieri, va bene, insomma, e quindi ok, diciamo, il capo dell'area tecnica del Genoa, al suo posto è arrivato Modestò, che ha una certa esperienza, e poi come direttore sportivo Stefano Melissano. Ora naturalmente io non voglio dire nulla sul fatto che lo scorso anno Melissano è quello che ha costruito la squadra che ha fatto retrocedere lo Spezia, diciamo, con ignominia, però magari è stata una, come dire, un incidente di un percorso che potrà ricominciare invece in modo migliore al Genoa.
1: Ma io me lo auguro, anche perché se non era, anche Melissano era nella dirigenza dello Spezia quando dalla Serie A è retrocessa dalla Serie B, però a Lecce ha fatto bene, a Firenze ha

0: fatto bene, mettiamo da parte quello che è successo l'anno scorso a Spezia, perché le colpe poi sono state un po' di tutti. Adesso deve ripartire un altro club, potenzialità diverse, c'è anche Modesto che ha lavorato anche con club di prestigio. Io mi auguro veramente che da queste due figure, dove se non era stato fatto un contratto fino al 2028, quindi se tu fai un contratto lungo vuol dire che finalmente c'è un progetto, ma mi auguro che venga portata avanti il più a lungo possibile e non che in due anni cambi due direttori sportivi. Sono due figure qui, il Genoa, la dirigenza dovrà appoggiarsi per cercare di far sì che questa squadra possa essere rinforzata con uomini giusti a partire già dal mercato invernale, perché ancora qualcosina per migliorare la squadra la devi fare, e soprattutto anche poi in vista della prossima stagione.
1: Però Gabriele, a me lascia perplesso francamente questa duplice nomina. Io avrei preferito una nomina unica.
2: Ormai nel calcio
1: io però a queste coppie che sì, è vero che c'è una sfera di competenze per l'uno e una sfera di competenze per l'altro, però nel calcio è un po' come nelle presidenze delle squadre, quando ci sono due soci non sono le famose società, si pestano i piedi, l'abbiamo visto in passato, si è cercato di fare due soci più o meno paritari e non si riesce. Qua sono dipendenti della società tra virgolette, quindi il discorso è diverso, però ecco, non vorrei, al di là del curriculum, e poi se mi consenti una battuta, con Modesto la francese, lo dico all'italiana, Modesto, avrei preferito Mesto.
0: Tra l'altro Modesto è molto molto vicino anche alla scuderia di Beppe Riso, che sappiamo essere uno dei più potenti e bravi procuratori italiani, per cui magari molti giocatori mi aspetto che possano arrivare forti anche in ottica Genoa. Ci vogliono i soldi, ma anche in passato sono arrivati anche giocatori di Beppe Riso.
2: Già i soldi valgono in modo relativo, perché ci saranno sicuramente degli scontenti da piazzare. Direi, Domenico, che il fatto che subentrino adesso darà loro modo di fare delle valutazioni e poi di puntare su alcuni giocatori in quelli che sono i ruoli che riterranno scoperti.
1: Sì, io credo, ecco, senza prefigurare scenari di mercato, che forse adesso sono anche un po' prematuri, però io credo che nella squadra si possa creare anche una sorta di chiamiamolo tra virgolette accantonamento di alcuni giocatori, che potrebbero alla lunga essere anche dei casi un po' spinosi. Cito tre nomi: Baldanzi, Vitigna, Colombo. Perché si è visto che il modulo tattico, che sembra salvifico per la resurrezione del Genotale, prevede che questi tre giocatori al momento siano messi un po' in disparte. Ormai si gioca col centro, con la punta unica, e la punta unica è il montenegrino. Baldanzi, da un Messias in stato di grazia, mi sembra che sia messo un po' in disparte, e Vitigna, francamente, per l'ultimo quarto d'ora con qualche sgroppata va bene, ma francamente non mi pare che abbia diritto di cittadinanza.
0: No, anche ieri quando ha giocato, ovviamente non si è ricoperto di gloria, ha perso dei brutti palloni,
1: è il solito
0: uomo che vediamo qua davanti, mostruoso, perché incarna veramente il pubblico da stadio, Gradinata Nord, mostruoso, è sempre grinta, personalità, attacca su ogni pallone, la profondità, è un giocatore da Genoa che mancava da troppi anni, un giocatore così decisivo, quando messo in campo, io vado indietro 8 anni fa a Piontek. Pronti via, subito gol, ormai c'è 5 partite, 3 gol, Piontek iniziò con una media uguale e purtroppo a gennaio venne ceduto al Milan. Mi auguro che ormai si crei, possa rimanere al Genoa il più lunga possibile.
1: Tra l'altro Gabriele, bisogna dare
0: che segna
1: atto.
0: Siamo tutti contenti, però le segne di mercato sappiamo quanto sono importanti.
1: Sì, dall'altro viene dalla Serie B inglese, che tutto sommato credo che abbia poco da invidiare alla Serie A italiana.
2: Assolutamente.
1: Primo.
2: Anzi.
1: Ecco, quindi questa nominalismo della serie lo metterei da parte, e poi direi che sta stupendo anche dal punto di vista di una buona tecnica che questo giocatore possiede, e anche di una certa lungimiranza tattica, perché sa anche dialogare e trovarsi nel momento giusto per poi offrire un eventuale assist, come è successo domenica al compagno, sabato al compagno, e quindi è venuto un po' come una sorta di Hulk calcistico, rude, forte, fisico, agonistico. In realtà ha anche un suo bagaglio tecnico che non sarà di primissima qualità, che però mi consente,
0: è un giocatore da Genoa, attacca la profondità, ma io seguo anche il campionato inglese, la Serie B, nel Preston in 3 anni in 100 partite aveva segnato 25 gol, quindi la media di un gol ogni 3 partite, e la Serie B inglese, come ieri ha detto De Rossi, non bisogna mettere in secondo piano, perché è quasi paragonata alla nostra Serie A, con tutto rispetto, è un campionato di livello.

0: Lo stesso Ostigar,
1: certo, ma gli investimenti della B inglese sono più o meno quelli della serie italiana, esatto. Purtroppo per noi, diciamo,
2: io credo però. Che seguivo il vostro ragionamento, io credo che la bravura di De Rossi dovrà essere quella di fare in modo che da qui a quando si riapriranno le porte del mercato questi potenziali scontenti non diventino tali, perché se lo diventano rischiano di creare dei problemi all'interno dello spogliatoio e quindi a diventare delle mine vaganti. Se lui sarà in grado di coinvolgerli, anche perché sappiamo bene che alcuni di questi giocatori in stato di grazia non hanno una condizione fisica duratura, continuativa, tale da dire mi offri delle garanzie per 15 partite consecutive. Inoltre Osmaic attualmente è l'unico attaccante vero in rosa, quindi Colombo con caratteristiche diverse, una volta recuperato dall'infortunio, dovrà comunque essere rimotivato a sufficienza da poter essere sempre impiegabile per qualunque motivo. Lo stesso discorso per Baldanzi con Messias. Vitigna un caso a parte, perché è già praticamente la terza stagione, non tutte complete, in cui non sta dimostrando di essere il giocatore che tanti pensavano che potesse essere, non che fosse, ma che potesse
3: soprattutto
2: essere.
3: Hai speso 18 milioni di euro tre mercati fa, se non erro gennaio 2024, per cui non puoi farci una plusvalenza. Ma De Rossi è stato bravo e intelligente ieri, che ha detto avrei voluto far giocare anche altre persone, altri giocatori che erano in panchina, ma non l'ho fatti giocare perché la partita era diversa per il mio ragionamento che stavo facendo per cercare di portarla a casa. Quindi lui è molto bravo a tenere il gruppo, ma mi soffermo perché c'è un altro giocatore che a mio avviso, ma l'ha fatto capire anche De Rossi, prenderà lo spazio centrocampo, che è Viaffe. Quando è entrato ieri abbiamo visto un giocatore, nonostante la sua giovane età, che non ha mai giocato in Serie A, ha esordito ieri, si è dimostrato cattivo sportivamente parlando, senza paura, attacca la profondità, si è visto un bel giocatore, un bel giovane su cui secondo me vedremo presto il suo nome tra i titolari.
1: Bene, comunque insomma anche su Colombo vorrei invitarvi alla calma, nel senso che non è se guardiamo i numeri di Osmaic e i numeri di Colombo, tra l'altro Osmaic è un 99, Colombo un 2002, quindi insomma non sono così diversi, sì, ma i numeri Osmaic in realtà nella Championship inglese ha fatto 8 o 9 gol a seconda del campionato, nella stagione regolare,
3: sì, esatto.
1: Si giocano anche più partite, insomma oggettivamente
3: faccio questo ragionamento. L'anno scorso Colombo in un'intera stagione, partiamo da novembre, da quando è arrivato De Rossi, da novembre a maggio ha messo a segno 7 gol. Osmaic in neanche un mese e mezzo ha già fatto 3 gol,
1: sì, però
3: e siamo a
1: numeri,
3: metà del campionato di andata.
1: Sono numeri superiori alla sua media, quindi o è esploso finalmente, però a 27 anni, oppure è un caso, perché 5 partite sono poche,
0: Matteo,
1: ce ne vogliono 34 per capire, 38 per capire.
0: Sai Matteo, dalla sua sai cos'è, dal punto di vista psicologico, non tanto diciamo tecnico sportivo, ha che è un giocatore che trascina molto di più il pubblico, cioè entra in empatia col pubblico,
1: sta anche molto,
0: c'è questa sorta di corrispondenza, di amorosa
4: prima punta,
0: prima punta. Colombo è giocatore meno, forse meno da questo punto, ecco, seconda punta è anche meno attrattivo,
1: magari possono giocare insieme,
4: potrebbero anche giocare
0: insieme, probabilmente.
3: Rossi l'aveva detto a inizio stagione, possono giocare insieme, hanno caratteristiche diverse, Colombo più accentratore, manoviere, e Osmaic c'è più attaccante da profondità.
1: Uno apre gli spazi, l'altro fa gol, magari potrebbe essere
3: però ti direi non tocchiamo quello che abbiamo visto che ha funzionato ieri. Abbiamo visto che questo giocatore, come la nostra grafica, è mostruoso,
1: test,
3: messo davanti da solo
1: test,
3: in area di rigore, lasciamo così quello che funziona ad oggi.
1: Scusa, un bel 4-3-1-2 con Vitigna dietro Colombo e Osmaic, perché no? Vitigna ha secondo me quella caratteristica
4: difensiva.
1: La difensiva devi farla a centrocampo,
4: lo so, però gli attaccanti sono i primi difensori.
3: Io ci metterei più Traoré, magari, se dobbiamo mettere un giocatore più vicino.
1: Messias,
3: o anche Messias, mi auguro che il suo fisico possa reggere fino a maggio, così, perché è un giocatore straordinario, per 60 minuti è il giocatore più forte. De Rossi ieri a fine primo tempo ha detto lo volevo cambiare, però Junior mi ha detto no, ti faccio c'è ancora 10 minuti di livello e ha fatto 10 minuti di livello.
0: Però Gabriele Traoré ieri si è rivelato una piacevole sorpresa a fianco a Frendrup.
3: Regista.
0: Esatto, siccome è una lacuna in attesa di Amorim, che rimane un po', come dire, tutto da verificare, certo. Ecco, questo ruolo inedito per Traoré, svolto ieri anche con una certa, non so,

0: solo solerzia, ma anche con una certa autorevolezza, fa pensare che non sia una soluzione estemporanea.
1: Poi dovreste toccare comunque il modulo che mi sembra di aver capito è fondamentalmente piaciuto a tutti, cioè per mettere una seconda punta con un trequartista dietro, dovresti toccare l'equilibrio che hai appena una volta raggiunto.
2: Cade, come si dice, a fagiolo, perché incontrano una squadra organizzatissima sotto l'aspetto tattico, quindi quella, quello è un buon test per il Genoa, per vedere se
3: è anche un test molto difficile
2: siccome stiamo parlando che adesso tutto bene, la prima punta che si muove bene,
3: vediamo,
2: devi avere un test con una squadra,
1: però per assurdo se quella partita lì la perdi, nessuno ti potrebbe dire hai perso contro la Roma, però nel senso potrebbe essere la partita giusta nella quale dire o consolido o cambio.
4: L'anno scorso avevi perso male a dicembre, è stata l'unica partita sotto la gestione dei Rossi dove praticamente non eri sceso in campo a Roma, si erano creati i primi malumori che poi De Rossi nelle successive partite ha saputo svoltare. Io mi auguro che contro la Roma, fortissima anche senza Svilar e Malen che è squalificato, sarà una partita dura, però se vediamo questo Genoa visto ieri potrà mettere in difficoltà la Roma.
3: Tempo scaduto, grazie mille a tutti, grazie Gabriele Lepri, grazie Giovanni Filippone, grazie Domenico Ravenna, grazie Giuseppe Viscardi, grazie ad Andrea Beneggiamo e Mario Boccuri. Ci vediamo domani con il calcio, il nostro Cesari con Calcio e Pepe domani alle 13. Ciao a tutti.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria, benvenuti. Questa settimana andiamo alla scoperta di tante curiosità diverse che ci porteranno non solo in Liguria ma anche oltre i nostri territori. Infatti dalla provincia di Imperia scollineremo verso quella di Cuneo e addirittura arriveremo fino al sud della Sardegna, dove ancora si parla genovese. E poi il nostro territorio, la scoperta del luppolo della Val di Vara, infine gli ulivi del Tiguglio. E proprio con il Tiguglio iniziamo, andiamo a Lavagna, c'è un produttore di olio che usa una tecnica speciale che ha mutuato dal Giappone, fa infatti ascoltare la musica, in particolare la musica classica di Mozart, ai suoi ulivi e così a quanto pare l'olio viene ancora più buono.
1: Le note di Mozart e gli ulivi, un connubio molto particolare che troviamo sulle alture di Lavagna. Siamo vicino alla chiesina di San Bernardo e qua incontriamo Antonino. Buongiorno Antonino.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Prima curiosità, ma perché ascolta Mozart quando raccoglie le olive? Adesso l'ha dovuto mettere in automobile perché le si è bruciato l'impianto, ma so che lei ha una filodiffusione nei suoi terreni, perché?
2: Allora, non lo metto per me, lo metto anche per me perché quando lavoro mi piace sentire la musica, ma perché gli ulivi, ho letto, hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo,
1: oh.
2: A 20 sensi non ci arrivo.
1: Gli ulivi hanno 20 sensi?
2: Sì,
1: e tipo?
2: Sì. E tipo comunicano con le radici e sentono anche la musica. E quindi la musica fa bene alle piante, perché ci sono anche degli esperimenti fatti in laboratori di Torino.

0: anche giapponesi, che se uno mette delle piante in una vaschetta senza musica e alle stesse piante con la musica,
1: veramente?
0: Le piante con dove c'è la musica di Mozart, diciamo che vengono meglio, crescono meglio. Quindi la musica di Mozart, è ovvio che ci vuole la melodia particolare, non si può mettere i Maneskin musica rock. Ah. La melodia di Mozart è una melodia che fa bene alle piante.
1: E oltre a Mozart c'è qualcos'altro che fa bene?
0: Anche Liszt fa bene, però io
1: musica classica.
0: Io ho fatto una digressione, nel senso che, dato che mi piace Morricone, ci ho messo anche Morricone, quindi quando sono qua.
1: E ne hanno giovato le olive, crede?
0: Sì, ne hanno giovato.
1: Ma allora, Antonino, intanto mi faccia vedere l'impianto di filo di fusione. Cos'è successo a questo impianto? Che disgrazia ha subito?
0: C'è stato il temporale, ha bruciato l'alimentatore, l'amplificatore.
1: Oh.
0: Ed eccolo qua.
1: Ma se l'è costruito lei?
0: Sì, l'ho fatto io, tutto artigianale.
1: E quanto le è venuta questa passione della musica abbinata alle olive, appunto?
0: Ma io ho una storia un po' particolare, nel senso che sono tanto ingegnere elettronico.
1: Ah, quindi già ha una bella base.
0: questo qua è l'amplificatore, dove mettevo la chiavetta dove c'era Mozart, e poi queste sono le casse che diffondono. Oh. Quindi l'ho fatto io, perché tanto non è molto complicato, è un amplificatore marino e quindi non dovrebbe subire problemi con la pioggia, però quando arriva il temporale l'ha danneggiato. E quindi io ho comprato questo uliveto nel 2014.
1: È bello grande, eh?
0: Sono 666 piante. Questa parte sopra non è mia.
1: Ah, non è sua la parte sopra?
0: No, parte sopra.
1: Tutto
0: sotto, la parte sotto l'ho comprato. Sono 666 ulivi, sono tutti, diciamo, certificati DOP, quindi io faccio l'olio DOP, denominazione di origine protetta, Riviera Ligura di Levante. E leggendo, poi mi sono appassionato, diciamo, 2-3 anni dopo, e ho letto che c'era uno scienziato, diciamo, giapponese, uno torinese, che studiavano l'effetto della musica sulle piante, e allora ho deciso di farlo, ho detto così almeno anche. E poi c'è stato anche un precursore che in Toscana, che invece c'è la vigna di Mozart, anche lì, perché le piante
1: gradiscono.
0: Dopotutto le piante sono gli esseri viventi più antichi del mondo, e quindi anche recentemente ho letto ho sentito alla televisione che dei ragazzi hanno fatto degli studi e hanno visto che addirittura con dei microfoni particolari, così, le piante comunicano con dei piccoli suoni, queste cose qua.
1: Quasi interattive.
0: Interattive, sì, poi si aiutano a vicenda. Una cosa che per esempio ho letto, però, se per esempio uno va con una scure e danneggia la corteccia, la pianta l'anno dopo, se ci rivai con la scura, se ne accorge e reagisce un po', però sono cose che gli studiosi hanno fatto.
1: Vabbè, se lo dice lei e ci crede lei che è ingegnere, ci possiamo fidare anche noi, perché voi ingegneri siete molto inquadrati di solito. Quindi
0: sì, ma a parte quello, no, ma sicuramente ci sono degli studi che
1: lo dimostrano.
0: Anche poi, non so, l'avete sempre visto, anche le mucche stesse con la musica di Mozart si rilassano, fanno più latte. Quindi la musica fa bene alle piante come fa bene a noi.
1: Come fa bene alle persone.
0: Alle persone che... E quindi questo uliveto qua è un uliveto...
1: Ecco, ma le chiedo, mi ha detto più di 600 alberi, in media, in una buona annata, quanto olio fa, quanti litri fa?
0: Ma faccio 1000-1200
1: wow.
0: litri. Sì, diciamo 2 litri a pianta, però le annate ormai, il cambiamento climatico ha complicato un po' l'attività dell'olivicoltore, perché si fa un'annata sì e tre no, diciamo.
1: La scorsa è stata no. Quasi
0: io l'ho fatto.
1: Lei l'ha fatto un pochino.
0: Diciamo, con Mozart e con l'attenzione che faccio, io ho fatto sempre l'olio.
1: Ha fatto sempre l'olio.
0: Tranne nel 2020, quando c'è stata quella grandinata tremenda, che tutte per terra le olive, quindi non ho riuscito a fare niente.
1: Allora, intanto la pendenza. Roberto riesce a farvi rendere l'idea anche da casa, ma di quanto sia pendente questo uliveto. Veramente qua si capisce la fatica.
0: Sì, la fatica.
1: Ma
0: poi,
1: da solo fa?
0: Sì, lo faccio
1: Mamma
0: da solo.
1: Mia.
0: E la fatica, perché gli strumenti che possono essere utilizzati, sono la, meno male che ce l'ho, la teleferica.
1: Astrafia, no? La chiamavano in dialetto.
0: Astrafia, brava, l'astrafia.
1: L'astrafia che vediamo,
0: la magica,
1: qua Roberto.
0: E la magica cariola che porta lì, tutto lì.
1: Allora, l'astrafia è

0: ancora attiva?
1: Sì, sì, sì, ancora
0: attiva. Quindi se ne vedono un po', alcune sono anche abbandonate nei boschi della Liguria, però sono una mano essenziale proprio per
1: come Antonino. No, questa qua è stata fatta parecchi anni fa, però in funzione, se volete vedere la metto in funzione.
0: Quindi si caricano qua le olive che lei raccoglie in basso e le porta
1: le porto su.
0: Poi... Quanto carico?
1: Qua c'è 100 kg, quindi 5 cassette da 20 kg, 5-6 cassette. E quindi agevola molto il lavoro di noi olivicoltori.
0: Vedo che lei le reti non le ha messe sollevate, ma le ha messe a terra. Le tiene comunque sempre vicino agli alberi durante tutto l'anno oppure ogni anno le rimette?
1: Allora io ho iniziato a luglio, sono tutte arrotolate negli alberi, poi a luglio le srotolo e comincio a cucirle.
0: Mamma mia, che pazienza!
1: C'è anche la cucitrice, si può vedere come si fa con la cucitrice. E, con la cucitrice si legano e quindi viene un tappeto verde, un tappeto diciamo di reti per far sì che si possano raccogliere olive da soli. Perché si mettono le reti in Liguria? Per due motivi. Intanto perché se dovessimo farlo con le reti mobili, essendo anche in discesa, è molto più complicato mettere, perché ci sono dei puntelli, delle cose in pianura, le metti per terra, invece qua. E poi anche perché sicuramente lavorando da solo, tutti gli olivicoltori sono tutti piccolini, lavorando da soli sono agevolati da questo tipo di attività. Come vede le reti in questo momento sono pulite, non c'è nessuna oliva per terra perché la accortezza che un buon olivicoltore per fare l'olio buono è quella di pulire le reti, perché tutto quello che è caduto spontaneamente non è buono.
0: È di scarto. Quindi
1: come
0: lei ha già tolto le cose
1: per fare
0: la battitura.
1: Anzi, lì mi sono dimenticato, pensate, adesso lo tolgo perché sennò mi si rovinano le reti, le olive. Perché come io dico sempre, quando uno c'ha un albero di mele, non va a raccogliere le mele per terra, le raccoglie sull'albero.
0: È vero.
1: E quindi invece c'è ancora qualcuno che purtroppo cosa fa? Mette le reti, fa cadere le olive e poi piano piano
0: dopo un po' di giorni
1: che sono ammuffite così e le raccoglie. Però per fare l'olio buono ovviamente questa è un'accortezza fondamentale, perché sono rovinate, sono mangiate dalla mosca oppure sono cadute spontaneamente, quindi non erano adatte a fare l'olio.
0: Nonostante queste dimensioni, lei comunque usa questa accortezza, ha una pazienza immensa e tanta voglia di far fatica, perché da un lato è bello, no, quando avete gli alberi carichi, dall'altro penso che venga anche un po' male l'idea di tutto il lavoro.
1: Sì, il lavoro
0: che
1: però
0: serve.
1: La soddisfazione c'è. Io sono appunto 12 anni che faccio quel, prima lo facevo come hobbista, poi adesso ho preso l'azienda, c'ho l'azienda, quindi vendo l'olio DOP, quindi...
0: Questo è un anno di carica, mi sembra di vedere.
1: Un anno di carica,
0: belle,
1: poi le olive, quest'anno la mosca ha lavorato poco perché c'era caldo, la mosca è aria, perché usiamo noi anche dei sistemi per...
0: Eccole là, sì.
1: Le trappole... che sono da monitoraggio. Una cosa che volevo dire molto importante è che
0: tanto io mi avvicino un po' alla musica,
1: sì,
0: lei
1: sì,
0: stia
1: no,
0: pure
1: no.
0: Qua
1: io che... faccio parte anche di un gruppo di olivicoltori che forniscono alla regione campioni di olive. Ogni settimana nel periodo dell'olivicoltura si fa questo campione per far pubblicare un bollettino, in modo tale che gli olivicoltori sanno, guarda, c'è la mosca, non c'è la mosca,
0: certo,
1: devi trattare, non devi trattare. E ultimamente abbiamo fatto anche sempre con la regione, con i tecnici della regione, anche il grado di olio presente nelle olive. Quindi dici, guarda, c'è tanto olio, puoi cominciare a battere, puoi cominciare. Quindi questo servizio secondo me è molto importante, perché
0: è un modo per orientarsi un po' per tutti.
1: Per orientarsi per tutti, anche perché ovviamente la mosca olearia è un insetto che ti danneggia l'oliva, e quindi secondo il disciplinare della regione tu puoi trattare con i fitofarmaci, però te lo deve dire il bollettino. Ti dice, guarda, la mosca è al 10% e quindi tratta pure. Quindi io seguo questa cosa e sono partecipe di questo gruppo.
0: Allora Antonino, adesso bando alle ciance, metta un po' le mani nelle olive, nel suo scuotitore. Lei ha passato anche l'epoca in cui si scuotevano con le canne?

0: con i bastoni? No. Lei è stato direttamente entrato nel mondo delle Olimpiadi?
1: No, ai primi tempi, no, devo dire, con mio suocero le battevamo con le canne.
0: Ecco, che era ancora più faticoso.
1: Poi mi raccontava il mio vicino che mi ha comprato che mi ha venduto il terreno, che tanti anni fa esistevano delle figure, che di solito erano delle donne, che si chiamavano che venivano dall'entroterra e raccoglievano a mano tutte le olive, le raccoglievano a mano a una, e adesso mi sfugge il nome, mi era venuto in mente, e quindi nascevano delle cose strane, nel senso che l'olivicoltore ospitava la ragazza e poi le dava da mangiare, dava l'olio, e poi alcune volte nascevano anche degli amori, ovviamente, con
0: si innamoravano, che bello.
1: E quindi raccoglievano a mano, e però era un lavoro, oggi come oggi è impensabile
0: veramente,
1: però
0: un tempo erano un tempo, donne belle di nerba. Allora, quello lì è uno scuotitore,
1: questo qua è un abbacchiatore che io l'ho fatto è collegato alla batteria, però io ho fatto una batteria,
0: si attacca alla corrente,
1: in modo tale che non c'ho problemi di...
0: Ha già iniziato la raccolta ufficiale?
1: Sì, io ho già fatto quasi 200 litri d'olio nell'altro terreno che c'ho vicino a casa, e adesso ho iniziato questo terreno. Poi se volete fare anche...
0: sul limitare della metà di ottobre quando realizziamo questa puntata, tanto per...
1: Ma di solito allora, i vecchi dicevano, quando è che si raccoglie? Dopo i santi.
0: Un tempo sì,
1: adesso invece
0: tutto anticipato.
1: E io la mia tecnica è: quando apro il frantoio vado,
0: okay, allora vuol dire
1: sono
0: che
1: il primo cliente del frantoio.
0: Guardate che belle olivone che ci sono, veramente belle pasciute, belle ciccione.
1: Allora,
0: ecco Antonino,
1: vado?
0: Sì, allora si parte dall'alto, guardate che bella cascolata, come si dice. Quanto ci mette mediamente a fare un albero? Lo vediamo in tempo reale?
2: Ma diciamo che si può fare una ventina di alberi al giorno.
0: Una ventina al giorno, compresa la raccolta di quelle che cadono?
2: Sì, compresa la raccolta.
0: Perché per essere olio extravergine, quali sono le caratteristiche? Bisogna raccogliere...
1: Allora, fermo un attimino, non so se da fastidio. Ecco. Allora, le caratteristiche sono quelle. Intanto io le lascio sempre per terra le olive, perché l'oliva ha un altro nemico, oltre alla mosca e il riscaldo. Se noi mettiamo le olive in una cassetta, se poi ci mettiamo la mano, c'è un caldo notevole, quindi il riscaldo è un difetto dell'olio vergine. Quindi cosa faccio? Io batto la mattina, poi verso le 3 comincio a raccogliere, le metto nelle cassette, le cerco di farcele stare il meno possibile e le porto in frantoio.
0: Possibile cosa vuol dire?
1: Meno possibile un'ora, due ore.
0: Ah, okay,
1: nell'ambito di quando il frantoio poi mi dà la possibilità di frangere. Però la buona norma per fare l'olio buono è avere le reti pulite, battere in giornata e andare al frantoio entro 24-48 ore,
0: infatti,
1: al massimo. Io cerco di andarci il giorno stesso, perché adesso il frantoio quest'anno è un'annata molto buona.
0: Quindi lavora a pieno ritmo anche la notte, a volte lavora,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, stamattina era già in servizio, fanno già sabato e domenica come faccio cadere ancora un po'.
0: Ecco, mi faccia cadere una pioggia di olive sulla testa.
1: Sì.
0: E perché qua ci vogliono le ginocchia buone poi per...
1: ci vogliono le ginocchia buone.
0: Perché per raccogliere bisogna chinarsi, raccogliere e stare chinati, sì, quasi sempre chinati. Perché certe olive sono verdi, altre sono viola, nere?
1: Allora, il grado di maturazione...
0: Però è strano che in un albero siano tanto diverse.
1: E perché l'albero poi fa anche lui la sua scelta, la sua selezione. Allora, per fare l'olio extravergine, l'oliva giusta è questa qua, che è mezza verde e mezza viola.
0: Ah, ecco, allora, questa è una cosa importante.
1: Questo è la maturazione giusta, è questa, e quindi così si fa l'olio extravergine buono. Però se uno le raccoglie verdi, va bene lo stesso.
0: Anche perché
1: però,
0: non è che può far cadere
1: solo
0: quelle.
1: Però qual è il problema? Il problema è che se tu le raccogli verdi c'hai meno resa, però le caratteristiche organolettiche, i polifenoli, quello che fa bene alla nostra salute, in quelle verdi sono presenti maggiormente. Mm. Mentre nelle olive nere, con l'olio, queste qua sono nere, l'olio ce n'è di più, però ha perso un pochettino man mano che va avanti nella maturazione.

0: reazione perde le caratteristiche organolettiche. Quindi l'ideale per fare l'ultravergine sarebbe l'invaiatura, questa che si chiama invaiatura, mezza viola. E quindi però ovviamente poi dipende, quest'anno è un'annata molto particolare, nel senso che c'è stato parecchia siccità, sì. Pensavamo che le olive ne soffrissero di queste cose, invece no. Quest'anno, nonostante ci siano tante olive verdi, la resa a frantoio è molto molto alta.
1: Quanto è la resa?
0: La resa adesso intorno al 15-16%, okay. Io voglio il percentuale.
1: Sì, poi ci sono
0: gli antichi
1: quarte.
0: Vanno alle quarte. Allora, adesso io ho fatto l'ultimo olio, ho fatto 2 litri a quarta, che quindi diciamo...
1: La quarta quanto è più?
0: Sono 12,5 kg.
1: Okay. 12,5 kg.
0: Sì, loro vanno a quarta, io vado percentuale, perché poi alla fine... E quindi una buona resa, perché le olive così verdi di solito potrebbero rendere 1,5-1,4 a quarta, e quest'anno c'è molto olio, quindi più avanti si andrà nel tempo sicuramente ci sarà ancora più resa. E cosa c'è da dire? È ovvio che se piove poi l'oliva si riempie anche un po' d'acqua e quindi la resa diventa minore. E quindi questa siccità alla fine
1: ha tenuto lontana la mosca oleare. Allora lei rinizia, Antonino, a raccoglierle, io la ringrazio e mi avvicino alle note di nuovo di Mozart per chiudere questa parte di viaggio in Liguria. Grazie, Antonino.
0: Prego.

0: Questa settimana siamo davvero andati oltre i confini della Liguria, c'è un posto in Sardegna che profuma della nostra regione, siamo nel sud, le isole di San Pietro e di Sant'Antioco, dove ormai dal 1700 si sono insediati dei genovesi e qui si parla ancora il dialetto, si fa colazione con la focaccia pucciata nel cappuccino. Per noi è andato a fare questa visita Michele Varì.
1: Il viaggio in Liguria e fuori dalla Liguria è un'esperienza unica, ma un'esperienza alla portata di tutti. Riuscirci non è difficile. Da Genova c'è tutto l'anno un volo low cost. Si atterra a Cagliari e in poco più di un'ora di auto, senza quasi accorgersene, attraverso il ponte che ti porta a Sant'Antioco. Qui incontri prima un paese che prende il nome dell'isola, poi arrivi a Calasetta, uno dei due borghi genovesi. Da lì, 40 minuti di traghetto e sbarchi a Carloforte e capisci subito che sei in Sardegna, ma anche a Genova. La prima cosa che vedi è un'edicola tappezzata di adesivi blu cerchiati e una grande bandiera della Samp. Ma niente polemiche, non sono tutti doriani, visto che c'è anche un club del Genoa e alle finestre le bandiere rosso-blu non mancano. Un piccolo derby della Lanterna in terra sarda, le due isole in cui si parla il tabarchino, un genovese antico, sono uno sfizioso cocktail, acqua turchese, cibo eccellente, soprattutto tonno rosso e altre specialità di pesce. Bellissima la tradizione dell'aperitivo al tramonto. Al faro di Carloforte gli abitanti e i turisti, a metà settembre ormai pochi, si radunano sulle scogliere con sedia da campeggio, vino e pecorino. Lassù c'è anche la compagnia di una colonia di gatti in splendida forma che osserva curiosa, micioni che ti illudono di farsi accarezzare, ma appena entri nel loro raggio d'azione si girano e se ne vanno indifferenti. Gatti, insomma. Grazie alla segnalazione di un giovane posteggiatore che si sente genovese, per il tramonto raggiungiamo la spiaggia della Caletta e non ce ne pentiremo. All'ora in cui il sole sta per cadere nel mare, tutta la spiaggia si ferma con il cellulare in mano per filmarlo. Tutti sanno che questa spiaggia è il set perfetto per il tramonto. L'evento non tradisce le attese e ci lascia senza parole. La spiaggia è bella come quasi tutte le spiagge della Sardegna. A sinistra un bar costruito attorno a un grande deor di legno, poco lontano una villetta bianca, stile coloniale. Scopriremo poi che è stato il set del film con Gianni Morandi, L'isola di Pietro, fiction in onda per 3 stagioni tra il 2017 e il 2019. Ma torniamo al dialetto genovese in Sardegna. Un ex maestra, responsabile del polo della lingua tabarchina di Carloforte, spiega così il miracolo per cui su Sant'Antioco e San Pietro si parla il tabarchino.
2: In 1540 il gruppo dei Pegliaisi, vicino a Zeno ovviamente, mandè da famiglia Lomelini e Anete a Pescò Ucuolu a Tunisi. E lì seguì in Celuisa, no a Tunisi, in Celuisa de Tabor.

0: Marocca, deve faccia a Tunisi. Ecco. E lì Ganshteti di 100 anni è un prospero perché di quello che ne ha tanto, pescava a sci, ai vai in mezzo dei traffici commerciali, però ha un prospero tanto che poi la popolazione è diventata talmente numerosa che quello che stava a Ciusce, Luisa di Saborca, che gli altri più piccini per contenere. E allora un re, Carlo Emanuele III di Savoia, l'aveva messo a disposizione di Tabarchim, che non stava a Taborca, Luisa de Sampé in Sardegna, che fino a lui li ha stata disabita. Quindi nel 1738 un gruppo di famiglie tabarchine si è trasferito a Luisa de Sampé e avevano fondato Carlo Forte. Così si chiama Carlo Forte, proprio il nonno del re Carlo Emanuele. Noi abbiamo mantenuto, nonostante nasce ospitato a Sardegna, che anche lei di tradizioni forti, antiche, ha ospitato. Per ogni altri non si sa come, ma non si sa perché, ma forse l'amù che abbiamo per la nostra lingua, per la nostra tradizione, per le nostre tradizioni, siamo riusciti a mantenere fino alla lingua e tradizioni e usi dei nostri vegi.
1: L'ex sindaco di Carloforte Buggioni racconta invece i legami che tuttora legano la sua città a Genova.
2: Tiani a Proloco ha fatto 2-3 blitz in Liguria, colti proprio come fre, un sindaco, quell'attuale, Salis, ma anche Bucce, quelli che ha prima. Noi altri andiamo avanti perché le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi vengono da lì.
1: Lasciato Carloforte, rieccoci sull'altra isola, Sant'Antioco. Siamo a Calasetta, lì un approdo imperdibile, un ristorante bar affacciato sul porto dove troneggiano delle scritte in genovese che riportano a Fabrizio De André. Calasetta è un borgo, un paese di 2000 anime, non è elegante e curato come Carloforte, ha case basse e bianche color calce che ricordano un villaggio tunisino, una pianta geometrica e niente marciapiedi. Non è un paese bello in senso classico, ma sa affascinare con la sua storia. L'ultimo incontro è quello più intenso, avviene a Calasetta a tarda ora, dopo la cena, quando conosciamo il saggista Fabio Pomata. Mamma di Calasetta e papà di Carloforte, Fabio è uno storico che ha studiato per anni l'esodo dei tabarchini nelle due isole, un sapere assai accurato e meditato, poi riversato con stile in un saggio pieno di date e nomi. Le sue conclusioni sono carezze ai coloni tabarchini.
3: Il fatto di aver mantenuto vivo nei secoli, si può dire, il linguaggio di antica origine genovese è dovuta al fatto che continua ad essere parlato in modo spontaneo nelle famiglie, i bambini stessi sin da piccoli imparano l'uso della lingua, la padroneggiano, la modificano in funzione del cambiamento del mondo, perché è chiaro che uno smartphone non lo puoi tradurre neanche con tutta la buona volontà.
1: Ma l'ultimo ricordo che ci rimane dentro del viaggio nella Sardegna tabarchina è però quello di una donna di Calasetta che nel lanciare un saluto ai propri familiari genovesi si ammutolisce, visibilmente commossa.
4: Arrivederci.

E dopo la Sardegna ci spostiamo in Piemonte, siamo nella provincia di Imperia, scolliniamo, andiamo verso quella di Cuneo, dove a Briga Alta, a Upega, con Alessandra Boero siamo andati alla scoperta di un piccolo borgo, davvero un borgo incantato. Ci abitano solo 8 persone, eppure molto amato soprattutto per il turismo outdoor. C'è anche una locanda molto frequentata, andiamo a vedere.

un giorno dall'entroterra della provincia di Imperia, qui siamo davvero in alto, ci troviamo ad Upega e mia compagnia Andrea Chiarchiaro. Allora intanto Andrea, penso che sia tu a dover dire veramente dove ci troviamo, perché siamo veramente in montagna.

0: Sì, ci troviamo a Upega, comune di Brigalta. Comune di Brigalta ha tre frazioni, una è Upega, l'altra è Carnino che si trova un po' prima, e poi c'è Piaggia che rimane più verso Monesi.
1: Ecco, ci siamo spinti fin quassù, ma c'è un motivo, questo perché oltre ad onorare il sacrificio dei residenti della zona, è altresì vero che Andrea ormai è nel settore molto conosciuto. Questo perché? Questo perché da anni che lui lavora nell'entroterra, lavora per l'entroterra e soprattutto per mantenere vivo un territorio che, se non ci fossero degli insediamenti abitativi, realmente rischierebbe di scomparire. Tu penso che possa essere un testimone del sacrificio del 365 giorni l'anno?
0: Sì, abbastanza. Noi stiamo qua tutto l'anno e siamo pochi ad essere qua in questo paese, sia d'estate che d'inverno, soprattutto d'inverno, perché alla fine d'inverno saremo in 5-6 in questo paese.
1: Ma la provincia di Imperia, la Liguria, è anche questo, quindi il connubio tra costa ed entroterra. Andrea non lo vuole dire, ma lo dico io, lui ha aperto una locanda, lui fa turismo e sa effettivamente cosa vuol dire creare per attirare.
0: Sì, abbiamo preso insieme a Silvano, che è il mio socio, la locanda, l'abbiamo rilevata, era già gestita da Silvano nel 2014, siamo una cooperativa, adesso dopo un po' di anni l'abbiamo ripresa io e lui e abbiamo fatto un po' di lavori per
1: rimetterla. E so che lavorate.
0: Sì, lavoriamo parecchio.
1: Curiosità, il turismo montano da dove proviene? A parte da Imperia, perché anche molti imperiesi ti raggiungono non solo per salutarti ma anche per degustare le eccellenze dell'entroterra, ma al di là di questo francesi,
0: stranieri, olandesi, un po' da tutto il mondo, soprattutto gli stranieri vengono per i trekking, per le camminate, oppure per i giri in moto, perché la Via del Sale porta tanto turismo.
1: Ecco, tu pernottamento, possibilità di pernottamento sia in stanza sia in tenda?
0: Sì, abbiamo...
1: Anche bungalow?
0: Non ancora, abbiamo diverse possibilità, abbiamo 10 camere qua in locanda, tutte camere private con bagno, poi abbiamo un rifugio.
1: Sto ridendo, scusa, io chiedo scusa, perché un cagnolino seguiva il suo proprietario in motorino, meno male che aveva i riflessi pronti perché stava sopraggiungendo una macchina dal senso opposto, ma
0: sì,
1: è normale.
0: È il cane del pastore,
1: abituato. Ah, ok, allora abituato, è sul pezzo.
0: Non ha problemi, come dicevo abbiamo delle camere private qua con bagno privato, se no abbiamo il rifugio alla Porta del Sole, che è sempre in nostra gestione, un rifugietto con 4 camerate col bagno in comune, camerate da 8, se no abbiamo il campeggio Saradin, che è sempre in nostra gestione, e abbiamo diversi spazi per tende, camper, van e cose varie.
1: Cosa attira prevalentemente di Upega? La quiete, la natura, la tranquillità, il far pace con se stessi?
0: Direi la tranquillità, la quiete, soprattutto nei periodi non di punta agosto, però diciamo che è quello.
1: Ecco, d'inverno quella è la vera sfida, però riesci a tenere aperto, cosa devi inventare per attirare la gente?
0: Ma d'inverno...
1: Per quel po' che riesci a tenere aperto. Certo.
0: Eventi, sicuramente ci fa lavorare tanto la neve, se scende come l'anno scorso, che ci ha dato una grossa mano, se no dobbiamo inventarci qualcosa a livello di cucina o eventi musicali o anche altro, cultura o robe varie.
1: Ecco, quindi si cerca sempre di pensare a quello che potrebbe essere il valore aggiunto, più che altro consolidarlo. In questi anni di vita nell'entroterra hai avuto qualche delusione oppure sono sempre state delle grandi soddisfazioni?
0: Ma no, penso che facciano parte anche delle delusioni nella vita, però diciamo che la maggior parte sono soddisfazioni, poi star qua è già una soddisfazione, quindi...
1: Ecco, volevo proprio chiederti cosa ti ha portato a Upega, cosa ti lega a Upega.
0: E io ho iniziato al Mongioie sopra Vio Zene con Silvano, che lo gestisce da 36 anni e mi ha portato lì la passione per la montagna, per l'arrampicata e tutto, e poi l'ho trasformato da una passione in un lavoro, e poi ci siamo spostati un po' più in basso qua a Upega per cercare di rilanciare anche un po' il posto.
1: Ecco, un'ultima domanda, tu sei un esperto, diciamo, del turismo outdoor, prima ancora che se ne parlasse, non è che ci si riempisse la bocca, esperto nel senso che però lo vivi,

0: Annusi, sì, per sì, forza, sì, sì, sì. Cresciuto negli ultimi anni in provincia di Imperia?
1: Sì, è cresciuto penso proprio in generale, non solo in provincia di Imperia, proprio a livello globale.
0: Più mountain bike?
1: No, direi di tutto, dall'arrampicata alla bicicletta, al trekking, al trail running, tutto è crescita esponenziale.
0: Bene, un'ultima domanda, poi lasciamo Andrea perché deve andare a lavorare. All'interno della locanda anche una bottega per ricordare, come abbiamo detto, quelle che sono di fatto le eccellenze e prodotti tipici.
1: Sì, una bottega che dà servizio al paese, a noi fa un po' da magazzino e più dà la possibilità a chi vive il paese d'estate di avere un punto di riferimento.
0: Io ti ringrazio Andrea, adesso noi rimarremo a Uppega, ma dalla locanda ci sposteremo un po' nel centro storico, qua è tutto centro storico, però per andare a toccare la pietra e quindi la storia. Per il momento è tutto.

0: sempre a Upega, sempre in zona Brigalta, sbaglio?
1: Sì, non è vero.
0: In mia compagnia questa volta Carlo Lantero. Allora noi abbiamo deciso, visto che prima abbiamo anticipato quella che è la storia di Upega, quindi l'odore anche delle pietre, allora giustamente Carlo mi ha detto: adesso ti porto nel vecchio mulino, un lavoro importante anche a carico, tra virgolette, dei residenti che tengono particolarmente a questa storia, a questa pagina di storia importante. Infatti siamo entrati e mi ha detto: però qualche lavoretto è ancora da fare, ma qui stiamo cercando di mantenere il tutto più originale possibile. Allora Carlo, raccontami un attimo quello che è un aneddoto di Upega, che voglio dire, a parte che è difficile anche da raggiungere, nel senso che le stradine strette e quant'altro, però chiedevo prima ad Andrea: perché venire ad Upega?
2: Ma venire ad Upega perché è interessante dal punto di vista prima di tutto ambientale, paesaggistico, perché siamo circondati da bellissimi boschi, poi c'è la possibilità di fare molte escursioni in alta montagna, quindi è un territorio particolarmente bello. Interessante anche per le peculiarità faunistiche e vegetali che abbiamo, perché ci sono molte specie endemiche e quindi insomma anche diversi studiosi si sono interessati e tuttora si interessano a questo territorio.
0: Ecco, un'area di ricerca tra l'altro.
2: Sì. Sì, sì. E poi un altro aspetto interessante è quello culturale e anche linguistico, perché Upega, insieme a altri 8 paesi divisi fra Italia e Francia, diversi comuni e diverse province, anche 2 regioni, Piemonte e Liguria, fa parte della cosiddetta terra brigasca, che è un'unità, diciamo così, culturale e linguistico particolare, che faceva capo all'antico comune di Briga Marittima, che col Trattato di Parigi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passato alla Francia. Le frazioni che sono rimaste di qua dallo spartiacque, 3 di queste frazioni hanno formato il comune di Briga Alta, che è quello a cui appartiene Upega, Upega, Carnino e Piaggia. E cerchiamo noi di mantenere le tradizioni, le peculiarità di questa terra. Per questo è stata fondata anche un'associazione che opera da 40 anni per il recupero, la salvaguardia e la diffusione anche della conoscenza delle nostre tradizioni, della nostra cultura.
0: Quanti residenti ci sono?
2: E adesso sono circa 8 residenti.
0: Quante case?
2: Anche in inverno.
0: Quante case?
2: Le case sono tante, in inverno poi in estate si riempiono praticamente, perché sono tutti oriundi di qui, oppure persone che hanno comprato le seconde case, che ormai sono upeghesi di adozione. Beh, perché sono molto affezionati.
0: Quindi d'estate quanti siete?
2: D'estate saremo un 500 forse.
0: Vabbè, quindi sì, se sì, facciamo una proporzione importante. Sì. Certo che d'inverno fa fin sorridere, sì, in 8, però state tutti bene, immagino che vi vediate tutti i giorni.
2: Salute. Io abito giù ad Alberghe, ma quelli che sono qui sicuramente si vedono tutti i giorni, sono solo loro.
0: Cioè, però è una piccola comunità che si muove.
2: Sì, sì, sì. Tra l'altro il nostro comune, appunto per densità di popolazione, è il quarto più piccolo d'Italia.
0: E quindi un valore aggiunto, un motivo.
2: Un valore aggiunto, un motivo.
0: Ora da capire, conoscendo il carattere dei liguri, se li va bene così oppure no. Magari sì, no?
2: Sì, no, ma noi siamo... Non ci siamo mai sentiti pienamente liguri, ci sentiamo brigaschi, ecco. Però insomma siamo un po' di confine.

0: Uno dite chi è quel Foresto? Lo puntate dalla sì. locanda.
1: Sì, qui si dice o Forest oppure, se sappiamo che è un ligure, Figun, perché i liguri si chiamano Figun.
0: Ecco. Ah, beh, ecco, ecco, solo a Upega riusciamo a scoprire queste cose. Dovevamo venire a Upega con queste belle stradine meravigliose. Carlo, allora abbiamo parlato del mulino, non abbiamo sì. ancora parlato, però sì. siamo dentro il mulino sì. E ci piace. Sì. Quindi
1: il mulino direi che è una delle strutture architettoniche meglio conservate di Upega,
0: perché
1: è rimasto,
0: ce ne sono cinque.
1: È rimasto tale quale, è soltanto stato un po' sopraelevato negli anni 70 perché ne avevano fatto la sede della Proloco. E questo è quello che ha permesso al mulino di rimanere in piedi, altrimenti sarebbe un rudere oggi, quindi insomma tanta roba. il mulino, questo mulino di Upega ha una particolarità, è l'unico che è rimasto in terra brigasca a ruota orizzontale. Tecnicamente si dice a ritrecine, cioè non ha la ruota verticale come i mulini che siamo abituati a vedere, tipo quello del mulino bianco, per capirci, ma è una ruota orizzontale con delle pale di legno scavate come cucchiai, che sono sotto in una camera che si trova qui
0: e
1: sotto.
0: Andiamo a vedere?
1: Sì, possiamo vederlo dalla strada, perché adesso è inagibile, perché la ruota ormai si è rotta, perché non usandolo più, e adesso abbiamo in progetto di restaurarla, perché è una particolarità certo. veramente, insomma, tipica di qua. Questo tipo di mulino è diffuso soprattutto in territori montani dove ci sono corsi d'acqua con la portata irregolare, ad esempio in Val d'Aosta ce ne sono molti, perché basta pochissima acqua che entra dentro in un canale di legno, viene strozzata e quindi aumenta la forza, basta pochissimo per far girare la ruota. La particolarità è che la ruota trasmette il movimento orizzontale e non verticale, trasformato poi in orizzontale con gli ingranaggi. Qui è direttamente collegata alle macine che si trovano qui sotto, sono perfettamente conservate.
0: La presenza di un mulino preclude ci fosse comunque un fabbisogno dei tempi.
1: Cioè, era una comunità completamente autosufficiente che si basava sull'agricoltura e sulla pastorizia transumante soprattutto. E le campagne tutto intorno a Upega, che sono state ricavate con un'opera incredibile di terrazzamento, di disboscamento prima e poi terrazzamento, caratterizzato da scarpate erbose, non da muri a secco, come invece in Liguria. Nella vicina
0: siamo ancora
1: Liguria.
0: In Liguria, comunque.
1: No, in
0: siamo
1: Piemonte.
0: Okay.
1: È l'ultimo paese della provincia di Cuneo, questo sì.
0: Ah, è vero, è sì, vero, perché sì, siamo a cavallo, sì. È vero.
1: E i campi erano tutti coltivati a frumento, grano, segale, orzo, fino agli anni 50 del Novecento, e quindi qui si macinava. Un'altra particolarità del mulino è che è un mulino comunitario, quindi non era gestito da un mugnaio e non si pagava, perché la comunità macinava liberamente, gratuitamente. Questo problema, mi raccontava mio padre, che era del 25, causava però un problema. Mio padre diceva, tante volte dovevamo andare a macinare nei mulini o di Ponte di Nava o Mendatica, quindi caricando il grano, dorso di mulo, eccetera, perché il macinato era più fine, perché qui, essendo comunitario, non essendoci un tecnico che lo gestiva, ad esempio la distanza fra le due macine spesso veniva regolata male,
0: certo,
1: e quindi il grano veniva macinato in modo grossolano,
0: più grezzo.
1: Ecco, sì. Però c'era la comunità che lo gestiva e c'era un incaricato che tutti gli anni passava a riscuotere una tassa dalle persone in base al reddito, in base ai componenti della famiglia, al numero di componenti, per mantenere il mulino. Abbiamo trovato 2 anni fa, io pulendo in soffitta a casa mia, ho trovato un registro che si chiama Registro del Molino. È in casa mia perché l'ultimo incaricato di raccogliere la tassa è stato mio nonno. E quindi è rimasto lì perché poi non si è più macinato, non si è più usato. E questo registro è molto interessante perché oltre a darci...
0: Lo lascerai qua al mulino?
1: Sì, adesso lo faremo restaurare, poi lo metteremo qui perché la gente lo possa vedere, si possa rendere conto.
0: Ecco, un'ultima curiosità, Carlo, mi ha raccontato comunque una storia meravigliosa ed effettivamente solo venendo qua la conosci, perché non è pubblicizzato, comunque non questo... Insomma, e quindi potremo anche fare qualcosa per promuovere un po' di più. E, abbiamo parlato prima con Andrea del turismo outdoor, perché sicuramente qui vieni, come hai detto tu, per l'ambiente, per la natura e quant'altro. Secondo te un trend che si potrebbe anche un po' cambiare, quindi al di là dello sport all'aria aperta, stiamo parlando di cultura in questo momento, quindi probabilmente si potrebbe anche associare la passeggiata, il mountain bike, l'arrampicata a un qualcosa magari un po' più di profondo.
1: Certo.
0: I numeri li

Sì, sì, assolutamente. Stiamo cercando di valorizzare, ad esempio, restaurando i beni che sono di interesse culturale, architettonico e così via. Questo anche grazie all'esistenza qui a Upega di un'associazione fondiaria, che è una libera associazione.

0: Insieme hanno conferito gratuitamente questi terreni all'associazione che li gestisce, li affitta. Io ho l'onore e anche la gioia proprio di essere presidente di questa associazione, perché è un'esperienza umana anche molto bella. E con i soldi dell'affitto di questi pastori transumanti che vengono dalla Liguria in estate fino adesso a ottobre, infatti domani partiranno per la transumanza, con i soldi di questo affitto noi restauriamo appunto beni di interesse culturale, così.
1: Un'economia circolare, dai, alla fine, nel senso che rimane comunque.
0: Abbiamo anche pubblicato finora due libri, uno sui proverbi, modi di dire, storie per bambini, racconti, eccetera, e un altro sul costume tradizionale di Upega, l'abbigliamento tradizionale. Tutto con i fondi di questa associazione, quindi anche un'opera culturale che per noi è significativa, ecco.
1: Bene, Carlo. Allora, chiudiamo ricordando le distanze. Allora, da Imperia più o meno un'ora e un quarto,
0: sì,
1: tutta, se non becchi camper come è successo a me, che era
0: d'ora, sei spacciato,
1: è tristissima.
0: Anche il pullman
1: che passano qua
0: stamattina, io ho preso il pullman di linea davanti ai 40 all'ora, cioè piegato
1: io
0: quasi due
1: 25
0: ore
1: 25 con i camperini, però sì, quindi sì. Abbiamo detto Imperia più o meno abbiamo una distanza,
0: sì,
1: di un'ora e un quarto
0: anche dal Benga più o meno, sì,
1: più o meno,
0: sì,
1: quindi,
0: sì,
1: bene o male super raggiungibile,
0: sì, sì, sì,
1: poi ti si apre uno scenario incredibile, sì, e immagino tra qualche tempo lo spettacolo del Fogliame.
0: Infatti, sì, infatti viene anche molta gente adesso in questi ultimi anni per vedere proprio lo spettacolo del Bosco, perché è veramente bello, bellissimo.
1: Carlo, ti ringrazio.
0: Grazie a voi.
1: A questo punto,
0: grazie
1: tutti a Upego, creiamo un albergo diffuso, sì, rapido, tanto vuol dire le case ci sono, l'entusiasmo vostro, c'è, cioè, 8
0: sì,
1: residenti,
0: sì,
1: quindi va benissimo.
0: Sì, sì, abbiamo la Proloco molto attiva, in estate abbiamo un sacco di manifestazioni, presentazioni di libri, cose attinenti alla terra brigasca, appunto il nostro,
1: certo,
0: patrimonio culturale, e poi pranzi sociali e quant'altro.
1: Bene, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.

0: Sapevate che il luppolo si raccoglie alla fine dell'estate e che è uno dei quattro ingredienti fondamentali per produrre la birra? Siamo stati a scoprirlo, abbiamo anche scoperto che nasce solo da piante femmine, siamo andati a scoprirlo in Alta Val di Vara, siamo nel comune di Maissana, ci sono tantissime piante, una varietà speciale, molto utilizzata, lo scopriamo con Emanuela Cavallo.
1: In Alta Val di Vara per una raccolta molto particolare. Sappiamo che insomma ormai la vendemmia è sempre più anticipata, ma settembre è un mese di vendemmia, ma non c'è solo questa produzione. Ora ai primi di ottobre c'è la tradizione dell'Oktoberfest. Da dove nasce questa tradizione? Anche dalla raccolta del luppolo, che è qui, è arrivato, c'è questa produzione. Elisa, intanto per la prima volta forse tanti anche telespettatori vedranno come nasce la birra, del frutto da cui nasce.
2: Esatto, questa è una pianta di luppolo, è una pianta di luppolo al suo secondo anno di età, noi siamo a Torza e appunto abbiamo una coltivazione di un migliaio di piante. Questa è una varietà di luppolo che si chiama Cascade, abbiamo impiantato le piante e si arrampica lungo dei filari di canapa. È una pianta perenne, un po' come la vigna, soffre delle stesse malattie diciamo della vigna, quindi tutti i funghi che attaccano le nostre uve, le attaccano anche il luppolo, e questi sono i coni, il frutto, che noi le chiamiamo delle pignette morbide, pignette verdi. Purtroppo a causa della siccità sono sempre un po' più piccole e anche noi le raccogliamo sempre prima, perché appunto dovrebbero diciamo crescere e maturare in questa stagione, ma anche noi quest'anno abbiamo un po' anticipato. E dal luppolo si fa la birra. Come ingrediente, uno dei quattro ingredienti fondamentali per fare la birra, e serve per proteggerla, per conservarla, è un antiossidante naturale. Poi vabbè, noi tutti conosciamo le IPA, quindi è quello che dà l'amaro e l'aroma alle nostre birre, ecco.
1: La qualità del luppolo che ha trovato casa qui in Val di Vara, ora dobbiamo immaginarci questo campo con oltre 600 piantine, quale qualità è stata scelta e come si trova qui, al di là diciamo appunto delle

0: condizioni climatiche che sono variate anche sì. in questo territorio.
1: Allora, noi abbiamo fatto nel 2014 un primo campo sperimentale dove avevamo piantato una ventina di varietà di piante di luppolo e poi abbiamo selezionato questa qua che si chiama Cascade perché diciamo è più longeva e diciamo, si è abituata meglio al nostro terreno e quindi prevalentemente su tre campi due sono dedicate a questa varietà e una dedicata alla variante Chinook che è un'altra molto amaricante quindi che dà molto aroma però è un pochettino più fragile come varietà quindi abbiamo fatto questa ricerca. Il luppolo si trova spontaneo lungo tutti i fiumi qua in Val di Vara comunque perché è infestante diciamo e in natura sta molto bene, si trova sia la pianta femmina che la pianta maschio, per fare la birra si usa la pianta femmina.
0: Questa è proprio una particolarità secondo me in tanti non hanno idea di questa curiosità. Quindi poi come funziona la raccolta? Abbiamo detto che si concentra su questi piccoli frutti.
1: Esatto, in pratica noi appunto andiamo a tagliare il filare di canapa perché il luppolo è un arrampicante, abbiamo dei filari di canapa che attacchiamo alla struttura d'acciaio, li tagliamo e ci mettiamo sotto all'ombra a sluppolare manualmente. Ad oggi facciamo ancora tutto manualmente perché pian pianino stiamo automatizzando il tutto. Quest'inverno costruiremo un essiccatoio solare dove potremo quindi accelerare un po' questa parte perché poi il luppolo si conserva ma è essiccato e quindi più velocemente si riesce a essiccare il luppolo migliore sarà la qualità dell'utilizzo poi nella produzione della birra. Quindi ci mettiamo lì e sluppoliamo raccontandoci delle storie.
0: Quest'anno avete sluppolato abbastanza perché mi dicevi che la produzione è stata comunque ricca, negli anni l'azienda è cresciuta e quindi a quanto ha ammontato la produzione?
1: Allora ogni pianta quando va proprio in crescita fa circa 5 kg, dai 3 ai 5 kg di luppolo. Noi quest'anno solo che da questo campo siamo riusciti a raccogliere una settantina di chili di luppolo che è comunque buono per un secondo anno di età. Chiaramente prima i coni erano un po' più grandi, ora sono un po' più piccolini. La cosa interessante del cono è che se ne troviamo uno più grande è la luppolina in mezzo, ora non so se si riuscirà a vedere questa polverina gialla che è proprio lei che se si annusa senti proprio l'odore di ipa di birra e è lei che protegge la birra dal luppolo. Essiccandola si protegge un po' di più e si conserva meglio, poi noi la mettiamo sotto vuoto, la pressiamo e la conserviamo in congelatore.
0: Allora noi cercheremo comunque di far vedere alcune fasi di questa produzione e allora andiamo a sluppolare.
2: Dai.
0: E allora eccoci qua pronte a sluppolare e poi a mettere in essiccazione i piccoli frutti del luppolo.
1: Esatto, allora questi sono i nostri coni, come vedete sono già puliti dal ramo della pianta, ma quello che andiamo a fare adesso è andare a togliere i piccoli rametti per riuscire ad ottenere un cono più pulito e poi portare in essiccazione solamente la parte utile per la birra, tipo qui c'è rimasto ancora un ramettino, quindi lo andiamo a togliere. Questi coni poi noi appunto una volta che sono puliti li mettiamo in essiccatoio, stanno a essiccare a una temperatura di 35-40 gradi per una notte, proprio perché l'umidità deve essere tolta tutta per evitare che poi si ammuffiscano nel congelatore, poi li pressiamo e li conserviamo in un freezer dedicato apposta. Con il nostro luppolo riusciamo a fare circa il 35% della birra, interamente facciamo la birra alla castagna e facciamo la Rosalia che è una IPA con un grano qua della Val di Vara. Cerchiamo di occuparci al meglio della nostra pianta.
0: Un lavoro che va fatto prevalentemente quasi totalmente a mano, quindi tu sì. stai mettendo in queste griglie appunto cono per cono.
1: In realtà ci sarebbero delle fantastiche macchine che tu ci metti proprio il filare e ci sono dei rulli che ti vanno a pulire i coni, chiaramente costano e insomma piano piano. Adesso abbiamo un essiccatoio un pochettino più potente che ci permette appunto di velocizzare e quindi conservare ancora meglio il luppolo. Il nostro sogno intanto è crearne uno solare e poi di riuscire a avere dei piccoli macchinari per poter velocizzare un pochettino la raccolta del luppolo e rendere più qualificante anche lo stesso lavoro.
0: E ora però andiamo proprio nel cuore del birrificio. Ed eccoci qui nel cuore della produzione, nel birrificio. Abbiamo detto che il luppolo è solo uno dei quattro ingredienti e dunque come nasce poi la birra?
1: Allora, la birra è una composizione tra malto, che è l'orzo che subisce un processo di maltazione, acqua, lievito e luppolo. Questi sono i quattro ingredienti fondamentali. Poi si possono usare altri cereali, noi usiamo la castagna, il miele, le erbe spontanee, quindi poi si può anche giocare con la birra. Però gli ingredienti fondamentali sono questi quattro.
0: Quindi un ingrediente importante al pari del luppolo è il malto.
1: Esatto, il malto serve per dare la struttura, il grado alcolico e il colore alla birra. Infatti qua per esempio abbiamo due malti.

0: differenti. Abbiamo uno chiaro, vedete questo malto chiaro, e questo dà una colorazione chiara alla birra, ed è maltato a temperature più basse rispetto al malto scuro. E qua abbiamo un malto scuro che appunto serve per fare per esempio le stout o le birre, le Black IPA. Immaginate che per fare una birra scura basta anche solo un 5% sulla quantità totale dei malti, quindi è molto impattante.
1: Come poi si unisce il malto, come procede insomma la creazione della birra e delle birre nelle diverse varietà?
0: Allora, questi sono i nostri impianti di produzione. Questa prima pentola è come una pentola della polenta delle sagre, per intenderci. Sono dentro delle pale che girano e mescolano l'acqua con i vari malti a seconda della ricetta. Si raggiungono diverse temperature a seconda del grado alcolico e la struttura della birra che si vuole ottenere, e alla temperatura di 78 gradi, quindi non andiamo in ebollizione, viene trasferita in questa seconda pentola, dove avviene la pulizia del mosto, che in questo momento qua non è altro che l'orzo bimbo che bevevamo da bambini, una cosa densa e molto dolce. Vengono separate le trebbie, che sono il malto esausto, e poi viene trasferita in bollitura nella terza pentola là in fondo, dove appunto si aggiunge il luppolo. Infine la birra viene raffreddata e trasferita nei fermentatori, dove viene aggiunto il lievito. Nel giro di un mese e mezzo la birra più o meno è pronta da bere. Poi birre hanno bisogno di più tempo, birre di meno tempo, a seconda dello stile, ecco.
1: Quindi possiamo dire che appunto questo legame che ha il mese di ottobre, pensiamo all'Oktoberfest, nasce proprio dal fatto che il luppolo viene raccolto a inizio settembre e poi magari per il mese di ottobre, la metà di ottobre, i primi di ottobre, più o meno la birra, la prima birra è pronta.
0: Esatto, assolutamente sì. Una cosa importante da dire è che per fare la birra noi lavoriamo materie prime già trasformate, quindi si può ripetere la produzione di birra durante l'anno, cosa che purtroppo non può avvenire con il vino, per esempio.
1: Assolutamente sì, è sicuramente un fattore di vantaggio che la birra ha. E poi mi dicevi che ci sono anche delle varietà di gusto che si possono aggiungere. In questo caso qui ci sono anche degli altri prodotti della Val di Vara, le castagne come dicevi, ma lì poi c'è anche un po' la fantasia.
0: Esatto, immaginate che il luppolo è stato introdotto comunque molto tardi, prima venivano utilizzati degli solte di intrugli di erbe spontanee che ogni paese, regione aveva la sua, venivano chiamate gruit, che servivano alla stessa funzione del luppolo, quindi conservare la birra, insaporire la birra. E il luppolo è stato introdotto alla fine dell'Ottocento, quindi molto di recente, e noi stiamo infatti giocando con delle erbe spontanee della Val di Vara per cercare di capire cosa succede recuperando delle ricette antiche, ecco.
1: Quindi anche un po' di fantasia. E poi qui vediamo un po' come potremmo trovare in una cantina le diverse varietà, le diverse birre in fermentazione, possiamo dire?
0: Assolutamente sì, noi abbiamo 6 fermentatori, in ogni fermentatore mettiamo una birra diversa, e in questo momento sono tutti pieni e abbiamo le nostre birrette. Abbiamo la birra con il grano della Val di Vara, abbiamo una birra con il farro e abbiamo una birra con l'erba Luisa anche in fermentazione.
1: Ecco, queste naturalmente sono birre artigianali, anche bio.
0: Gli stili della birra sono tantissimi, quelli più conosciuti ora in Italia sono le IPA, quindi le birre più luppolate, che noi le ricordiamo per quelle un po' più amare, agrumate, fruttate, ma possiamo avere anche birre da meditazione che si possono bere durante le serate, un po' più alcoliche, per esempio magari affumicate con le castagne, che possono avere una gradazione più elevata, oppure birre in stile belga, un po' più dolci, magari con cereali più locali, più del territorio, che utilizzano anche cereali non maltati, quindi diciamo un po' più grezze tra virgolette. E poi ci sono delle classiche birre chiare a base malto pils, quindi birre beverine facili che possono accompagnare tutto l'arco della giornata.
1: Ecco Elisa, la tua attività qui in Val di Vara, l'abbiamo detto, il luppolo cresce spontaneo, però ci è voluta una grande volontà nel realizzare un birrificio così, che di anno in anno anche nei progetti nuovi. È un'attività di resistenza per dentroterra, però qual è il tuo giudizio ora che vedi che ha anche riscontro, viene anche riconosciuta e in qualche modo anche la birra della Val di Vara è diventata un prodotto che si ricerca?
0: Allora, la birra per noi siamo comunque un gruppo di 9 persone, è socialità.

0: città. Quindi la birra va bevuta in compagnia, dove si può discutere anche di argomenti, che sia il territorio, che sia una barzelletta, che sia qualcosa che faccia piacere. Quindi quello che noi cerchiamo di fare qua in Val di Vara è essere anche un punto di incontro dove sì, si beve della buona birra e si beve e si chiacchiera di argomenti, che è un momento storico dove si chiacchiera troppo poco.
1: Sardegna, Piemonte, poi la provincia della Spezia, il Tiguglio, davvero un viaggio in Liguria che ci ha portato ovunque questa settimana, e ora non vediamo l'ora che siano passati altri 7 giorni per nuove storie, nuovi itinerari, nuove avventure.

0: dal Boco di Bargone poche centinaia di metri siamo arrivati al sentiero che ci porta finalmente a farvi vedere il lago, e vi anticipo che c'è anche l'acqua, quindi siamo stati fortunati. Ma sono incuriosita da queste cose che sono attaccate alla macchina di Claudio e del suo papà Franco. Claudio, raccontami un po' che cosa sono quegli strumenti lì.
1: Sì, sono strumenti che abbiamo in collaborazione con una società di Cagliari, Meteotrack, si può dire, è una società che produce questo strumento che misura la temperatura del suolo, asfalto, cemento, strada questa qui pure sterrata, ma
0: quindi
1: lo puoi
0: mentre
1: anche...
0: vai attaccato mentre alla vai, portiera vuoi vedere in qualsiasi momento la temperatura del suolo,
1: giusto, collegato con l'app in bio bluetooth mi invia il dato e mi fa vedere tutta la serie lungo la strada qual è stata la temperatura. Molto importante, l'ho usato tanto quest'estate per vedere il fattore isola di calore anche nelle città. L'altro oggetto di fianco è una piccola stazione meteo portatile, sempre sul tetto, ti misura temperatura, umidità, la radiazione solare, e vede la differenza dell'altimetria, la distanza, e quindi hai tutta la traccia, adesso per esempio di oggi che stiamo
2: che
1: facendo,
2: bello.
1: E il giro, ed è una cosa anche per avere così dei dati che non avresti, perché non è una stazione meteo ogni metro.
0: Esatto,
1: cioè, certamente.
0: Esatto, allora là vediamo il mare che abbiamo già visto, e qua tu hai altri strumenti.
1: Sì, che li utilizziamo di solito qua per il lago, anche per altre zone. Questa è un'asta che serve graduata per leggere così l'altezza dell'acqua o a volte anche di un corpo franoso. Le usiamo appunto per vedere anche le differenze del lago, quanto si alza, quanto diminuisce anche in termini di portata. Lo strumento invece che ha Franco in mano si chiama freatimetro, è uno strumento che metteremo nei tre pozzi piezometrici che ci sono nel lago, e mi misura l'acqua. Quando c'è l'acqua, il sensore scatta, mi fa un suono e misuriamo con questo metro graduato, quindi la profondità dell'acqua che c'è sotto di noi, i nostri piedi. E poi abbiamo anche tanti altri piccoli strumenti portatili che ci servono a volte per arricchire questa raccolta dati, che in passato anche qui al lago veniva già usata anche dall'università, dal dipartimento di Stav, quello di scienze naturali, che venivano dei tirocinanti. Ultimamente sono già venuti dei tirocinanti dalla facoltà di geologia di Genova e hanno studiato qua il lago, li ho portati anche quest'estate, un ultimo caso, poi vi faccio vedere anche cosa ha emerso questo ragazzo. Quindi cerchiamo anche di coniugare ricerca, università, giovani e ovviamente anche quindi una studio di questi elementi della natura per saperne sempre di più.
0: Ecco, questo è il bosso di cui mi parlavi prima, che è seccato proprio perché Franco, c'è una farfallina che se lo mangia praticamente, che lo fa morire.
3: Che praticamente se lo mangia, se lo divora. Qua era tutto pieno, era un affare bellissimo, vedevi tutto verde, adesso purtroppo è andata...